diritto alla casa. È deceduta in ospedale, dove era ricoverata da quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione. In centinaia hanno marciato verso il Parlamento e i sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre in vista delle elezioni del 29. Borse europee in rosso, Milano la peggiore, meno 2,5%, male anche Wall Street con il Dow Jones a meno 0,6%. A pesare, oltre ai rincari del petrolio, le vendite di titoli bancari che hanno risentito della tensione sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund è arrivato a 115 punti base con i rendimenti al 4,6%. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per il ferimento di Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni. L'attore si trovava su un monopattino quando sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar, quindi il violento urto contro un'auto in sosta. I responsabili potrebbero essere due minorenni che avevano già compiuto altre azioni simili. Confermate dalla Corte d'Appello di Roma le condanne di primo grado per l'assalto alla sede nazionale della CGIL nell'ottobre 2021 nella capitale. 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, 8 anni e 7 mesi per l'esponente di spicco Giuliano Castellino. Nessuno sconto anche per gli altri 5 imputati, condanne tutte sopra gli 8 anni per i reati di devastazione, saccheggio e resistenza pubblico ufficiale. Meteo, nuova perturbazione che porterà forti temporali e un calo delle temperature a partire dalle coste tirreniche. Domani ancora tempo instabile con piogge sparse, massime che faranno fatica a superare i 22 gradi. Piccola tregua nel fine settimana con sole e temperature in risalita. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. In Croazia il vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi mediterranei che fanno parte dell'Unione Europea. Sul tavolo in particolare i nodi del caro energia, della sicurezza e dell'immigrazione. L'inviata.
2: Rientra in Italia da Spalato dopo aver spiegato la strategia del governo contro il caro carburanti, Giorgia Meloni, alla fine del vertice con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo.
3: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
2: La Premier vuole valutare se intervenire ora o conservare queste risorse per quando finiranno le attuali misure di contenimento dei prezzi. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei costi su benzina e gasolio. Poi evidenzia l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ribadisce la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
3: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
2: E prima di partire per Roma, la Premier si definisce serena come sempre in attesa del voto finale in Parlamento sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
1: E sul caro carburanti, l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Intanto è atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione Europea alla richiesta del governo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. La legge elettorale, dopo l'ok alla terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione chiede il voto manuale con le palline per garantirne la segretezza, richiesta respinta da Fontana. Per regolamento questa votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, ha spiegato il presidente della Camera. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere della provincia di Catania, già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008. È morta Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa in tutta la Spagna. Era ricoverata dal 23 settembre quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione affittata 70 anni fa dai genitori a costo calmierato. L'immobile è stato acquistato da un fondo di investimento che chiedeva un canone nettamente superiore alla pensione di Mari Carmen. Dopo la notizia del decesso, in centinaia hanno marciato verso il Parlamento. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre in vista delle elezioni del 29. In serata raid russi su Kiev, almeno un morto e 13 feriti, tra cui bambini. In alcune zone della capitale sono saltate le forniture di elettricità ed acqua ed è salito a 28 il numero delle vittime degli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore, di cui 20 in un solo palazzo, l'edificio di 5 piani distrutto nella regione di Cherniv. Tra i morti 5 erano bambini. La guerra in Iran, secondo un'indiscrezione di The Atlantic, gli Stati Uniti stanno valutando nuovi attacchi contro Teheran prima delle elezioni di metà mandato. Intanto, nelle prossime ore, Trump ospiterà la Casa Bianca un vertice incentrato sull'uso dell'intelligenza artificiale per accelerare la ricerca. Il presidente americano ha anche premiato Musk, l'amministratore delegato di Nvidia, con la medaglia per la scienza. Di nuovo in Italia, con la cronaca, sono tornati in tribunale a Pavia i legali di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto emergono ulteriori elementi che mettono in dubbio l'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta.
4: Un altro documento del RIS mai finito agli atti dell'inchiesta su Alberto Stasi, un foglio di lavoro con le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile, datato 26 settembre 2007, mai trasmesso ai magistrati di allora, neppure l'appunto in cui il capitano del RIS Marino scrisse che l'esame per la ricerca del sangue umano sui pedali della bicicletta era risultato negativo. Nella relazione inviata ai PM per chi indaga oggi viene invece riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Scattò così il fermo dell'ex fidanzato. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine. Un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
5: Se non ci

0: fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
1: La difesa ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo. Presto presenterà le controdeduzioni. Elena Baiocco, GR1.
2: In serata tensioni a Torino durante il corteo Pro Palle. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Hanno lanciato oggetti contro la polizia che ha risposto con gli idranti. Poi il corteo si è sciolto. Meteo, nuova perturbazione che porterà forti temporali e un calo delle temperature a partire dalle coste tirreniche. Domani ancora tempo instabile con piogge sparse, massime che faranno fatica a superare i 22 gradi. Piccola tregua nel fine settimana con sole e temperature in risalita. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: I've heard people say that too much

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo, Caro Carburanti, governo pronto a intervenire sulle accise mobili. Abbiamo 160 milioni per far fronte ai rialzi, dice la Premier Meloni. Intanto l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione ed è atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione Europea alla richiesta dell'esecutivo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia. La legge elettorale dopo l'ok e la terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione chiede il voto manuale con le palline per garantirne la segretezza, richiesta respinta da Fontana. Per regolamento questa votazione viene utilizzata solo in caso di

0: Il malfunzionamento del sistema elettronico, ha spiegato il presidente della Camera. Sergio Mattarella, il capo dello Stato, ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere della provincia di Catania, già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008. Le proteste in Francia, è stata un'altra giornata di tensioni e per le prossime ore è annunciata un'altra grande manifestazione degli studenti. Il premier Le Cornu prova a gettare acqua sul fuoco annunciando più risorse per la scuola pubblica. La corrispondente.
1: De 1,2 miliardi d'euro par rapport all'année dernière.
2: 1,2 miliardi varato nel prossimo budget da investire nella scuola pubblica. L'annuncio in diretta TV da parte del premier Sébastien Lecornu è giunto al termine di una giornata di transizione in cui non sono mancati scontri nel cuore di Parigi, davanti alla facoltà di Sciences Po, dove si sono vissute tensioni tra studenti e forze dell'ordine. Agire con pragmatismo, ha detto il capo del governo, in un botta e risposta affatto in sintonia con le richieste del sindacato studentesco, che rivendica 10 miliardi di investimenti. Noi non cederemo finché lo Stato non ci ascolterà. Mobilitazione in tutto il paese con blocchi e manifestazioni che andranno avanti.
3: Sono previste altre importanti manifestazioni la settimana prossima. Siamo molto uniti e determinati.
2: Il ministro dell'interno Nunez ha vietato alla polizia l'uso delle granate antisommossa. L'episodio più grave e tragico è quello accaduto a Lens, dove un 15enne è stata amputata una mano proprio per lo scoppio di una granata. I sindacati hanno chiesto ai lavoratori di scendere in piazza accanto agli studenti per supportarli nella protesta partita dalle banlieue parigine lo scorso 17 settembre. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: In serata raid russi su Kiev, almeno un morto e 13 feriti, tra cui bambini. In alcune zone della capitale sono saltate le forniture di acqua ed elettricità ed è salito a 28 il numero delle vittime degli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore, di cui 20 in un solo palazzo. L'edificio di 5 piani distrutto nella regione di Cherniv, tra i morti 5 erano bambini. È morta Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa in tutto il paese. È deceduta in ospedale, dove era ricoverata da quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione. In centinaia hanno marciato verso il Parlamento, i sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre in vista delle elezioni del 29. Ferito gravemente l'attore Davide Iacopini, fatto cadere da un monopattino lunedì sera a Roma. La procura indaga per tentato omicidio.
4: La sera prima, nello stesso quartiere di Roma, Monteverde Vecchio, anche una donna che stava rincasando è stata colpita alla nuca da un occupante di una minicar, un giovanissimo che poco dopo ha fatto cadere anche un ragazzo che era a bordo di un monopattino. La procura indaga per capire se ci sia un nesso fra i 3 episodi. Iacopini, 42 anni, ha recitato in film come Diaz e serie TV come Suburra. Lunedì sera stava viaggiando su un monopattino quando il calcio sferrato da uno degli occupanti della minicar gli ha fatto perdere l'equilibrio e sbattere violentemente contro un'auto in sosta. Incosciente per il trauma all'arrivo dei soccorsi, l'attore ora è ricoverato all'ospedale San Camillo in terapia intensiva. Daniele Lettige, GR1.
0: Confermate dalla Corte d'Appello di Roma le condanne di primo grado per l'assalto alla sede nazionale della CGIL nella capitale nell'ottobre 2021. 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, 8 anni e 7 mesi per l'esponente di spicco Giuliano Castellino. Nessuno sconto anche per gli altri 5 imputati, condanne tutte sopra gli 8 anni per i reati di devastazione, saccheggio e resistenza pubblico ufficiale. Arriva nei cinema L'estranea di Paolo Strippoli, film che l'Italia ha candidato nella corsa all'Oscar dopo la presentazione in concorso alla mostra di Venezia al Festival di Toronto. Una famiglia, una madre, Yasmin Trinca, pronta a tutto per i suoi figli, anche al patto con L'estranea, Valeria Bruni Tedeschi.
5: C'ha qualcosa di ironico, il sadismo è ironico, divertente, giocoso.
6: Valeria Bruni Tedeschi, ovvero l'estranea del nuovo film di Paolo Strippoli. È lei che si insinua come Faust in una famiglia apparentemente perfetta, deviando nel corso attraverso la madre, Jasmine Trinca.
7: È un incontro con un'estranea per me, e l'estranea sappiamo che è proprio l'opposto di qualcosa di familiare, eppure dentro, no, questo nucleo familiare c'è evidentemente una presenza violenza che è interna ma che è anche esterna, in quel nostro lato capace di rompere il velo dell'ipocrisia.
6: Il controllo sui figli, sul loro destino, la paura di perdere tutto.

0: Paolo Strippoli, 33 anni, terzo film.
1: Racconta sicuramente una famiglia, un modo di essere genitori, ma sai, qualsiasi famiglia poi racconta qualcos'altro, racconta il mondo dentro il quale si muove.
0: L'Italia a cavallo del 2000 con Adriano Giannini, il padre, Romana Maggiora Vergano, la figlia.
2: Tutto quello che ho fatto per voi.
0: Miriam Mauti, GR1.
3: È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Erika Crispo. La legge elettorale dopo l'ok alla terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. Fontana ha respinto la richiesta dell'opposizione di voto manuale con le palline per garantire la segretezza. È consentito solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, ha spiegato il presidente della Camera.
4: L'esame degli ordini del giorno, tutti respinti delle opposizioni, va avanti fino a sera, ma la vera prova del 9 per la legge elettorale sarà tra poche ore, il voto segreto. La maggioranza è certa, non ci saranno sorprese. Paolo Sisto, Forza Italia.
5: Siamo leali, quindi se abbiamo stretto un patto con la coalizione di governo lo manterremo fino in fondo.
4: Il centrodestra porta avanti la sua linea, governabilità e scelta restituita agli elettori. L'opposizione si dice certa che il testo, un premierato mascherato, sarà bocciato dalla Consulta. Ettore Rosato, Azione.
6: Hanno creato un mostro, perché per la prima volta nella storia sarà possibile eleggere un Parlamento di soli uomini.
4: In aula anche uno scontro sul 5 Stelle, Roberto Scarpinato, ex magistrato, dopo che un GIP ha parlato di attività depistanti in alcune vecchie inchieste. Fratelli d'Italia chiede si dimetta dall'antimafia. Ce lo teniamo stretto, replica il movimento, è un eroe dell'antimafia. La scena si ripete sui carburanti. Per Matteo Salvini il governo lavora per abbassare i prezzi in un momento difficile. Ringrazino gli italiani che fanno enormi sacrifici, replica Elie Schlein, e tassino gli extra profitti. Lucio Bondi, GR1.
3: E proprio sul caro carburanti il governo si dice pronto a intervenire sulle accise mobili. Abbiamo 160 milioni per far fronte ai rialzi, fa sapere la premier Meloni. Intanto l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione ed è atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione europea alla richiesta dell'esecutivo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, il terzo è una grazia parziale per un gioielliere della provincia di Catania condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008.
7: C'è Guido Gianni tra i destinatari della grazia concessa dal presidente Mattarella. Il 66enne gioielliere catanese nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga ferendone un terzo dopo un tentativo di furto nel suo negozio e fu per questo condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione, di cui ne ha scontati 5. Il provvedimento parziale estingue una pena di 3 anni e 2 mesi, così da consentire l'affido in prova ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Questa decisione, fa sapere il Quirinale, tiene conto delle condizioni di salute del condannato. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale riguardano un 54enne graziato a causa delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Entrambi erano stati condannati per delitti in materia di stupefacenti. Valentino Russo, GR1.
3: È morta Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa. È deceduta in ospedale dove era ricoverata da quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione. Dopo la notizia in centinaia hanno marciato verso il Parlamento, i sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. In serata raid russi su Kiev, almeno un morto e 13 feriti tra cui bambini, ed è salito a 28 il numero delle vittime degli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore, di cui 20 in un solo palazzo, l'edificio di 5 piani distrutto nella regione di Chernihiv. Tra i morti 5 erano bambini. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per il ferimento di Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre si trovava a bordo di un monopattino, quindi il violento urto dell'attore contro un'auto in sosta. I responsabili potrebbero essere 2 minorenni che avevano già compiuto altre azioni simili. Confermate dalla Corte d'Appello di Roma le condanne di primo grado per l'assalto alla sede nazionale della CGIL nel 2021 per Roberto Fiore e Giuliano Castellino di Forza Nuova, rispettivamente 8 anni e 6 mesi di reclusione e 8 anni e 7 mesi. Meteo, forti temporali oggi e domani, piccola tregua nel fine settimana con temperature in risalita. È tutto, ora c'è Disco Sveglia.
0: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

0: Buongiorno Gian Maurizio, buongiorno Gabriele, un saluto Tonino da Bergamo, bentornati ragazzi.
1: In the end of the night, disco sveglio in mezzo a noi, foderare broccanino, ci offro il caffè del mattino. Buongiorno disco sveglia.
2: Sintonizzati su Rai Radio 1, disco sveglia.
3: Oh, buongiorno. Oggi è il 7 ottobre. Ci siamo,
4: sto facendo le prove.
3: Ci siamo. Anche i nostri ascoltatori.
4: Io faccio una serie da 10. Mi metto davanti allo specchio e comincio a fare 8 ottobre. 8 ottobre.

0: ottobre,
1: domani 8 ottobre.
0: Vabbè. Sì. Allora, siamo pronti per questa nuova puntata del Disco Sveglia con Gianmarito Fodrano e quell'altro. Il numero è il 335-699-2949. Tutto questo in onda su Radio 1, non ci crederete, ma è proprio così.
1: Sì, mi raccomando.
0: Stranamente su Radio 1.
1: Frenate l'entusiasmo.
0: Esatto.
1: Vi vediamo troppo propositivi.
0: Troppo.
1: Meno.
0: Meno entusiasmo.
1: Perché qua il segreto è quello di essere mai sopra le righe.
0: È vero.
1: Se diventi troppo.
0: Attenzione, qualcuno può farsi un po' rodere, come si dice.
1: Quindi
0: voi molto calmi. Adesso il buongiorno, quello ufficiale.
2: Sì. Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: È il buongiorno ufficiale di Radio Rai e nonostante il sole non ci sia,
1: no perché è buio.
0: Però piano comincia
1: ancora
0: al beach.
1: È scuro
0: come sempre. Il buongiorno oggi lo diamo a un artista scelto per il primo disco di oggi, Fodraro, vero?
1: Ecco, che può andare bene anche per farsi un primo shue, no? Perché uno fa uno spaghetto da olio, peperoncino,
0: ma è gusto da olio, non si fa le battute.
1: Un grandissimo. Anzi, saluto anche lui, è tra noi, ecco.
0: Sì.
1: Il nostro Beppe Carletti, certo. Non Carlino,
0: no,
1: quello no, abbaia.
0: Salutiamo Beppe Carletti, ma ovviamente oggi la vogliamo dedicare a gusto da olio questa giornata, perché oggi sarebbe appunto l'anniversario della sua scomparsa, purtroppo scomparso nel 92, proprio il 7 di ottobre.
1: Quindi vogliamo condire, diciamo, il nostro appuntamento di questa mattina
0: con allegria,
1: con da olio.
0: E quindi ascoltiamoci Io Vagabondo.

0: bella, è bella,
1: Desire. No, io pensavo, avrei voluto fare una telefonata, un'intervista.
0: A chi?
1: Noi non facciamo mai interviste la mattina.
0: Mai.
1: Però oggi poteva essere la sua giornata.
0: A quest'ora?
1: Sì, sì, sì. Sai chi volevo chiamare? Uno, attore, cuoco, sì, influencer, Andy Luoppo.
0: E peccato che non è più tra noi, se no avremmo mandato in onda Natalino Otto.
1: Ma anche un personaggio storico, sì, Otto von Bismarck.
0: Certo, certo.
1: Oppure anche Otto e Barnelli.
0: Anche Johnny il Bassotto. Potremmo continuare così a dire stupidaggini.
1: E potremmo invece fare

0: a colazione con latte e caffè. No, che cosa potremmo prendere? Un chinotto,
1: certo.
0: Oppure potremmo andare al mare. Potremmo andare al mare
1: e prendere un canotto. Adesso invece ci ascoltiamo una canzone del nostro ascoltatore, che l'ha scelta, perché questo è un programma di canzoni a richiesta.
0: E c'è anche dedicata.
1: Sentiamo.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Buongiorno, qui Gabriele dalla Val di Nievole. Io dopo GR1 non cambio canale, anche perché c'ho la radio con la rotella. Comunque non so come siete messi con l'audience. Per questo, come disco sveglia, vi propongo Meno siamo, meglio stiamo di Renzo Arbore.

0: È vero, eh? Meno siamo, meglio stiamo.
1: Anche perché se continuiamo con questo livello.
0: No, basta. Ecco, veramente, basta. Non vedo che arrivi il 9, guarda, non ce la faccio più. Tra l'altro, in questa bella giornata, sì, che sì, si pronuncia una bella giornata, almeno a quest'ora, per ora è bella, mm-hmm, abbiamo già subito da fare degli auguri. Quindi facciamo il nostro solito appuntamento con l'almanacco. L'almanacco
1: e l'almaneccolo!
0: E allora, vediamo un po' se ci sono.
1: Sento, sai,

0: Pesanti,
1: mi sento meglio, guarda, io devo fare una serie di almanecco, sì. Almeno 8 al mattino. 8 al mattino. Ecco, oggi auguri a Evodio.
0: Evodio, Evodio. Evodio di Rouen.
1: Sì, sì, cioè. Poi Grato. Beh, Grato cioè. È sempre lì contento, sì. Lui.
0: Poi c'è anche Grata, però. Quella...
1: bisogna stare attenti perché, esatto. Per esempio, le donne con i tacchi sono attenti a Grata, se no rimangono incastrati. Sì. Ecco.
0: E poi c'è Santi.
1: Io lo vedo lungilineo. Poi ci sono
0: due sante,
1: Palazzia e Laurenzia.
0: Ma chi sono?
1: Palazzia. Ma Palazzia, se è una sola, è una palazzia.
0: È una palazzina.
1: Se sono tante palazzie, è un quartiere.
0: Un quartiere vero, certo, certo. Con la terrazza anche. Certo. E poi oggi c'è Pelagia di Antiochia. Pelagia, lo devi dire bene, Santa Pelagia di Antiochia.
1: Pelagia, guarda, spendeva una fortuna. Una fortuna.
0: No, la smetta.
1: La smetta. Una fortuna, aveva problemi così. Superfluo,
0: non faccia
1: capito?
0: Dell'ironia sui santi. E poi Santa Ragenfreda. Ragenfreda,
1: questa te la lascio, guarda.
0: Sì, io
1: la
0: facciamo così.
1: Ragenfreda, tranquilla lì,
0: tutto attaccato. Poi, ecco, sì. E poi c'era San
1: Semeia,
0: che è un santo,
1: Semeia,
0: è un profeta.
1: Semeia,
0: Semeia. Sì. E poi c'è Taisia.
1: E Reparata.
0: Santa Reparata, oggi è Santa Reparata.
1: Sta contenta perché
0: stava still lì anche quando piove.
1: E adesso è Reparata. Non si bagna, no, perché è riparata.
0: Bene, dopo queste cose facciamo gli auguri a Antonio Gabrini, che oggi festeggia il suo 68esimo compleanno.
1: Quanti anni fa?
0: 68. È nato nel 57, però.
1: Poi c'è Carlo Caracco.
0: Sì, ecco, che è uno chef italiano, insomma. Ecco. Lui è di Vicenza ed è nato nel 65.
1: Poi c'è Matt.
0: Matthew Page Damon,
1: detto Matt Damon.
0: Sì,
1: ecco, nato a Cambridge, Massachusetts. Non confondere l'altro. Cambridge,
0: sì.
1: Quella in Inghilterra, cioè, nella vecchia Inghilterra,
0: certo. E da papà banchiere, da mamma professoressa.
1: E anche lui nasce oggi.
0: Di pedagogia.
1: Nasce oggi. L'8 ottobre,
0: certo. E anche la Ursula von der Leyen nasce oggi. Nel 58. Quindi fate presto a fare i conti. E poi c'è Susan Alexander Weaver, detta Sigourney Weaver. Grandissima.
1: Poi chiama Susanna Weaver.
0: Infatti, secondo me era carina anche Susanna Weaver.
1: Piacere, sono Sigourney. È un'altra cosa.
0: Il papà è presidente della rete televisiva NBC, e la mamma attrice di origini inglesi, quindi insomma il suo destino era segnato, bravissima. Grande fantascientifico autore, questo che io ho amato tantissimo, che è Frank Herbert, della saga di Dune, no?
1: E come non
0: conosce le Dune?
1: Come la Sabaudia.
0: Certo, vabbè.
1: Sabaudia è pieno.
0: Lo so, certo. Lui è nato a Tacoma invece, nello stato di Washington.
1: Scommetto è nato l'8 ottobre.
0: E purtroppo è scomparso nell'86.
1: Ecco. Ho anche una frase che non è con le dune, è liscia.
0: No, è liscia. Sentiamola.
1: Un tempo gli uomini dedicavano il proprio pensiero alle macchine,
0: sì,
1: nella speranza che esse li avrebbero liberati.
0: Giusto.
1: Ma questo consentì agli altri uomini di servirsi delle macchine per renderli schiavi.
0: È proprio quello che sta succedendo.
1: Questa l'ha scritta più di un secolo fa, però sembra scritta oggi.
0: Veramente molto illuminante.
1: Pensate all'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Quella deficienza umana, quella, la nostra. Non la batte nessuno.
0: Non c'è nessun algoritmo in grado di superarla. Quindi adesso una bella canzone. Che ci ascoltiamo, però è di un artista fantastico che arriva dalla Svizzera, no?
1: Ogni tanto noi li raccogliamo in giardino di casa.
0: Sì, e domani voterete il peggiore della settimana.
1: Sì.
0: Lui è l'ultimo della settimana in lizza per il microfono di latta.
1: Io voglio scusarmi perché questo canta quasi bene.
0: Sì, è un cantante polistrumentista svizzero, ha vinto anche Deutschland Sucht den Superstar.
1: Quindi scusateci, ma questo canta.
0: È nato troppo pobre.
1: 8 ottobre.
0: Quanti anni ha questo?
1: Nel 94.
0: Come si chiama?
1: Allora 6 fa 2000 più 26 fa 32,
0: quindi Luca Hanni 32.
1: Lui. Quanti anni?
0: 32. Sentiamo Luca Hanni.

0: bravo, bravo Luca Anni.
1: Luca Anni 32.
0: Luca Anni secondo me se la scampa. Perché insomma, non
1: si fa così, non si possono scegliere quelli bravi.
0: Però no. Luca Anni, cioè,
1: non è il microfono molto... di latta a Luca Anni.
0: No, non si può fare, non si può fare. Piuttosto, però, ascoltiamoci Biagio Antonaggio.

0: Viaggio Antonaggio insieme a Saif, un'altra delle canzoni della nostra
1: playlist. Mi preparo,
0: perché
1: ho trovato un'altra bella notizia.
0: C'è una bella notizia?
1: Sì, sì, questa potrebbe essere anche, come dire,
0: inutile,
1: adottata da noi.
0: Certo, sì.
1: Si chiama Sleep Maxing.
0: Ma che cos'è?
1: È una nuova ossessione dei giovani sudcoreani. A te piacciono tanto i sudcoreani, no?
0: Tantissimo, sì.
1: Ecco, dormire meglio invece che svegliarsi all'alba.
0: Ah, bello!
1: Quindi noi purtroppo
0: non rientriamo
1: questi orari, no, no,
0: no. Non rientriamo.
1: Però insomma possiamo riposarci leggendo questa cosa. Se abbiamo detto, si chiama Sleep Maxing.
0: Sleep Maxing.
1: Che non è un bermuda.
0: Io pensavo che fosse una mutanda.
1: No, proprio dormire di più, ecco. E punta a ottimizzare la qualità del sonno.
0: Però con le mutande,
1: sonno,
0: ricordiamo.
1: Certo, ma sì, se uno vuole.
0: Può anche toglierlo.
1: Certo, Sleep Maxing senza
0: sleep. Okay.
1: Si presenta, appunto, abbiamo detto, come l'opposto. Il precedente era Miracle Morning.
0: Sì, Miracle Morning, tu ti svegliavi nella
1: la moda che incoraggiava a svegliarsi
0: subito,
1: presto, correre,
0: fare. Certo.
1: Il termine nasce dall'unione tra sleep, che significa sonno,
0: certo,
1: mi raccomando, non mutande.
0: Con due, quindi.
1: E maxing, che significa massimo.
0: Grande,
1: certo. Espressione dello slang online utilizzata per ottimizzare qualcosa.
0: Ecco.
1: Per riuscirci vengono utilizzati strumenti e prodotti di diverso tipo.
0: Ah, pure strumenti.
1: Tipo una mazzata
0: no.
1: Tra questi figurano smartwatch per monitorare la durata del sonno,
0: beh,
1: e sono profondo.
0: Ce l'abbiamo pure,
1: mascherine, tappi per le orecchie,
0: sì,
1: integratori e anche massaggiatori.
0: Ah, mentre dormi.
1: Il riposo diventa così qualcosa da osservare, misurare e soprattutto ottimizzare.
0: Bello.
1: Dietro la diffusione dello sleep maxing c'è un fenomeno più ampio: la crescente stanchezza tra i giovani coreani.
0: Sono stanchi.
1: Allora, lo sleep maxing segna così un cambio di prospettiva.
0: Sì.
1: A me sta benissimo. C'è la parola per la gestione. Rispetto alla vecchia cultura, quella del Miracle Morning, non tanto quindi svegliarsi prima per avere più ore da dedicare alla produttività, ma cercare di dormire meglio e migliorare la qualità del sonno.
0: Ah, che bello! Abbiamo dato questa grande
1: notizia.
0: Che grande notizia!
1: Cioè, quindi,
0: grazie, coreani, che ci date queste dritte.
1: Cioè, bisogna dormire di più.
0: Io non avevo mai immaginato questa cosa.
1: Perché se dormi di più, poi stai meglio.
0: Sei meglio.
1: Se dormi poco, poi a sbattere con la macchina.
0: Cosa
1: addormenti tra i banchi di scuola.
0: Se ci pensi, è strana come cosa.
1: I coreani sono forti.
0: Complimenti, Foderano. Grazie per questa bella.
1: Io le devo leggere prima.
0: Sì, infatti. Se l'hai anche stampata poi, tra l'altro.
1: No, perché ho letto sleep boxing
0: che
1: mi pareva.
0: Certo, invece. Ci ascoltiamo LP con Don't Stop e vi diamo appuntamento domani. Tra pochissimo arriva
1: lui
0: il professor
1: verde,
0: Umberto Broccoli.
1: Tranquillo, con lui sicuramente vi riposate.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: noi
0: sì,
1: vi siete svegliati.
0: Con lui
1: potrebbe che un po' di sleep maxing.
0: Buon sleep maxing a tutti. Ciao.
1: A domani. Ciao.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. In Croazia il vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi mediterranei che fanno parte dell'Unione Europea. Sul tavolo in particolare i nodi del caro energia, della sicurezza e dell'immigrazione. L'inviata
3: rientra in Italia da Spalato dopo aver spiegato la strategia del governo contro il caro carburanti, Giorgia Meloni, alla fine del vertice con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo.
4: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
3: La Premier vuole valutare se intervenire ora o conservare queste risorse per quando finiranno le attuali misure di contenimento dei prezzi. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei costi su benzina e gasolio. Poi evidenzia l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ribadisce la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
4: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
3: E prima di partire per Roma, la Premier si definisce serena come sempre in attesa del voto finale in Parlamento sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: E sul caro carburanti, l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Intanto atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione Europea alla richiesta del governo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. La legge elettorale, dopo l'ok alla terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione chiede il voto manuale con le palline per garantire la segretezza, richiesta respinta da Fontana. Per regolamento questa votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, ha spiegato il presidente della Camera. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, il terzo una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere della provincia di Catania già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008. È morta Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa. Era ricoverata dal 23 settembre quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione affittata 70 anni fa dai genitori a costo calmierato. L'immobile è stato acquistato da un fondo di investimento che chiedeva un canone nettamente superiore alla pensione di Mari Carmen. Dopo la notizia del decesso, in centinaia hanno marciato verso il Parlamento e i sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. La guerra in Iran, secondo un'indiscrezione di The Atlantic, gli Stati Uniti stanno valutando nuovi attacchi contro Teheran prima delle elezioni di metà mandato. Intanto nelle prossime ore Trump ospiterà la Casa Bianca, un vertice incentrato sull'uso dell'intelligenza artificiale per accelerare la ricerca. Il presidente americano ha anche premiato Musk, l'amministratore delegato di Nvidia, con la medaglia per la scienza. Di nuovo in Italia, con la cronaca, sono tornati in tribunale a Pavia i legali di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto emergono ulteriori elementi che mettono in dubbio l'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta.
5: Un altro documento del RIS mai finito agli atti dell'inchiesta su Alberto Stasi, un foglio di lavoro con le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile, datato 26 settembre 2007, mai trasmesso ai magistrati di allora, neppure l'appunto in cui il capitano del RIS Marino scrisse che l'esame per la ricerca del sangue umano sui pedali della bicicletta era risultato negativo. Nella relazione inviata ai PM per chi indaga oggi viene invece riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi, scattò così il fermo dell'ex fidanzato. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine, un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
6: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
5: La difesa ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo. Presto presenterà le controdeduzioni. Elena Baiocco, GR1.
2: Meteo, forti temporali oggi e domani con massime che faranno fatica a superare i 22 gradi. Piccola tregua nel fine settimana con sole e temperature in risalita. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 6. Buon ascolto su Radio 1.
7: ci sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza quattro stagioni, no? Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
8: E allora?
7: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
8: E che promettiamo?
7: Che andremo d'accordo!
8: Impossibile!
9: Rosso e nero.
10: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Cari figlioli, sento le vostre voci.
13: Cantanti, anzi di cantattori.
14: Bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
15: Sono Mina, la ragazza che presenta.
16: Alla quale ha visto Berruti.
17: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
18: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
19: Successo, storie e voci dal Novecento.

Allora, un buongiorno, passate le 5.35 del mattino, vi arrivi direttamente da noi che siamo quelli di successo e saluto Francesco Paradisi, mi pare che sia la prima volta che ci incrociamo e questo è un operatore valido e essenziale come il maestro Bernardini in regia, come Roberta Genuini che un po' sostiene un po' tutti noi, come Claudio Urbani che è il nostro inviato dei sogni, e poi Patrizia Cavalieri che contribuisce in maniera essenziale alla stesura di quei testi di questa trasmissione. 8 ottobre e Patrizia Cavalieri ha posizionato questo proverbio, il proverbio del giorno: con 3 passi quotidiani si rimane svelti e sani. Successo @rai.it. Tanti auguri a un'amica del maestro Bernardini, Sigourney Weaver. Dai, lasciamo perdere, forza. Allora, 8 ottobre, facciamo una incursione nel 1992 e entriamo nel 92, caro Francesco Paradisi, così.

0: noi usiamo come dovrebbe essere fatta la radio, la musica come scenografia naturale, cioè la musica fa da sfondo, ma è il contesto, mentre chi fa i film, chi fa televisione, la scenografia, c'è uno scenografo. Il nostro scenografo è anche il maestro Bernardini, il regista più utilizzato di Radio 1, e mette questa musica perché la radio trasmetteva Annie Lennox con Why, e questa, siamo così nel 92, dai, guarda. Succede l'8 ottobre del 1992. Muore un grande personaggio, nasce nella SPD, che tra parentesi sta di grande successo in questo momento storico, nel Partito Socialdemocratico Tedesco. Muore Willy Brandt. Per anni primo cancelliere socialdemocratico della Repubblica Federale Tedesca, dal 1969 al 1974. Questo è Willy Brandt, che è stato, era sindaco di Berlino, è stato un grande personaggio politico. Non si chiamava Willy Brandt, ma si chiamava Herbert Ernst Karl Fram. Willy Brandt era il nome con il quale era noto in Norvegia, perché ha dovuto cambiare diverse volte il nome, perché durante il momento nazista venne naturalmente messo alla porta e dovete scappare. Questo abbiamo il nostro inviato dei sogni Claudio Urbani, preso proprio la voce di Willy Brandt quando fa il giuramento come cancelliere, Kanzler si dice in tedesco, Kanzler, no? 21 ottobre 1969, quando Gustavo Selva era inviato a Bonn, corrispondente a Bonn. Sentiamo.
1: Io giuro di indirizzare tutte le mie forze al servizio del popolo tedesco, di accrescere il suo benessere, di preservarlo dai danni, di realizzare e difendere la Costituzione.

0: Le leggi federali, di adempiere i miei doveri con coscienza e di essere giusto verso tutti. Che Iddio mi aiuti, lo giuro.
1: E questo era Gustavo Selva, corrispondente da Bonn, che traduceva il giuramento di Willy Brandt con una politica particolare che si chiamava Ostpolitik, la politica che guardava verso est, quindi commercio con la Polonia, quindi commercio con l'Unione Sovietica. Attenzione, 1969, siamo nel pieno della Guerra Fredda. E lui, che aveva cambiato nome, che quindi aveva avuto a che fare comunque col cambiamento di identità, che fa parte del lavoro nascosto dei servizi segreti, com'è, perché si deve dimettere? Ecco, questo ve lo dobbiamo raccontare. Nel 1974 scoppia uno scandalo, lo scandalo Günter Guillaume. Chi era Günter Guillaume? Era il primo collaboratore di Brandt, però c'era un piccolo particolare, che Guillaume era una spia. Era stata messa lì da Markus Wolf, il capo della Stasi. La Stasi è il Ministerium für Staatssicherheit, che sarebbe il servizio segreto dell'Est. E Guillaume era il braccio destro di Markus Wolf e il braccio destro di Willy Brandt, capo dell'Ovest. Quindi se dovete dimettere. Era molto amato Brandt, perché pensate che quando andò in minoranza, aveva un partito che lo sosteneva soltanto per 3 voti, ci furono le elezioni anticipate e gli striscioni dicevano Muss Kanzler bleiben, cioè noi vogliamo Kanzler, cioè Kanzler sarebbe cancelliere, Willy Brandt bleiben, vogliamo. È un concetto questo. Viene in Italia, incontrerà, non più da cancelliere ma semplicemente da presidente del partito, incontrerà Pertini nel 78 e viene all'indomani del caso Moro, incontrerà Paolo VI poco prima che Paolo VI morisse. Quindi insomma è una persona che è stato realmente protagonista della politica europea, ma quindi anche mondiale, dell'ultimo periodo. Questo è quando a luglio 78 è in Italia e, attenzione, contestualizziamo con tutti quanti, era all'indomani del caso Moro, quindi l'Italia sappiamo che tipo di momento storico viveva, no? Appunto 3 papi, 2 presidenti della Repubblica, eccetera, eccetera, eccetera. Sentiamo.
2: Abbiamo apprezzato il modo, la fermezza e la disciplina con cui il governo e le forze politiche italiane hanno superato le dure vicende degli ultimi mesi. In tutta Europa poi è stata accolta positivamente l'elezione a stragrande maggioranza di Sandro Pertini a capo dello Stato. Sappiamo che l'Italia si trova di fronte a non facili problemi, quelli dell'ordine pubblico, dell'economia, della ricerca di nuovi posti di lavoro. Le soluzioni devono essere cercate in primo luogo in Italia, ma spero che anche l'Europa possa offrire un valido contributo.

0: Sir Elton John di One, abbiamo appunto ricostruito la scenografia di quel 1992, 8 ottobre 1992, anno in cui muore Willy Brandt. Il nostro inviato dei sogni, che sarebbe Claudio Urbani, chissà chi è andato a svegliare questa mattina.
1: Fabrizio Noli, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Responsabile della redazione esteri del giornale Radio Rai. Ripercorriamo la storia politica e umana di Willy Brandt, cancelliere della Germania Ovest dal 69 al 74 e considerato il padre della riunificazione fra le due Germanie.
2: Beh, il suo era un nome d'arte in realtà, il suo vero nome era Herbert Ernst Karl Fram. Lui era figlio di una cassiera, ragazza madre di Amburgo, appunto Martha Fram, e di un insegnante amburghese. Nel 1934 espatriò in Norvegia, sulla scia appunto della presa del potere da parte di Hitler, e assunse appunto il nome di copertura di Willy Brandt, che nel

0: 1949 divenne il suo nome ufficiale. Brandt è giustamente famoso per l'Ostpolitik, che fu la politica di distensione adottata dalla Germania federale nei confronti del blocco sovietico, non soltanto nei confronti della Germania Est, ma anche più in generale nei confronti dell'Unione Sovietica e della Polonia, con cui appunto nel 1970 fu stipulato un trattato di riconoscimento delle frontiere.
1: Proprio in quell'occasione si rese protagonista di un gesto dal forte impatto mediatico, diremmo oggi. Si inginocchiò nel punto esatto dove era sorto il ghetto di Varsavia.
0: Fu un gesto appunto che suscitò scalpore nel mondo. Fu in pratica un gesto in cui, per sua successiva dichiarazione, Brandt ammise la colpa tedesca per quanto accaduto al popolo ebraico.
1: Insignito fra l'altro del premio Nobel per la pace nel 71, ha fatto in tempo, anche se anziano e malato, a vedere sia il crollo del muro di Berlino che la riunificazione fra le due Germanie.
0: Brandt ha rappresentato uno spirito democratico di grande spessore, e ricordiamo anche che era sindaco di Berlino durante la costruzione del muro, e la sua posizione decisa contro la costruzione del muro da parte sovietica fu uno degli aspetti più importanti anche della sua eredità politica.
1: Fabrizio Noli, grazie.
0: Grazie.

0: Beh, innanzitutto grazie a Noli, innanzitutto mi ha anche precisato sino di Berlino, mi è scappato parlando in diretta, mi è scappato Bonn, era Berlino, è chiaro che era Berlino, ha precisato delle cose molto importanti, poi Noli è un grande conoscitore, oltre che del tedesco, proprio della politica europea in genere. 8 ottobre 1930, avete sentito queste note? E qui siamo in George Gershwin, ovviamente, con Embrassamliu, cioè abbracciandoti, e Bernardini ha scelto una versione particolare, una versione cantata, che proprio ci riporta esattamente in quel 1930. E se Willy Brandt aveva cambiato nome per motivi politici, l'8 ottobre 1930 nasce Cosetta Greco, un'attrice che noi vogliamo ricordare. Con Patrizia Cavalieri siamo perfettamente d'accordo, se noi, non so se noi abbiamo una funzione, però la funzione è quella di poter fare da segnalibro e da non far dimenticare le persone. Lei si chiamava Cesarina Rossi, tra parentesi è sorella di Moraldo Rossi, che è stato un regista che ha fatto più caroselli lui, compreso un carosello nel quale ho girato anch'io. Era il 1972, Moraldo mi prese, andammo a Grosseto a girare una fabbrica di trattori, no, la Fiat, quindi figuriamoci un po'. Cosetta Greco, grande attrice degli anni 50-60, con un rapporto un po' particolare con la regia, attrice impegnata, anche poetessa, anche pittrice, eccetera eccetera. Sentiamola alla voce, Urbani l'ha presa alla voce di Tatti Sanguinetti, sentiamo.
1: I registi che io ho conosciuto dopo erano tutti molto propensi nei confronti delle attrici, non so, Risi, Attuada, tutti molto, insomma, cose, comportamenti che poi non sono tanto. E invece Gerby proprio se ne fregava.
2: Marciava dritto.
1: Non ne fregava niente delle donne, assolutamente. Lui, il suo lavoro rigido, era della Vergine, poi rigore assoluto. Io ho avuto una scuola rigorissima con lui. Ricordo che mi ha insegnato a guidare e diceva più umiltà.

Ecco, non dimentichiamo personaggi centrali della nostra cultura dello spettacolo come Cosetta Greco. Avete sentito l'eleganza con la quale dice ma certi registi, poi fa anche i nomi, erano abbastanza propensi. Chissà cosa voleva dire con quel propensi nei confronti delle donne. Germi no, Piero Germi no. Addirittura aggiunge il segno zodiacale, era della Vergine, quindi se fregava di tutto. L'importante è il risultato, il prodotto. Chissà come mai questi personaggi della Vergine hanno questo tipo di impostazione mentale, per chi crede ai segni zodiacali. Germi voleva umiltà, soprattutto umiltà. Bella questa testimonianza di Cosetta Greco, molto molto molto bella, e specifica un tema, appunto questo tipo di

0: semplice, sta lì, è pure stato uno dei grandi del nostro cinema italiano. Sentiamo ancora Cosetta Greco che parla di Renato Castellani, altro regista. Sentiamo cosa dice, perché anche lui era abbastanza, come dire, non era propenso, però era irruento. Sentiamo.
1: Tra di noi si è creata un'amitié amoureuse, pensa, mi mandava i fiori in camerino, l'unica donna che non trattava calci nel sedere, perché la povera Massari ne ha beccati di calci nel sedere da Castellani. Era cattivissimo sul set, era di un rigore,
2: di un rigore totale.
1: Ma comunque Castellani era uno che qualsiasi movimento tu veda nel film, di piedi, di vestito, di mani, di occhi, di cose, costruito da lui.
3: I got rhythm, I got music, I got my gal who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my gal who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my gal who could ask for anything more, who could ask for more.
0: Giustamente i simili stanno bene con i simili, quindi il maestro Bernardini sta bene con George Gershwin, quindi I Got Rhythm va bene così, cioè va benissimo così. Il maestro, siccome ho visto la Gerwini che faceva degli ammiccamenti sui comportamenti dei registi, mi lascia per gentilezza qualche minuto per qualche parola mia?

Già. Sì, parliamo di poesia, va. Usciamo dalla regia e parliamo di poesia, perché personalmente credo molto al valore della poesia. In chiusura avremo anche un poeta. E più la società sta perdendo l'anima, e più è necessario parlare di poesia. Ha un'efficacia senza limiti. La poesia tocca delle corde impossibili, in tutte le sue forme, anche in quelle ermetiche, anche nelle riflessioni nate dal disagio, dalla sofferenza, dall'osservazione della vita quotidiana. E quelle riflessioni senza metrica, senza stile, spesso conservano un'anima profonda dentro sé. Leggendo quelle parole, solo apparentemente senza senso, c'è chi può riconoscervi dentro tratti della propria vita quotidiana. La poesia è un riassunto esistenziale, è lo specchio di sensazioni personali calate nelle parole e trasformate in emozioni, nelle quali tutti si possono riconoscere. E così la poesia orienta, indica un percorso, apre il cammino, restituisce ad altri tratti di vita vissuta. È archeologia dell'anima. È scavare nel profondo, senza interessi, senza fini ultimi, con la voglia di esprimere e di consegnare parole ai ricordi.

0: Bernardini, come faccio a dire che questo qui è Aldo Caponi, Don Bachi, poesia di Don Bachi? Questa è una canzone veramente che ha fatto epoca. Salutiamo Caponi, che siamo amici ma non ci vediamo mai. Andiamo a chiudere, maestro?
1: One more kiss, one more song.
0: 8 ottobre 1998 viene riconosciuto a José Saramago il premio Nobel per la letteratura. Si tratta della l'unica volta in cui il premio viene conferito a un autore di lingua portoghese, perché il portoghese non legge tu.

0: Allora sentiamo che cosa diceva Saramago a proposito di Benedetto Croce. L'inviato dei sogni ha ripreso queste parole di Croce, sentiamo.
1: È un filosofo italiano, un filosofo vosso, Benedetto Croce, scrive un dia una frase che per me è definitiva.
2: Un filosofo italiano, il vostro filosofo Benedetto Croce, un giorno ha scritto una frase che per me è determinante. Ha detto: tutta la storia è storia contemporanea. Separare e dividere il tempo tra passato e tra un passato che più o meno sarà collocato nel passato e un presente che non sappiamo precisamente dove è che sta, mi sembra molto difficile.
0: Che volete che vi dica? La storia è contemporanea, il passato non esiste, no? E questo è Saramago, però noi abbiamo parlato di poesia, no? Per cui il maestro Bernardini, poeta delle note, si è già accomodato al pianoforte per accompagnarmi con 4 versi 4 di José Saramago, premio Nobel per la letteratura. Maestro, prego. Fioriscono violette al tuo passare, di profumi di nardo l'aria inebria, in questi curvi filari indecisi, guardo il cielo ove passa la tua ombra. Successo @rai.it, ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. È morta Mari Carmen Abascal, diventata il simbolo delle proteste per l'emergenza abitativa in Spagna. Era stata sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa. Aveva 87 anni, si trova in ospedale ricoverata da quando era stata costretta a lasciare la propria abitazione. Dopo la notizia, in centinaia hanno marciato verso il Parlamento. È una perdita anche nostra, ha commentato il Premier Sanchez, esprimendo le proprie condoglianze. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. Giorgia Meloni a Spalato in Croazia per il vertice MED9, riunione dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo membri dell'Unione Europea. Sul tavolo in particolare i temi dell'energia, dell'inflazione, delle misure contro il caro carburanti. Siamo pronti a intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, ha detto. Sentiamo la Premier.
3: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
2: Legge elettorale, oggi alla Camera il voto decisivo con scrutinio segreto. Nessun rischio che si ripeta quanto accaduto a luglio, quando il governo andò sotto, afferma la maggioranza, che insiste: governabilità e parola agli elettori. È un premierato mascherato, incostituzionale, che penalizza donne e nuove liste, accusano le opposizioni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, il terzo una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per Guido Gianni, gioielliere già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per un duplice omicidio commesso nel 2008 durante un tentativo di rapina ai suoi danni. A 3 anni dall'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ieri Israele ha ricordato le 1200 vittime di Hamas.
4: Celebrazioni in diverse parti di Israele ieri per ricordare l'attacco di Hamas del 7 ottobre di 3 anni fa. A Tel Aviv la cerimonia nazionale organizzata dalle famiglie delle vittime del massacro, oltre 1200 morti e 251 sequestrati dai miliziani palestinesi. Commozione anche nelle commemorazioni tenute negli oltre 20 villaggi al confine con la striscia di Gaza e nell'area del Nova Festival

0: dove furono uccise 378 persone, ma anche rabbia e proteste contro il governo Netanyahu, che ha clamorosamente fallito nel difendere i suoi cittadini, mentre si moltiplicano le voci sugli avvertimenti che il premier e gli apparati di sicurezza avrebbero ricevuto nei giorni precedenti all'attacco. Faremo i conti con tutti gli assassini, promette Netanyahu, consapevole che nelle elezioni peserà la debacle di 3 anni fa. Da allora Israele ha reagito attaccando la striscia di Gaza, uccidendo 75.000 persone, l'80% delle quali civili, secondo diverse inchieste giornalistiche, e migliaia anche le persone uccise in Libano, sistematicamente bombardato dallo Stato ebraico. Marco Barbonaglia, GR1.
1: In Francia prove di dialogo tra governo e studenti dopo le proteste dei giorni scorsi. Il primo ministro Le Cornu afferma le parole degli studenti sono preziose, ora devono essere ascoltate, e annuncia nuove misure per la fine di ottobre, ma la protesta continua, oggi nuova manifestazione convocata a Parigi. Caso Garlasco, continuano a emergere anomalie sulla prima inchiesta, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi.
2: Un foglio di lavoro dei carabinieri del RIS che riportava le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici di Alberto Stasi, qualificato come DNA umano e maschile. Ci sarebbe anche questo tra gli atti che non sarebbero stati inviati ai magistrati che nel 2007 indagavano sul delitto di Garlasco. Si allunga così la serie di elementi che la Procura di Pavia sta mettendo in fila, da cui emergono dubbi sull'operato del reparto scientifico dei carabinieri, dopo che è già emerso anche un foglietto scritto a mano in cui il colonnello Marino, dopo aver analizzato i pedali della bici di Stasi, scrive che l'OBTI-test, l'esame per la ricerca del sangue umano, risultava negativo, ma secondo chi indaga oggi questo dato non è mai apparso nella relazione inviata ai PM, in cui invece viene riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Erano i giorni in cui scattava il fermo di Stasi, proprio sulla base dell'ipotesi che sul pedale ci fosse non solo DNA ma anche sangue. In seguito, rispondendo alla richiesta della difesa dello studente bocconiano, lo stesso colonnello Marino avrebbe rifiutato di eseguire il test senza dire di averlo già svolto con esito negativo. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
1: È ricoverato in gravi condizioni a Roma l'attore Davide Iacopini, 42 anni, dopo un'aggressione nel quartiere Monteverde. Secondo quanto ricostruito, Iacopini era in monopattino quando un calcio sferrato dal passeggero di una minicar lo ha fatto cadere. Si indaga per tentato omicidio e sul possibile collegamento con un episodio simile avvenuto in zona. Il meteo, anche oggi previsti piogge, temperature in calo, ma il tempo che ieri ha colpito il centro Italia con allagamenti e disagi alla circolazione. Allerta arancione in Toscana, gialla su gran parte del centro sud, aree del nord-est, tregua nel fine settimana. Tennis, dopo l'infortunio di Sinner che lo terrà fuori fino all'anno nuovo, occhi puntati sugli altri azzurri impegnati nel torneo di Shanghai. Ieri vittoria al primo turno in rimonta per Matteo Berrettini sullo statunitense Kovacevic. Oggi tocca a Matteo Arnaldi contro l'australiano Tomic e alla coppia Errani Paolini a caccia della semifinale nel doppio femminile. Sono le 6:05, la linea Valledicola di Radio 1. Buon ascolto.
3: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
4: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.

Venerdì 8 ottobre, 6 e 6 minuti. Buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Risveglio tempestoso qui a Roma, colpita da una bomba d'acqua, ma la perturbazione più preoccupante per noi che in questo spazio orario leggiamo i giornali, ecco, la perturbazione più evidente è quella che investe i mercati finanziari, borse in rosso, titoli di Stato sotto pressione, rendimenti in salita. E allora comincio dal Sole 24 Ore, il quotidiano economico. Mercati, tempesta su borse e bond, questo il titolo che campeggia in prima pagina. Il petrolio torna sopra i $100 al barile e i timori per il nodo energetico, per l'allarme debito lanciato dall'FMI e per i futuri rialzi dei tassi delle banche centrali affossano borse e titoli di Stato. Piazza Affari perde il 2,5% e torna sotto i 50.000 punti per la prima volta da giugno. Lo spread sale fino a 120 punti per poi chiudere a 116 con un rendimento del decennale al 4,63%. Sulle dinamiche dei bond pesano anche le mosse degli hedge fund. Ovviamente l'economia

Mia ha un suo lessico tecnico, non sempre immediatamente comprensibile. Cerchiamo di fare chiarezza leggendo meglio, più in profondità, gli articoli, insomma, che cosa sta succedendo. Vado al titolo principale del Corriere della Sera, che è questo: borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, Milano maglia nera, meno 2,51%, lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi. E allora, per appunto capire, decriptare, vado a pagina 2 del Corriere, il pezzo firmato da Andrea Rinaldi, che scrive così: dopo giorni di fibrillazione, il mercato obbligazionario ha servito il suo colpo alle borse mondiali, mandandole al tappeto. Un cocktail micidiale col debito pubblico come ingrediente principale, guarnito da un'inflazione indomabile, dal petrolio sopra la soglia psicologica dei $100 al barile a causa della perdurante guerra in Iran e da elezioni in arrivo di qua e di là dell'Atlantico. Sui listini, allora, per levarsi il saporaccio, hanno cominciato a vendere titoli di Stato e azioni di chi li detiene. In Europa le sedute hanno chiuso la giornata con passivi anche superiori all'1%. Parigi meno 1,22%, Francoforte meno 1,35%, Madrid meno 1,68%, Londra meno 0,79, ma a indossare la maglia nera è stata Piazza Affari, che ha lasciato sul terreno il 2,5%, tornando sotto i 50.000 punti per la prima volta da inizio giugno. A essere scaricati sono stati soprattutto i titoli bancari e assicurativi, che a Piazza Affari pesano circa il 48%. Gli istituti italiani, al pari dei loro colleghi europei, fanno i conti con lo scoglio dei rendimenti dei bond di Stato. Questo perché le banche comprano molti titoli di Stato, per cui il rialzo dei tassi svaluta i loro portafogli. Continua Andrea Rinaldi, sono a pagina 2 del Corriere. I mercati azionari europei sono finiti così sotto pressione perché il crollo del mercato obbligazionario globale non mostra segni di rallentamento. Lo scenario vede deficit pubblici e debiti crescenti, con governi alla ricerca di denaro per finanziare spesa, pensioni, investimenti e ora anche la difesa. Nel frattempo, le grandi aziende, soprattutto le big tech americane, fanno incetta di credito per finanziare la corsa all'intelligenza artificiale e giustificare la promessa di rendimenti stellari. È per questo che le vendite hanno bersagliato, dopo le banche, anche i titoli di imprese tecnologiche più sensibili ai tassi alti, che vanno a far crescere i riscatti dei finanziamenti fin qui ottenuti. Tutti, insomma, chiedono liquidità ed emettono debito, ma le incertezze ne fanno salire i rendimenti. Tra i titoli sovrani più penalizzati sono stati quelli di Francia e Italia, il cui debito pubblico resta osservato speciale. Il rendimento del decennale transalpino si è impennato al 4,8%, quello del BTP decennale al 4,6%, ai massimi dell'ottobre 2023, mentre lo spread è entrato in area 115 punti. Perfino il mercato valutario ha accusato il colpo, l'euro ha perso lo 0,7% sul dollaro. Stesso andamento negli Stati Uniti, dove la cedola del Treasury a 10 anni è schizzata al 5,36%. E dunque, questa è la situazione sul fronte mercati. Per quanto riguarda i governi, c'è una frase emblematica richiamata nei titoli, l'avete sentito, della governatrice, della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Cristalina Georgieva, che ha detto: i governi ora si trovano di fronte a scelte politiche molto, molto dure per contenere la spesa pubblica. È così, e allora veniamo al versante politico. Insomma, l'aumento dei prezzi rende più difficile gestire i conti pubblici, a maggior ragione quando prendere denaro in prestito diventa più costoso. Ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trovava a Spalato in Croazia per un vertice, il vertice MED, e questi temi economici, queste problematiche sono state al centro dell'attenzione, assieme, tenute assieme ovviamente alle difficoltà dei governi.

0: di gestire e governare questa situazione.
1: Partendo dal tema della lettera, chiaramente io ho avuto modo di parlarne con la Presidente von der Leyen, ma ho avuto modo di parlarne durante le nostre discussioni. Come lei sa, è tema che tra l'altro non ha posto solamente l'Italia, lo ha fatto ad esempio anche la Grecia. Qual è la questione che noi poniamo? Poniamo il tema dell'impatto che la maggiore inflazione sta avendo sui bilanci nazionali, perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. 3 anni fa l'Europa ha licenziato i piani nazionali con un'inflazione programmata all'1,8%, oggi quell'inflazione è molto più alta e questo comporta per la quasi totalità, presumo per la totalità degli Stati membri, dei costi automatici maggiori, cioè ci sono miliardi e miliardi in più che noi saremo chiamati a spendere senza averlo deciso, non perché queste sono nuove misure che i governi hanno voluto e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
0: Su questo ragionamento sulle mosse del governo italiano, Ileana Sciarra sul Messaggero, sono a pagina 4, arriverà già oggi a margine dell'Eurogruppo in programma a Lussemburgo il via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia al patto di stabilità per le spese energetiche e per la difesa. 28 miliardi totali spalmati sul biennio 27-28 e divisi equamente 14-14 tra armi ed energia. È il primo step di una strada che ormai appare in discesa. Dopo la valutazione positiva dei ministri delle finanze dell'Eurozona, la richiesta dovrà infatti essere approvata dal Consiglio UE, a cui spetta l'ultima parola. Ma veniamo al punto. Se una flessibilità è ormai incassata o quasi, Giorgia Meloni è già impegnata su un altro tavolo di gioco. Obiettivo: allargare le maglie della regola della spesa europea per spegnere la fiammata dell'inflazione. È il tema che porta avanti con la Grecia e solleva con forza al vertice MED 9. La Presidente del Consiglio affronta il tema della flessibilità e della spirale inflattiva innescata dalla crisi energetica, cercando di far convergere gli altri 7 paesi che affacciano sul Mediterraneo e fanno parte del forum. Soprattutto torna all'attacco con Ursula von der Leyen, l'arbitro che deciderà il risultato finale, parlandole fitto fitto a 4 occhi. C'è bisogno di uno sforzo, di fare gioco di squadra per evitare che l'incendio dei prezzi conduca l'Europa nel baratro e il grido d'allarme che consegna. Non solo, Meloni cerca di portare dalla sua anche Macron, costretto a lasciare prima il vertice per occupare dei guai in casa. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, mette in chiaro la Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa al fianco degli altri leader, rivendicando come in Unione Europea ci sia un interesse sulla sua proposta perché di buon senso. Da Bruxelles però arrivano segnali che vanno in direzione ostinata e contraria, scrive ancora Ileana Sciarra, da prima rimarcando che ogni modifica alle regole fiscali ha un costo di credibilità, poi a stretto giro dalle parole di Meloni, puntualizzando che il patto di stabilità già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri. Andando avanti nel pezzo, un bel grattacapo, certo non l'unico, mette in evidenza la giornalista. L'altra grana da risolvere riguarda il price cap deciso dalle compagnie petrolifere, che il rialzo delle accise ha fatto ballare con tutte le polemiche del caso. Noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, assicura Meloni, particolarmente col meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo. Da capire se sia più efficace spenderli in questo momento in cui comunque ci sono misure di contenimento o tenerle come provvista quando dovessero terminare quelle misure. Ecco, mi fermo qui. Evidentemente Meloni propende per questa seconda ipotesi. Lo spiega bene ad esempio sulla stampa Francesco Malfetano in un retroscena intitolato così: benzina, Meloni congela il tesoretto sulle accise mobili, ci sono 160 miliardi ma la Premier fa pressing sui petrolieri, quindi Giorgia Meloni ha spalato, scrive Malfetano, non annuncia un nuovo intervento sui carburanti, anzi semmai annuncia che il governo può permetterselo. È una differenza che conta, perché i soldi ci sono, 160 milioni di euro accumulati col meccanismo delle accise mobili, ma per ora restano nel

cassetto. Meloni, andando più avanti nel retroscena di Malfetano, è in contatto con gli operatori, quindi con le compagnie petrolifere, e prova a convincerli a fare ancora uno sforzo. Non è una richiesta banale, Eni, IP, Kuwait e le altre hanno già accettato di mettere un tetto ai prezzi dopo il pressing del governo, ma dal 6 ottobre lo sconto fiscale è finito e il tetto non basta più. Il diesel di Eni è passato da 2,19 a 2,25 al litro. A Palazzo Chigi vorrebbero che non fosse lo Stato a colmare immediatamente quei 6 centesimi e quindi vorrebbero evitare di bruciare adesso i 160 milioni per una ragione molto semplice. Il tesoretto può crescere e se il caro carburanti continuerà ad alimentare l'extra gettito IVA, da qui a fine anno la cifra potrebbe avvicinarsi al 500 milioni e quei soldi, nella logica del governo, possono diventare una riserva da spendere più avanti, quando un altro scatto delle quotazioni internazionali rischierà di scaricarsi direttamente sulle pompe. Speriamo.

Tiene un'apertura economica questa mattina anche il quotidiano La Stampa. Dall'Unione Europea via libera a 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi, Meloni possiamo intervenire, i rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore, giù del 2,5%. Sotto questo titolo parte un'intervista firmata da Alessandro Barbera a Carlo Calenda, leader di Azione. Dico sì a una patrimoniale, ma se è europea. Carlo Calenda non ha difficoltà a dirsi d'accordo con Gianrico Carofiglio, che su questo giornale, quindi sulla Stampa, ha proposto una patrimoniale sulle grandi ricchezze. La sua obiezione è sulla percorribilità politica. Se una misura del genere non viene presa almeno a livello europeo, i ricchi andranno altrove. Per il leader di Azione vale la tesi dell'editoriale del Financial Times, dell'editorialista del Financial Times Martin Wolf: il capitalismo si sta portando via la democrazia. Altro titolo in evidenza sulla Stampa: grazia per il gioielliere che uccise due rapinatori. A firmare il pezzo è ovviamente il quirinalista della Stampa Ugo Magri. Mattarella firma tre decreti di clemenza individuale. Questa notizia fa il titolo oggi di Repubblica, che è l'unico giornale a sceglierla come apertura, con questa formulazione: dal Colle lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al consigliere catanese Gianni. Nel 2008 uccise due rapinatori. Il detenuto ammalato si è detto

0: pentito e la pena è stata in parte scontata. Nessuna analogia con Roggero, questo è quello che sceglie di mettere in evidenza il quotidiano La Repubblica. Su questo ovviamente c'è discrepanza di letture politiche, come insomma si può facilmente capire. A spiegare perché dal punto di vista di Repubblica non c'è nessun accostamento possibile col caso Roggero, di cui tanto abbiamo parlato quest'estate, su Repubblica è un retroscena di concetto vecchio che inizia così: ha una storia molto simile a quella di Mario Roggero, il gioielliere Guido Gianni, ma sensibilmente diverso è stato l'approccio per ottenere la grazia. Intanto Gianni ha già scontato quasi metà pena, 5 anni e 3 mesi, a fronte di una condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. E si è sempre dichiarato pentito, c'è stato quindi un ravvedimento. Soprattutto la sua richiesta è arrivata sul tavolo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la rituale istruttoria compiuta dal Tribunale di Sorveglianza e dal Ministero della Giustizia. La richiesta di Roggero non è mai formalmente arrivata al Quirinale. Fu un'iniziativa presa dal Ministro Nordio, sorta da un'onda emotiva cavalcata dal Ministro Matteo Salvini. Per di più Roggero in carcere da poco tempo e non si è dimostrato pentito, non lo era al momento dell'arresto almeno, anzi ha sempre rivendicato il suo gesto. Lo rifarei, ha ripetuto più volte. E allora, scrive Concetto Vecchio, non è vero che Mattarella ha voluto dare un segnale, dicono a sera al Quirinale. Il Presidente, quando arriva una domanda di grazia, semplicemente la esamina, e quella di Gianni è arrivata con un doppio via libera del magistrato di sorveglianza e del ministro Nordio. Mattarella, per prassi, per una sua consuetudine, l'ha sempre concessa quando si è in presenza di questo duplice semaforo verde. L'esame avviene singolarmente, costituzione alla mano, caso per caso. Gianni ha superato le prove che la procedura impone. Così Repubblica sul caso della grazia al gioielliere di Catania. Vi segnalo che oggi il Giornale e Libero, forse anche La Verità, ma non me lo trovo più sotto mano, hanno invece un'apertura su uno stesso tema che praticamente non esiste sugli altri giornali, quindi non viene messo in apertura, ma non c'è proprio come notizia, ed è questa. Ve la leggo dal titolo del Giornale: arriva il tribunale islamico. A Padova apre la Camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'ira di Salvini non può esistere. Il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. L'Islam tenta di penetrare i gangli delle nostre vite attraverso una velata ma ben organizzata sostituzione etnica. A Padova è nata la Camera Arbitrale Islamica Italiana, un'associazione costituita il 3 marzo 2026 in via Armistizio 13. E così anche sul Libero. In verità il titolo qui è doppio e mette assieme questa notizia con le celebrazioni e le manifestazioni di ieri 7 ottobre, gli scemi del 7 ottobre, Propal in piazza per celebrare Hamas e il campo largo attacca Israele. In Italia arriva il tribunale islamico, a Padova la Camera arbitrale per musulmani, altro che integrazione. Su questa notizia ci fermiamo per qualche istante, meteo onda verde, poi torniamo in diretta all'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteo Radio.
3: maltempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso su nord-est lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti

0: meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.28, apriamo in A12 in Liguria tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno, dove si segnala un camion fermo sulla corsia di emergenza. In A4 in Lombardia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano il traffico è invece rallentato per i flussi intensi. Sulla tangenziale nord di Milano, allo svincolo per la statale 36 del lago di Como, si registra un incidente in uscita per chi viaggia verso la 1. Andiamo proprio in A1 in Umbria tra Fabro e Orvieto in direzione Roma, sono presenti 3 km di coda a seguito di un incidente. In A24 tra Carsoli e Vicovaro in direzione Roma, segnalata una perdita di carico. Chiudiamo infine sul grande raccordo anulare, nei pressi dell'area di servizio 7 Bagni in direzione Salaria, un allagamento causa rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Sono le 6.29 di giovedì 8 ottobre, allora di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, di nuovo un buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. È la tempesta sui mercati, il titolo prevalente, la notizia prevalente nelle aperture dei quotidiani stamattina in edicola, a fianco ovviamente ad altre notizie rilevanti, la decisione di Mattarella di firmare 3 grazie, una in particolare si concentra l'attenzione. Si tratta di un gioielliere che nel 2008 uccise 2 rapinatori, un caso che richiama ovviamente alla mente, alla memoria, il caso Roggero, che è stato insomma molto dibattuto nei mesi scorsi. E poi, come vi dicevo prima della pausa, ci sono giornali soprattutto di area di centrodestra che tengono in altissimo risalto una notizia che arriva da Padova, dove, per citare il titolo del giornale, arriva il tribunale islamico, cioè apre una camera arbitrale che si richiama per risolvere le controversie civili tra musulmani, si richiama alla Sharia. Vi leggo i titoli del Messaggero per riassumere meglio le notizie. Innanzitutto, nel taglio alto, le questioni economiche, così sintetizzate dal Messaggero: apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles alle deroghe per energia e difesa. E poi nell'occhiello le parole di Giorgia Meloni: gasolio, Meloni, valutiamo le accise mobili. Sotto questo titolo, per stare alla politica italiana, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna, che è un procedimento che si usa soltanto in determinati casi. Ancora, Mattarella firma 3 grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise 2 ladri, a differenza di Roggero ha già scontato parte della pena, nota Andrea Bullari e Bulleri. Il commento affidato alla penna di Mario Aiello, vicino, senza smentirsi, al sentimento popolare, si riferisce ovviamente al Presidente della Repubblica Mattarella. La mossa del Colle va incontro, senza smentirsi, al sentimento popolare. Con il provvedimento il Quirinale fa capire che la tematica è importante. Ancora titoli dal Messaggero: Garlasco, spuntano altre omissioni del RIS sulla bici di Stasi, un altro DNA, ma ai magistrati non fu detto. A centropagina finalmente torna il campionato di calcio dopo la pausa per la Nations League, torna la Serie A. Per Gasp, esame duro col Como, quindi si guarda alla partita di domenica. Roma e Lazio, è il momento della verità. Le foto sono quelle di Giampiero Gasperini, allenatore ovviamente della Roma, e poi in basso di Gattuso, che invece allena la Lazio.

Lazio. Così insomma la paginata del Messaggero. Vi segnalo nel taglio basso anche questa notizia, l'avrete sicuramente letta sui sui siti, è girata tantissimo. Jacopini, attore di Suburra, disarcionato con un calcio, buttato giù dal monopattino, è grave. A Roma caccia alla banda della microcar. Sulla legge elettorale vi segnalo dal Giornale il pezzo di Augusto Minzolini, si agita il partito del Colle. È interessante l'attacco perché Minzolini fotografa il tenore insomma dei dibattiti e delle riflessioni che si facevano ieri in transatlantico, notando un po' una asimmetria almeno rispetto ai temi e al peso dei temi. E allora parte così Minzolini: nel mondo, in mezzo al transatlantico di Montecitorio, il ministro della difesa Crosetto parla della prossima tempesta che verrà. In Italia, osserva, serio, ne parlano in pochi, siamo un paese provinciale, ma la crisi dei debiti sovrani potrebbe innescare un contagio finanziario di vaste proporzioni, una tempesta al cui cospetto la crisi dei subprime del 2008 sarà considerata un nulla, salta tutto, altro che guerre. Nessuno si salverà, neppure la Cina che ha un debito pubblico sommerso enorme, per non parlare degli Stati Uniti che vanno avanti stampando moneta. Ci vorrebbe, è sempre il ragionamento di Crosetto riportato da Minzolini, ci vorrebbe un organismo internazionale con dentro tutti i governi che lanci un alto là agli speculatori. Giorgetti è uno dei pochi ad aver chiaro il problema e soprattutto comprende i rischi sociali che ne potrebbero derivare. Guardate cosa succede in una Francia messa peggio di noi. E così il ragionamento di Crosetto inquadrato con questa dicitura nel mondo. In Italia invece sembra di essere su un altro pianeta, continua Minzolini. In Parlamento va avanti stancamente la liturgia che dovrebbe portare oggi all'approvazione della quinta legge elettorale in 30 anni. Nessuno pensa che ci saranno problemi nella votazione finale a scrutinio segreto. Forse, dico forse, mancheranno i voti ininfluenti di 15 leghisti. Semmai la sorpresa potrà scapparci nel passaggio alla consulta. Dal Quirinale da giorni il messaggio è chiaro: senza l'ok della Corte Costituzionale alla legge, il Colle non fisserà le elezioni. Il calendario più gettonato? Il verdetto della consulta a febbraio. Le elezioni ad aprile-maggio. Il giudizio dei giudici costituzionali, per usare un'espressione del vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, è un terno al lotto. Si susseguono le prese di posizione dei costituzionalisti e degli ex membri della Corte che insinuano dubbi. Insomma, vedremo che cosa deciderà la Corte Costituzionale a fronte dei ricorsi. Vi segnalo anche, prima di andare in pausa, sul Foglio Salvatore Merlo, intervista al sottosegretario Fazzolari, insomma persona molto vicina a Giorgia Meloni e di grande potere. Nella stanza di Fazzolari, Vannacci è come Conte, non ci alleeremo con lui, non è ancora al momento di Giorgia al Quirinale e per le elezioni c'è un rischio di ingerenze russe. Queste sono alcune battute di Fazzolari, intervista al sottosegretario, così viene ovviamente presentata, braccio destro di Meloni.

0: because it was a day trip, but you know, that was a drug song. I just didn't like the word.
1: The Trip per i Beatles era il 1966, torniamo all'oggi alle notizie, ai fatti e ai commenti, lo facciamo questa mattina con Sebastiano Caputo, giornalista di Libero. Ciao Sebastiano, grazie di essere con noi. Non sento Sebastiano, sei in linea, chiedo una conferma dalla regia. Ecco, forse cerchiamo rapidamente di recuperare Sebastiano Caputo. Intanto vi leggo due titoli che prima avevo tralasciato, quello del quotidiano Avvenire, il pieno che manca. Oggi Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise. Oggi, il giorno decisivo con il voto finale sulla riforma elettorale, tensioni sul mercato dei titoli di Stato. Ecco, c'è Sebastiano Caputo in linea. Ciao Sebastiano, grazie di essere con noi questa mattina.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti quanti radioascoltatori.
1: Allora Sebastiano, come sicuramente hai sentito, hai letto, le aperture di quasi tutti i quotidiani, di molti quotidiani oggi fotografano questa tempesta economica. A me colpisce che avviene nei giorni in cui stiamo descrivendo in Europa, in Spagna, in Francia, il riemergere di proteste di piazza, proteste anche di parte di delle nuove generazioni e su temi molto concreti, la scuola, la casa, sono questioni che si tengono insieme.
2: Allora Enrica, effettivamente quello che sta accadendo è abbastanza incredibile, soprattutto in un continente che, ricordiamolo, rispetto ad altre latitudini è un continente vecchio, con un'età media molto alta. Abbiamo assistito negli ultimi anni a tutta una serie di rivolte in paesi, diciamo, di frontiera, dove le nuove generazioni erano le protagoniste, e adesso rivediamo questo schema che si riproduce anche in Europa e in tutto l'Occidente su temi, appunto, come dicevi tu, molto concreti: il tema della casa, il tema come in Francia, come in Spagna, appunto, come il tema delle scuole in Francia. E di conseguenza è qualcosa di abbastanza inedito, e quello che vediamo è spesso una convergenza poi di interessi di protesta che poi si mescolano con altre fasce della popolazione. Per esempio, appunto, il caso più recente è quello francese, dove seppur le manifestazioni sono partite dai liceali, adesso stanno aderendo i gruppi universitari, ma anche gli agricoltori, che in Francia sono una fascia della popolazione molto, molto attiva e molto riottosa, e le elite europee si trovano in questo anno che arriva, cioè il 2027, in un anno molto importante. E la domanda, insomma, classica che tutti ci poniamo è sempre cui prodest, cioè a chi conviene poi questi movimenti popolari.
1: Certo, facevi bene a rimarcarlo, il fatto che in Francia la protesta nasce dalle scuole della banlieue parigina e poi viene appoggiata, sostenuta, partecipata anche dai ragazzi che fanno parte, diciamo così, delle élite, per usare una parola, insomma, un po' trita, però insomma funziona. Di ieri sera poi la notizia della morte di Mari Carmen, simbolo della protesta spagnola. Tutto questo, come dicevi tu, avviene in due paesi prossimi al voto, quindi la politica in qualche modo prova a metterci il cappello sulle proteste. Abbiamo già visto leader in piazza, questo è inevitabile, diciamo. Poi bisognerà vedere forse se le

0: piazze sapranno un po' resistere, no, a questa tentativo di copertura politica, se sapranno restare autonome.
1: Sì, io quando vedo questi accadimenti io ricollego spesso all'episodio, diciamo, dell'elezione del sindaco di New York Mamdani, che è stato un po', appunto, è un po' un precursore di questa della capacità di rappresentare anche queste nuove generazioni di fronte a queste istanze, Mamdani viene eletto, diciamo, sulla concretezza, su una comunicazione molto pop, ma soprattutto attraverso, diciamo, una radicalizzazione del suo posizionamento da leader, diciamo, del Partito Democratico Americano. E io riprendo sempre quello scambio di mail che ci fu 5 anni prima delle elezioni di Mamdani. È uno scambio di mail che avviene tra Peter Thiel, quindi insomma rappresentante del capitalismo della sorveglianza, Palantir, capo di Palantir, quindi persone che lavorano coi dati e sono a conoscenza di tante informazioni, perché hanno la capacità di elaborare anche scenari, sentimenti popolari e via discorrendo. In una mail 5 anni prima delle elezioni di Mamdani, lui già profetizzava una radicalizzazione, diciamo, a sinistra da parte di tutti i nuovi leader dei democratici, proprio perché appunto avrebbero dovuto rappresentare queste nuove istanze. E effettivamente quello che poi avviene in America molto spesso poi a cascata, con qualche anno di ritardo, si riversa in Europa. E effettivamente non è un caso che proprio ieri Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, partito insomma, leader candidato alle elezioni francese, che già in passato, insomma, è stato candidato e ha cresciuto i suoi consensi, è sceso in piazza e c'è una foto, insomma, abbastanza simbolica, dove si abbraccia con uno studente liceale francese,
0: uno dei leader della protesta francese,
1: Proprio a rimarcare quello che dicevi tu, cioè il fatto che appunto poi la politica in qualche modo ci mette il cappello, soprattutto in un paese come la Francia, che a maggio si misurerà col consenso popolare.
0: È molto interessante quello che ci dici, questa ricostruzione del passaggio tra i due lati dell'Atlantico. Allora ti porto in Italia. Tu scrivi su Libero, giornalista inviato di guerra, ma ti fai anche promotore, questo è il secondo anno, di una iniziativa, ci sarà al Maxi qui a Roma questo sabato, che mette al centro proprio i giovani, si intitola Bairam, ce la spieghi?
1: Sì, e lo ricollego, Enrica, a un po' a questo discorso generazionale, no? Si intende spesso si dice spesso, i psicologi, i sociologi, gli antropologi dicono spesso che sono i vecchi, le fasce della popolazione più anziane a parlare di futuro, perché i giovani non pensano al futuro ma pensano al presente. Nonostante questa analisi, che io in realtà condivido in toto, con questa iniziativa Bairam, che si svolge per anche quest'anno, questo sabato, al Museo Maxi di Roma dalle 10 alle 21, anche quest'anno riuniamo, tra virgolette, una generazione con relato ospiti internazionali, nazionali, giornalisti, informatici, poeti, letterati, scienziati, fisici, chimici, per discutere appunto invece di futuro in un paese vecchissimo come quello italiano, mescolando appunto spiritualità, tecnologia, tecnopolitica, per appunto capire un po' dove andiamo. Infatti il claim, diciamo la domanda esistenziale che si pone questa iniziativa Bairam è appunto come sarebbe il mondo se le cose andassero diversamente, e quindi capire come costruire un po' il mondo di domani in un paese come l'Italia, che comunque sia, insomma, ha sempre prodotto intellettualmente cose cose importanti.
0: Allora Sebastiano, a me piace molto questo tuo approccio, questa tua idea di mescolare settori, segmenti di ragionamento che tante volte vengono presi come compartimenti stagni e che tali non sono, quindi la tecnologia, la geopolitica.

0: politica, l'arte, la spiritualità, l'energia, insomma sono temi importanti e che vanno tenuti assieme nel discorso e nel nostro sguardo sulle cose, sia sull'attualità sia sul futuro. Allora io ti ringrazio, ti auguro un in bocca al lupo davvero per l'iniziativa che, lo ripeto, si apre sabato, si svolgerà sabato al Maxi. Grazie di essere stato con noi questa mattina, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: E il mio ringraziamento va ovviamente anche a tutta la squadra dell'Edicola, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Paola Galanti, Elena Zabeo, Luciano Pecoraro, stamattina alla parte tecnica, da Enrica Belli, buon ascolto.
2: Post-scriptum. Post-scriptum.
3: Benvenuti a Post-scriptum, quando la cronaca diventa storia, o come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega. Tutte le mattine su Radio 1. Non muoio neanche se mi ammazzano. È il titolo della fiction andata in onda su Rai 1 lo scorso 20 settembre. È dedicata a Giovanni, Giovannino Guareschi, partendo dalla biografia che gli ha dedicato lo storico e saggista Marco Ferrazzoli. Guareschi è stato uno degli scrittori più celebri e amati della storia letteraria italiana, l'autore della saga di Don Camillo e Peppone. Nell'immediato dopoguerra raccontò di questa Italia, per la quale si prova anche un po' di nostalgia a riguardarla. Italia fatta di appunto campanili, piazze, case del popolo, un'Italia ancora molto rurale ma anche piena di grandi passioni, in cui appunto le feste patronali si alternavano ai comizi di piazza, ci si divideva bruscamente dal punto di vista ideologico, ma poi c'era anche un grande rispetto reciproco. Una saga che poi è diventata anche una serie di film, ne sono stati fatti ben 5, poi un sesto non fu terminato. I due personaggi principali di questa saga, Don Camillo e Peppone, erano interpretati rispettivamente da Fernandel e da Gino Cervi. Sentiamo un brano da uno di questi celebri film.
4: Gesù, io faccio la marcia su Roma.
5: Fermati, non ti riguarda. Solo qui dentro puoi fare quello che vuoi.
4: Ma forti,
5: naturalmente, sei in casa tua.
4: Bisogna restare nella legalità e noi vi resteremo, a costo di dover imbracciare il mitra e inchiodare al muro tutti i nemici del popolo.
6: Don Camillo.
4: E fatelo tacere!
6: C'è una parola, bisognerebbe prendere a carolati il campanile. Se continua io direi di sparargli attraverso le finestre della torre. Già, ma bisognerebbe essere sicuri di farlo fuori il primo colpo, se no si mette a sparare anche lui.
3: Quello dei racconti di Guareschi era un mondo piccolo, il titolo che lui stesso diede a questa sua saga. Oggi il mondo è diventato grande, globale, però attenzione, il mondo piccolo di Guareschi non era un mondo angusto, non era un mondo chiuso, è quello che si può definire un microcosmo, era pieno di personaggi che in fondo sono un po' gli stessi che possiamo trovare oggi intorno a noi, un mondo nel quale c'era un po' tutto, c'era la politica, la guerra, c'erano appunto le ideologie, c'era la povertà, c'era la famiglia, c'era la fede, c'era il progresso e quindi la speranza nel futuro, c'era la nostalgia del passato, potremmo dire sentimenti primari che in fondo sono quelli che le persone ancora oggi si portano dietro. Questo spiega anche la fama di cui ha sempre goduto Giovannino Guareschi, un uomo dalla biografia molto particolare. Era nato nel 1908 nella campagna parmense, cresciuto facendo il giornalista e l'umorista, era già famoso negli anni 30 quando era una delle firme del celebre settimanale satirico Il Bertoldo, una persona diciamo molto libera. Guareschi non aderì mai al fascismo pienamente, fece la guerra, si rifiutò di entrare nella Repubblica Sociale, aveva fondamentalmente sentimenti monarchici, era anche un cattolico, un uomo di fede, un elemento che nella fiction è stato secondo me poco valorizzato. Ripeto però, soprattutto una persona libera, un uomo diciamo contro il potere o che si divertiva a sbeffeggiare il potere, una figura anche molto solitaria, molto appartata, molto legato anche al territorio, ai suoi luoghi di nascita. Nel dopoguerra divenne famoso come direttore del Candido, essendo un umorista e un vignettista creò una saga divertentissima con le vignette

del Controordine Compagni, vi invito a trovarle in rete, sono ancora oggi molto divertenti, sono una sorta, lo definisco, di manifesto contro l'ottusità politico-ideologica che all'epoca era molto forte, ma che

0: di comunità si è membri di uno stesso paese, di uno stesso consorzio, ci si divide ma ci si rispetta, come potete immaginare. Questa a suo modo è una grande lezione. Dicevo, Guareschi è stato un personaggio molto appartato, molto schivo, lontano dai riflettori, nonostante la popolarità. Sentite per esempio questo brano di una pseudo intervista che cercò di fargli Indro Montanelli, è quasi una gag tra i due, con Guareschi che tende ad essere sfuggente al telefono, ma insomma ci consente di sentire dal vivo la sua voce.
1: Ma no, ma tu le interviste le fai molto meglio quando non incontri le persone che devi incontrare, figurati.
2: Carognone.
1: Tu fammi delle domande e io risponderò. Già, figurati, se lo vengo proprio a dire a te. Ma sai, ma non saprei proprio neanche qui, insomma è una cosa un po', diciamo, è delicata, ecco.
3: Signor Guareschi, un caffè?
1: Cioè, vengo subito. Scusa Indro, ma adesso devo lavorare, sai, perché è una cosa seria questa, non è mica non è giornalismo, neanche letteratura. Io faccio il caffettiere.
0: Dicevamo, il mondo piccolo di Guareschi è un'Italia che probabilmente non c'è più, ma i sentimenti che lui esprimeva in fondo sono eterni. Potremmo dire che le ideologie passano, la storia cambia, ma gli esseri umani rimangono fondamentalmente se stessi. La cosa che mi interessa di segnalare in questa rievocazione di Guareschi è un dato secondo me interessante, relativo al fatto che Guareschi ha condiviso con altri autori uno strano destino. È stato molto amato dal pubblico e però è stato sempre poco considerato dalla critica dal punto di vista letterario. È successo a molti altri autori anche in anni recenti, senza fare dei paralleli, ma insomma scrittori che sono molto piaciuti al pubblico, ai lettori, molto meno ai cosiddetti professionisti della critica. Elenco un po' alla rinfusa Piero Chiara, mi viene in mente, oppure più di recente Susanna Tamaro, ma ricorderete anche il successo incredibile che ebbe Giorgio Faletti, da umorista diventato scrittore noir, con i critici che però insomma non hanno mai apprezzato più di tanto il suo lavoro letterario. A Guareschi è successa un po' la stessa cosa. Naturalmente possiamo farcene tranquillamente una ragione, ma resta appunto questo strano problema che può riassumersi in questa formula di come capiti spesso che il mondo reale vada in una direzione e trova ogni tanto degli interpreti genuini, mentre invece chi dovrebbe capirlo, spiegarlo, raccontarlo in maniera professionale vada in una direzione completamente opposta, e quindi ci sia una specie di incomprensione tra la realtà e la sua rappresentazione, tra chi riesce a intercettare autenticamente il sentimento popolare e chi invece in maniera un po' nichettosa non riesce a capire quali siano i sentimenti profondi che si agitano nella società. Giovannino Guareschi è stato un grandissimo interprete del sentimento profondo degli italiani ed è il motivo per cui ancora oggi lo leggiamo con piacere. E questo era il post-scriptum di oggi, una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde, frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione.

0: contro il bullismo e il cyberbullismo.
1: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
5: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
4: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
6: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
4: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale alla Camera, il voto decisivo con scrutinio segreto, la maggioranza, governabilità e parola agli elettori, le opposizioni, premierato mascherato e incostituzionale. Caro carburanti, la Premier Meloni, governo pronto a intervenire con il meccanismo delle accise mobili, atteso il via libera da Bruxelles la clausola di salvaguardia per le spese di energia e difesa. Mattarella firma 3 decreti di grazia tra i beneficiari, Guido Gianni, gioielliere, già ai domiciliari, condannato per un duplice omicidio commesso durante un'attentata rapina. Nubifragi e temperature in calo al centro-nord, allerta gialla in Toscana, a Firenze, scuole e parchi chiusi, allagamenti e disagi a Roma. Buongiorno da Salvatore Sabatino, legge elettorale in primo piano. Oggi alla Camera il voto decisivo a scrutinio segreto per l'approvazione, ultimo test per la riforma che ieri ha incassato il terzo sì alla fiducia.
4: Tra poche ore la vera prova del 9, il voto segreto. Nessun rischio si ripeta quanto accaduto a luglio quando il governo andò sotto. Si dice certa la maggioranza che insiste. Governabilità e parola agli elettori. Piuttosto un premierato mascherato per le opposizioni che penalizza donne e nuove liste. I toni più accesi si toccano però sull'ex magistrato 5 Stelle Roberto Scarpinato. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dall'antimafia dopo che un GIP ha parlato di attività depistante in alcune storiche inchieste sulla criminalità organizzata. Scarpinato è un eroe dell'antimafia, replica il movimento. Da Portella della Ginestra a Capaci è sempre stata la destra a depistare. La scena si ripete sui carburanti. Il governo rimane al lavoro, rassicura Matteo Salvini al Question Time.
5: Resta comunque al vaglio la possibilità di prorogare le misure di riduzione delle accise mediante l'utilizzo dell'extragettito IVA.
4: Visti i prezzi, ribatte Elly Schlein, non si capisce cosa facciano.
6: Meloni ringrazia le società petrolifere, dovrebbe invece ringraziare gli italiani che stanno facendo sacrifici enormi.
4: La soluzione, conclude la segretaria PD, rimane tassare gli extra profitti. Lucio Bondi, GR1.
3: È atteso per oggi il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. I primi interventi a cui verranno destinate quei fondi potrebbero trovare spazio nella manovra. Di caro energia e di risorse, oltre che di sicurezza e migrazione, si è parlato al Med9 in Croazia per l'Italia della Premier Giorgia Meloni. Sentiamo la nostra inviata.
7: Rientra in Italia da Spalato dopo aver spiegato la strategia del governo contro il caro carburanti, Giorgia Meloni, alla fine del vertice con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo.
8: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
7: La Premier vuole valutare se intervenire ora o conservare queste risorse per quando finiranno le attuali misure di contenimento dei prezzi. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei costi su benzina e

0: gasolio. Poi evidenzia l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ribadisce la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
1: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
0: E prima di partire per Roma, la Premier si definisce serena come sempre in attesa del voto finale in Parlamento sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: E torniamo ai temi economici. Borse asiatiche in ribasso dopo la chiusura in rosso di ieri a Wall Street e in Europa. Milano la peggiore, meno 2,44%. A pesare soprattutto le vendite dei titoli bancari per le tensioni sui titoli di Stato, oltre che le crisi internazionali.
3: La tregua sui mercati finanziari è già finita. L'incertezza sulla guerra all'Iran spinge il petrolio oltre i $101, anche se poi ripiega e riaccende la paura dell'inflazione. Ma è soprattutto il surriscaldarsi dei rendimenti dei titoli di Stato a infiammare le borse. Su di loro si allunga soprattutto l'ombra degli Stati Uniti. Il rendimento dei treasury decennali raggiunge il 5,72%, il massimo da 23 anni. Attenzione però attraversa anche l'Europa. Il rendimento del BTP italiano decennale sale al 4,62% con lo spread a 115 punti in chiusura dopo aver sfiorato i 120. Livelli che non si vedevano da oltre 3 anni e che rischiano di zavorrare la prossima legge di bilancio. Per tutti suona l'allarme del Fondo Monetario Internazionale. Per la direttrice Cristalina Georgieva saranno necessarie scelte molto dure molto presto. Una strada stretta, contenere i conti pubblici senza frenare la crescita, mentre sullo sfondo resta l'incognita di una possibile tregua nello stretto di Hormuz. Amalia Carosi, GR1.
2: La morte di Mari Carmen Abascal è diventata il simbolo delle proteste per l'emergenza abitativa in Spagna. Era stata sfrattata il 23 settembre dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le manifestazioni per il diritto alla casa. Sono inumani, non si può trattare così una persona, aveva detto in televisione il giorno prima di lasciare la sua casa per un affitto quadruplicato. Aveva 87 anni ed è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto. Dal suo letto l'ultimo toccante messaggio: continuate a lottare, divenuto un'eredità morale per i manifestanti che alla notizia della morte di Marisol hanno marciato verso il Parlamento di Madrid. Uniti al grido sono assassinati, non sono semplici morti, è una perdita anche nostra, ha commentato il premier Sanchez esprimendo le sue condoglianze. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. Proteste anche in Israele. Nel giorno delle commemorazioni per le vittime del massacro di Hamas di 3 anni fa, ha attaccato il premier Netanyahu per il fallimento nella sicurezza, ma la giornata di ieri è stata anche contrassegnata da numerose commemorazioni a partire dall'alba. Il corrispondente.
4: Alle 6:29 il paese si è fermato per ricordare i 3 anni dal peggior massacro di ebrei dal tempo dello sterminio nazista. Un minuto di raccoglimento per ricordare le oltre 1200 vittime, in gran parte civili, dei massacri di Hamas e i 251 rapiti, 83 dei quali sono stati uccisi. Grande commozione nelle commemorazioni che si sono tenute negli oltre 20 villaggi al confine con Gaza, a Kfar Aza, tra i primi villaggi ad essere attaccati, a Be'eri, nell'area del Nova Festival, teatro della peggiore mattanza, 378 morti. Batia Cohen, 87 anni, è viva per miracolo.
5: Il 7 ottobre i terroristi sono entrati e si sono fermati in casa mia. Li sentivo parlare. Io sono stata chiusa nella stanza di sicurezza per 30 ore e non mi hanno scoperta. I terroristi hanno ucciso i mariti delle mie 2 figlie.
4: Memoria delle vittime a Tel Aviv, ma anche proteste contro il governo Netanyahu per il clamoroso fallimento della sicurezza. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Ancora un'esecuzione con un'iniezione letale negli Stati Uniti, seguita con grande interesse dai media americani dopo le polemiche per il caso di Christa Pike, sopravvissuta a 2 punture.
6: Texas is scheduled to execute a death row.
2: La condanna a morte eseguita in Texas, giustiziato Jamal Howard, 46 anni, per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000, prima di morire, ha chiesto scusa ai parenti della vittima presenti in quel momento. Torniamo in Italia. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo estingue 3 anni e 2 mesi per Guido Gianni, gioielliere già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per un duplice omicidio durante un tentativo di rapina ai suoi danni.
7: Io avrei preferito addirittura andare in carcere, così da eroe diventa

0: martire.
1: Le parole di Guido Gianni dopo la condanna per duplice omicidio e tentato omicidio a 12 anni e 4 mesi nel 2019, a 11 anni da quel 18 febbraio del 2008, quando tre rapinatori entrarono nella sua oreficeria a Nicolosi, nel Catanese. Sparò in aria, loro gli puntarono alla gola una pistola, che si scoprì dopo era giocattolo. Ci fu una violenta colluttazione e alla fine fece fuoco di nuovo, uccidendo due malviventi e ferendo il terzo. Dalle perizie emerse che le vittime erano state colpite mentre stavano fuggendo. In carcere Gianni, oggi 66enne, ha perso decine di chili. Come ha spiegato il Quirinale, l'atto di clemenza è parziale, non totale. A Gianni restano ora meno di 4 anni, che rendono possibile l'affidamento in prova ai servizi sociali fuori dal carcere. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Il meteo: continuano le forti piogge che già da ieri hanno colpito il centro Italia, con allagamenti, alberi caduti e disagi, come a Roma, allerta arancione in Toscana, dove Firenze e altri comuni tengono chiuse scuole e parchi. Allerta gialla su gran parte del centro, sud e nord-est. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
3: Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali e centrali, con piogge temporali intensi per il sud. Attenzione alla Campania. Cambia poco nel corso della giornata di domani. Il maltempo è più concentrato al centro, al sud. Per un miglioramento bisognerà aspettare sabato al centro-nord, domenica il sud.
2: Il caso Garlasco. In tribunale a Pavia sono tornati i legali di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre continuano ad emergere anomalie sulla prima inchiesta, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi.
4: Spunta un altro documento del RIS mai finito agli atti dell'inchiesta su Alberto Stasi, un foglio di lavoro con le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile, datato 26 settembre 2007, mai trasmesso ai magistrati di allora, neppure l'appunto in cui il capitano del RIS Marino scrisse che l'esame per la ricerca del sangue umano sui pedali della bicicletta era risultato negativo. Nella relazione inviata ai PM per chi indaga oggi viene invece riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Scattò così il fermo dell'ex fidanzato. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine. Un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
5: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
4: La difesa ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo. Presto presenterà le controdeduzioni. Elena Baiocco, GR1.
2: È ricoverato in gravi condizioni a Roma l'attore Davide Jacopini, 42 anni, dopo un'aggressione nel quartiere Monteverde. Secondo quanto ricostruito, Jacopini era in monopattino quando un calcio sferrato dal passeggero di una minicar lo ha fatto cadere. Si indaga per tentato omicidio e sul possibile collegamento con un altro episodio simile avvenuto sempre nella zona ai danni di una donna. Nel Casertano, ora, dove è stato scoperto un vasto giro di caporalato, i braccianti costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per 80 centesimi a cassetta. 8 gli indagati.
6: Avrebbero perpetrato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reclutando e impiegando manodopera clandestina composta da extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Ed è per questo che sono scattate misure cautelari per 4 persone residenti nel Casertano, per lo stesso reato notificati ad altri 4 soggetti avvisi di conclusione delle indagini. L'operazione, compiuta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta e coordinata dalla procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è scattata al termine di oltre 2 anni di indagini tra Villa Literno e Mondragone. Indagini che si sono avvalse delle testimonianze di 17 vittime, nonché di pedinamenti foto e video. I braccianti venivano reclutati in strada, trasportati nei campi e impiegati nella raccolta di ortaggi per circa 12-14 ore continuative, percependo 3-4 euro ad ora. Secondo l'accusa, erano costretti a lavorare in condizioni disumane, sotto il controllo costante dei caporali.
7: Napoli, Nello Di Costanzo, GR1.
2: Contratto medici, intesa raggiunta per il rinnovo 2025-2027 dell'area sanità, l'aumento medio a regime di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità. Si prevedono riforma del sistema degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni e regolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Restano gli adempimenti prima della firma definitiva. Il segretario nazionale ANAO Assomed Pierino Di Silverio.

0: La prima volta, dopo 15 anni, ci ritroviamo a firmare un contratto che non è già scaduto. E anche l'anzianità di servizio e l'anzianità professionale vuol dire più competenza, più formazione. Questa pre-intesa sarà in vigore, noi ci auguriamo, nei primi mesi del 2027.
1: Henri Matisse, raccontato attraverso i suoi incontri con le culture non europee. La mostra Matisse, il mondo in una stanza, aperta da oggi al MoDeC di Milano. 100 opere, dipinti, disegni e sculture dell'artista francese che liberò la linea e il colore.
2: Dietro quelle sagome di Matisse, di figure danzanti, dietro quelle sue modelle ritratte in stanze caleidoscopio di forme e colori, tra tessuti, tappezzerie e fiori, ci sono tutti i suoi incontri con le culture del mondo, la curatrice Chiara Gatti.
3: Matisse, il viaggiatore che in queste altre geografie raccoglie oggetti e opere d'arte, dai pannelli cinesi ai caftani persiani, ai tessuti della Polinesia che lo ispirano per cercare nuove forme.
2: Matisse non copia, non imita nelle sue opere queste altre culture.
3: Le studia per trasformarle in qualcosa d'altro, per mescolarle all'interno di opere sincretiche dove tutto convive in perfetta armonia.
2: Il viaggio a Tahiti, marzo 1930, ha un posto particolare nei ricordi di Matisse.
3: È il viaggio della sua vita, la sua grande passione, la sua grande ossessione. Lui ricorderà questo luogo come il luogo dove la natura, il corpo, la vita si fondono in una perfetta simbiosi e ispireranno le opere dei suoi ultimi anni.
2: Da Milano, Federico Pietranera, GR1.
1: Sono le 7:14 minuti, ora GR regionali, poi radio anch'io. Prima parte dedicata oggi al caro energia, agli extra profitti e alla flessibilità fiscale, poi la riforma elettorale che è arrivata alle battute finali. Ne abbiamo parlato anche noi in apertura di giornale con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Il prossimo GR, come sempre, è alle 8.
4: Guarda intanto il cielo com'è nero.
5: All'improvviso inizia a piovere.
6: Corsa bagnata.
5: I piloti alzano il cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
7: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
14: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: nella sanità pubblica. Molti operatori sociosanitari arrivano da RSA e privato.
1: Lavoro domestico, la metà è in nero in Italia, ma in regione crescono i contratti regolari a babysitter e signore delle pulizie.
0: 70 migranti controllati in piazza Libertà a Trieste, la maggior parte in attesa dell'appuntamento in questura per l'asilo.
1: Mercato di Pordenone, verso una soluzione di convivenza tra ambulanti e casette di Natale in piazza 20 settembre.
0: Giornata mondiale della dislessia, occasione di consapevolezza su questi disturbi, spiegano i neuropsichiatri del Burlo di Trieste.
1: Aperto il villaggio Barcolana, Trieste si riempie di visitatori ed è super lavoro per bar, ristoranti e strutture ricettive.
0: Sono le 7:19 minuti di giovedì 8 ottobre. Buongiorno da Vanessa Strizzi e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Le temperature registrate alle 6 a Trieste 18 gradi, mare poco mosso con temperatura di 23 gradi. A Udine e Gorizia 17 gradi, a Pordenone 16. A Tolmezzo 13 gradi, a Forni di Sopra 11, a Tarvisio e sul Piancavallo 10 gradi, a Sappada 9. Su Monte Lussari e Monte Zoncolan 8 gradi, a Grado 19 gradi, a Lignano 18, temperatura del mare 21 gradi.
1: Oggi il cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti sulla fascia occidentale, intense su quella orientale e sulla costa dove saranno probabili temporali con possibili piogge stazionarie localmente molto intense. Sulla costa soffierà vento moderato sostenuto da sud che tenderà a girare di libeccio. A Trieste, a causa della pioggia intensa, è segnalato l'allagamento di un'attività commerciale in via Crispi.
0: I temi della sanità e corsa degli OS verso la sanità pubblica, mentre RSA e terzo settore ne restano a corto e faticano a trovarne. Un paradosso che riaccende l'allarme sulla carenza di operatori sociosanitari in regione. Per i sindacati, molti cercano condizioni di lavoro migliori e maggiori prospettive.
2: Quasi 2.000 candidati per 38 posti da OS a tempo indeterminato nella sanità pubblica regionale, 805 le domande per ASU FC, 692 per ASUGI, 425 per ASFO e 68 per il CRO di Aviano, 1.990 domande, tutte ammesse con riserva. I posti sono 20 in ASU FC, 10 in ASUGI, 5 in ASFO e 3 al CRO. Le prove del concorso pubblico unico bandito da ARCS si svolgeranno dal 3 al 6 novembre alla Fiera di Udine, un boom di richieste che secondo la UIL FP non significa però un ingresso massiccio di nuovi operatori nella professione nel suo complesso. Pochi nuovi ingressi, mentre molti candidati arrivano dal terzo settore, dalle RSA, guardando alla sanità pubblica per condizioni di lavoro migliori, spiega il segretario generale del sindacato Stefano Bressan, che solleva il rischio di un ulteriore aggravamento della carenza.
3: Gran parte di questi partecipanti deriva anche dal terzo settore e quindi il rischio è quello di sguarnire una parte molto importante di tutto il nostro sistema sanitario, quello che tutela i più fragili. A questo punto chiediamo con forza di rendere più attrattivo anche questo settore, andando a incidere sui rinnovi contrattuali perché ci sono contratti scaduti oramai da troppo tempo.
2: Il quadro dunque è quello di una professione molto richiesta ma sempre meno attrattiva per chi deve ancora scegliere di diventare OS, conferma anche il sindacato nazionale di categoria OS SHC MIGEP, che stima in Italia una carenza di 60.000 operatori sui 350.000 attivi. Il referente nazionale del sindacato Angelo Minghetti.
4: La domanda è inevitabile. Mancano davvero gli OS oppure mancano condizioni di lavoro capaci di convincerli a restare nella professione? Perché soprattutto nell'RSA, nel terzo settore, nelle cooperative, la difficoltà di reperire questo personale è molto forte.
2: Il sindacato guarda intanto con preoccupazione l'aumento di partite IVA tra gli OS, al reclutamento dall'estero e anche alla nuova figura dell'assistente infermiere. Il timore è che possa diventare più attrattiva per gli OS che cercano un avanzamento di carriera, aumentando la fuga dalla professione. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Intanto si è concluso anche il concorso regionale per infermieri. Il risultato, commenta la UIL, è largamente insufficiente rispetto alle necessità della sanità. A fronte di 251 posti messi a bando e 239 domande, risultano vincitori solamente 98 persone. Il sindacato chiede chiarimenti sulle valutazioni dei candidati e un nuovo concorso immediato.
0: Lavoro domestico, uno su due in Italia è irregolare. In Friuli Venezia Giulia però gli incentivi

0: regionali aiutano le famiglie e sempre più lavoratori chiedono di essere messi in regola.
1: Badanti, signore delle pulizie, babysitter, il cosiddetto lavoro domestico in Italia è sempre più spesso irregolare. Il 50% dei lavoratori, secondo l'Osservatorio Nazionale Domina, viene pagato in nero e dire che c'erano stati tempi migliori. Nel 2020 la percentuale era scesa al 45% e lo confermano anche al CAF CISL di Trieste. La pandemia fece salire velocemente i contratti irregolari. Daniela Viezzoli, del Servizio Lavoratori Domestici.
2: Il periodo del Covid c'è stato un aumento di regolarizzazioni e anche per quanto riguardava il periodo delle sanatorie per il lavoro, diciamo, in nero.
1: Secondo l'Osservatorio sul lavoro domestico, questa spirale negativa è iniziata proprio una volta terminata l'emergenza pandemica. Il lavoro irregolare, dicono i dati, è di anno in anno cresciuto, più 4,2% in soli 3 anni. Servono incentivi per rendere il lavoro regolare conveniente alle famiglie, dice Domina. E in Friuli Venezia Giulia, però, un contributo per l'aiuto familiare c'è e varia da un minimo di 2.900 euro a un massimo di 12.000 euro annui.
2: Bisogna avere dei requisiti, quindi un ISEE inferiore ai 30.000 euro e comunque un'invalidità. E viene dato mensilmente, in base appunto all'ISEE, alla situazione di gravità dell'assistito, e chiaramente bisogna rendicontare, quindi è necessario fare un contratto alla badante.
1: Ciò che si osserva in regione è la crescita di contratti regolari a babysitter e signore delle pulizie, anche per poche ore la settimana. Sono le stesse signore a chiederlo ai datori di lavoro.
2: Pagando i contributi hanno poi anche un vantaggio a livello di una futura NASPI o anche per il pensionamento.
1: Trieste, Nave Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Finalmente firmato il nuovo contratto nazionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari. Delle novità ce ne parla il dottor Massimiliano Tosto, segretario regionale ANAO Assomed.
4: L'ANAO nazionale ha firmato la preintesa, quindi diciamo la bozza per il nuovo contratto di lavoro per la dirigenza medica e sanitaria. Le tre novità principali riguardano sostanzialmente un miglioramento delle condizioni economiche, delle condizioni di lavoro e delle condizioni di vita del personale dirigente del sistema sanitario nazionale.
3: Per la sicurezza che cosa avete chiesto?
4: Per la sicurezza l'ANAO ha chiesto garanzia dei presidi, delle postazioni di sicurezza, proprio anche, non dico con dei veri e propri posti di polizia, ma con un'attenzione maggiore, in particolare nelle aree più disagiate, più lontane dalle città, delle grandi città, e anche il potenziamento dei servizi di telecamere che possono sicuramente essere un deterrente nei confronti dei malintenzionati, dei delinquenti che ormai si riversano nei nostri pronto soccorsi soprattutto.
3: Ma un medico ospedaliero quante ore lavora al giorno?
4: Ma questa è veramente una domanda difficile, nel senso che si va dalle 6 ore e 20 contrattuali fino alle 8, alle 9, alle 12 ore, cioè, ma tenga conto che il riposo garantito dall'Europa è 11 ore e purtroppo questa è un'altra tematica che con questo contratto dovrebbe migliorare, proprio perché si riduce le ore di presenza fisica dovute all'azienda proprio da parte di ciascun dirigente medico.
3: Questo contratto vale per un triennio, giusto?
4: Esatto, questo contratto copre il 2025-2027 come triennio, quindi anche qui l'altra svolta fondamentale. Il prossimo anno ci siederà di nuovo al tavolo per rinnovare il contratto che per la prima volta dopo decenni sarà contestuale proprio all'anno solare in corso.
3: E per lei la cosa più importante che possiamo sottolineare qual è?
4: Per me la cosa più importante, al di là dell'aspetto economico, che comunque anche questa volta avrà un ritocco verso l'alto per i nostri stipendi, è sicuramente il miglioramento della qualità del lavoro, quindi la sicurezza nei posti di lavoro, un'attenzione alle guardie e alle pronte disponibilità, ma anche il miglioramento del cosiddetto welfare aziendale, quindi misure che aiutano i dipendenti a poter avere più ore al di fuori dell'ospedale, quindi per la propria famiglia, per i propri hobby, per i propri figli, piuttosto che chiusi all'interno delle nostre corsie.
3: L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha presentato alle organizzazioni sindacali di tutte le aree contrattuali le azioni adottate per prevenire e gestire gli episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari, ma non solo. Dal 1 gennaio al 31 agosto 2026 sono state registrate 64 segnalazioni che hanno coinvolto 115 operatori, 59 episodi di violenza verbale, 16 di violenza fisica e 9 contro la proprietà. ASU FC ha attivato da tempo un sistema integrato fondato sulla prevenzione degli episodi di violenza contro i propri operatori, sulla protezione degli stessi durante il loro lavoro e sul sostegno sia psicologico che legale in caso di evento avverso. Ridatte e diffuse

0: usa due procedure operative specifiche, una dedicata al personale delle strutture ospedaliere e una agli operatori dei servizi territoriali e domiciliari, che definiscono un percorso comune basato sulla valutazione preventiva del rischio, sul riconoscimento dei segnali di allarme, sull'utilizzo di tecniche comunicative di de-escalation, sulla richiesta tempestiva di aiuto e sulla segnalazione degli episodi.
1: Ed è aperto da ieri il bando di concorso di Ate Rudine per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Le domande potranno essere presentate fino al 21 dicembre da parte di chi risiede o lavora in uno dei 36 comuni del territorio interessati dal bando, che vanno da Basiliano a Varmo. Ate Rudine precisa poi che nei comuni di Porpetto e di San Vito di Fagagna non sono presenti alloggi di proprietà o in gestione. La domanda potrà essere presentata anche online, secondo le modalità indicate nel bando. La sede ATER di Udine riceve esclusivamente su appuntamento, da fissare entro il giorno precedente, al numero 0432 491111. La domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica continua ad essere significativa e l'assegnazione è uno degli strumenti attraverso cui si può dare una risposta a chi vive in una situazione di difficoltà abitativa. Le parole della presidente Vanessa Colosetti.
0: 70 migranti controllati in Piazza Libertà a Trieste. 11 saranno convocati per avviare la richiesta di asilo dopo il servizio straordinario di polizia nell'area della stazione di Trieste scattato ieri pomeriggio verso le 18:30. Tra le persone identificate, alcune decine avevano già ricevuto un invito a presentarsi in questura a Trieste, mentre altre avevano lo stesso documento da parte di questure di territori vicini. Per 11 di loro è stato fissato un appuntamento per gli adempimenti relativi alla richiesta di asilo. Due cittadini stranieri sono stati invece accompagnati negli uffici della Polizia di Stato per verificare la loro posizione sul territorio nazionale. Durante i controlli un uomo ha cercato di disfarsi di circa 25 grammi di hashish alla vista di personale in borghese affiancato da un'unità cinofila. L'iniziativa di polizia è stata decisa dopo una serie di episodi segnalati, tra cui i comportamenti aggressivi nei confronti di due giornalisti e verso una donna di un'associazione di volontariato che opera nell'area.
1: Alcune persone avrebbero recentemente manifestato quella che la questura di Trieste definisce una sorta di rivendicazione della piazza come spazio di propria pertinenza, mostrando insofferenza nei confronti della presenza e degli interventi di esterni. Nei mesi scorsi erano inoltre emerse situazioni legate allo spaccio e condotte illecite o contrarie alla pubblica decenza. Nei confronti di alcune persone erano già stati adottati provvedimenti amministrativi, un avviso orale aggravato, un foglio di via obbligatorio e un DASPO urbano. E ancora una notizia di cronaca: sono stati eseguiti dal gruppo investigazione criminalità organizzata del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste 8 ordinanze di pena definitiva, un'attività che trae origine dall'arresto nel 2008 dall'allora nucleo di Trieste, arresto avvenuto in provincia di Udine, di due persone di origine napoletana per possesso di banconote false. Uno di loro aveva manifestato l'intenzione di dare notizie in dettaglio in merito ad un'organizzazione criminale operante nel Veneto orientale che, come poi appurato dalle indagini della direzione distrettuale antimafia di Venezia, era dedita a delitti aggravati dal metodo mafioso, finalizzati tra l'altro ad acquisire, se necessario anche con minacce e violenza, la gestione o il controllo di attività economiche, soprattutto nell'edilizia e nella ristorazione, ma anche di imporre un agio ai sodalizi vicini dedicati al narcotraffico o allo sfruttamento della prostituzione, nonché a sostenere finanziariamente il clan dei Casalesi.
0: E ancora la cronaca: non si ferma all'alta dei carabinieri e si dà la fuga. È successo la scorsa notte a Casarza, dove i militari stavano effettuando un posto di controllo in frazione San Giovanni. Dopo aver fermato alcune autovetture per la verifica dei documenti, hanno provato a fermare un utilitario, il cui conducente però, benché accortosi delle segnalazioni, ha proseguito la marcia. Dopo un breve inseguimento l'auto è stata fermata. A bordo c'erano due giovani fratelli del posto, incensurati ma già noti, un 26enne e un 19enne. I due sono stati perquisiti residenti, così come la loro abitazione. Il maggiore è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di 110 grammi di marijuana e uno di hashish, mentre al più giovane è stata contestata la sanzione amministrativa per la detenzione ai fini di uso personale di un grammo di hashish.
1: A Udine ieri le premiazioni della Start Cup, la competizione promossa da Università e Fondazione Friuli tra idee imprenditoriali e start-up a contenuto innovativo.
2: Una ruota motorizzata elettricamente per trasformare una bicicletta in un e-bike, un generatore di piani di sicurezza per le piazze e delle spugne ricavate da scarti di frutta per estrarre acqua dall'aria. Sono solo tre degli 8 progetti vincitori di Start Cup Udine 2026, il riconoscimento per le migliori idee imprenditoriali e start-up a contenuto innovativo dal punto di vista del business plan. L'iniziativa, promossa dall'Università di Udine in sinergia con il progetto Across e il sostegno della Fondazione Friuli, ha premiato studenti, ricercatori e docenti in 5 diverse categorie e 3 menzioni speciali e rientra appieno nella cornice delle attività portate avanti dall'Ateneo, come spiega il rettore Angelo Montanari.
3: Diversi nostri laureati hanno costruito aziende, anche in nuovi settori, penso al settore dell'informatica, dell'energia, e quindi insomma non è soltanto un premio per laureati e studenti, ma è proprio l'inizio di percorsi che poi sono diventati molte volte vere e proprie attività professionali di successo.
2: La forza di tale riconoscimento si può dire che sia nella sua assoluta applicabilità sul piano imprenditoriale, sottolinea il professor Giovanni Cortella, coordinatore di Start Cup.
4: Noi lo vediamo sia come un percorso di accrescimento di cultura imprenditoriale, importante per qualsiasi attività poi lo studente va ad intraprendere nel suo futuro, come anche invece un percorso di placement direttamente verso nuove imprese per il territorio.
2: Inoltre, la sinergia con università europee, quest'anno quella di Girona in Spagna e quella di Perpignan in Francia, e l'innovazione rappresentata dai progetti stessi inserisce il premio in un contesto internazionale di altissimo profilo. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il gruppo Pittini è al quarto Meet and Work dell'Università di Udine, format dedicato all'incontro tra un'azienda e laureati studenti dell'Ateneo. Dalle 10 alle 16 nell'area delle grandi aule del polo scientifico a Udine sarà possibile incontrare i rappresentanti del gruppo, scoprire le opportunità di lavoro, presentare il proprio percorso di studi, consegnare il curriculum vitae e conoscere i progetti aziendali. Il gruppo Pittini è il primo produttore italiano di acciai lungo per l'edilizia e la meccanica. È composto da 2.000 collaboratori e 16 società con 28 strutture operative in Italia e in Europa centrale.
1: Ora la vicenda del mercato di Pordenone. Il comune valuterà le soluzioni proposte dagli ambulanti per far convivere in piazza 20 settembre il mercato e il villaggio di Natale. È l'esito dell'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio in municipio per discutere sulla proposta dell'amministrazione di spostare il mercatino nelle vie attigue già dalla prossima settimana, quando partiranno i lavori di rifacimento del porfido della parte alta della piazza. Il cantiere durerà circa 45 giorni, ma la piazza sarebbe poi occupata dal villaggio di Natale. Idea fortemente criticata dagli ambulanti, in quanto puntano proprio su quel periodo natalizio, quando incassano il 45% del guadagno di tutto l'anno. A preoccupare gli ambulanti anche la sistemazione del centro città per l'anno prossimo in occasione della Capitale Italiana della Cultura.
0: Trieste Trasporti collega da oggi il centro di Muggia con il tradizionale mercato del giovedì, trasferito provvisoriamente su Piazzale Alto Adriatico per consentire i lavori di ripristino della volta del Fugnan nel centro città. Le partenze dalla stazione di Muggia saranno ogni mezz'ora circa tra le 8 e le 12.35, per il rientro invece si potrà utilizzare la linea 47 con il percorso attuale.
1: Voltiamo pagina, continua l'impegno divulgativo della Polizia Postale sul corretto uso degli smartphone e anche delle informazioni fornite dalla rete ieri con gli studenti dell'Istituto Nautico di Trieste.
5: Sono quasi raddoppiati in 3 anni gli iscritti al Nautico di Trieste, una crescita che rende ancora più importante parlare con loro anche dei rischi della rete. E per loro è arrivato uno dei poliziotti del web, come si è definito l'ispettore della Polizia Postale Alessandro De Nanni. Quando ha chiesto a loro quanti avessero Instagram fin dalla prima media, quasi tutte le mani si sono alzate e hanno ammesso di spendere molte ore al giorno sui social. Oggi la rete significa anche intelligenza artificiale.
6: Dovete stare attenti ai pro e ai contro dell'intelligenza artificiale, perché la rivoluzione tecnologica del momento vi deve servire da supporto. L'intelligenza artificiale non deve fare tutto quello, quindi a voi deve rimanere la curiosità non pigiare un tasto, tanto mi fa il problema di matematica, me lo fa tutto, ChatGPT o Gemini AI o Claude.
5: Una consapevolezza che secondo la

0: scuola deve essere costruita insieme ai ragazzi, famiglie e istituzioni. Francesco Fazzari, dirigente dell'Istituto Nautico di Trieste.
1: I ragazzi, nonostante l'informazione che sembra oggi essere alla portata di tutti, non dispongono di quelle che sono le informazioni essenziali. Quindi è giusto che la scuola faccia il suo pezzo.
0: Cellulari in aula, sì o no?
1: Cellulari no, perché è importante che i ragazzi socializzino, che parlino delle loro esperienze, che conoscano, che si possano interfacciare gli uni con gli altri, quindi devo dire cellulari no, e devo dire che qui lo rispettano la disposizione in maniera molto ferrea.
0: Che cosa fare concretamente per difendersi dai bulli o dagli insulti online o se si assiste a episodi di spaccio o violenza domestica? Con l'app YouPol si possono inviare messaggi, foto, video e audio anche in forma anonima.
2: Vi posso garantire che sono già diversi gli episodi che sono stati, diciamo, prevenuti grazie a segnalazioni venendo dalla chat.
0: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: L'adolescenza tra neuroscienza e psicologia, il secondo incontro della rassegna IRSE, affascinati dal cervello, con un ciclo sull'evoluzione della mente, alle 10 a Casa Zanussi a Pordenone.
4: Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Dislessia, un'occasione per avere maggiore consapevolezza sui disturbi specifici dell'apprendimento, anche detti DSA. Al nostro microfono la dottoressa Isabella Lonciari, psicologa della struttura complessa di neuropsichiatria infantile del Burlo.
5: I disturbi specifici di apprendimento sono delle alterazioni che hanno una base neurobiologica e genetica e si sviluppano già in età, diciamo, prescolare, però il bambino quando va a scuola, gli insegnanti o i genitori si accorgono che può avere difficoltà di lettura, parliamo di dislessia, difficoltà di scrittura come componente ortografica, parliamo di disortografia, la disgrafia invece è la componente motoria, invece se ci sono delle difficoltà a livello matematico parliamo di discalculia.
4: Quali sono i segnali che genitori e insegnanti devono riconoscere per diagnosticare al più presto questi disturbi?
5: Allora, un campanellino d'allarme sicuramente è un disturbo del linguaggio. Quando il bambino inizia, diciamo, la scuola primaria, deve avere già una consapevolezza fonologica, deve riuscire a pronunciare bene le parole. Il più delle volte, quando c'è o un ritardo del linguaggio o un bambino non riesce, dice ho l'orologio invece che orologio, là bisogna un po' cercare di approfondire la situazione per capire se questo disturbo del linguaggio può compromettere ad esempio la lettura.
4: E per esempio nella scrittura invece quali sono i segnali?
5: Troviamo molto spesso associato il problema della dislessia con la disortografia, mentre la disgrafia, che diciamo prima il tratto grafico, si vede già magari il bambino alla scuola materna che ha difficoltà a tracciare un cerchio, difficoltà a tracciare una linea, proprio l'organizzazione dello spazio del foglio, l'impugnatura, e queste cose invece poi si realizzano nel momento in cui il bambino va a scrivere, che impara le letterine e così via.
4: Per quanto riguarda le certificazioni, perché sono importanti per i ragazzi?
5: Le certificazioni sono importanti per i ragazzi perché permettono alla scuola di utilizzare il piano didattico personalizzato. Una volta che viene fatta una diagnosi, facciamo l'esempio di dislessia, la scuola è obbligata a fare un piano didattico personalizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'insegnante dice ok, ti do un po' di più tempo per le verifiche, puoi utilizzare magari delle mappe concettuali durante le interrogazioni, hai le interrogazioni programmate, cioè viene incontro, non modifica il programma, il bambino dislessico, ricordiamo, un bambino intelligente, ma la modalità, diciamo, di apprendimento, la modalità in cui avvengono le interrogazioni deve avvenire in una maniera diversa.
3: Il cervello che non si delega, conferenza di Antonella Silvestrini organizzata dall'associazione La Cifra nell'ambito del progetto La Forza della Parola in sala Tito Maniacco della Biblioteca Civica di Udine alle 18.
4: Inaugurato ieri pomeriggio a Trieste il villaggio Barcolana con il presidente della società velica di Barcola e grignano Micia Zalot.
6: Dichiaro aperto il villaggio Barcolana per la 58esima edizione della Coppa d'Autunno Barcolana.
7: La Barcolana è entrata nel vivo, è stato inaugurato il villaggio, il cuore a terra della regata, stand, sponsor e vela.
6: C'è una bellissima iniziativa dedicata allo sport per disabili che si svolge a Lignano Sabbiadoro e consentono di valorizzare, diciamo, lo sport per tutti.
7: E intanto la città si prepara all'arrivo di un flusso che può raggiungere il 500.000 di presenze. Secondo Maurizio Giudici, presidente di Federalberghi Trieste, per il sabato della Barcolana gli alberghi cittadini sono già saturi al 96%, mentre

0: sull'intera settimana, l'occupazione viaggia intorno al 90%. Un effetto che supera anche il confine tra Capodistria e Isola, le strutture registrano saturazioni tra l'80 e il 90% e si organizzano anche bar, ristoranti e negozi. Più merce, più persone e scorte rafforzate per affrontare i giorni di massimo afflusso.
1: Sta arrivando un bel carico di materiale.
2: Vuole.
3: È previsto un afflusso di persone molto importante, pertanto ci serve un afflusso anche di merce in più naturalmente. Ci siamo organizzati, ma come ogni anno, perché ormai siamo abituati a questo afflusso di persone, quindi non è che ci spaventa, ci preoccupa un po', ma non è che ci spaventa. Insomma,
2: in proporzione quanta merce avete chiesto in più?
3: Beh, il doppio di quello che è la cosa normale, dai.
0: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: E sono tanti gli appuntamenti in programma per la Barcolana, a partire dall'arrivo dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina. Il veliero conclude nel Golfo il rientro dal tour in Nord America.
5: Sarà il Golfo di Trieste a fare da palcoscenico al campionato europeo Este24 in programma da oggi fino a sabato 10, con una flotta di circa 20 imbarcazioni monotipo pronta a contendersi il titolo continentale al via equipaggi italiani e internazionali provenienti da Germania, Gran Bretagna e Svizzera, per 3 giornate di regate. L'iniziativa si inserisce nel calendario delle numerose attività promosse in ottobre, il mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno.
4: Da oggi l'Università di Trieste si trova anche nel villaggio Barcolana in Piazza della Borsa con uno stand di 100 metri quadrati, un programma di incontri scientifici, esperienze immersive, sport, orientamento dalle 10 alle 22. Il filo conduttore dal mare profondo allo spazio, un percorso che attraversa gli ambienti estremi. I visitatori potranno osservare da vicino il microsatellite Kessler, l'imbarcazione Neverina, l'auto elettrica Minerva Evo, incontrare gli studenti impegnati nei progetti. Tra gli appuntamenti anche quello di sabato 10 ottobre dalle 15 alle 16 con James Jimmy Spithill, 2 volte vincitore della Coppa America.
5: E sempre oggi la prima edizione di Barcolana AI Sea Summit, in programma al MIB Trieste School of Management, una giornata dedicata all'intelligenza artificiale e alle trasformazioni che sta portando nella vita quotidiana nel mondo dell'innovazione e nel rapporto con il mare. L'appuntamento è aperto al pubblico ed è ad ingresso gratuito dalle ore 9:25.
4: Antartide, una storia italiana tra navigazione, ricerca e cinema, viaggio tra esplorazione, attività scientifica e racconto del continente bianco con Esther Colizza, geologa, professoressa dell'Università di Trieste, direttrice del Museo Nazionale dell'Antartide di Trieste, alle 17 nella sala convegni della Lega Navale in Molo Fratelli Bandiera.
5: Autunno a Opicina, foglie rosse sul Carso, vele bianche sul mare. A partire da oggi fino a domenica, degustazione alla scoperta delle specialità e dei prodotti del territorio, ma anche mostre en plein air di pittura dedicate alla Barcolana, prove di orienteering e visite ai bunker.
4: Gli spettacoli adesso Mio figlio cammina solo un po' lentamente, coproduzione CSS, Teatro Nazionale Ivan Zeitz di Fiume, debutta in prima nazionale l'8 ottobre al Teatro Pasolini, oggi 8 ottobre al Teatro Pasolini di Cervignano. La regia di Marcella Serli incontra la scrittura del drammaturgo croato Ivor Martinic con Rita Maffei e Massimo Somaglino alle 20:45.
5: Spazio Zero Jazz torna a far vibrare gli spazi di Cinema Zero a Pordenone con musica dal vivo, immagini e atmosfere da jazz club alle 19, cocktail capers con le atmosfere della swing era.
4: Al Teatro Bobbio di Trieste, Occio alla Debegnac, scritto e diretto da Davide Calabrese con Ariella Reggio e Marzia Postogna alle 20:30.
5: Al Festival del Cinema Muto di Pordenone, Peste in Florence, la peste a Firenze nel secolo XV, con la regia di Otto Rippert e la sceneggiatura di Fritz Lang. Alle 21 al Teatro Verdi il film fa parte della rassegna articolata su 2 anni. Questo è il prossimo Weimar senza censure, tabù e trasgressioni nel cinema tedesco 1919-1920.
4: Ancora 2 appuntamenti, visita guidata con Marina Parladori alla mostra Le due età di Dudovic, con le 2 sezioni relative ai capolavori da una parte e dal periodo libico dall'altra, al Museo Istriano di Trieste in via Torino alle 17, poi per il teatro questa mattina

0: Nel salotto azzurro del municipio di Trieste sarà consegnata la medaglia di bronzo della città al gruppo teatrale La Barcaccia in occasione dei 50 anni di attività.
1: E ora è il momento della rassegna stampa. Sul Piccolo di Trieste in prima pagina l'ex fiera, il nuovo progetto, mentre nell'area proseguono le demolizioni. Conad alza il velo, cambia l'estetica, volumi ridotti rispetto al precedente piano austriaco, aumentata in modo considerevole la quota di verde, ma la strada è ancora lunga, serve una variante, il passaggio in consiglio comunale. Per l'anniversario del 7 ottobre, sempre in prima pagina, la condanna di Mattarella per il massacro di Hamas, ma non bisogna scordare Gaza. Nella fotonotizia Alessandro Haber, in questi giorni a Rossetti con le ultime lune di Bordon, riflette sul tempo che passa insieme al regista Paolo Valerio. Se arrivasse la fine rimpiangerei il mestiere ma non la vita in sé. In cronaca invece donazione truffa con il POS, condanna a 1 anno e 8 mesi, alla sbarra il giovane rumeno che colpiva con la sorella fuori dai supermercati.
0: Più infortuni sul lavoro, ne accadono 2 all'ora, titola in apertura il Messaggero Veneto, edizione di Udine. Nella fotonotizia, quando i terremotati videro il mare, l'omaggio della Barcolana al sisma del 76, l'inaugurazione ieri dello spazio espositivo a Trieste. Richiamo in prima anche per un'inchiesta delle pagine interne, sanità regionale, cresce il numero dei gettonisti negli ospedali. Nella cronaca cittadina, poi negozi di vicinato di Viale Volontari, teniamo duro grazie alla qualità, dicono i negozianti. Di spalla, tornando in prima, malore alla guida in via Battisti, gelautosbanda, morto un artigiano di San Giorgio di Nogaro. Per gli scontri di un anno fa al corteo Propal, gli indagati subito a processo senza udienza preliminare. Operatori sanitari aggrediti in corsia, oltre 60 denunce in azienda sanitaria Friuli Centrale. E poi contro il caro vita, pedaggi autostradali bloccati fino a tutto il 2027. Sul Gazzettino anche qui autostrade, stop al caro pedaggi, nella fotonotizia in funzione il nuovo tempio crematorio di Paderno, di spalla, case ater, via al bando in 36 comuni. In un box assestamento 17 milioni per le infrastrutture, ma sulla Sacile Gemona l'arrivo a Pinzano slitterà al 2027-2028.
1: Ed eccoci arrivati al Piccolo di Gorizia, che in prima pagina titola Scuola, arriva il ministro sabato a Monfalcone, la visita di Valditara, dal nodo delle aule zeppe di alunni stranieri all'attuazione proibitiva delle regole romane. L'incontro con, con le presidi degli istituti bisiachi avverrà a porte chiuse, CISINT sulla maestra che nega le classi ghetto, parere personale. Sempre in prima pagina sulla nuova legge elettorale, atto decisivo alla Camera, oggi voto finale con il rischio franchi tiratori. Per la prima di cronaca si parla invece di mercato, iniziati i lavori, si parte da 7 locali per gli operatori, i commercianti non saranno sistemati in una tenso struttura come ipotizzato all'inizio, ma in alcuni spazi nella zona delle pescherie. Poi partirà il cantiere più grosso per l'area interna.
0: Mercato braccio di ferro sul trasloco, titola in apertura il Gazzettino, dorso di Pordenone, ieri l'incontro in comune con i titolari dei banchi che non mollano, chiedono di restare in piazza 20 settembre a Natale. Sopra Electrolux avverte l'Europa, così non si può competere. Per il CEO Yannick Ferling il marchio CE non è più sufficiente a garantire controlli efficaci sui prodotti venduti nel mercato europeo. Nella fotonotizia così costruimmo il Pian Cavallo, l'operaio Giovanni Flyman racconta gli anni in cui la località sciistica prese forma. Di spalla il fiuto di Keila, il cane della polizia locale scova 150 dosi di ketamina e sotto un caso di West Nile accertato anche a Sacile. Sulla prima del Messaggero Veneto di Pordenone la fotonotizia per il mercato che trasloca già dalle festività natalizie, no, dei sindacati, il comune cerca un accordo. In Viale Treviso scontro automoto grave, un 17enne che è stato ricoverato a Udine. A Pordenone da oggi stretta per il decoro, multe fino a 500 euro e a Pasiandì Prato, a Pasiano, auto si cappotta e finisce nel fosso, una donna ferita. Siamo ai programmi. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica In Friulano Voe o Fevelindi con le attività dell'Università di tutte le età di Palmanova. Alle 11.10.

Nati per vivere dalle rive di Trieste, una puntata dedicata al mare. Alle 11.55 ne è stato nel mercato con il trofeo fuori vento nel calendario di Barcolana per il sociale, più di 80 persone con disabilità velisti per un giorno. E poi leggiamo 018 in Barcolana con i giovani impegnati in

0: ascolto.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo generalmente coperto, associato a precipitazioni anche a carattere temporalesco, mentre la circolazione veicolare è scorrevole, si va movimentando sulla principale rete viaria. Attenzione in autostrada sulla A4 Trieste-Venezia, in particolare tra Portogruaro e San Donà di Piave, dove si passa da 3 a 2 corsie. Si sono invece risolte le code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Segnaliamo poi sulla raccordo RA13, collegamento tra la A4 e Trieste, un restringimento tra Fernetti e Padriciano con chiusura della corsia di marcia, e poi sullo stessa RA13 in direzione Venezia è chiusa la galleria Carso, c'è l'uscita obbligatoria a Basovizza, si prosegue sulla 202 DIR per rientrare in RA13 a Padriciano. Sul tratto A Sistiana-Rabuiese la galleria Montedoro vede uno scambio di carreggiata con transito a doppio senso di marcia nella direzione per Trieste e Venezia. Lungo le viabilità ordinarie tra i cantieri più recenti segnaliamo sulla strada regionale 251 della Valcellina un transito a senso unico alternato presente in fascia oraria diurna tra le 8.30 e le 11.45 per lavori all'altezza delle gallerie Fara e Dinte tra i comuni di Montereale e Valcellina, Andreis e Barcis, nonché riduzioni di carreggiata con senso unico alternato sulla statale 13 Pontebbana nel comune di Codroipo e in due punti diversi nel comune di Pontebba. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
3: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
2: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
3: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
2: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Caro carburanti, l'impegno di Giorgia Meloni sulle accise mobili, pronti ad intervenire di nuovo. A disposizione un tesoretto da 160 milioni. Pressing sull'Unione Europea su flessibilità per l'inflazione, atteso via libera di Bruxelles su energia e difesa. Legge elettorale, il giorno del voto finale, a scrutinio segreto, la maggioranza, siamo tranquilli, le opposizioni e un premierato mascherato che penalizza le donne, scontro Fratelli d'Italia 5 Stelle su antimafia. È morta Mari Carmen, simbolo della protesta per la casa in Spagna, aveva 87 anni, era stata sfrattata dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni, il popolo delle chiavi scende in piazza, il premier Sanchez è una perdita anche nostra. Mattarella firma 3 decreti di grazia, c'è anche il gioielliere Guido Gianni, condannato per aver ucciso 2 malviventi durante un'attentata rapina. Centro-nord sotto la pioggia, nubifragi e temperature in calo, allerta in Toscana, scuole chiuse in diversi comuni, violento temporale nella notte a Roma, disagi e allagamenti. Il dottor Blasco e la sua combriccola, dottorato honoris causa in politica e comunicazione per Vasco Rossi a Salerno, l'artista nella sua lectio magistralis, continuerò a fare concerti. Tennis senza Sinner, l'Italia tifa per gli altri azzurri a Shanghai, tra poco in campo Arnaldi. Calcio, dopo le nazionali torna la A, l'ex portiere Sorrentino, la sosta può cambiare il campionato. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Caro energia, risorse, sicurezza e immigrazione sono i temi di quali si è parlato ieri al Med 9 in Croazia. Per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Sentiamo la nostra inviata.
3: Noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
4: È alla fine del vertice dei 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo, in parte dedicato all'energia, che la Presidente del Consiglio spiega la strategia del governo contro il caro carburanti. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei prezzi su benzina e gasolio, e poi si valuterà se spendere ora le risorse, visto che ci sono misure di contenimento, o se farne provvista per quando quelle misure dovessero terminare. Sotto osservazione c'è l'intero quadro economico conseguente all'impatto dell'inflazione sui conti pubblici, e qui la Premier ricorda la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo la libertà di spesa, sottolinea.
3: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
4: Lasciando il vertice di Spalato, Giorgia Meloni, a poche ore dal voto finale sulla legge elettorale in Parlamento, si dice serena come sempre. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: E intanto è atteso per oggi il via libera della Commissione Europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. Quello di ottobre, invece, secondo le attese, deciderà già sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la Grecia.
5: I ministri delle finanze dell'Eurozona e dell'Unione Europea si incontrano oggi e domani a Lussemburgo per l'Eurogruppo Ecofin di ottobre, appuntamento anticipato da notizie all'apparenza contraddittorie. Sarà escluso nel corso del Consiglio, secondo fonti dell'Unione Europea, il tema della flessibilità. I ministri invece ne discuteranno, anche se non sono previste conclusioni operative, così come l'Ecofin dovrebbe trattare della possibilità di tassare i cosiddetti extraprofitti delle società attive nell'energia. Il ministro dell'economia Giorgetti è determinato, la richiesta di flessibilità è legittima, dice.
6: Partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi

0: corsi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbano essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
1: Intanto da Bruxelles filtrano una serie di osservazioni. Cambiare la traiettoria di spesa per l'inflazione è già prevista per i paesi come l'Italia e se ne tiene conto. Più complicata invece l'idea di tradurre le maggiori entrate fiscali per l'inflazione in maggiore spazio per la spesa, partita che comunque non è chiusa. Paola Bonanni, GR1.
2: E sul fronte dei mercati, borse asiatiche in ribasso, questa mattina in rosso anche in America e in Europa, dove sono state sotto la pressione dei titoli di Stato, soprattutto quelli americani. La tensione però attraversa anche il vecchio continente. Il rendimento del BTP italiano è salito al 4,62% con lo spread a 115 punti in chiusura dopo aver sfiorato i 120, livelli che non si vedevano da oltre 3 anni. Siamo alla legge elettorale. In tarda mattinata il voto decisivo per l'approvazione, segreto e senza fiducia, a Montecitorio. La nuova riforma è non solo al centro dell'aspro confronto tra i partiti.
3: Nessun rischio che si ripeta quanto successo a luglio. La maggioranza è tranquilla e certa del sì alla nuova legge elettorale, che porterà governabilità, viene sottolineato, ridando la parola agli elettori. Sul Corriere Bignami ritiene il premio di maggioranza congruo e parla di elezioni a scadenza naturale. Fazzolari sul Foglio dice: non ci alleeremo con Vannacci. In aula le opposizioni accusano: è un premierato mascherato che penalizza le donne. Ma la seduta si accende quando Galeazzo Bignami, dopo che un GIP ha parlato di attività depistante alcune inchieste, chiede le dimissioni dall'antimafia dell'ex magistrato ora 5 Stelle, Roberto Scarpinato.
4: Voi prendete i voti delle persone per bene, chiedendo di fare lotta alla mafia, e poi aiutate chi invece non fa lotta alla mafia, ma sta dalla parte sbagliata.
3: Scarpinato è un eroe e ce lo teniamo stretto, la replica dei 5 Stelle, Riccardo Ricciardi.
5: Vediamo chi ha depistato in questo paese, a partire da Portella della Ginestra, a Capaci. Tutte quelle stracce portano a casa vostra! Portano alla casa! Onorevole dei neofascisti!
3: Polemiche anche sui carburanti. Quando Matteo Salvini spiega che il governo è al lavoro per abbassare i prezzi in un momento difficile, interviene Elly Schlein, che propone di tassare gli extra profitti e accusa: invece dei petrolieri, ringrazino gli italiani che fanno sacrifici. Vasco Pirri, GR1.
2: In Spagna ora per la morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni finita sotto sfratto e diventata il simbolo della protesta delle lotte per la casa. Alla notizia centinaia di persone hanno marciato verso il Parlamento di Madrid.
6: La lotta non si ferma, Mari Carmen vive, cantano centinaia di madrileni scesi in piazza, accompagnati dal tintinnio delle chiavi di casa, diventato l'effetto sonoro dei cortei, mentre Mari Carmen Abascal era diventata il personaggio simbolo della protesta per l'emergenza abitativa. Anche il premier socialista Sanchez aveva intitolato i 2 decreti sulla casa, bocciati in Parlamento con i voti dei catalani di destra, a questa signora di 87 anni, sfrattata dal suo appartamento di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Mari Carmen è morta ieri in ospedale. Sanchez ha scritto un messaggio di condoglianze, mandando un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, e la conferma che il premier intende puntare sulla questione casa in campagna elettorale, dopo aver convocato il voto anticipato per il 29 novembre, mentre uno sciopero generale è stato proclamato per l'11 novembre. Intanto il governo ha riproposto i decreti sulla casa, sperando di farli approvare dalla commissione che sostituisce il Parlamento fino alle elezioni. Francesco Mincone, GR1.
2: Dalla Spagna alla Francia per altre proteste, riguardano in questo caso il mondo della scuola. Il premier Le Cornu apre al dialogo con gli studenti, ma le manifestazioni non si fermano. Il corrispondente.
7: Ancora una giornata in piazza per ottenere misure concrete per la scuola. Con questa motivazione, studenti e sindacati si danno appuntamento per oggi pomeriggio in Piazza della Bastille a Parigi. Ieri era andato male l'incontro dei rappresentanti dei liceali con il ministro dell'università Philippe Baptiste, contrario a cancellare la piattaforma digitale Parcoursup che indirizza i diplomati all'università. E questa una delle prime richieste degli studenti.
8: Beaucoup de pays européens la connaissent.
7: Il primo ministro Le Cornu si è mostrato ieri sera disponibile ad aprire un dialogo a tutto campo. Le parole degli studenti sono preziose e devono essere ascoltate, ha detto Le Cornu, aprendo un confronto nei licei su tutte le questioni aperte, con una serie di

0: risposte immediate che il governo si impegna a fornire entro la fine di ottobre. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: E proteste ci sono state ieri anche in Israele. Nel giorno delle commemorazioni per le vittime del massacro di Hamas di 3 anni fa, ha attaccato il premier Netanyahu per il fallimento della sicurezza. Ma la giornata è stata contrassegnata ieri da un altro attacco su Gaza, 5 i morti. Un anno dopo l'annuncio del cessate il fuoco e dell'avvio di un percorso per la ricostruzione della striscia, le promesse di ricostruzione si confrontano ancora con una realtà fatta di distruzione e sfollati.
2: La ricostruzione di Gaza resta un miraggio. Secondo la stima dell'ONU servono oltre 70 miliardi di dollari, una goccia, quindi i 2 miliardi e mezzo promessi dal Board of Peace di Trump, fondi che peraltro non risultano ancora erogati. Il primo ostacolo sono le macerie, 68 milioni di tonnellate di detriti tra amianto e ordigni inesplosi. Qui le famiglie cercano ancora a mani nude i resti dei propri cari. In un rapporto pubblicato oggi, l'organizzazione israeliana Medici per i Diritti Umani denuncia condizioni ancora più critiche per il sistema sanitario, legate soprattutto alle restrizioni all'ingresso nella striscia di aiuti e materiali umanitari. Abbiamo confrontato le condizioni di un anno fa con quelle attuali, e in alcune aree la situazione è addirittura peggiorata, spiega al nostro microfono Karen Shavit, autore del rapporto. Solo pochi giorni fa, l'ospedale Nasser, una delle principali strutture sanitarie di Gaza, ha esaurito le scorte di siringhe e i pazienti che hanno bisogno di essere trasferiti fuori dalla striscia per ricevere trattamenti salvavita continuano a fare i conti con le restrizioni israeliane. Secondo Medici per i Diritti Umani, diverse persone sono morte mentre aspettavano invano l'apertura di un corridoio sanitario. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ancora un'esecuzione con un'iniezione letale negli Stati Uniti dopo le polemiche per il caso di Christa Pike, sopravvissuta a 2 punture, grande interesse dai media americani.
3: Texas is scheduled to execute.
1: La condanna a morte eseguita in Texas, giustiziato Jamal Howard, 46 anni, per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina del 2000. Prima di morire ha chiesto scusa ai parenti della vittima, a pochi passi da lui. Sono le 8:11, questa è Rai Radio 1. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza.
4: C'è Guido Gianni tra i destinatari della grazia concessa dal presidente Mattarella. Il 66enne gioielliere catanese nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga, ferendone un terzo dopo un tentativo di furto nel suo negozio, e fu per questo condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione, di cui ne ha scontati 5. Il provvedimento parziale estingue una pena di 3 anni e 2 mesi, così da consentire l'affido in prova ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Questa decisione, fa sapere il Quirinale, tiene conto delle condizioni di salute del condannato, per le quali dal 2025 la pena era stata trasformata in detenzione domiciliare. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale riguardano un 54enne graziato a causa delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Entrambi erano stati condannati per delitti in materia di stupefacenti. Valentino Russo, GR1.
1: Il caso Garlasco. In tribunale a Pavia sono tornati i legali di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Mentre continuano ad emergere anomalie sulla prima inchiesta, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi, in cui furono centrali le tracce di sangue trovate sulla sua bicicletta.
5: C'era anche DNA maschile sui pedali della bici di Alberto Stasi, ma il foglio di lavoro del RIS, datato 26 settembre 2007, che riportava il dato, non finì agli atti dell'inchiesta. L'ex studente bocconiano era stato fermato proprio in quei giorni, perché per i carabinieri quello sui pedali era il sangue di Chiara Poggi. Eppure l'esame specifico per rilevare materiale ematico aveva dato esito negativo, così pare scritto su un appunto dal capitano del RIS, Alberto Marino. Neppure di quel test c'è traccia nella relazione inviata ai PM, è invece riportata per chi indaga oggi la presenza di DNA della vittima. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine. Un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
6: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
5: La difesa depositerà presto memorie e consulenze, intanto ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo.

0: Elena Baiocco, GR1.
1: È in ospedale in gravi condizioni l'attore Davide Jacopini, 42 anni, fatto cadere mentre era in monopattino a Roma, colpito da un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. Si indaga per tentato omicidio. Gli investigatori sospettano che non si tratti di un episodio isolato.
2: Un'aggressione simile è accaduta esattamente 24 ore prima, sempre nel quartiere di Monteverde Vecchio, quando una donna che stava rincasando è stata colpita alla nuca da un giovanissimo a bordo di una minicar, che poco dopo, con un calcio, ha fatto cadere anche un ragazzo su un monopattino. Proprio come è successo a Jacopini, noto per la partecipazione a film come Diaz e serie TV come Suburra. L'attore 42enne ha perso l'equilibrio e ha sbattuto violentemente contro un'auto in sosta. Ora è ricoverato all'ospedale San Camillo in terapia intensiva. La procura ha aperto un fascicolo e indaga per capire se ci sia un nesso fra i tre episodi, analizzando anche i video delle telecamere della zona. Daniele Lettig, GR1.
1: 25 anni fa il più grave incidente nella storia dell'aviazione civile italiana nello scalo di Milano Linate.
3: Senti, mi riporti se lo Scandinavo ti ha chiamato?
1: Stiamo ascoltando le comunicazioni della torre di controllo. Un velivolo privato entrò per errore nella pista principale, venne investito da un aereo della Scandinavian Airlines che poi finì contro un edificio adibito allo smistamento bagagli. Fu una strage, 118 vittime tra passeggeri, equipaggio di due velivoli e alcuni dipendenti che si trovavano nell'edificio colpito. Le indagini misero in luce problemi organizzativi, operativi e tecnologici. La vicenda giuridica si concluse nel febbraio del 2008 quando la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello e divennero definitive 5 condanne. Continuano le forti piogge che già da ieri hanno colpito il centro Italia. Nella notte bomba d'acqua su Roma con disagi e allagamenti.
4: Strade trasformate in fiumi dal temporale, disagi alla circolazione e pedoni costretti ad attraversare l'acqua alta. Sulla capitale dalle 22 di ieri e per tutta la notte si è abbattuto un nubifragio con fulmini e raffiche di vento. Diversi gli allagamenti segnalati dal centro alla periferia, in particolare in zona portuense. Alla stazione Termini l'acqua è arrivata fino alla banchina con piccole cascate sui binari sotto gli occhi dei passeggeri in attesa dei treni. L'avviso di condizioni meteo avverse prosegue per tutta la giornata e riguarda l'intero Lazio. Sotto osservazione per le prossime ore i bacini di Roma. Allerta gialla in altre 10 regioni, arancione solo in Toscana dove sono in corso precipitazioni intense per la perturbazione che sta interessando il versante tirrenico. A Firenze e in diversi comuni della regione sono stati chiusi per precauzione parchi pubblici e scuole. Fabrizia Ralla, GR1.
1: E nel fine settimana prevista una breve pausa dalla pioggia, le previsioni meteo con il maggiore Domenico Maiori dell'aeronautica militare.
5: Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali e centrali con piogge temporali intensi per il sud, attenzione alla Campania. Cambia poco nel corso della giornata di domani, il maltempo è più concentrato al centro, al sud. Per un miglioramento bisognerà aspettare sabato al centro-nord, domenica il sud.
1: Contratto medici, intesa raggiunta per il rinnovo 2025-2027 dell'area sanità, circa 137.000 dirigenti interessati, 120.000 medici e 17.000 non medici, tra cui i farmacisti. L'aumento medio a regime è di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità. Si prevedono riforma del sistema degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni e regolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Restano gli adempimenti prima della firma definitiva. Il segretario nazionale ANAO Assomed Pierino Di Silverio.
6: Per la prima volta dopo 15 anni ci ritroviamo a firmare un contratto che non è già scaduto. E anche l'anzianità di servizio e l'anzianità professionale vuol dire più competenza, più formazione. Questa preintesa sarà in vigore, noi ci auguriamo, nei primi mesi del 2027.
1: La musica, esce domani il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. A novembre due concerti speciali a Milano per la cantautrice che incontrerà i fan nelle librerie italiane per presentare il suo ultimo lavoro.
7: Cuore mio, ecco dentro l'alba. Un bilancio dell'amore e del fallimento, parole che a volte coincidono, come nel titolo dell'album di Levante.
8: Ho deciso di indagare su questa tensione mia, un po' autodistruttiva, di far finire le relazioni sempre nello stesso punto, come quasi avessero una data di scadenza.
7: In Ruggine, il nuovo singolo, Levante racconta una relazione dal punto di vista maschile.
8: Un amore un po' vigliacco, un amore

0: di due che non sono riusciti a creare nulla, perché ci si abbandona all'alba senza svegliare l'altro, lasciando semplicemente un biglietto di scuse.
1: Tra due settimane ad Aversa torna il premio Bianca da Ponte per cantautrici di cui lo scorso anno è stata madrina.
0: Una realtà che continua a dare voce a giovani cantautrici che in un mondo maschiocentrico tentano di farsi sentire e farsi ascoltare. È stato bello, e attorno a questo premio c'è sempre un grande sentimento d'amore. Ecco, non c'è il fallimento dell'amore.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Professor Vasco.
3: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo, eh?
2: Un dottorato honoris causa all'Università di Salerno per Vasco Rossi in politica e comunicazione e una sua lectio magistralis in cui il cantautore ha parlato del suo lavoro e delle responsabilità che porta il successo.
3: La ribellione non è soltanto dire no, è rifiutare le parole già confezionate, le identità imposte, le risposte facili, è cercare un modo personale per stare nella realtà e, quando serve, provare a cambiarla.
2: Una canzone non sostituisce la politica, ha detto ancora Vasco Rossi, ma può aprire uno spazio nel quale le persone discutono e si sentono meno sole, ma non dà istruzioni per vivere.
3: Non ho mai pensato di avere la verità in tasca, anche perché le tasche dei miei jeans sono già piene di cose inutili.
2: Da Vasco, insomma, una lezione sul potere delle parole e delle note, c'è anche spazio per una promessa.
3: Allora, dottorato significa che potrei anche insegnare, ma tranquillizzo subito i miei affezionati detrattori, continuerò a fare concerti, quindi state tranquilli.

0: Sono le 8:21 minuti, tra poco torna Radio Anch'io, ci colleghiamo con Francesca Rinaldi, buongiorno.
1: Buongiorno Salvatore, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, il gran giorno della legge elettorale, lo avete detto anche voi nel GR, voto finale a scrutinio segreto a Montecitorio, maggioranza con il fiato sospeso, ma davvero il governo rischia la crisi?
0: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Raovici, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Stefano Siani, vi lascio alla pagina sportiva, prossimo GR come sempre alle 9, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore fino al 17 ottobre trovi bis, prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per te.

0: GR1 Sport.
1: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. 8:24 minuti, apriamo la pagina sportiva con il tennis. In campo a Shanghai Matteo Arnaldi contro l'australiano Tomic nel primo turno del torneo Masters 1000, che avrebbe dovuto vedere il rientro di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo invece, come sappiamo, resterà fuori fino al 2027. Su di lui e sul momento attuale del tennis mondiale il commento di Massimo Sartori, allenatore e proprio tra gli scopritori di Sinner.
2: Obiettivo Melbourne al momento. Più auspicio che speranza concreta la presenza di Jannik agli Australian Open di metà gennaio. Il riserbo è tanto assoluto quanto comprensibile. Segnale oscuro invece secondo Massimo Sartori, l'uomo che 13 anni fa vide il talento puro in un ragazzino dai capelli rossi.
3: Notizie certe non ne sono arrivate, si sa solo di questo ginocchio, gli dà fastidio. Sembrava che rientrasse da un momento all'altro, invece non è mai rientrato. È difficile capire esattamente quale sarà l'idea della guarigione. Penso che questo momento sia ancora più difficile da gestire. Solo quando ha avuto il problema col doping può darsi sia stato più pesante di questo.
2: Intanto Sasha Zverev ha messo la freccia e pregusta il sorpasso a inizio novembre. Che il tedesco spezzi la diarchia Sinner-Alcaraz è un bene per il tennis mondiale.
3: Quest'anno ha vinto due slam, speriamo che questa cosa dia a Zverev la possibilità di stare al passo anche di quei due giocatori che ha davanti, anzi che quest'anno andranno dietro e sarà lui numero uno. Crescendo di livello ci dia anche la possibilità di vedere più gioco, perché negli ultimi anni giocare solo le partite tra Sinner e Alcaraz.
2: Tra un mese e mezzo si va a Bologna per difendere il titolo di Coppa Davis senza il campionissimo come l'anno scorso, dunque si può fare ancora.
3: Abbiamo veramente una squadra fortissima, Cobolli che ha fatto una stagione incredibile, Musetti deve mettersi un po' a posto, Berrettini è sempre lì che lotta, hanno tutte le carte in mano per vincerla, bisogna dargli fiducia che anche quest'anno ci portino a casa la Coppa.
2: Guido Ardone, GR1.
1: Passiamo al calcio. Archiviata la sosta per le nazionali, tra due giorni torna la Serie A. Squadre al lavoro verso la sesta giornata con i giocatori rientrati dagli impegni in giro per il mondo. Ai nostri microfoni Stefano Sorrentino, ex portiere, spiega come la ripresa dopo 3 settimane possa cambiare il campionato.
4: Cagliari o lo stesso Frosinone o la Lazio, che stavano andando molto bene, questa sosta così lunga potrebbe essere penalizzante per loro. Magari invece altre squadre non erano in un momento felicissimo. Prendi il Napoli, Allegri continuava a dire che voleva arrivare alla sosta per tirare il fiato e per poter ripartire. Ora vediamo da questo weekend in avanti che cosa succederà.
1: E a Radio 1 ha parlato anche una campionessa di judo, Odette Giuffrida, 2 medaglie olimpiche in carriera e un bronzo mondiale appena 3 giorni fa. Lunedì compirà 32 anni, ma non pensa a ritiro e guarda alle Olimpiadi del 2028.
5: Se Dio vorrà, io darò tutta me stessa per fare questa quarta Olimpiade con un'età abbastanza avanzata, tra virgolette, per il nostro sport. Sicuramente quello che mi manda avanti è il fatto che mi diverte. Fare judo è una cosa che mi piace. Come dire a qualcuno di smettere di mangiare, non so, la pizza? Perché devi smettere se ti piace?
1: In chiusura il basket, questa sera per la quarta giornata di Eurolega, doppia trasferta delle squadre italiane. Olimpia Milano contro Maccabi Tel Aviv, Virtus Bologna a Monaco contro il Bayern. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata su Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
8: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da 1 litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
10: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no, Ocnoplan.

0: pasta ai profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
0: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
0: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Oknoplast. Le finestre di design.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
5: Sì, guardi, le do una notizia. Hanno chiesto un consiglio particolare a Putin per saper controllare meglio il voto. Ma di che cosa parliamo, su?
6: Noi di Forza Italia siamo leali, quindi se abbiamo, diciamo così, stretto un patto con la coalizione di governo, lo manterremo fino in fondo.
7: Ma io forse vivo su un altro pianeta, ma non la colgo questa tensione.
8: Beh, mi pare evidente, c'è molta fibrillazione, non si fidano l'uno dell'altro.
7: Continuano a dire che le elezioni saranno ad ottobre per poter avere un'arma di ricatto, ma tutti sanno che in realtà ormai le elezioni sono previste in primavera.
9: Io penso che la legge elettorale passerà perché Giorgia Meloni vuole assolutamente blindarsi.
10: 8:30 minuti, tutte concentrate sul voto segreto che si svolgerà dalle 12:30 nell'aula della Camera sulla legge elettorale. Le voci che sono state raccolte dal nostro regista Mauro Convertito, Foti, ministro di Fratelli d'Italia, Sisto, Forza Italia, Matone, Lega, Verini, Partito Democratico, Elena Bonetti di Azione, in chiusura Bonelli di AVS. Lo dicevamo, 10:30 ci saranno le dichiarazioni di voto, non prima delle 12:30 il voto finale. Ne parliamo subito con Chiara Appendino, deputata del Movimento 5 Stelle. Buongiorno onorevole.
11: Buongiorno a voi.
10: Onorevole Appendino, non ci sono più margini per modificare la legge a questo punto, c'è solo il voto. Che cos'è di questa legge che proprio non vi piace?
11: Ma è un obbrobrio giuridico che peraltro viene venduta come la legge della stabilità, ma la verità è che il governo più longevo fa una legge di stabilità, ma mica per il paese, lo fa per la stabilità delle sue poltrone. E quindi la cosa secondo me più incredibile è che, e voi lo raccontate tutti i giorni, nel momento in cui hai la benzina alle stelle, le persone che non riescono a curarsi, gli stipendi fermi al palo, qual è la priorità di questo governo? E salvare le proprie poltrone. Allora io credo che dovremmo occuparci di altro. Sono mesi che questo Parlamento è fermo, l'iperattivismo di Meloni, e su questo chiudo, è veramente una cosa che lascia sconcertati. Cioè io non l'ho mai vista così iperattiva quando si deve trovare una soluzione per la sanità, quando deve abbassare le accise, quando deve occuparsi dei cancelli o degli operai che sono a scioperare davanti alle fabbriche in crisi. Cioè è iperattiva per salvare la sua poltrona, ma silente quando si deve occupare degli italiani. Cioè è un paradosso questo.
10: Ecco, onorevole Appendino, però veniamo al testo, perché oggi è questo poi il tema politico, anzi forse di tutta la settimana. Le opposizioni, tra cui anche il Movimento 5 Stelle ovviamente, hanno lamentato la mancanza dell'alternanza di genere per quanto riguarda i capilista, che sono bloccati appunto in questa riforma, e che quindi potrebbe significare una diminuzione delle presenze femminili nel Parlamento.
11: Confermo, c'è questo tema che è molto critico, c'è un tema gigantesco che è quello delle preferenze, perché ci raccontano che hanno introdotto le preferenze, noi ci abbiamo provato con un emendamento, l'hanno bocciato, è una truffa, in realtà tu non potrai scegliere veramente chi entrerà in Parlamento. E c'è un altro tema che è più tecnico, ma è profondamente politico, che noi contestiamo, e cioè il fatto che hanno inserito un numero elevatissimo di firme per far sì che le forze politiche che non sono già in Parlamento si possano presentare alle elezioni. Allora, cosa significa questo? Significa che se tu sei in Parlamento e quindi sei già in qualche modo nei palazzi del potere, non devi raccogliere le firme e sei tutelato. Se tu sei fuori dal Parlamento devi arrivare a raccogliere 300.000 firme. Cioè questa legge elettorale è una forma di autoconservazione del potere, di privilegi di chi già c'è, e mette barriere a chi quel potere lo vuole sfidare.
10: Ecco, secondo
11: quando
10: lei
11: l'astensionismo cresce, questo non va fatto, bisogna fare l'opposto.
10: Ecco, secondo lei perché è stato fatto? Perché questo ovviamente non tutela solo le forze di centrodestra, ma tutela, diciamo, tutela in qualche modo tutte le forze che sono già presenti in Parlamento.
11: Guardi, io gliela dico così: questa legge elettorale non è dettata da degli interessi, appunto, come ci dicono, della stabilità, dell'interesse del paese, è dettata dalla paura. Giorgia Meloni ha tradito, ha paura di perdere il potere, sta cercando a fine partita, quindi quando di cambiare le regole, e nel costruire

0: regole le fa a suo uso e consumo, quindi chi è fuori deve stare fuori, le liste le deve decidere sostanzialmente lei per gestire i suoi, va avanti a botte di fiducia perché non si fida nemmeno della sua maggioranza. Allora non si può fare una legge elettorale così, è assurdo tra l'altro ed è un caso solo italiano che le leggi elettorali si facciano a fine corsa. Non è normale, onestamente, cioè ti fai le regole con i sondaggi sapendo come va a finire per rimanere lì arroccato al potere.
1: Ecco, onorevole Appendino, a proposito di sondaggi a cui lei adesso accennava, non sono pochi i sondaggi che danno in vantaggio al momento il centrosinistra, il cosiddetto campo largo, che però deve scegliere il leader. Primarie, federatore, Conte, Schlein, che ci dice?
0: Beh, noi ovviamente ci stiamo preparando per le primarie e io spero che si possano fare il prima possibile, anche perché sono uno strumento importante di partecipazione, quindi noi lavoriamo per le primarie, bisogna accelerare, ovviamente se chiede a me è chiaro che io tifo e lavoro per il presidente Conte rappresenta la mia forza politica e quel progetto. Però detto ciò, la nostra priorità è mandare via Giorgia Meloni il più velocemente possibile, questo a prescindere dalla legge elettorale.
1: Certo, però io torno sul tema del vostro leader, perché adesso poi bisognerà capire se il leader andrà indicato prima del voto, dopo il voto. Comunque, se vincerete voi dovrete esprimere un nome per la presidenza del Consiglio. Il suo partito, il Movimento 5 Stelle, al momento, sempre secondo standard i sondaggi, non è il partito che dovrebbe raccogliere più voti nel campo largo. Quindi per far sì che Conte sia il leader di questa coalizione bisognerebbe andare alle primarie.
0: Ma guardi, gliela dico così, a prescindere dalla legge elettorale che serva o meno indicare il nome del premier nella scheda, io ritengo e noi riteniamo che le primarie siano lo strumento corretto per costruire uno spazio di partecipazione democratica e indicare il leader che è il più attraente, il più attrattivo, il più credibile per un progetto che sia alternativo a Giorgia Meloni. C'è il leader e ci sono i temi. Lei vuole la sanità privata? Noi vogliamo e spingiamo per la sanità pubblica. Lei vuole spendere risorse e dice no al salario minimo? Per noi invece va fatto il salario minimo. Lei dice che va tutto bene? A me sembra che ci siano crisi industriali ovunque e noi stiamo costruendo politiche industriali diverse. Quindi certo che serve un leader. E le primarie servono per indicare il più credibile e il più attrattivo per la nostra forza progressista. Però poi ci sono i temi.
1: Poi ci sono i programmi.
0: Giorgia Meloni sta facendo schiantare, secondo me, secondo noi, con le politiche industriali, sociali, il paese è al collasso e serve un cambio di passo. È per questo che dobbiamo accelerare e ci stiamo preparando.
1: Grazie onorevole Chiara Appendino, Movimento 5
0: Stelle.
1: Grazie
0: a voi.
1: Grazie per essere stata con noi, buon lavoro per la giornata di oggi. Do il buongiorno anche a Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato. Senatrice, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
1: Senatrice, allora, cosa risponde? Partiamo da questa critica sulla rappresentanza femminile in Parlamento. Cosa risponde alle opposizioni che sostengono che questa legge elettorale non tutela le donne?
2: Ma io credo che il tema della partecipazione femminile alla vita pubblica non possa essere ridotto a una questione numerica. Certo, c'è un problema di accesso ai ruoli decisionali, ma io da sempre non sono convinta che la risposta giusta siano le quote. Io credo che le donne non hanno bisogno di tutele speciali per competere, perché il loro merito, il loro valore e la loro leadership non devono apparire come risultato di una riserva garantita. Vorrei segnalare che io in Forza Italia sono il capogruppo dei senatori, che il premier del centrodestra è una donna, quindi insomma adesso dire che il centrodestra non sostiene le donne mi sembra un po' un ossimoro.
1: Senatrice Craxi, allora oggi il voto definitivo sulla legge elettorale arriva alla Camera in terza lettura, perché il Senato ha modificato la legge reintroducendo le preferenze che erano state bocciate alla Camera. Si è ricompattata su questo la maggioranza o rischia qualcosa secondo lei?
2: Ma veramente la maggioranza è assolutamente compatta. Ricordo che la legge elettorale è passata alla Camera, è passata al Senato, in questi giorni è stata confermata la compattezza dei voti di fiducia che si sono susseguiti. Io credo che dobbiamo guardare alla sostanza di questa legge, che è un buon equilibrio tra rappresentatività, governabilità e responsabilità politica, ed è una sintesi che rivendichiamo tutti noi con convinzione.
1: Senta, quindi non c'è timore per eventuali franchi tiratori? Perché qui si va al voto segreto, mentre le fiducie votate nei giorni scorsi, ieri e l'altro ieri, erano

0: per appello nominale, quindi il voto era palese, oggi no, non è possibile.
1: Guardi, intanto il voto segreto dell'altra volta io lo riconduco a posizioni personali di diversi parlamentari che per diverse ragioni hanno votato contro all'emendamento sulle preferenze. Per quanto mi riguarda, la legge elettorale è già legge. Sul piano politico il percorso è stato compiuto, quindi io non ho assolutamente né dubbi né timori sul fatto che arriveremo senza alcun problema all'approvazione finale.
0: Ecco, all'approvazione finale della legge elettorale sì, ma anche alla fine della scadenza, alla scadenza della legislatura naturale arriverà questo governo, secondo lei?
1: Ma il ragionamento da cui muove sempre Forza Italia è il rispetto degli elettori e l'interesse del Paese. E rispetto degli elettori, con gli elettori abbiamo preso un impegno e vogliamo rispettarlo fino in fondo. Dopodiché ci sono cose importanti su cui stiamo lavorando e alcune battaglie fondamentali che stiamo portando avanti. Guardi, gliene cito una su tutte: la battaglia che stiamo conducendo in Europa per una maggior flessibilità sulle regole di bilancio. E quindi io non vedo motivi per cui questa esperienza debba chiudersi in anticipo. Abbiamo ancora tante cose da fare e tanti motivi per continuare.
0: Oggi, tra l'altro, in un'intervista sul Corriere della Sera, anche il suo collega, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami, è sicuro, insomma, che il governo arriverà alla scadenza naturale della legislatura, quindi a settembre 2027. Come ci arriverà, senatrice Craxi? Ci arriverà con Vannacci? Si presenterà con Vannacci alle prossime elezioni oppure no?
1: Ma le recentissime elezioni suppletive a Reggio Calabria, in cui ricordo ha vinto Fabio Roccioli di Forza Italia, hanno chiarito a mio avviso un aspetto che è dirimente. Quando il centrodestra è unito e fa il centrodestra, Vannacci è ininfluente. Scusi, Vannacci aveva scommesso, la scommessa era di far perdere il centrodestra, e tra l'altro anche sulla legge elettorale vota con la sinistra, vorrei sottolineare. E la scommessa è stata persa, punto. Guardi,
0: si sta presentando, come un'opposizione in Parlamento.
1: Dopodiché è molto semplice, scusi, trovare ogni giorno un nuovo nemico da combattere, semplificare attraverso gli slogan, giocare sulla paura delle persone. Molto più difficile costruire soluzioni concrete e credibili per dare risposte ai cittadini e ai loro problemi.
0: Allora, senatrice, lei fa un discorso di principio assolutamente corretto, e oggi, tra l'altro, in un'intervista al Foglio, Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dice no, l'alleanza con Vannacci assolutamente no, perché appunto chi si è comportato in un certo modo potrebbe
1: farlo. Il centrodestra.
0: Ecco, più che altro, ecco, questo le voglio chiedere, però ci possono essere a volte delle convenienze politiche, un mero discorso di calcolo elettorale che può magari mettere in secondo piano il passato, quello che è successo.
1: Guardi, io vengo una storia che non ha mai fatto questi calcoli. L'opportunità non è una categoria a cui mi riferisco, e io sono convinta che il centrodestra, ripeto, che è una coalizione che esiste da 30 anni, ha ben chiare le sue priorità. Le priorità sono, per esempio, l'apposizionamento internazionale su cui Vannacci non c'è. Non sono questioni di lana caprina, ma sono questioni di rimenti.
0: Grazie Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia, grazie per essere stata con noi oggi, e do il buongiorno anche a Daniele Capezzone, direttore del Tempo. Daniele, buongiorno.
2: Buongiorno, buona mattina.
0: Buona mattina anche a te, grazie per essere con noi. Senti, ti faccio una prima domanda sulla ratio di questa riforma della legge elettorale. Ce n'era davvero bisogno? In fondo questo è il governo più duraturo della storia repubblicana italiana.
2: Ma io so che il tema non appassiona e non appassiona neanche me. Suggerisco però due chiavi di lettura. Ci sono due modi di guardare una legge elettorale. Uno può guardare i dettagli, e quelli interessano ai politici, interessano ai giuristi, oppure si può guardare la sostanza, la direzione di marcia, qual è l'effetto politico per noi elettori, per i cittadini, che una legge elettorale determina. E se uno guarda questa seconda cosa, è una buona legge, perché alla fine spingerà un voto fortemente bipolare o di qua o di là, costringerà i due maggiori schieramenti a avere un atteggiamento governante, cioè a dirci di grazia chi è il candidato, chi è la candidata a Palazzo Chigi, in un caso si sa, nell'altro no, e la sinistra dovrà fare questo sforzo. Tre, induce anche noi elettori a dire: ma ragazzi, chi vogliamo che vada a Palazzo Chigi la prossima volta? Quindi occhio alla dispersione del voto. Questo secondo me è un elemento che chiarisce i termini della partita.
0: Senti, questo premio di maggioranza e questa polarizzazione del voto che potrebbe portare appunto questa legge elettorale o di qua o di là, meno dispersione di voti, va a sfavore di Vannacci secondo te?
2: No, secondo me a sfavore di Vannacci andrà il fatto che una serie di elettori anche di destra che hanno avuto simpatia per lui, comprensibilmente si stanno rendendo conto di una cosa, che tu rischi di votare Vannacci e di trovarti in casa Conte e Schlein. È come un acquisto fatto male online, no? Dice: ma ho comprato un generale per la sicurezza, e ho capito, ma se poi arrivi a casa Boldrini, ministro degli interni, ti sorge il dubbio che tu possa avere sbagliato acquisto. Fuori di scherzo, nell'Occidente avanzato, quando hai delle elezioni punto a punto, se c'è qualcuno che si sfila da uno schieramento è automaticamente l'utile idiota buono per la parte opposta. Questa è la realtà, potrebbe essere anche a parti invertite, se uno si sfilasse da sinistra, cioè è matematica pura.
0: Quindi, ma secondo te l'alleanza con Vannacci quindi non si farà? Ne potrebbe valer la pena? Anche se poi il calcolo chiaramente non si può fare, perché
2: allora,
0: sappiamo...
2: Mettiamola così, io sono sempre da osservatore favorevole ad aggregare tutte le forze alternative alla sinistra. Lo fece Berlusconi nel 94, se vuoi io sono l'unico commentatore italiano che a febbraio di quest'anno auspicava che in Germania la CDU facesse un accordo con AfD anziché fare, diciamo, la grande coalizione con quegli altri, ok? Ma bisogna essere in due per fare un accordo. Se Vannacci tutta la comunicazione la fa contro il centrodestra, alle suppletive presenta un candidato contro il centrodestra.
0: Parliamo della Calabria, a cui accennava prima Stefania Craxi.
2: 10 voti di fiducia, vota tutto contro il centrodestra. E sono i suoi comportamenti che fanno pensare che la sua intenzione sia quella di fare danno. Ora, mi metto nei panni di un elettore che può aver avuto simpatia per i suoi messaggi sulla sicurezza, eccetera, e mi chiederei: ma dove mi porta questo? Mi porta ad avere la vittoria di quegli altri, e questo non può funzionare.
0: E questo chiaramente vale in entrambi i campi. Daniele Capezzone, il governo arriverà alla fine della legislatura, secondo te, quindi settembre 2027, o si andrà a votare prima, magari in primavera, dopo Pasqua?
2: Guarda, sono possibili entrambi gli scenari, è possibile lo scenario maggio-giugno, è possibile lo scenario settembre-ottobre. Lo scenario settembre-ottobre avrebbe a mio avviso un vantaggio, cioè la possibilità di un ulteriore intervento economico, un'anticipazione della manovra successiva, un decreto fiscale estivo per esempio. Invece lo scenario di maggio-giugno avrebbe questa preferibilità, questo lo deve valutare la maggioranza con il capo dello Stato. Se per caso fatta questa manovra che si chiude a dicembre, a Natale, a Capodanno, ci fosse un senso di legislatura esaurita, allora perdere dei mesi no. Ecco, questi sono i due scenari.
0: Ma chi potrebbe convenire andare al voto prima? Conviene più al centrodestra o al centrosinistra?
2: Insomma, il centrosinistra francamente avrebbe l'onere di far sapere ai suoi sostenitori chi lo guida. Cioè, io francamente ho letto con una certa curiosità la battuta di Massimo D'Alema che, riferendosi a questo tema della indicazione del candidato premier, ha parlato di una trappola della destra. Ma come una trappola della destra? In tutti i paesi dell'Occidente avanzato i due principali schieramenti devono avere la gentilezza di dire: guarda, il mio candidato è Tizio, la mia candidata è Caglia. E se uno schieramento non è in grado di dirlo, o è in grado di dirlo solo al prezzo di una battaglia sanguinosa all'interno, è un problema suo, non un problema degli elettori o degli avversari cattivi.
0: Grazie Daniele Capezzone, direttore del Tempo, grazie per essere stato con noi, e seguiremo appunto poi il voto nell'aula della Camera di questa tarda mattinata. E do il buongiorno anche a Giovanna Vitale di Repubblica. Buongiorno Giovanna.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Giovanna, allora io partirei con te dalla fine del ragionamento con Capezzone. Il campo largo è pronto al voto, eventualmente, se ci sarà, appunto, prima della scadenza della legislatura in primavera?
3: E ancora ci sono da definire parecchi dettagli,

0: della coalizione. Ricordiamo che è una coalizione che rispetto a quella di centrodestra naturalmente è giovane, nel senso che si sta formando diciamo in questi mesi, anche perché nel 2022, come sappiamo e come è cosa nota, le forze del centrosinistra andarono separate, quindi non andarono in coalizione, nel senso che il PD fece diciamo un'alleanza soltanto con, di fatto con Più Europa, con AVS, il Movimento 5 Stelle andò da solo e il cosiddetto terzo polo, allora erano uniti anche Calenda e Renzi che ora sono separati, insomma andarono tutti o ciascun per sé, Dio per tutti. Invece adesso c'è stato uno sforzo in questi anni trascorsi all'opposizione per unirsi e per appunto formare una coalizione. La discussione interna è aperta, non dimentichiamo che anche negli anni passati, diciamo anche quando ci fu un cambio, no, nei rapporti di forza del centrodestra tra segnatamente Forza Italia e Fratelli d'Italia, diciamo non è che fu scontatissimo all'inizio che fosse Giorgia Meloni diciamo la leader della coalizione.
1: Beh, e quindi poi per i voti presi, diciamolo, è diventata
0: esattamente, no? Si è imposta
1: il boom di Fratelli d'Italia, l'ha reso
0: esatto inevitabile, anche devo dire anche abbastanza corretto, e la discussione in corso nel centrosinistra è esattamente questo, nel senso che il PD spingerebbe perché venga indicato come leader della coalizione la segretaria del partito che ha più voti e quindi naturalmente Elly Schlein, mentre gli altri alleati probabilmente preferirebbero o un accordo diciamo su un nome terzo che sia più unificante rispetto al leader di un del partito di maggioranza relativa all'interno della coalizione, il famoso federatore, oppure si faranno le primarie. Io credo che a questo punto diciamo esaurito il tempo del dibattito, che speriamo finisca breve perché insomma c'è necessità, anche perché non si sa quando quando sarà il voto, no? Naturalmente quando perché come avete notato voi in studio insomma la data del voto si potrebbe anche andare alle elezioni anticipate. Io penso che per quella data comunque tutte queste questioni saranno risolte.
1: Allora sì. Giovanna, ti giro la domanda di un ascoltatore, si firma Dago da Firenze: perché le primarie sono aperte a tutte? Io penso che dovrebbero partecipare solo gli iscritti ai partiti che le indicano. Non è andata così però per esempio quando è stata poi eletta Elly Schlein alla guida del PD, che sappiamo che gli eletti, gli iscritti al PD avevano scelto Bonaccini.
0: Giusto, però le primarie di partito sono una cosa ed è naturalmente partecipano soltanto quelli che decidono di aderire a un partito, no? Le primarie di partito. Le primarie di coalizione come furono, vi ricordate, no? Quando fu eletto Prodi, anche quando fu in altre occasioni, quando fu eletto Veltroni alla guida della coalizione, furono invece aperte a tutti i sostenitori del centrosinistra previa una registrazione però ai gazebo, nel senso che è anche si pagava si pagavano, no? Una specie di obolo, sì, ecco i famosi 2 euro, quindi insomma perché è intesa come più che come diciamo una procedura burocratica per eleggere un leader, in realtà è intesa più come una festa di popolo. Allora è questa la differenza, insomma.
1: Ecco, Giovanna,
0: che passa,
1: tu oggi scrivi proprio su Repubblica un articolo, il trilaterale immensa tra Conte e i leader di AVS e le primarie nel menù. Sul tavolo, metaforico ma insomma anche fisico, la scelta del candidato premier e i tempi per i gazebo. Ma invece è chiaro chi parteciperà a questa grande coalizione? Il nome di Renzi mi viene in mente.
0: No, ma in realtà è questo il vero problema che sta insomma in qualche modo rallentando tutto, è esattamente la grande incognita al centro, perché è evidente che per i numeri PD, Movimento 5 Stelle e AVS, che in realtà al netto delle divergenze interne che ci sono tutti, in tutte le coalizioni le divergenze fra partiti, no? Se non sarebbero lo stesso partito, sono già in qualche modo d'accordo su tutta una serie di temi, hanno presentato delle proposte anche unitarie in Parlamento e quindi sarebbero in teoria già pronti, insisto, al netto delle divergenze interne su alcuni dettagli a partire con il tavolo del programma. Il problema è che manca il centro, perché il centro è assolutamente frammentato fra diversi cespugli, cioè non c'è solo Italia Viva, ma ci sono Progetto Civico di Onorato più uno di Ruffini.

0: diciamo, e c'è Riccardo Maggi di Più Europa, ecco, che dovrebbero in qualche modo unirsi in una aggregazione, ma fanno fatica.
1: Giovanna, parlavi, accennavi al programma, un punto di frizione può essere quello dell'appoggio all'Ucraina e degli investimenti in armi o più in generale nella difesa.
0: È innegabile che ci siano delle differenze.
1: Ovviamente.
0: Ma, sì,

0: anche perché l'Ucraina ormai ha una capacità di autoproduzione di armamenti, anche di droni, no? Che ormai sono quelli più utilizzati nella guerra e sul fronte russo-ucraino, per cui si può anche decidere di sostenere l'Ucraina, su cui non c'è nessun dubbio, nessuno dei partiti della coalizione centrosinistra, di finanziare, no, l'Ucraina anziché inviare delle armi. E quindi io penso che poi alla fine si troverà una soluzione.
1: Allora, Giovanna, ti leggo un messaggio di un ascoltatore, Andrea da Ferrara: come elettore del centrosinistra trovo spiazzante il fatto che si parli da mesi del leader della nuova coalizione e non senta parlare di contenuti. Credo che le cose dovrebbero essere invertite, lo dicevamo anche noi. Adesso ti faccio un'ultima domanda, Giovanna: rischia Elly Schlein una crisi interna qualora dalle primarie, dai gazebo, non dovesse risultare lei la vincitrice? Rischia di dover lasciare il posto di segretaria del Partito Democratico?
0: Allora, prima delle elezioni certamente no, ma sarebbe un tale colpo per il partito che non credo che sopravviverà il Partito Democratico, quindi questa è un'opzione che la segretaria del Partito Democratico non contempla.
1: Non prende in considerazione,
0: esatto,
1: cioè addirittura
0: perché,
1: non sopravviverà il
0: rapporti...
1: Partito Democratico se dovesse vincere Conte.
0: Sai, il problema Sai qual è il problema? Il problema è che è innegabile che il leader di un partito che fa anche il leader della coalizione traina il proprio partito e il consenso del proprio partito anche nelle urne vere, no?
1: Quindi,
0: chiaramente.
1: Quindi ci prenderebbe talmente pochi
0: il
1: voti.
0: Rischio, il rischio sarebbe poi, insomma, anche un se dovesse essere. Io non ci credo, non credo a questa possibilità. Conte possa vincere le primarie su Elly Schlein, no, però certo, se dovesse succedere
1: sarebbe un bel trauma
0: un brutto colpo, sì.
1: Grazie,
0: assolutamente.
1: Grazie a Giovanna Vitale di Repubblica per essere stata con noi. Noi chiudiamo qui, sono le 8:56 minuti. Oggi in console Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, ad Amarra Maria Grazia Santo e Elena Zabeo. La linea va come sempre al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Torniamo domani alle 7:30. Buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
7: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
8: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
9: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
8: www.sistemi.com.
10: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
12: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
11: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
12: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
11: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
12: Terme dell'Emilia Romagna.
11: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo a Montecitorio. Il voto decisivo sulla legge elettorale. La seduta prenderà il via intorno alle 10.30. In tarda mattinata è previsto il voto finale a scrutinio segreto. Nessun rischio si ripeta quanto accaduto a luglio, quando il governo andò sotto. Si dice certa la maggioranza, che insiste governabilità e parola agli elettori. È un premierato mascherato incostituzionale che penalizza donne in nuove liste, accusano le opposizioni. Caro energia e inflazione, i temi in primo piano a Spalato al vertice Med9 di capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo, membri dell'Unione Europea, cui ha preso parte Giorgia Meloni. La Premier ha ribadito che il Governo è pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. A settembre abbiamo 160 milioni che possono essere spesi, ha spiegato, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. Ed è atteso per oggi il via libera della Commissione Europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. I primi interventi a cui verranno destinate quelle risorse potrebbero trovare spazio nella manovra. In questi istanti l'avvio delle contrattazioni dei mercati finanziari europei, sui quali incidono le quotazioni di gas e petrolio in rialzo e le borse asiatiche in rosso. Diamo la linea a Milano, Luigina Venturelli.
4: Sì, le tensioni che da giorni interessavano il mercato obbligazionario, con ondate di vendite che hanno fatto salire alle stelle i rendimenti dei titoli di Stato, stanno conteggiando anche l'azionario. Dopo i pesanti rossi di ieri, questa mattina le borse europee aprono nuovamente in territorio negativo e Milano è ancora una volta la più pesante. Cede meno 1,3% nelle prime contrattazioni, seguita da Madrid. Anche Londra, Francoforte e Parigi cedono lo 0,7%. In rosso poi tutte le borse asiatiche, dove ad essere colpito è soprattutto il settore tecnologico. Tokyo lasciato sul terreno oltre 1 punto percentuale, Seoul oltre 2,5 punti. Ad aiutare questi ribassi azionari, ancora una volta la corsa incessante dei prezzi delle materie prime energetiche. Il petrolio stamattina è scambiato sopra i $103 al barile, in aumento del 3% su ieri. Ancora più forte la crescita del gas, che supera gli €80 al megawattora, più 3,2% rispetto a ieri. A voi.
3: La guerra russo-ucraina è salito a 22 il numero delle persone rimaste uccise nell'attacco di ieri contro un edificio residenziale nella città di Prilyuk, 150 km a est di Kiev. Soccorritori ancora al lavoro tra le macerie. Colpito nella notte anche un palazzo a Kiev, 2 le vittime. Nelle ultime 24 ore, secondo le agenzie umanitarie dell'ONU, combattimenti e bombardamenti hanno provocato la morte di oltre 150 civili. Da registrare anche il contrattacco dell'Ucraina, distrutti un centro dati del colosso informatico Index Ryazan e una raffineria a Salvat, 1400 km dal confine. Mosca, infine, fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 399 droni di Kiev. Commozione in Spagna per la morte di Mari Carmen Abascal, l'87enne, diventata il simbolo delle proteste per l'emergenza abitativa in Spagna. Era stata sfrattata il 23 settembre dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni.
5: Un aereo scandinavo scomparso dalla pista di De.
3: Sono inumani, non si può essere trattati in questo modo, aveva detto in televisione il giorno prima di lasciare la sua casa. Toccante l'ultimo messaggio dall'ospedale. Continuate a lottare. Centinaia di persone ieri hanno marciato verso il Parlamento di Madrid. È una perdita anche nostra, ha commentato il Premier Sanchez. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. 25 anni fa, il più grave incidente aereo della storia italiana. Nello scalo milanese di Linate, 2 aerei si scontrarono sulla pista, 118 i morti. Molte oggi le iniziative per ricordare la strage.
5: Un aereo scandinavo scomparso dalla pista di decollo, la fitta nebbia che impedisce la visibilità, un altro aereo privato appena atterrato proprio su quella stessa pista. Sono le comunicazioni della torre di controllo ormai scolpite nella storia a raccontare cosa successe esattamente 25 anni fa nello scalo milanese di Linate. Sono le prime ore del mattino, il volo della Scandinavian Airlines diretto a Copenaghen è in partenza, ma proprio in quell'istante per errore un Cessna privato entra nella pista di decollo principale. L'impatto fu terribile, i 2 velivoli andarono completamente distrutti. morti, l'aereo di linea proseguì la sua corsa andandosi a schiantare contro un deposito bagagli. Furono 118 i morti, l'unico a salvarsi un addetto proprio al deposito bagagli, Pasquale Padovano, che però rimase gravemente ferito e ancora oggi porta i segni della tragedia, ricordata come il più grande disastro aereo della storia dell'aviazione civile italiana. Il lungo processo per accertare le responsabilità si concluse nel 2008, quando la Corte di Cassazione confermò le sentenze d'appello e divennero definitive 5 condanne. Una settimana fa il Presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime e l'unico superstite, Giuseppe Lisi, GR1.
3: Il maltempo, allerta arancione in Toscana, dove sono in corso intense precipitazioni. Scuole aperte a Firenze, al contrario di come vi avevamo detto nelle precedenti edizioni, mentre invece sono chiusi per precauzione parchi e giardini pubblici, attività didattiche sospese in altri comuni della regione. Nella notte, disagi e allagamenti a Roma a causa di un nubifragio. È tutto per questa edizione, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
10: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
11: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
10: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
11: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
13: Tutti per Eurocash.
14: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
15: E a chi produce cose buone?
14: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Progetto Benessere. Per una vita più sana.
3: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Giovedì 8 ottobre, sono le 9:08 minuti. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Vista, un'occasione per occuparci della salute degli occhi, ma non solo. Nella prima parte ci concentreremo infatti più in generale sullo sguardo, su come gli occhi percepiscono i colori e su come sentirli se la vista non c'è, facendo perno sugli altri sensi. Nella seconda parte invece ci addentreremo maggiormente nelle problematiche dell'occhio, le malattie, le cure, anche alla luce delle nuove tecnologie che sempre più ci consentono la risoluzione dei problemi. Prima la musica e dopo i nostri argomenti di oggi.
17: Ma quanto è

0: Progetto Benessere, parliamo della vista, che è uno dei sistemi più complessi del corpo umano. Ciò che definiamo vedere non è altro che la trasformazione della luce in segnali elettrici elaborati dal cervello per costruire immagini del mondo circostante. Per indagare il legame profondo che unisce vista, cervello e tutto ciò che ci circonda, abbiamo in collegamento Monica Varano, che è la direttrice scientifica della Fondazione Bietti. Benvenuta direttrice.
1: Buongiorno e grazie, buongiorno a lei.
0: Grazie a voi per il vostro lavoro. Io comincio subito leggendole un messaggio che è appena arrivato al nostro 342-864-8832, che è più una filosofia di vita. Dice: vedere con occhi diversi, la cosa più difficile da accettare per il genere umano. Cominciamo con una riflessione profonda, direttrice.
1: Bellissima, bellissima.
0: Allora, invece, con lei, scendendo un po' più nello specifico, volevamo ragionare di come la vista percepisce i colori. Da che cosa dipende la capacità proprio di distinguere i colori?
1: Allora, la visione è un meccanismo meraviglioso e la capacità di distinguere dei colori fa parte della visione, perché abbiamo delle cellule nella retina, esattamente nella macula, che è la porzione distinta della retina, quella più importante. Abbiamo delle cellule nervose che sono sensibili alla luce e che tramite dei meccanismi hanno la possibilità di mandare questo impulso elettrico che si trasmette poi alle altre cellule della retina, fino al nervo ottico, fino alla corteccia cerebrale. E queste cellule nervose sono specializzate in la possibilità di essere sensibili a distinti colori di lunghezze d'onda diverse.
0: Senta, ma c'è una differenza con gli animali? Per esempio, il mio cagnolino non vede come vedo io.
1: No, noi abbiamo i coni, i famosi coni, che sono i fotorecettori maggiormente presenti nella macula, che sono le cellule che destinate appunto alla visione dei colori. Noi abbiamo una visione tricromatica.
0: Che significa?
1: Che abbiamo dei coni che rispondono fondamentalmente alle lunghezze d'onda più lunghe, che sono quelli per il rosso, quelli che rispondono alle lunghezze d'onda medie, che sono per il verde, e quelli che rispondono a quelle più corte, che sono per il blu. Quindi noi abbiamo una visione tricromatica, altri animali hanno viceversa visioni diverse dalla tricromatica e dalla possibilità quindi di miscelare questi tre colori. I coni sono appunto una caratteristica diversa nelle altre specie animali. Noi siamo gli esseri umani, hanno una visione tricromatica.

0: che dipende proprio dalla mescolanza di questi.
1: Ebbene, però lei ci sta parlando di visione tricromatica, mi scusi, difficile, e però alla fine complessivamente l'occhio ne percepisce di più di colori. Quanti,
0: esatto,
1: quanti ne percepisce? Mischia?
0: Mischia, e quindi un'infinità di colori, in quanto c'è, diciamo, questa visione multicromatica, dipende dalla mescolanza di questi tre colori. Noi abbiamo la luce che colpisce l'occhio, sì. Questi coni hanno dei pigmenti che sotto l'effetto della luce subiscono una trasformazione biochimica, da qui l'impulso nervoso fino alla... tramite nervo ottico fino alla corteccia cerebrale.
1: Ebbene, e invece se parliamo di daltonismo, che cosa accade? Da cosa dipende?
0: Allora, il daltonismo è proprio un'alterazione della visione dei colori, che può essere, diciamo, completa o incompleta, e che può essere per il rosso, si chiama protanopia, per il verde, deuteranopia, o per il blu, tritanopia.
1: Sì.
0: Quindi c'è un'alterata funzione che va da un'alterazione minima a un'alterazione totale,
1: sì,
0: proprio di questi fotorecettori, di questi coni, che possono essere appunto quelli del rosso, del verde o del blu. Questo malfunzionamento può andare da una mancanza parziale può portare a una mancanza parziale o totale di vedere questi tre colori.
1: Allora, ho un messaggio, dice: volevo chiedere alla direttrice, una mia cugina con un occhio vede doppio, come si chiama questo problema visivo e si può guarire, le domanda, no?
0: Allora, questo problema si chiama diplopia monoculare, che può dipendere da tanti fattori, che si differenzia dalla diplopia binoculare. Ovvero la diplopia monoculare è un occhio solo che vede doppio. Una delle più frequenti cause della diplopia monoculare è la cataratta.
1: Sì.
0: La diplopia binoculare, cioè con tutti e due gli occhi aperti vediamo doppio, dipende invece da un'alterazione di uno più di quei muscoli che tengono, diciamo, che fanno andare d'accordo i due occhi, che sono sei muscoli, e un'alterazione di uno di questi sei muscoli può determinare un'alterata possibilità di convergenza a livello cerebrale, quindi la cosiddetta diplopia binoculare, che è quella, diciamo, la più tipica, la più conosciuta, è quella dovuta allo strabismo.
1: Le faccio ascoltare un WhatsApp audio che è arrivato al nostro 342 864 8832, ma prima di questo gliene volevo leggere un altro. Paola scrive che gli occhi sono lo sguardo sul mondo, e poi dice: grazie a queste persone che riescono a curare chi ha grandi problemi, grazie per queste bellissime informazioni che ci date ogni giorno. Grazie a Paola e grazie davvero anche a voi. Allora, un altro messaggio, e Rossana da Palermo ci scrive: direttrice, desideravo sapere se uno stesso colore può essere percepito in modo differente da persone diverse.
0: Diciamo, in linea di massima può essere percepito diversamente se c'è un'alterazione di questi coni, perché normalmente se abbiamo un funzionamento completo di questi fotorecettori le differenze possono essere minime. Poi però ci sono anche delle alterazioni dei colori che sono dovute a una opacità dei mezzi dioptrici. Primo fra tutti, la cataratta porta a un'alterazione dei colori. Quindi è chiaro che la risposta è sì, è possibile se esistono delle patologie come la cataratta che modificano la visione dei colori, ma per un meccanismo diverso.
1: Allora, sentiamo il WhatsApp audio che le avevo preannunciato prima.
2: Buongiorno, vi contatto per sapere, visto che è la giornata mondiale della vista, di avere qualche informazione di una patologia di cui affetta mia figlia, che si chiama la coroidite multifocale, e volevo sapere quali terapie sono attualmente le terapie ottimali e quali sono le previsioni per il futuro. Grazie.
1: direttrice?
0: Allora, la coroidite multifocale diciamo non è una sola malattia, è una serie diciamo di malattie che vanno sotto questa affezione, sotto questa denominazione, che sono

0: sono delle malattie infiammatorie della corioretina e sono diciamo molteplici, possono essere di vario tipo, quella generalmente più frequente è la forma infiammatoria di corodite multifocale e generalmente viene, le terapie sono i farmaci che vanno dai corticosteroidi agli immunosoppressori, dipende ovviamente dal tipo di corioedite multifocale, dalla gravità della corioedite multifocale e comunque ci sono tantissimi trial clinici oltre a questi diciamo terapie antinfiammatorie, ci sono comunque tantissimi trial clinici che stanno provando farmaci nuovi, generalmente appunto anche nell'ambito delle terapie biologiche.
1: Grazie.
0: Esattamente come succede per
1: grazie
0: altre patologie.
1: A Monica Varano, direttrice scientifica Fondazione Bietti, e che speriamo di avere presto qui in presenza con noi, perché questi sono temi che veramente interessano tutti. Do il benvenuto a Progetto Benessere a Simonetta Pizzuti, non vedente dalla nascita, da oltre 10 anni tiratrice di scherma, anzi detentrice di 2 campionati italiani scherma non vedenti, medaglia di bronzo ai campionati italiani del 2021. Benvenuta Simonetta.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: E allora, come per noi averla, parliamo di questi trionfi, come si è avvicinata alla scherma, perché prima di diventare campionesse ci sarà tanta fatica dietro, soprattutto per chi ha una problematica come la mancanza della vista.
2: Beh, io sono sempre stata una sportiva, dunque è stato l'ennesimo sport, ma ogni volta mi emoziona in modo diverso ed è bello. Quando me lo hanno proposto, per me era una cosa impensabile addirittura, perché avevo fatto tanti altri sport più semplici da pensare, come l'atletica, anche lo sci, la vela, così. E quando mi hanno proposto appunto la scherma ho detto ma no, non è possibile, invece poi ho provato e mi sono appassionata.
1: E però come però si calcola il momento giusto per stoccare se non c'è la vista? Scusi, forse sono scavo troppo.
2: No, anzi, almeno diamo l'occasione per spiegarlo a tutti. Con tutti gli sport che appunto in alcuni casi creano dei problemi proprio se non hai la vista o non hai un'altra, qualunque insomma disabilità, a qualche problema, si fanno dei piccoli adattamenti, ma ci tengo a precisare che sono piccoli. Nel caso della scherma, sì, noi abbiamo necessariamente l'obbligo di avere il tocco del ferro prima della stoccata. Da quel tocco del ferro noi a livello proprio di sensazione riusciamo a capire, lì bisogna conoscere la disciplina, se uno l'ha presa che ne so di seconda, di terza, possiamo legare, possiamo decidere la nostra strategia, però capiamo pure, non lo so, dalla pressione se stiamo prendendo il ferro in un punto forte. Ora so che sono cose tecniche, quindi non mi dilungo, perché
1: però insomma abbiamo
2: però si hanno delle sensazioni e si ricostruisce diciamo la strategia, ognuno poi attua le proprie strategie, certo, come in tutti gli sport.
1: E invece sulla pedana come ci si orienta? È sempre una questione di compensazione con gli altri sensi?
2: È molto più semplice, perché hanno messo una linea longitudinale proprio al centro della pedana, è come se fosse, immaginiamo, un binario di un tram, sì, che noi con i piedi possiamo tattilmente sentire, perché le nostre sensazioni tattili le abbiamo in tutto il corpo, e quindi uno dei due piedi è obbligatorio che deve stare lì, ma al contempo ci consente di sapere che sicuramente l'avversario è proprio davanti a noi, quindi non ci oltrepassiamo uno a destra e uno a sinistra, perché quella linea longitudinale ci permette di avere l'avversario proprio di fronte.
1: Allora, Simonetta Pizzuti era all'inaugurazione del murale tattile di Via Galvani a Testaccio a Roma dell'artista Gerico, un evento promosso da IAP, l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Italia, per la Giornata Mondiale della Vista. Un murale tattile, lo spieghiamo, è un'opera d'arte visiva realizzata su una parete o una superficie urbana, progettata proprio per essere esplorata e compresa attraverso il tatto, rendendolo accessibile a persone non vedenti e ipovedenti. È un murale che integra materiali, volumi, texture differenti. Che

0: effetto fa Simonetta esplorare un'opera d'arte con le mani?
1: Beh, è molto bello. Noi, diciamo, chi lo è dalla nascita, non vedente come me, è abbastanza abituato appunto a toccare anche nei musei, eccetera eccetera, ed è bello un murale in questo caso, perché oltre a definire a sentire bene le forme con le mani, ma capiamo anche le diverse texture. Appunto, se abbiamo un materiale, faccio un esempio, più liscio, più zigrinato, più ruvido, che dà sensazioni diverse, noi riusciamo anche a percepire, magari hanno fatto la parte della pupilla dell'occhio in un colore, la parte e tutte queste cose le riusciamo a percepire con il tatto, riusciamo a dare anche a capire, diciamo, le varie parti e i vari colori dell'occhio, proprio perché hanno applicato, chi in questo caso Gerico, l'autore, ha applicato questo tipo di soluzione, che per noi ci ritorna molto nell'esplorazione tattile, insomma.
0: E non allora so se sono vogliamo, stata chiara. Sì, assolutamente, ricordare che Gerico è un artista e street artist italo-filippino, che è nato nelle Filippine nel 92 ed è cresciuto a Roma, quindi ha avuto la sensibilità di realizzare quest'opera. Che cos'è rappresentato nel murale?
1: Nel murale sono essenzialmente tre riquadri principali che poi esplicano appunto l'importanza di quello che stiamo dicendo oggi. Nel primo si parte da un embrione, possiamo dire, che è una perla. Una perla, lo sappiamo tutti, è una cosa molto preziosa, e da questa perla embrionale, piano piano, nel secondo, io adesso sintetizzo molto, nel secondo riquadro si vede l'occhio che si sta formando, però è ancora a metà tra occhio e, diciamo, e la parte bianca della perla, mentre nell'ultimo riquadro c'è la bellezza, proprio io dico la bellezza dell'occhio, perché per me è la cosa più bella, la vista che ci sia, e senza quindi c'è dubbio. Tutto l'occhio, invito tutti di andarlo a guardare, proprio sia sui social ma anche direttamente, perché
0: direttamente
1: vale la pena.
0: Sarà sicuramente un'occasione che prenderemo al volo. Allora, grazie a Simonetta Pizzuti, schermitrice, per essere stata con noi a Progetto Benessere. Ci fermiamo per la nostra prima parte e diamo la linea alle previsioni del tempo. Non cambiate frequenza.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Le notizie del giorno.
8: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
9: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
10: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
11: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
10: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteo Radio. Tempo previsto.

0: Visto Sole Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso su nord-est lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Nove e 31, bentornati a Radio 1 Progetto Benessere da Viviana Verbaro. Ora ci occupiamo delle malattie degli occhi entrando nello specifico. Voi sapete che l'occhio è una struttura affascinante e complessa. Ve la semplifichiamo così: immaginiamocelo come una macchina fotografica di precisione, divisa tra la parte anteriore, la lente d'ingresso, e quella posteriore, la pellicola che cattura le immagini. Per esplorare con noi queste componenti, capire come proteggerle, abbiamo con noi Giuseppe Querques, che è ordinario di oftalmologia presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e direttore di malattie oftalmologiche dell'ospedale di Modena. Benvenuto a Progetto Benessere, che per noi è una new entry.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: E poi siamo in attesa di collegarci con Carlo Nucci, responsabile dell'oculistica della Fondazione Policlinico di Ton Vergata. Dalla regia mi fanno cenni che abbiamo il collegamento. Professore, bentornato a Progetto Benessere.
4: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Eccoci qua. Allora, iniziamo da Nucci, che è specializzato nella diagnosi e nella cura delle patologie oculari con una particolare attenzione al glaucoma. Ci spiega che cos'è e quali sono le cause di questa malattia oculare?
4: Sì, il glaucoma è una patologia cronica che interessa il nervo ottico, cioè quella porzione che porta l'informazione visiva dall'occhio al cervello. È una delle principali cause di perdita irreversibile della vista, e la sua pericolosità sta proprio sul fatto che la malattia insorge e progredisce negli anni in maniera estremamente subdola, senza provocare dei veri e propri sintomi. E il principale fattore di rischio di questa malattia è l'aumento della pressione intraoculare.
2: Sì.
4: Quindi questi pazienti hanno una pressione intraoculare al di sopra dei valori normali. Ma va detto che questo, diciamo, è un fattore di rischio, non è un criterio diagnostico assoluto, perché in alcuni pazienti la malattia insorge e si sviluppa nonostante una pressione dell'occhio normale, cosiddette forme di glaucoma a bassa pressione.
2: Sì.
4: Come del resto ci sono dei soggetti che, nonostante abbiano una pressione intraoculare elevata, non sviluppano mai il danno glaucomatoso. Questi vengono chiamati gli ipertesi oculari. Quindi la pressione intraoculare è soprattutto un fattore di rischio che si associa alla malattia.
2: Allora, prima di passare al professor Querques, le leggo il messaggio di Andrea da Milano, che chiede quanto è ereditario il glaucoma.
4: Dunque, nel glaucoma effettivamente c'è una componente ereditaria. L'altro fattore di rischio della malattia è la familiarità.
2: Sì.
4: Quindi è consigliabile nelle persone che hanno familiarità per questa malattia eseguire dei controlli periodici per poter eventualmente diagnosticare la malattia in una fase molto precoce.
2: Allora, professor Querques, passiamo un po' a questo fondo dell'occhio che abbiamo raccontato per parlare di retina e di maculopatie. Ci spiega che cos'è la retina e che cos'è la macula?
3: Bene, come ha introdotto, l'occhio funziona di fatto come una macchina fotografica, e oggi più che mai siamo a contatto con le macchine fotografiche, con gli dispositivi fotografici, perché lo abbiamo a portata di mano con i nostri smartphone. Ed effettivamente la retina fa proprio come uno smartphone, ovvero percepisce l'immagine, quindi la lente attraverso cui l'immagine viene recepita dall'esterno e trasduce questa informazione al cervello, che fa un po' come il microchip dei nostri smartphone. Quindi è una sorta di pellicola, se torniamo alla
2: metafora,
3: sì, che viene impressionata, ma affinché ci sia una decodificazione di queste informazioni abbiamo bisogno del cervello. Di fatto la retina non è altro che una estroflessione, è una parte del cervello che raggiunge l'occhio. La macula è la parte centrale della retina, è di fatto la parte più nobile della retina, perché è proprio in questa piccolissima, immaginate che la macula nella sua parte centrale, quella più importante, che si chiama fovea, è soltanto 500 micron, quindi una piccolissima parte del millimetro. E qui sono concentrate le cellule più importanti, le cellule che ci permettono l'alta risoluzione nella visione, nonché la visione dei colori. Quindi una parte piccolissima della retina, ma così importante, è appunto la macula.
2: Anche per lei vado dai nostri ascoltatori, come al solito il tema della vista appassiona tanti, e sono tante le curiosità, le domande e soprattutto sono tante le problematiche specifiche. Un messaggio arrivato al nostro 342 864 8832: mia mamma, dice, è affetta da degenerazione maculare geografica secca, potrà guarire? Ci sono nuove cure in Italia o all'estero? E l'ascoltatore ci dice che siamo preziosi, quindi ce lo prendiamo insieme questo apprezzamento, professore, prego.
3: Ecco, questo è un punto molto importante, perché molti pensano a macula come un problema, come macchia, perché appunto macula sarebbe una macchia. Di fatto il problema è quando questa area, che in effetti è una macchia perché è più scura all'interno della retina, la parte centrale della retina, si ammala, e quindi abbiamo a che fare con le maculopatie. Nell'ambito delle maculopatie abbiamo quella che è probabilmente la più prevalente, almeno nel nostro paese, che è la degenerazione maculare legata all'età. In una delle sue forme si esprime con quella che viene definita atrofia geografica. Significa che le cellule muoiono e hanno una conformazione come se fosse una carta geografica. Quando le cellule muoiono bisognerebbe reimplementarle, cioè bisognerebbe ricostituirle e rimetterle lì dove non ci sono più. Di fatto questo oggi non è possibile, ovvero a livello convenzionale non esistono terapie sostitutive per le cellule della macula, ma esistono delle terapie più o meno efficaci per cercare di rallentare la continua perdita cellulare. Queste terapie, in un contesto già di malattia atrofica geografica, non sono disponibili in Europa. L'Agenzia Europea del Farmaco non ha autorizzato la commercializzazione, quindi non è possibile averle.
2: Non abbiamo neanche una previsione di autorizzazione.
3: Guardi, non abbiamo una previsione di autorizzazione nei termini che io ho fatto parte della Commissione Europea, in Parlamento Europeo, per stimolare la percezione da parte appunto dell'Europa, e quindi inevitabilmente l'EMA, che è l'Agenzia Europea del Farmaco, sensibilizzare verso la necessità di queste terapie. E qualcosa si sta muovendo. Ormai le terapie sono disponibili negli Stati Uniti da più di 2 anni, anzi forse più di 3 anni. E io direi che almeno l'agenzia, supportato anche dal Parlamento europeo, l'Agenzia Europea del Farmaco sta rivedendo la decisione iniziale di non permettere la commercializzazione in Europa. Quindi speriamo presto di averne,
2: di avere un'altra freccia all'arco. Allora, professor Nucci, Walter da Roma domanda se esiste una terapia per curare le cosiddette mosche volanti dovute a disidratazione, e la ringrazia.
4: Il consiglio che si dà è una condizione estremamente frequente che interessa soprattutto i pazienti miopi ed è un segno di degenerazione del corpo vitreo. Al momento, diciamo, le indicazioni che vengono

0: vengono date al paziente è quello di idratarsi, cioè di recuperare liquidi, perché molto spesso sono un segnale di disidratazione dell'organismo. Il corpo vitreo è una struttura costituita prevalentemente da acqua e quindi uno stato di disidratazione sistemica può far sì che in qualche modo questa alterazione, questo stato si traduca anche nel vitreo. Quindi l'indicazione è di idratarsi.
1: Querques Daniele da Milano ci scrive: sono stato operato di distacco di retina in entrambi gli occhi a distanza di anni, quello sinistro due volte. Mi domando, potrebbe capitare ancora? E poi sono stato dirottato alla cura del glaucoma, che è dovuto alle operazioni precedenti. Qual è il giusto valore della pressione dell'occhio? Ha un po' di questioni il signor Daniele.
2: Sì, purtroppo il distacco di retina è uno dei principali problemi retinici a cui abbiamo a che fare, con cui abbiamo a che fare, che vede una chirurgia piuttosto complessa, anche se in questi ultimi anni sono in corso degli sviluppi importanti. Addirittura immaginate delle colle per permettere l'adesione della retina staccata con i tessuti sottostanti, quindi in maniera forse un po' più naturale, ecco, sempre che queste colle portino a dei risultati. Essendosi staccata, avendo perso le connessioni naturali, tende a ristaccarsi, ecco, più facilmente rispetto a chi non ha questa predisposizione. Quindi avere a che fare con distacchi di retina recidivanti, come diciamo noi, purtroppo è qualcosa di piuttosto frequente. L'intervento di distacco di retina purtroppo può portarsi dietro, ecco perché dicevo, con delle colle magari in maniera un po' più naturale, per via di quelle che sono le sostanze che vengono utilizzate per cercare di tamponare, di riaccollare la retina, può portarsi dietro degli effetti collaterali, come appunto quello dell'innalzamento della pressione, quindi una sorta di glaucoma iatrogeno, come lo definiamo noi, perché è stato determinato dall'intervento. Ora, non significa che l'intervento sia stato fatto male, ma che purtroppo inevitabilmente quelli che sono i mezzi con cui abbiamo a che fare oggi portano verso queste complicanze. La pressione dell'occhio più naturale dovrebbe essere al di sotto dei 20-21 mm di mercurio. Ora, come abbiamo sentito in precedenza, esistono anche degli innalzamenti della pressione, quindi dei glaucomi con una pressione normale, quindi questo valore teorico dei 20-21 mm di mercurio non è un valore assoluto.
1: E professor Nucci, le leggo il messaggio di Gloria, che ci domanda: qual è la differenza tra distacco della retina e distacco del corpo vitreo?
0: Allora, sono due tessuti differenti, diciamo così. Il distacco del corpo, il corpo vitreo è una struttura che è davanti alla retina e il suo distaccamento non determina delle compromissioni della funzione visiva, se non la comparsa di questi addensamenti del corpo vitreo di cui abbiamo parlato precedentemente. Chi ha un distacco posteriore del vitreo deve comunque farsi controllare dall'oculista, perché lo espone ad un maggior rischio di eventuali rotture della retina in periferia e quindi generalmente è importante farsi controllare. Ben altra patologia invece è il distacco della retina. In quel caso è il tessuto nervoso che viene sollevato, è la porzione dell'occhio deputata alla percezione delle immagini che viene sollevata. Questa struttura, una volta che si distacca dalla sua fisiologica posizione, riceve un supporto trofico molto molto limitato, e questo fa sì che il tessuto vada progressivamente in sofferenza, in danno. Quindi in quel caso è necessario, come abbiamo detto prima, che si intervenga chirurgicamente. Quindi mentre il distacco posteriore del vitreo è una condizione che richiede, possiamo dire, un monitoraggio periodico, il distacco della retina è una emergenza oftalmologica che richiede un intervento chirurgico per ripristinare la situazione anatomica.
1: Professor Querques, Zena da Padova dice: sono molto anziana, 87 anni. 3 anni fa ho cominciato a vedere le linee vertenze.

0: verticali ondulate, soprattutto con l'occhio destro. Sono corsa al pronto soccorso, all'ospedale, dove mi hanno diagnosticato un foro maculare a tutto spessore, a tutte e due gli occhi e cataratta. Mi hanno operato subito un bravissimo chirurgo esperto di retina, prima all'occhio sinistro meno grave, l'anno dopo all'altro. Ora riesco a vedere abbastanza bene, ma con l'occhio destro vedo ancora ondulato. Però per fortuna sono stati tempestivi, credo che altrimenti avrei perso la vista. È così?
1: E così io vorrei focalizzarmi sulla prima parte delle affermazioni della paziente, ovvero sono molto anziana, 87 anni. Io direi che oggi con l'avanzamento dell'età e con inevitabilmente avere a che fare con patologie legate all'innalzamento dell'età, dire troppo anziani, 87 anni, quindi far immaginare perché questo è quello che molti pazienti ci dicono, sono troppo grande, non c'è interesse da parte della sanità, della medicina nei miei confronti. Questo assolutamente no. La maggior parte dei miei pazienti ha proprio quella fascia d'età. E devo dire che ci occupiamo di questi pazienti così come ci occupiamo, ecco, con la stessa importanza,
0: cura,
1: intensità ed energia,
0: certo,
1: come facciamo con
0: bello che lo specifichi.
1: Questo è importante, importantissimo, ecco, perché molto spesso la demotivazione del paziente può portare anche il nostro insuccesso terapeutico. Quindi assolutamente noi siamo motivati e vogliamo la motivazione dei pazienti nella cura. Detto questo, io credo che il decorso riportato dalla paziente è assolutamente quello più naturale. Le linee possono rimanere un po' distorte dopo la chirurgia del foro maculare ed è un recupero molto lento, progressivo, ecco, appunto, anche degli anni per raggiungere i risultati migliori. Mi sembra di capire che la paziente sia molto soddisfatta, quindi posso solo rassicurarla.
0: Bene, allora Lucia, professor Nucci, le domanda se è vero che se si hanno presbiopia, astigmatismo o miopia, l'occhio è meno soggetto a patologie importanti.
2: No, innanzitutto bisogna valutare l'entità di queste condizioni.
0: Certo.
2: Poi queste condizioni effettivamente espongono il paziente al rischio di altre malattie oftalmologiche. Nel caso, e sono generalmente differenti a seconda se si parli di ipermetropia o di miopia. Nel soggetto miope i rischi sono fondamentalmente legati al fatto che questa condizione si associa ad un allungamento eccessivo del bulbo oculare e quindi nel miope sono più frequenti alcune condizioni come i processi degenerativi della periferia della retina che possono predisporre al distacco della retina, sono più frequenti alcune forme di maculopatia, quindi alterazioni che interessano la visione centrale della vista, c'è un maggior rischio di sviluppare il glaucoma tra i miopi e anche la cataratta molto spesso dei miopi insorge più precocemente. Nei soggetti ipermetropi, diciamo, le patologie che si possono associare sono legate anche in questo caso alla conformazione dell'occhio dell'ipermetrope, che rispetto all'occhio del miope e del soggetto emmetrope, cioè che non ha difetti di refrazione, è un occhio, l'occhio dell'ipermetrope, che ha una lunghezza assile, si dice la lunghezza tra la parte anteriore e posteriore dell'occhio, più ridotta. Questo espone l'occhio dell'ipermetrope a un rischio particolare di una forma di glaucoma che si chiama il glaucoma da chiusura d'angolo.
0: Allora,
2: queste sono tutte condizioni
0: devo,
2: che nelle visite
0: devo oltre che ringraziare per la chiarezza con cui rendete semplici dei temi veramente forse anche ostici da capire, però ci dobbiamo tornare assolutamente sui temi e sulle malattie della vista, perché vi assicuro ho il computer pieno di messaggi per voi, quindi prendiamoci l'impegno come progetto benessere essere almeno una volta al mese di tornare su queste patologie per dare tutte quelle risposte che non siamo riusciti a dare oggi. Grazie a Carlo Nucci, grazie a Giuseppe Querques, andiamo in musica, poi di nuovo Progetto Benessere.

0: terra di uno progetto benessere. Oggi si celebra la prima giornata nazionale della sindrome dell'ovaio policistico, una condizione che colpisce dal 5 al 10% delle donne in età fertile, caratterizzata da uno squilibrio ormonale e metabolico. Per parlarne abbiamo invitato il professor Vittorio Unfer, che è presidente di GOIP COS e docente di Unicamillus. Per GOI intendiamo il gruppo di esperti sul noti solo nella ricerca di base clinica sulla sindrome dell'ovaio policistico. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Grazie, buongiorno a voi e grazie ancora per l'invito.
0: E allora, questa sindrome, questa giornata, c'era necessità? Perché sostenete che non stiamo parlando di un semplice problema ginecologico, ma di una questione che va verso l'endocrinologia, il metabolico?
1: Beh sì, siamo determinati nel avere avuto la sensibilità di capire della grande necessità di avere una giornata dedicata a questa sindrome, proprio per sensibilizzare non solo l'opinione pubblica, non solo tutte le pazienti che sanno di esserne affette, ma anche i medici. Quindi abbiamo visto che l'ovaio non è più il protagonista di questa malattia. Anche a livello internazionale le società hanno ormai, cioè le società scientifiche hanno ormai cambiando il nome, non si chiama più PCOS ma si chiama sindrome poliendocrina metabolica ovarica. Quindi questo aspetto metabolico è considerato un cuore, una parte importante di questa sindrome, tanto da diventarne protagonista. E allora direi che l'ovaio è vittima di questa situazione, dove c'è un'alterazione metabolica, dove le alterazioni come appunto l'insulinoresistenza e l'iperinsulinemia agiscono contro l'ovaio, che è vittima di questa situazione, e chiaramente a questo punto diventa anch'esso protagonista secondario con la produzione di quegli ormoni e gli androgeni che danno tutte quelle manifestazioni che caratterizzano questa sindrome.
0: Senta, professor Unfer, uno dei punti centrali del vostro messaggio è che la presenza di cisti all'ecografia non basta per fare una diagnosi. Quindi i segnali a cui una donna deve fare attenzione, a questo punto, quale diventano?
1: Allora, questo è un aspetto fondamentale. E intanto non sono cisti, ma sono follicoli in arresto maturativo, e quindi questo è uno dei motivi proprio perché questa sindrome tra le altre cose ha cambiato nome. Cosa fare attenzione? Beh, come in tutte le malattie è fondamentale la prevenzione, e la prevenzione nasce già in età adolescenziale, quando le ragazze dopo 2-3 anni dal menarca, il menarca è la prima mestruazione, continuano ad avere dei cicli irregolari, quelli che noi chiamiamo oligomenorrea, cioè i cicli che durano oltre i 35 giorni, cioè la distanza da un ciclo all'altro oltre i 35 giorni. Allora questo è un segnale importante di rischio, non è diagnosi, ma di rischio che quella ragazza potrà diventare affetta da questa sindrome. Allora bisogna

0: evitare i rischi, bisogna evitare i fattori scatenanti questa sindrome, perché dobbiamo capire che questa è una malattia che riconosce una predisposizione genetica. Uh-huh. Ora, la predisposizione genetica non significa assolutamente destino ad avere questa malattia, significa che c'è un soggetto più predisposto e lo può diventare quando ci sono dei fattori scatenanti.
1: Quindi è importante, attenzione, identificare al più

0: non ha ancora avuto rapporti e per questo dopo molte visite non sappiamo se ha o meno l'ovaio policistico. C'è modo di saperlo? Chiede Mario.
1: Beh sì, assolutamente sì, il fatto di non poter fare un'ecografia transvaginale non ci limita solamente in parte, chiaramente i parametri da prendere in considerazione sono anche altri,
0: sì.
1: Per esempio sono il livello nel sangue degli androgeni, degli ormoni maschili, 19 anni poi sono abbastanza, abbiamo superato l'età adolescenziale per definizione che termina a 18, quindi il dosaggio di ormoni, l'aspetto anche clinico, quindi quello che chiamiamo iperandrogenismo clinico, l'acne, l'alopecia androgenetica, eccesso di peluria, la tendenza a mettere un grasso addominale e chiaramente l'aspetto del ciclo, quindi se il ciclo è irregolare o meno, eccetera. Questo ci consente di far diagnosi perché le linee guida ci dicono che dobbiamo avere almeno due di questi parametri su tre per poter dire, ma poi va anche capito di che tipo di fenotipo parliamo. Il fenotipo si intende il modo con cui si manifesta la malattia, perché abbiamo, diciamo, didatticamente quattro fenotipi, in realtà nella pratica clinica sono molti di più, quindi è necessario chiaramente la visita di uno specialista, ma sicuramente si può fare diagnosi o escludere la sindrome ovaio policistico di una ragazza di 19 anni anche se non ha avuto rapporti.
0: Senta, io vorrei un po' tranquillizzare chi ci sta ascoltando. Sindrome dell'ovaio policistico non significa automaticamente infertilità, è così, professore?
1: Assolutamente sì, ha ragione. Ora è una sindrome caratterizzata da anovulazione cronica, quindi vuol dire che non avviene l'ovulazione, non avviene per lunghi periodi di tempo e quindi è chiaro, se non abbiamo l'ovulazione non possiamo concepire, cioè lo spermatozoo, certo, non può incontrare l'ovocita. Però il tutto viene bloccato, come dicevamo ancora una volta, da un'alterazione endocrina che può essere trattata, tra virgolette direi, piuttosto facilmente. Oggi abbiamo grandi opportunità terapeutiche. È chiaro che le prime opportunità terapeutiche sono lo stile di vita, l'alimentazione, che è facile a dirsi, non è sempre facile a farsi, chiaramente.
0: Ha ragione.
1: Ma abbiamo, poi tante volte c'è questo diminuzione e riaumento del peso, insomma, tante componenti
0: e
1: anche psicologiche.
0: E siamo in chiusura, caro professore, però mi lasci dire che Egoi ha un help desk gratuito che è messo a disposizione dei cittadini e che c'è anche un decalogo che è stato stilato per orientare le donne. Io ringrazio,
1: esatto,
0: il nostro caro professor Vittorio Unfer per queste,
1: grazie,
0: informazioni che ci ha dato.
1: Grazie a voi.
0: Ci fermiamo qui. Torniamo domani con una prima parte dedicata al benessere psicologico e dopo ci occuperemo del diabete. Vi ricordiamo l'app RaiPlay Sound per riascoltare le nostre puntate. Vi salutano Viviana Verbaro e la squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Gennaro Strazzullo e Luciano Pecoraro. Vi lasciamo al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Tra circa mezz'ora a Montecitorio inizierà la seduta per il voto decisivo a scrutinio segreto sulla legge elettorale, previsto in tarda mattinata. Nessun rischio si ripeta quanto accaduto a luglio, quando il governo andò sotto, si dice certa la maggioranza, che insiste governabilità e parola agli elettori. È un premierato mascherato e incostituzionale che penalizza donne e nuove liste, accusano le opposizioni. Ed è atteso per oggi il

0: Via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. I primi interventi a cui verranno destinate quelle risorse potrebbero trovare spazio nella manovra. Al vertice Med9 di Spalato, la Giorgia Meloni ha ribadito che sul caro carburante il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili. A settembre abbiamo 160 milioni che possono essere spesi, ha spiegato, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. È salito a 22 il numero delle persone rimaste uccise nell'attacco russo di ieri contro un edificio residenziale nella città di Priluki. Soccorritori ancora al lavoro tra le macerie, tra le vittime anche 5 bambini. Sconcerto da parte del presidente Zelensky. È il regalo che si è fatto Putin nel giorno del suo compleanno, ha detto. Condanna anche da parte del segretario generale dell'ONU Guterres, che parla di 150 vittime ucraine in sole 24 ore. Questa notte è colpito un altro palazzo a Kiev, 2 morti. E commozione in Spagna per la morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni finita sotto sfratto e diventata il simbolo della protesta delle lotte per la casa. Alla notizia, centinaia di persone hanno marciato per le strade di Madrid.
1: La lotta non si ferma, Mari Carmen vive, cantano centinaia di madrileni scesi in piazza, accompagnati dal tintinnio delle chiavi di casa, diventato l'effetto sonoro dei cortei, mentre Mari Carmen Abascal era diventata il personaggio simbolo della protesta per l'emergenza abitativa. Anche il premier socialista Sanchez aveva intitolato i 2 decreti sulla casa, bocciati in Parlamento con i voti dei catalani di destra, a questa signora di 87 anni, sfrattata dal suo appartamento di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Mari Carmen è morta ieri in ospedale. Sanchez ha scritto un messaggio di condoglianze mandando un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, e la conferma che il premier intende puntare sulla questione casa in campagna elettorale, dopo aver convocato il voto anticipato per il 29 novembre, mentre uno sciopero generale è stato proclamato per l'11 novembre. Intanto il governo ha riproposto i decreti sulla casa, sperando di farli approvare dalla commissione che sostituisce il Parlamento fino alle elezioni. Francesco Mincone, GR1.
0: È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Maltempo, allerta arancione in Toscana, dove sono in corso intense precipitazioni, scuole aperte a Firenze, chiusi invece per precauzione parchi e giardini pubblici. Attività didattiche sospese invece in altri comuni della regione. Nella notte nubifragio a Roma con fulmini e raffiche di vento, diversi allagamenti dal centro alla periferia e disagi alla circolazione. Nel fine settimana prevista una breve pausa dalla pioggia. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione, Aeronautica Militare.
2: Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali e centrali con piogge e temporali intensi per il sud, attenzione alla Campania. Cambia poco nel corso della giornata di domani, il maltempo è più concentrato al centro, al sud. Per un miglioramento bisognerà aspettare sabato al centro-nord, domenica il sud.
0: Sport, tennis al Master 1000 di Shanghai, buon esordio per Matteo Arnaldi, che questa mattina ha battuto in 2 set l'australiano Tomic e ora affronterà lo statunitense Fritz al secondo turno, al quale sono già approdati altri 4 azzurri: Berrettini, Musetti, Cobolli e Darteri. Addio a una pioniera dell'informatica. È morta a 90 anni Margaret Hamilton, una vita dedicata alla scienza e allo sviluppo di software sempre più avanzati. Celebre la foto in bianco e nero del 69 che la ritrae accanto a una pila di libri alta quanto lei. In realtà erano i codici di navigazione scritti dal team di 100 ingegneri che lei guidava per le missioni Apollo. Un sistema che il 20 luglio di quell'anno fu in grado di gestire i problemi di sovraccarico del computer in avvicinamento alla Luna, e molti sistemi operativi moderni si basano proprio sui concetti da lei introdotti per la NASA. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Ping Pong, prossimo giornale radio alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 dell'8 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono qui con noi dagli studi di Saxa Rubra, il direttore di Fanpage Francesco Cancellato. Buongiorno Francesco.
2: Ciao Annalisa, grazie per l'invito.
1: E poi c'è con noi Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia. Buongiorno Gino.
3: Buongiorno.
1: Grazie. Ecco, allora, cominciamo subito con la giornata politica, oggi dominata dal voto finale alla Camera sulla legge elettorale. Finora i voti sono andati compatti, la maggioranza è andata compatta e coesa. Oggi, Cancellato, possiamo aspettarci, non lo so, un colpo di scena, o tu prevedi che si andrà spediti verso l'approvazione finale delle nuove norme elettorali?
2: Dunque, alle 10.06 sono le previsioni che invecchiano, l'orario delle previsioni che invecchiano malissimo, però io penso che non ci saranno sorprese, nel senso che mi sembra abbastanza blindata, andremo con questa legge elettorale, mi lancio in un'altra previsione, tutto questo prelude a un voto primaverile. Mi pare che l'intervista di stamattina
1: del sottosegretario Fazzolari al Foglio,
2: esatto, racconti quello, lui dice si va a votare a giugno, nella finestra di giugno, così il nuovo governo avrà tempo per preparare la nuova legge di bilancio, che secondo me il tema di cui dovremmo parlare è quello, la situazione economica dell'Italia, ma chiudo una parentesi, non voglio aprirla.
1: Sì, oggi sul Foglio appunto c'è l'intervista di Salvatore Merlo al sottosegretario di Stato Giambattista Fazzolari, che fa varie riflessioni e sulla data del voto dice giugno, no? Dice giugno, proprio per i motivi che ricordava Cancellato, cioè anche per avere appunto il tempo di una finanziaria poi da approvare nell'autunno. Gino Zavalli, i giornali oggi, devo dire, non solo il Corriere della Sera ma anche gli altri, raccontano poi un'altra vicenda, perché a volte la cronaca politica passa anche per i pranzi, per le cene, per le colazioni, e si sarebbero appunto incontrati nel pranzo, nel ristorante della Camera dei Deputati, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, poi che hanno condiviso una zuppa di lenticchie, poi li ha raggiunti Nicola Fratoianni, che però aveva già mangiato una torta rustica, informa il Corriere della Sera, quindi si è intrattenuto, diciamo, per il caffè. Mancava Elish Line, spossata, pare sia molto raffreddata la segretaria nazionale del PD. Che cosa sta succedendo nel campo largo? Perché insomma Giuseppe Conte ha manifestato i suoi dubbi sulle primarie, Repubblica ha scritto che avrebbe addirittura Giuseppe Conte proposto a Schlein di accordarsi su un terzo nome, il nome di un federatore del campo largo, ma Schlein smentisce la ricostruzione di Conte e dice non è vero, non mi ha mai detto di fare un terzo nome.
3: Beh, intanto questa mattina abbiamo una notizia, cioè dato una notizia che il campo largo è d'accordo su una cosa, su scegliere un menù.
1: Ecco, dice già qualcosa.
3: Sì, perché su tutto il resto sinceramente non vedo un'unione di intenti.
2: Oddio, cioè, questa roba sta rustica contro zuppa di lenticchie.
3: Sì, esatto, cioè anche lì infatti rischierebbero di litigare, però sostanzialmente io dico sempre questa cosa, se da una parte abbiamo il governo più longevo di sempre, quindi è questo un merito quantomeno che il governo si intesta, dall'altra parte abbiamo l'opposizione più inesistente di sempre, cioè anche questo è un primato che effettivamente va celebrato, anche se non è positivo, perché sostanzialmente ho crisi mondiali, dopo tutto quello che è successo, il caro benzina, un sacco di cose impopolarissime, abbiamo un'opposizione che non riesce a aumentare di un punto il suo consenso. È un tema, è l'unico tema sostanzialmente questo, cioè non riesce a tirar fuori una leadership, un programma, un qualcosa che faccia dire agli italiani beh, andiamo a votare e andiamo a votarli, questo non c'è.
1: Sì, Francesco Cancellato, c'è infatti questo tema che solleva Zavalani, cioè Roberto Vannacci, no? in poche settimane, in pochi mesi ha tirato su un partito, ha tirato fuori un programma che ha fatto anche molto discutere. Come mai il campo largo, Giorgia Meloni l'ha chiamato larghissimo, estendendolo anche al generale Vannacci, come mai questo schieramento di opposizioni dopo 4 anni che fanno appunto l'opposizione in Parlamento non è riuscito a tirare fuori un programma con delle proposte chiare?
2: Intanto perché sono entrati in Parlamento che erano 2 opposizioni, poi sono diventate 3, e parlo ovviamente solamente di ciò che sta a sinistra di Giorgia Meloni. Sì. Quindi c'era la difficoltà di dover creare una coalizione, fra l'altro fra 2 partiti che nemmeno si amavano troppo prima. No. Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle nasce in opposizione al Partito Democratico, è come se adesso si dovessero mettere insieme Vannacci e la coalizione di centrodestra, insomma sarebbe complicato. Elish Line ha perseguito questa logica della vocazione unitaria, chiamiamola così, cioè dell'unitaria ad ogni costo, quindi è partita dalle regionali, dall'amministrativa.

0: legislative, ha creato una coalizione per le politiche che nei fatti esiste in questo momento ed è in campo. Il vero problema ovviamente è che vi sono ancora delle fortissime differenze da un punto di vista programmatico. Io la domanda che farei a entrambi il giorno che li intervisterò, magari, anzi sicuramente gliela farò domenica al Festival di Fanpage, è proprio questa, cioè: domani si vota il rifinanziamento degli aiuti all'Ucraina, che fa il governo? Domani
1: crea una crisi diplomatica.
0: Domani si vota, diciamo, la legge che in qualche modo aumenta lo stanziamento delle spese militari per l'Italia, come questo governo ha promesso di fare alla NATO. Che si fa? È lì il tema.
1: Posso ricordare un episodio? Questo episodio qua non lo ricorda quasi nessuno. All'indomani sostanzialmente della vittoria al referendum, della vittoria del no al referendum sulla giustizia, Conte fa un movimento, incontra Zampolli. Questa cosa non viene quasi mai ricordata, cioè è per me emblematico quella roba. Mesi dopo scopriamo dallo stesso Zampolli che quello era
2: inviato speciale di Donald Trump per le partnership globali.
1: Scopriamo che era un incontro di lavoro, business, eccetera. Cioè tutta la propaganda anche anti-americana che viene fatta da una certa parte del campo largo, poi nei fatti Conte, che sa muoversi in quel contesto lì, all'indomani di quel voto che è emblematico perché sostanzialmente volevano un po' prendere in mano la situazione, incontra l'inviato speciale di Trump. Cioè Conte è fatto di un'altra pasta, cioè Conte non è di sinistra, non so come dire, ha fatto i governi con chiunque, oggi sembrerebbe il leader, ma è vero, cioè oggi Conte gode del consenso più ampio di quello di Elie Schlein, ma non è di sinistra Conte.
2: Senti, ma Zavalagni, ci sono per i 5 Stelle ci sono anche due temi difficili da digerire in un'alleanza col PD. Da una parte Matteo Renzi, che vuole fare parte di questo campo largo e avrebbe un accordo con Schlein. Dall'altra parte, come ricordava Cancellato, la posizione sull'Ucraina, insomma, per i 5 Stelle, per l'elettorato dei 5 Stelle, Giuseppe Conte ha qualche difficoltà a far passare l'idea di continuare a inviare armi all'Ucraina.
1: Sì, è totalmente questo. Cioè io vedo un campo largo che sulla politica estera, un movimento 5 Stelle molto più affine a Vannacci, cioè AfD. Nel senso, no, ma è quella roba lì, non hanno, ed è probabilmente il più grande limite la politica estera di questo campo largo, perché hanno idee diversissime su tutto. Fondamentalmente c'è anche un enorme imbarazzo da parte del campo largo, che da una parte c'è il sostegno all'Ucraina, dall'altra parte dice no, beh, ma andiamo a trattare con Putin, andiamo a parlare, come se non ci avessimo mai provato in questi anni a parlare con Putin.
2: Sì, Francesco Cancellato nell'intervista oggi al Foglio, Giovan Battista Fazzolari parla anche di Roberto Vannacci e dice: è uguale a Giuseppe Conte, non ci alleiamo con chi concepisce la politica in modo opportunistico. Quindi Vannacci, secondo te, si voterà l'anno prossimo, ora vedremo se a giugno,
0: Vannacci
2: però
0: solo.
2: Rimarrà fuori dal perimetro del centrodestra?
0: Vannacci va da solo, andrà da solo e bisognerà vedere quanto peserà l'effetto Vannacci nelle urne. Noi abbiamo, lo ricordava prima Gino Zavalani, un centrosinistra, un campo largo, chiamiamolo, che penso dal marzo del 2025, ma penso che se diciamo, come dire, rivolgo lo sguardo all'indietro, trovo gli stessi dati e fermo più o meno attorno al 43%. Non si muove. Io vedo i flussi elettorali di tutti i paesi, guardami i sondaggi di tutti i paesi tutti i giorni, ormai tra Francia, Spagna, Inghilterra, così, e ci sono grandissime oscillazioni. Da noi la particolarità è che centrodestra e centrosinistra hanno viaggiato più o meno uno tra il 47% e il 48% e uno attorno al 43% per anni. Da 2022 a oggi più o meno le percentuali sono rimaste quelle. Arriva Vannacci, a un certo punto toglie quelli 7-8 punti al centrodestra, per cui dal 47 passa al 40, al centrosinistra rimane al 43. Questo, diciamo, è la cosa particolare e la grande anomalia italiana. Oltre al fatto delle piazze vuote, oltre al fatto che non ci sono le proteste che ci sono in Francia e in Spagna, ma c'è anche una fissità del consenso che ci dovrebbe far riflettere. Ma credo che la cosa che ci farà più riflettere, se va avanti così, alle urne, a giugno del 2027 o a settembre, vedremo quando sarà, è la percentuale di astenuti, perché io temo che sarà molto molto alta. Questo è un paese fortemente disilluso.
2: Zavalani, un paese disilluso?
1: Sì, diciamo che è chiaramente un problema quella degli astenuti, cioè delle persone che non vanno a votare. probabilmente anche l'emergere di queste destre, no? Abbiamo visto AfD in Sassonia, eccetera, è dettato dal fatto che la politica smette di sentire le esigenze dei cittadini, quindi per protesta, per esasperazione, si votano quelli che hanno quelle idee un po' più estreme, se vogliamo, anche sotto certi punti di vista. È un voto anche di reazione, quindi sì, è un enorme
2: problema. Ma come mai in Francia si protesta, in Spagna si protesta, mentre in Italia le piazze al momento, ci auguriamo peraltro che insomma non si arrivi a certi eccessi che abbiamo visto proprio in Francia in particolare?
1: Ma non penso di avere la risposta definitiva a questa domanda, perché è molto complicata. Però credo che un motivo principale è quello che gli italiani, seppur riconoscendo un clima di crisi a livello globale, cioè che non, appunto, che colpisce tutti i paesi, anche quelli europei, in realtà vede in questo governo probabilmente, e comunque le percentuali ce lo dimostrano, quelle del consenso, vede questo governo comunque una propensione ad ascoltarli e ad affrontarli.
0: Sì, consenso, ma il governo perderebbe le elezioni se andasse oggi.
1: Sì, ma cioè, parliamone, perderebbe perché è rientrato Vannacci, che comunque è di destra, e che quindi
0: certo.
1: Cioè, non è che perderebbe per via delle idee che ha o per come ha governato o comunque perché la sinistra ha preso
0: così
1: il consenso.
0: Come ha vinto, così come ha vinto perché nel 2022, perché le opposizioni sono state divise.
2: Questo non c'è dubbio, non c'è dubbio che il tasso di consenso al governo Meloni dopo 4 anni di governo, insomma, davvero sembra incredibile che rimanga così alto, però il perimetro, il centrodestra, Zavalani in effetti non cresce, cioè i partiti rimangono intorno a un consenso, la parte i problemi della Lega, di Forza Italia, però non c'è una capacità di crescita neanche tra i partiti del centrodestra.
1: No, ma decisamente, cioè bisogna...
2: C'è questa fissità, no, dell'elettorato che diceva cancellato.
1: No, e secondo me, ripeto, cioè anche io ritorno sempre, perché è stato un esperimento sociale, cioè il voto al referendum sulla giustizia ha mosso delle masse che sono sfuggite a tutti i sondaggisti, che però poi sono tornati a essere silenti. Per me quell'elettorato lì non è
2: cancellato.
1: Di destra e di sinistra.
2: Giustizia, gli italiani si appassionano al caso Garlasco, che viene riaperto, e c'è una persona che ha scontato oltre 10 anni in carcere, ma ci aspettiamo nei prossimi giorni il rinvio a giudizio, possiamo dire, per esempio, quindi un fascicolo che si riapre, una nuova trama. Come ne esce la giustizia italiana?
0: Vediamo come finirà questo processo. La mia speranza è che ne uscirà con un colpevole per il delitto di Garlasco, perché a quanto ho capito, diciamo, in qualche modo non ne sta uscendo bene tutta l'attività di indagine che è stata fatta al netto, diciamo, di quelle che sono
2: state... Si parla
0: state...
2: di prove nascoste, prove a favore,
0: esatto,
2: di Stasi.
0: Delle risultanze del processo. La mia paura, diciamo, è che noi cominciamo a guardare il dito, ovvero la spettacolarizzazione di quello che poi diventerà un caso mediatico, un caso quasi da intrattenimento, da crime, come si chiama oggi, da true crime, e si perda di vista il tema della giustizia, che è la certezza della pena, la certezza del diritto, le prerogative anche e le tutele che deve avere un imputato. E mi viene da pensare, ad esempio, che forse Andrea Sempio non ne ha avuto tantissime in questo ultimo periodo.
2: Alle 10.30 ci sarà intanto il voto finale alla Camera sulla legge elettorale. Con Esperia avete seguito in maniera molto determinata il caso Sigfrido Ranucci, e tu ieri, Zavalani, hai raccontato, hai rilanciato la notizia appunto di una querela, una fra le varie querele che Ranucci avrebbe sporto nei confronti di un pensionato di 76 anni, ce la racconti?
1: Sì, tecnicamente non so se siano querele, sono certamente delle lettere che questi studi di avvocati specializzati in questo inviano un po' a tutti, diciamo così, a tappeto sui social, a coloro che fondamentalmente commentano insultando e quant'altro. Certo, legittimo, condannabile qualsiasi insulto sui social, sono il primo a dirlo.
2: Ne prendiamo tanti.
1: Però diciamo che quando poi ti vedi arrivare la lettera per conto di Sigfrido Ranucci, colui il paladino delle querele temerarie e tutto il resto, che chiede a un povero pensionato 4.000 euro di risarcimento per non andare, diciamo così, per via legale, chiudere la cosa lì, e di queste lettere abbiamo evidenza che sono partite centinaia un po' in tutta Italia verso nei confronti.
2: Quindi proprio un'azione massiva chiedere...
1: Sì, perché comunque se ne è parlato tanto in questo periodo di lui, quindi c'è molto materiale, c'è tanta ciccia anche a livello remunerativo, quindi si farà un bel po' di soldoni con questa vicenda.
2: Vedremo.
1: Però al netto di questo, cioè, diciamo, è simbolico, no? cioè il paladino delle querele contro le querele temerarie, a cui voleva essere anche intestata una norma che portasse il suo nome e a cui si chiedevano di ritirare tutte le querele perché i potenti non lo volevano, adesso è lì che perseguita, diciamo.
2: Voi vi siete proprio appassionati, voi di Esperi, al caso dell'ex conduttore di Reporto,
1: sì,
2: che
1: guarda,
2: ricordiamo fra qualche settimana rinizia sulla Rai con la sua squadra e con i suoi nuovi conduttori.
1: Guarda, io vado molto orgoglioso di questa cosa, che noi siamo stati i primi e gli unici, poi adesso è una cosa che ormai sappiamo tutti, a parlare del suo libro, La Scelta, di questo

0: suo rapporto con le stagiste, con le fonti, di tutto quello che aveva raccontato. Non l'aveva raccontato nessuno prima di noi. Questa cosa qua
1: mi fa
0: incredibilmente piacere che sia entrato come argomento nel dibattito.
1: Cioè, abbiamo scoperto che in Italia si commentano i libri per anni, sì, ma nessuno li ha letti, no? Poi lo apri davvero il libro, leggi delle storie con collaboratrici, stagiste, anche devo dire delle pagine molto dure su una donna, no? Molto vicina a Ranucci, che si era uccisa, insomma, era finita dietro, sotto un'auto, scappando da lui dopo aver scoperto il tradimento da parte di lui. Tutte storie raccontate da lui, però poi lui ha detto che le aveva un po' romanzate, che non erano proprio fedeli ai fatti, però insomma ne veniva fuori anche un Ranucci Latin Lover cancellato.
2: Sì, io non sono appassionato a
1: perché invece voi vi siete appassionati per esempio alla giovanile di Fratelli d'Italia. Ognuno si appassiona a qualcosa.
2: Ognuno si appassiona a qualcosa, ma
1: ognuno
2: infatti,
1: si appassiona a qualcosa.
2: Dire,
1: questo è il bello della libertà di stampa.
2: Annalisa, io dico sempre alla fine che non abbiamo depositato il brevetto delle inchieste, quindi
1: certo.
2: Quando ci dicono perché non fate le inchieste sui centri sociali, dico perché magari ci sono altri che fanno le inchieste.
1: Li avete fatti neri, mi verrebbe da dire, no? Quelli di Gioventù Nazionale.
2: Noi le abbiamo fatte su tutti le inchieste.
0: Però su Ranucci, che ci siete andati molto morbidi, ma secondo me, al netto del fatto che
2: per
0: carità,
2: cioè, molto
0: però, cioè, si perde un po' di credibilità, cioè,
2: no,
0: quel
2: no,
0: rischio
2: no,
0: lì,
2: attenzione, però,
0: nel non condannare queste cose, poi si perde credibilità,
2: posso,
0: perché un domani può capitare a chiunque.
2: Attenzione, c'è una vicenda giudiziaria importante, c'è una bomba messa sotto la casa di un giornalista, sappiamo chi sono gli esecutori materiali di questa cosa, sappiamo chi è il mandante, lo sappiamo perché l'ha confessato lui,
1: non perché ci sono
2: non perché ci sono delle evidenze, ma perché l'ha confessato lui di esserlo. Non sappiamo ancora qual è il movente. Secondo me, nell'incertezza
0: che credi nel mandante del mandante,
2: non lo so.
1: Non so nemmeno
2: se domani la Vitola dice che non è più il mandante lui, ci sono delle evidenze che lo inchiodano oltre alla testimonianza di la Vitola. Il mio punto è che attraverso un'attività giornalistica che ha smosso, diciamo, non solo sulla vita personale di Ranucci, ma è andata a scavare su
0: quella tantissimi... è lavorativa, ci tengo a dire questo, perché parli di stagiste e di fonti è lavorativa.
2: Andando a scavare, diciamo, attorno alla storia di questo personaggio si è costruita quella che a mio avviso in parte è una character assassination che poi ha portato alla rimozione di Ranucci. Io sono più interessato a capire chi sia il movente e quale sia il movente e chi sia il mandante.
1: Peraltro oggi Fazzolari parla anche di Ranucci, dice che come lo considera, e Fazzolari risponde: il classico bigotto che fa le prediche agli altri ma poi viene beccato in situazioni imbarazzanti, perché poi c'è anche questo tema, no, della grande attenzione che Report aveva dato negli scorsi mesi proprio al centrodestra, in particolare a Fratelli d'Italia, con accuse anche pesanti anche nei confronti proprio di Fazzolari da parte di Ranucci.
2: Io mi auguro
1: noi facciamo davvero un in bocca al lupo ai colleghi
0: perché
1: che ripartiranno.
0: Qui non parliamo di metodo Report, questo è metodo Ranucci, che però è un'altra cosa. Cioè, non è proprio così semplice la questione, però ripeto,
1: l'8 novembre riparte su Rai 3 Report.
0: O a dire no, però io la vita privata, no, a parte non è vero che sulla vita privata ci hanno costruito inchieste su chiunque in questo paese, quindi figuriamoci. Qui tra l'altro parliamo anche di un aspetto lavorativo, ma io parlerei proprio di quel metodo Ranucci che era molto collaudato. Io l'ho denunciato tantissime volte, questo sistema di potere fatto di giornali, media e quant'altro, che si muove all'unisono. Quando esce fuori la foto di Giorgia Meloni, il selfie di Giorgia Meloni col membro del clan senese, capite bene che quella roba lì è stata ripresa da tutte le testate di area. Non è una notizia, perché parliamo
2: andava
0: di
2: spiegata.
0: Selfie di, andava spiegata, ma non l'ha spiegata nessuno, perché il messaggio che passa qual è?
2: Non
0: quello che ci sono
2: podcast.
0: Legami stretti, no, però il podcast è una roba, la foto che circola, va virale e passa quel messaggio lì è tutt'altra. Quello è il metodo. Anch'io, ma non so tu, io un programma di Report 3 ore non me lo sono mai visto tutto. Non so in quanti se lo vedono tutto poi.
1: Ma che cosa guardi in TV soprattutto, Zavalani?
0: Non lo so, la guardo molto poco.
1: A parte andarci, quando la guardi, ma questa è una cosa comune, la guardiamo ormai tutti molto poco. No, guardi molto le serie poco. Sulle piattaforme?
0: Sì, guardo Netflix.
1: È cambiato veramente l'utilizzo della TV. Tu invece, cancellato, guardi la televisione, diciamo, generalista, o anche tu scegli i contenuti sulle piattaforme?
2: Io ho due figlie che hanno monopolizzato la televisione la sera e io la sera so che dirlo fa molto radical chic. Leggo libri e
0: non di Ranucci
2: come il sindaco Gualtieri mi

0: Diletto con la chitarra.
1: Zavalani dopo lavoro va in giro a fare aperitivi fra Roma e Milano.
2: Sì, no.
1: Perché così lui carpisce le notizie, sta sulla notizia.
0: E io mi sveglio la mattina presto per scrivere, quindi ho bisogno di andare a dormire.
1: Vedete, proprio due stili diversi di vita, Zavalani.
2: Sì, no, io faccio video, quindi fondamentalmente non scrivo articoli perché so che non se li leggerebbe nessuno, quindi faccio un video, almeno so che per qualche secondo qualcuno forse mi guarda.
1: È vero, questo tema della carta stampata, che ormai la leggiamo veramente noi, diciamo, addetti ai lavori, è un grande tema che meriterebbe un'altra puntata.
0: Sai, carta stampata, giornali digitali, video sui social, ormai secondo me noi dobbiamo pensare che siamo in un'altra era mediatica, un'era di conversazione, è un'era in cui ogni contenuto diventa oggetto di una conversazione, di un racconto e di un flusso di informazioni che è continuo e costante. Prima si parlava di distinzioni tra giornali online e carta stampata, oggi secondo me non c'è più nessuna distinzione tra nessun mezzo di informazione.
1: Quindi il futuro come sarà?
2: Social.
1: Comunque questo Pimpa mi è piaciuto tantissimo, quindi torneremo a invitare Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, Ino Zavalani, direttore di Esperia. Io devo ringraziare la redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Luciano Pecoraro e Davide Santi Marrocchi, e in regia Filippo Mosticone. Buona giornata, Pimpon torna domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
8: Sì?
7: Giura che non lo dirai.
9: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
10: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
11: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
12: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio. Fermati, Bourne.
11: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
14: E a chi produce cose buone?
13: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
16: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
17: Ti ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
18: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
19: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
5: Che ci pensa a fermarsi?
18: Una serie di Michele Placido.
1: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
18: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.29, apriamo in A26 in Piemonte tra la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova-Voltri, dove il traffico è al momento bloccato e si registrano 3 km di coda per un incidente. Andiamo in A10 tra Genova-Pegli e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova, si segnala coda per traffico intenso. In A13 in Emilia-Romagna tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova, presenti 2 km di coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A14 tra Bologna e Borgo Panigale e l'allacciamento con la A13 in direzione Ancona, dove è segnalato coda per un veicolo fermo anche in questo caso. In A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Incisa e Firenze Impruneta in direzione Bologna, si registra 1 km di coda per lavori e lavori anche in A14 tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara, che causano 1 km di coda. Chiudiamo infine in Campania in A3 tra Portici e la barriera di Napoli Sud in direzione Napoli, un incidente provoca code.

0: Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Impronte.
2: Buongiorno a tutti e in particolare agli amici degli animali. Io sono Claudia Conte e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Impronte, il nostro programma alla scoperta dello straordinario mondo degli animali. Vi ricordo che inviteremo veterinari, divulgatori, volontari, ma anche personaggi dello spettacolo e persone comuni. Sì, anche voi ascoltatori potrete essere protagonisti di Impronte, quindi aspetto le vostre storie straordinarie sui miei social. Perché gli animali, lo sappiamo, ci accompagnano da sempre, vivono accanto a noi, nelle nostre case, nei nostri territori, ma soprattutto nei nostri cuori. E hanno tantissimo da insegnarci. Ma iniziamo subito con una notizia curiosa. Un cucciolo di orangotango è diventato protagonista di una scena tenerissima sul web. Dopo che un visitatore gli ha fatto notare il suo pancione, il piccolo ha risposto con un'espressione che sembrava quasi offesa e contrariata. Sembrava dire: e quindi? Il nostro orangotango infatti ha ragione, perché la spiegazione è biologica. Gli oranghi sono frugivori e passano la maggior parte delle loro giornate alla ricerca di cibo, soprattutto di frutta matura. Quindi dopo una ricca scorpacciata di fibre e zuccheri della frutta, diciamo che una pancia gonfia è più che normale. Quindi niente body shaming per lui, così come per gli esseri umani. E forse io direi che questa piccola storia ci insegna anche qualcosa, che prima di giudicare qualcosa o qualcuno sarebbe meglio conoscerlo meglio. E ora, dagli orango, voliamo idealmente dall'altra parte del mondo. Andiamo in Oriente, in particolare in Cina e in Tibet. E allora diamo subito il benvenuto al nostro ospite d'eccezione con noi negli studi RAI di Saxarubra, Alex Zarfati. Buongiorno Alex.
3: Buongiorno Claudia e buongiorno agli ascoltatori.
2: Imprenditore nel campo della comunicazione e del turismo, consulente culturale, ma soprattutto veramente grande conoscitore dell'Oriente, della Cina, del Tibet, territori che racconta attraverso i suoi progetti di incontro tra culture. E allora Alex, cominciamo da uno degli animali più amati e riconoscibili del pianeta, che è?
3: Il panda gigante, per la precisione.
2: Esatto, per decenni il panda è stato l'icona mondiale delle specie a rischio di estinzione, anche simbolo della conservazione della natura. E allora Alex, oggi il panda è un po' più lontano dal rischio di estinzione?
3: Sì, diciamo che, per usare dei termini un po' più precisi, è passato dall'animale in pericolo all'animale vulnerabile. Questo non significa che oggi il panda non rischia più l'estinzione, ma sicuramente i problemi che interessano la vita del panda sono altri, principalmente purtroppo la frammentazione dell'habitat naturale.
2: Ma perché questa specie è stata e rimane ancora così fragile?
3: È fragile perché una delle particolarità che ha il panda, sia in cattività sia in natura, è quella di avere una finestra riproduttiva estremamente piccola. Pensiamo che solamente nell'arco di un anno 24-72 ore sono il tempo in cui un panda è fertile e quindi può dare alla luce un figlio. E questo riduce tantissimo la possibilità per un panda di figliare. E in particolar modo, quando è in cattività, la difficoltà è nel far incontrare i partner tra loro e trovare il timing giusto.
2: È difficile, no? Per gli esseri umani a volte, quindi figuriamoci se hai così poco tempo a disposizione. Ma vicino a Chengdu, ecco, in Cina, esiste un centro di ricerca dedicato ai panda giganti, dove vengono studiati la riproduzione, il comportamento, la vita di questi animali. E qui arrivano anche le curiosità che tu ben conosci e che ci puoi raccontare. Per esempio, quanto tempo trascorre un panda a mangiare?
3: Allora, il panda praticamente passa quasi tutto il giorno a mangiare, può consumare tra i 15 e i 35 kg di bambù al giorno. Il centro di ricerca è situato proprio vicino a Chengdu, perché sulle colline di questa zona del Sichuan ci sono delle foreste di bambù, del quale il panda è molto ghiotto. Passa tutta la giornata a mangiare perché paradossalmente il panda, che è un animale onnivoro, potrebbe mangiare anche la carne, però si ostina a mangiare questo alimento che per lui è anche difficile da digerire. Quindi lui impiega tutto il giorno a mordicchiare le foglie e le parti dure e così passa la maggior parte del suo tempo.
2: Ecco, bene, questa è veramente, no, particolare questa storia, così come un'altra. Il panda sembra avere sei dita, ma in realtà quella che vediamo, no, questo sesto dito,

0: un falso pollice, a cosa serve?
1: Non è un dito, quando lo vediamo però sembra il dito, è proprio il frutto dell'evoluzione e delle abitudini alimentari del panda. È diciamo un osso che viene dal polso, un osso calloso che poi viene rivestito e serve proprio al panda per poter maneggiare meglio questa canna di bambù che tiene perennemente tra le mani. Sembra un sesto dito, in realtà il panda di dita ne ha 5.
0: Noi no, lo consideriamo come un animale molto tenero, però in realtà insomma è quasi come un orso.
1: Il panda è assolutamente un orso, appartiene alla famiglia degli orsi, non è particolarmente aggressivo, però se gli uomini lo incontrano in condizioni particolari potrebbe diventarlo. Diciamo che a dispetto dell'aspetto un po' da peluche che ha il panda, bisogna essere abbastanza accorti. Ci sono degli episodi in cui è stato aggressivo con l'uomo, ma sono molto molto sporadici.
0: E poi abbiamo anche il panda rosso, vero?
1: Il panda rosso, una delle curiosità che molte delle persone non sanno è che il nome panda è stato attribuito prima al panda rosso che al panda gigante. Quindi l'animale a cui noi diamo il nome panda è stato quello che per secondo abbiamo attribuito questo nome, infatti lo hanno chiamato panda gigante proprio per distinguerlo dal rosso. L'unica analogia è che è ugualmente ghiotto di bambù come il panda gigante, ma appartiene a una famiglia completamente diversa.
0: Adesso dal panda ci spostiamo ancora più in alto, no? Verso il Tibet, questo territorio straordinario dove l'altitudine e le condizioni ambientali hanno modellato anche gli animali, no? Che hanno delle caratteristiche particolari. Ecco, tra questi c'è sicuramente lo yak, che è proprio uno dei simboli del Tibet. Alex, che animale è lo yak? Quali sono le sue caratteristiche?
1: È un animale straordinario, come hai detto tu, è un animale che è stato in grado di adattarsi a sopravvivere ad altitudini incredibili. Le condizioni in Tibet sono particolarmente difficili, soprattutto d'inverno. Lo yak vive tra i 3500 e i 5500 metri e lo fa con grandissima disinvoltura, anche se la caratteristica principale è quella di essere un alleato dell'uomo da tempi antichissimi. Il rapporto quindi tra i tibetani e questa animale è un rapporto ancestrale. Dello yak i tibetani usano tutto e non esiste vita in Tibet che non sia naturalmente connessa a quella di questo animale.
0: Ecco, quindi lo yak vive da secoli in rapporto con le popolazioni locali ed è anche importante per le comunità tibetane, anche per la loro economia, no? È simbolo un po' di una simbiosi tra uomo e animale.
1: È assolutamente così. I tibetani usano il burro, il latte, il pelo, le ossa, addirittura lo sterco, dove non ci sono alberi, dove non c'è legna per potersi riscaldare. È un animale connesso a quelli che sono i rituali religiosi, perché il Tibet, ricordiamolo, è una terra di grandissima spiritualità e molti degli oggetti rituali sono ricavati proprio da parti dello yak. Se ne consuma la carne e se ne consuma praticamente ogni altro aspetto.
0: Ecco, dello yak non si butta via niente. Allora, panda e yak sono animali molto diversi, ma hanno qualcosa in comune. Ci raccontano quanto sia importante conoscere gli ecosistemi per poterli proteggere. Allora, grazie Alex Zarfati per essere stato con noi ospite di Impronte e ti aspettiamo presto per raccontare tutti gli altri animali che conosci durante i tuoi viaggi.
1: Grazie
0: davvero.
1: Voi, buongiorno a tutti.

0: maledetto me.
1: E bentornate in Pronte, io sono Claudia Conte e ora vi propongo, come in ogni puntata, un libro dedicato agli animali. Diamo il benvenuto ad Alessandra Zavoli, collega giornalista, insegna criminologia dei reati sugli animali e autrice di Colpi di coda, storie di personaggi famosi e dei loro amici felini. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi invitato e mi sono ispirata soprattutto perché gli gatti sono esseri superiori, secondo me sono esseri speciali, a loro modo intelligenti, curiosi, regali anche e volubili, assolutamente volubili, ma sono delle creature anche un po' magiche perché ognuno racchiude dentro di sé delle storie brevi, leggere, delle curiosità, delle piccole manie. Tutte queste cose qua sono state raccontate da loro in prima persona, diciamo così, perché nel libro sono proprio loro che si raccontano e che raccontano la loro vita divisa appunto con questi VIP, per cui troverai, che ne so, i gatti di Rosanna Banzi, di Luca Barbareschi, di Urbano Barberini, di Bruno Bozzetto, per esempio anche di Eleonora Daniele, Tony Esposito, Marisa Laurita.
1: Ecco, quindi sarà anche molto bello conoscere di più il lato umano di personaggi dello spettacolo, sì, sì. Grazie anche a questa amicizia speciale con i gatti.
2: Ecco. È proprio così, perché in realtà attraverso loro tu capisci tante cose, attraverso come anche hanno cresciuto, come hanno anche salvato, perché questi sono quasi tutti gatti salvati dalla strada, quindi ci sono delle storie bellissime.
1: Storie emozionanti, ecco. Ma tra le tante storie che hai raccolto, ce n'è una che ti ha colpito in modo particolare?
2: Beh, ce ne sono tante, Claudia, guarda, intanto ti dico brevemente che una è dedicata, una prefazione dedicata anche ai nostri gatti, i gatti di casa Zavoli, perché io e mio marito Sergio eravamo legati assolutamente dalla passione per gli animali, per cui abbiamo raccolto di tutto e casa nostra è diventata veramente una sorta di zoo. Avevamo addirittura, penso, un airone che non camminava più perché era stato impallinato e andava avanti e indietro, e ma era in giardino, era una cosa spettacolare. E poi tanti gatti, cani raccolti per strada, anche quella per esempio mi colpisce, quella di Luca Barbareschi che racconta dei suoi gatti quasi con un tocco, diciamo così, un po' irreale, perché lui parla come se fossero, ma in realtà lo sono, magici e anche un po' spirituali, e mi raccontava di questi suoi gatti che percepiscono delle cose che noi naturalmente non riusciamo a percepire, quindi anche delle presenze un po' occulte di persone che non ci sono più. E allora io dicevo, ma tu non avevi paura di questa cosa qua? Dice, no, guarda, perché in realtà casa mia era una casa che nel passato, durante la guerra, aveva così dato asilo anche a tante persone in difficoltà, prigionieri, molto ebrei, e quindi ho detto, ma sempre più da brivido questa cosa. Dice, no, perché è molto molto bello sentire questi atti che improvvisamente si bloccano.

0: guardano nel nulla e percepiscono chiaramente qualcosa, perché sicuramente percepiscono la presenza nascosta di anime, di quello che, come vuoi chiamare.
1: È molto bello quello che stai dicendo, infatti mi viene in mente che il gatto, per tanti culti, no, anticamente è stato considerato un animale sacro. No, e quindi ecco questo suo mistero, questa sua spiritualità, no, in qualche modo è ancora molto attuale. Ecco, il gatto incarna libertà, ma anche questa forma silenziosa di affetto. Che cosa ha più da insegnare un gatto a un essere umano?
0: Tante cose. Secondo me il gatto insegna veramente ad essere completi sotto il profilo dei animalista, diciamo così, perché vedi, io stesso ho cani e gatti, ma confesso che prima di avere i gatti avevo una parte scoperta, diciamo, mi mancava qualcosa, invece loro insegnano tutta la pazienza, che è una virtù importantissima, e loro veramente ne hanno da vendere, e te la trasmettono, te la insegnano, perché è una modalità che tu apprendi proprio da loro, dal loro saper stare al mondo, dal loro guardare, dal loro stare negli spazi, osservare, aspettare, insomma questa è una prerogativa. E poi non è vero che sono opportunisti, è assolutamente falso, perché il gatto è una sua natura così, cioè nasce proprio con una sua dignità, ecco, che perché naturalmente noi siamo abituati alle feste pazze dei cani quando torniamo a casa, naturalmente i gatti hanno una modalità diversa, sebbene ci sono anche dei gatti che sono un po' cani, per cui così si prestano anche a fare delle cose che in realtà sorprendono a un certo punto, perché hanno una natura completamente diversa. Però sicurissimamente, guarda, il gatto ti completa, ti dà tanti insegnamenti positivi e aiuta davvero ad avere anche una percezione dei problemi, delle situazioni diverse, con una pazienza e un distacco, forse certe volte, che dovremmo un pochino tutti quanti imparare un po' di più.
1: Esatto, abbiamo veramente tanto da imparare, ecco, sui gatti, ma per farlo dobbiamo conoscerli meglio, e quindi leggiamo tutti Colpi di Coda, storie di personaggi famosi e dei loro amici felini, della nostra ospite speciale Alessandra Zavoli. Grazie davvero per essere stata con noi e per tutto quello che fai per divulgare il mondo degli animali. Grazie Alessandra.
0: Grazie Claudia. Aggiungo che tutto il ricavato va in beneficenza, questa è una cosa che tenevo a dire, per un'associazione che io seguo da tanti anni, che appunto raccoglie cani e gatti e dà case appunto a tutti gli animali abbandonati.
1: Ecco, come si chiama, così ci piace anche raccontare il mondo delle associazioni, del volontariato?
0: Si chiama Le Amiche di... è un'associazione molto carina, fatta da ragazzi che si autotassano, fanno veramente i salti mortali, sono molto bravi e sono in piedi da 20 anni malgrado le traversie, quindi sono in gamba.
1: Grazie a te per essere stata con noi. E diamo ora il benvenuto a Luciano Carciotto. Buongiorno, benvenuto Luciano, premiato nel 2017 a Las Vegas come il miglior pizzaiolo.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno cara, come stai?
1: Bene Luciano, allora tu hai una storia bellissima, perché sei partito da un piccolo paese della Sicilia, ma hai conquistato Hollywood con la tua arte della pizza, quindi hai preparato le tue specialità per star internazionali, da Jennifer Lopez a Sofia Loren, insomma, che grande storia, no? Che hai da raccontare. Ma oggi non vogliamo parlare di pizza, perché Luciano, tu da 3 anni hai un inseparabile compagno di avventure che ti accompagna anche in questi due viaggi, no? Il tuo bassotto.
2: Sì, io ho trovato la mia serenità con il mio bassotto di nome Oscar, non potevo non chiamarlo Oscar, visto che ho cucinato per la notte degli Oscar per Lineker Müller. E niente, io con lui sto riscoprendo nuovamente la voglia di partire, la voglia di stare fuori, perché mi dà una serenità quando partiamo. Ora ultimamente abbiamo fatto la traversata Los Angeles, Las Vegas, San Diego, ma lui è un compagno veramente di viaggio incredibile.
1: Ecco, poi quindi riesce... il tuo cane viaggia con te in aereo, in treno, persino in moto d'acqua. Allora, ci vuoi raccontare come si fa a conciliare una professione fatta di viaggi, eventi, serate con la vita insieme a un cane?
2: Io non so come lui riesca a stare in simbiosi con me.

0: con l'ambiente in cui si trova, perché se si trova in aereo lui si mette in modalità aereo e riesce a stare 12 ore accanto a me senza, addirittura senza chiederne acqua né volontà di fare i suoi bisognini. Ma quando io faccio per esempio gli eventi, lui sta nel suo trasportino, l'importante mi veda anche da lontano, e quindi riesce a stare 2-3 ore fermo dentro il suo trasportino senza crearmi nessun problema. Io posso fare gli eventi che ho, le pizze a chi in quel momento bisogna farle, quindi non mi dà nessun tipo di problema.
1: Ecco, ma lui come reagisce quando capisce che state per partire, quando magari ti vede preparare la valigia?
0: Quando facciamo strada e arriviamo in aereo, cioè diventa un, che ne so, euforico. Ha subito voglia di scendere, subito voglia di entrare in aeroporto. Prima ovviamente cerco di fargli fare tutti i bisognini, che ovviamente poi non potrà fare sull'aereo, ma quando lui entra, io non so come percepisce, quando lui entra davanti alla porta o dell'aereo o che sia sul treno, si calma e diventa un tutt'uno con me stesso, addirittura mi dà anche quella serenità, perché un po' soffro pure l'aereo, soffro il treno, ho tipo sintomi di claustrofobia, lui riesce pure a trasmettermi serenità.
1: Io penso che voi due, ecco, vi trasmettiate serenità l'un l'altro, no? Avete proprio questo rapporto veramente speciale, che è quello che io cerco di raccontare qui ad Impronte. Ecco, ma volevo chiederti questo: tu hai addestrato il tuo Oscar, il tuo bassotto, per viaggiare, oppure è semplicemente il vostro rapporto a rendere tutto così naturale?
0: Se posso raccontarti questo aneddoto, io sono andato un giorno a Palermo, ma sapevo che dovevo partire dopo un mese e mezzo. Io mi trovavo a Palermo e sono andato a vedere questo cucciolo di già svezzato, di bassottino. Però io in me sapevo di non poterlo prendere, perché comunque avevo una partenza imminente. Niente, io quando vado lì, questo bassottino con gli occhi azzurri, lo prende in braccio e mi abbraccia, e ho detto no, io in qualsiasi modo pensavo pure di lasciarlo partire senza il cagnolino, perché ovviamente in un mese e mezzo pensavo di non poter preparare tutto l'occorrente a lui adeguato, che sia passaporto, che sia microchip e quant'altro, pensavo di lasciarlo. Comunque lo presi quel giorno, lo portai a casa e niente, ho iniziato la prassi di andare al veterinario, cosa mi serve per partire, quindi microchip e quant'altro. Siamo riusciti a fargli pure il passaporto e quant'altro, e quello è stato il nostro primo viaggio dove io non sapevo il suo comportamento. Infatti in quei giorni precedentemente, sia il giorno della partenza, ero un po', diciamo,
1: preoccupato.
0: Vediamo come facciamo questo cagnolino per il bisogno e quant'altro. Anche il primo viaggio mi ha sbalordito, cioè si è messo, ovviamente cercavo di nascosto pure di mettermelo sulle braccia o sulle ginocchia, perché sull'aereo sappiamo che comunque deve stare dentro il trasportino. Ma devo dirti che dal primo viaggio
1: si è fidato, sembrava, subito di te, c'è stato questo rapporto immediato, un imprinting, no? Direi.
0: Sì, bravissima, bravissima.
1: Senti, ma qual è, noi questo programma si chiama Impronte, che impronta ha lasciato Oscar nella tua vita?
0: Un'impronta indelebile. Io non riesco più a partire o a fare qualcosa senza il mio bassotto, forse sembrerà strano, sembrerà anche un po', diciamo, ambiguo, ma devo dire che io senza di lui non riesco più a fare nulla, anche se mi capitano degli eventi, come ultimamente ho cucinato da Del Piero a Los Angeles, anche in quell'evento mi portai a Oscar, non mi diede nessun tipo di problema, nemmeno agli ospiti e quant'altro, anzi addirittura glielo dedi a una signora in mano, gli ho detto: signora, gentilmente, se visto che è qua magari se lo può tenere. Ma lui è stato veramente buonissimo e quindi non vedo nemmeno il motivo per un futuro viaggio il motivo di lasciarlo.
1: Esatto, sicuramente verrà insieme a te. Ecco, tu hai preparato pizza per Sofia Loren, per Jennifer Lopez. C'è ancora qualcuno a cui vorresti dedicare una pizza oggi?
0: Diciamo che qualcuno ce l'ho, e ce l'ho, è uno dei miei più grandi attori hollywoodiani, che è Sylvester Stallone. Spero che in qualche modo riesco ad andarci e comunque a conoscerlo e fargli una buona pizza.
1: Bene, sicuramente sarà così, Luciano, perché tu hai anche tu una tua magia, no? Che ti porta a realizzare i tuoi sogni. E allora noi ti mandiamo un caro saluto, salutaci anche Oscar, il tuo bassotto,
0: e
1: continuate ad emozionarci con la vostra bellissima storia di amicizia. Grazie, Luciano.
0: Grazie a voi tutti.

0: Sì, una buona giornata.
1: E con questa storia arriviamo alla fine della nostra puntata. Oggi abbiamo viaggiato tra oranghi, panda, yak, gatti. Abbiamo parlato di natura, di conservazione, di libri, di viaggi e soprattutto

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In apertura un'ultima ora dall'Ucraina, una nuova strage, 12 morti e 14 feriti nell'attacco delle forze russe contro due autobus a Kramatorsk nella regione di Donetsk. Fonti locali parlano di bilancio che potrebbe aggravarsi. Solo ieri era stato colpito un condominio a Priluki con 22 vittime. Il segretario generale dell'ONU Guterres, condannando il raid, ha parlato di 150 vittime civili ucraine in 24 ore. Ferma condanna per gli attacchi russi da parte del ministro degli esteri italiani, Italia ha detto sempre a fianco di Kiev. È iniziata a Montecitorio la seduta per il voto decisivo a scrutinio segreto sulla legge elettorale previsto in tarda mattinata. Sono in corso le dichiarazioni di voto. Consumi: con l'aumento dei prezzi le famiglie italiane limitano le spese. Secondo il report dell'Istat relativo all'anno 2025, il 29,4% dichiara di avere ridotto la spesa per il cibo, intervenendo sulla quantità o su

0: sulla qualità dei prodotti acquistati, un dato che sale e di parecchio per l'abbigliamento e le scarpe. Il 43% afferma di avere limitato i consumi su questo fronte. In media la spesa mensile delle famiglie è di 2.782 euro, più alta nel nord-est, decisamente più bassa al sud, con una differenza di quasi il 40% tra questi due estremi. Attesa carica di tensione a Parigi per la manifestazione studentesca del pomeriggio. Il quarto atto della protesta, lo hanno soprannominato gli organizzatori. Hanno aderito tutte le sigle sindacali, mobilitazione che continua insomma nonostante il premier Le Cornu abbia aperto al dialogo con gli studenti e le lezioni siano riprese nella maggior parte dei licei francesi. L'ultima mobilitazione nei giorni scorsi era sfociata in violenze e atti di vandalismo con decine di feriti. Era intervenuto anche Trump parlando di proteste causate dall'immigrazione fuori controllo. Argomento questo che Trump sta cavalcando nella campagna per le elezioni di midterm e è tornato a parlarne anche ieri nell'ennesimo comizio. Il corrispondente.
1: Trump rivendica i risultati nel contrasto all'immigrazione irregolare, i dati su borsa e occupazione e attacca i democratici bollandoli come radicali e comunisti.
2: Democrat communist James Talafrico.
1: A San Antonio, in Texas, il suo comizio è interrotto diverse volte da contestatori, mentre il presidente insiste nel tentativo di sostenere il Partito Repubblicano che è indietro nei sondaggi a meno di un mese dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Data che potrebbe fare da spartiacque anche sul fronte della politica estera. Trump ripete da tempo che subito dopo il voto la crisi iraniana si risolverà in un modo o nell'altro. E secondo indiscrezioni di stampa apparse su The Atlantic e Axios, il Pentagono avrebbe comunicato al comando delle forze armate che si occupa di Medio Oriente di prepararsi a nuovi massicci attacchi contro la Repubblica Islamica. Non ci sarebbero date specifiche, ma non si esclude più nemmeno una ripresa del conflitto prima delle elezioni. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Maltempo, allerta arancione in Toscana per pioggia, scuole aperte a Firenze, chiusi invece per precauzione parchi e giardini pubblici. Attività di didattiche sospese in altri comuni della regione. Nella notte nubifragio a Roma con fulmini e raffiche di vento, diversi allagamenti e disagi alla circolazione. Nel fine settimana prevista una breve tregua. Vaping in crescita esponenziale. Il consumo delle sigarette elettroniche dilaga anche al di fuori della popolazione dei fumatori, come rivela uno studio in arrivo dal Regno Unito.
3: Sono ormai oltre 1 milione le persone che in Gran Bretagna nel 2025 hanno dichiarato di usare sigarette elettroniche pur non avendo mai fumato tabacco. Il dato, diffuso dall'Office for National Statistics, minimizza di fatto l'attenuante positiva che aveva sin qui accompagnato il cosiddetto vaping, possibile alternativa meno nociva alle sigarette tradizionali. Valentina Minardi è nel gruppo di coordinamento del Global Youth Tobacco Survey dell'Istituto Superiore di Sanità.
4: Effettivamente la crescita di utilizzo di questo tipo di dispositivi elettronici a base di nicotina non ha aiutato i fumatori a ridurre o abbandonare le sigarette e gli effetti sulla salute nel breve periodo li stiamo iniziando a capire, ma manca del tutto l'informazione sul lungo periodo.
3: E in Italia?
4: Il divieto di vendita ai minorenni è eluso nella maggioranza dei casi. I nostri dati Global Youth Tobacco Survey stima come 3 ragazzini su 4 che entrano in un tabaccaio possono assolutamente comprare senza che nessuno glielo vieti.
3: Mauro Zanda, GR1.
0: Arriva oggi nei cinema L'Estranea di Paolo Strippoli, film che l'Italia ha candidato nella corsa all'Oscar. Una famiglia, una madre, Jasmine Trinca, pronta a tutto per i figli, anche al patto con l'estranea.
5: C'ha qualcosa di ironico, il sadismo è ironico, divertente, giocoso.
6: Valeria Bruni Tedeschi, ovvero l'estranea del nuovo film di Paolo Strippoli. È lei che si insinua come Faust in una famiglia apparentemente perfetta, deviando nel corso attraverso la madre, Jasmine Trinca.
7: È un incontro con un'estranea per me e l'estranea sappiamo che è proprio l'opposto di qualcosa di familiare, eppure dentro, no, questo nucleo familiare c'è evidentemente una presenza che è interna ma che è anche esterna, in quel nostro lato capace di rompere il velo dell'ipocrisia.
6: Il controllo sui figli, sul loro destino, la paura di perdere tutto. Paolo Strippoli, 33 anni, terzo film.
8: Racconta sicuramente una famiglia, un modo di essere genitori, ma sai, qualsiasi famiglia poi racconta qualcos'altro, racconta il mondo dentro il quale si muove.
6: L'Italia a cavallo del 2000 con Adriano Giannini, il padre, Romana Maggiora Vergano, la figlia.
9: Tutto quello che ho fatto per voi.
6: Miriam Mauti, GR1.
0: La linea a Wannabe.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi all'ascolto di Radio RAI per il Friuli Venezia Giulia e ben ritrovati da Silvia Rossetto. Al di là del vetro vi saluta anche Roberto Cavallari alla parte tecnica. Ma scopriamo subito il palinsesto di oggi, giovedì 8 ottobre. Alle 11.10 si parte con Way of Evelyn D. Il 10 ottobre prossimo, per il 36esimo anno, ripartiranno le attività dell'Università di tutte le età di Palmanova, con ben 37 corsi in programma che abbracciano le più svariate discipline. Alle 11.20 Nati per vivere. Nella settimana della Barcolana, puntata speciale dedicata al mare, con storie di vita all'insegna del coraggio, come quella della velista transoceanica Francesca Klapcic, triestina di nascita, in collegamento dall'America, e percorsi più ordinari contraddistinti dall'apertura verso i più fragili. Alle 11.55 né stato né mercato. La puntata speciale di oggi si apre con il trofeo Fuorivento, regata inserita nel calendario di Barcolana per il sociale. 80 persone con disabilità per un giorno diventeranno velisti. A seguire il progetto Leggiamo 018, che torna in Barcolana con giovani impegnati in un percorso di recupero. Al termine del programma sarà il momento dell'informazione con il giornale radio delle 12.30. Passo quindi la linea ai colleghi della redazione giornalistica per le anticipazioni.
2: Buongiorno da Vanessa Strizzi. Nel prossimo GR delle 12.30 parleremo di queste notizie. Firmato il contratto nazionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari, diverse le novità, soprattutto sul piano della sicurezza. Sono conclusi i lavori di ammodernamento del pronto soccorso al presidio ospedaliero di San Daniele in Friuli. L'intervento è stato realizzato nell'ambito del programma di potenziamento della rete ospedaliera. La struttura viene presentata oggi. Non di solo pane, gli aiuti alimentari come strumenti di prossimità. Questo è il tema del convegno Caritas a Udine, a Palazzo Antonini Stringer. Una ricognizione sull'impatto che hanno gli aiuti alimentari nel contrasto alla povertà della nostra regione. Parte oggi la prima edizione di Barcolana AIC Summit, in programma all'MIB Trieste School of Management, una giornata dedicata all'intelligenza artificiale e alle trasformazioni che sta portando nella vita quotidiana, nel mondo dell'innovazione e nel rapporto con il mare.
1: Grazie a Vanessa Strizzi. Alle 13.29 nel nostro tempo, due appuntamenti di richiamo nella settimana della Barcolana. Nella prima parte conosceremo la storia del faro della Vittoria di Trieste, mentre nella seconda il protagonista sarà il Batiscafo Trieste, che il 23 gennaio 1960 raggiunse per la prima volta il punto più profondo del pianeta nella Fossa delle Marianne. Scopriremo inoltre come sia stato realizzato il suo modello a grandezza naturale, adesso esposto al Museo Diego de Enriquez. Alle 14.15 sarà il momento di Riverberi. In vista della Barcolana proponiamo il concerto di Riccardo Gileno, live dal nostro studio in Piazza Unità. Un rooftop concert che vuole essere un omaggio intimo e intenso, voce e chitarra alle sue radici, mentre Trieste indossa il suo abito più bello. Alle 15.15 Way of Evelyn D ci conduce dentro il Festival Teatrale di Gorizia, premio Francesco Macedonio. Una manifestazione storica con un ampio cartellone che comprende diversi spettacoli di prosa, concerti e musical. Con questo è tutto, alle 11.09, in realtà 11.10 in questo momento, vi lascio con un augurio di buona giornata e buon ascolto, ovviamente sulle nostre frequenze.
3: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
4: Ai 10 di ottobre di quest'anno torneranno a attaccare le attività da università di tutte le età di Palme e pal 36esimo anno di file, una realtà che dunque è ormai inserita ad impleno in te vite sociali di tutte queste zone da basse furlane, sedi di Palme che dai paesi dull'intor. Il programma per quest'anno di studi si approvvierà 37 corsi chiappanti dentro i materi didattici stanche lenghis, psicologie, filosofie, storie e letterature e naturalmente tant'altri. Mandi a duce de bande di Enrico Turloni, ben chiatazza, che questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto de sede Rai di Udine e tutte par Furlan, che potesse ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai e sove voi anche in streaming internet, e poi ben dopo sove anche voi di tornare a ascoltare le nostre trasmissioni, so potesla su Rai Play Sound e tornare a ascoltare i podcast. Le regie del programma è di Giacomo Plosner, co saluti e co ringrazi, o saluti o ringrazi anche il nostro ospite di voi, che è il coordinatore da Lute e di Palme, Ennio Bolzon. Mandi Bolzon.
5: Grazie e buon via Watres.
4: Allora, fra due dì se torni a attaccare i corsi da Università da Tiercetat, anzi di tutti gli etats di Palme, o se sono un bel gruppo che ha ormai 36 anni di esperienze.
5: Sì, è vero. Sono 36 anni, è stato fondato dal Pitelli, all'area primaria dell'ospedale di Palme, insieme con Sini, che è il preside del team, il professor Andrian, e di che volta si è sempre cresciuto. Ho avuto un momento di pausa con Covid, ma che era tossata dolce, ma dopo si è sempre cresciuto.
4: Qui puoi partecipare, visto che è di tutte le età, insomma, ai vostri scorsi?
5: Diciamo che è in assurdo come aiuto a passare il team dagli anziani, ma ormai si entra tutti da che fosse lì. Quindi partecipa tutti, un calè libero, che lavori partecipa, può anche venire a insegnare, giovani che insegnano in inglese, che studiano lingue, che frasi, che poi venire a insegnare.
4: Le finalità è sempre importante e troppe intese iscritte all'IDV Atris?
5: A voi troviamo 250 persone.
4: 250?
5: Sì.
4: Che sono praticamente di tutta Tor Palme o anche dai paesi?
5: Di Palme e di tutti i paesi a Tor. Perché qui è un'altra sezione che noi in Estre, è una sezione di Udine a San Giorgio, quindi non sono che di San Giorgio che vengono a Palme, ma proprio di Gonaro, Savian, Bagnarie, il paese a Tor, Piccinini, Santa Maria, il paese a Tor.
4: Sì, sì, tutto l'Inter, gli Almic che saranno, no?
5: Gli Almic, sì, che è il comune di Palme.
4: Volevi domandare, c'è che il rappresenta per lui, visto che lui rappresenta proprio un di chi paese che sono a Tora lì, insomma.
5: Sì, sono di Palma, sono del paese d'Oglie.
4: Ecco, c'è che rappresenta per lui, dirige, insomma, o comunque coordina queste realtà?
5: Beh, è una responsabilità, perché non comincia in attività appena finire che dall'anno precedente, che finisce il 3 di mai, e comincia subito l'attività per gli fan. Quindi dovete avere conferme di tutti i docenti, la cerica che sono di sostituire. È un bel impegno, insomma, il lavoro, di fare in maniera di arrivare a fare tutto.
4: Però un si domanda, ma qui Ialuai è fatto fa, no? Visto che è in pensione.
5: Appunto, perché ancora in pensione. La femmina mi ha detto, va a fare, perché se no tutti la disse, io non ho io, non hai altri. Mi ha detto, va là, così apre un impegno.
4: Quali sono i corsi più importanti? No, vi infevelate dei corsi di Lenghis, anche di psicologie, di storie?
5: Storie. Lui c'è Tomas e sono i corsi di ginnastica, dolce, ball di gruppo, tutti di movimento, ecco. Sì. E sono c'è Tomas che non li vengono mai accontentati.
4: Ah, ma lì ho immagini che dopo si vede di fare in tune palestre?
5: Si fa queste palestre, sono quindi ci devo andare alle palestre alle scuole, no, per il nome dopo di lunedì, perché le ho dopo in aule scolastiche che sono impegnate stamattina per scuola del Frus.
4: Sì, e quindi dopo di lunedì sozzere anche?
5: Sì, sozzere fin sia di sera.
4: Hai capito. Quali sono le vostre aspettative sparchiste anche a sta parte qua, insomma, fra due dì?
5: Beh, intanto che vale tutto bene, che non vengono fuori un rogno, perché quelle persone di tanti anni, un'influenza che sta che che diventa epidemia, diventa un dramma, insomma, che è le prime robe. La seconda roba è che ti arriva a accontentare tutti, quindi ad aiutare qualche ha bisogno, qualche non di lasciare con le macchine perché vengono a fare ginnastica, ma insomma, con suo aereo, con tutte le robe che bisogna fare, insomma, ecco.
4: Sicuro.
5: Perché sono tutti persone di santi anni.
4: Sì, la più grande soddisfazione secondo lui che gli è stata in tachi anni, sa chi?
5: E che di riprendere riprese dopo dal Covid, perché dopo dal Covid è stato uno smarrimento generale, si è rinnovato tutto il parco dagli utensi, insomma, perché tanti sono mancati, niente, avere paure,
4: Sì, non è stato facile, immagini, come Parducci, insomma.
5: No, no, come, esatto, come Parducci. No?
4: O sai che tra l'altro l'Università UTE di Paolo Nagliato ha disegnato sparniciare in più bandi dal Friuli, o sai che lei anche riferimento a Udine, no?
5: Eh sì, a Udine in centro, dunque fosse in riferimento a Udine. Ma se ne parlano di Roma, si fa direttamente di loro, le parti fiscali, le parti, cioè non si di nuovo fa segno. Non seguire le direttive, se dopo si rende l'ordo del resto.
4: Sì, parunque fosse interessante che lei sta a Palme o dull'intor Palme, cioè, puoi al fa per mettersi in contatto con voi altri?
5: No, sì, pubblicità, sono un po' perduto, sono in questi servizi, sono da bacchetto dal comune, ma che sono anche su televisione, il numero di telefono, il pacco su inviare, quindi hanno le possibilità di venire, anche uno, insomma, ecco. Inviare 3 dì per settimana, i 3 lunedì e venerdì mattina e mercoledì dopo di mesi, per cui sarà sempre più facile chattare, ecco.
4: E le sedi della Isia a Palme?
5: Borg a quelle.
4: Volevi domandare, non è, o pensi che sia il primo passo di fare magari per un che ha una certa età di calvare svoi magari di provare, ma non lo olse magari, no? E rispetto a ciò che gli è stata la sua esperienza, o pensi che la serie di Podedisi che robe lì, io l'ho provato, no? Se magari un...
5: Naturalmente vi intanto scrivi e dici, non lo sapete che vanno certi robe, iscrivimi oppure intendi in sospeso le giornate, come ho detto che si tratta e dopo decidi. Due che sono venuti, se hanno accettato, sono entrati.
4: E per arrivare a te i docenti o chi hanno insegnato, c'è molti fasi?
5: No, quindi sapete, io ti vecchio, e dopo con passaparola domanda a quella, la mia di quella, perché non è semplice a te.
4: Ma sono volontari o vengono
5: paesi? Sono volontari, tutti volontari, non sentite tutti con volontariato.
4: Quindi ho immagini che sia anche una questione di che è già in pensione?
5: Sì. I docenti sono quasi due pensionati, gli insegnanti sono andati in pensione, che vogliono continuare, o che fanno un mestiere, insomma, che vogliono di mettersi anche a servizio delle comunità, ecco.
4: Sì, beh, ma è una bella roba comunque, che roba lì, perché hai una parte di cittadinanze attive che alle anche ius che vedi un'altra vita, insomma, una seconda chance, come che si dice.
5: Esatto, ma anche, diventa anche una situazione personale, perché i corsi di storia, i corsi di filosofia, i corsi di medicina, ho vinto 50 iscritti al corso di medicina.
4: Addirittura?
5: Calfedele, non sai che al visite, ma fedele delle malattie, cioè, che grandi fasi succedono, cioè che quali che sono le soluzioni, se c'è da visitare il malato, insomma, ma
4: sì.
5: Sono 50 persone, sì.
4: Ne viene roba. E tra l'altro immagini che sei anche che dal corso al Furlan, se non sbagli, no?
5: Quindi anche che dal corso al Furlan, però mi dispiace per Furlan, mi dispiace per me, non sono tanti iscritti.
4: Ma comunque...
5: però full plane, lo spugnino su doppia il corso in inglese, ma non di Furlan.
4: Ho chiattarino allora anche che ho vendite anche chiste per fa magari venivo a qualche dun. Sì. Grazie intanto per essere stato con noi a Ennio Bolzon, coordinatore da Lutte di Palme, e in bocca al lupo per le riprese d'attività che stanno fra 2 dì e 10 di ottobre. Grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio e noi altri sottolineo a sentirsi domani.

0: Celeste che si è oggi svegliata nella pioggia, 11, 20 minuti e 50 secondi, e dicevamo pioggia, la pioggia è cessata subito praticamente, donandoci degli scorci di luce meravigliosi. Il golfo è immobile, quasi a trattenere il fiato, ma non fatevi ingannare, perché questa è solo una calma apparente. Sotto la superficie, in questa Trieste un po' uggiosa, c'è un'energia che sta montando giorno dopo giorno. Mancano pochi giorni alla Barcolana e l'attesa si taglia con un coltello. Allora, un saluto da tutti noi in diretta qui da Piazza Unità d'Italia, Trieste, alla console Eugenio Giuffrida, Mauro Ciccarelli, Silvia Rossetto in sede, in regia Tania Marmai, al coordinamento Roberta San Germano e Vida Valencic a questi microfoni. Sicuramente questa pioggerellina non è nulla per chi ha solcato oceani, lo sentiremo tra pochi secondi, ci collegheremo con gli Stati Uniti dove ci aspetta Francesca Klapcic, la velista oceanica triestina di nascita, una delle atlete più versatili della vela moderna. E poi conosceremo due uomini che hanno fatto sì che la vela significasse anche un messaggio di attenzione per l'altro, soprattutto il più fragile, divenisse così anche un simbolo di resilienza. Giampaolo Bressan e Massimo Tosi, che sono qui con me in studio, però pazienteranno perché prima andiamo oltre oceano. È proprio il caso di dirlo, perché l'oceano è la parola che più contraddistingue questa donna veramente incredibile, Francesca Klapcic, due volte olimpionica, campionessa mondiale ed europea, triestina di nascita, oggi anche cittadina americana. Ha scritto la storia nel 2023 come prima italiana a vincere l'Ocean Race, nella competizione in equipaggio più dura della vela professionistica. Ha completato due volte il Giro del Mondo e la sua prossima sfida, lo sentiremo, è la più ambiziosa di sempre. Il Vendée Globe nel 2028, il Giro del Mondo in solitario e senza scalo. E noi tremiamo già al pensiero. Francesca è collegata con noi oltre oceano. Ciao Francesca!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Ecco Francesca, allora noi ti stiamo chiamando da una Trieste ormai tutta pronta per la Barcolana, con una miriade di attività, eventi collaterali, tra cui anche la presentazione del tuo libro scritto a quattro mani con Fabio Pozzo, Un'onda alla volta. Francesca, tu con questo libro ci hai dato modo di conoscerti, di conoscerti un po' di più al di là dei premi, dei numeri. Abbiamo conosciuto tutte le tempeste che hai attraversato, tempeste di mare, tempeste professionali ed ovviamente tempeste emotive. E cosa si prova? Cosa hai provato tu a vedere nero su bianco tutta la tua vita, tutto il percorso che hai fatto?
1: Ma è sicuramente un'opportunità enorme quella di riuscire diciamo a scrivere su carta stampata, no? Un po' la storia della mia vita. E l'idea del libro era quella di creare una storia non basata solamente sullo sport, solamente sulle performance, perché poi quello alla fine insomma è solamente un curriculum sportivo che uno può trovare dappertutto, no? E dopo un po' di anni insomma quelli sono solamente numeri, però l'idea del libro era proprio quella di raccontare un po' la mia storia anche personale. C'è tanta Trieste anche nel libro,
0: sì,
1: perché
0: vero,
1: ovviamente io sono nata
0: a
1: Trieste, e con comunque anche la storia, insomma un po' la storia della città, la storia del circolo dove sono cresciuta, e quindi insomma cercare
0: la tua
1: di dare
0: famiglia.
1: Al lettore... Esatto,
0: sì,
1: esatto.
0: Sì.
1: E cercare di dare insomma, ai lettori un po' l'idea di chi sono, non solamente quella legata puramente allo sport.
0: Ecco, però lo sport, in concreto la vela, c'è questa frase molto potente, no? La vela ha completamente cambiato la mia vita, scrivi. Come eri prima e come sei attraverso la vela, attraverso soprattutto l'esperienza transoceanica, l'oceano, perché ovviamente lo sport agonistico è fatto di perfezione, di vittorie, eccetera, ma invece il mare aperto, l'oceano soprattutto, sbaraglia tutto. Lì non ci sono le regole della perfezione, no? Le regole sono completamente diverse. Anche i fallimenti hanno un grande significato, no?
1: Sicuramente la vela oceanica rispetto magari anche alla vela olimpica, è un po' la vela che mi ha aperto i confini, no? Mi ricordo ancora la prima volta su queste barche molto grandi, più di 60 piedi, sono andato a fare un allenamento, una prova insomma in mare, e a un certo punto inizi a navigare e non vedi più terra, vedi solamente l'oceano, solamente l'orizzonte praticamente. Ma è stata un'esperienza molto forte. E allo stesso tempo mi ha fatto capire veramente che questo sport non ha limiti, no? Comunque la vela olimpica a me ha dato tantissimo. Sono riuscita a fare due Olimpiadi, comunque ci siamo tolte tante soddisfazioni, soprattutto nel quadriennio di Rio de Janeiro nel 2016. Però dopo quell'esperienza lì volevo veramente cercare di fare qualcosa di nuovo, un po' diverso. E la vela oceanica, un po' quel tipo di vela che mi ha dato questa grande opportunità. Non solo della parte, diciamo, puramente di performance, ma proprio un po' anche la parte, di avventura, di conoscere me stessa, spingere comunque anche la mente e il corpo un po' al limite, perché
0: Sì.
1: ti ritrovi, insomma, soprattutto in solitario adesso, comunque ti ritrovi in tante situazioni dove, vieni un po' spinta, diciamo, oltre quella zona di comfort, no? E questo è, insomma, quello che la vela oceanica mi sta dando, mi ha dato negli ultimi anni e spero, insomma, che mi continui a dare nei prossimi anni.
0: Hai citato la vela in solitaria che è proprio la spinta al massimo, no? Al limite, no? Poi tu dici al di là della zona di comfort, che penso che la zona di comfort sia molto lontana da ciò che tu sei, perché anche leggendo questo libro si percepisce anche tutta la fatica, tutto il sudore, tutto l'impegno, tutta la dedizione che tu hai messo in tutte le cose che fai, no? Non solamente nello sport, ma anche nel tuo impegno sociale, perché vuoi abbattere tutte le barriere, quindi sei dedita e sei impegnata al 100% all'ennesima potenza. Navigare in solitaria. Questo autunno è veramente molto impegnativo per te e per il tuo team. Hai appena concluso Atlantic e adesso, tra un mese nemmeno, partirai per la Route du Rhum, una rotta di difficilissima da San Malo a Guadalupe in solitaria. Com'è passare da un'atmosfera di equipaggio, quindi il poter contare su qualcuno, l'affiatamento di squadra, alla solitudine totale della transatlantica, no? Cosa richiede proprio mentalmente, non solo fisicamente, che è un impegno incredibile, ma anche mentalmente, Francesca?
1: Ma è un tipo di competizione un po' diversa, no? Ovviamente non hai, tra virgolette, a disposizione il supporto di altri membri dell'equipaggio, quindi ti ritrovi, insomma, a dover gestire la barca da sola, a dover gestire sia la parte, insomma, di performance, quindi riuscire a spingere la barca al massimo senza però avere altro aiuto, ma anche, insomma, gestire i momenti un po' di difficoltà, perché comunque in qualsiasi regata ci sono momenti dove magari rompi qualcosa a bordo o magari devi cambiare vele 5 volte al giorno e sei anche fisicamente molto, molto stanca. Quindi tutta questa parte qui va gestita non con altri 3 velisti a bordo, ma va gestita, insomma, con le mie forze, sola.
0: Il microsonno, no? Questo mi ha anche colpito, perché comunque non riesci mai a dormire, no? Devi avere proprio dei
1: Sì.
0: microsonni, no?
1: Sì, esatto, anche per, insomma, motivi di sicurezza, ovviamente non
0: Certo.
1: è che puoi dormire un po' di ore di fila, purtroppo, e quindi va gestita con questi sonni molto corti di 20-25 minuti, insomma, dei cicli del sonno fino a massimo mezz'ora, e poi ovviamente da quel ciclo di sonno poi devi anche rimanere sveglio perché devi continuare comunque a spingere la barca, a fare la meteo, quindi sì, di sonno ce n'è poco, ci si abitua piano piano, nel brutto senso, insomma, della parola ci si abitua un po' a tutto, però ovviamente a livello poi di fatica la senti, soprattutto dopo un po' di giorni. Ovviamente una volta che ti ritrovi in oceano un po' più aperto, lontano da coste, lontano da pescatori, puoi recuperare con dei cicli di sonno leggermente più lunghi, però finché sei relativamente vicino a costa, più di 20 minuti, no, non è proprio anche sicuro. Quindi
0: Certo.
1: insomma, quella parte non è semplicissima.
0: No, immagino. Ma c'è un momento, Francesca, in cui hai avuto veramente una sensazione del non ce la faccio, che però è stato un momento, il tuo più grande maestro, no? Un momento di crisi che ha significato molto per il tuo avanzare, avanzare mentalmente, avanzare come persona, avanzare come velista.
1: Ma guarda, c'è un momento così, non me lo ricordo, però ce ne sono tanti, no? Quasi ogni regata ti ritrovi un momento in cui vorresti magari togliere il piede dall'acceleratore o spingere un po' di meno, poi comunque trovi un po' di forza anche all'interno, no, di te stesso, dici no, dai, spingi ancora un po', vedi un po' come va. E spesso, insomma, quei momenti lì poi ti fanno
0: Progredire.
1: anche capire che, insomma, poi. Esatto, che puoi mettere l'asticella anche un po' più alta e continuare, insomma, a spingere, perché ci sono tanti momenti in cui magari devi cambiare una vela, sei già stanchissima, magari non lo faresti, però spingi un po' te stessa e lo fai. Poi ovviamente una volta che, diciamo, la manovra è finita, ti rendi conto che quella era la decisione giusta in quella situazione lì.
0: Spesso e ovunque, e questa è anche la tua bellezza, la bellezza della tua persona, non ti limiti alla vela, ma vuoi attraverso la vela anche, come dici tu, nel mio piccolo voglio contribuire a cambiare il mondo della vela che è stato, e forse lo è ancora molto declinato al maschile, sicuramente il mondo oceanico lo è, ma anche al di là della vela, vuoi cambiare delle cose nella società.
1: Sì, è qualcosa che è cambiato in me un po' di anni fa, diciamo, che non ho sempre avuto. Un po', devo essere sincero, ho preso anche l'esempio da altri sport, soprattutto a livello internazionale, dove ho visto tante atlete usare un po' il loro sport come una grande piattaforma, anche a livello
0: Sì.
1: di comunicazione, usarla per, insomma, motivi che vanno oltre puramente alla performance sportiva. Quindi nella vela quella parte lì mancava un po', no? Tanti atleti hanno comunque a disposizione i media, hanno a disposizione un sacco
0: Certo.
1: di, insomma, accesso, no, a questi tipi di piattaforme, però non venivano usate. Quindi, soprattutto col mio progetto, ho avuto, diciamo, il grande privilegio di riuscire ad avere un progetto mio, uno sponsor che mi supportasse proprio anche a livello personale. Uno dei grandi punti, soprattutto di questa sponsorizzazione con Eleven Hour Racing, era quello di, certo, fare sport, cercare di performare al massimo in mare, ma farlo in maniera etica, farlo con un lavoro anche di sensibilizzazione alle spalle importante, e usare questa piattaforma, di cui ovviamente ho accesso fortunatamente, per cercare veramente di espandere quel tipo di lavoro.
0: Poi, tra l'altro, tu sei molto attiva nel informarci anche e collabori anche con la società scientifica, raccogliendo campioni, eccetera, nell'oceano. Scrivi anche di come l'uomo è presente, pur non fisicamente, ma è presente ovunque nell'oceano con tutto ciò che porta, le tonnellate, le isole di microplastica che tu hai visto in mezzo agli oceani. Francesca, c'è invece un qualcosa che un modello americano di vita, il vivere in una società così diversa ti ha aiutata forse a liberarti di alcune, non lo so, sovrastrutture, qualcosa che ti sei portata dietro dall'Italia? Cosa ha cambiato in te il vivere negli Stati Uniti?
1: Ma guarda, negli ultimi anni, diciamo che gli Stati Uniti non è che ultimamente, purtroppo, non c'è tantissimo esempio da prendere nemmeno qua. Secondo me è proprio una questione di esperienza, anche di vita. Sono nato e cresciuto a Trieste, però ho viaggiato tantissimo, ho avuto la grande opportunità di conoscere tante persone di culture diverse, di lingue diverse, di background diversi, e quello ti apre veramente la mente, no? Ho una bambina relativamente piccola, insomma, ancora 4 anni. E un sogno che ho anche per lei è quello veramente di riuscire a viaggiare, a vedere il mondo, a vedere le persone, a capire le persone, perché a un certo punto, insomma, se rimani solamente nel tuo ambiente, nel tuo, no, piccolo orticello, ti perdi veramente la grande opportunità di capire che cosa c'è al di fuori di quel mondo lì. Quello me l'ha dato anche la vela, tutti gli anni in cui ho dovuto viaggiare anche tanto per le regate, per tanti campionati anche internazionali. La vela e lo sport mi ha dato veramente l'opportunità di aprire quel mondo. E per me questa cosa qua, soprattutto negli ultimi anni, mi ha fatto veramente capire anche un po' la poca connessione che c'è tra uno sport bellissimo come quello della vela però è anche tante comunità che non hanno accesso a uno sport del genere, che non hanno accesso nemmeno al mare, pur vivendoci a pochi chilometri di distanza, no?
0: Anche perché è uno sport costoso, no? Tu lo dici apertamente, è
1: È
0: uno
1: uno
0: sport
1: sport,
0: costoso.
1: beh, sicuramente uno sport costoso, soprattutto quando arrivi a un
0: Certo
1: certo
0: livello.
1: punto dove devi, esatto, dove devi comunque acquistare materiali, viaggiare, eccetera. Però l'accesso puro allo sport non dovrebbe essere così costoso, no? Abbiamo, facendo anche l'esempio, insomma, di Trieste, abbiamo accesso alle coste praticamente per tutta la distanza della città. E ci sono circoli che fanno un sacco di lavoro fatto bene, dove anche i bambini possono imparare lo sport della vela senza dover comunque spendere tanto, senza avere un peso sulle famiglie. Quindi in realtà i primi passi, imparare questo sport,
0: Devono
1: l'accesso al
0: essere
1: mare,
0: garantiti, no? A
1: non
0: tutti.
1: devono essere garantiti, non
0: Sì.
1: devono, cioè in teoria non dovresti dover spendere chissà quanto per riuscire ad avere accesso a quel tipo di attività lì. Però

0: Purtroppo vediamo come in certi ambienti sia ancora difficile. Deve cambiare,
1: Deve
0: insomma, sia
1: cambiare.
0: a livello sportivo, ma anche a livello sociale.
1: Assolutamente. Poi tu hai nominato i più piccoli, è proprio da questi dei piccoli Optimist o i ragazzi della Barcolana Young, insomma, sono tantissime le giovani leve che guardano a te anche come un punto di riferimento. Se, Francesca, se potessi per un minuto salire a bordo con uno di questi bambini o uno di questi ragazzi, quale sarebbe la frase, la parola che gli diresti all'orecchio a ognuno di loro?
0: Ah, sicuramente di guardarsi intorno e vedere la bellezza anche proprio del mare, no? Dell'opportunità che questo sport ti dà di essere così autonomo in mezzo al mare con la tua barca, con i tuoi pensieri. Questa cosa qui io non l'ho trovata in nessun altro sport e penso che sia qualcosa che anche da piccoli, no? Anche il bambino di 5-6 anni può veramente sentire le prime volte che va in barca, no? Questo senso di libertà che normalmente insomma un campo di atletica o una palestra a un certo punto ti ritrovi, no? Ad avere delle linee per terra oppure dei muri
1: Sì,
0: attorno.
1: sì.
0: E il mare questi muri non ce li ha, le linee in acqua nemmeno, e penso che quello veramente sia qualcosa di molto molto specifico di questo sport. Che mi ha sempre fatto un po' di effetto, no? Anche essere così piccola, avere volendo la libertà veramente di riuscire solamente a guardare l'orizzonte del mare,
1: Dell'infinito,
0: quella è
1: dell'infinito.
0: qualcosa veramente di speciale.
1: Francesca, allora noi ti auguriamo buoni allenamenti che saranno ovviamente durissimi adesso fino a novembre, quando avrai la Route du Rhum, lo ricordiamo, questa solitaria incredibilmente dura da San Malo a Guadalupe. Buon vento, Francesca,
0: Grazie.
1: buon vento e buoni allenamenti. Grazie mille di essere stata con noi da Park City nello Utah, in collegamento anche emotivo, non solamente telefonico, ma anche col cuore con la tua Trieste. Grazie ancora.
0: Grazie, un abbraccio a tutti e buon divertimento alla Barcolana, è sempre un bellissimo evento.
1: Grazie Francesca.

0: 11:39 minuti esatti, sempre qui in diretta da Piazza Unità d'Italia, Trieste, mentre la città si sta preparando alla grande festa della Barcolana. Abbiamo sentito Francesca Klapcic che accennava la vela come qualcosa di accessibile. La vela deve diventare accessibile. Infatti la Barcolana non è solo agonismo, non è solo sfida tra scafi da record, non è solo la passione dei grandi campioni. Il mare, in particolare la vela, custodisce una forza che va molto oltre la regata. La vela può diventare terapia, rifugio, un mezzo straordinario attraverso cui molte persone riescono a rialzarsi dopo un dolore profondo, una perdita che toglie il fiato. E c'è di più, la vela è uno degli spazi più democratici e inclusivi che esistono, perché a bordo non contano le barriere, le disabilità o le fragilità, perché il mare accoglie tutti allo stesso modo, e lo sentiremo dai nostri due ospiti.
1: Ne parleremo oggi con Massimo Tosi, non so se si senta, perché qui abbiamo dei problemi tecnici, dateci un ok che si sente bene. Il nostro tecnico Eugenio Giuffrida adesso mi sta cambiando il microfono, allora adesso risaluto i miei due ospiti. Ho il piacere di avere con me qui Giampaolo Bressan e Massimo Tosi. Buongiorno ad Buongiorno. Entrambi. Allora, entrambi avete superato un dolore molto grande, avete perso un grande amico che era un grande amante del mare, e voi due anche siete amanti del mare, lei Massimo da una vita, Giampaolo lei da poco, a 70 anni ha iniziato a fare il velista principiante, lo sentiremo, ma con grande successo. Massimo, io partirei da te e do del tu ad entrambi, perché il mare azzerra le distanze, quindi anche se io non sono velista mi concedete di darvi del tu. Allora Massimo, con la vela, attraverso la vela, porti avanti un messaggio molto potente. Con

0: la collaborazione anche dell'Associazione Italiana Leucemie. Ecco, raccontaci un po' di questo progetto, che poi è un progetto nazionale.
1: Certo, sì, è iniziato nel 2007-2008 sul lago di Garda, inizialmente con l'AIL di Brescia, poi l'AIL di Brescia ci ha preso come AIL di Verona, io sono di Verona, e abbiamo portato avanti questo progetto su tutto il lago di Garda. Portiamo in barca i pazienti ematologici, medici, familiari, volontari e psicologi, ci sono anche gli psicologi, giusto per creare la barca, perché abbassa tutte le barriere, tutte queste persone che portano abbassano i livelli, quindi anche il rapporto tra paziente e medico viene azzerato, e di conseguenza quando poi sono fuori nell'ambiente ospedaliero si crea un rapporto più anche di fiducia rispetto, certo, a quando si è che vedi il medico da lontano, oddio chissà
0: il
1: che...
0: Il camice bianco, sì, e chissà che diagnosi mi darà, sì, e chissà che cure mi
1: se è vera, non è vera, con gli amici, certo, il Facebook, tutte queste cose che invece portandoli in barca si abbassano a questi livelli. È stato preso poi a livello nazionale e da ormai più di 10 anni parte proprio qui da Trieste, che poi con un armatore che è diventato amico, Maurizio Martini, che ha un 58 piedi qui a Trieste, facciamo il giro d'Italia una volta all'anno, 2 settimane, in coincidenza con la giornata nazionale AIL, che è il 21 di giugno,
0: e quindi assolutamente riprenderemo questo discorso, perché è molto importante anche quello, ciò che dicevi, no? che i medici, i pazienti, le famiglie, gli operatori sanitari, tutti quanti insieme, fuori da quell'ambiente ospedaliero, no? che è intriso anche di tanto dolore, di tanta, certo, sofferenza, fuori, ed è un messaggio veramente di speranza, come anche la speranza di che tu, Gianpaolo, porti ai giovani velisti. So che tu hai iniziato a veleggiare a 70 anni, quindi complimenti, c'è ancora tempo anche ancora per margine, me allora, per, sì, iniziare a veleggiare, e attraverso anche le pagine di un tuo amico che purtroppo non c'è più, ex ufficiale di Marina, sì, proprietario della barca Ludmilla che Ludmilla tu Sconda, ora, sì, conduci. Però tu non hai solo iniziato a veleggiare, ma hai iniziato ad avvicinarti alla vela, ma vuoi questa tua passione trasmetterla anche ai più fragili. Ecco, raccontaci questa parte della tua vita.
2: Sì, io sono diventato socio della Lega Navale italiana da 4 anni, e i soci della Lega Navale vengono invitati a offrire le loro imbarcazioni per portare sia studenti delle scuole, ragazzini eccetera, o anche persone più sfortunate di noi. Quindi mi è capitato di portare proprio recentemente ad esempio i non vedenti, dei ragazzi non vedenti, oppure ospiti di case famiglia, quindi dei ragazzi con delle situazioni molto difficili alle spalle.
0: Non vedenti, scusami se ti interrompo, come sentono il mare? Cosa ti ha colpito?
2: Lì mi ha colpito moltissimo, perché intanto ci hanno chiesto, c'era anche un accompagnatore specializzato proprio in questo genere di persone, di non oscurarli il sole, perché loro, anche se non vedono, comunque la luce del sole intensa la riuscivano a percepire, e poi soprattutto percepiscono con la pelle il vento. E mi ha molto colpito un ragazzo che, quando gli abbiamo spiegato come funziona il winch, che è quel dispositivo per pesare le vele dell'imbarcazione, che fa un rumore caratteristico, un ticchettio come gira, lo proprio tutto toccava con le mani per provare e capire, vedevi che stava imparando la forma di questo oggetto nella sua testa, cioè mi aveva molto colpito questo. E imparano a sentire il vento sulla pelle, e quindi noi li portavamo a fare una prima uscita proprio con lo scopo poi di portarli a fare dei corsi di vela specialisti, proprio organizzati per non vedenti o ipovedenti, e alla fine sono uscito più caricato io da questa esperienza. Sicuramente i ragazzi erano contenti, ma ero contento anch'io, perché poi ho visto che alla fine chiunque è in grado di andare in barca a vela, quindi mi sono rinfrancato, perché anch'io che appunto pensavo di essere fuori limite, vedo che alla fine
0: non è affatto, ecco, fuori limite.
2: Non sono come Francesca Clapsis, purtroppo, no, però
0: nessuno
2: nel
0: lo
2: mio
0: è.
2: Piccolo riesco ad andare in solitaria
0: nessuno
2: anch'io.
0: Lo è. Massimo, anche tu avvicini la vela ai giovani velisti che poi ti rimangono fedeli per una vita, sì. So che tornano, ritornano continuamente. Ecco, raccontaci questo tuo rapporto con i giovani velisti. Cosa gli trasmetti e perché ritornano da te?
1: Ma perché ritornano da me.

0: È un po' perché l'energia che gli trasmetto, quando sono con loro divento come loro. La barca l'ho comprata la prima volta nel 2003, la prima Oasso 99, che è una barca di 10 metri da regata a 6 persone, 3 che stanno fuori attaccati al trapezio e 3 interni. L'ho presa proprio per i bambini degli Optimist, perché almeno da dargli quello che è il futuro, quello che sarò da grande, cosa potrò fare da grande e non rimanere solo su quello che è l'Optimist, poi passi al 420 o laser, che... E lì li streghi, perché li portano, vedono questa barca grandissima e gli trasmetti quello che potrebbe essere l'energia, la velocità e tutto. E poi niente, mi diverto e li porto a fare le regate già da quando hanno i loro 14-15 anni, li porto e fare tutto quello che c'è sull'attività sul lago, che ce n'è veramente tanta. L'ultima, il 30 di luglio, ero fuori in una regata notturna e stavamo andando a 20 nodi di velocità con un preso temporale, abbiamo disalberato, erano tutti di minorenni, però sì. Sono tornati di un carico e senza paura, perché comunque sei lì nell'energia e questa cosa,
1: l'avventura.
0: Sì, l'avventura, già dal giorno dopo erano tutti lì, dai che prendiamo a posto l'albero, dove lo troviamo, andiamo mettiamo a posto le vele, cioè vengono stregati.
1: Però Massimo, è una responsabilità molto grande, no? Avere minorenni di notte con una tempesta, vabbè che eravate sul lago di Garda, insomma,
0: che
1: no?
0: Comunque diventa molto cattivo,
1: che diventa certo. Molto cattivo, ok, è una non bella è palestra. L'oceano però sì
0: ma sono tutti regatanti, quindi tutta gente capace, poi sono rischi contenuti, cioè si sa certo. Fin dove si arriva, cioè non sapevamo dell'aria, sapevamo del temporale, però bisogna andare
1: questa è anche la lezione che ci diceva certo. Prima Francesca Klapcic, devi spingere avanti e andare. Entrambi avete ereditato gioco forza e anche non volendo purtroppo le vostre barche da due cari amici che se ne sono andati. Cosa vuol dire per voi due personalmente? Cosa significano queste vostre due barche? Giampaolo, tu cosa ti rappresenta Ludmilla? Ti rappresenta il tuo amico che non c'è più?
2: Sì, certamente. Diciamo che se non fosse successo quel che è successo non ci sarei arrivato, perché ormai alla mia età ero un po' restio a imbarcarmi in un'avventura simile. Ricordo, purtroppo lui è scomparso lo scorso dicembre, io l'ho acquistata in marzo dalla famiglia e poi la prima volta che sono entrato dentro ho detto cosa faccio adesso, perché non sapevo da che parte iniziare, perché non ho mai avuto esperienza diretta di una barca da 10 metri.
1: Però hai trovato il diario di bordo del tuo amico che era ex ufficiale,
2: sì,
1: di Marina.
2: Lui da ex ufficiale di Marina si annotava tutto quanto, per cui ho cominciato a leggere questo diario di bordo che era ricco di informazioni su dove sono, cioè tutti i sistemi di bordo, di conoscerli e tante piccole notizie che ho trovato. Quindi poi con l'aiuto anche degli altri soci, soprattutto chi aveva lo stesso modello di barca, ho potuto ricostruire tutto. Quindi pian piano ho cominciato a imparare ad andarci, perché poi l'unica cosa è uscire, e proprio portando anche i ragazzi c'era l'occasione di fare delle uscite in mare qua sul golfo, e quindi anche in tutta tranquillità di poter, andavamo sempre a vela ovviamente, e dove possibile, e quindi ho imparato in questo modo, e dopo pian pianino sono arrivato a iscrivermi alla Barcolana, ecco, di quest'anno. Come
1: ti faremo allora per lei, no, non solo per lei, ti faremo certo, anche per lei Massimo,
2: per
1: sarà un tifo collettivo. Massimo, allora invece per lei cosa ha significato la sua che asso, che è un asso 99 che ha acquistato nel 2024 insieme a questo suo amico, fraterno?
0: Sì, la barca l'abbiamo presa nel 2003. Poi lui l'abbiamo presa proprio come, cioè, compriamola, facciamo, divertiamoci, proprio come spirito di stare insieme. E poi nel 2008 è mancato. E da lì ho portato avanti, è rimasto, io lo sento in barca con me, e questa cosa poi viene trasmessa a tutte le persone che salgono e i ragazzi che salgono, perché comunque gli racconto sempre tutta la storia, e quindi l'uscire sul Chiasso ha un'anima, cioè per quello che
1: certo,
0: non è una barca, non è solo una barca,
1: più,
0: ha un qualcosa di più.
1: È qualcosa
0: e poi
1: di più.
0: È una cosa che si trasmette con questo progetto Itaca, che fatalità, quando è morto, lo stesso anno sono stato chiamato dal presidente Ail, e mi hanno presentato questo progetto che aveva gli stessi colori della barca. l'arancione.
1: Quindi c'era un destino, no? Dietro. Quindi questo progetto Itaca, ci dica allora, abbiamo sentito che è un progetto che porta in barca, porta in mare, pazienti oncologici, medici, operatori sanitari, sì, famiglie. Quest'anno cosa...

0: come sono le date?
1: Sì. Abbiamo terminato sul lago con una decina di uscite tra la sponda bresciana e la sponda veronese, e poi a giugno c'è stata i 15 giorni delle due settimane che è partito da Trieste e sono andati fino giù in Puglia e toccano tutti i porti dove c'è un ospedale di dove c'è un reparto di ematologia e un'associazione AVI.
0: Ok, allora per qualsiasi altra informazione aggiuntiva invito anche a visitare, no, il sito dell'Associazione Italiana Leucemie e cliccare Progetto Itaca, dove scopriranno molto di più anche le varie date del prossimo anno. Giampaolo, allora cosa si aspetta da regatante novello domenica? Prima volta, quindi lo diciamo, non si dice, di solito non si dice l'età, però stavolta facciamo un'eccezione perché le diamo virtualmente un premio, no? A 70 anni ha avuto il coraggio, tanti non ce l'hanno questo coraggio, invece lei ha il coraggio.
2: Infatti a me basta almeno arrivare con la barca intera alla fine della regata, perché quello è il rischio più grande quando ci sono tante imbarcazioni. Diciamo, le regate in questi, da quando sono iscritto alla Lega Navale, sono solo 4 anni, quindi ne ho viste tante, perché facevo il posaboe alle regate, cioè quindi aiutavo nell'organizzarle, quindi ho visto gli altri come fanno. E anche lì certe volte avvengono degli urti anche in regate di livello sociale non molto importanti, però succede, quindi ho molta paura di questo, però insomma spero di farcela. Ecco, viene un amico, viene anche mio figlio, un suo amico viene dalla Sicilia apposta per fare questa barcolana, dovrebbe aver più esperienza di me, quindi conto su di lui. Ecco.
0: Fantastico, allora grazie a Giampaolo Bressane e Massimo Tosi.
2: Grazie a te.
0: Grazie veramente e buon vento ad entrambe le imbarcazioni. Grazie ovviamente anche precedentemente a Francesca Klapcic, collegata oltreoceano. La nostra rotta radiofonica da Piazza Unità d'Italia non si conclude qui. Ora passerò il timone a Marina De Vescovi dai suoi ospiti di Né Stato Né Mercato. Ringrazio Eugenio Giuffrida, Mauro Ciccarelli alla console ed in sede Roberto Cavallari, Silvia Rossetto, Tania Marmai in regia e Roberta San Germano al coordinamento. Grazie per aver navigato insieme a noi in questa magnifica piazza affacciata sul Golfo. Se siete nei dintorni, veniteci a trovare. Da Vida Valencic un abbraccio e buon vento a tutti.

0: né Stato né mercato. Il terzo settore in Friuli Venezia Giulia. A cura di Marina De Vescovi.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati per questa speciale puntata di Né Stato né Mercato, in diretta dallo studio allestito in Piazza Unità d'Italia a Trieste in occasione della 58esima Barcolana. Ringrazio Vida Valencic che mi ha lasciato lo studio e la linea, e noi andiamo a cominciare immediatamente questa puntata con i nostri primi ospiti. Allora, Né Stato né Mercato sì, va in Barcolana, ma continua naturalmente

0: costruttrice di vela, già agonista, per la società Triestina della Vela. Buongiorno Vittoria.
1: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti.
0: E grazie anche a te per essere venuta qui. Allora, contravvenendo all'educazione che vorrebbe dare la parola sempre prima alle signore, io faccio la prima domanda a Paolo. Allora Paolo, 23esima edizione del Trofeo Fuorivento, ci racconti che cos'è il Trofeo Fuorivento?
2: Allora, il Trofeo Fuorivento nasce 23 anni fa appunto da una collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale, si chiama Fuorivento proprio per questo motivo. Nasce 23 anni fa con una regata per appunto i ragazzi del Dipartimento. Si è svolta sempre nel periodo barcolana. Da una decina d'anni ormai abbiamo una collaborazione più strutturata con Barcola Grignano e Triestina della Vela ed è stata aperta al gruppo di ragazzi della regione Friuli-Venezia Giulia e del Triveneto. Partecipano comunità di persone da Treviso, da Pordenone, da San Daniele, da Gorizia, più tutte le realtà del privato sociale triestino che sono qui. La regata si svolge su delle imbarcazioni monotipo, abbiamo iniziato con due, adesso ne abbiamo tre perché il numero cresce, si fanno una rotazione, quindi si fanno delle fasi di eliminatorie e poi c'è una finale a tre che decreta il podio della regata.
0: E quest'anno i numeri erano particolarmente lusinghieri in termini di partecipazione, avevate più di 80 velisti.
2: Avevamo 80 velisti in mare e tutti hanno regatato con entusiasmo, poi Vittoria ci racconterà la sua esperienza dal mare ed è stata una festa e un ottimo momento di integrazione fra velisti, agonisti e ragazzi che approcciano a questo mondo della vela, il mondo del mare per le prime volte.
0: Sì, insomma in maniera molto
2: diversa.
0: Più sporadica, assolutamente. Hai già nominato alcuni dei partner che che lavorano con voi. Vogliamo ricordare anche quali sono le comunità che poi vi supportano e accompagnano i ragazzi, perché anche quelle sono dei partner importanti.
2: Allora, ci sono i partner del privato sociale che sono le cooperative, le associazioni del territorio. Hanno partecipato, vado da Treviso, la cooperativa Castelmonte, la cooperativa Itaca di Pordenone e la Acli di Pordenone, la comunità Ciase Nostre, non lo so dire, San Daniele del Friuli.
0: Allora, la collega che parla friulano mi dice sì, va bene, la pronuncia è corretta.
2: E c'è il Cisi di Grado, poi c'è qui a Trieste l'associazione Oltre Quella Sedia, la cooperativa Libra, i Girasoli, la cooperativa Prisma con il centro per le famiglie del comune di Trieste, e spero di essermi ricordati tutti.
0: Gli altri eventualmente ti perdoneranno perché stai andando proprio a memoria e non fai solo questo, perché in questi giorni di barcolana ti abbiamo strappato ad un altro impegno. Vittoria, allora sei istruttrice, Vittoria Sandron, sei istruttrice di vela, sei stata agonista di vela, per te è stata la prima esperienza con il Trofeo Fuorivento. Ci racconti un po' com'era il campo di regata?
1: Confermo, è stata la mia prima esperienza, infatti è stata una prima volta per tanti dei ragazzi che erano con me e soprattutto per me. È stata un'esperienza, devo dire, molto bella, perché al di là della competizione sportiva alla quale sono abituata, possiamo dire, da agonista, ho visto veramente un aspetto umano. È un aspetto anche di collaborazione, infatti sull'imbarcazione che ho timonato eravamo anche in gruppi di 5-6 persone alla volta.
0: E come si chiamano queste imbarcazioni? Perché hanno un nome?
1: Sì, questa barca è una deriva che si chiama Zero, di progettazione abbastanza recente, possiamo dire, a fine degli anni 90, è composta da due vele, comunque una barca grande, spaziosa, è lunga 6,5 metri per 2,5 metri, e diciamo che nel suo assetto da regata può portare 3 persone, ma in occasioni come questa l'abbiamo utilizzata per un equipaggio anche più grande.
0: Certo.
1: Infatti sono barche perfette per queste occasioni.
0: E com'era il campo di regata?
1: Il campo di regata era, possiamo dire, un po' semplificato rispetto a quelli

0: delle vere competizioni. Infatti avevamo due bordi, una partenza, una bolina, una poppa, per essere un po' più tecnici.
1: Certo.
0: E
1: Beh, sì, in questi giorni noi stiamo tutti imparando i termini, cosa significa bolina, poppa e non solo, per cui vai pure, lanciati,
0: Esattamente.
1: lanciati pure.
0: E quindi sì, è stato anche un campo breve ma bello, secondo me funzionale anche per riuscire a portare il maggior numero di ragazzi a bordo.
1: E quindi tu prima l'hai già detto, l'aspetto umano, al di là della competizione, che è sicuramente, Paolo mi confermerai, non è l'aspetto principale che vi interessa, no? La competizione che arriva
2: Assolutamente,
1: prima.
2: c'è la competizione, c'è,
1: Cioè,
2: uno deve
1: uno
2: vincere,
1: vince, esatto.
2: però abbiamo un altro interesse
1: Certo,
2: dietro.
1: però questo aspetto umano, questa esperienza, tu te l'aspettavi come è stata oppure avevi delle altre aspettative o degli altri dubbi prima di farla?
0: Sono rimasta decisamente sorpresa, anzi all'inizio ero quasi, possiamo dire, preoccupata, diciamo che vivevo la condizione di questi ragazzi quasi con un senso di tristezza, invece mi sono completamente ricreduta e devo dire che anche parlando con i ragazzi a bordo sono emerse tante esperienze che hanno fatto, che veramente a un certo punto ho pensato, cavolo, questi hanno fatto molte più esperienze di me, sono già esperti
1: Questa è una cosa.
0: di
1: Vabbè,
0: regate.
1: tu sei anche molto giovane, per cui hai tempo. Allora, mentre Vittoria stava parlando, ha cominciato il diluvio universale, per cui probabilmente sentirete uno scroscio in sottofondo, ma questo dimostra una volta in più che noi siamo proprio in piazza Unità. Paolo, vorrei concludere con una domanda riguardo ai volontari. Voi avete tanti aiuti, chi sono i volontari? Chi vi dà una mano e soprattutto sono sufficienti?
2: Allora sì, allora la regata si fonda, la regata è l'attività di Overwing, insomma per il progetto in rotta, tutte le nostre attività in mare si fonda grazie all'aiuto di volontari che ci danno una mano nel realizzare il tutto, per la parte logistica, la parte più operativa, eccetera. I nostri volontari sono i soci dell'associazione, della Overwind e i soci della Triestina della Vela anche che si sono resi disponibili ad aiutarci.
0: Certo.
2: Ovviamente la regata e l'attività della nostra associazione dipendono da aiuti istituzionali e ricordo che la Regione finanzia questo progetto e da quest'anno abbiamo anche ricevuto un supporto dalla ZKB, la Banca di Credito Cooperativo del Carso, che è vicina al territorio, il sociale, e ci dà una
1: Certo.
2: mano. Il ruolo dei volontari è fondamentale e dovremmo incrementarli. Ecco,
1: Ok,
2: qua
1: allora
2: faccio già un
1: questo
2: appello.
1: un appello per il prossimo anno
2: Sì.
1: sicuramente, ma penso che un'iniziativa, io ho avuto la fortuna martedì di vedere, non in mare, però i preparativi, e devo dire che c'era una bellissima atmosfera. Ultima battuta proprio velocissima, poi la giornata non si è conclusa con fuorivento, ma c'è stata un'ulteriore regata che ha coinvolto anche l'associazione Calicanto.
2: Sì, è vero, anche lì da almeno 5-6 anni, anche di più, sono ricordo, assieme al trofeo Fuorivento si disputa la regata Le Vere di Calicanto, che è una regata anche questa di integrazione, hanno partecipato 20 barche su un percorso anche questo semplificato un po' più lungo e hanno portato 20 barche, quindi anche loro erano un'altra sessantina di ragazzi in
1: Certo.
2: mare quel giorno, quindi noi 80 più 60 avevamo 140,
1: Eh
2: numeri
1: beh,
2: che cominciano a essere
1: certo.
2: importanti
1: Importante, infatti.
2: ed è tutto per fortuna andato bene, il tempo per noi è stato
1: Sì, voi avete avuto
2: non
1: decisamente
2: come
1: un
2: adesso.
1: tempo migliore, ma mi sembra di aver capito che tu lo prenoti.
2: Sì,
1: Tu lo prenoti e
2: prenotiamo
1: fai bene,
2: perché
1: e fai
2: sì, se non
1: bene.
2: prenoti non
1: Se
2: vai da
1: non
2: nessuna
1: è,
2: parte.
1: ma infatti fai
2: Esatto.
1: benissimo, va bene. Allora io ringrazio Vittoria Sandroni, istruttrice di vela, Paolo Pinelli,
2: Grazie.
1: presidente dell'Overwind Sailing Team, e buon vento.
2: Grazie.
0: Grazie mille.

0: adesso ci hanno raggiunto altri protagonisti del trofeo Fuori Vento. Io saluto e ringrazio Vincenzo Politti, cooperativa Libra, responsabile del settore disabilità. Buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno.
0: E saluto e ringrazio i velisti Andrea Zambon e Fulvio Zampier. Lonzari, perdon. Sì. Scusate l'emozione. Fulvio Lonzari, sì. Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno.
0: Grazie. Allora, comincio a fare qualche domanda a Vincenzo. Allora, cooperativa Libra, settore disabilità, come si inserisce questa attività che avete fatto martedì nel cesto delle vostre numerose attività?
1: Buongiorno, sono il coordinatore della disabilità, Vincenzo Politti della Libra. Noi siamo per almeno 10 anni, con la mia presenza, che partecipiamo a questa manifestazione Fuori Vento, dove in realtà è un punto cardine del nostro percorso, perché ci fa sviluppare quello che facciamo durante l'anno, cioè la socialità delle persone, una festa del mare dove conosciamo persone non solo di Trieste ma anche di altre realtà della regione, anche di fuori della regione. Ci fanno sviluppare amicizie, conoscenze nuove e passare una bellissima giornata nella festa del mare insieme.
0: E le altre attività che fate quotidianamente, perché appunto questo trofeo si svolge una volta l'anno, per cui...
1: Quotidianamente noi abbiamo il mandato di supportare le persone con disabilità nella loro autonomia abitativa, quindi noi siamo da supporto nella gestione della quotidianità, quindi li aiutiamo a vivere in maniera migliore la loro autonomia e più dignitosa. Su questo, proprio partendo da questo tipo di progetti, noi abbiamo puntato molto su quello che si fa anche là Fuori Vento, cioè la socialità. È una parte importante del lavoro della nostra cooperativa, dove noi uniamo 2 volte a settimana queste persone in gruppo, facendo sviluppare nel tempo, parlo anche di 5 anni, il seme dell'amicizia che con l'equipe con cui lavoro abbiamo raggiunto questi risultati, che queste persone non sono più sole al Natale, non sono più sole alla Pasqua, nell'occasione di un compleanno, solo con l'aiuto nostro dell'organizzazione. Poi passano queste giornate da soli, quindi il risultato è che l'educatore scompare e lascia spazio a loro per vivere in modo sereno queste feste. È una bellissima cosa, con l'aiuto di volontari che portano a loro il pasto da consumare e loro riescono a stare insieme. E quindi su questo sfruttiamo la parrocchia di Trieste del Gesù Divino Operaio e i loro volontari, sia come spazi certe volte, ma soprattutto come volontari, come... per realizzare queste cose. Per noi è un grandissimo successo su questi progetti che sono, abbiamo come mandante il comune, unità disabili, o anche i stessi privati che si avvicinano.
0: Certo. Allora, velisti, a noi. Allora, Andrea, comincio da te. Tu hai partecipato a tanti trofei Fuori Vento. A quanti?
2: Sette volte.
0: E tu ti ricordi quando ti sei piazzato meglio?
2: Non ho questi ricordi.
0: Non hai questi ricordi? No. Fulvio, invece tu quante volte hai partecipato?

0: partecipato a tre gatte, sì.
1: E ti ricordi quando ti sei piazzato meglio?
0: Sì.
1: Sei arrivato primo?
0: Nelle prime due,
1: ma sei arrivato primo?
0: No, secondo.
1: Beh, insomma, secondo non è niente male, assolutamente. Avete visto, come ci diceva Paolo, la giornata di martedì era una giornata bellissima, invece oggi purtroppo non siamo tanto...
0: Un clima favorevole, sì.
1: La martedì, sì, Fulvio, hai ragione. Ma voi, qual è stata la cosa che vi è piaciuta di più martedì? Chi risponde per primo? Andrea, dimmi.
2: Andare in barca.
1: Ancora più del pranzo e della festa dopo, sì.
2: Sì, più emozioni, no?
1: Giusto. Ma c'era un po' di vento martedì? Quando è Fulvio, c'era un po' di vento martedì?
0: Non molto.
1: Non molto, però giusto, dai, vi siete potuti muovere.
0: Sì.
1: Ok, d'accordo. E invece Vincenzo, tu a quante barcolane, anzi a quanti trofei fuori vento hai partecipato?
3: Ma io da quando lavoro con la cooperativa Libra sono 10 anni con la fortuna di partecipare, quindi ecco. Non manco un appuntamento e mi do da fare perché è veramente una festa del mare e per me è l'inizio della barcolana senza nulla togliere magari a gare che ci sono i giorni prima, ecco.
1: Certo. Andrea,
0: Fulvio. Viva Cisa d'autunno.
1: Hai ragione, hai proprio ragione, anche perché adesso è proprio arrivato l'autunno. Andrea, volevo chiederti che cosa facevi in barca?
2: Tiravo le cose per muovere la vela, però è molto dura.
1: Sono dure da tirare.
2: Sì, dure da tirare.
1: Ho capito. Voi avete mai pensato che noi, magari io non vado in vela a dire la verità, ma chi va a vela ha una fortuna incredibile perché può vedere la città dal mare e invece chi abita in città la vede solo camminando.
0: È un'altra prospettiva.
1: Ma com'è Trieste dal mare?
2: Molto bella.
1: Andrea, bella.
2: Spettacolare.
1: Addirittura. E secondo te, Fulvio?
0: Concordo.
1: Non ti sbilanci, resti concordi.
0: Sì. Sono d'accordo.
1: Sei d'accordo, sì. Perfetto. E secondo Vincenzo, l'avevi mai vista dal mare tu?
3: Ma in realtà la mia prima esperienza è stata la fuorivento, vedere Trieste dal mare. Ero abituato dal Carso a vedere il mare e vedere la prospettiva della nostra piazza Unità e dello sviluppo della città nei colli con il mare davanti è stato veramente emozionante e continua a emozionarmi, ecco.
1: Certo.
3: Quindi
1: assolutamente. Certo. A proposito di mare, quando si va a vela si va a largo, non avete un po' paura con un mare così profondo, Fulvio?
0: No, sinceramente no.
1: No,
0: un po' perché ho il giubbotto a salvataggio.
1: Beh, certo, ma quello ce l'hanno tutti.
0: Nuotare, quindi non ho paura.
1: Non hai paura. E tu, Andrea, hai paura? Non hai paura?
2: No, che mi sentivo a mio agio.
1: Ma siete due coraggiosissimi. Sì, io conosco tante persone che pur vanno a vela, ma hanno paura. Veramente. Vincenzo, non so se chiedertelo, non vorrei metterti in difficoltà. Tu hai paura di andare in mare aperto?
3: No. Assolutamente no. Okay. No. Rispetto al mare, ma non ho paura.
1: Ah, ok. E questa è una buona posizione. Assolutamente. Allora, noi stiamo quasi per finire la nostra chiacchierata. Il prossimo anno avete voglia di partecipare ancora a questo trofeo, Andrea? Tu?
2: Certamente.
1: Ci vieni sicuramente?
2: Sì, ci verrò.
1: Bene, benissimo. Fulvio?
0: Naturalmente, sì.
1: Naturalmente, ok. E allora chi...
0: Anche perché ho imparato a timonare, a usare, anche cazzare.
1: È una parola che sembra una brutta parola, ma in realtà...
0: No,
1: è...
0: significa tirare le corde.
1: Certo, esatto.
0: I cavi della barca.
1: Della barca. No, ma infatti è un termine correttissimo per cui possiamo usarlo. Allora, io vi ringrazio moltissimo e adesso vi lascio tornare alle vostre attività. Allora, Andrea Zambon, Fulvio Lonzari e Vincenzo Politi, grazie e anche a voi buon vento.
3: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.

0: E torniamo in studio, sempre in diretta da Piazza Unità, sempre in estate nel mercato, sempre Barcolana 58, ma con un diluvio che meno male siamo al coperto, perché sembra veramente che sia una cosa incredibile. Probabilmente sentirete lo scroscio dell'acqua sotto la mia voce. Allora, prima di presentare la prossima ospite, vorrei segnalare una mostra in corso in questi giorni, allestita da Progetto Autismo FVG. Si tratta della mostra Un mare di possibilità, con opere realizzate da ragazzi e ragazze di Fondazione Progetto Autismo FVG, ispirate al mare, alla vela e alla libertà, per raccontare attraverso l'arte talenti, emozioni e nuove prospettive. La mostra si svolge in Sala Veruda, Piazza Piccola, ad ingresso libero. E adesso veniamo ad un altro importante appuntamento. Lunedì scorso il progetto Leggiamo 018, promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e coordinato da Damatra Onlus, in collaborazione con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste, si è trasferito da queste parti per un laboratorio di lettura molto speciale. Infatti, a leggere per i più piccoli erano dei giovani inclusi nei percorsi di recupero in seguito ad un fatto penale. L'evento si è svolto alla Lega Navale e noi ne parliamo con Elisabetta Kolar, assistente sociale dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste. Buongiorno Elisabetta, ben arrivata.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, prima di parlare nello specifico dell'evento di lunedì, io vorrei chiederti come si intreccia il progetto 018 con i percorsi di recupero dei ragazzi che voi seguite.
1: La Regione ha un percorso Leggiamo 018 che è di avvicinamento dei giovani alla lettura e aderisce a BIL, Biblioteca della Legalità. Attraverso questo binomio ci ha contattati 5 anni fa ormai, e per proporci un percorso di lettura molto particolare per i giovani, che noi siamo minorenni e giovani adulti che noi seguiamo in un percorso rieducativo. Un percorso di lettura che significava scegliere dei libri e proporre la lettura a dei bambini in età prescolare e scolare nelle biblioteche della regione. Siamo partiti con una certa diffidenza. Dare dei libri in mano a ragazzi che hanno percorsi scolastici frastagliati ci sembrava quasi un azzardo.
0: Una bella sfida, sicuramente.
1: Un azzardo, un timore. E in realtà siamo stati assolutamente sconfessati in tutte le nostre paure. Il primo appuntamento ha coinvolto 3 biblioteche della regione. I ragazzi sono stati fantastici, ci hanno dimostrato una sensibilità, una capacità relazionale veramente inaspettate. E hanno riscosso tantissimo successo di pubblico.

0: pubblico e hanno voluto continuare. E così, grazie diciamo del Ciotto, grazie a altri partner e anche alla giustizia minorile, questo percorso sta andando avanti ormai da 5 anni.
1: Eh beh, che non è poco. Coinvolge circa una ventina di giovani
0: all'anno,
1: per cui non male. Veniamo all'incontro di lunedì. Oltre al laboratorio, i ragazzi hanno incontrato Mitja Jaluz, che sappiamo tutti è il presidente della società Velika Barkola Grignano, ma è anche ordinario diritto processuale penale all'Università di Genova. E con lui hanno riflettuto sulla giustizia riparativa. Che cos'è la giustizia riparativa? Che è un concetto abbastanza difficile da spiegare.
0: Allora, è un paradigma diverso di giustizia. Noi siamo abituati a cercare il colpevole, a guardare il reato, cercare il colpevole e dare una punizione. La giustizia riparativa guarda il reato come a un evento relazionale che può coinvolgere 2 o più persone, in cui qualcuno ha agito e qualcuno ha subito, e si prefigge di recuperare, di restaurare la relazione che è stata interrotta, sia tra quello che ha agito e la persona che ha subito, ma anche in senso più lato verso la collettività. Quindi è una giustizia che scommette sul legame sociale e che va a rifondare la coesione sociale, e scommette su un reciproco riconoscimento. L'incontro di lunedì per i ragazzi è stato molto particolare, perché loro sono già coinvolti in percorsi di giustizia riparativa, ma hanno visto collocare in un modo anche molto metaforico e simbolico, con la barca e il mare, il loro percorso in un contesto più ampio, dotato di senso.
1: Certo, sì, perché ricordiamo che la giustizia riparativa, questo paradigma era per la giustizia minorile, esisteva già dal 95,
0: sì.
1: Mentre per gli adulti è stato introdotto con la riforma Cartabia, quindi molto più recentemente.
0: Sì, diciamo che formalmente è stato introdotto con la riforma Cartabia, ma le prime sperimentazioni partono già nel 95.
1: Ok.
0: Quindi
1: okay.
0: Le prime scommesse di poter ricostruire delle relazioni, dei legami sociali nel minorile sono partite già nel 95.
1: Precedentemente.
0: Sì.
1: Allora, come lei accennava, l'incontro si è svolto in uno spazio particolare, perché si trattava di un'imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata, un'imbarcazione che veniva utilizzata per il traffico di esseri umani e che oggi è data in dotazione alla Lega Navale, che è italiana, che la utilizza per attività di pubblico interesse. Elisabetta, per te, per un adolescente che è inciampato, che cosa significa parlare di giustizia in uno spazio come questo, che è contemporaneamente simbolo del reato ma anche di trionfo della giustizia, perché oggi utilizziamo quel bene per il bene comune?
0: Innanzitutto significa confrontarsi con il male e con la sofferenza che può essere arrecata, e soprattutto per i beni confiscati alle mafie, le storie intorno ai beni confiscati alle mafie sono storie di sofferenza, di dolore, ma anche di coraggio. Di coraggio anche di cambiare. E è stato anche molto bello vedere i ragazzi all'interno di un contesto diverso veleggiare, anzi non hanno veleggiato, ma hanno navigato in mare aperto, scoprire il valore, il senso della legalità, e attraverso la metafora della barca, del veleggiare, scoprire anche come le fragilità possono diventare poi occasione di cambiamento. Mi verrebbe da dire che un capitano non si forma in un mare calmo.
1: Decisamente, decisamente. Allora, questa e altre attività che oltre a alla tribù di Bill, come si chiamano questi ragazzi, altre attività che vengono fatte in questo loro percorso?
0: Allora, tutti i ragazzi sono coinvolti in esperienze di volontariato, dallo sport integrato ai banchi alimentari piuttosto che altre realtà del territorio, e tutti loro sperimentano l'incontro con l'altro come un momento importante di riconoscimento reciproco e anche di poter dimostrare che loro hanno delle capacità positive da spendere nei confronti della società.
1: Bene, bene, grazie. Allora io ringrazio Elisabetta Kolar, ricordo assistente sociale dell'Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste. E noi con questo abbiamo finito anche la puntata di oggi. Fra pochissimo la linea andrà al

informazione regionale, ma continuate a seguirci perché a partire dalle 13:29 i nostri programmi continuano alle dirette da Piazza Unità con eventi, ospiti e temi dalla 58esima Barcolana. Vi ricordo ancora che questa puntata sarà ovviamente riascoltabile su Rai Play Sound. A me non resta che ringraziare Tania Marmai in regia, Mauro Ciccarelli, Eugenio Giuffrida e Pasquale Nocera alla parte tecnica qui in piazza, Roberto Cavallari e Silvia Rossetti in sede, e darvi appuntamento a giovedì prossimo. A risentirci da Marina De Vesco.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Firmato il nuovo contratto nazionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari, più denaro e benefit per frenare la fuga dei camici bianchi.
2: L'ospedale di San Daniele è oggi un pronto soccorso rinnovato dopo 18 mesi di trasferimento temporaneo in locali vicini.
1: Quando il salario non basta, l'aiuto alimentare è visto dall'osservatorio delle quattro Caritas diocesane attraverso le realtà del territorio.
2: Quasi 20 anni di indagini per smantellare un gruppo della criminalità organizzata, pizzo mafioso a ditte e negozi e forse un legame con i casalesi.
1: Ancora una truffa a un'anziana a Udine, convinta che la sua auto fosse stata usata per una rapina, ha consegnato gioielli e denaro a due criminali.
2: L'intelligenza artificiale applicata alla Blue Economy del mare, alla Barcolana un concorso di idee di applicazione per usarlo in un modo sostenibile.
1: 12:31 minuti, buongiorno da Vanessa Strizzi e Rita Micoli. Apriamo questa edizione del giornale radio sui temi della sanità. È stato firmato il contratto nazionale dei dirigenti medici. Sentiamo che cosa cambia il servizio.
3: Aumenti fino a 560 euro lordi mensili per 13 mensilità, più tutele per orari, condizioni di lavoro, percorsi formativi, welfare, ferie e contro le aggressioni. Soddisfatta ANAO Assomed, il sindacato italiano più rappresentativo della dirigenza medica e sanitaria, per la firma della preintesa sul contratto collettivo nazionale per il triennio 25-27. Prossimo passo in legge di bilancio. Se non ci saranno intoppi, l'anno prossimo dovrebbe iniziare con un contratto in vigore e non scaduto. In regione riguarda oltre 2.700 medici e sanitari, dirigenti ospedalieri pubblici. La direzione salute sta ora calcolando l'impatto economico per la regione. In assestamento bis erano stati previsti 22 milioni di euro per i rinnovi dei contratti di tutta la sanità, medicina generale e comparto incluso, indica l'assessore Riccardo.

0: Uno degli obiettivi del test è quello di una migliore conciliazione vita-lavoro. Oltre alle 38 ore settimanali, il nuovo contratto prevede la riduzione o l'eliminazione di quelle ore, una settantina all'anno per esempio in ASUFC, che il dirigente medico deve all'azienda per il raggiungimento degli obiettivi. Timbrando, devono subito essere giustificate come prestazioni aggiuntive, ad esempio per ridurre le liste d'attesa. In questo caso, invece che essere tassata al 15%, prevista la detassazione completa, spiega Massimiliano Tosto, segretario regionale di Anao Assomed. Agli aumenti contrattuali stabiliti a livello nazionale si sommano poi le agevolazioni regionali con fondi propri. Per esempio, calcola sempre Tosto, l'anno scorso è aumentata la retribuzione in Friuli Venezia Giulia sulle ore di reperibilità, pagate qui 6 euro invece che 2 euro come da contratto nazionale, e per i turni festivi, pagati 10 euro all'ora invece che 1,75. La speranza di Tosto è che il nuovo contratto aiuti a ridurre ancora di più il fenomeno delle dimissioni volontarie. 88 nel 2025, più del doppio dei 37 pensionamenti, anche se in regione il saldo è comunque positivo, con 215 assunzioni a tempo indeterminato l'anno scorso. Le carenze riguardano i reparti di medicina d'urgenza e ortopedia, segnalano i tre direttori delle aziende sanitarie. In ASUGI anche cardiologia e nefrologia. In ASUFC il deficit di professionisti riguarda anche cure palliative e medicina interna, mentre in ASPO psichiatria e dipendenze. In tutto il Friuli, al di qua e al di là del tagliamento, mancano sempre più professionisti nella radioterapia. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Conclusi i lavori di ammodernamento del pronto soccorso del presidio ospedaliero di San Daniele in Friuli.
2: L'ospedale di San Daniele ha oggi un pronto soccorso rinnovato dopo 18 mesi di trasferimento temporaneo in locali vicini. Tempi celeri li ha definiti il direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, Dennis Caporale. Costo dell'intervento 2 milioni serviti anche per mettere a norma la struttura. Il progetto del nuovo pronto soccorso è stato rivisto dopo l'esperienza del Covid, che ha insegnato l'importanza della modularità e della separazione dei percorsi per spazi pensati e realizzati nei primi anni 80. Il sindaco di San Daniele, Pietro Valenta, ha affermato che si tratta nei fatti di una risposta della regione alle voci di una possibile chiusura dell'ospedale che sono circolate negli anni passati. L'assessore alla salute Riccardo Riccardi ha confermato che non c'è mai stata sin dall'inizio l'intenzione di chiudere alcuna struttura, ma solo di trasformarle in base alle nuove esigenze, nonostante le resistenze di quelle che l'assessore ha definito singolarismi. Quello di San Daniele fa parte della rete di ospedali secondari, detti SPOC, integrati attorno a Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche qui la sfida principale è il reperimento del personale, soprattutto infermieristico, dice il direttore di presidio Alessandro Conte. San Daniele del Friuli, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: 24 misure messe nell'ambito di una lunga indagine su un'organizzazione criminale attiva nel Veneto orientale dedita a reati aggravati dal metodo mafioso. 8 ordinanze di pena definitiva sono state eseguite dal gruppo investigazione criminalità organizzata del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, mentre le altre sono state portate a termine insieme alla squadra mobile di Venezia e al nucleo investigativo dei carabinieri di Venezia. L'inchiesta trae origine da un arresto del 2008 in provincia di Udine effettuato dai finanzieri di Trieste, che avevano fermato due uomini di origine napoletana in possesso di banconote false. Uno dei due aveva deciso di collaborare con gli investigatori fornendo informazioni su un'organizzazione criminale operante appunto nel Veneto orientale.
1: La direzione distrettuale antimafia di Venezia ha permesso di ricostruire l'attività di un sodalizio dedito alla commissione di diversi gravi reati, tra cui il tentativo di acquisire o controllare attività economiche anche attraverso minacce e violenze. Tra i settori maggiormente interessati, l'edilizia e la ristorazione. Il gruppo avrebbe infatti imposto una sorta di pizzo ad altri gruppi criminali presenti sul territorio e attivi nei settori del narcotraffico e dello sfruttamento della prostituzione. Dalle indagini sarebbe inoltre emerso un sostegno finanziario al clan dei Casalesi.
3: Arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per un 50enne di Fiume Veneto, già gravato dalla misura di divieto di avvicinamento alla ex moglie e ai figli. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri, che avevano accertato che l'uomo aveva raggiunto il comune dove abitano l'ex moglie e i figli, si era avvicinato loro interloquendo con tono brusco. L'uomo aveva lasciato a casa anche il dispositivo di tracciamento abbinato al braccialetto, ostacolando così il corretto funzionamento del dispositivo di monitoraggio anti-stalking applicatogli a febbraio. Il giudice ha quindi disposto l'aggravamento della misura.
1: Si fingono carabinieri e derubano una 79enne, arrestate due donne di 30 e 19 anni.

0: Secondo quanto ricostruito da carabinieri della compagnia di Udine, ieri pomeriggio un'anziana ha ricevuto una telefonata da parte di una donna che si è finta un carabiniere. La donna le diceva che la sua auto era stata usata per una rapina e che avrebbe dovuto riunire l'oro e i soldi che aveva in casa per mostrarli ad un altro carabiniere che sarebbe passato da lei. Dopo pochissimo un'altra donna ha suonato alla sua porta, fingendosi sempre un carabiniere, dopo aver distratto la vittima e scappata con oro e contanti. In strada l'aspettava in auto la sua complice. La vittima, accorgendosi immediatamente del furto, ha chiamato il 112, allertando così i veri carabinieri che, grazie alle videocamere di sorveglianza e alla polizia stradale, hanno rintracciato le due donne sull'autostrada vicino Venezia. La rifurtiva del valore di 15.000 euro è stata recuperata e le due complici sono state portate nel comando provinciale di Udine in attesa dell'udienza di convalida.
1: A Udine un convegno Caritas fa una ricognizione sull'impatto che hanno gli aiuti alimentari nel contrasto alla povertà in regione.
2: Quando il salario non basta, l'aiuto alimentare anche per chi ha già un lavoro, l'osservatorio è quello delle quattro Caritas diocesane regionali, che misura attraverso 73 realtà come Empori della Solidarietà e Banchi Alimentari l'evoluzione delle povertà a distanza di un decennio dalla prima mappatura. Per chi si trova in condizioni di fragilità economica, l'aiuto alimentare rappresenta una base di sicurezza materiale, offre sollievo emotivo, riduce la preoccupazione. Tatiana Pillot, Caritas Pordenone.
3: Principalmente famiglie giovani con figli, a Pordenone soprattutto famiglie numerose, a Udine magari i nuclei sono un po' più piccoli. E la cosa che fa specie è che sono molte famiglie straniere e giovani donne straniere. Quindi di fatto c'è anche questo aspetto da tener conto.
2: Il cibo diventa così anche una porta di accesso alla relazione. Spesso le persone in difficoltà vengono guardate con sospetto o giudicate come responsabili della propria condizione. In realtà si sono trovate intrappolate in meccanismi economici e sociali più grandi. Per questo a loro serve un'occasione concreta per rialzarsi e riprendere il proprio cammino. Massimo Pallottino, Caritas Italiana.
4: Un quarto delle persone che prendono l'aiuto alimentare lavora e molti altri hanno comunque una fonte di reddito nel nucleo familiare. Questo vuol dire che l'equivalenza sei povero, ti do un lavoro e quindi esci dalla povertà non è più vera. Vediamo una cronicizzazione dell'aiuto che ci suggerisce che il problema è molto più complesso che non fornire l'aiuto alimentare. Occorre veramente intervenire a livello di sistema.
2: Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Sono quasi 800 gli alloggi di proprietà di Ater Trieste, situati in 121 stabili nei comuni di Trieste, Muggia e Sgonico. Una fotografia scattata dall'azienda nell'ambito della ricognizione prevista dal Piano Casa Nazionale Primo Passaggio per incrementare l'offerta di edilizia residenziale pubblica e sociale attraverso il recupero e la riconversione del patrimonio immobiliare disponibile da destinare a progetti di edilizia residenziale sociale. L'individuazione di stabili e alloggi non costituisce ancora un'ammissione al finanziamento, ha spiegato il presidente di Ater Trieste Daniele Mosetti, ma l'impegno sarà quello di lavorare rapidamente alla fase successiva, così da arrivare preparati al momento in cui saranno aperte le procedure per la presentazione delle proposte progettuali. Potranno essere sviluppati i lavori di recupero del patrimonio in risposta a un bisogno abitativo che appare, sottolinea Mosetti, sempre più evidente.
1: L'adolescenza tra neuroscienza e psicologia è il secondo incontro della rassegna IRSE affascinati dal cervello con un ciclo sull'evoluzione della mente.
5: Come funziona davvero il cervello di un adolescente? Il secondo appuntamento della rassegna IRSE affascinati dal cervello alla Casa dello Studente Zanussi di Pordenone parla a studenti e studentesse, genitori, educatori e insegnanti in un viaggio dove neuroscienza e psicologia si incontrano in un concetto. Il cervello adolescente non è un cervello adulto, incompleto, ma un cervello plastico con enormi potenzialità. Maria Nobile, neuropsichiatra infantile e ricercatrice dell'IRCS Medea.
6: Questa spinta verso il nuovo, che alle volte può sembrare appunto aggressività, in realtà è una spinta verso il nuovo che consente di apprendere, emanciparsi dalla famiglia, trovare nuovi punti di riferimento, riuscire a stringere legami significativi con i pari e con gli altri adolescenti. Il mio messaggio proprio è quello che questa plasticità è un'occasione preziosa per cui dobbiamo custodire questa plasticità e aiutarla a crescere e svilupparsi nella maniera corretta. Quindi è un'occasione imperdibile per noi genitori e i nostri ragazzi.
5: Paola Colombo, psicologa e psicoterapeuta, ricercatrice, anche lei all'IRCS Medea.
7: Fuori ci preoccupano dei comportamenti o degli aspetti che facciamo fatica a gestire noi adulti. In realtà

0: Visto da dentro è altrettanto faticoso, ma è estremamente importante sfruttare questo momento come se fosse proprio un cantiere, un lavoro in corso, e quando ci sono dei lavori in corso in effetti possono succedere delle cose non belle, ci sono calcinacci, ci sono impalcature che salgono, ma ci sono alcuni aspetti che dobbiamo rendere solidi, in particolare le relazioni, quindi dobbiamo investire tanto sulle relazioni, sul dare a questi ragazzi delle relazioni sicure che li facciano stare al sicuro e soprattutto sentirsi sicuri di sé per poter andare a esplorare il mondo.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Costruiamo insieme la città è il titolo dell'evento che l'Arcidiocesi di Udine con l'Università alle 17.30 si terrà alle 17.30 nella sede universitaria di Economia Udine in via Tomadini. Una sinergia all'insegna di Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone XIV che farà da sfondo ad un incontro che prevede il dialogo tra il rettore dell'Università Angelo Montanari e l'arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba, con l'intervento di Don Maurizio Girolami, preside della Facoltà Teologica del Triveneto con sede a Padova.
3: E ora alle 12.43 e 28 secondi il tempo. Cielo da nuvoloso a coperto su tutta la regione. Le temperature registrate alle 11. Trieste 21 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi. Gorizia 21 gradi e mezzo, Pordenone 19 gradi, Udine 18 gradi e mezzo. Tolmezzo 15 gradi, Tarvisio 14 gradi, Forni di Sopra 13 gradi e mezzo, Piancavallo 12 gradi, Sappada 11 gradi. Montelussari 9 gradi e mezzo, Montezoncolan 8 gradi e mezzo, Grado 20 gradi, Lignano 19 gradi e mezzo, temperatura del mare di 21 gradi in entrambe le località.
2: Le previsioni dell'ARPA: questo pomeriggio in serata cielo da nuvoloso a coperto con piogge intermittenti moderate sui monti e zone occidentali, più abbondanti su quelle orientali, e sulla costa saranno possibili anche temporali. Sulla costa soffierà vento moderato o sostenuto da sud. Domani nella notte al mattino cielo nuvoloso coperto con piogge sparse moderate, forse più abbondanti e temporalesche sulla bassa e sulla fascia lagunare. Sulla costa soffierà vento moderato di bora, più sostenuto dal pomeriggio, quando il tempo tenderà a migliorare.
3: Prima edizione di Barcolana AIC Summit, una giornata dedicata all'intelligenza artificiale e alle trasformazioni che sta portando anche nel rapporto con il mare.
4: A Trieste l'intelligenza artificiale lascia gli uffici e prende il largo. Alla vigilia della Barcolana esperti, aziende e ricercatori si interrogano infatti su come possa cambiare il modo di vivere il mare. Dean Bassi, vicepresidente Società Velica Barcola Grignano.
5: Barcolana è sempre attenta alle evoluzioni del mondo e l'AI ormai fa parte della nostra vita. Siamo qua per scoprire assieme come rendere l'AI uno strumento, un superpotere a disposizione del mare per proteggerlo, per farlo vivere meglio, per far sì che l'economia del mare, la blue economy cosiddetta, resti umana e sostenibile.
4: Ma la sfida non finisce con il summit, da qui parte anzi un percorso che punta a trasformare le idee in progetti concreti. È l'hackathon rivolto a studenti, start-up, ricercatori e sviluppatori chiamati a immaginare soluzioni innovative per un uso più sostenibile del mare. Pietro Orciuolo, Head of AI Department Barcolana.
6: Verranno selezionati dei progetti e questi progetti riceveranno un premio. Ma oltre a questo premio, questi progetti avranno anche una mentorship, cioè verranno portati avanti fino a compimento. Verranno presentati a gennaio 2027 insieme a un'app, però questa è un po' una sorpresa, che stiamo preparando in ambito di mare, AI e sostenibilità, che è il tema del nostro evento.
4: L'intelligenza artificiale dovrà insomma tradursi in soluzioni concrete.
6: I progetti di base ovviamente devono avere come tema l'AI, ma sono tutti quanti incentrati sulla sostenibilità e su una gestione, diciamo, più consapevole del mare, della navigazione, del risparmio energetico.
4: Ma la tecnologia può anche diventare un ponte tra ambiente e finanza. Daniel Acciaro, One Ocean Foundation.
7: Attraverso l'AI, attraverso la blockchain, riusciamo a creare un valore dove non viene oggi visto dalla nostra economia. Questo creando un ponte fra la natura reale dell'ecosistema, la natura lasciata viva, e il finanziamento, i capitali e i mercati finanziari.
4: Trieste prova così a tracciare una nuova rotta dopo la Silicon Valley. L'idea è quella di un AI Gulf nel quale ricerca, imprese e innovazione si incontrino con il mondo del mare. Un percorso che punta anche a lasciare una traccia, il manifesto di Trieste per l'intelligenza artificiale e la sostenibilità del mare. Perché, come spiega Francesco Venier del MIB, l'AI è il vento ma la rotta la decide lo skipper. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: E taglio del nastro al villaggio della sicurezza di Barcolana in Piazza della Borsa. Questo è lo slogan: in gara si cerca di superare i propri limiti sulla strada, i limiti si rispettano.
1: Barcolana 58, i quattro automobili club del Friuli Venezia Giulia insieme per la sicurezza stradale, un evento con tanto di taglio del nastro per inaugurare il villaggio Barcolana ancora una volta con una concentrazione in Piazza della Borsa di tanti stand delle varie forze dell'ordine e ovviamente anche dell'ACI del Friuli Venezia Giulia. Sono appena stati diramati i nuovi dati aggiornati con le statistiche 2025 ACI-ISTAT, tutte le province vedono un aumento dell'incidenza. Restano invariati i decessi a un morto ogni 5 giorni sulle strade della nostra regione. Chiediamo un commento di questi dati al presidente di ACI della regione Friuli Venezia Giulia e anche della sezione di Pordenone, Corrado Della Mattia. Come commentiamo questi dati?
2: Questi dati ci dicono che dobbiamo insistere ancora molto sull'attività di promozione della sicurezza stradale, perché comunque, anche se sono ridotti rispetto agli anni precedenti, ci dicono che l'incidentalità sulle nostre strade è alta, dovuta probabilmente anche a un certo tipo di traffico. Siamo anche una zona di confine, il Friuli è messo in quell'angolo territoriale meraviglioso, ma è anche attraversato da flussi di traffico molto impegnativi e molto potenti. Dobbiamo insistere e dobbiamo continuare con questa attività perché la formazione è fondamentale.
1: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Quarto anno di incontri interreligiosi a Pordenone. Il ciclo sarà avviato da Monsignor Ambrogio Spreafico, già membro del Dicastero Vaticano per il dialogo interreligioso e professore di lingua ebraica. Parlerà di ebrei e cristiani in dialogo figli dello stesso padre. Alle 18 al Centro Culturale Zanussi.
0: Nuova edizione di Oltre i confini, Toscana e Friuli Venezia Giulia si leggono, dedicata alla narrativa e alla saggistica contemporanea, organizzata dall'Associazione dei Toscani con la collaborazione del Centro Culturale Itaca di Firenze, alla Libreria Tarantola di Udine alle 17:30, istantanee di Altri tempi di Maria Renata Sasso. Alle 18 Silva Ganzitti presenta Vento fine insieme a Sveva Carnielutti, un amore clandestino sullo sfondo della guerra e della resistenza nella Carnia del 43. Alle 18:30 Giulia Dalmas presenterà assieme ad Agnese Macori il canto delle filatrici, ambientato nella Filanda di Maniago negli anni 20.
3: Nello spazio forum di Museo Letz, Letteratura Trieste ospita tre letture sceniche di Claudio Grisancic, dedicate rispettivamente ad Alessandro Manzoni, oggi alle 17:30, Giacomo Leopardi e Anton Chekhov, i prossimi giovedì.
0: Da oggi al 25 ottobre incontri, rassegna culturale della storica Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cividale, oggi Giorgio Maria Cornelio, tra le voci più interessanti della poesia italiana contemporanea, alle 20 al terzo piano del negozio
3: Vidussi. E all'antico caffè San Marco di Trieste, Daria Collovini presenta il suo libro L'eredità delle farfalle, in dialogo con Gioia Meloni, alle 18. Prosegue oggi nella sala Nil degli Otti di Turriaco alle 18 la rassegna Testimoni del Tempo con l'autrice e ricercatrice Marilisa Bombi, che presenterà il suo libro Donne tra due mondi, storie sul confine goriziano. L'abbiamo intervistata per saperne di più.
4: Si parlerà di ciò che è avvenuto a Gorizia negli anni tra il 1940 e il 1960. Un ventennio molto complesso dove la polarizzazione tra comunità italiana, comunità slovena, tra, diciamo, anche dal punto di vista politico ci sono state delle grandissime conflittualità, e questo libro cerca con estrema obiettività di analizzare quelli sono stati fatti storici raccontati da una donna.
3: Quindi è uno sguardo femminile sul confine di Gorizia?
4: Esattamente, uno sguardo femminile sul confine di Gorizia, e non soltanto politicizzato, ma anche dal punto di vista sociale. Infatti si parla della levatrice, di una levatrice di campagna, di una suora delle orsoline, di una raccoglitrice di erbe.
3: Ma ci vuole raccontare in breve una di queste storie, quella che le ha colpita di più?
4: Ma diciamo che la storia che mi ha colpita di più è la storia di Anna, una partigiana internazionalista che aderisce

0: riunisce alla Garibaldi e che entra in conflitto con la sua famiglia in quanto l'annessione alla Jugoslavia non era certamente visto di buon occhio, e lei è alla fine della sua storia, nel momento in cui si rende conto di essere stata emarginata dalla comunità cittadina, non rinnega il suo impegno, perché a 18 anni lei dice bisogna vivere di speranza in un mondo migliore.
1: Senta, quanto sono state importanti le donne in tutta la politica del confine?
0: Ma diciamo che le donne, dal mio punto di vista, perlomeno, che siano state fondamentali, perché sono, per loro carattere, per loro, diciamo, natura, persone di equilibrio, e di conseguenza hanno certamente contribuito a rasserenare i rapporti all'interno della famiglia e della comunità.
2: E prosegue anche oggi con un ricco programma il Festival delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone.
3: Proseguono a Pordenone con un ricco programma di incontri e proiezioni le Giornate del Cinema Muto. Alle 17.45 al Teatro Verdi il costumista Mark Bridges, premio Oscar per The Artist e Il Filo Nascosto, sarà il protagonista dell'annuale conferenza L'Arte dei Costumi, ideata dalla costumista e storica Deborah Nadulman Landis. Il premio Oscar svelerà l'iter creativo e le sfide che comportarono la realizzazione nel XXI secolo di un film muto in bianco e nero. Per la rassegna sul cinema spagnolo, alle 16.15, Voluntad que vence, del 1919, con protagonista Alba Tiberio, una delle più straordinarie performer internazionali dello spettacolo popolare degli anni 10. L'onore della prima serata, alle 21, al Teatro Verdi, spetta il film La peste a Firenze, che fa parte della rassegna articolata su due anni Weimar senza censure, tabù e trasgressioni nel cinema tedesco 1919-1920. Domani invece la cerimonia di consegna del premio internazionale Jean Mitry a Katrin Kormon ed Elif Rongen-Kainakci, due professioniste dell'Eiffel Museum di Amsterdam, per il loro impegno nell'ambito della conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Roberto Cavallari e Carlo Morello, in redazione ha collaborato Matteo Bazzi. Da Vanessa Strizzi e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: Le cifre che io vado a spendere per gestire la tua locazione.
7: Ecco, nel caso appunto di questo ascoltatore c'è una differenza di 120 euro. Peccato sì, che l'ascoltatore non si non dice da dove ci ascolta.
6: Esatto, non solo, non ci dice neanche se nel contratto c'è scritto servo conguaglio, perché se c'è servo conguaglio il locatore, se giustifica le spese della differenza dei 120, gliele può chiedere. Se non c'è servo conguaglio, che è forfettario, e basta, appunto, non gliele può più chiedere.
7: C'è un nostro ascoltatore, sì, in due minuti se riusciamo a rispondere, si desidera conoscere il criterio di ripartizione della spesa di sostituzione della serranda basculante di accesso carrabile nella zona dei box.
6: Sì, la domanda non è completa, perché sì, se sono solo box è a carico di tutti i box in base alla tabella dei box. Però mi sembra che quella domanda, se ho visto bene tutto il pezzo, c'è un'altra cosa, c'è scritto che c'è la centrale termica, che c'è l'accesso, ci sono altri locali,
7: certo.
6: Ma è fondamentale quello, perché vuol dire che il 1123 del Codice Civile entra in ballo, dove dice che le spese si ripartiscono in base al criterio con cui vengono utilizzate, e quindi bisogna andare a stabilire la quota che tutti gli altri condomini, sia per accedere al servizio comune della polizia, sia per accedere al servizio della centrale TIE, sia per il contatore generale o meno, bisogna quantizzare quello e defalcarlo a carico di tutti gli altri condomini.
7: Bene, allora grazie al presidente ANACI Francesco Burrelli, che ci porta anche in chiusura della trasmissione. Grazie avvocato. Oggi Economia è un programma a cura di Paola Bonanni e torna ovviamente domani. Filippo Mosticone in regia, alla parte tecnica Francesco Paradisi, in redazione Cristina Saccola e Rolando Bosco. Per ascoltare Oggi Economia lo potete fare su Rai Play Sound. Da Lorenzo Opice, grazie per essere stati con noi, buona giornata. Adesso arriva l'informazione.

Della giorno, il GR1 delle 13. Se volete scriverci, vi ricordo l'email economico@rai.it, il nostro numero WhatsApp 335 699 2949. Buona giornata a tutti da Lorenzo Opice.

0: delle mie relazioni.
1: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando ci fa segnare.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nuova legge elettorale, via libera definitivo della Camera con 227 sì e 164 no a scrutinio segreto. Giorgia Meloni, abbiamo risposto con i fatti a chi ci voleva divisi. La maggioranza garantirà stabilità al paese, potere di scelta agli italiani, l'opposizione, cambiate le regole del voto per paura, ma perderete lo stesso. Strage di civili in Ucraina, attacco russo su autobus in Donbass, 30 morti. Il segretario di Stato americano Rubio preoccupato per un possibile ampliamento del conflitto. Maltempo, nubi fragi a Roma, disagio e traffico in tilt, allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Nelle prossime ore la perturbazione colpirà il sud. Modena, rubano al supermercato e il video della bravata diventa virale sui social. Identificati e denunciati 10 giovani fra i 14 e i 18 anni. Scuola, il ministro Valditara illustra i risultati del PNRR, 12.000 edifici riqualificati, investiti 23 miliardi, aumentati i posti negli asili nido. Degrado negli habitat naturali, sovrasfruttamento, inquinamento, cambiamenti climatici, allarme del WWF, in 50 anni persi i 2/3 delle popolazioni di animali selvatici. Calcio, verso la ripresa del campionato, la National League ha regalato gioie e dolori ai club, il Napoli, la squadra più penalizzata dagli infortuni, ma recupera McTominay. Buongiorno da Nicole Ramadori. La riforma elettorale dunque è legge. La Camera ha approvato in terza lettura e in via definitiva il nuovo provvedimento con 227 sì e 164 no. Ma andiamo subito in diretta a Montecitorio da Gianluca Ruggirello.
4: Il voto poco fa, legge approvata.
5: Favorevoli 227, contrari 164. La Camera approva.
4: Applausi del centrodestra, li abbiamo sentiti, si va verso la terza repubblica, ha detto Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia, quindi le accuse alle opposizioni.
6: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva candidato Luigi Di Maio e aveva detto non andremo mai al governo, né con la Lega né con il PD, si è ritrovato al governo, prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
4: È una legge per garantire stabilità per l'Italia, spiega la Lega. In linea con la maggioranza, la verità è che il campo largo è contro perché è diviso e ama gli inciuci, insiste Forza Italia. Da destra, Futuro Nazionale vota no, ma apre all'alleanza, noi pronti al dialogo. Protesta delle opposizioni dopo il voto.

0: voto cambiate per paura, ma perderete lo stesso, accusano. I deputati del centrosinistra poi espongono cartelli con le scritte legge truffa con Meloni, caro carburanti e salari al palo, temi centrali anche negli interventi. Vi occupate di legge elettorale per rimanere al potere, la segretaria del PD Elly Schlein.
1: Ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro. E allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani. È una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia.
0: Giuseppe Conte insiste, vi state cucendo addosso un vestito che avete continuato a modificare fin qui sulla base dell'ultimo sondaggio. Ministri in aula per controllare il voto, l'accusa di Verdi Sinistra. E poco fa anche il commento della Premier Giorgia Meloni a fianco a me, Daniele Petraroli.
2: Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ha scritto poco fa sui social la Premier Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, quindi rivendica proprio le novità della legge elettorale. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato Premier e di nuovo il proprio parlamentare, scrive. Soddisfatta per la reintroduzione delle preferenze che, ricorda, mancavano da oltre 30 anni e che restituiranno ai cittadini il potere di scegliere direttamente chi li rappresenta. Quindi la Premier evidenzia le regole pensate e spiega per favorire la stabilità e la coerenza parlamentare di qualunque governo, indipendentemente dal suo colore politico. Quindi si rivolge alle opposizioni. Chi vince le elezioni deve poter governare, chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto. Poi rivendica anche il voto fuori sede per studenti, lavoratori e caregiver familiari. Infine indica l'obiettivo della nuova legge. Governi stabili e maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità e più capacità di dare risposte concrete agli italiani. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro è tutto, studio.
3: Grazie, allora sentiamo nel dettaglio cosa prevede la nuova legge elettorale, lo Stabilicum.
4: Una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende più voti a patto che superi il 42% in entrambe le Camere, 70 deputati e 35 senatori parlamentari in più per garantire la governabilità. Se invece nessuna coalizione raggiunge il 42%, la legge elettorale rimane proporzionale pura. Altra novità è il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. L'elettore potrà indicare fino a 3 nomi rispettando l'alternanza di genere, alternanza esclusa invece per i capilista. Nel listino a cui si attingerà per il premio di maggioranza bisognerà rispettare un rapporto di genere al massimo del 60-40. Altra novità è l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione nel programma di governo, nome che però non sarà sulla scheda elettorale per rispettare le prerogative del Presidente della Repubblica. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. Eleggerà i propri rappresentanti anche la miglior lista perdente della coalizione. Tutti i partiti della coalizione concorreranno al raggiungimento del premio. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Sarà possibile il voto per i fuorisede. Vasco Pirri, GR1.
3: La nostra valutazione è positiva, così un portavoce della Commissione europea a proposito della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale dell'Italia. La richiesta non mette effettivamente a rischio, è aggiunto, la sostenibilità fiscale nel medio termine. Fra poche ore in Lussemburgo comincerà la riunione dell'Eurogruppo, dove è atteso il ministro dell'Economia Giorgetti. E le borse europee ampliano i cali dell'apertura mentre prosegue la corsa di petrolio e gas. Ci aggiorna in studio Francesca Capannolo.
5: Sì, le borse europee anche oggi procedono con il segno meno, penalizzate dall'andamento dei titoli di Stato, con i rendimenti che continuano a rimanere su livelli molto elevati. Le tensioni si estendono in tutta Europa. Il rendimento dei bond francesi sfiora il 5% con lo spread a 142 punti. In Italia il BTP decennale arriva a 4,67%, portando il differenziale con il Bund tedesco a 117 punti. I principali listini dunque non riescono a risollevarsi dai pesanti cali di ieri. Milano, ancora maglia nera d'Europa, amplia i cali dell'apertura e in questi minuti cede quasi l'1,5%, mentre Francoforte e Parigi segnano un calo vicino al punto percentuale. A complicare il quadro è anche il rialzo del greggio, che ha ripreso a salire dopo le indiscrezioni riguardo un ordine del Pentagono alle forze armate per prepararsi a un'eventuale ripresa degli attacchi in Medio Oriente. Il Brent corre oltre i 105 dollari al barile, avanza anche il WTI che supera i 90 dollari. Balzo in avanti anche per il gas sulla soglia degli 80 euro al megawattora.
3: Rai Radio 1, sono le 13:07, la guerra in Ucraina.

0: Ucraina, Kiev attacca un'importante raffineria in Russia, negli Urali meridionali, e colpisce un data center mentre denuncia l'ennesima strage in Donbass, decine i morti.
1: Hanno colpito ancora in Donbass, di nuovo Kramatorsk, i russi hanno centrato due autobus, hanno ucciso almeno 30 persone, ne hanno ferite una ventina, altre tre hanno perso la vita a Kiev in un'altra ondata di attacchi sulla capitale. Ieri Mosca ha preso di mira un condominio a Priluki, la conta provvisoria dei morti è salita a 22 persone, 5 erano bambini. È l'autunno e l'inverno che le forze di invasione annunciano e preparano per l'Ucraina, martellamento massiccio dei centri abitati, sulle infrastrutture energetiche, niente riscaldamento, niente luce, buio e gelo per piegare l'Ucraina, le cui difese aeree sono ormai insufficienti a fronteggiare la quotidiana offensiva dall'aria di Mosca, mentre quella terrestre resta impastoiata in Donbass, che però il Cremlino rivendica, anche la porzione che non è riuscita a conquistare in oltre 4 anni di guerra. Una condizione inaccettabile per gli ucraini, riconosce il segretario di Stato statunitense Rubio in un'intervista a un quotidiano greco, parla di stallo strategico, manifesta la preoccupazione che il conflitto si possa intensificare, coinvolgere altri paesi, evoca la minaccia di sabotaggi nei paesi limitrofi. Non esistono al momento prospettive per una soluzione negoziata, ammette Rubio, non servono accordi che non conducono a una soluzione globale, ripete il portavoce del Cremlino Peskov. Abbiamo bisogno, afferma, di una soluzione per le generazioni future. Ensor Ceri, GR1.
0: La guerra nello Yemen. I ribelli Houthi, alleati dell'Iran, rivendicano un nuovo attacco con un missile balistico contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh. Segnalate diverse esplosioni in città, ancora nessuna conferma dalle autorità saudite. E ora in Francia, dove non si ferma la protesta degli studenti. Nel pomeriggio nuove manifestazioni a Parigi e in altre città, nonostante l'apertura al dialogo da parte del governo. Il corrispondente.
2: Le proteste continueranno fino a quando non ci saranno risposte concrete, fanno sapere gli studenti, che invitano tutti a scendere in piazza, oggi a Parigi, partendo da Place de la République, per dirigersi poi, anche simbolicamente, alla Bastille. In caso di scontri, la polizia non userà più granate stordenti su indicazione del ministro degli interni Nunes, ma non mancano momenti di tensione in mattinata, quando gli agenti intervengono per liberare una barricata di fronte a un liceo del 20° arrondissement. Il governo continua comunque a mostrarsi dialogante. L'indicazione del premier Le Cornu è quella di ascoltare le richieste che accomunano studenti, insegnanti, genitori e sindacati, dagli interventi sugli istituti fatiscenti delle banlieue alla garanzia che verranno assunti gli insegnanti necessari a evitare buchi nella didattica. Resta per ora il no dell'esecutivo a cancellare la piattaforma digitale Parcoursup, che indirizza i diplomati all'università. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: L'ondata di maltempo che ieri sera ha interessato con forti temporali soprattutto Roma e la costa toscana, allerta gialla in 11 regioni, mentre la perturbazione si sposta a sud.
3: Il violento temporale che intorno alle 22 ha colpito Roma ha costretto i vigili del fuoco a una nottata di superlavoro. Decine gli allagamenti e gli alberi abbattuti insieme ai pali della rete telefonica. In pochi minuti le strade si sono trasformate in fiumi con forti disagi alla circolazione. Oltre 120 gli interventi in città, dove non si segnalano vittime nonostante un albero abbia centrato un'auto in transito e la rottura di un tubo ha reso impraticabile il sottopasso che collega l'Esquilino alle zone di San Lorenzo e a Castro Pretorio. Questa mattina chiusi e poi riaperti i sotterranei del Colosseo, sempre a causa della pioggia, che ha sferzato anche la Campania. Sull'isola di Ischia un fulmine ha centrato la cupola della chiesa di San Gaetano a Forio, costringendo alla chiusura l'edificio del 600. Forti disagi anche a Viareggio, in Toscana, dove il vento ha scoperchiato il tetto di un asilo, e sull'Appennino emiliano. Temporali anche in provincia di Lecce, mentre sulle Alpi la neve ha imbiancato il Passo dello Stelvio e la Marmolada. In queste ore il maltempo si sta spostando verso il sud, dove domani sono attese abbondanti precipitazioni e un abbassamento delle temperature. Simone Zazzera, GR1.
0: E caccia ai due ragazzini in microcar che avrebbero aggredito l'attore Davide Jacopini a bordo di un monopattino. Le sue condizioni restano gravi.
4: Davide Jacopini, ricoverato in prognosi riservata, non può essere ancora ascoltato. Gli investigatori per ora si affidano ai filmati delle telecamere di zona per cercare di individuare la microcar nero lucido che la sera del 5 ottobre nel quartiere centrale di Monteverde a Roma si è avvicinata all'attore fino a farlo cadere dal monopattino su cui viaggiava, facendogli sbattere la testa su un'auto parcheggiata. Jacopini è stato ritrovato a terra privo di conoscenza. A chiamare soccorsi sono stati alcuni residenti che hanno sentito lo schianto. Si rafforza le ipotesi di aggressioni in serie. Una donna ha denunciato di essere stata avvicinata la sera precedente all'incidente.

0: di Jacopini da una minicar mentre rientrava a casa e colpita improvvisamente alla testa dal passeggero a bordo. Sarebbero ragazzini della zona, ha testimoniato il compagno della donna che l'ha soccorsa in strada. Subito dopo l'automobile avrebbe effettuato un'inversione di marcia ad alta velocità, andandosi a scontrare con un altro monopattino, finito contro alcune vetture parcheggiate. La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Gli inquirenti stanno verificando se ci sia un collegamento tra i due incidenti e se si tratti della stessa minicar. Non si escludono anche controlli fuori dalle scuole del quartiere. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Un altro incidente mortale sul lavoro: un uomo è deceduto per un'esplosione degli pneumatici di un camion all'interno di un'officina meccanica alla periferia nord di Roma. In corso accertamenti sulla dinamica. L'assalto al supermercato di Modena nelle scorse settimane: i carabinieri hanno identificato i responsabili, sono tutti giovani e giovanissimi.
2: Sono in 10, tutti studenti tra i 14 e i 18 anni. Gli uomini dell'arma li hanno identificati e denunciati a piede libero. Sono ritenuti i responsabili del raid messo a segno lo scorso 24 settembre in un supermercato di Modena. Azione ripresa con i cellulari, il video poi fatto circolare in rete. Vicenda, hanno ricostruito i carabinieri, che nasce da attriti tra gruppi di giovani, culminati nella decisione di radunarsi all'esterno di una scuola alla ricerca di uno dei ragazzi. Bloccati però dagli insegnanti, gli studenti hanno dunque deciso di dirigersi verso il supermercato dove sono entrati. Molta confusione e furto di molti prodotti: dolciumi, sushi, tramezzini, bottiglie di alcolici. Gli investigatori, grazie a testimonianze e immagini di videocamere di sicurezza, hanno ricostruito dinamica e ruoli dei diversi protagonisti, alcuni già conosciuti alle forze dell'ordine, tutti residenti in differenti comuni della zona. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Caso Garlasco: attenzione della procura di Pavia puntata sull'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Al nostro giornale la riflessione del cronista Gabriele Moroni, che ha seguito la vicenda fin dagli inizi.
3: Un senso di vertigine accompagnato dalla necessità di chiarezza.
4: La reazione di Gabriele Moroni, storico inviato del Giorno, alle anomalie investigative emerse dopo 19 anni: DNA maschile, doppio test negativo sui pedali della bici di Stasi, dove era stato isolato il DNA di Chiara Poggi, e negativo l'accertamento specifico per la ricerca di sangue umano, esiti mai comunicati ai magistrati di allora dal RIS.
3: Io ricordo quando Alberto Stasi venne fermato, settembre 2007, la redazione del RIS diceva che sui pedali della bicicletta da uomo di Stasi era stato trovato DNA riferibile a Chiara e che era altamente probabile che si trattasse di sangue. Se c'è più di ombre, vanno chiaramente fugate, la magistratura deve fare chiarezza. Se tutto questo venisse acclarato, significa il crollo di uno dei capisaldi di condanna di Stasi.
4: Quanto all'indagato per omicidio nella nuova inchiesta?
3: Non è automatico che Sempio cancella Stasi.
4: Elena Baiocco, GR1.
1: Oltre 23 miliardi di euro per la scuola e il bilancio presentato dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
5: È roseo il quadro delineato dal ministro dell'Istruzione Valditara, che fa il bilancio degli oltre 23 miliardi investiti nella scuola tra PNRR e fondi nazionali. Gli obiettivi, secondo il ministero, sono stati tutti superati: 173.000 posti creati nei nidi, 12.000 edifici riqualificati, circa un terzo del totale, e circa 200 scuole costruite da zero contro le 166 previste. L'abbandono scolastico scende al 7,3%. Sotto la soglia del 9% fissata dall'Unione Europea. Il ministro:
6: tante scuole nuove, tante scuole sicure, tanti asili a disposizione delle famiglie, risultati migliori per quanto riguarda gli apprendimenti e l'inserimento di ragazzi, 520.000 giovani recuperati all'abbandono scolastico.
5: E sulle proteste degli studenti in Francia dice:
6: la situazione italiana è molto diversa da quella francese e lo dimostrano questi dati. I francesi non hanno avuto il coraggio di investire risorse così significative nell'edilizia.
5: Federico Mello, GR1.
1: La biodiversità mondiale continua ad arretrare. Negli ultimi 50 anni si registra infatti un calo medio del 73% nella dimensione delle popolazioni di animali selvatici monitorate. L'allarme arriva dal rapporto Living Planet del WWF.
7: Perdita e degrado degli habitat seguita da sovrasfruttamento, riscaldamento globale, inquinamento e la diffusione di specie invasive. Queste le cause del drastico calo delle popolazioni di specie selvatiche. Cambiare si può influendo sul sistema energetico, alimentare, agricolo e finanziario. Gianluca Catullo, responsabile specie ed habitat WWF Italia.
8: Il sistema energetico sta

0: procedendo verso quello che è il cambiamento atteso. E dovremmo imprimere la stessa accelerazione anche al sistema di produzione alimentare e al sistema finanziario. Sappiamo che si può fare, ma ad oggi ovviamente non è sufficiente quello che facciamo.
1: Tante le specie, tante le situazioni. Un esempio emblematico?
0: Gli elefanti di savana, una specie che, appunto, secondo la lista rossa, è in pericolo di estinzione. Se io guardo solamente alle popolazioni dell'Africa australe di elefante, allora vedo che ho delle popolazioni che sono stabili o addirittura in crescita. Perché in determinati contesti si è intervenuto istituendo aree protette, lavorando con le comunità locali per ridurre tutti i conflitti.
1: Flaminia Gullo, GR1.
2: Saif, siamo agli spettacoli, porta il cielo in una stanza nella casa di reclusione di Chiavari, in provincia di Genova.
3: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più.
2: Comincia così con la cover della canzone di Gino Paoli, il documentario disponibile sul canale YouTube del rapper e cantautore che racconta la visita nel carcere, il suo incontro coi detenuti e i loro racconti alla ricerca del significato della parola libertà.
3: Non esiste più.
2: E oggi è il giorno del premio Nobel per la letteratura, assegnato proprio pochi minuti fa. Allora, in studio mi ha raggiunto Francesca Cosentino.
4: Il Nobel per la letteratura è stato assegnato a Dan Carson, canadese, minimalista, snob, geniale, per alcuni perfino miracolosa. Lo ha sfiorato almeno due volte il Nobel e questa volta l'ha preso. 19esima donna, nata a Toronto, 76 anni, schiva, pluripremiata, esperta e appassionata di greco antico. Sentiamo.
5: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
4: Opera audace e creativa la sua, dice l'Accademia di Svezia, che la premia per il dialogo giocoso con la tradizione classica che dà vita nei suoi testi a nuove forme di letteratura contemporanea. Tra i suoi libri Vetro, Ironia e Dio, Come l'acqua, Economia dell'imperduto, Eros, il dolce amaro, Decreazione, pubblicata in Italia da Utopia e Crocetti.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia grazie ad Edmondo Cotta. Ora c'è la pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: R1 Sport.
2: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. Sabato riparte il campionato dopo la lunga pausa dedicata alla Nations League, una competizione che ha riservato ai club elementi positivi e negativi.
7: Croce e delizia per i club, insomma, la solita sosta, anzi più lunga del solito, e allora a due giorni dalla ripartenza si fa la classica conta. Alcuni sono tornati rigenerati, altri rotti o, nella migliore delle ipotesi, spremuti come limoni dopo il mini tour de force di Nations League. Prima le buone notizie: il Milan ha un attaccante che segna, almeno con la

0: maglia dei lusitani. Gonzalo Ramos, mentre il suo Portogallo era alle prese con la Fer Ronaldo, ha timbrato il cartellino 3 volte in altrettante gare, appena un gol invece in rossonero nelle 6 sfide tra campionato ed Europa League. Discorso analogo per Rasmus Højlund, 3 reti anche per lui con la Danimarca e alle spalle i mugugni per un avvio di stagione non proprio scoppiettante con il Napoli. Proprio per la squadra di Allegri, bilancio in profondo rosso alla voce infortuni. Favasoli con l'Under 21, Vergara con la maggiore, Olivera con l'Uruguay, tutti in infermeria. A parziale compensazione il Frosinone, di scena al Maradona sabato sera, si ritrova senza il bomber Raimondo che si è fermato nel ritiro degli azzurrini. Stesso discorso per Raspadori, Atalanta e Zaniolo, Udinese. Tegola per il Bologna, lo svedese Holm fuori almeno 4 mesi. Ancora più a nord, Islanda fatale per il laziale Gudmundsson, 1 mesetto ai box. C'è poi chi dice no, Dybala non inviato alla festa di addio di Messi, alla quale invece ha partecipato con tanto di gol Nico Paz. In qualche modo Como Roma è iniziata già a Buenos Aires. Guido Ardone, GR1.
1: Tennis con Sinner, KO, italiani impegnati al torneo di Shanghai.
2: Flavio Covogli e Matteo Berrettini inseriti nel quarto, guidato da Alexander Zverev. Lorenzo Musetti al rientro dopo la frattura all'annulare della mano che lo ha costretto al forfè a Pechino, finisce nella zona presidiata da Novak Djokovic, che in Cina ha trionfato. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto l'australiano Tomic, sono invece nel quarto presidiato da Carlos Alcaraz, che ha vinto a Tokyo, e Daniil Medvedev, protagonista della follia a Pechino con la squalifica dopo aver colpito con una pallata un tifoso. Il penultimo Masters 1000 della stagione, quello di Shanghai, punti pesantissimi in vista delle finals di Torino, soprattutto per Flavio Cobolli, che domani sfiderà il francese Mannarino, partita assolutamente da non sbagliare. Sempre domani Berrettini Nakashima, in campo anche Lorenzo Musetti. Cobolli, Berrettini, Darderi e Musetti, nomi caldi per la Coppa Davis di Bologna. Emilio Mancuso, GR1.
1: Chiudiamo con il basket. Dopo impegno in trasferta per Milano e Bologna nella quarta giornata di Eurolega, l'Olimpia alle 18 sarà di scena sul neutro di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv, la Virtus alle 20 a Monaco di Baviera contro il Bayern. Intanto Cecilia Zandalasini è ad un passo dalle finals WNBA con Golden State, che in gara 2 della semifinale ha battuto Las Vegas 83-81 davanti a oltre 18.000 spettatori. Per l'Azzurra 5 punti e 4 rimbalzi. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti buon proseguimento di giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. In serata ancora maltempo, con piogge e temporali localmente intensi che tendono a persistere sulle aree nord-occidentali, specie lungo le regioni tirreniche, dalla Toscana fin verso la Campania. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: No, è mio! È papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: nel nostro tempo. Storie di donne, uomini e territori. In studio
1: Pietro Spirito.
0: Regia Maria Pedone.

Buon pomeriggio e bentornati nel nostro tempo. Oggi, nel pieno delle manifestazioni della Barcolana, nella prima parte raccontiamo la storia del simbolo per eccellenza del legame di Trieste con il mare, con il suo mare, e anche uno dei simboli della Barcolana, il Faro della Vittoria. Il Faro della Vittoria che il prossimo anno compie 100 anni. Nella seconda parte, invece, raccontiamo la storia di un altro importante simbolo del legame di Trieste con il mare, il Batiscafo Trieste, o meglio la sua copia a grandezza naturale, che ora è esposta al Museo de Enriquez. Restate con noi.

0: E diamo il benvenuto nel nostro tempo a Federica Rovello. Buon pomeriggio Federica.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie di essere qui con noi. Federica Rovello, architetto, storica dell'architettura, con la quale partiamo parlando del libro di Marino Zerboni, Il faro della vittoria. Marino Zerboni, lo ricordiamo, l'autore però scomparso nel 2012. Il suo libro, Il faro della vittoria, è stato recentemente ripubblicato dalla MGS Press. Io, diciamo, solo così come informazione di servizio, voglio ricordare che in questi giorni il Faro della Vittoria, proprio in occasione della Barcolana, è aperto dalle 9.30 alle 17.30. Potete trovare tutte le informazioni sul sito www.farodellavittoria.it e vale la pena andare a visitarlo, Federica, questo monumento. Adesso vediamo, raccontiamo la sua storia, che è pieno di interessanti record, diciamo così, di particolarità. Dunque, l'idea di costruire a Trieste un faro per celebrare la vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale fu, contrariamente a quanto si può pensare, non del regime di allora, no? Ma fu proprio di colui che poi lo realizzò, cioè l'architetto Arduino Berlam. Partiamo da lui. Chi era Arduino Berlam?
1: Arduino Berlam è figlio di una dinastia di architetti che costruirono a Trieste importanti esempi di massiccia imponenza. Penso alla Scala dei Giganti, penso al Tempio Israelitico, la Banca d'Italia, il Palazzo della RAS. E lui dal 1919 sente fortemente la necessità di celebrare un momento storico significativo, quindi una genesi che poi vedremo molto articolata e complessa e ricca di contraddizioni. Arriverà a sostenerlo economicamente,

0: costruire attorno a questa sua genesi anche un gruppo di validi collaboratori con i quali affronterà questa avventura che
1: vedremo. Non sarà un'avventura facile, soprattutto per lui, poverino, perché come talvolta accade, ma lo vediamo dopo.
0: Sì.
1: Partiamo anche dalla scelta del luogo, no? Perché proprio il rione di Gretta è su un edificio preesistente che era il Forte Cressic, perché all'inizio non si pensava di farlo lì.
0: Sì, c'è stata anche lì una genesi particolarmente complessa, tra cui anche l'idea di costruirlo a Salvore in altri luoghi, doveva compensare in qualche maniera la lanterna che forse aveva perso un po' il suo valore, la sua
1: anche
0: funzione.
1: La sua funzione forse, era un po' vecchiotta ormai.
0: Sì, un po' obsoleto.
1: Per un porto come quello di Trieste, quindi?
0: E forse più che faro, sicuramente che doveva rispondere a un'esigenza, porta con sé anche un alto valore simbolico, quindi cresce e si sviluppa sugli resti di questo Forte Cressic. Ci viene poi acquistato il lotto da Pollic e quindi diciamo si sviluppa su questa base con anche un'accezione storica e ci porterà fino al 1927, l'anno della sua inaugurazione, a vivere un po' tutta quella che è l'evoluzione di una città in un periodo storico molto controverso, quindi una sorta di redenzione attraverso la sua storia.
1: Tra l'altro Berlam ideò, ebbe l'idea di edificare, costruire questo faro non solo pratico ma anche sicuramente fortemente simbolico, dopo essere mentre si trovava tra virgolette in esilio, mentre era profugo, perché lui viveva in Friuli e dopo la ritirata di Caporetto dovette fuggire. E in questo suo, diciamo così, isolamento ebbe un po' la visione, no, di questo faro che, come fu notato già nel 1922 da qualcuno, quando si videro i primi progetti, i primi disegni, richiamava, evocava un po' la Statua della Libertà di New York. Questa era un po', no? C'era stata un'influenza di questo tipo. Ma quali sono proprio le peculiarità architettoniche del faro?
0: Sì, perché un elemento che ha una sua forma e un'imponenza, si dirà anche di questa sua architettura massiccia, dove è forse più forte la massa architettonica che non il singolo dettaglio. Sicuramente lui lavora con masse di pietra, articola questi elementi con un forte senso forte senso materico.
1: Tra l'altro, scusami se ti interrompo, qualche suo critico aveva detto che le sue opere erano tozze e massicce come lui, che deve essere un personaggio un po' robusto.
0: E quindi, diciamo, appunto, oltre a mantenere questa visione così di imponenza e di solidità, poi si compone di tutta una serie di elementi, di apparati decorativi che vanno in qualche maniera ad arricchire, ma la base è proprio quella di un forte, quindi certo. La parte basamentale è sicuramente molto strutturata e, come sapremo, ulteriormente rafforzata, visto il sito anche complicato dal punto di vista geologico, con la collaborazione di Beniamino Battigelli, l'ingegnere che lo coadiuverà nella parte delle opere in cemento armato.
1: Ecco, stiamo parlando con Federica Rovello in particolare del Faro della Vittoria, che il prossimo anno compierà 100 anni, a partire dal libro di Marino Zerboni, appunto Il Faro della Vittoria, ripubblicato recentemente dalla MGS Press, che racconta un po', raccoglie numerosi testi e racconta proprio la storia, la genesi di questa del Faro della Vittoria. E uno dei temi di cui si parla nel libro e anche la zona scelta, no? Quindi d'accordo, il Forte Cressic che si trovava appunto nel rione di Gretta in strada del Friuli, che ancora oggi, come dire, è una zona interessata spesso da frane, quindi una zona non proprio ideale per costruire apparentemente un'opera così grande, così pesante e così imponente. L'architetto Berland dovette affrontare una serie di problemi che riguardavano appunto il terreno, il terreno che in più punti in quella zona è franoso, i venti, il vento di Bora, e i terremoti, l'ipotesi di terremoto. Come furono risolti questi problemi di staticità?
0: Ecco, Battigelli appunto lo accompagna in questa scelta

0: di assolutamente rafforzare la struttura in cemento armato. Ricordiamo anche che qualche anno dopo, intorno agli anni al 35, nel periodo autarchico, questo uso massiccio del cemento armato verrà fortemente ridotto in Italia. Certo, quindi certo. È una visione, se vogliamo, anche ottimistica, sia nell'uso del cemento armato, perché col ferro non si poteva più importare, sia nell'uso della pietra, che aveva un costo eccessivo. Nello stesso periodo dobbiamo pensare che si realizzava Piazza Oberdan, dove gli edifici solo nel prospetto principale avevano lastre sottili di rivestimento che li andavano ad arricchire. Quindi è in effetti una visione ottimistica e molto sapiente, sicuramente nell'uso del cemento armato, ma anche consapevole di una possibilità economica che via via poi si rende nella sua realizzazione, perché non è stato semplice neanche trovare i finanziamenti, e sappiamo anche che Berlam si autofinanziò
1: mise però parecchi soldi di tasca sua anche, e rinunciò anche alla sua
0: al suo cachet
1: per destinarlo diciamo alle vittime della Grande Guerra, insomma ai parenti, alle famiglie dei caduti, ecco. Quindi con era veramente suo uno slancio fortemente, fortemente ideale e fortemente visionario, in un certo modo. Parliamo di un altro aspetto del Faro della Vittoria, le statue affidate a Giovanni Maier. In origine la grande statua del marinaio ignoto che vediamo oggi doveva avere le fattezze di Nazario Sauro, ma non andò così. Perché?
0: Ma anche qui ci sono tutta una serie di ingerenze o comunque di indicazioni da parte sia della commissione che aveva il compito di approvare il progetto, che era la commissione per i monumenti commemorativi di guerra, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Quindi c'era una presenza molto forte e significativa di questi organi statali che chiaramente incidevano, proprio perché c'era un forte valore simbolico in questo oggetto, che non è un faro, è solo un faro, quindi non c'era solo un approccio di un architetto che si forma nella realizzazione di una tipologia così specifica. Poi sapremo che seguirà un corso con un suo amico ex capitano Fra Giacomo, proprio per imparare, e ne parleremo, no? Quindi c'è questo continuo tentativo di ridisegnare, richiesta da parte di questi enti di rimodulare le scelte, renderle anche in questa transizione, se vogliamo, sia formale che storica e storico-politica, in qualche maniera incidono.
1: Ma perché in particolare Nazario Sauro si diceva no, c'era qualcuno che si opponeva e dice no, serve a noi, noi gli faremo un'altra statua, noi quindi non ce lo bruciamo, diciamo così, rappresentandolo dandogli le fattezze a questo marinaio ignoto, che alla fine chi è? Assomiglia a chi?
0: Una delle critiche che viene mossa a Berlam, tra l'altro nel libro è interessante da leggere perché è una sorta di diario nel diario attraverso proprio le parole di Berlam stesso, quindi è quasi una forma romanzata, una storia veramente.
1: Stiamo parlando appunto
0: monumento.
1: Del libro di Marino Zerboni, Il Faro della Vittoria, ripubblicato dalla MGS Press.
0: E quindi viene tacciato di aver proprio riproposto le fattezze del suo amico Fra Giacomo, che tanto l'aveva aiutato a...
1: Che poi è vero, cioè lui veramente, quindi questo marinaio con i baffoni che vediamo oggi è Piero Fra Giacomo, uno dei suoi amici, diciamo anche frequentatore di osterie, come vedremo dopo. E invece parliamo dell'altra statua simbolo del Faro della Vittoria, è la statua della Vittoria. La realizzò un artigiano, nome che oggi un po' forse dimenticato, Giacomo Sebrot. Come la realizzò? Quali erano quali problemi poneva il fatto di dover mettere una statua di metallo in cima a un edificio così alto, ricordiamolo, è alto 76 metri se non sbaglio, se non ricordo male, in piena battuta di bora.
0: E come dicevamo, tutti questi protagonisti che affiancano Berlam, ognuno di loro trova una soluzione, affronta dei problemi e in qualche maniera poi restituisce formalmente la soluzione stessa. Una di queste è la foratura delle ali della Vittoria alata, alta più di 7 metri, che viene realizzata in rame.

0: proprio per far attraversare sostanzialmente il vento di Bora attraverso le sue ali, che si dice a chi la osserva che qualche volta si possa quasi muovere, ma essere
1: sì,
0: in qualche
1: infatti,
0: maniera
1: da questa,
0: fluente.
1: Da questa sempre, io stesso molte volte dico, ma si è mossa, ma non era esattamente così. No, invece è fissa, però c'è un meccanismo, diciamo, che permette di, come dire, di accompagnare diciamo, questa, in modo da non renderla così rigida e metterla a rischio di, come dire, di essere travolta dalla fortissima bora di Trieste. Statua che peraltro, come già osservava Marino Zerboni nel suo libro, forse avrebbe bisogno di darci un'occhiatina, insomma, no? Non, magari non serve un restauro, però controllare un attimo come sono tutti i meccanismi interni, il treppiede sul quale poggia, e che fu uno dei problemi che Berland dovette affrontare, e gli venne quest'idea di notte, si svegliò di colpo, ebbe questa intuizione che questa specie di treppiede avrebbe potuto, diciamo, aiutare la statua a non collassare. L'iter del progetto, l'abbiamo detto, non fu sempre facilissimo e appunto, come abbiamo detto, Berland dovette spesso masticare amaro. In particolare masticò molto amaro il giorno dell'inaugurazione del faro, il 24 maggio del 1927, quando il re in persona venne a Trieste per inaugurare il faro della Vittoria. Il povero Berland fu praticamente ignorato. Che cosa accadde?
0: E lui infatti nelle righe del suo diario stigmatizza questa situazione incresciosa dove Vittorio Emanuele III non gli viene neppure presentato, sostanzialmente viene messo da parte insieme agli altri suoi amici e compagni d'avventura, e quindi si assiste sostanzialmente a una doppia inaugurazione, una più solenne e celebrativa e l'altra dove il mecenate, il grande sostenitore insieme a Maier, Battigelli, come abbiamo detto, e gli altri scultori festeggiano in osteria e quindi in parallelo questa...
1: Sì, lui non la visse molto bene, no. Questa, cioè si sentì molto amareggiato da questo fatto di essere messo da parte, anche perché, come spesso accade in Italia, erano in tanti a salire, tra virgolette, sul carro del vincitore e a volersi anche prendere i meriti che non avevano, no? E per fortuna, almeno, raccontano le cronache contenute nel libro di Marino Zerboni, Il faro della Vittoria, il piccolo di allora, come dire, diede una cronaca un po' più precisa e disse, pane al pane, vino al vino, e disse il vero merito, il faro della Vittoria, è di Berland, perché è stato lui a costruirlo. E il libro di Marino Zerboni, di cui stiamo parlando, Il faro della Vittoria, ripubblicato da MGS Press, ricordiamo che il prossimo anno sono i 100 anni appunto dell'inaugurazione del faro, e che racconta tutta la storia appunto di come è stato costruito, è ricco di illustrazioni originali, molto belle, molto suggestive. Si pensa di farne una mostra per il prossimo anno?
0: Sicuramente sarà necessario celebrarlo, rendere onore nuovamente a Berland e nell'ente nel quale lavora, un ente regionale che si occupa del patrimonio culturale della regione, si chiama ERPAC, lo sta gestendo attualmente e abbiamo in animo di intanto riprendere le fonti già riscritte nelle varie, nei vari saggi, in questo libro e anche in altre successive pubblicazioni, e ulteriormente proseguire nella ricerca, perché credo sempre che un libro sia un punto di partenza e non di arrivo, deve in qualche maniera stimolare a un'ulteriore ricerca, quindi è giusto farne tesoro e proseguire.
1: Ma ci sono i documenti originali, le fotografie originali, dove sono conservate?
0: In archivio di Stato, sicuramente, l'archivio generale del Comune di Trieste, che è sempre fonte ricca e molto ben conservata, tra l'altro, per noi studiosi, e bisogna trovare il tempo, dedicare del tempo, che è sempre un lusso per chi fa ricerca, e trovare anche chi poi sostenga, che sia un ente regionale o anche un editore, la sua pubblicazione.
1: Intanto devo fare ammenda per una sciocchezza che ho detto prima, sono un po' dislessico, quindi ho detto che era alto 76 metri, non è vero. L'altezza complessiva della costruzione è di 67,85 metri, l'altezza del piano focale del mare di 116 metri e la portata media

0: del raggio luminoso della gittata è di 35 miglia, quindi ci sono, insomma, su questa stavo leggendo appunto la scheda, diciamo, identificativa del Faro della Vittoria, che è contenuta nel libro di Marino Zerboni. Ricordo anche appunto che in questi giorni il Faro della Vittoria si può visitare dalle 9.30 alle 17.30, è consentita la visita soltanto di 15 persone alla volta. Ci si può informare al sito www.farodellavittoria.it e vale la pena comunque provare, vale la pena andare a vedere anche la barcolana tu ci sei stata?
1: Sì, assolutamente. Io credo che faccia parte il faro del patrimonio iconografico della nostra città, ma anche nostro intimo. Cioè ogni triestino, ma anche un turista, riporta con sé l'esperienza della visita, perché è unica. C'è un aspetto anche così interessante, forse rispetto ad altri fari che si visitano, che, se vogliamo, va considerato che è arretrato rispetto al mare. Quindi tu hai una visione sia all'arrivo, quasi riesci a circunnavigare, perché poi, tra l'altro, una delle idee che è stata poi realizzata in parte negli anni 30 dal governo fascista è stato quello di mantenerlo isolato nella sua unicità, quasi veramente un custode bonario sulla città e sulla la nostra, poi su tutto il tessuto urbano della città, guarda dall'alto bonariamente come un padre buono. E si può quindi visitare percorrendo così i gradini, e per noi rimane veramente un'esperienza non personale importante.
0: La spesa complessiva, ricordiamolo, della realizzazione del faro fu di 5.265.000 lire. Poi ci fu una partecipazione di un comitato pubblico, comitato cittadino, tante altre cose, tante altre storie ci sono che si possono raccontare del Faro della Vittoria, ma noi rimandiamo appunto al libro di Marino Zerboni, Il Faro della Vittoria, ripubblicato da MGS Press, e ringraziamo Federica Rovello per averci raccontato un po' la storia della sua genesi. Grazie, grazie Federica.
1: Grazie, grazie a voi.

0: E diamo il benvenuto nel nostro tempo a Roberto Bolelli. Roberto, benvenuto nel nostro tempo, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie agli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Allora, presidente Roberto Bolelli, presidente dell'Associazione Mare Nord-Est, che è uno degli attori principali della musealizzazione a Trieste del batiscafo, della copia, diciamo, a grandezza naturale del batiscafo che porta il nome della città. Batiscafo con il quale, lo ricordiamo, l'esploratore Jacques Picard e il tenente della Marina Americana Don Walsh raggiunsero il punto più profondo del pianeta nella Fossa delle Marianne nel gennaio del 1960. Quindi una delle grandi imprese esplorative della storia. E guarda caso, effettuata appunto con un battello che portava il nome di Trieste. Lo vedremo tra poco perché. Allora, ricordiamo brevemente però le tappe di questa impresa storica e perché questo battello porta il nome della città di Trieste. Quale fu il ruolo di Trieste?
1: Beh, il ruolo di Trieste fu sicuramente strategico, fu catalizzato.

0: realizzatore delle esperienze della famiglia Picard, ma anche di riuscire a unire sotto uno stesso tetto tutti coloro che si occuparono della progettazione, della costruzione, ma soprattutto della progettazione. Trieste ebbe un importantissimo ruolo perché grazie al Enriquez
1: si riuscì
0: effettivamente a portare nella nostra città l'eccellenza, il massimo, le massime capacità tecniche e progettuali del tempo.
1: Sì, ricordiamo che il progetto era un progetto più vecchio, risaliva agli anni 30 del padre Auguste Piccard, che aveva avuto l'idea di costruire un battello dopo aver raggiunto le altezze della stratosfera, voleva raggiungere il punto più profondo del mare, aveva iniziato questo progetto che poi si era arenato per tutta una serie di problemi. La questione si sblocca proprio a Trieste perché Jacques, il giovane figlio Jacques, viene a Trieste per studiare economia in un momento particolare, perché la città era sotto il governo militare alleato, era un po' dal punto di vista amministrativo, economico, un unicum, diciamo così, e per una serie di fattori, no? Grazie anche poi all'intervento del collezionista Diego de Enriquez, che diciamo, lo vedremo dopo, si innamorò di questa idea. Ci fu una combinazione di forze che permisero poi la realizzazione del battiscafo, che poi fu realizzato in parte a Monfalcone, in parte nelle acciaierie di Terni, e fece le sue prime prove a mare nel Tirreno. Ecco, curiosamente il battiscafo Trieste nella sua interezza non è mai stato a Trieste.
0: Allora, intanto partirei da un aspetto che secondo me rende già questo progetto estremamente interessante, perché la famiglia Picard, Auguste Picard, definì il battiscafo Trieste la mongolfiera del mare.
1: Certo.
0: E questo è già un aspetto che di per sé stesso mette in luce la genialità del progettista e la capacità di riuscire a utilizzare concetti fisici semplici,
1: certo,
0: per poter arrivare ad un'impresa eccezionale,
1: certo,
0: come quella che è stata l'immersione nella Fossa delle Marianne, che ovviamente è il coronamento di,
1: chiaro,
0: tutta una serie di altre attività fatte precedentemente, perché come diceva giustamente lei, in realtà il percorso del battiscafo inizia molto prima, inizia già nel 53 con tutta la fase di allestimento e successivamente appunto,
1: certo,
0: le varie immersioni a Ponza e successivamente
1: inanellando un record dopo l'altro.
0: Un record dopo l'altro, ma soprattutto, e questa è una delle cose che lo rende particolarmente determinante nella storia non solo della tecnica ma anche della biologia marina, perché apre le porte alla scoperta,
1: certo,
0: che nelle grandi profondità esiste la vita.
1: Certo.
0: Questo è forse l'elemento che, diciamo così, lo rende ancora più eccezionale,
1: certo,
0: di quello che è.
1: Certo. Come già ha ricostruito per primo in un libro, nel libro Il Trieste, Enrico Alupka, ricercatore che ha scoperto negli archivi del Museo de Enriquez dei documenti che raccontano questo rapporto tra il de Enriquez e Jacques Picard, due visionari che si incontrano, come dire, pronti a combinarne di ogni colore. De Enriquez si innamora di questo progetto, lo appoggia in tutti i modi,
0: mette,
1: aiuta,
0: dei soldi,
1: mette dei soldi, mette di tasca sua e sogna un giorno di poter avere il battello nel suo museo.
0: Certo.
1: In qualche modo questo sogno si è realizzato.
0: Beh, intanto il plauso va sicuramente a Enrico Lupka, perché ha fatto un lavoro veramente di ricerca,
1: certo,
0: davvero storico, ecco, quindi sicuramente grandi meriti vanno a Lupka, al fatto che abbia comunque sempre focalizzato l'attenzione su un aspetto importantissimo che forse è da sottolineare,
1: certo,
0: ed è il fatto che la ricostruzione che è stata fatta successivamente è del primo battiscafo Trieste, cioè
1: dell'originale
0: battiscafo,
1: certo,
0: Trieste.
1: Oggi il battiscafo usato, tra virgolette, dov'è?
0: E attualmente è a Washington, al Museo della Marina Militare statunitense.

in bella esposizione, e Mare Nord-Est nel 2019 contattò l'allora direttore del museo per vedere se era possibile, in occasione del 60° anniversario

0: degli Stati Uniti a Washington e inizia una serie, diciamo così, di corrispondenze per verificare la possibilità di appunto portare il battiscafo a Trieste in occasione del 60° anniversario. E, successivamente, intanto fin dall'inizio abbiamo avuto la sensazione che ci fosse la massima collaborazione da parte del museo. E ovviamente poi, andando più nel dettaglio, ci rendemmo conto che l'operazione non era facilmente
1: portarlo
0: qui, però fin dall'inizio il museo ci disse: guardate, qualsiasi cosa abbiate bisogno, noi siamo a vostra disposizione. Successivamente, all'inizio del 2020, in occasione di una presentazione del libro di Alupka fatto il museo Revoltella, e lanciammo proprio questa idea, perché ci rendemmo conto che comunque era un'operazione da fare, cioè il battiscafo Trieste doveva tornare a Trieste, e questo anche perché c'erano dei fattori affettivi che ci legavano al battiscafo. Narro un piccolo aneddoto che mi porta effettivamente a sottolineare questo aspetto. Capita che per motivi fortuiti sono a San Francisco e vado al Caffè Trieste, al Caffè Trieste, famoso Caffè Trieste, che è nella subito nella zona, diciamo così, subito retrostante la zona marina di San Francisco, e lì dietro le varie macchine italiane della spaziale di caffè, e insieme alle fotografie del fondatore, che era uno di San Giacomo, vedo in bellissima esposizione il battiscafo Trieste. Nota bene che quel giorno in cui io arrivai era una domenica mattina, era pieno di gente e tutti guardavano e ammiravano il battiscafo. Da ciò, diciamo così, fu un'ulteriore sollecitazione al fatto di dire: il battiscafo deve tornare in qualche maniera.
1: Anche perché per tanti anni, come dire, c'è stata un po' una dimenticanza da parte della città rispetto a questo a questa importantissima diciamo avventura, no? Che e quindi insomma era giusto
0: riportare così,
1: e quindi nasce l'idea di farne una copia,
0: nasce l'idea prima di tutto di una sinergia tra mondo istituzionale e mondo dell'associazionismo e mondo proprio delle imprese, che è stato il fattore determinante, perché se non ci fosse stata la convergenza di intenti
1: non è un caso,
0: perché effettivamente le stesse condizioni che portarono alla creazione del vero battiscafo Trieste del 53 si sono riprodotte poi in questo progetto. Quindi contattammo il sindaco, e che ovviamente ci delegò poi a parlare con il compianto e assessore Giorgio Rossi, che prese talmente a cuore la questione da diventarne proprio un suo punto fondamentale. Ecco, quindi da lì poi Mare Nord-Est riuscì.
1: E poi come è stato realizzato materialmente? E quali sono state le difficoltà? Perché anche se è una copia, insomma, voglio dire.
0: Effettivamente. Allora, partiamo dal presupposto che nelle varie edizioni precedenti di Mare Nord-Est noi avevamo già sviluppato una serie di contatti.
1: Ricordiamo
0: con
1: che Mare
0: Nord-Est
1: è un festival, è una rassegna
0: del mare che si fa
1: ogni anno a Trieste.
0: Da 15 anni, esattamente. In tutto questo excursus noi creiamo delle condizioni tali da poter entrare in contatto con delle realtà del settore specifico, e quindi tra queste contattammo la M23, che è l'azienda che ha realmente costruito il battiscafo. Immediatamente dopo aver individuato questa immediatamente quindi avvisammo l'assessore Giorgio Rossi, che quindi ci disse: ok ragazzi, mettiamo sulla squadra. La squadra era composta, oltre che da Lupka e da noi, anche dall'ingegnere Alberto Marinò, che è un insegnante di ingegneria navale all'Università di Trieste e lavora anche all'Accademia Navale di Livorno, e insieme all'attuale colui che poi successivamente gestì la parte musealizzazione, che era appunto l'architetto Alessio Fabricatore. Quindi lì cominciamo a mettere su carta il progetto, e già ci rendiamo conto della grande difficoltà a reperibilità dei disegni veri e propri, perché ovviamente bisognava poi
1: lavorare su
0: un progetto originale, e su questo bisogna dire che siamo stati molto molto fedeli, grazie anche al lavoro fatto da Lupka. E contemporaneamente anche cosa da non sottovalutare, il fatto di vedere se veramente il battiscafo stava in quella che poi è diventata la sua attuale sede,
1: perché già si sapeva doveva andare, ovviamente, nel museo di Enrico e

0: che diciamo gli edifici però sono quelli che sono.
1: Esatto, quindi... e quindi devo dire che ci furono tutta una serie, diciamo, di momenti di confronto in cui l'assessore Giorgio Rossi, e a mio avviso, tirò fuori il meglio di sé, perché attraverso l'esperienza che aveva maturato precedentemente in tanti lavori riuscì con i fogli di carta millimetrata a dire: secondo me qua ci sta e non ci sono cose che tengano, e qua ci sta. E quindi sulla base di questo cominciammo a fare il lavoro di da trade union tra il comune di Trieste e la M23. Andammo su parecchie volte a vedere lo stato di avanzamento dei lavori, fino a che il battiscafo prese forma, e nell'arco di 2 mesi è stato fatto il battiscafo, certo. Quindi in un tempo molto veloce. Applauso incredibile all'M23 di Bergamo, un'azienda di bergamasca, e lì cominciamo poi a pensare al suo successivo trasporto, perché comunque era un qualcosa di molto grande. Sono 15 metri di manufatto alto 8 che bisogna a trasportare per 500 chilometri e posizionarlo in Piazza Unità d'Italia.
0: In occasione della Barcolana, guarda caso, dell'anno scorso.
1: Esattamente.
0: È passato esattamente un anno.
1: È passato un anno, esattamente. Infatti noi l'anno scorso ci presentammo con questo incredibile mezzo che venne trasportato appunto su camion, non senza grandi difficoltà, però insomma riuscimmo a portare a casa il risultato, e quindi venne esposto, e lì ci rendemmo conto che la scelta era stata quella corretta, perché la quantità di persone che in quei 9 giorni ci contattò, venne a chiedere informazioni, ritirò gli opuscoli che nel frattempo Mare Nord-Est insieme al Comune di Trieste aveva preparato, e grazie al lavoro di tutti i nostri collaboratori eccetera, ricevemmo una quantità di feedback positivi, soprattutto dai ragazzi giovani. Questa è una delle cose che a noi fa particolarmente piacere, perché l'obiettivo è portare il battiscafo Trieste a essere riconosciuto come emblema della nostra città, soprattutto nei ragazzi giovani.
0: Tra l'altro ci sono, come posso dire, tutta una serie di ricadute di tipo culturale, di tipo anche sociale, appunto, come stava dicendo Roberto Bolelli, presidente dell'associazione Mare Nord-Est, una delle quali è che poi rientra anche nel film di Massimiliano Finazzer Flori, Operazione Battiscafo Trieste, realizzato dal Movie and Theater in collaborazione con Rai Cinema film che si può vedere, certo, che viene proiettato al Museo d'Enriquez, e quindi tutta una serie di ricadute, tra cui, come dire, anche il ritorno in qualche modo della famiglia Piccardi.
1: Assolutamente sì,
0: giorni scorsi,
1: esattamente, è venuta,
0: ce lo racconti.
1: È venuta a farci visita la sorella di Piccard, dell'attuale vivente Piccard, che era stato a suo tempo contattata da Massimiliano Finazzer Flori appunto per la realizzazione di quest'ultima parte del documentario, in cui racconta il dietro le quinte della famiglia Piccard, certo, legata al battiscafo Trieste, e quanto questo sia stato determinato anche nei rapporti familiari, certo, perché oggettivamente il legame che porta la famiglia Piccard a Trieste è un legame fortissimo. È un legame che, secondo me, grazie anche a questa operazione si sta ulteriormente rinsaldando. Speriamo infatti noi di averla nuovamente ospite alla prossima edizione di Mare Nord-Est, e fa sì che anche si creino delle condizioni di sinergia tra i musei che si occupano di mare a livello europeo, perché attualmente ci sono solamente 2 manufatti del battiscafo Trieste, uno è a Washington, l'altro appunto è a Trieste, e quindi è notizia proprio di pochi giorni fa che abbiamo avuto dei contatti con il Museo di Stoccolma, il Museo Vasa, che attualmente ospita una mostra che è stata fatta dal famoso regista regista Cameron sulle innovazioni di quello che è stato il dopo Battiscafo Trieste.
0: Sì, perché Cameron fu il secondo essere umano a raggiungere...
1: ad andare nella

0: Forse delle Marianne.
1: In solitaria, esatto, con un suo mini battello, dopo tanti anni, una grande impresa anche quella. Quindi una serie di connessioni che ricollegano un po' Trieste con, lo dicevamo prima, con il mare, con la cultura del mare, cosa che non sempre è avvenuta. Ogni tanto Trieste si dimentica di essere sul
0: c'è
1: mare.
0: Però da dire una cosa ultimamente, che c'è stata una grande riscoperta a riguardo. Testimonianza di questo è che Trieste parteciperà al prossimo concorso indetto dal MASE, dal Ministero dell'Ambiente, per aspirare ad essere capitale della cultura del mare 2026.
1: Questa è la notizia.
0: E il Battiscafo Trieste fa parte integrante di questo progetto, perché noi di Trieste abbiamo due grandi diciamo così, peculiarità che ci contraddistinguono dalle altre città d'Italia. Noi abbiamo la Barcolana, che è la regata più grande che esista al mondo, e comunque è un fiore all'occhiello della nostra città, quindi quello che è al di sopra della superficie marina è nostro, e noi abbiamo il Battiscafo
1: abbiamo
0: Trieste,
1: il Battiscafo che è quello che è quello ha conquistato che
0: quindi questo
1: il
0: ci mette
1: punto
0: in una
1: più profondo degli oceani.
0: E questo ci mette in una
1: chi
0: condizione...
1: Chi l'avrebbe mai detto?
0: Lo so.
1: Ecco, Roberto Bolelli, presidente dell'Azione Mare Nord Est, vogliamo dare qualche informazione pratica per andare a vedere il Battiscafo Trieste al Museo d'Enriquez, parlando anche un po' dell'allestimento, perché
0: esatto,
1: è un allestimento particolare,
0: esatto,
1: immersivo, viene da dire.
0: Intanto diciamo che noi siamo riusciti a caricare a bordo in questa bellissima impresa e un'altra azienda che oggettivamente rappresenta un optimum della cultura italiana, che è la MB Vision, che è un'azienda che si occupa di musealizzazione, che per intenderci ha creato il museo della Piaggio a Pontedera. Noi sempre durante le nostre manifestazioni creiamo questi contatti e quindi la MB Vision attraverso noi ha saputo di questa cosa e quindi si è offerta di poter organizzare.
1: Ha
0: creato proprio la parte museale vera e propria, perché ha creato la realtà immersiva, la parte documentario, la parte relativa alla ricostruzione di un'ambientazione. Questa è la peculiarità della musealizzazione: nel momento in cui una persona va a vedere il Battiscafo Trieste si immerge in maniera metaforica, ma neanche tanto, proprio nel mare. E la peculiarità appunto di questa musealizzazione è legata proprio a questa realtà immersiva, cioè tu ti senti all'interno
1: del Battiscafo dentro. E nel
0: quello che è la zona marina, che ovviamente è contraddistinta appunto da rumori, da movimenti, quindi è un qualche cosa veramente di epidermico che una persona riesce a sentire quando va a vedere il Battiscafo Trieste. E in più c'è la parte proprio di documentale, è stato fatto un lavoro di raccolta di documenti estremamente importante. E non per ultimo c'è la famigerata voce fuori campo fatta in maniera olografica che racconta un pochino quello che stiamo dicendo noi adesso.
1: Allora, noi ringraziamo Roberto Bolelli dell'Associazione Mare Nord-Est per averci raccontato come in qualche modo il Battiscafo Trieste è ritornato a Trieste, al Museo d'Enriquez. E ringraziamo i radioascoltatori per averci seguito anche oggi nel nostro tempo alla scoperta di storie, genti e territori. Grazie a Maria Pedone alla regia, a Paolo Cassano alla parte tecnica. Pietro Spirito vi saluta e vi dà appuntamento a giovedì prossimo.

E buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Riverberi, la seconda di questa nuova stagione. E ormai avrete capito che questa è una settimana molto speciale per noi, siamo infatti in diretta dal Glass, quindi dal nostro studio in Piazza Unità a Trieste, e chiaramente non sono da solo. Innanzitutto curano la diretta odierna Eugenio Giuffrida e Mauro Ciccarelli al mixer, che ringrazio, e ringrazio anche Roberta San Germano alla regia. E oggi, in apertura di Riverberi, vi proponiamo il concerto di una vecchia conoscenza della trasmissione, ovvero Riccardo Gileno. E l'artista porterà una scaletta d'eccezione perché, per l'occasione, ha scelto di celebrare la sua città rileggendo alcuni brani significativi per la storia recente del capoluogo giuliano e chiaramente anche per la sua formazione da cantautore folk. Un rooftop concert, nel segno anche dei Beatles, chissà, nel segno in realtà dell'essenzialità emotiva che contraddistingue Gileno. Un omaggio intimo e intenso, voce e chitarra alle sue radici, mentre Trieste indossa il suo abito più bello. E allora direi di goderci questa esibizione, signore e signori, Riccardo Gileno.

0: E questo è Riccardo Gileno con La mia città, un brano che viene da un album che si chiama Kairos del 2016, che era un concept sulla memoria personale collettiva, su come condizioni le nostre scelte, il tempo ovviamente, nel presente e influisca sul nostro futuro. Un album composto da 12 brani, se non vado errato, come 12 sono i mesi dell'anno, e la particolarità è che quest'album è prodotto, cantato, scritto, tutto quanto da Lorenzo Gileno. Il cognome è lo stesso. Innanzitutto, bentornato a Riverberi, Riccardo.
1: Grazie Fabio, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E hai deciso di cominciare con un brano di famiglia, ecco.
1: Sì, sono rimasto in casa, diciamo, questo brano di mio fratello, il primo che apriva l'album del 2015. Sì, diciamo che è un brano un po' polemico forse verso Trieste, però si sa, insomma, noi triestini sappiamo, e anche chi insomma è arrivato a vivere, che è una città un po' duale in un certo senso. E poi ci sarà nel corso del concerto la controparte, quindi sì, mi sembrava comunque il caso, dato che mio fratello è un po' un cantautore tra virgolette ai box, perché adesso non pubblica da un po', mi sembrava insomma il caso anche omaggiargli questa specie di tributo, ecco.
0: Eh sì, da quello che ho capito, almeno per i triestini, c'è un rapporto di etamo con la città, e noi siamo qui per il momento forse più importante per Trieste, che è quello della Barcolana. E allora, proprio per cominciare, vorrei chiederti qual è il tuo rapporto con questa manifestazione.
1: Ma guarda, il fatto che insomma la Barcolana è, diciamo, sì, come hai detto tu, forse il momento più importante, è uno dei momenti per cui Trieste è più conosciuta, diciamo, a livello nazionale e non in realtà. E anche per questo ho deciso di portare una scaletta un po' diversa, non solo composta dai miei brani, anzi, ma anche per insomma fare ascoltare le cose di altri cantautori che conosco e con cui sono anche cresciuto. Il mio rapporto con la Barcolana è, insomma, io non l'ho mai fatta, non ho mai partecipato alla regata. È molto bello vedere che la città si ravvivi in questa maniera, in questa settimana molto piena di gente, piena di eventi, ed è sempre una novità, diciamo, per Trieste, quindi è, in questo senso è una novità positiva.
0: Musica come questione di famiglia, ci hai detto, e tu in realtà sei cresciuto in Canada, non sei l'unico cantautore.
1: No, mio padre.
0: Tuo padre è cresciuto in Canada, sì, e sì, anche lui era cantautore.
1: Sì, esatto.
0: Così come tuo fratello, quindi hai respirato note musicali sin dalla culla. Ma quindi quando è che hai deciso, sì, questa è una strada che potrebbe fare per me?
1: Oh, difficile dirlo. Io ho cominciato tardi a suonare e a scrivere, quindi a 20 anni, quindi 15 anni fa. Diciamo che non è una decisione che si prende, era un bisogno, e poi ho visto che mi faceva stare bene in un certo senso, quindi ho deciso di intraprenderlo anche in maniera un po' più seria, con delle pubblicazioni e con dei concerti in giro. Però non è stata una decisione così presa a tavolino, tra virgolette.
0: E come ci hai anticipato, la scaletta è composta soprattutto da brani di altre persone, di altri artisti. Chiuderemo soltanto con un tuo brano che tra l'altro è inedito, quindi una,
1: esatto,
0: chicca che regali a noi di Riverberi.

0: E allora io direi invece di continuare con il tuo omaggio. E vuoi presentarci la prossima canzone?
1: Certo, il prossimo brano si chiama Un gioco come un altro, descritto e cantato al tempo da Alessandro Giorgiutti in arte Sesto, ma in arte ancora prima a Bazzabba. Io mi ricordo che l'avevo visto suonare quando avevo più o meno 20 anni al Miela e mi aveva molto colpito, e poi ho avuto la fortuna, insomma, anche di conoscerlo e di diventare suo amico. E siccome di tanti brani magari non si parla più, si parla più delle cose che sta facendo adesso, mi sembrava una cosa, spero sia gradita anche per lui, una cosa interessante proporre un brano un po' più in là con gli anni.
0: E allora ascoltiamo Abba Zabba, quindi Sesto, quindi Riccardo Gileno che interpreta questa canzone con Un gioco come un altro.

Riccardo Gileno che interpreta una canzone di Abba Zaba, Sesto, quindi Alessandro Giorgiutti, e questo è un brano che era contenuto invece in un EP che

0: si chiama Serenu, del 2014, e come hai detto anche tu, Riccardo, Alessandro Giorgiotti aveva un'anima di folk puro, quasi americano, almeno nei suoi primi dischi, che è anche quello che forse contraddistingue anche la tua musica, la tua formazione è più folk. Come sono stati quindi i tuoi ascolti?
1: Ma diciamo che... chiedo scusa.
2: Diciamo che sì, i generi sono un po' strano parlarne, soprattutto per quanto riguarda gli ascolti. Io sono un beatlesiano proprio, quindi come primo caposaldo c'è quello musicale, poi tanto R&B, tanto anche funk, ma sì, poi il folk è arrivato dopo, soprattutto quando mi sono avvicinato alla scrittura, perché in quel momento lì era forse la musica che mi attraeva di più. E poi insomma, mi sa che quando si inizia a fare una cosa un imprinting rimane anche per il futuro, quindi sì, c'è questa impronta folk nella mia musica, però non voglio che in un certo senso mi indirizzi insomma, molto semplicemente.
0: E tu con le parole ci lavori anche nella vita di tutti i giorni, soprattutto con quelle straniere, sei traduttore, interprete se non sbaglio,
2: traduttore. Sì.
0: Ed è curiosa anche la scelta che tu abbia effettuato quando hai cominciato a scrivere le canzoni, perché hai declinato i tuoi testi in inglese. E fino all'ultimo disco, che è uscito comunque nel maggio dello scorso anno, tutti i brani erano in lingua inglese, mentre c'è nell'aria un cambiamento, e anche oggi a sentirti cantare in italiano fa un certo effetto per chi ti segue da tanti anni.
2: Sì, semplicemente sì, gli ascolti erano, quando ho cominciato, era principalmente in lingua inglese, no? Musica americana inglese, però poi insomma nel mio percorso di crescita artistica tra virgolette è arrivato il momento, questo bisogno che ho cominciato a sentire di scrivere in italiano, e quindi sì, possiamo dire che il prossimo lavoro sarà in italiano.
0: E questo mi permette di collegarmi anche al prossimo brano, perché va bene l'italiano, va bene l'inglese, ma per un triestino come te c'è anche la lingua che parlate tutti i giorni, il dialetto triestino. Quindi come si inserisce all'interno della tua produzione e come mai anche la scelta del prossimo brano, che è un artista che col triestino ci lavora, ecco?
2: Diciamo che sì, il prossimo brano è di Tony Bruna, che è diciamo un tesoro, non voglio dire nascosto, ma lui cerca un po' di nascondersi anche, perché insomma è un po' refrattario, social da pochissimo, quindi però le persone che lo seguono sanno sempre dove va.
0: È un diamante che si spaccia per carbone.
2: Esattamente, e nel 2011 mi sembra ha fatto il primo disco che si chiama Formigole, da cui insomma eseguirò la title track. È un super disco, bellissimo, che anche riascoltarlo adesso è estremamente attuale.
0: E tra l'altro le tracce di chitarra che costituiscono la base di quel disco, piccola curiosità, sono state registrate da Tony Bruna e Abba Zabba, vedi che ritorna, sulle prealpi bellunesi. E allora direi di ascoltare Riccardo Gileno alle prese con Formigole di Tony Bruna.

0: Fuggileno con Formigole, un brano che fa parte dell'esordio di Tony Bruna del 2013, e questo è un disco introspettivo, poetico, cantato interamente, come detto, in dialetto triestino. E lui di mestiere fa il falegname, eppure ha composto colonne sonore d'eccezione, come per quella per La terra dell'abbastanza dei Fratelli d'Innocenzo, ecco, per citare giusto un titolo. Che rapporto hai?
1: Un falegname di un certo calibro artistico.
0: Ne conosciamo di falegnami famosi nella storia, come no? E stiamo vedendo, come detto in apertura, Trieste col suo abito più bello. Però per un triestino, per te, qual è la Trieste che preferisci?
1: Che domandone. Ma io devo dire la verità. Per quanto riguarda il clima, questo è il vestito che preferisco. Un po' nuvoloso, perché un po' mi ci rivedo anche. È chiaro che, come dicevo prima, il fatto che la città si ravvivi in questa settimana è bellissimo per una serie di motivi. Io da, come dire, da locale mi piace anche la tranquillità, il silenzio che Trieste riesce ad offrire, acuito tutto questo dal mare, diciamo, che si vede soprattutto quando si vede in lontananza. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito. C'è la possibilità di vedere il mare in lontananza a Trieste in varie vesti, e questo è qualcosa che mi ha sempre, non saprei come dire, è una cosa che guardo sempre, che mi cattura sempre il mio occhio, ecco.
0: E che stai guardando anche in questo momento.
1: Adesso,
0: fortunato, io invece ho soltanto Eugenio Giuffrida, il nostro tecnico, sullo sfondo.
1: Ma magari lui ha il mare dentro, quindi...
0: Assolutamente sì, glielo leggo negli occhi anche a lui. E invece ci sono alcuni tuoi colleghi che un po' si lamentano dell'immobilismo culturale di questa città. C'è anche una canzone uscita proprio di recente di Katana Kola Kiwi, Formaldeide, in cui Trieste è una città dentro una bolla. Tu da artista tra l'altro, che ha appena concluso un tour che ti ha portato in giro per l'Europa, come la consideri?
1: Diciamo che sì, ma questo è... si è un po' appianato tutto quanto, nel senso, la bolla da Trieste probabilmente si è allargata un po' in tutta Italia. È molto difficile, perché siamo in tanti, c'è sempre più concorrenza ovunque, concorrenza tra virgolette naturalmente, e gli spazi per esprimersi sono sempre meno, purtroppo. Trieste già partiva da una base che era minima, e negli anni abbiamo visto chiudere tanti locali o anche spazi che, come dire, offrivano la possibilità di suonare, molto semplicemente. Adesso, per fortuna, tu hai menzionato i Katana, che sono super attivi qui, super attivi in Italia e anche oltre confine. Li ho visti andare, e sono giovani, quindi è tutto molto, tutto guadagnato anche per noi, no? Della generazione un po' più in là, perché si stanno muovendo tantissimo, e non sono i soli, ce ne sono tanti di giovani, ma anche meno giovani, che hanno un po' ripreso, che hanno preso questo abbrivio, tra cui anch'io. Chiaro che io, facendo musica in inglese finora, ho dovuto emigrare necessariamente per avere un po' di spazio, per fare anche delle esperienze meravigliose che mi porterò sempre dentro. Adesso, con il prossimo lavoro in italiano, spero di muovermi anche all'interno dei confini nazionali, ecco.
0: E un po' questa era anche l'esperienza che contraddistingue Rick Pecchi, che è un cantautore, un produttore, polistrumentista italiano, sì, però di base a Londra. Come mai hai scelto un suo brano?
1: Allora, io e Riccardo ci conosciamo da tantissimi anni, lui ha qualche anno meno di me, però io ho suonato con il fratello alle superiori, avevamo il primo gruppo mio, ma uno dei gruppi suoi, perché loro hanno sempre suonato tutto, fiati, chitarre, bassi, piano, tutto. E li ho sempre stimati molto per questa cosa qui. Poi con Rick ci siamo tenuti in contatto. Quando sono andato a Londra l'anno scorso, sono andato a trovarlo nel suo studio, perché ha fondato uno studio, il Big Limbo Studio, con dei suoi amici, dei suoi colleghi musicisti, e mi aveva fatto sentire in anteprima le tracce del suo EP, che si chiama Night Bloom, che sono rimasto molto colpito, ed è un EP bellissimo. In particolare ho scelto Boxes, che non è il singolo che ha scelto lui dell'EP, ma è un brano che dal momento in cui l'ho sentito mi ha proprio colpito tantissimo. E siccome magari di quelli che se ne vanno se ne parla meno qua, mi sembrava il caso di fare il nome di, e a far sentire la musica di un musicista che se lo merita.
0: E allora io direi di ascoltare questo brano, Riccardo Gileno che interpreta Rick Pecchi, e questa è Boxes.

Riccardo Gileno con Boxis, un brano di Rick Pecchi che ha interpretato veramente in maniera emozionante. E sono molto particolari le tue scelte, perché Riccardo, quando ti ho chiesto un omaggio alla tua città in occasione della Barcolana, magari mi aspettavo anche qualche brano storico, tra virgolette, non dico quelli da Osmizza, però qualcuno che ha qualche decennio in più. Invece tu ti sei proprio concentrato sulla nuova scena e anche i due prossimi artisti.

0: Uno è di base a Trieste, parlo di Antonio Uras Ribaltavapori, e il nome ai triestini dirà qualcosa, che ha trovato un artista, una cantante veneta molto brava, Lucia Gatto, Acqua Distillata, e veneta ma di base a Bologna, per il suo nuovo progetto. E loro sono appena usciti con un brano proprio la settimana scorsa, un nuovo singolo, Un altro ballo, e la versione completa di volume 1 e volume 2, che tra l'altro trovate anche su Replay Sound sotto Riverberi. Noi abbiamo registrato qualche brano di questo duo insieme a un quartetto d'archi. E come conosci questi artisti? Cosa ne pensi? Perché hai deciso di scegliere una canzone tanto recente? Selvatica credo che sia uscita più o meno in concomitanza con il tuo album 2025.
1: Sì, forse sì, mi sa di sì, proprio anche forse nello stesso periodo, adesso non ricordo, però sicuramente l'anno scorso. Diciamo che questa è un po', questo brano qui è un po' la controparte, no, della mia città, perché succede un po' probabilmente a tutte le città, però chi ci vive e chi ci è nato ha sempre un po' questo, c'è un po' questa critiche, no, queste critiche che ti viene da fare alla tua città. Ma Antonio è nato a Pordenone, si è trasferito qui e mi diceva, a parte che siamo amici, mi raccontava che era un po' che cercava di fare una dichiarazione d'amore a Trieste tramite musica, e l'ha fatta con Selvatica, e scrivendo il brano e poi insomma facendola cantare a Lucia d'Acqua Distillata, che è veramente bravissima. E sì, insomma, si sono incontrati e è scoppiata una roba incredibile, perché hanno fatto un disco bellissimo che tra l'altro sta trovando anche insomma il piacere degli ascoltatori in Italia, e se lo meritano tutti e due, anche perché anche Acqua Distillata, Lucia fa le cose sue da artista singola ed è bravissima anche come scrittrice di brani, non solo come interprete. Quindi insomma mi sembrava il caso, a parte che è un brano che mi piace molto, e mi sembrava un buon momento, una buona occasione per farvelo sentire.
0: E allora, senza ulteriore indugio, ascoltiamo Riccardo Gileno che interpreta Selvatica di Ribaltavapori e Acqua Distillata.
1: Ho bisogno di un attimo di accordatura, questo è il bello della diretta, mi sa.
0: Così anche i nostri ascoltatori possono dirci se effettivamente questo è un sol che diventa qualcos'altro, probabilmente. Tra l'altro posso dirvi che anche in questo disco che abbiamo appena citato, quindi volume 1 più volume 2, c'è lo zampino di Sesto, che dovrà offrirci da bere per tutta questa pubblicità, probabilmente.
1: Sta venendo fuori che è un greatest hit suo. Però insomma ha lavorato in tante cose molto interessanti, quindi è una semplice coincidenza. È bravo lui che trova il posto giusto al momento giusto, no?
0: E allora è tutto pronto, Riccardo Gileno con Selvatica.

0: Riccardo Gileno con Selvatica, un brano di Ribalta Vapori e Acqua Distillata. Sì, perché magari, a parte il mare, non abbiamo citato troppi pregi di Trieste.
1: Ma sono tanti, chiedo scusa di nuovo. Sono tanti in realtà, bisogna essere attenti, no? Ma credo che sia una cosa comune per tutte le città. Diciamo che Trieste è una città di un certo tipo, una città di frontiera, di mare, è anche influenzata dalle montagne che sono vicine, con una particolarità, insomma, quasi caratteriale che ogni tanto anche si traduce nelle persone, no? Però è una città con cui bisogna avere pazienza, molto semplicemente. E chi viene da fuori lo sa e ce l'ha, infatti ce ne sono tante di persone che io ho conosciuto negli anni per vari motivi che sono arrivate qua magari per studio, magari per lavoro o per amore anche, e si sono fermate perché si sono innamorate della città. È una cosa che noi triestini dovremmo imparare ad avere, la pazienza, perché è un pregio che non abbiamo, ma ci aiuterebbe a capire tante cose anche della città, secondo me.
0: E quante volte hai pensato durante tutta la tua vita di lasciarla, di andare via e trasferirti in un'altra città, regione, forse anche nazione?
1: Moltissime, moltissime. E c'è sempre qua, questa è una domanda impegnativa su cui sto lavorando anch'io personalmente, moltissime volte, ma c'è sempre qualcosa che mi trattiene qui. Devo capire cosa sia ancora.
0: Esatto, a parte gli affetti magari, le persone... Sì, sì. Il mare sì, che magari si trova anche in tanti altri posti il mare.
1: Sì, sì, sicuramente, però vivere in una città senza mare dopo essere nato e cresciuto qui sarebbe estremamente difficile.
0: E quindi siamo giunti all'ultimo brano che seguirà dal vivo qui in Piazza Unità Riccardo Gileno, e il brano si chiama Edera. Vuoi parlarci un po' della genesi anche?
1: Allora, questo brano nasce molto semplicemente da un giorno. Io da una delle finestre di casa mia vedo un muretto che di solito è popolato da un'edera folta, e in quel momento non c'era, e da lì, diciamo, da un'immagine molto semplice è nato questo brano, che parla anche un po' del poter andare via e del passaggio delle stagioni, diciamo, in un certo senso, e il mio rapporto con il tempo che passa. Così possiamo, questo è un po' il succo del brano.
0: Ed è un brano che non trovate sulle piattaforme, quantomeno non ancora.
1: Non ancora.
0: Quindi godetevelo, non so se si registra ancora su cassettine, non penso proprio, ma tanto trovate il podcast su RaiPlay Sound, e direi di goderci proprio Riccardo Gileno con questa chicca, il suo nuovo singolo, Edera.

0: Riccardo Gileno con Edera, innanzitutto grazie per questo regalo, questa chicca.
1: Ma grazie a te Fabio, grazie a voi per l'invito, è stato molto emozionante, devo dire.
0: L'ultima domanda, proprio cosa riserva e quindi il futuro a Riccardo Gileno?
1: Dal punto di vista musicale, l'inizio delle registrazioni riprese del nuovo disco, la fine di qualche scrittura degli ultimi brani che mancano e poi insomma naturale evoluzione delle cose, registrazioni, produzione e quant'altro, vediamo per quanto riguarda la promozione. Non so dire quando uscirà il disco, credo, mi auguro alla fine dell'anno prossimo, però è tutto in divenire.
0: E sicuramente saremo lì a darne notizie anche noi di Riverbi.
1: Grazie mille.
0: Io invece ringrazio alla parte tecnica Eugenio Giuffrida e Mauro Ciccarelli, Roberta San Germano alla regia, e chiuderei ascoltando un brano dei Sic Tamburo tratto dal loro ultimo disco, ovvero Demenzia, un disco bellissimo che abbiamo presentato proprio insieme a Gianmaria Accusani sulle nostre frequenze. Ritrovate l'intervista su RaiPlay Sound cercando Riverberi. Ne parlo perché i Sic Tamburo il 10, quindi sabato, saranno live al Teatro Miela qui a Trieste, e noi, tratto da Demenzia, ascoltiamo i Sic Tamburo con Immagina Se.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Nel prossimo contratto triennale avranno un aumento di stipendio e misure per meglio conciliare lavoro e famiglia. A San Daniele è inaugurato il pronto soccorso completamente ristrutturato. I prodotti del Banco Alimentare e il sostegno della Caritas sempre più frequentemente richiesti anche da chi un salario ce l'ha già. Alla Plastidite di Trieste saltano gli stipendi di ottobre ed è stato proclamato lo stato di agitazione. I sindacati temono una crisi produttiva irreversibile. Il porto di Trieste cresce il traffico dell'ortofrutta e da metà ottobre parte un nuovo collegamento settimanale con l'Egitto, una delle rotte chiave per il settore ortofrutticolo. Buongiorno e buon pomeriggio da Nada Choc. Per i medici ospedalieri arriva il nuovo contratto nazionale, il precontratto sul quale c'è accordo tra le parti, prevede per il prossimo triennio aumenti salariali e misure per conciliare lavoro e famiglia, oltre che percorsi formativi anche contro le aggressioni in corsia.
2: Aumenti di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità, ma anche più tutele su orari, percorsi formativi, welfare e contro le aggressioni. Soddisfatta Anao Assomed, sindacato della dirigenza medica e sanitaria, per la firma della preintesa sul contratto collettivo nazionale per il triennio 2025-2027. Prossimo passo a Roma, in legge di bilancio. Se non ci saranno intoppi, l'anno prossimo dovrebbe iniziare con un contratto in vigore e non scaduto. Uno degli obiettivi del testo è quello di una migliore conciliazione vita-lavoro. Massimiliano Tosto, segretario regionale di Anao Assomed.
3: Ci sono queste ore che a me piace chiamare di franchigia, che sono dovute dal singolo dirigente per il raggiungimento degli obiettivi. L'ANA nazionale con questo nuovo contratto cerca di ridurre, se non azzerare, queste ore di franchigia, in modo che tutto quello che va comunque dato per ridurre le liste d'attesa, che è comunque un grosso problema nel nostro paese, verrà dato ma verrà anche retribuito. E per il resto potremo avere più ore da poter dedicare alle nostre famiglie, ai nostri hobby e ai nostri figli.
4: E verrà retribuito anche di più perché viene detassato.
3: Esatto, un altro passo importante, il precedente contratto, quello in essere, prevede una tassazione al 15% invece che al 40% delle prestazioni aggiuntive. In questo contratto si chiede la detassazione completa delle prestazioni aggiuntive.
2: In regione il rinnovo riguarda circa 3.500 professionisti, tra dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici, indica la UIL. La direzione salute ne sta ora calcolando l'impatto economico. In assestamento bis, sottolinea l'assessore Riccardi, erano stati previsti 22 milioni di euro per i rinnovi dei contratti di tutta la sanità. Tosto spera che il rinnovo aiuti a ridurre ancor più il fenomeno delle dimissioni volontarie tra i medici, 88 nel 2025, anche se in regione il saldo è comunque positivo, con 215 assunzioni a tempo indeterminato l'anno scorso. In tutte le aziende sanitarie, segnalano i direttori, le carenze sono quelle note, soprattutto nei reparti di medicina d'urgenza e ortopedia, ma sia ASPO che ASUFC segnalano difficoltà a reperire oncologi radioterapisti. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E a San Daniele c'è un pronto soccorso tutto nuovo che ha raccolto anche l'esperienza del Covid con percorsi separati. I lavori si sono conclusi in 18 mesi.
5: L'ospedale di San Daniele ha oggi un pronto soccorso rinnovato dopo 18 mesi di trasferimento temporaneo in locali vicini. Tempi di lavoro celeri, secondo il direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, Denis Caporale. Il progetto del nuovo pronto soccorso è stato rivisto dopo l'esperienza del Covid, che ha insegnato l'importanza della separazione dei percorsi in spazi pensati e realizzati nei primi anni 80, ha aggiunto Caporale.
6: Il Covid ci ha colpito, ma ci ha anche insegnato. Da lì siamo ripartiti e siamo ripartiti con i pronto soccorsi, con un'impostazione sull'area d'emergenza completamente diversa rispetto al passato, tenendo conto naturalmente anche della storia dei singoli presidi ospedalieri.
5: Costo dell'intervento 2 milioni, serviti anche per la messa a norma. Il sindaco di San Daniele, Pietro Valente, ha affermato che si tratta nei fatti di una risposta della regione alle voci di una possibile chiusura dell'ospedale circolate negli anni passati. L'assessore alla salute Riccardo Riccardi ha confermato che non c'è mai stata sin dall'inizio

0: All'inizio l'intenzione di chiudere alcuna struttura, ma solo di trasformarle in base alle nuove esigenze, nonostante le resistenze di quelli che l'assessore ha definito singolarismi.
1: Questa è una strada che deve proseguire se vogliamo dare le risposte ai bisogni di salute delle persone e guardare un po' meno quello che è il contrasto spicciolo che ha a che fare soltanto con la contabilità elettorale delle elezioni che verranno dopo.
0: L'ospedale di San Daniele fa parte della rete di ospedali secondari, detti SPOC, integrati attorno al Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche qui la sfida principale è il reperimento del personale, soprattutto infermieristico, dice il direttore di presidio Alessandro Conte.
2: Posso avere 100 medici, ma senza infermieri e personale di supporto, il reparto comunque non può andare avanti.
0: San Daniele, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La povertà delle famiglie è sempre più evidente, anche in presenza di un salario si fa difficoltà a mettere in tavola un pasto nutriente, lo notano i volontari della Caritas che hanno sempre più richieste al banco alimentare.
4: Quando il salario non basta, l'aiuto alimentare anche per chi ha già un lavoro, l'osservatorio è quello delle quattro Caritas diocesane regionali, che misura attraverso 73 realtà come Empori della Solidarietà e Banchi Alimentari l'evoluzione delle povertà a distanza di un decennio dalla prima mappatura. Per chi si trova in condizioni di fragilità economica, l'aiuto alimentare rappresenta una base di sicurezza materiale, offre sollievo emotivo, riduce la preoccupazione. Tatiana Pillot, Caritas Pordenone.
5: Principalmente famiglie giovani con figli, a Pordenone soprattutto famiglie numerose, a Udine magari i nuclei sono un po' più piccoli e la cosa che fa specie è che sono molte famiglie straniere e giovani donne straniere, quindi di fatto c'è anche questo aspetto da tener conto.
4: Il cibo diventa così anche una porta di accesso alla relazione. Spesso le persone in difficoltà vengono guardate con sospetto o giudicate come responsabili della propria condizione. In realtà si sono trovate intrappolate in meccanismi economici e sociali più grandi. Per questo a loro serve un'occasione concreta per rialzarsi e riprendere il proprio cammino. Massimo Pallottino, Caritas Italiana.
6: Un quarto delle persone che prendono l'aiuto alimentare lavora e molti altri hanno comunque una fonte di reddito nel nucleo familiare. Questo vuol dire che l'equivalenza "sei povero, ti do un lavoro e quindi esci dalla povertà" non è più vera. Vediamo una cronicizzazione dell'aiuto che ci suggerisce che il problema è molto più complesso che non fornire l'aiuto alimentare. Occorre veramente intervenire a livello di sistema.
4: Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: A Trieste si sta profilando una nuova crisi produttiva. La plastidite è stato proclamato lo stato d'agitazione. L'Assemblea dei lavoratori ha dato mandato all'unanimità alla CGIL per la proclamazione dello stato di agitazione e la predisposizione di un presidio negli spazi esterni allo stabilimento di Via Traunig. La crisi in cui versa la plastidite, secondo la CGIL, sta determinando una probabile irreversibile fermata dell'attività produttiva, con la conseguente perdita sia della tenuta occupazionale del sito, sia del possibile utilizzo di eventuali ammortizzatori sociali. A questo si aggiunge il mancato versamento dello stipendio in pagamento nel mese di ottobre. La segreteria della CGIL ha quindi richiesto un incontro urgente con la proprietà per capire la situazione in cui si trova l'azienda al fine di poter adottare tutti gli strumenti normativi a tutela del personale. E passiamo al porto di Trieste, dove i volumi del traffico ortofrutticolo hanno sfiorato le 176.000 tonnellate nel 2025, con un balzo del 20% sull'anno precedente. E il primo semestre del 2026 accelera ancora con un più 30%. Sono i dati diffusi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in occasione della missione a Madrid al Salone del Commercio dei Prodotti Freschi. Nel novembre del 2024, nello scalo giuliano, è stato avviato il collegamento RoRo con il porto egiziano di Damietta. Da allora l'Egitto è diventato uno degli interlocutori chiave di Trieste per questi traffici in entrambe le direzioni. Tra i prodotti di punta figurano le mele, con oltre 34.000 tonnellate imbarcate nei primi 6 mesi dell'anno, in prevalenza dirette in Egitto. Da metà ottobre la linea si rafforzerà con una seconda unità, raddoppiando le partenze settimanali. L'adolescenza tra neuroscienza e psicologia è il secondo incontro della rassegna IRSE, Affascinati dal cervello, con un ciclo sull'evoluzione della mente.
7: Come funziona davvero il cervello di un adolescente? Il secondo appuntamento della rassegna IRSE, Affascinati dal cervello.

0: Al cervello, alla casa dello studente Zanussi di Pordenone, parla a studenti e studentesse, genitori, educatori, insegnanti in un viaggio dove neuroscienza e psicologia si incontrano in un concetto. Il cervello adolescente non è un cervello adulto, incompleto, ma un cervello plastico con enormi potenzialità. Maria Nobile, neuropsichiatra infantile e ricercatrice dell'IRCCS Medea.
1: Questa spinta verso il nuovo, che alle volte può sembrare appunto aggressività, in realtà è una spinta verso il nuovo che consente di apprendere, emanciparsi dalla famiglia, trovare nuovi punti di riferimento, riuscire a stringere legami significativi con i pari e con gli altri adolescenti. Il mio messaggio proprio è quello che questa plasticità è un'occasione preziosa per cui dobbiamo custodire questa plasticità e aiutarla a crescere e svilupparsi nella maniera corretta. Quindi è un'occasione imperdibile per noi genitori e i nostri ragazzi.
0: Paola Colombo, psicologa e psicoterapeuta, ricercatrice anche lei all'IRCCS Medea.
2: Fuori ci preoccupano dei comportamenti o degli aspetti che facciamo fatica a gestire noi adulti. In realtà, visto da dentro, è altrettanto faticoso, ma è estremamente importante sfruttare questo momento come se fosse proprio un cantiere, un lavoro in corso. E quando ci sono dei lavori in corso, in effetti possono succedere delle cose non belle, ci sono calcinacci, ci sono impalcature che salgono, ma ci sono alcuni aspetti che dobbiamo rendere solidi, in particolare le relazioni. Quindi dobbiamo investire tanto sulle relazioni, sul dare a questi ragazzi delle relazioni sicure che li facciano stare al sicuro e soprattutto sentirsi sicuri di sé per poter andare a esplorare il mondo.
0: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Vediamo il meteo, il cielo da variabile ha coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate poco fa: Trieste 21 gradi, Pordenone, Gorizia 21, Udine 20, Tolmezzo 15, Tarvisio 14 gradi, Forni di Sopra 13, Piancavallo 12 gradi, Sappada 11, Sullussari e sullo Zoncolan 8 gradi e mezzo, a Lignano 22 gradi, a Grado 21. Domani nella notte al mattino cielo nuvoloso coperto con piogge sparse moderate, più abbondanti e temporalesche sulla bassa e sulla fascia lagunare. Sulla costa soffierà vento moderato di bora, più sostenuto dal pomeriggio, quando il tempo tenderà a migliorare. E parliamo di Barcolana, quest'anno la prima edizione del Sea Summit dedicata all'intelligenza artificiale. Sentiamo.
4: A Trieste l'intelligenza artificiale lascia gli uffici e prende il largo. Alla vigilia della Barcolana, esperti, aziende e ricercatori si interrogano infatti su come possa cambiare il modo di vivere il mare. Dean Bassi, vicepresidente Società Velica Barcola Grignano.
5: Barcolana è sempre attenta alle evoluzioni del mondo e l'AI ormai fa parte della nostra vita. Siamo qua per scoprire assieme come rendere l'AI uno strumento, un superpotere a disposizione del mare per proteggerlo, per farlo vivere meglio, per far sì che l'economia del mare, la blue economy cosiddetta, resti umana e sostenibile.
4: Ma la sfida non finisce con il summit, da qui parte anzi un percorso che punta a trasformare le idee in progetti concreti. È l'hackathon rivolto a studenti, start-up, ricercatori e sviluppatori chiamati a immaginare soluzioni innovative per un uso più sostenibile del mare. Pietro Orciuolo, Head of AI Department Barcolana.
6: Verranno selezionati dei progetti e questi progetti riceveranno un premio. Ma oltre a questo premio, questi progetti avranno anche una mentorship, cioè verranno portati avanti fino a compimento. Verranno presentati a gennaio 2027 insieme a un'app, però questa è un po' una sorpresa, che stiamo preparando in ambito di mare, AI e sostenibilità, che è il tema del nostro evento.
4: L'intelligenza artificiale dovrà insomma tradursi in soluzioni concrete.
6: I progetti di base ovviamente devono avere come tema l'AI, ma sono tutti quanti incentrati sulla sostenibilità e su una gestione, diciamo, più consapevole del mare, della navigazione, del risparmio energetico.
4: Ma la tecnologia può anche diventare un ponte tra ambiente e finanza. Daniel Acciaro, One Ocean Foundation.
7: Attraverso l'AI, attraverso la blockchain, riusciamo a creare un valore dove non viene oggi visto dalla nostra economia. Questo creando un ponte fra la natura reale dell'ecosistema, la natura lasciata viva, e il finanziamento, i capitali e i mercati finanziari.
4: Trieste prova così a tracciare una nuova rotta. Dopo la Silicon Valley, l'idea è quella di un AI Gulf, nel quale ricerca, imprese e innovazione si incontrino con il mondo del mare. Un percorso che punta anche a lasciare una traccia, il manifesto di Trieste per l'intelligenza artificiale e la sostenibilità del mare, perché, come spiega Francesco Venier del MIB, l'AI è il vento

0: ma la rotta la decide lo skipper. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E questo è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Nada Choc, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Zeno Dubanda. Tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
4: Trentesisesima edizione del Festival Teatrale Chistielli Guriz, premi Francesco Macedonio, organizzati bande dal collettivo Tierce Teatri di Guriz, una manifestazione storica, insomma, 36 primaveras, par spettacoli di prose, ma no doma, dunque teatri, concerti, musical e un concorso denti di questa manifestazione. E allora, dal Festival Teatrale Chistielli Guriz, Fevelin in questa nuova puntata di Way of Fevelin, di un programma tutti marilenga che potete ascoltare anche su sedefvg.rai.it e via podcast su Rai Play Sound. Un buon dopomisdì a di tutte e a di tutti, di banda me, Alessio Screm al microfono, e per fevelare di questa nuova edizione del Festival Chistielli Gurizia vi in linea un personaggio che ogni anno si intinge con gran piacere, che le denti dal comitato organizzativo e anche da giuria dal premio che di Jarin. Lui è Flavio Vidoni. Mandi Flavio.
5: Mandi Alessio, mandi.
4: Ecco, grazie mandi. Di essere con noi. Insomma, una manifestazione che ormai ha i denti da vita culturale guriziana, ma di Giaretto in generale, che ha denti tutta la regione, una rassegna che attira l'attenzione di diverse compagnie teatrali e anche di pubblici che vengono di ogni banda. C'è che significa arrivare a questo numero importante?
5: Vuol dire che si è lavorato, si è lavorato bene. E il pubblico quindi ha rispinto e allora si va in avanti, insomma, ecco che si va in avanti,
4: ecco.
5: Anche se le difficoltà sono manchi, però insomma
4: Asci supering con no, la voglia di fa e anche con l'esperienza,
5: esatto.
4: Il festival va dai 10 di ottobre fin ai 13 di febbraio, dunque alle prontissime par tacà, sono tanti appuntamenti in cartellone e anche di gin sono tre fondamentalmente i lux das rappresentazioni. Quali sono?
5: Allora, i lux della presentazione sono, Culturni Dom, che è andato poi, a parte che è l'ospite da sempre il festival, e dai ultimi anni si investe Vindo Prat, anche il Center Bratus, il Culturni Center Bratus, sempre di Gorizia, e ovviamente il Teatro Verdi per manifestazioni più importanti, il Teatro di Città, il Teatro Grande Città.
4: Certo, quindi ti appaiono i denti di Gini Lux, iconics di
5: sì,
4: Gorizia.
5: Esatto, sono le tre sale teatrali più importanti di Gorizia, insomma, ecco. Allora, gli appuntamenti, dicevi, sono 15 appuntamenti totali, no? Dal 10 di ottobre, appunto, al 13 di febbraio. Di che si hanno 11 in abbonamento e 4 fuori di abbonamento.
4: Ecco, dicin subito, cui cavul, comprai i biglietti, l'abbonamento, no, la sprevendita, sedut quant, la cala di là.
5: Si chiating sempre ovviamente sul sito da TS Teatri e dopo si chiating in tuna libreria, come non mi vengo, scusa.
4: Beh, si chiating tra libreria, volta pagina in Corso
5: volta
4: Verdi
5: pagina,
4: a Gorizia,
5: ecco, volta pagina,
4: e dopo dai lux dai spettacoli, chiaramente.
5: Sì, i biglietti sono sempre.
4: E sul circuito di Viva Ticket, che è ben che conosciuto, e andè anche a pregi Sky Down un vantaggio ai over 65 e ai under 25, quindi a 6 sviers, no, a cogli anche a Gin Jovins e Mancul Jovins, proprio per permetti,
5: esatto,
4: il diritto,
5: esatto,
4: di partecipare alla cultura e al teatro da città di Guriz. Per cui che in mo pensi che senti ne posi a noi conosci in questa realtà, Alvadet caltira denti.

0: tantas compagnias teatrals ca venin un tig di tutta Italia. Io lei Roma,
1: Esatto,
0: Trieste,
1: venendo di Roma, di
0: Firenze.
1: Florenza, sì, vieni appunto, come vedete, appunto di tutta Italia, e a parte spettacoli che sono di grande, grande, grande interesse, con autori anche moderni e anche storici, no? Vengo di Florenza, arrivo in una compagnia addirittura di Grottaglie, in provincia di Taranto, la compagnia grande, compagnia di musical di Forlì, una compagnia nuova che di Vimercate, e due compagnie di Trevis che sono sempre donne di noi, ecco, così,
0: Ma
1: di
0: cimo
1: trevigiani.
0: funziona, allora ha invii una candidatura, visto che si
1: Sì,
0: tratta di un concorso,
1: sono
0: no?
1: un centenario di candidature che arrivano, il direttore, presidente del collettivo, il direttore con qualche don dai associati, ovviamente fa la visione di tutti i video che vengono mandati, e dopo fa le scelte che stanno andando siete in concorso. Ecco.
0: Siete in
1: E,
0: concorso e anche a spettacoli fuori di abbonamento, no?
1: sì, in abbonamento che da concorso e rientri dentro
0: Dentro,
1: dall'abbonamento,
0: bene.
1: per forza, no? Oltre a che in abbonamento, anche mo, sono tre dai spettacoli, sono realizzati direttamente dal collettivo Cers Teatri, che è l'organizzatore del festival, oppure sono di autori o autori ammessi al collettivo, come ad esempio la compagnia Gianfranco Saletta, diretta di Giorgio Amodeo, che il 17 ottobre presenterà le nuove Maldobrie. Dopo Varin Lomazza e Attore Triestina, Ariela Reggio, che sarà in scena il 1 di dicembre, con spettacolo In viaggio con Ariella, non si conti mai Eins des Feminis. E a 90 anni, si disegna pure, no? No? Che è comunque in scena come una fantate.
0: Ah,
1: Ecco,
0: beh,
1: i
0: complimenti.
1: spettacoli, sì, brava, brava. I spettacoli fuori di abbonamento sono in genere spettacoli musicali, come ti ho annunciato, no? Con l'occasione, parlo più di 7 settimane prima di Natale. Come ad esempio Amori, Tradimenti e Passione dell'opera lirica e dell'operetta dai 4 di dicembre, il musical The Christmas Sky dal 12 di dicembre, che ha il debutto a spettacolo di Nadal dai Three Voices Show Choir, ma anche la serata del 18 di dicembre, che è in abbonamento, che sarà una serata musicale, tal se in chiesa di Domenico Modugno.
0: Eh certo, con Eugenio Leggiadri Galliani e la band diretta
1: Esatto,
0: da Manuel Figheli e la cantante Sasdia Petrovelca, e chi un omaggio alla voce del chiante italiano, insomma, Modugno.
1: L'ultimo spettacolo di fuori di abbonamento sarà una nuova realizzazione di Mauro Fontanini, che è la macchina dal festival, le
0: Certo.
1: macchine che non si stracca mai, no? Che ai 30 di
0: Saludingo.
1: Tenar, ecco, nos presenterà con la sua compagnia, appunto, al TS Teatri, l'umorismo dal Boccaccio, con una selezione di storie dal Decameron.
0: Ecco, a ningun tic palordine, allora il concorso, tutte le finalizzate, no? Le compagnie che
1: Certo.
0: partecipino ha il concorso,
1: Esatto,
0: dedicato proprio a
1: concorso.
0: una personalità importante, che è quella di Francesco Macedonio, nasciuta l'anche al Venga, son cent'anni,
1: Sì, era il
0: 1927,
1: centenario,
0: a
1: sì.
0: Idria e le Moire a Gurizia, ai primi di
1: Sì.
0: aprile del 1940, un
1: Che
0: personaggio.
1: l'avevo gran parte delle sue vite, appunto, l'ultima parte delle sue vite, ma lui è a Gorizia, la famiglia, no? E in giuria vengono Sofia e Marta, che sempre ben presenti in giuria, insomma, ecco.
0: Ecco, e quindi per capire il vincitore, che succede? C'è Calvince, scusa la domanda.
1: I vincitori sono tanti i premi,
0: Due premis.
1: al premio la compagnia, ovviamente la compagnia, l'attore, l'attrice, dopo sono i premi ai Spalis, così, così,
0: Ah.
1: no? Sì, no? Dopo la sceneggiatura, cioè la sceneggiatura, pardon, la scenografie, la regia, ovviamente, insomma sono sia due premi, sia dopo alla fine il premio dal pubblico, il premio il spettacolo che ha più plasut, perché il
0: Allora è
1: pubblico
0: importante,
1: ogni volta,
0: assolutamente.
1: ogni sera al voto, al dà il suo voto, al spettacolo che l'ha dovuto, e poi si tiene i cons,
0: E si viotti che
1: ovviamente,
0: la chiappa è un contegno.
1: un premio anche a quel premio dal pubblico, così.
0: Beh, no, ma allora facciamo una piccola pausa musicale, stand che vince 3 di ottobre.

0: Festival Teatrale a Chistielli Gurizia, premi Francesco Macedonio, edizione numero 36, Altac a chi di poc e giustamente di Gianluca Caltac ai 10 di ottobre fin ai 13 di febbraio. Diversi appuntamenti sin con Flavio Vidoni, caledenti da giurie dal comitato organizzativo dei rassegne de bande dal collettivo Chierce Teatri e a stavi in contanti, insomma ci muca il funziona questo concorso tributa a Francesco Macedonio, ha vinto in tutto Michael Jackson, stand che a ottobre è un spettacolo, un tribute show a lui dedicato. E io la resco mo a domandare proprio a Flavio di infanus una bella carrellata dai spettacoli in programma, oltre a che ha vinto già detto che i fur abbonamento, hanno in avviori proprio che entri in concorso. Domandi, a son lutas opere originals o qualche dun al porta anche di gin che i classics dal teatro?
1: Dicin che sono classics e anche originali, dicin, no? E sono diverse non importanza anche di autori italiani, anche che oltre a Goldoni, Baricco, dentro così anche un Novecento fra l'altro, no? Quindi con non solix di classics, volevo dire, classics,
0: ormai sì,
1: no? E dopo vengono altri autori come Valentino Capecci, che Calvierce passando man sabide di ottobre, Valentino Capecci con Due donne e un delitto portato a Ponte Compagnia di Roma e la linea di confine. Ecco, sono due spettacoli che hanno serietà ma anche comicità, quasi dolci.
0: Alle di Ridi e di Vai.
1: Sì, così. Dopo il secondo spettacolo in concorso, l'Elephant Man di Joseph Merrick e Frederick Travis, è portato dai Giardini dell'Arte di Firenze, che sono autori news per Gorisse. Il 6 di novembre Antonio Grosso, autore di Tre papà e un bebè, anche che chi
0: mi sembra una commedia questa, no?
1: Esatto, sguardi che quanta brava gente di Grottaglie e Taranto. In concorso anche Kinky Boots Musical, che è portata alla compagnia dell'Anello di Forlì, che è ormai a Gorisse di Sien, è un punto fermo, per sé che ogni anno sguardi

0: un musical, un po' più di che l'altro, quindi che sanno che è Kinky Boots, il musical. Siamo in concorso, ecco, Goldoni, il Campiello, che arriva in Cenar, con una compagnia di Treviso, da soggetti smarriti, il 16 Cenar. E dopo andiamo da Vimercate e noi arriviamo Alessandro Baricco, col 900 di Alessandro Baricco. Andiamo ultimo disegno in concorso, che è interessante, perché una ballata per Francesco, è il sottotitolo di Fra Deo Sol Comare Luna, Fra Deo Sol Comare Luna.
1: Dedicata a Francesco d'Assisi,
0: la ballata,
1: no?
0: Di Francesco, tutti gli autori sono Fulvio Hervas e Roberto Cuppone. Che chi sono in concorso. Interessante, secondo me, anche di visare la sera dura dal festival, sabato 13 di febbraio, no? Che sarà affidata ai coppie comiche di Pordenone, che è un lavoro conosciuto, che è dai Papu.
1: Andrea Appi e Ramiro
0: Besa, sì, dopo l'ispremiazione dei compagnis, che a Vierza serata, sempre l'ultima serata a Vierta, con l'ispremiazione dei compagnis, artisti, loro divertiranno il pubblico con una selezione dal loro vasto repertorio, un spettacolo intitolato 35 anni senza battere ciglio. Quindi sono 35 anni che viaggiano sui parks
1: di
0: regione
1: e
0: non nome, no? Ecco, sì, dopo come che tu hai già anticipato, tu, il Luxor Festival, e saranno anche quest'anno i Solis Tre Teatri, il Culturni Dom, si Advoltis e Quattro Parom, il Teatro Verdi e il Center, il Culturni Center Bratus.
1: Beh, non, se arrivate a contare tutto il cartellone, a vendete ci mutiate tutte le informazioni là, sul sito da Collettivo Teatri, ma ci lucchiate anche su Tourism FVG, la che sono due tutti appuntamenti, e basta, non mi scrivi su Google, insomma, no? Festival Internazionale, sì, Castello, sì. Rigorizia, ci chiate tutte le informazioni. Ma al Vadet, che il Collettivo Teatri, no, doma l'organizza questa importante manifestazione, ma è una compagnia teatrale, no?
0: È una compagnia teatrale che nasce come compagnia teatrale. La compagnia teatrale ha cominciato 36 anni fa a creare questo festival internazionale che prima si chiama Castello di Gorizia, perché prima era Estif e lo faceva proprio a Cortile di Cisciel di Gorizia, e dopo il meteo che faceva, ci calvoleva qualche volta, insomma, l'ave, qualche volta non l'ave, allora hanno deciso di portarlo autunnale, invernale, ecco, all'interno qui di tai teatri, che a Gorizia, grazie a Dio, non mancavi, quindi soprattutto appunto al Culturni Dom, che l'ha ospitato sempre dall'inizio, no?
1: Ecco, ma domandi, fa tu parte anche tu della compagnia teatrale vera e propria?
0: No, io seguivi come giornalista professionisti, sì, che io avevi in cura i spettacoli dalla regione, no? E quindi io seguivi così, dopodiché anche o sei nato in pensione, perché anche i giornalisti vanno in pensione.
1: Viene l'ora.
0: No? Ecco. Mauro Fontanini mi ha detto: no, venga, che ho bisogno di te. E così, una mano, una due, insomma, in te giuria, io faccio parte di giuria.
1: Hai capito. Io sai che il professor Fontanini è una persona c'è tanto attiva, anche conoscitore, e domandi che è componuta di int, di gin amatore, amatoriale,
0: sì,
1: giovani,
0: sì, sì, grandi. Sono tutti amatori di gin, no? Dilettanti, perché hanno tutti un mistero e a fare in teatro per pure passione.
1: Ecco,
0: però
1: di noto a scurare questa spia.
0: Il loro fa teatro, soprattutto sotto guida di un regista severo e puntiglioso come Fontanini, che è stato allievo di Macedonio, appunto. E lavori come professionista.
1: Interessante che il fatto che l'Arlev dopo al diventare maestri, dunque i premi Macedonia, ha un senso anche di più, no? Qualche aver fatto da parte di qualche dunque lo ha conosciuto direttamente. Flavio, io ti ringrazio c'è tanto, Flavio Vidoni dal Collettivo Tierce Teatri Gorizia, per il Festival Teatrale Cisciel Gorizia, che attacca chi di due dis, va in davanti fin in febbraio, i 13 precisamente. Laita Viorici che combina Gorizia. E grazie a tutti ascoltatori e ascoltatori, a Ugo Nicoletti alla parte tecnica e a Giacomo Plotzner alla regia. Mandi!

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Si chiama La mia ragazza e lei è Francesca Michelin, è il primo brano del pomeriggio di Radio 1 di questo giovedì.
2: Però arrivati a questo punto ci affidiamo anche a un ospite al telefono.
1: E come no, è certo.
2: Joelle Dix, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: Arrivato a questo punto il titolo del tuo spettacolo. Diciamo, abbiamo giocato facile, però insomma il Teatro Franco Parenti di Milano è appena debuttato fino al 18 ottobre. È uno spettacolo... Vogliamo dire che è un omaggio al teatro e alla parola?
3: Sì, parla di memoria. Arrivato a questo punto della mia vita, che spero sia un punto di passaggio, ho tante cose da ricordare. Faccio anche i conti con alcune cose che non mi ricordo più, come succede,
1: come succede a tutti noi.
2: Guarda, caso. Sì.
3: Si comincia con i nomi, no? Dice, aspetta, come si chiamava? Ma è un tuo amico? Sì, siamo intimi amici. Come si chiama? Ma adesso mi chiedi troppo, ecco. I nomi, poi ecco, sì. Però in generale la memoria, poi la memoria è una cosa che non riguarda solo le persone di una certa età, ma anche i giovani. Oggi la memoria, no, è entrata nel non ce l'ho nella memoria, ho la memoria piena, eccetera. Quindi le parole e i suoni, in particolare i rumori, addirittura le musiche, sono parte di questa memoria che io rievoco a teatro. Il teatro è il luogo della parola e quindi non ci sono immagini, ma c'è un tributo a tutto ciò che noi accumuliamo. Naturalmente non tutto è bello, c'è anche qualche ricordo e qualche cosa che forse sarebbe meglio dimenticare, ma non sempre. Insomma, io ho avuto anche l'idea anni fa, molto giusta, me lo dico da solo, di registrare la voce di mio padre che mi raccontava tutto quello che lui aveva passato durante la guerra. Ecco, questa memoria con la voce di chi l'ha vissuta è qualche cosa che se resta ha un valore prezioso, e dunque ho messo dentro anche questo, come a raccontare qualcosa che riguarda me, ma che riguarda anche tanti altri. Per cui è uno spettacolo
4: alludito agli stimoli sonori. Tu prima hai parlato di una memoria che a un certo punto si riattiva anche attraverso l'udito, una melodia improvvisa, un rumore familiare, una voce lontana. Siccome siamo in radio, dove appunto il suono e anche la voce rappresentano tutto, quanto è potente l'udito nel risvegliare la nostra parte più intima rispetto anche a quello che vediamo?
3: Tantissimo. Nello spettacolo ci sono un paio di momenti che sono emblematici. Uno è un rumore di una porta che si apre, una serratura, ed è mio padre che è disturbato mentre si fa la barba da mia madre perché non riesce a svegliarmi, fa questo rumore di chiave, io scatto in piedi, ho già la cartella, papà. Questo è un rumore, per esempio, stranissimo. E poi la radio, siccome noi non avevamo la tele, perché loro l'avevano comprata tra i primi e poi avevano visto che io ero teledipendente e l'avevano data via, e c'era la radio, quindi gran varietà, spettacolo della Domenica di Amuro, gli Jürgens, tutti i comici, i Bramieri, le barzellette, le sigle, poi anche la sigla di Carosello quando arriva a un certo ora i bambini andavano a letto dopo Carosello. Quindi c'è tanta memoria anche proprio che ci appartiene tutti. No? Che racconta, c'era quella sigla della fine delle trasmissioni di Rai, parlo per gente che ha una certa età
1: come
3: era
1: noi,
3: una specie
1: appunto
3: di fine di tutto, no? Che era un po' una specie di cosa apocalittica, che pensavi adesso finisce tutto e poi invece il giorno dopo per

0: fortuna ricominciavano le trasmissioni, perché ai tempi non c'era come adesso, no, H24.
1: No, infatti.
0: Ecco, quindi il flusso dei suoni, ho coinvolto un grandissimo ingegnere del suono teatrale che si chiama Hubert Westkemper, che ha lavorato tanti anni con Ronconi e che ha questa capacità di risvegliare attraverso i suoni anche sonorità che ricordano, che fanno, insomma, non è una vera e propria colonna sonora, ma è qualcosa di più, una specie di Madeleine. Madeleine prustiana fatta con le orecchie.
1: Sonora. Allora, arrivato a questo punto, una stanza vuota, no? In cui però irrompono questi suoni che vengono dalla memoria, che riattivano la memoria, e quindi si torna alla memoria, che poi tra l'altro per un attore, insomma, gioca un ruolo fondamentale,
0: bravo,
1: no?
0: Bravissimo. Infatti, prima di debuttare questo pedale, ho detto, sarebbe veramente il paradosso che entro in scena e non mi ricordo quello che devo dire. Forse potrei anche giocarci su questo. Infatti, alla fine ho fatto come accensione, come miccia, è una storiella che io non riesco a ricordare. La comincio, ma non riesco mai a finirla. Fino a che poi alla fine la finirò, perché sennò lasci il pubblico veramente con.
2: Allora, però possiamo, diciamo, dire che ritrovi alla fine il bandolo della memoria fino alla prossima amnesia.
0: Cioè, bravissimo, proprio questo. Perché guarda, poi tra la memoria è a intermittenza, a volte siamo anche volontariamente, cerchiamo di non ricordarci delle cose.
1: Quindi sì, a volte conviene, Joelle.
0: Tra l'altro, voi chi siete? Scusate,
1: di cosa stiamo parlando?
0: Mi ricordo più di chi.
2: No, però che giorno è un classico. Vabbè, però se, ricordiamo però il giorno in cui.
0: Bravo, fatelo voi.
2: Al 18 ottobre al Teatro Franco Parenti di Milano. Allora, arrivato a questo punto, Joelle Dix, grazie.
0: Grazie a voi. Grazie
1: a Joelle Dix. Torna ancora la musica. Joe Jackson, che sia io che Raffaele Roselli ci ricordiamo, forse non si ricorda Simona, ma semplicemente per un fattore anagrafico. Stepping Out è stato il suo grande successo. Tra l'altro, un disco che ha segnato anche un'epoca. Poi è arrivato Night and Day, altro disco importante, 1982. Nel 1984 arrivava questo e si chiamava You Can't What You Want, Joe Jackson.

0: cominciavano a vibrare con il pollice,
1: con il pollice e le corde del basso. Joe Jackson,
0: ma secondo me questa la ricorda anche Simone, sì? Rigoni,
2: ero piccina,
1: vedi?
0: Ha ragione Claudio, le bimbe bisogna
1: rispettarle.
0: Qui abbiamo un bimbo, Ciro Giustiniani, in studio con noi.
3: Grazie per il bimbo. Sì, fondamentalmente un bimbo, perché non sono cambiato da quando ero piccolo, cioè sono fatto anagrafico, mi sono solo sposato, sono solo una figlia, ma...
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio, in studio Ludovica Siani per questa edizione dell'Ora della Venezia Giulia. Firmata la preintesa per il contratto collettivo nazionale per i medici e poi ancora i prodotti del Banco Alimentare e il sostegno della Caritas, sempre più richiesto anche da chi un salario c'era. E poi il porto di Trieste, cresce il traffico dell'ortofrutta da metà ottobre, un nuovo collegamento settimanale con l'Egitto. E per chiudere la prima edizione di Barcolana al Sea Summit. E lo avete sentito dai titoli, partiamo subito con la sanità. È stata firmata la preintesa per il contratto collettivo nazionale, ma sentiamo nel servizio cosa cambia.
6: Aumenti di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità, ma anche più tutele su orari, percorsi formativi, welfare e contro le aggressioni. Soddisfatta Anao Assomed, sindacato della dirigenza medica e sanitaria, per la firma della preintesa sul contratto collettivo nazionale per il triennio 2025-2027. Prossimo passo a Roma, in legge di bilancio. Se non ci saranno intoppi, l'anno prossimo dovrebbe iniziare con un contratto in vigore e non scaduto. Uno degli obiettivi del testo è quello di una migliore conciliazione vita-lavoro. Massimiliano Tosto, segretario regionale di Anao Assomed.
7: Ci sono queste ore che a me piace chiamare di franchigia, che sono dovute dal singolo dirigente per il raggiungimento degli obiettivi. La Anao Nazionale, con questo nuovo contratto, cerca di ridurre, se non azzerare, queste ore di franchigia, in modo che tutto quello che va comunque dato per ridurre le liste d'attesa, che è comunque un grosso problema nel nostro paese, verrà dato ma verrà anche retribuito. E per il resto potremo avere più ore da poter dedicare alle nostre famiglie, ai nostri hobby e ai nostri figli.
8: E verrà retribuito anche di più perché viene detassato.
7: Esatto, un altro passo importante, il precedente contratto, quello in essere, prevede una tassazione al 15% invece che al 40% delle prestazioni aggiuntive. In questo contratto si chiede la detassazione completa delle prestazioni aggiuntive.
6: In regione il rinnovo riguarda circa 3.500 professionisti, tra dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici, indica la UIL. La direzione salute ne sta ora calcolando l'impatto economico. In assestamento bis, sottolinea l'assessore Riccardi, erano stati previsti 22 milioni di euro per i rinnovi dei contratti di tutta la sanità. Tosto spera che il rinnovo aiuti a ridurre ancor più il fenomeno delle dimissioni volontarie tra i medici, 88 nel 2025, anche se in regione il saldo è comunque positivo, con 215 assunzioni a tempo indeterminato l'anno scorso. In tutte le aziende sanitarie, segnalano i direttori, le carenze sono quelle note, soprattutto nei reparti di medicina d'urgenza e ortopedia, ma sia ASPO che ASUFC segnalano difficoltà a reperire oncologi radioterapisti. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Anche in presenza di un salario si fa difficoltà a mettere in tavola un pasto nutriente, lo notano i volontari della Caritas che hanno sempre più richieste al Banco Alimentare.
9: Quando il salario non basta, l'aiuto alimentare anche per chi ha già un lavoro, l'osservatorio è quello delle quattro Caritas diocesane regionali, che misura attraverso 73 realtà come Empori della Solidarietà e Banchi Alimentari l'evoluzione delle povertà a distanza di un decennio dalla prima mappatura. Per chi si trova in condizioni di fragilità economica, l'aiuto alimentare rappresenta una base di sicurezza materiale, offre sollievo emotivo, riduce la preoccupazione. Tatiana Pillot, Caritas Pordenone.
10: Principalmente famiglie giovani con figli, a Pordenone soprattutto famiglie numerose, a Udine magari i nuclei sono un po' più piccoli. E la cosa che fa specie è che sono molte famiglie straniere e giovani donne straniere. Quindi di fatto c'è anche questo aspetto da tener conto.
9: Il cibo diventa così anche una porta di accesso alla relazione. Spesso le persone in difficoltà vengono guardate con sospetto o giudicate come responsabili della propria condizione. In realtà si sono trovate intrappolate in meccanismi economici e sociali più grandi. Per questo a loro serve un'occasione concreta per rialzarsi e riprendere il proprio cammino. Massimo Pallottino, Caritas Italiana.
11: Un quarto delle persone che prendono l'aiuto alimentare lavora e molti altri hanno comunque una fonte di reddito nel nucleo familiare. Questo vuol dire che l'equivalente

0: Sei povero, ti do un lavoro e quindi esci dalla povertà non è più vera. Vediamo una cronicizzazione dell'aiuto che ci suggerisce che il problema è molto più complesso che non fornire l'aiuto alimentare. Occorre veramente intervenire a livello di sistema.
1: Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Trieste si sta profilando una nuova crisi produttiva, la Pastidite, è stato proclamato lo stato di agitazione. L'Assemblea dei lavoratori ha dato mandato all'unanimità alla Filctem CGL per la proclamazione dello stato di agitazione e per la predisposizione di un presidio negli spazi esterni allo stabilimento di Trieste. La crisi in cui versa la Pastidite, secondo la CGL, sta determinando una probabile e irreversibile fermata dell'attività produttiva dello stabilimento, con la conseguenza perdita sia della tenuta occupazionale del sito, sia del possibile utilizzo di eventuali ammortizzatori sociali. A questo si aggiunge il mancato versamento dello stipendio in pagamento nel mese di ottobre. La segreteria della Filctem CGL ha quindi richiesto un incontro urgente con la proprietà per capire la situazione in cui si trova l'azienda, al fine di poter adottare tutti gli strumenti normativi a tutela del personale. E i volumi del traffico ortofrutticolo nel porto di Trieste nel 2025 hanno sfiorato le 176.000 tonnellate, con un balzo del 20% sull'anno precedente. Il primo semestre 2026 accelera ancora con un più 31%. Questi sono i dati diffusi dall'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale in occasione della missione a Madrid al Salone del Commercio dei Prodotti Freschi. A novembre 2024 nello scalo giuliano è stato avviato il collegamento con il porto egiziano. Allora l'Egitto è diventato uno degli interlocutori chiavi di Trieste per questi traffici in entrambe le direzioni. Tra i prodotti di punta figurano le mele, con oltre 34.000 tonnellate imbarcate nei primi sei mesi dell'anno, in prevalenza dirette in Egitto. Da metà ottobre la linea si rafforzerà con una seconda unità, raddoppiando le partenze settimanali. E adesso cambiamo argomento e parliamo della prima edizione di Barcolana al Sea Summit, una giornata dedicata all'intelligenza artificiale e alla trasformazione che sta portando anche nel rapporto col mare.
3: A Trieste l'intelligenza artificiale lascia gli uffici e prende il largo. Alla vigilia della Barcolana, esperti, aziende e ricercatori si interrogano infatti su come possa cambiare il modo di vivere il mare. Dean Bassi, vicepresidente Società Velica Barcola Grignano.
4: Barcolana è sempre attenta alle evoluzioni del mondo e l'AI ormai fa parte della nostra vita. Siamo qua per scoprire assieme come rendere l'AI uno strumento, un superpotere a disposizione del mare per proteggerlo, per farlo vivere meglio, per far sì che l'economia del mare, la blue economy cosiddetta, resti umana e sostenibile.
3: Ma la sfida non finisce con il summit, da qui parte anzi un percorso che punta a trasformare le idee in progetti concreti. È l'hackathon rivolto a studenti, start-up, ricercatori e sviluppatori chiamati a immaginare soluzioni innovative per un uso più sostenibile del mare. Pietro Orciuolo, Head of AI Department Barcolana.
5: Verranno selezionati dei progetti e questi progetti riceveranno un premio. Ma oltre a questo premio, questi progetti avranno anche una mentorship, cioè verranno portati avanti fino a compimento. Verranno presentati a gennaio 2027 insieme a un'app, però questa è un po' una sorpresa, che stiamo preparando in ambito di mare, AI e sostenibilità, che è il tema del nostro evento.
3: L'intelligenza artificiale dovrà insomma tradursi in soluzioni concrete.
5: I progetti di base ovviamente devono avere come tema l'AI, ma sono tutti quanti incentrati sulla sostenibilità e su una gestione, diciamo, più consapevole del mare, della navigazione, del risparmio energetico.
3: Ma la tecnologia può anche diventare un ponte tra ambiente e finanza. Daniel Acciaro, One Ocean Foundation.
6: Attraverso l'AI, attraverso la blockchain, riusciamo a creare un valore dove non viene oggi visto dalla nostra economia. Questo creando un ponte fra la natura reale dell'ecosistema, la natura lasciata viva e il finanziamento, i capitali e i mercati finanziari.
3: Trieste prova così a tracciare una nuova rotta. Dopo la Silicon Valley, l'idea è quella di un AI Gulf, nel quale ricerca, imprese e innovazione si incontrino con il mondo del mare. Un percorso che punta anche a lasciare una traccia, il manifesto di Trieste per l'intelligenza artificiale e la sostenibilità del mare, perché, come spiega Francesco Venier del MIB, l'AI è il vento, ma la rotta la decide lo skipper. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E adesso parliamo della rassegna Testimoni del Tempo. Oggi si terrà l'incontro a Turriaco con l'autrice e ricercatrice Marilisa Bombi, che presenterà il suo libro Donne tra due mondi, storie sul confine goriziano. L'ha intervistata Vanessa Strizzi.
7: Si parlerà di ciò che è avvenuto a Gorizia negli anni tra il 1940

0: 1960, un ventennio molto complesso dove la polarizzazione tra comunità italiana, comunità slovena, tra diciamo anche dal punto di vista politico ci sono state delle grandissime conflittualità, e questo libro cerca con estrema obiettività di analizzare quelli sono stati fatti storici raccontati da una donna.
1: Quindi è uno sguardo femminile sul confine di Gorizia?
0: Esattamente, uno sguardo femminile sul confine di Gorizia, e non soltanto politicizzato ma anche dal punto di vista sociale. Infatti si parla della levatrice, di una levatrice di campagna, di una suora delle orsoline, di una raccoglitrice di erbe.
1: Ma ci vuole raccontare in breve una di queste storie, quella che le ha colpita di più?
0: Ma diciamo che la storia che mi ha colpita di più è la storia di Anna, una partigiana internazionalista che aderisce alla Garibaldi e che entra in conflitto con la sua famiglia in quanto l'annessione alla Jugoslavia non era certamente visto di buon occhio, e lei è alla fine della sua storia, nel momento in cui si rende conto di essere stata emarginata dalla comunità cittadina, non rinnega il suo impegno, perché a 18 anni lei dice: bisogna vivere di speranze in un mondo migliore.
1: Senta, quanto sono state importanti le donne in tutta la politica del confine?
0: Ma diciamo che le donne, dal mio punto di vista, perlomeno, che siano state fondamentali, perché sono, per loro carattere, per loro diciamo natura, persone di equilibrio, e di conseguenza hanno certamente contribuito a rasserenare i rapporti all'interno della famiglia e della comunità.
2: Il Consolato Generale d'Italia a Capodristria, in collaborazione con il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università del Litorale, partecipa alla 26esima settimana della lingua italiana nel mondo, dal 19 al 25 ottobre, ospitando la professoressa Elisabetta Pavan della Unica Milus di Roma, con la lezione intitolata Ingegno in Tazzina, progettare percorsi di lingua e cultura attraverso le icone del Made in Italy. L'incontro si svolgerà mercoledì 14 ottobre alle 10.30 presso l'Università del Litorale di Capodistria. Per questa edizione si ringrazia in regia Walter Didonis. Dopo di noi Sconfinamenti, che si occuperà delle iniziative portate avanti dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Ospite in studio lo storico dell'associazione Lorenzo Salimbeni. C'è ancora tempo per l'ultimo servizio, ed è la storia di Sara, che a 16 anni lascia il Messico per studiare a Trieste. L'anno all'estero non porta solo i ragazzi a uscire dall'Italia, ma siamo anche un paese attrattore. Ascoltiamo.
3: Trieste ti piace?
4: Es hermoso y creo que me recuerda un poco.
5: Bellissima, mi ricorda un po' la mia città, né piccola né grande, piena di cultura, di storia, di bellezza. Mi incanta.
4: Es hermoso, me encanta.
5: Incantata da Trieste, Sara, 16 anni, ci mostra la sua città natale nel cuore del Messico, Oaxaca, 300.000 abitanti, piccolina per i numeri delle città dell'America Latina. Dunque a Trieste già si sente a casa, dice, arrivata per trascorrere un anno di studi al liceo Petrarca, ospite di una famiglia triestina che conta ben 4 figlie femmine dai 3 ai 17 anni.
6: Siccome abbiamo mandato nostra figlia all'anno all'estero in Sudafrica e ci è stato proposto di ospitare a nostra volta un ragazzo proveniente dall'estero, e quindi ho proposto la cosa a casa, alla famiglia, erano tutti entusiasti e quindi abbiamo deciso di intraprendere questa strada.
5: Sara, nella nuova famiglia triestina, ha ritrovato ciò che aveva lasciato in Messico, una famiglia numerosa. Lei è l'ultima di 6 fratelli, tutti più grandi e tutti che hanno fatto l'anno di studi in Europa, tra Danimarca e Germania.
4: Per me la famiglia è molto importante. Allora...
5: Per me la famiglia è molto importante, penso che questa famiglia sia bellissima, sono molto affiatate tra loro. In casa si respira una bella energia, mi sento davvero serena in tutto.
4: E star tranquilla di tutto.
5: Sara, così giovane eppure già così matura, a 15 anni fece il cammino di Santiago di Compostela in Spagna. Che tu sia stanco, stanchissimo, non importa, devi andare avanti. Mi ha permesso di conoscere me stessa, le mie capacità, i miei limiti.
4: Con mia mente e saper come manejarmi.
5: Se ogni anno il liceo Petrarca, che conta 750 studenti complessivi, ospita dall'estero circa 5-6 studenti, in uscita, ragazzi cioè che scelgono di fare l'anno di studi fuori, sono dai 10 ai 20, pochi perché i costi sono molto alti.
7: Esiste un sistema di sussidi, anche pubblico, per far affrontare ai ragazzi gli studi all'estero, però non è sufficiente. Ecco, sarebbe bello che ci fosse un maggiore incentivo per questa esperienza.
5: Solitamente si parte al quarto anno, che per molti paesi stranieri è l'ultimo di studi. In Italia, invece, quando si torna, poi c'è il quinto anno e la maturità.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Walter Vidonis alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Ci sono pagine della storia che a distanza di decenni continuano a interrogarci. È il caso, come noto, della storia della frontiera adriatica, le foibe, l'esodo, la perdita di territori, il dramma di centinaia di migliaia di persone, ma anche una memoria che ancora oggi chiede di essere conosciuta e compresa. Oggi a Sconfinamenti ne parliamo con Lorenzo Salimbeni, storico e giornalista, responsabile della comunicazione dell'ANVGD, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e da anni impegnato nello studio e nella divulgazione della storia del confine orientale. Con lui attraverseremo alcune di queste vicende e proveremo a capire quali sono le attività, che sono tante peraltro, portate avanti dall'associazione presieduta sempre dal cavalier Renzo Codarin. Benvenuto a Sconfinamenti, Salimbeni.
1: Grazie e buon pomeriggio a voi.
0: Da cosa iniziamo? Iniziamo dalle attività più recente che state portate avanti come associazione? Ed è, mi viene in mente, la bancarella, ovvero la fiera del libro dell'Adriatico orientale, che era adesso, eravate presenti adesso a Librixia, la fiera del libro di Brescia.
1: Esatto.
0: No? Porta questo nome qua perché ricordiamoci che nel 2021 era stata fatta una cosa molto grande, e organizzata in maniera anche in tempi di Covid, quindi ricordiamo tempi un po' più difficili, proprio qua a Trieste.
1: Certo, la bancarella è infatti un progetto culturale che nasce dal Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e Dalmata, con sede in Trieste, che ha poi sviluppato assieme all'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e spesso e volentieri anche con la collaborazione di Federesuli. Ed è una bancarella, una vetrina, una prospettiva sull'editoria, sulle pubblicazioni, le ricerche, il lavoro che viene svolto dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, soprattutto grazie ai contributi pubblici. E quindi bisogna creare queste occasioni in cui si va incontro al grande pubblico, al mondo della cultura, per presentare appunto queste nostre produzioni librarie, questi nostri progetti editoriali e culturali, perché si parla anche di documentari, si parla anche di siti internet, di applicazioni multimediali. Quindi insomma le associazioni si evolvono al passo coi tempi, e però appunto si vuole uscire un po' da quella che è stata per lunghi tempi un po' una certa autoreferenzialità in cui ci si ritrovava un po' a raccontarsela fra di noi, fra coloro che già purtroppo conoscevano questa storia, queste vicende. Adesso invece, soprattutto grazie all'istituzione del Giorno del Ricordo, c'è una maggiore attenzione e sensibilità in tutta Italia per queste vicende. Quindi la bancarella esce dai suoi confini. In primavera siamo stati per la terza volta ospiti al Salone Internazionale del Libro di Torino.
0: Esatto.
1: E adesso, come dicevamo, siamo stati da poco ospiti a Librixia, Fiera del Libro di Brescia.

0: Un altro appuntamento molto interessante, in cui abbiamo, il nostro stand è stato letteralmente saccheggiato, e sappiamo, insomma, ormai l'abbiamo riscontro tanto a Torino quanto a Brescia, siamo una presenza ricorrente e ci sono proprio ormai persone che vengono perché sanno che ci siamo, vengono a vedere le nostre novità, che cosa abbiamo fatto, le conferenze che abbiamo organizzato di presentazione dei nostri libri sono state un successo, sono state seguite da molte persone e quindi insomma abbiamo ricreato in una città che storicamente era stata anche una delle, in Lombardia, ancora prima di Milano, una di quelle che ha accolto, moltissimi esuli, moltissimi profughi, e si era un po' persa, diciamo, questa nostra tradizione, questa nostra presenza, e invece adesso, partecipando grazie a una nuova delegazione provinciale dell'NVGD e al lavoro che svolgiamo con la collaborazione di altri comitati della zona, come quello di Brescia, diciamo che la nostra presenza a Liberix è diventata sempre più qualificata, sempre più anche gratificante essere lì, impegnarsi, e quindi stiamo anche riscoprendo contatti, discendenti di esuli, persone che hanno conosciuto esuli, e quindi stiamo e anche lì abbiamo avuto degli ottimi riscontri. Adesso, in questi giorni di Barcolana, la bancarella, diciamo, che torna a Trieste, torna a casa con un formato, diciamo, un po' più leggero. Abbiamo uno stand all'interno del villaggio Barcolana in cui abbiamo alcuni eventi, diciamo, delle presentazioni librarie, incontri con autori, dibattiti, tavole rotonde, e in particolare, ecco, avremo, sarà sabato la nostra giornata in cui avremo il nostro evento più importante. Sabato pomeriggio avremo ospite il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'onorevole Paola Frassinetti, per un incontro dedicato appunto ai viaggi del ricordo, che vengono, che sono delle attività che Federesuli svolge in collaborazione col MIM e che sono il frutto, diciamo, della legge 16/2024, una legge che nel ventennale del giorno del ricordo è andato a implementare proprio i contenuti della legge istitutiva del giorno del ricordo, introducendo questi finanziamenti di cui usufruiscono scuole provenienti da tutta Italia, che portano quindi i ragazzi, al termine di progetti didattici che vengono vagliati da un'apposita commissione, diciamo, alla fine di questo percorso di formazione, che passa attraverso la formazione del singolo docente, lo svolgimento di concorsi e di attività didattiche mirate alla storia della frontiera adriatica, alla fine ecco che per queste scuole c'è anche il viaggio nei luoghi, appunto, della storia, nei luoghi dove, per vedere dal vivo quella storia che hanno studiato dai libri di scuola. E parallelamente a questo abbiamo individuato con altre associazioni con cui collaboriamo l'Università Popolare di Trieste per i viaggi, ad esempio, che organizza per gli studenti delle scuole italiane dell'Istria e di Fiume a Roma e in Italia. No? Esattamente, no? La conoscenza reciproca. E in questo abbiamo coinvolto anche l'Associazione Giuliani nel Mondo, che hanno invece sviluppano i viaggi del ritorno, dove c'è appunto ancora persone della prima ondata dell'emigrazione o loro discendenti che vogliono riscoprire o scoprire per la prima volta le terre delle loro origini, tornare a vedere i luoghi da cui le loro famiglie sono state costrette ad andarsene causa le tragedie, appunto, del Novecento. E quindi riteniamo, svolgeremo questa tavola rotonda di confronto fra queste esperienze in cui la frontiera adriatica diventa luogo di studio, di viaggio e di conoscenza.
1: A proposito dei viaggi del ritorno, ricordiamo che a fine mese, nell'ultima settimana di ottobre, il nostro curatore della trasmissione, Massimo Gobessi, ha intervistato alcuni, gran parte, insomma, di questi partecipanti a questi viaggi. Lo scorso settembre, quando si sono venuti qua a Trieste, accolti dal sindaco, dalla vice sindaco di Trieste e in consiglio comunale, ha intervistato sia alcuni fra i più anziani che erano andati via 50-60 anni fa, che i figli seconda, terza generazione. E questa è un'anticipazione di quello che succederà a Sconfinamenti l'ultima settimana. Tornando sul nostro tema, ricordiamo, appunto, lei ha parlato di Librixia, del tema dell'autore, di uscire dall'autoreferenzialità, e citava anche velocemente il tema dei documentari. E proprio recentemente siete stati al Lido, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, al Lido, dove avete presentato un ultimo documentario, perché sono stati fatti diversi recentemente tra film, docufilm e documentari, quello su il beato Bonifacio, no?
0: Esatto. Parliamo di Inodium Fidei.
1: Inodium Fidei, che parla di lui, di Bonifacio, ma anche di
0: Don Bulesic,
1: esattamente. L'altro sacerdote fatto sparire, ucciso direttamente alle Anischie, no? In Ciceria, in Istria interna, sempre in quegli anni là.

0: questo è un documentario che si vuole, con chi è stato realizzato, e verrà presentato anche in Croazia, ci sarà in Slovenia, Croazia.
1: Questo qui è un progetto che è stato sviluppato dalla Lega Nazionale di Trieste, okay, assieme a Venice Film, che diciamo è un po' il nostro interlocutore privilegiato per questo tipo di progetti. Una casa produttrice che insomma ha lavorato molto sui temi della frontiera adriatica. Abbiamo realizzato assieme i documentari Thirst Yenash, ad esempio, o il documentario su Monsignor Santin, Defensor Civitatis, e Vola Colomba sul ritorno dell'Italia a Trieste. Quindi insomma è soprattutto la casa produttrice che a suo tempo realizzò con la collaborazione dell'NVGD anche il famoso Redland Rosso Istria, il film che ha portato sul grande schermo la storia di Norma Cossetto e che adesso, proprietà della Rai, viene spesso riproposto proprio in occasione del giorno del ricordo. E giorno dei ricordi in cui comunque in questi ultimi anni ci sono state anche delle produzioni Rai che con il film appunto La bambina con la valigia, Abdon Pamic, La rosa dell'Istria, produzioni insomma Rai che hanno contribuito a far conoscere la nostra storia. In Odium Fidei è un progetto che sicuramente è stato concepito dal presidente della Lega Nazionale, l'avvocato Paolo Sardo Salvertini, possiamo proprio dirlo con uno spirito ecumenico, perché parla sì del martirio di Don Francesco Bonifacio, sacerdote diciamo italiano di Pirano, della parte diciamo italiana dell'Istria, ma parla molto anche di Don Miro Bulisic, che invece apparteneva diciamo al ceppo croato, e in più ci sta anche delineata sullo sfondo, è rimasto un po' sullo sfondo anche la vicenda di Gorazd, che era invece un laico sloveno, anche lui però vittima di questa repressione comunista scatenata dai titini nell'immediato dopoguerra, perché infatti per Don Bonifacio stanno ricorre l'80 anniversario, ieri anche un concerto al Tartini lo ha ricordato, la sua scomparsa risale all'11 settembre 1946, mentre appunto pochi mesi dopo, nel 47, Don Bulesic viene assassinato proprio alla Nischie nella parrocchia dove era andato, dove accompagnava Don Ukmar a impartire le cresime. Quindi appunto sono pagine di storia che stanno riaffiorando, che in Italia vengono conosciute grazie appunto al giorno del ricordo, tutto ciò che ha smosso. In Croazia Don Bulesic, quando è stato beatificato, i fedeli hanno riempito l'arena di Pola, quindi c'è una grande devozione anche nei suoi confronti, e quindi sicuramente questo documentario sottotitolato in croato verrà, ci sono trattative in corso con l'Unione Italiana per organizzare delle proiezioni per poter appunto portare questo contributo e riconoscere appunto la storia dell'Istria, le sue tragedie unificate appunto attraverso il martirio di questi giovani sacerdoti, la cui colpa effettivamente era quella di lavorare bene, di lavorare senza paura, di creare all'interno delle proprie parrocchie, nelle proprie chiese, possiamo dire un contropotere rispetto a quello che i titini stavano instaurando con i poteri popolari, quindi la gente aveva un altro punto di riferimento, non si faceva indottrinare facilmente dal regime, i giovani frequentavano le parrocchie invece che il partito, e quindi questo ovviamente aveva posto questi sacerdoti nell'occhio del ciclone. E questo appunto, Odium Fidei racconta bene il martirio appunto di questi giovani sacerdoti istriani, di come con profonda fede abbiano affrontato fino all'estremo sacrificio il loro dovere.
0: Sì, infatti in questo ci mettiamo dentro, anche ricordiamo anche l'episodio di Capodistria con Monsignor Santin, che è ricordato con l'altro documentario, no? Defensor Civitatis, no?
1: Certo.
0: Ieri ha citato giustamente, i giorni scorsi era il 4-5 ottobre, pardon, e si ricorda appunto il sacrificio di, parlando di sacrifici, insomma, l'uccisione di Norma Cossetto. C'è stata una giornata particolare a Gorizia, perché è stato fatto un ricordo al ricordo di Norma Cossetto, sono arrivati anche esponenti della minoranza slovena, della comunità slovena, no?
1: Sì. E diciamo che questo è stato un lavoro che sta a monte, che è stato portato avanti nella cornice, nella stessa cornice culturale
0: frutto di Gorizia.
1: Gorizia, esatto, Nova Gorica, Gorizia 2025, capitale europea della cultura, un clima che appunto ha dato, che nasceva dalla cooperazione trasfrontaliera, il GECT, progetti insomma di taglio economico, che però hanno dato sviluppi culturali, ma come ricorda il sindaco del capoluogo isontino, Rodolfo Ziberna, la capitale della cultura non è finita nel 2020.

0: 2025. Gorizia resta, e assieme a Nova Gorica, resta una capitale europea della cultura. E su questa falsa riga ecco che appunto c'è stata questa cerimonia in cui sono stati invitati e hanno accolto l'invito appunto anche rappresentanti dell'Unione Slovena e di altre, altre sigle associative che hanno portato la loro presenza, hanno anche commossa, hanno partecipato, insomma non era una partecipazione di circostanza formale, si vedeva chiaramente una partecipazione sentita, e anche questo insomma è il riconoscere le memorie diciamo dei reciproche, perché è ben difficile se non impossibile addivenire ad una memoria condivisa, perché la memoria è un concetto appunto molto personale. Che parte da prospettive ben distinte e distanti alle volte, e quindi però già il fatto di riconoscere che anche l'altro ha una sua memoria di lutti, di tragedie, di vicende che per certi versi simili a quelle vissute dalla propria comunità, non contrapporsi per questo, ma riconoscere, ecco che questo crea una condizione sul terreno, insomma, in cui veramente si può vivere in una nuova, in quella che può essere una condizione che è in grado di superare ideologie, nazionalismi e tutti quei retaggi che sono rimasti appunto del Novecento. E in questi, indubbiamente, a prescindere dalla nomina del Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura, è un discorso che l'appartenenza comune d'Italia, Slovenia e Croazia all'Unione Europea sicuramente aiuta e agevola. D'altro canto, ricorda sempre il presidente Kodarin dell'NVGD, i primi grandi padri fondatori dell'associazione, soprattutto quelli provenienti dalla Dalmazia, dove c'era un clima molto più, diciamo, multiculturale, certo, che c'era una certa matrice, no? E lì loro avevano già colto che parallelamente al loro esodo, alle sofferenze dei campi profughi, stavano nascendo le prime organizzazioni comunitarie europee, e loro già allora avevano visto in questa prospettiva la possibilità di creare una nuova, di arrivare a una pacificazione, di riuscire a ricostruire le basi per un ritorno culturale, per non perdere del tutto le tracce dell'italianità nell'Adriatico orientale. Discorsi che all'epoca sembravano visionari, ma che in realtà oggi hanno dimostrato la loro concretezza.
1: Dalmati sono più avanti, si confermano più avanti. Allora, facciamo prendere fiato il nostro ospite e andiamo con una prima pausa musicale e poi ritorniamo con ospite e Lorenzo Salimbeni della NVGD.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, quest'oggi ospite nei nostri studi è Lorenzo Salimbeni, storico, giornalista e responsabile della comunicazione dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che ci sta spiegando brevemente, ma anche con una certa passione che da sempre lo caratterizza, quello che l'associazione sta portando avanti solamente negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, come per quanto riguarda attività didattica, attività storica, documentari e quant'altro. Una delle cose che sta portando avanti riguarda anche la relazione con la comunità nazionale italiana in Istria. In tal senso è appena partito il progetto EU Italian 2026, che porterà a Roma, come ci stava accennando peraltro prima, i giovani dell'Istria, Fiume e Dalmazia, con incontri sia con la comunità degli Esuli e la mostra al Vittoriano, mostra inaugurata niente meno che un anno fa, o 11 mesi fa, novembre 2025. No? Di cosa si tratta nella fattispecie?
1: E abbiamo instaurato, già ormai saranno 3 anni, un ottimo rapporto con l'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana, che inizialmente appunto ci siamo conosciuti attraverso questo loro progetto europeo che consiste nel portare ogni anno una comitiva di circa 25-30 giovani dirigenti di comunità italiane. Alcuni sono semplicemente iscritti, ma ci sono stati anche presidenti di comunità o dirigenti di comunità che sono venuti appunto a Roma per vedere, sono stati ospiti alla Farnesina, hanno visitato anche l'archivio diplomatico, vedendo anche documenti inerenti ad esempio alla definizione della questione di Trieste, hanno visitato la Camera e il Senato per vedere come funzionano le istituzioni italiane, ma soprattutto hanno anche svolti incontri presso la Casa del Ricordo o al quartiere Giuliano Dalmata con le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, andando magari anche a scoprire assonanze di cognomi e parentele lontane di persone che appunto discendenti di quegli esuli che si sono stanziati a Roma. E in particolare, ecco, quest'anno questa loro visita, proprio oggi abbiamo avuto conferma che nella giornata del 6 novembre ci incontreremo all'ingresso del Vittoriano, quindi insomma sarò proprio io a incontrare la comitiva, a portarli, quindi accompagnarli su quell'imponente scalinata di quello che comunque è uno dei simboli d'Italia, e da lì appunto accederemo al MEDIF, la mostra degli esuli dalmati istriani e fiumani, inaugurata a fine ottobre dell'anno scorso e che abbiamo già raggiunto e superato la quota dei 350.000 visitatori. Un risultato veramente molto significativo e prezioso. E assieme a loro appunto questa mostra completamente multimediale, accesso gratuito, verrà visitata, dopodiché ci sposteremo alla Casa del Ricordo che si trova proprio là vicino e faremo un momento di dibattito, di confronto, di raccolta di impressioni, di riflessioni da parte di questi giovani di fronte alla storia appunto della frontiera adriatica, una storia che appunto un'esposizione che comunque non si limita a una ricostruzione storica della vicenda, ma lascia aperte anche spiragli, diciamo, sull'attualità, sul futuro, perché c'è anche riferimento ovviamente alla presenza costante della comunità italiana autoctona nell'Adriatico orientale. C'è alla fine un elenco di personalità, protagonisti di questa cultura che è nata e fiorita in lingua italiana sulla costa orientale dell'Adriatico, con riferimenti anche a chi ancora oggi, come ad esempio Nelida Milano, tanto per fare un nome, porta avanti gloriosamente, orgogliosamente questa bandiera dell'italianità appunto autoctona in Istria, a Fiume e in Dalmazia. E con loro, fra l'altro, anche sono stati sempre nell'ambito delle collaborazioni intessute attraverso Gorizia, ci sono stati ospiti anche a Gusti di Frontiera, dove hanno portato anche qui, non poteva esserci location migliore, il loro progetto Tegò Preparà, un progetto che ha coinvolto anche alcune anziane esuli che si sono messe ai fornelli. C'è proprio un canale YouTube omonimo, Tegò Preparà, che ha filmato anche lo svolgimento di queste ricette della tradizione, che appunto sono rimaste invariate da una parte e dall'altra dell'Adriatico, perché i nostri esuli sono andati via molto spesso con una valigia o poco più, ma hanno compensato questo portandosi dietro un enorme bagaglio di tradizioni, la conservazione del dialetto,

0: delle tradizioni gastronomiche anche, quindi una cucina di un certo tipo che hanno cercato nei limiti del possibile di conservare, di trasmettere alle nuove generazioni anche nelle località più disparate in cui l'esilio li ha sventagliati. E quindi ecco che questo patrimonio culturale in questo periodo in cui c'è tanta attenzione, no, per la gastronomia, MasterChef, tutti certo. questi programmi, ecco,
1: è di
0: che
1: moda,
0: c'è stata,
1: diciamo così.
0: Esatto, c'è stata questa intuizione di Diego Tuliak, dirigente dell'associazione, che ha lanciato questo progetto assieme ai suoi giovani collaboratori. Hanno fatto anche proprio un ricettario cartaceo classico che è stato presentato a Verona l'anno scorso in un'iniziativa concordata appunto col comitato NVGD di Verona, e adesso l'hanno portata appunto anche a Gusti di Frontiera, ed è un progetto insomma che va avanti. Abbiamo presentato una richiesta per un finanziamento europeo per poterlo sviluppare ulteriormente e siamo in attesa di vedere un po' che riscontri avremo dall'Unione Europea. E comunque ecco che per noi è molto interessante il loro lavoro, anche perché essi lavorano molto spesso a stretto contatto anche con le iniziative che partono da Fertiglia, questo laboratorio culturale Giuliano Dalmata, esatto, trapiantato in Sardegna. E quindi ecco che ci sono, cioè abbiamo veramente una grande sintonia di vedute, di come anche salvaguardare un patrimonio identitario senza cadere in revanchismi o discorsi ormai superati dal tempo. È una riflessione, diciamo, che nell'ambiente degli esuli ormai è maturo per farla. Ci troviamo di fronte ai nipoti di coloro i quali decisero per vari motivi di restare, dei cosiddetti rimasti appunto, e oggi le nuove generazioni dell'esodo e della comunità italiana autoctona si trovano di fronte alla stessa domanda: chi siamo, cosa rappresentiamo e come possiamo continuare a portarlo avanti senza disperdere questo nostro patrimonio.
1: Esatto, una comunità nazionale, la sezione giovani di questa comunità molto attiva, perché ricordiamo, oltre a questo grande colpo di genio, diciamo, pensare di unire esuli e rimasti con queste ricettario teco preparà, hanno anche realizzato le carte da gioco istriane, una bella idea che nessuno ci aveva pensato prima, ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi anche qui a Sconfinamenti. Ritornando un attimo alla mostra del MEDIF vittoriano, se uno va a Roma è possibile visitarla, fino a quando rimarrà?
0: Noi abbiamo questo allestimento, è il frutto di una convenzione che Federesuli ha stipulato con l'Istituto Vive, cioè Vittoriano Palazzo Venezia, sotto gli auspici del Ministero della Cultura ormai quasi 2 anni fa. È una mostra quindi che rimane, la convenzione diciamo prevede ancora che la mostra possa restare per 4 anni, quindi per altri 3 anni siamo ancora lì dentro sicuramente. Questa mostra diciamo adesso si avvia, diciamo, a fare un passo avanti, nel senso sfruttiamo le capacità della multimedialità, perché questo da un lato ci consente che sia una mostra, diciamo, che si autopresenta, non c'è bisogno di guide, è tutto digitalizzato, è fruibile in inglese, in sloveno e in croato, quindi anche il turista che viene che non conosce nulla, insomma, in qualche maniera riesce a trovare un testo di riferimento. E il passaggio successivo adesso e fare un aggiornamento costante, diciamo, del repertorio iconografico, perché abbiamo nel frattempo recuperato altro materiale, altre foto d'epoca e altre immagini provenienti dai campi profughi, altre testimonianze di profughi che hanno voluto lasciare una traccia su un leadwall in cui ci sono praticamente queste interviste a altezza, diciamo, naturale, altezza d'uomo. Ci sono, quindi il visitatore si trova faccia a faccia con l'esule che gli racconta molto sinteticamente, si parla di sketch di 3-4 minuti, la sua storia, come ha abbandonato la sua terra e come è stato a volte anche l'inserimento, il reinserimento nel tessuto sociale italiano. Sì. E quindi adesso comincia questa seconda fase, che a sua volta vede anche lo sviluppo della visita virtuale attraverso un sito internet e a sua volta anche poi di una banca dati online collegata, perché quello che è l'intento, diciamo, di questo progetto coordinato scientificamente dal professor Davide Rossi, certo, subentrato al compianto professor Giuseppe Parlata, alla guida del comitato tecnico scientifico e dell'allestitore, l'architetto Massimiliano Titta,
1: che avevamo ospite un anno fa proprio.
0: Esatto, è proprio infatti il fatto di non vuole essere una mostra esaustiva, perché non è possibile vista la difficoltà, la complessità dell'argomento, però diciamo che abbiamo voluto dare una base, un tracciato insomma

0: condiviso, su cui gli storici, gli operatori culturali che hanno lavorato con noi si sono trovati d'accordo, e quindi c'è una base condivisa che viene proposta, dopodiché siti internet, pubblicazioni che teniamo là in libera distribuzione, forniscono, diciamo, allo spettatore, al visitatore incuriosito, nuovi spunti, possibilità per di approfondire autonomamente.
1: Bene, facciamo una seconda e ultima pausa e poi rientriamo con l'ultima parte di Sconfinamenti assieme a Lorenzo Salimbeni.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti con l'ospite di oggi, Lorenzo Salimbeni, dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Lorenzo Salimbeni, triestino, ma che vive ormai a Roma da anni e lavora nella sede della NVGD di Roma. E dove è situata? Se uno volesse, ipoteticamente, diciamo, voglio andare a Roma e fare un tour di queste tematiche qua, vado al Medif, vado a Vittoriano e poi voglio andare a visitare la sede della NVGD, dove si trova ed è possibile visitarla?
1: Allora, diciamo che appunto c'è un percorso del ricordo che si può sviluppare anche nella capitale. Il Medif è diventato appunto, diciamo, il nostro fiore all'occhiello. La Casa del Ricordo si trova là vicino, l'abbiamo ricordato poco fa, e in più c'è, diciamo, l'insediamento storico degli esuli nella capitale, il quartiere Giuliano Dalmata, che si trova alla periferia meridionale, poco distante dal capolinea della metropolitana B, Laurentina, e diciamo che recentemente è stato anche riconosciuto dall'amministrazione comunale come museo diffuso. Ed è un museo diffuso in cui effetti, diciamo, anche la nostra sede della NVGD di Roma, che è anche la sede legale della NVGD nazionale, diciamo, contribuisce, diciamo, con il suo patrimonio librario, con documenti che custodisce. E poi diciamo che c'è, da questo punto di vista archivistico documentario, il punto di riferimento rimane l'archivio museo storico di Fiume, diretto dal dottor Marino Micic, che è emanazione della Società di Studi Fiumani, presieduta dal professor Gianni Stelli. Poi c'è i vecchi campi sportivi gestiti dall'Associazione Sportiva Giuliana, che adesso, insomma, svolge un'attività ridotta, ma ai tempi c'è stata, negli anni 50, ai vertici del basket italiano, c'era la squadra Giuliana, che era costituita esclusivamente da esuli, giovani esuli del villaggio Giuliano Dalmata, che poi dopo non sono riusciti a sostenere i costi, non c'era per mancanza di sponsor, di finanziamenti, però un anno della massima categoria sono riusciti a farlo, portando quindi in alto i colori giuliani nella pallacanestro. E c'è poi, diciamo, la piazza Giuliani e Dalmati, che racchiude forse la parte più preziosa di questo museo diffuso, un museo diffuso in cui ci sono il mosaico dell'esule realizzato dal maestro Colella, poi ci sono il pavimento della piazzale, della piazza Giuliano Dalmati, che con un autofinanziamento delle famiglie degli esuli che ancora risiedono in questo quartiere hanno praticamente creato con i sanpietrini, con i cubetti di porfido colorati in maniera diversa, hanno fatto sul terreno, sul selciato, c'è la cartina, diciamo, dell'Istria, del Carnaro, della propagine di Zara, praticamente le province che erano state annesse all'Italia dopo la prima guerra mondiale, e con i cognomi appunto delle famiglie che hanno contribuito con le loro donazioni alla realizzazione di quest'opera pavimentale. La chiesa poi di San Marco Evangelista in Agro Laurentino, la chiesa parrocchiale, insomma, intitolata San Marco perché è quel santo che, insomma, riunisce un po' tutti quanti, no? Perché ogni comunità ovviamente ha il suo santo di riferimento, San Vito per i fiumani, San Tommaso per i polesani e così via. San Marco invece, con il suo leone, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia, raccoglie tutti quanti. E quindi ecco che la chiesa ha questo a lui intitolata. Recentemente è stata restaurata con un progetto della NVGD di Roma una pala d'altare realizzata da Fossombrone, e poi c'è la cappella, diciamo, ecco, dei santi patroni, anche questa realizzata quando è stata costruita questa chiesa come luogo di culto per la comunità, e c'è stata questa cappella creata anche quella col finanziamento degli esuli, in cui ci sono raffigurati nei mosaici, nelle vetrate, tutti i santi patroni delle località dell'Istria, della Dalmazia e del Carnaro. E questo, diciamo, è veramente realizzato dai maestri mosaicisti di Spilimbergo, quindi, insomma, un'opera veramente di alto pregio. E in più c'è, lungo la via Laurentina, diciamo, c'è il cippo che è stato inaugurato nel 1961 per il centenario, diciamo, della nascita dello Stato italiano, che è, diciamo, il punto di riferimento per tutte le cerimonie più importanti e vicino al quale sono state realizzate da prima una panchina tricolore in ricordo di Norma Cossetto, dove recentemente c'è stata anche la cerimonia che l'ha ricordata, e poi c'è anche una panchina invece azzurra che ricorda attraverso le tre figure simboliche del pugile istriano Nino Benvenuti, del marciatore fiumano Abdon Pamic e dell'atleta dalmata Ottavio Missoni, vuole ricordare appunto tutti quegli esuli Giuliano Dalmati che nell'ambito sportivo si sono cimentati dando appunto occasione di riscatto e di rinascita per il popolo dell'esodo. E diciamo che questo insomma è il cuore del museo diffuso, che comunque scolaresche visitano sempre più frequentemente anche appunto le scuole delle scuole italiane dell'Istria di Fiume quando vengono in questi viaggi organizzati dall'UPT. Tappa fissa al quartiere Giuliano Dalmata con la visita a questi luoghi, e in più diciamo si aggiunge il monumento realizzato proprio nel capolinea della metropolitana ai martiri delle foibe, realizzato dall'amministrazione comunale di Roma, che diciamo contestualizza insomma in quella cornice, introduce diciamo il visitatore a questo quartiere che è un vero e proprio spicchio di Adriatico trapiantato alla periferia meridionale della capitale.
0: E poi ci siamo dimenticati di citare la stele donata alla città di Pola, no? Che c'è al centro della piazza,
1: e lì,
0: Roma,
1: ecco,
0: madre,
1: esatto,
0: a Pola Fedele.
1: E lì è una storia appunto molto particolare di questa lupa romana che ha fatto diciamo il viaggio avanti e indietro, perché è stata donata inizialmente dalla città di Roma alla città di Pola per celebrare appunto il ritorno dell'annessione di Pola e dell'Istria all'Italia, e questa statua della lupa romana era stata collocata davanti all'arena di Pola, dove c'era anche la famosa statua dell'imperatore Ottaviano Augusto.
0: Ah, entrambi
1: che è finita monumenti, esattamente, entrambi i monumenti hanno seguito i polesani in esilio. La statua di Ottaviano Augusto oggi la vediamo a Gorizia, città di grande accoglienza per gli esuli, e la lupa invece è tornata a Roma. Durante il viaggio però questa stele che sorregge la lupa romana si è incrinata, cioè si è spezzata, è stata riassemblata, però rimane questa la fessura, diciamola, è rimasta, ovviamente la struttura è in sicurezza, ma si è voluto lasciare una cicatrice, diciamo, nella pietra che sorregge per ricordare proprio questa frattura dell'esodo, no? Rappresenta questa spaccatura che c'è stata nella storia della comunità italiana dell'Adriatico orientale rappresentata dall'esodo.
0: Roma, insomma, uno, se volendo andare a Roma, una delle nostre, diciamo, che ha interessato, diciamo, alle problematiche dell'esodo, cioè, a cosa vedere, ecco, questo voglio dire.
1: Certo.
0: Poi ricordo anche brevemente, prima di chiudere, che tutte anche le scolaresche che vanno dal resto dell'Italia, che si recano verso l'Istria, soprattutto verso zone

0: del confine orientale, passano anche per l'M9 di Mestre, questo è un capitolo a parte, che è ancora aperto, è sempre visitabile, che con questa sezione dedicata al...
1: Sì, perché lì diciamo c'è stata la mostra della storia della frontiera adriatica all'interno di questo enorme mm-hmm. contenitore multimediale fatto di storia del Novecento, M9 appunto, e Museo del Novecento, e diciamo che adesso però si è stabilizzata, è diventata proprio una sezione fissa all'interno proprio dell'M9, quindi proprio si è istituzionalizzata.
0: Perché era temporanea, quindi
1: esatto, adesso invece no, fissa.
0: Un'ottima notizia anche questa. Ringraziamo Lorenzo Salimbeni per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Sconfinamenti. Anche oggi siamo giunti quindi al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Walter Vidonis alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: chiama Maledette Mallingue, come dicevamo, ha partecipato al Festival di Sanremo del 1994 e lui si sente, non è che ci sono troppi dubbi, è Ivan Graziani.
1: È proprio lui, già a proposito di voci inconfondibili.
0: Infatti.
1: Una inconfondibile, come dire, emozione di Simona Arrigoni è quella rispetto ai nonni, no? Alle radici familiari più...
2: Certo,
1: forte.
2: Abbiamo appena festeggiato, Raffaele, la festa dei nonni, sono un patrimonio dell'umanità, dai nostri nonni, ma soprattutto fanno parte di un lessico familiare straordinario. Te la ricordi la tua nonna?
1: Come non si può ricordare, è sempre nel cuore.
2: C'è qualcosa come della tua nonna che ti ricordi particolarmente, non so, un profumo, quando arrivava lei è arrivata la nonna?
1: Beh, io sono un po' materiale, mi ricordo che una volta, insomma, nella casa di famiglia in Puglia, ho visto un'antica macchina da scrivere Underwood, ho detto ma nonna potrei portarla a Roma, e lei ma certo, pesava molto perché quelle
3: però
1: di ferro,
3: però
1: l'ho messa in una borsa in treno e sono riuscito a portarmi. Invece in cerca di tendenze nuove, perché parliamo di nonne, ma da quelle radici si va all'oggi, e la nostra Ginevra Leganza è tornata ai profumi delle nonne che stanno, come dire, diventando un trend virale addirittura. Ascoltiamo.
4: Profumo di donna o profumo di nonna? L'ultima ossessione, state a sentire, si chiama infatti Nonna Maxing. In che cosa consiste? Nel recupero di gesti, oggetti, abitudini e finanche profumi che appartenevano alle nostre amatissime ave. Ed ecco allora le giovani occidentali che per sentirsi al passo con i tempi fanno il gioco dell'oca e tornano indietro, fanno dei passi indietro. A New York lo chiamano Grandma Core. Sicché mentre per anni il profumo giusto sembrava essere quello minimalista, rarefatto, persino concettuale, un po' criptico, oggi tornano le fragranze cipriate, le rose, le violette, le aldeidi saponose. Abbiamo tutte addosso la primavera del Botticelli. E insomma, l'odore della toeletta di una signora elegante del secolo scorso diventa improvvisamente giovanile. I profumi delle dive, lo Chanel numero 5 di Marilyn Monroe, gli odori nati spesso tra gli anni 20 e il dopoguerra, quando erano modernissimi e rompevano con la profumeria dominata da un singolo fiore, ritornano. E sarà l'effetto Madeleine di un passato rassicurante o forse la romantica idea di un rifugio olfattivo? Chissà. Certo è che in un presente veloce e incerto la strada del ritorno è...

rassicurante, o perlomeno più conosciuta. E se il poeta diceva che dove un bambino è l'età dell'oro, il profumo oggi dice che l'età dell'oro è quella dei nostri nonni.

0: Si chiama proprio It's My Life, anche in una versione dal vivo, forse una delle canzoni più celebri di quel tipo, di quella band che arrivava dal New Jersey. Magari anche lui, nonno, John Bon Jovi, no? Però non è famoso per il profumo, più no. Che altro per questa canzone che si chiamava It's My Life.
1: Per il profumo di rock, forse.
0: Sì, infatti.
1: Abbiamo alcune notizie di agenzia da leggervi, voi ascoltatori, riguardano insomma, in qualche misura la situazione internazionale che abbiamo toccato anche con i nostri ospiti. La Farnesina rende noto che è stato effettuato un attacco hacker al sito. Da questa mattina il sito del Ministero degli Esteri è oggetto appunto di un attacco informatico che però finora è stato efficacemente mitigato da sistemi di protezione senza provocare disservizi. Lo riferisce appunto la Farnesina in una nota, aggiungendo che la situazione è costantemente monitorata. E dall'altra

0: versante invece abbiamo una novità internazionale che è stata annunciata dalla commissaria europea Callas, quindi si tratta del Medio Oriente, del Libano, una nuova missione europea che verrà effettuata, non sostituirà UNIFIL, atteso lunedì il via libera del Consiglio degli Affari Esteri, sarà un contributo cruciale che riguarda l'addestramento, la fornitura di consulenza alle forze armate libanesi, che è stata completata e quindi diventa proprio un impegno nuovo dell'Unione Europea nel difficile scacchiere medio orientale. Tutto queste sono le ultime notizie, riguardano appunto una situazione internazionale, no? Simona Arrigoni, che resta molto delicata, lo dicevamo anche con i nostri ospiti in precedenza.
1: Sì, Raffaele, poi continueremo naturalmente a monitorarla anche nel corso delle prossime ore, ovviamente dare anche gli eventuali aggiornamenti nel corso della trasmissione di domani. Tornando, Raffaele, allo spazio dedicato alla moda rispetto anche al servizio che abbiamo parlato prima, abbiamo in linea la dottoressa Elisa Stefanati, a cui diamo subito il benvenuto qui al pomeriggio di Rai Radio 1, e eccola qua con noi. Buonasera. Bentrovata, dottoressa Stefanati, psicoterapeuta e MDR, ma soprattutto una profonda conoscitrice, no, dell'animo anche delle giovani, di questi giovani di oggi che scelgono di tornare, lo dicevamo prima nel servizio precedente, ad esempio ai profumi della nonna, quel bisogno di tornare indietro nel tempo, avere un ritmo più lento, farsi coccolare anche da abitudini che oggi sembrano non esserci più. Che cosa c'è dietro questo ritorno ai profumi della nonna e non solo?
2: Intanto la neurobiologia ci aiuta, no? Noi abbiamo nell'olfatto uno dei sensi particolarmente sviluppato e che ha un diretto accesso alle nostre memorie emotive, chiamiamole così, quindi c'è una memoria olfattiva che ci riporta, magari ci rimanda e riesce a far riemergere non tanto ricordi narrativi precisi, ma la sensazione corporea, magari di essere stati bene in quel luogo, quindi il luogo della nonna, la casa dei nonni, è un contenitore sempre legato, no, a una fase felice della vita, quella dell'infanzia. Quindi può rimandare anche al desiderio di una nostalgia di un femminile che sia protettivo, la nonna, no, che fa le torte, il profumo della torta della nonna. Credo che, insomma, un po' nelle memorie olfattive di ognuno di noi ci sia un po' l'odore della casa dei nonni. La nonna poi rappresenta anche, no, non è la mamma, quindi di solito i nonni viziano i nipotini, per cui è una figura protettiva che dà sicurezza, è legata proprio a una dimensione concreta della sicurezza. Poi, come diceva lei, però, Simona, c'è anche il desiderio magari di ritornare alle nostre radici, no? Quindi a volte ci gioca anche coi gioielli delle nonne, non so, gli orecchini della nonna diventano un anello nei giorni nostri che viene rivisitato per continuare magari a tenere un legame con persone che sono state molto significative per noi. Quindi il profumo del talco della nonna, della lavanda, il profumo del limone. E quindi da dove vengo io? Quali sono le donne che mi hanno preceduta? Chi era la mamma della mia mamma, no? E quindi questo è straordinariamente importante anche nella nostra ricerca delle sicurezze e delle identità. Non so se ho risposto alla sua domanda.
0: Assolutamente, la ringraziamo per questo, Elisa Stefanati. Come dire, gli oggetti sono sentimenti, storia personale anche. Questo è un po'...
2: È un rifugio. Un rifugio affettivo, è vero.
0: È anche un rifugio affettivo. Elisa Stefanati, grazie per essere stata con noi. E Claudio.
3: Sì, siamo arrivati alla fine, Simona, rapidissimamente la nostra squadra, ma forse non ce la facciamo, per cui li ringraziamo tutti.
0: No, abbiamo da lanciare il GR1 e poi torniamo per la parola.
3: Certo che poi torniamo per la parola, però insomma la squadra c'è. Arriva la parola, arriva il cavaliere.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Dopo l'ok della Camera alla riforma elettorale, che è dunque diventata legge, Giorgia Meloni rivendica risposta nei fatti a chi ci voleva divisi. La premier è ora ad Ascoli Piceno per l'inaugurazione del Palazzo Saladini.

0: la legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure.
1: L'occasione, lo dicevi all'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare nel centro di Ascoli, lavori finanziati coi fondi del PNRR. Sbandieratori, taglio del nastro tricolore, inno d'Italia hanno accompagnato la premier fra gli ulivi di questo cortile interno che fu di un monastero benedettino, e qui di nuovo Giorgia Meloni è tornata sulla legge elettorale. Ora gli italiani alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e anche il candidato a Palazzo Chigi, a precisato. Proseguono intanto gli impegni della premier sul fronte interno. Domani Giorgia Meloni potrebbe essere a Trieste per l'inaugurazione della Barcolana, lunedì è attesa a Milano per l'assemblea di Assolombarda. Da Ascoli con Massimiliano Savino, linea allo studio.
2: Grazie Ionta. Il centrodestra, lo abbiamo sentito, incassa l'approvazione della legge elettorale, diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza, mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina, la linea comune del centro-sinistra. Attacco hacker al sito del Ministero degli Affari Esteri, mitigato dai sistemi di protezione, non ha provocato disservizi, fa sapere la Farnesina. Siamo alle proteste degli studenti in Francia, in corso nuove manifestazioni e scontri a Nantes, appello alla moderazione degli agenti, mentre il governo promette un piano d'urgenza per aumentare i docenti. Il corrispondente.
3: Una manifestazione pacifica e senza incidenti, quella che oggi ha visto radunarsi nel primo pomeriggio in Place de la Bastille studenti da tutta Parigi e dall'Île-de-France, a sfilare nel corteo partito da Place de la République non solo studenti liceali ma anche professori, genitori e rappresentanti sindacali.
4: Donc voilà, plus de personnel.
3: Per un professore della periferia di Parigi è importante che arrivino assunzioni di insegnanti, interventi su edifici fatiscenti e più professori per evitare classi troppo affollate. Il governo Le Cornu conferma di voler dialogare con chi protesta perché le ragioni di questi studenti vanno ascoltate. Momenti di tensione intanto si sono registrati a Nantes con lancio di lacrimogeni da parte della polizia, ma non si sono registrati gravi incidenti come quelli che hanno causato diverse ferite a giovani manifestanti nei giorni scorsi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: La guerra in Ucraina, 33 le vittime dei droni russi su due bus a Kramatorsk in Donbass. La Commissione europea attacca Mosca ribadendo che i raid intenzionali contro civili e contro obiettivi non militari sono crimini di guerra. L'attentato non rimarrà impunito, minaccia il presidente Zelensky, che ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini ed americani domani e sabato negli Stati Uniti. Resta in prognosi riservata dopo un intervento alla testa. Davide Iacopini, l'attore aggredito mentre viaggiava sul suo monopattino a Roma, ed è caccia ai minori a bordo della minicar che si sarebbero resi responsabili anche di altre due aggressioni.
5: Gli inquirenti si affidano alle immagini delle telecamere di zona per individuare la minicar nera con a bordo i due ragazzini che lunedì sera avrebbero aggredito Davide Iacopini nel quartiere centrale di Monteverde a Roma. L'attore 42enne sottoposto ad intervento neurochirurgico in prognosi riservata all'ospedale San Camillo non può essere ascoltato. In base a quanto è stato ricostruito, l'uomo sarebbe stato colpito mentre viaggiava sul suo monopattino con un calcio sferrato dalla persona che viaggiava sul lato passeggero dell'auto. La Procura di Roma procede per tentato omicidio. Al vaglio ci sono altri due episodi avvenuti nello stesso quartiere. Una donna ha denunciato di essere stata aggredita da un giovane a bordo di una microcar. L'auto poi ha fatto inversione di marcia e a velocità sostenuta ha colpito un altro ragazzo mentre si trovava anche lui in monopattino poco prima dell'aggressione a Iacopini. Dalle testimonianze acquisite finora è emerso che il mezzo si sarebbe avvicinato alle vittime senza fare rumore. Da qui l'ipotesi che la minicar sia elettrica. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto su Radio 1.
6: Il pomeriggio di Radio 1.
7: E allora è ancora uno spazio nel nostro pomeriggio, come sempre, dedicato alla parola del giorno, ed oggi mi sa che a Simona Arrigoni piacerà particolarmente, così come il personaggio che la interpreta. Simona, la parola è cavaliere.
8: Caro mio Raffaele, il cavaliere è una parola molto molto importante, anche perché

0: Ci sono dei cavalieri, adesso anche Claudio ce lo racconterà meglio, che hanno avuto la fortuna, l'onore, ma il merito di essere nominati con tanto rispetto da Claudio.
1: Allora, perché cavaliere? Cavaliere della Repubblica, innanzitutto, è uno dei tante, delle tante possibilità, perché cavaliere poi significa comunque qualcuno di nobile, quindi anche nobile d'animo. Allora, perché cavaliere? Perché il nostro ospite è davvero un cavaliere della Repubblica, cioè non è che stiamo scherzando qui, ma ha anche scritto un libro che uscirà nei prossimi giorni dal titolo «Mio fratello è un cavaliere Jedi».
2: E poi potremmo anche definirlo un cavaliere della tavola rotonda, considerando che è l'ideatore di Pizza Out. Un buon pomeriggio a Nico Acampora.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, e sto sorridendo a tutte le declinazioni che avete dato di questa parola.
2: Benvenuto. Intanto ricordiamo cos'è Pizza Out, cosa racconta anche mio fratello un cavaliere Jedi, che sarà in libreria per Solferino dal prossimo 20 ottobre.
3: Allora, Pizza Out è un ristorante completamente gestito da persone autistiche. Sembrava impossibile quando siamo partiti, tanto che qualcuno mi disse: lei è più handicappato dei suoi ragazzi se pensa di riuscirci. Adesso i ristoranti sono due e stiamo per aprire addirittura il terzo. Ci lavorano 41 ragazzi autistici al momento, tutti con un contratto a tempo indeterminato. Con il terzo ristorante diventeranno 60 ragazzi che starebbero invece in un centro o chiusi in casa o che non avrebbero altre possibilità.
0: Insomma, un po' un Don Chisciotte moderno, perché nella letteratura il cavaliere per eccellenza è proprio Don Chisciotte, che combatteva contro i mulini a vento credendoli poi dei giganti. Tu hai combattuto contro chi ti ha dato del pazzo, del visionario. Quali sono stati i mulini a vento quelli sociali che hai dovuto abbattere?
3: Allora, il mulini a vento sono stati tanti e sono ancora tanti per le persone autistiche. Basti pensare al pregiudizio, basti pensare alla carenza. La scuola è iniziata da poco, ma da abbastanza tempo, siamo già a ottobre, eppure molte famiglie mi scrivono che non hanno ancora l'insegnante di sostegno. Pensa quale mulino a vento ci mette in campo il nostro Stato. Oppure le mancanze di terapie, le mancanze di diagnosi, oppure quando noi siamo partiti non ci credeva nessuno. Io ricordo questa dottoressa che mi scrisse a Campora: lei è il solito padre frustrato che non si arrende alla disabilità di suo figlio e si inventa progetti irrealizzabili. Altro che mulini a vento, anche se io mi sento più Sancho Pancia piuttosto che Don Chisciotte per la mia stazza.
1: Ecco, allora torniamo proprio al termine cavaliere, no? Che è un termine che, come dicevamo, nobiliare, perché comunque indica un guerriero a cavallo del Medioevo. Poi nel corso del tempo ha assunto diversi significati: cavaliere della Repubblica, cavaliere del lavoro, e concesso dallo Stato per meriti speciali. Si sente speciale Nico Acampora per questa sua capacità di aver realizzato un sogno?
3: Non mi sento speciale, mi sento fortunato per il titolo di cavaliere, perché sono stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto a pranzo da Pizza Out, che ha parlato di Pizza Out nel messaggio alla Nazione, quindi mi ritengo un uomo sicuramente fortunato. Tra le altre cose c'è un aneddoto straordinario: quando venne Mattarella a mangiare da noi, Andrea, uno dei ragazzi autistici, suonò per lui l'inno alla gioia e poi andò da Mattarella e gli disse: le è piaciuto Sua Maestà? Tutti chiedevamo ad Andrea: come mai Andrea Sua Maestà? Il ragionamento del ragazzo autistico fu esemplare, perché disse: se lui ti ha nominato cavaliere della Repubblica, lui sarà il re della Repubblica.
1: Ha ragione.
3: È un ragionamento perfetto.
2: A proposito dei clienti, a parte Mattarella, diciamo, e a proposito di cavalieri e cavallini rampanti, simbolo Ferrari, anche quest'anno, non è la prima volta, siete stati la pizzeria ufficiale a Monza, Formula 1, però il piatto forte l'avete servito a Kimi Antonelli.
3: A Kimi Antonelli, perché lui è davvero un cavaliere. Kimi Antonelli è un ragazzo straordinario, con i miei ragazzi è stato incredibile, un ventenne fra ventenni, malgrado fossero tutti ragazzi autistici, che hanno inventato e cucinato per lui la pizza Kimi Antonelli. Lui si è dimostrato di un'empatia incredibile con i ragazzi, davvero un ventenne di cui si sente il bisogno, lasciando le sue doti sportive che sono straordinarie. A Monza da 19° è arrivato primo, ma un ragazzo, un uomo straordinario, posso dirlo. Noi abbiamo passato con lui tutto il giorno. Uno dei miei ragazzi disse: vedrai che con la nostra pizza da ultimo diventerai primo. E così è successo, incredibile.
2: Eccolo là,
0: Nico. Spesso

0: anzi non spesso, i cavalieri indossano delle armature, e così devono fare i genitori di figli autistici che indossano magari un'armatura per affrontare la solitudine. Tu hai trasformato la tua personale armatura di papà in un progetto che invece dà futuro a questi ragazzi, ma anche alle loro famiglie. Allora dove trova un genitore la forza di non arrendersi mai?
1: Guarda, mi verrebbe da dirti, come dice il mio amico Elio, nella disperazione. Cioè, Pizza Out nasce dalla disperazione. Quando ti arriva una diagnosi così tremenda di un figlio con un autismo severo, ti cade il mondo addosso. Poi in realtà conosci tuo figlio e il mondo ti risorride ancora, perché con tutte le sue fragilità è tuo figlio, tu lo ami e ti dà anche tante tante soddisfazioni. Però la solitudine, l'hai descritta bene, è un sentimento comune a tante famiglie, e tutti noi possiamo lavorare su questo elemento della solitudine, perché una famiglia lasciata sola è una famiglia che viene abbandonata, lei, il proprio ragazzo, e la solitudine a volte è colpa delle istituzioni, a volte anche degli amici e a volte anche dei parenti.
2: E allora Nica Campola, a proposito del suo amico Elio, insomma, senza spoilerare troppo, diciamo che alcuni vostri ragazzi ora stanno lavorando anche su un set cinematografico. La chiameremo, adesso dobbiamo salutarla perché siamo in chiusura, ma poi la chiameremo per farcelo raccontare. Ancora complimenti, Nica Campola.
1: Grazie, sì. Grazie a voi per l'attenzione, grazie.
2: Simona, saluti.
0: Allora, i Cavalieri della Tavola Rotonda tornano domani al pomeriggio di Radio 1. Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi.
3: E poi ovviamente c'è lei, c'è Simona Arrigoni. Come vogliamo definirla? Principessa o cavaliera?
2: Assolutamente principessa. Ecco. Ci sono proprio dubbi. Non
0: anche
2: ci sono
0: un po' cavaliera.
3: Anche un po' cavaliere. E allora, anche cavaliere.
2: Cavaliera siamo del lavoro, visto che la conosciamo in
0: allora, principessa cavaliera, non se ne parla più.
3: Va bene, ok, perfetto. Siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento con il pomeriggio di Radio 1. Subito dopo di noi arrivano Noemi e Giuliano Annini con il loro non solo parole, visto che noi parliamo di
2: dopo
3: parole.
2: Dopo la parola del giorno, diciamo.
3: È inevitabile. È inevitabile. L'appuntamento rimane quello di domani alle 16.05, sempre su il nostro canale, che poi è inevitabile, no? È Radio 1, il pomeriggio di Radio 1. Dove altro si volete trovare?
2: Tutto azzurro questo studio.
3: Tutto azzurro. Bene, ciao Simona e ciao a tutti voi, a domani 16.05
0: ciao Claudio,
3: su
0: ciao
3: Radio 1.
0: Fede.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Non solo parole.
4: Buon pomeriggio, bienvenidos a Non Solo Parole.
5: Todos.
4: Che so, oggi mi sento un po' digos.
5: Va bene, non c'è problema.
4: Come stai Giulia, tutto bene?
5: Tutto bene, grazie Noemi e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Non Solo Parole torna con una nuova entusiasmante, direi, puntata, perché oggi la canzone è veramente top.
4: Allora, parliamo di un pezzo che io amo. Ecco, una di quelle canzoni che avrei voluto scrivere. Parliamo di Hyper Ballad di Björk. Quanto la amo Björk, quanto
5: mi piace
4: strana.
5: Questa cosa, avrei voluto scrivere questa canzone. Questa sì. È una domanda che mi piacerebbe poi riproporti.
4: Davvero?
5: In alcune puntate. L'hai fatta da sola e mi è piaciuta molto.
4: Vabbè, vediamo.
5: Come mai
4: vediamo.
5: Proprio questa avresti voluto scrivere?
4: Allora, mi piace perché questa canzone racconta soprattutto tante cose. Allora, innanzitutto il luogo da cui proviene l'artista, che è l'Islanda, no? Quindi un luogo geografico pieno di contraddizioni, freddo ma pieno di vulcani,

0: è pieno di nebbia ma pieno anche di paesaggi incredibili. Un sacco di artisti vanno in Islanda a scrivere, no? Io penso quest'estate c'è andata Elisa, c'è andato Cesare Cremonini.
1: Vero, vero, verissimo, verissimo.
0: Quindi è un posto dove troviamo tantissime vibrazioni che ci portano verso la musica. Poi penso a Björk, penso ai Sigur Rós, no? Tanta roba. E credo che Hyper Ballad fa esattamente questo, cioè parte da un pensiero intimo, da un luogo intimo come può essere un luogo come l'Islanda, che è un'isola un po' ai confini del mondo, e poi si allarga arrivando a tutti quanti, come è arrivato questo pezzo.
1: Ed è un pezzo proprio anche con cui l'artista stessa, cioè Björk, nel 95 allarga anche letteralmente il proprio universo musicale.
0: Certo, assolutamente.
1: No? C'è l'elettronica, ci sono gli archi, qui ci sono anche ritmi da club, ma anche immagini quasi fiabesche in questa canzone. Però la storia comincia da una coppia che vive in una casa sulla cima di una montagna.
0: Bellissimo.
1: Davanti a una scogliera.
0: Allora, lo sai che a me, io quando ho sentito questa cosa, no? Questo testo dove lei dice tutte le mattine, guarda, prima che tu ti svegli, il suo compagno, io esco di casa e raggiungo la cima di questa montagna e inizio a buttare da questa cima bottiglie posate, pezzi di automobile ed altri oggetti, e li getta nel vuoto. E a me questo gesto che lei fa mi dà tanto la sensazione che è un modo di togliere tutte le cose che ci rendono negativi rispetto al nostro compagno, la persona che amiamo, perché poi scendiamo alleggeriti da questa montagna e dice: e io posso tornare da te e amarti come, nella maniera più bella, capito? Questa cosa innanzitutto mi parla molto anche della solitudine, del dolore, no? Che tu il dolore cerchi sempre di toglierlo perché vuoi dare alla persona che ami il meglio di te.
1: È vero.
0: E questa immagine di lei che dice: io tutte le mattine vado in questo monte e
1: inizio a buttare giù le cose.
0: So I can feel safe again with you, cioè posso sentirmi al sicuro di nuovo ancora vicino a te, per di non farti male. Mi spezza, io mi metto a piangere tutte le volte.
1: È bella, è potente come
0: sono. Poi tra l'altro sai che c'è una versione bellissima che lei fece dal vivo, dove tutta questa batteria che tu senti, c'è questo batterista con i dread nero bellissimo che fa questo loop con le spazzole dal vivo. Te la manderò questo link. Quindi è un pezzo elettronico ma che si presta anche a una esecuzione live, perché la musica poi quando gira live vuol dire che gira bene, cazzo, eh?
1: E allora aspetta un attimo perché la voglio sentire. Hyper Ballad.

0: quanto ci teniamo dentro noi donne le cose, tantissimo, così tanto che cerchiamo di fare pulizia dentro le nostre vite prima di approcciarci con le persone che amiamo, che siano compagni, compagne, figli. E questa è una cosa bella, però anche una cosa brutta, perché secondo me porta anche delle volte a delle estreme conseguenze, no? Perché in qualche modo non ce la possiamo fare sempre da sole, mannaggia.
1: È verissimo, a volte abbiamo un po' paura, cioè secondo me siamo troppo forti, a volte siamo talmente forti,
0: ci sentiamo più forti,
1: un po' meno.
0: Bisognerebbe allungare una mano e dire oh basta, aspetta,
1: esatto,
0: un secondo,
1: esatto. Ma anch'io lo faccio, cioè si può, potremmo permetterci il lusso di essere anche un po' fragili ogni tanto.
0: Beh, questo è bello, sì, assolutamente.
1: Va bene, ed è bello secondo me che la musica in questa canzone compie lo stesso percorso che tu ci stai raccontando, no? Quello della protagonista, cioè parte piano piano, in uno spazio, l'avete sentito amici di Radio 1, quasi intimo,
0: rullantino, no? piccolo, c'è solo questo
1: piccolo, proprio veramente sembra quasi sospeso, e poi poco alla volta si mette in movimento.
0: Voglia, bellissimo, si apre, capito, al mondo, si apre anche perché torna nel mondo lei, no? Parte che sta in questa cima della montagna. Mi piace anche molto l'immaginario che Michel Gondry, che è il regista di questo video meraviglioso, ha scelto per lei, perché ci sono due Bjork, cioè il pensiero di quest'artista e poi c'è quello che succede. Allora che cosa succede? C'è una sovraimpressione, perché c'è lei che resta immobile e addormentata, e poi c'è una sua copia elettronica che compie questo gesto di buttarsi lei alla fine, perché dice come sarebbe se buttassi il mio corpo giù. Quindi c'è anche il pensiero del suicidio, vedi, ci sono tante cose, un pensiero di tristezza e che si ripete all'infinito. Poi bellissimo anche perché si strizza l'occhio a tutto il mondo dell'animazione, del videogioco, che in quel periodo stava prendendo sempre più piede, e è un gioco interessante tra l'essere, la persona, il suo pensiero e la convivenza di tutte e due queste cose nella realtà, che è la realtà che viviamo ma anche quella che pensiamo. Non è detto che queste due cose coincidano sempre.
1: E è pazzesco il risultato, ancora di più se pensiamo a come è stato realizzato questo videoclip nel 1996. Il regista usa...
0: A che numero di play eravamo?
1: Esatto, c'era il VHS all'epoca, amica. E il regista usa il motion control e quindi sovrappone sulla stessa pellicola 14 esposizioni diverse.
0: Sì.
1: E quindi le immagini non sono semplicemente assemblate poi dopo al computer, ma la
0: c'è
1: macchina...
0: anche un lavoro analogico.
1: Importantissimo, c'era proprio la macchina da presa che ripeteva i movimenti programmati con estrema precisione.
0: Risultato meraviglioso, meraviglia. Vecceli oggi un video così, sai che oggi i video sono un po' piatterelli, non trovi? Sono tutti un po' simili.
1: Vabbè, ma perché
0: tutti girati nelle case,
1: Radio Kill the Video Star.
0: Stavano tutti a casa a girare sti video, non esce nessuno.
1: Ma ormai soprattutto, cioè, i videoclip, scusami, però questo te lo chiedo con curiosità,
0: dica,
1: hanno meno importanza rispetto al passato oggi?
0: Ma in realtà no, perché tu per esempio anche sulle piattaforme digitali ti chiedono il canvas. Quindi no, ma no, poi è bello raccontare, ecco, secondo me ha senso il videoclip se dà una lettura in più. Sai, prima i videoclip li giravano come Michel Gondry, era un regista incredibile,
1: pazzesco,
0: che aveva fatto anche una serie di cose molto belle e c'era una visione. Io David La Chapelle. Insomma, comunque c'era un immaginario interessante. Oggi diciamo che forse c'è talmente tanta immagine che non ne possiamo più.
1: Quindi mi dici che comunque nel 2026 il video resiste, il videoclip?
0: Secondo me sì, e soprattutto se no al bar che ci vediamo.

0: No, resiste perché è un bel modo di raccontarsi. Non è fondamentale come poteva essere per i video, tipo penso a Thriller, no? Che c'ha tutta quello, la storia, quello sì, è un piccolo film. Però sai, le coreografie, il racconto che ti deve calare in una realtà, in un universo parallelo. Forse servono artisti che abbiano un universo parallelo.
1: E Björk lo era.
0: Lei sì, Björk lei è diventata un elfo, un folletto adorabile.
1: E questo video era perfettamente proprio anche proprio l'anima della canzone che abbiamo provato in qualche modo a raccontare in questa puntata di Non Solo Parole. E allora ringraziamo la nostra squadra, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi, e adesso, cara Noemi, vi lasciamo con una canzone a me piace da impazzire.
0: Che universo è? Parallelo?
1: Non voglio dire che sia parallelo, però è Gracie Abrams.
0: Adoro.
1: La conosci?
0: No, lo sai.
1: Ascoltiamola
0: che no.
1: Con curiosità e rimanete sintonizzati su Radio 1. Questa è Hit the Wall e con Non Solo Parole ci sentiamo domani.
0: Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buonasera da Francesca Capannolo in studio in primo piano. L'ex Ilva, il destino del più grande stabilimento siderurgico europeo, pesa un filo, a rischio il futuro di migliaia di lavoratori. Ne parliamo tra poco. Subito andiamo a vedere come stanno chiudendo le principali borse europee insieme a Sabrina Manfroi. Buonasera.
2: Buon pomeriggio e ancora una giornata di vendite sulle borse europee dopo la frenata della vigilia, il rialzo del prezzo del greggio e le vendite sui titoli di Stato con rendimenti schizzati ai massimi da anni frenano anche gli indici azionari. Milano sta chiudendo in calo dell'1,2%, Francoforte perde l'1,10%, giù di mezzo punto percentuale Parigi, poco sotto la parità invece Londra. Per quanto riguarda lo spread, ora si è ristretto a 112 punti base, ma in mattinata era arrivato a 116 punti ed era salito.

0: rendimento decennale al 4,70%. Corre intanto il Brent, siamo a $105.50 al barile. Bene a Piazza Affari Eni, che beneficia del prezzo del greggio più 2,9%, mentre i riflettori sono puntati sul settore bancario, tutto in calo in tutta Europa, ma a Piazza Affari ovviamente riflettori sui titoli legati al risico bancario, con la conquista sempre più vicina da parte di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena. Tra i titoli legati al risico bancario, Mediobanca cede quasi 3 punti, così come Intesa San Paolo perde il 2,5%, B per giù del 2,4%. È tutto, bene allo studio.
1: Grazie a Sabrina Manfroi. Adesso l'approfondimento con Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation. Buonasera, ben ritrovata. Dottoressa Segre.
2: Buonasera.
1: Senta, con lei oggi abbiamo parlato nei giorni scorsi delle questioni dei mercati azionari e obbligazionari, ma con lei oggi vorrei soffermarmi sulla decisione della Commissione Europea, che ha dato un primo ok alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia su energia e difesa. Questa maggiore spesa, dottoressa Segre, che margini ci lascia? Sappiamo che ancora siamo dentro la procedura di infrazione per deficit eccessivo.
2: Sì, questo è vero, ma dobbiamo anche se in maniera molto marginale, il fatto che a maggio Bruxelles avesse detto di no per quanto riguarda l'estensione rispetto alla questione energia, oggi ha permesso quindi di poter intervenire anche in termini di calmierare i prezzi, e questo è un punto sul quale il governo vuole lavorare, proprio con questa richiesta che è splitta tra la parte energia e la parte difesa, laddove sull'ambito della difesa si è assolutamente in linea di misura, mentre sull'energia si va a richiedere il massimo, proprio perché si vuole cercare di riportare risorse nei confronti delle famiglie, onorando però gli impegni nei confronti della parte della difesa.
1: Certo, insieme a questa salvaguardia, la clausola di salvaguardia su energia e difesa, c'è sempre la richiesta che arriva anche dal governo italiano di maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio, sempre appunto per sostenere la spesa in vista dell'aumento dell'inflazione che è già in corso. Secondo lei, penso per esempio appunto al taglio delle accise, questo tipo di misure che sostengono la domanda a fronte di un'offerta che non c'è di fatto, penso appunto al carburante, a tutte le materie prime energetiche, è giusta? Va nella giusta direzione?
2: Allora, il problema è che da una parte abbiamo un caro energia che continua, e anche quello che era una situazione di inflazione programmata che era meno della metà di quella che è in questo momento. Quindi il fatto di richiedere che si consideri questo aspetto è doveroso, e anche la seconda richiesta che ritroviamo nella lettera che è stata mandata dalla Premier e che riguarda almeno per una parte delle maggiori entrate dovute ai rincari per andare a ridurre i costi energetici, in modo che sia, anche se solo temporaneo, però veramente mirato, vede però dei limiti rispetto alle regole dell'Unione Europea. Quindi si sta cercando di fare di tutto. La spesa esposta all'inflazione dell'Italia è pari al 20,4% del PIL, e le scelte che in questo momento si cercano di fare vanno nell'ottica di salvaguardare la parte di pensione e assegno unico, per evitare un problema che riguarda proprio quello che le ha detto, cioè il tetto della spesa netta, che evidentemente in termini nominali. Quindi abbiamo un problema di salvaguardia rispetto alla crescita dell'inflazione, e dall'altra parte di cercare di recuperare rispetto alla spesa e ritornare nei confronti delle famiglie che stanno subendo questo caro prezzi sotto tutti i punti di vista.
1: Certo, anche per questo si procede con molta cautela su tutte le misure, compreso il taglio delle accise. Grazie Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, che ritroveremo domani. Grazie ancora. E adesso entriamo nell'argomento del giorno. Lo accennavo, parliamo dell'ex Ilva di Taranto, in programma tra poco a Palazzo Chigi l'incontro sindacati-governo nell'ambito dei tavoli permanenti avviati con l'acuirsi della crisi. Lo facciamo insieme a Davide Sperti, segretario generale della UILM. Buonasera, ben trovato.
3: Buonasera a lei, grazie per l'invito.
1: Sperti, faccio brevemente un quadro. La Corte d'Appello ha respinto 2 volte la richiesta di sospensiva del blocco degli impianti stabilito dal Tribunale di Milano per motivi ambientali, prevista per fine mese. Quindi gli impianti a caldo in funzione si avviano allo spettacolo.

0: spegnimento. Questa sera in particolare l'ultima colata di acciaio per Taranto. Dopo, Sperti, che cosa succede?
1: Ma noi ci aspettiamo le risposte dell'incontro a Palazzo Chigi. Ho sempre sostenuto che il baricentro della discussione, per quanto mi riguarda, deve essere ben focalizzato sui lavoratori, quindi lavoratori tutti indipendentemente.
0: Quanti lavoratori, Sperti, sono coinvolti in questa vertenza e che sono quindi a rischio?
1: Solo Taranto ha l'impatto maggiore, in tutti gli stabilimenti sono circa 10.000 lavoratori diretti. A questi si aggiungono i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria e altre migliaia di lavoratori del sistema dell'appalto indotto. Quindi le risposte che ci attendiamo noi devono esserci quest'oggi dal tavolo a Palazzo Chigi, perché se qualcuno pensa che il destino sarà ammortizzatori sociali e continuare ad affamare la gente, che è quella che ha pagato il prezzo più alto in questi anni, senz'altro hanno sbagliato e noi non saremo fermi a guardare, questo
0: però,
1: senza dubbio.
0: Certo, però voi non contestate, del resto come si potrebbe contestare la decisione del tribunale che è legata a motivi di salute, però come si ricollocano questi 20.000 lavoratori se lo stabilimento di Taranto viene chiuso e di conseguenza anche Genova e Novi Ligure stanno per fermarsi?
1: Allora, io non ho mai contestato la magistratura, il decreto della magistratura, proprio perché ho sempre pensato che le sentenze si applicano e non si discutono. Il tema è che siccome lo stesso ministro Urso parla dall'anno scorso, dal 2025 era circa maggio, che parlava di 15 progetti per 5.000 assunzioni, adesso sono diventati 17 per 6.500 più altri presunti investimenti, ma Taranto soprattutto, che ha l'impatto maggiore inevitabilmente, non si vede un progetto occupativo allo stabilimento siderurgico. Per questo motivo io dico che le risposte me le aspetto dal governo, che ha il dovere, oltre che il potere esecutivo, di tutelare l'interesse generale. Per quanto mi riguarda, il destino dei lavoratori è molto più importante di quello degli impianti e della siderurgia.
0: Senta, in questi mesi si sono susseguite diverse manifestazioni di interesse, alcune formalizzate, ma nessuna comunque si è tradotta in un impegno effettivo. Come mai?
1: Purtroppo c'è stato, io lo chiamo così, un carosello in più di 2 anni di una gara che sembra una gara perpetua, dove tutti sembravano interessati agli stabilimenti dell'ex ILVA, ma in realtà poi di fatto non si è visto uno straccio di documento né un progetto che sia chiaro e condiviso. Come mai? Perché io l'abbiamo detto dal primo momento, da luglio 2024, da quando ci fu il primo bando di gara, date le condizioni del mercato della siderurgia, la sovrapproduzione soprattutto asiatica, date i protettivi statunitensi, c'è una condizione del mercato già critica e inoltre c'è anche una condizione degli impianti che sono stati saccheggiati dalla gestione ArcelorMittal targata Lucia Morselli, tant'è che la stessa gestione commissariale, come lei sa, ha intentato una causa risarcitoria plurimiliardaria. Quindi noi volevamo dall'inizio finalizzare un piano di ripartenza affinché fosse, avevamo anche siglato un accordo su un ammortizzatore che finalmente era connesso a un piano di ripartenza degli impianti affinché fosse da ponte per i progetti di decarbonizzazione della siderurgia. Loro hanno voluto velocizzare la privatizzazione, parlo del governo, semplicemente perché hanno tentato dall'inizio di disimpegnarsi dello stabilimento in favore di un mercato senza mai riuscirci e scaricando le responsabilità ad altri soggetti, adesso fino a questo continuo scaricabarile nei confronti della magistratura. Ripeto che per quanto mi riguarda adesso siamo al tavolo a Palazzo Chigi
0: e quindi vedremo quali saranno le risposte che arriveranno da questo tavolo. Grazie Davide Sperti, segretario generale Wilm. Oggi Economia torna domani, ringrazio la parte tecnica Edmondo Cotta, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco, da Francesca Capannolo grazie per l'ascolto, buona serata su Radio 1.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia, è giovedì 8 ottobre e abbiamo il piacere di avere come nostro ospite uno dei protagonisti della business community. Ha festeggiato da poco gli 80 anni della sua confederazione e al compleanno, tra virgolette, c'era anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dato una notizia importante. La legge quadro sull'artigianato, che risale al 1985, verrà finalmente cambiata. E quindi buon pomeriggio al presidente della CNA Dario Costantini. Grazie di essere con noi.
4: Buon pomeriggio Monica, mi permetta di dirle che è un piacere mio perché lei è una delle poche giornaliste in Italia che parla dell'impresa diffusa, tra dei nostri associati e lo fa sempre.

0: quindi la ringrazio.
1: Grazie, grazie a lei invece di essere con noi e spero che sia la prima veramente di tante tante volte. Allora, la Presidente del Consiglio è venuta da lei in assemblea giovedì 1 ottobre, le ha portato una notizia importante, cioè ha detto sì ad una delle richieste più specifiche del suo settore, quindi la legge quadro sull'artigianato verrà cambiata. Perché le chiedo aggiornare questa legge che risale all'85?
0: Innanzitutto è passata una settimana, Monica, ma io sono ancora contento di queste notizie, quindi ringrazio il Presidente del Consiglio di avercela portata in un anniversario così importante della nostra Confederazione. Ma se è passata una settimana dalla notizia, sono passati più da 40 anni da quando la legge quadro sull'artigianato è stata messa a terra nel nostro paese. In 40 anni, Monica, come puoi immaginare, tante cose sono cambiate, certo, anche nel settore dell'artigianato, anche se qualcuno insomma ci fa ancora passare come il Geppetto di turno. Invece gli artigiani hanno saputo innovare, però mantenendo vivo il proprio DNA fatto di tradizione e di tanto saper fare italiano che ci contraddistingue nel mondo. E quindi c'era bisogno di aggiornarla, c'era bisogno per quelle imprese che per fortuna, nonostante le tante crisi che abbiamo attraversato in questi anni, sono riusciti ancora ad investire, a crescere, anche se a crescere un pochino, Monica, e quindi potranno mantenere la propria, sì, identità artigiana.
1: Quindi deve cambiare la legge sull'artigianato perché sostanzialmente, dice Costantini, in 40 anni cambiano tecnologie, mercati, organizzazione del lavoro. In un'Italia in cui si dice continuamente le imprese devono crescere, quando un'impresa artigiana cresce poi rischia di perdere il riconoscimento di ciò che è. Quindi è una contraddizione, lei lo ha spiegato bene, che va superata. Che cosa deve cambiare concretamente, Presidente Dario Costantini?
0: Innanzitutto, Monica, in questi anni abbiamo avuto tante persone che ci hanno dato un sacco di lezioni come mondo dell'artigianato. Evidentemente siamo molto capaci di lavorare, questo ce lo riconosce il mondo, ma ciclicamente bisogna insegnarci come vivere, quindi artigiani andate in giro per il mondo, artigiani dovete crescere, e adesso che possiamo crescere e ci stiamo sforzando per farlo, abbiamo bisogno per esempio che i limiti dimensionali che ci fermano in un perimetro accettabile per l'artigianato come viene visto oggi possono crescere, così come stiamo cercando di far crescere i nostri fatturati, i nostri mercati di riferimento, perché Monica, ricordiamo che le piccole imprese rappresentano quasi il 50% dell'export italiano, gli artigiani con tanta fatica girano il mondo a vendere il made in Italy, anche gli artigiani. E poi purtroppo in questi anni abbiamo visto morire tante aziende artigiane, ma tante altre hanno cambiato la propria conformazione. Perché? Perché una società artigiana, una ditta artigiana, spesso è composta da un'intera famiglia che ha messo lì tutti i propri risparmi, ha messo lì tutto quello che è posseduto dalla famiglia, e quindi tanti di noi hanno preferito cambiare le proprie società diventando società a responsabilità limitata, appunto per salvare di fatto il proprio patrimonio e i propri averi familiari. Monica, non dimentichiamo cosa è successo dal 2009 in questo paese, non dimentichiamo tutte le crisi che abbiamo subito come artigianato italiano, anche come artigianato italiano. Però mi permette di ricordare che quando l'impresa è piccola la crisi viene subita ancora di più, quindi i nostri hanno giustamente bisogno di tutelarsi. E direi che queste sono le due caratteristiche maggiori sulle quali ci ha rassicurato il Presidente del Consiglio. Quindi potremo diventare un po' più grandi rimanendo artigiani e soprattutto potremo cambiare anche le nostre forme societarie tutelando i nostri patrimoni di impresa.
1: Molto molto chiaro. Allora, aggiornare i limiti dimensionali rispettando le caratteristiche dei diversi settori, criteri semplici e chiari, rendere più agevole il ricorso alla società a responsabilità limitata mantenendo centrale il socio artigiano, quindi il suo ruolo nella conduzione dell'impresa, favorire investimenti, organizzazioni più solide e passaggi generazionali. Ma questa riforma, chiederò tra poco a Dario Costantini, può creare privilegi o ridurre le tutele? Adesso musica e poi torniamo con il presidente della CNA, Dario Costantini. A tra pochissimo.

0: Africa.
1: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro ospite di oggi, il presidente della CNA, Dario Costantini. Presidente, la riforma, ci chiedevamo prima di fermarci per ascoltare il brano musicale, può creare privilegi o ridurre le tutele?
2: Innanzitutto io credo che la fama degli artigiani ci preceda, Monica, e quindi se stiamo facendo una battaglia, facciamo una battaglia come sempre per il bene del paese, perché gli artigiani, ce ne dia atto, questo paese l'hanno costruito, l'hanno costruito tutto in ogni parte, di sicuro gli artigiani non faranno mai proposte che possano danneggiare questo paese, e quindi noi stiamo cercando di insieme al governo iniziare un percorso che permetta alle nostre imprese di diventare più forti e che possano investire e possano ovviamente creare occupazione, perché questo è il centro più di ogni altra cosa dei nostri pensieri. Stiamo facendo già da un anno un protocollo con il Ministero Val di Tara per entrare nelle scuole e spiegare ai giovani quanto può essere prezioso contribuire al lavoro delle imprese artigiane. Come sa Monica, stiamo aprendo una scuola di formazione in Egitto per anche lì insegnare ai giovani cosa significa l'artigianato italiano e quanto possono essere preziosi per l'economia del nostro paese i prodotti che noi costruiamo. Quindi assolutamente gli artigiani non vogliono fare nulla di male. Una delle chiarezze che ha subito posto in campo il governo è quella della neutralità finanziaria. Ovviamente se l'impresa diventa troppo grossa, e ce lo auguriamo,

0: tutti, ovviamente si passa ad imprese industriali, quindi non vogliamo invadere il campo di nessuno, anche perché Monica, spesso le imprese industriali sono nostri clienti, siamo loro su fornitrici, quindi certo, non abbiamo in mente nessun confine da valicare, andare in casa da altri, e ovviamente al centro di un'impresa artigiana ci sono i lavoratori. Io racconto sempre che in questi quasi 20 anni di presidenza, nei vari livelli associativi della Confederazione, se ho visto un artigiano piangere non è perché non riusciva a pagare un macchinario, ma se ho visto un artigiano piangere è perché ha perso il proprio dipendente che è andato a lavorare altrove. E quindi assolutamente al centro dei nostri pensieri ci sono sempre i nostri lavoratori che abbiamo formato con tanti anni di fatica e ai quali ci auguriamo tra l'altro di trasmettere le nostre imprese.
1: Allora, Presidente Costantini, noi abbiamo 3 minuti e una manciata di secondi e quindi vado subito alla domanda sulla legge di bilancio. Qual è la vostra richiesta?
0: Beh, io potrei impiegare, Monica, questi 3 minuti piangendo, perché insomma c'è da piangere in questo momento, perché paghiamo l'energia veramente cara. Abbiamo calcolato che solo da quando è iniziata la guerra in Iran abbiamo maggiori costi per 16 miliardi e mezzo, di cui 5 solo nel mese di settembre. Questo pesa tantissimo sui bilanci delle nostre aziende. Ovviamente oggi è quasi impensabile che una piccola impresa pensi di investire. Sappiamo che ci sono quei 14 miliardi nel biennio che abbiamo trattato con l'Europa, e andiamo a ripetere quello che avevamo già detto nella genesi di Transizione 5.0, avanti con l'autoproduzione. Non diciamo di no al nucleare, ma sappiamo che i tempi saranno lunghi, e quindi intanto riempiamo i tetti dei nostri capannoni con pannelli fotovoltaici e diamo energia alle imprese, perché con un'energia così cara noi ovviamente non riusciamo a far tornare i bilanci, Monica, ma soprattutto è fatica a competere sui mercati europei quando noi paghiamo l'energia così più cara rispetto ai nostri competitor.
1: Ecco, allora io la ringrazio e le chiedo, faccio una domanda un po' più personale. Lo stato d'animo dopo questo compleanno così importante celebrato con tutti i vostri dirigenti a Roma, e durante il quale insomma il Presidente del Consiglio vi è venuto a portare una notizia così importante, qual è lo stato d'animo, Costantini? Poi ci salutiamo.
0: Lo stato d'animo positivo per come ci ha trattato il Presidente del Consiglio, perché è stata squisita. Lo stato d'animo in generale non è positivo, perché ribadisco un concetto: gli artigiani sono quelli che costruiscono e quelli che riparano, e viviamo oggi in un mondo di distruzione, perché ci sono 65 paesi in guerra, noi non lo concepiamo. Quindi abbiamo 4 giorni fa festeggiato San Francesco, gli artigiani, come diceva il grande Papa, sono e devono essere artigiani di pace. Ma Monica, io per non sbagliarmi ho già organizzato un altro compleanno che celebreremo il 20 novembre con il Presidente della Repubblica, e chissà che ci tiriamo ancora un po' su di morale.
1: Beh, allora io sono sicura, perché insomma lei quello che si mette in testa riesce a fare, veramente determinato, tosto, molto capace, e questo è Dario Costantini. Spero di risentirla già la prossima settimana e spero che insomma il nostro diventi un appuntamento abituale. L'aspettiamo a Cantiere Italia qui a Rai Radio 1. Grazie di cuore, Presidente.
0: Grazie a lei, Monica, di lei non mi stancherò mai, perché lei è un'amica della piccola impresa italiana.
1: È vero, grazie di cuore. Grazie a Roberta Di Casimiro che firma la splendida regia di questo programma, all'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Noi ci risentiamo domani, sempre alla stessa ora, 17:40, Rai Radio 1, e se vi va di riascoltare l'intervista al presidente della CNA, Dario Costantini, appena andata in onda, potete trovarla e scaricarla, tra virgolette, dalla piattaforma Rai Play Sound. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
5: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
4: E l'attenzione alla strada?
5: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
4: Qual è il beneficio per chi guida?
5: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
4: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone.
6: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, dalla Camera via libera definitivo alla nuova legge elettorale con 227 sì e 164 voti contrari. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ha detto la Premier Giorgia Meloni.
4: Sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei

0: cittadini, che garantisce la stabilità. Abbiamo visto il vantaggio che porta, una legge fatta per l'Italia, penso che sia una buona cosa.
1: Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza, mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già a come evitare

0: Bilancio dell'attacco russo a Kramatorsk, dove sono stati colpiti due autobus di linea, lo fa sapere l'amministrazione militare regionale ucraina del Donetsk. Altre tre persone hanno perso la vita a Kiev in una nuova ondata di attacchi sulla capitale. Ieri Mosca aveva centrato un condominio a Priluki. La conta provvisoria dei morti è arrivata a 22 persone mentre ancora si scava tra le macerie. L'esercito russo si prepara per l'inverno, martellando centri abitati e infrastrutture energetiche. Togliere luce e riscaldamento per piegare l'Ucraina, le cui difese aeree sono ormai insufficienti a fronteggiare i bombardamenti quotidiani. Secondo un sondaggio su possibili negoziati condotto da un'agenzia ucraina, metà della popolazione ormai considera la pace più importante di qualsiasi vittoria, solo il 41% la pensa in modo opposto. Questo mentre il segretario di Stato americano Rubio parla di stallo strategico e manifesta la preoccupazione che il conflitto possa coinvolgere altri paesi, poi ammette che non esistono al momento prospettive per una soluzione negoziale. Tuttavia, Zelensky fa sapere che i negoziatori ucraini arriveranno negli Stati Uniti domani per provare a far ripartire in qualche modo le trattative di pace. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Le proteste degli studenti in Francia, scontri a Nantes, mentre a Parigi corteo pacifico di ragazzi, professori e genitori che chiedono interventi. Il governo conferma di voler dialogare, promette un piano d'urgenza per aumentare i docenti. L'attore Davide Jacopini, aggredito da ignoti a bordo di una minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma, è stato sottoposto a un intervento per il grave trauma cranico riportato. Intanto è caccia i due minorenni che sarebbero responsabili anche di altre due aggressioni nella zona. La procura procede per tentato omicidio. Il maltempo nel centro Italia, tra le regioni più colpite la Toscana, danni ingenti a Terricciola in provincia di Pisa, dove una tromba d'aria ha scoperchiato un capannone, disagi anche a Roma, tra allagamenti, alberi caduti e problemi alla viabilità. Criticità anche in Campania, dove un fulmine ha tra l'altro danneggiato la cupola di una chiesa del 600 a Ischia.
2: Pioggia e vento tormentano da questa mattina tutta la provincia di Napoli, isole comprese, e continueranno a farlo nelle prossime ore. L'allerta arancione sarà in vigore fino alle ore 15 di domani nei comuni della Piana Campana, Napoli, l'area vesuviana e le isole del Golfo. Nel resto della regione l'allerta sarà gialla. Parchi, cimiteri e impianti sportivi all'aperto saranno chiusi quasi ovunque, e anche le scuole ad Afragola, Calvizzano, Ercolano, Giuliano, Melito, Portici, Qualiano, Torre del Greco, tutti i comuni dell'isola di Ischia e Capri in provincia di Napoli, Grazzanise in provincia di Caserta. L'elenco è in aggiornamento, mentre si contano i danni. Le strade si sono trasformate in torrenti quasi ovunque. Ad Afragola si è aperta una voragine nel manto stradale, a Melito una tromba d'aria ha scoperchiato dei tetti di lamiera. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere degli automobilisti rimasti intrappolati in molti comuni. In prefettura, a Napoli, è stato convocato con urgenza un tavolo per il coordinamento dei soccorsi. Da Napoli, Federico Marconi, GR1.
1: È la canadese Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026, poetessa, saggista, traduttrice. È nata nel 1950 a Toronto, professoressa di lettere classiche. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola, all'Accademia svedese ha riferito di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento. Ed è tutto, la linea va al rosso e il nero.
3: Il rosso e il nero.
4: A proposito di nero, c'è un cielo nero, non so, tuoni, lampi. Mi sembravano un po' gli scatti dei fotografi quando sono sul red carpet.
5: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
4: Ma tu chi sei? Da dove vieni? Dove vai? Perché sono qui?
6: Me?
4: Perché sono qui con te soprattutto? Me lo
6: Io
4: chiedo.
6: Mi chiamo Francesco Storace, e tu?
4: Vladimir Luxuria.
6: Ma non è vero!
4: Come no?
6: Non è vero,
4: come
6: tu
4: no?
6: Sei una sosia.
4: Ah sì, la bella copia o la brutta copia?
6: Copia.
4: Copia.
6: Una copia, una copia. Qui è Radio Rai 1. E ricordatevi che tutti i giorni andiamo in onda e io tutti i giorni ho questa croce da portarmi appresso.
4: Ah, io ho una palla al piede. Che dobbiamo fare?
6: Come al piede?
4: Al piede.
6: Adesso la vecchiaia è brutta. Allora.
4: Dunque, siamo il rosso e il nero, Luxuria e Storace fino alle 19. Sì, allora intanto ti interrogo io, te lo ricordi qual è il numero?
6: Trua?
4: No.
6: 335-699-2949, vi avviso. I messaggi devono essere tantissimi oggi, perché vogliamo sapere tutto di voi, delle vostre abitudini.

0: studi, di quello che facevate a scuola.
1: Ecco, bravo. Intanto comincia con l'editoriale nero, va.
0: Colpisce, e come se colpisce, la protesta degli studenti francesi. Purtroppo anche con violenza, ma il tema vero sono le dimensioni della rivolta, che sta piegando anche il governo transalpino.
1: Hai detto transalpino? Ah, ok, no scusa, vai vai.
0: Transradio? Se il primo ministro arriva a dire che ne comprende le ragioni, però poteva pensarci prima. Partita dalle banlieue è divampata ovunque nel paese, ci si chiede quanta politica ci sia in mezzo alle rivendicazioni. Parigi vive un momento delicato alla vigilia delle presidenziali e tutto è utile per chi vuole lucrare consensi. Ma in Italia può succedere la stessa cosa? Gli analisti sono più prudenti, tranne Luxuria. Qui da noi la situazione non è paragonabile a quella d'Oltralpe, anche se c'è chi ci prova a partire da Torino. Mai sottovalutare, e perciò staremo a vedere. E vediamo adesso, ascoltatelo con religiosa attenzione, con quello che merita l'editoriale rosso di Vladimir Luxura. Sei sicura di volerlo leggere?
1: Anche perché io spiego le ragioni per cui protestano gli studenti in Francia.
0: Tu ragioni?
1: Aule troppo piccole, sporche, sovraffollate, roventi d'estate e gelide d'inverno, carenza di personale scolastico, scarsità di banchi e sedie e istituti non solo fatiscenti, ma addirittura con la presenza di amianto.
0: Colpa della Meloni!
1: No. Vabbè, siamo in Francia.
0: Ecco, no,
1: perché colpa della Le Pen. Purtroppo alcune frange di studenti estremisti, poi i soliti infiltrati e i black bloc, hanno usato una metodologia. No, non appartengono a me. Hanno usato una metodologia che le manifestazioni francesi conoscono da tempo: la violenza. Ad esempio, a Marsiglia alcuni docenti e un preside sono stati cosparsi di benzina, botte e feriti. La violenza però si è avuta anche dall'altra parte. Un quindicenne con la mano amputata per l'utilizzo di granate stordenti da parte degli agenti di polizia.
0: Domanda, ma erano impazziti gli agenti o quello stava facendo qualcosa che non doveva?
1: Ma era giustificato tu un quindicenne?
0: No, io giustifico la reazione degli agenti a difesa della sicurezza.
1: Ma tu che ne sai che stava facendo il quindicenne?
0: E tu che ne sai che stava facendo? È
1: io
0: fidanzato tuo?
1: Sto pensando ai genitori di questo povero ragazzo che se lo vedono così.
0: Certo.
1: Intanto c'è stata una manifestazione pacifica oggi a Parigi, l'abbiamo sentito dal GR1,
0: molto
1: ma
0: bene.
1: Abbiamo il presidente della stampa estera in Francia, che ne sa più di te, Alberto Toscano, salve.
2: Salve, ex.
0: No, lei già comincia a ridere. Lei
1: già, ho detto già,
2: no, dico ex presidente.
1: Ho detto già presidente, uguale, dai. Già
2: già, benissimo.
0: E poi ci ricordi che ex,
2: sono nelle vostre mani.
0: Ex è meglio che X, ricordiamocelo sempre.
2: Sì,
0: presidente Toscano, qual è stata la scintilla che ha fatto partire la protesta in Francia?
2: Allora, alcuni dietrologi diranno che siamo alla vigilia delle importantissime elezioni presidenziali che si svolgeranno la prossima primavera e che quindi alcuni partiti, in particolare la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, hanno soffiato sul fuoco. Altri diranno che la situazione è effettivamente complicata nelle scuole medie superiori francesi. I licei in Francia sono tutte le scuole medie superiori e effettivamente le cose che avete detto, le aule sovraffollate, la situazione, addirittura le toilette in pessimo stato. Aggiungo un problema molto serio: Parcoursup, la piattaforma che consente di iscriversi alle università uscendo dai licei. Ecco, tutti questi problemi.
0: Che cos'è questa piattaforma?
2: È un pasticcio, no, è un algoritmo che decide dell'avvenire dei giovani. Uno degli slogan di queste manifestazioni è Parcoursup, questa piattaforma, sì. È un trita futuro, una macchina che trita il nostro futuro, perché per esempio ci destinerà ad un'università situata a 100 km dalla nostra sede di residenza, ecco, perché lo studente candidato all'università, ci sono state più di 1 milione di domande su Parcoursup in questi ultimi mesi, rispetto alla
0: Luxuria contesta la sua affermazione.
1: No, assolutamente no. Lei, penso, diciamo che in Francia lei è lì,

0: quindi lo sa benissimo, c'è un malessere un po' generale, perché poi ha coinvolto la scuola, ma è un periodo molto turbolento, diciamo, di diverse crisi economiche, energetiche. Quanto possono tutte questo malessere poi mettersi insieme in una protesta più collettiva?
1: Verissimo, verissimo. Questa protesta degli studenti rischia di innescare una protesta collettiva. Tanto è vero che il 17 di ottobre ci sarà una grande giornata di protesta di tutte le categorie sociali, una specie di sciopero generale, con manifestazioni, cortei e forse incidenti. Tra parentesi, in questo momento ci sono lacrimogene alla Place de la Bastille a Parigi, dove sta finendo la manifestazione, che è stata pacifica, ma come sempre finisce con qualche incidente.
0: Non ho fatto in tempo a dirlo, mamma mia.
2: Perché così senta, Toscano, ma accennavamo appunto al clima politico verso le presidenziali, e chi se ne può avvantaggiare di questa situazione?
1: Ma basta leggere i sondaggi, eh? Oggi i sondaggi danno le estreme in una posizione di forza. Marine Le Pen addirittura è data oltre il 30% dei sondaggi.
2: E viva la France! E viva la France! No,
1: e sull'altro fronte, Jean-Luc Mélenchon, che potrebbe essere al ballottaggio contro Marine Le Pen, è dato tra il 15 e il 20%. Quindi, come dire, che la Francia dei malcontenti, la Francia delle estreme, oggi è alla metà del corpo elettorale.
2: Povera Brigitte! Allora,
0: il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, sta cercando di accogliere le richieste degli studenti e arginare la violenza, devo dire, di chi manifesta, ma anche di chi deve tutelare l'ordine.
1: È vero, ma qui non c'è ciccia nel bilancio, non ci sono quattrini da distribuire. La Francia, a seguito della sventurata decisione di Emmanuel Macron, che ha sciolto l'Assemblea nazionale nell'estate del 2024, non ha più l'ombra di una maggioranza parlamentare. Il governo non riesce a far passare il bilancio perché non ha una maggioranza in Parlamento, e di conseguenza non possono essere fatti quei piani, da un lato di distanziamento pubblico e dall'altro di risparmi per evitare il derapage del deficit, che sarebbero indispensabili in questo momento. Quindi i conti pubblici...
2: E quindi che succede tecnicamente col bilancio?
1: Succede che gli studenti chiedono 10 miliardi di euro per rilanciare tutta quanta la dinamica dell'istruzione, il governo ne promette uno, e anche quell'uno che promette non si sa se riuscirà a mantenerlo. Quindi la Francia rischia di non avere un bilancio, di entrare nell'esercizio provvisorio col nuovo anno, che sarà un anno elettorale, e tutto questo moltiplicherà le proteste. Insomma, la Francia è partita per vari mesi di proteste, e speriamo che queste proteste non superino il limite della violenza né da parte dei dimostranti né da parte della risposta delle forze dell'ordine.
0: Grazie. Non potevamo avere miglior corrispondente dalla Francia, uno con la R francese, meraviglioso.
2: Si sta innamorando.
0: Grazie ad Alberto Toscano, grazie. Continueremo a seguire gli eventi francesi.
2: Due messaggetti?
0: Scrivono in tanti, scegli tu.
2: Allora, Giuseppe da Cosenza ci fa un richiamo, perché dice: in Calabria sono gli agricoltori da due settimane a protestare con blocchi stradali e altro, ma nessun telegiornale di regime ne parla. Ditelo voi se avete il coraggio. Ne abbiamo parlato. Poi dice il nostro Fabrizio da Chiavari:
0: è lunghissimo questo messaggio.
2: Cosa facevo a scuola? Mi hanno cacciato in seconda nel 74. Poi una serie di considerazioni, tornare indietro non si può. Poi da Udine: non credo che le istituzioni sporchino le aule. E poi ancora Alberto Brescia da Reggio Emilia, pure lui ci racconta che da ragazzo, quando andavo alle medie, non si litigava con il preside, anche perché lo corrompevo con una soppressata. grande. Noi siamo disponibili,
0: Sai che mi sospese un preside,
2: non voglio nemmeno immaginare il motivo,
0: perché mi diceva: lei non deve smetterla di, mi disse, sculettare per l'aula. E io lo mandai a quel paese.
2: Guardi preside, lo fa anche in radio.
0: Lui mi sospese, e poi tutta la classe ha scioperato contro questa decisione.
2: Schopenhauer.
0: Un brano. Avevo detto prima dei

0: Cesare Cremonini ritorna con Paparazzi.
1: Ma mettiamo una telecamera?
0: Perché?
1: Perché mi piace quando il regista ci dà la parola.
0: Sì?
1: Sì, sì, quelle movenze.
0: È tutta una coreografia.
1: Sì,
0: è tutta
1: sì, una coreografia. Sì, sì,
0: ci
1: sì.
0: Stiamo occupando degli scontri, delle manifestazioni degli studenti in Francia, però adesso vogliamo parlare dell'Italia, quello che succede in Italia, lo facciamo volentieri con la dirigente scolastica e portavoce dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola, Sandra Scicolone. Salve.
2: Salve, buonasera. Buon pomeriggio, grazie dell'invito, grazie dell'invito.
0: Prego.
2: Eccomi.
0: In Francia gli studenti protestano contro istituti, diciamo, a rischio crollo, aule sovraffollate, addirittura la presenza di amianto, la mancanza di docenti di sostegno, i costi. Una protesta del genere potrebbe estendersi anche in Italia e con la stessa rabbia?
2: Guardi, un confronto con l'Italia non è molto semplice. Alcuni nodi possono essere anche riconoscibili. C'è un problema di edilizia scolastica, in alcuni casi di classi numerose, magari personale non docente insufficiente. Però fondamentalmente non ci sono le radici profonde, le condizioni per radici profonde come quelle della Francia. Nella Francia ci sono state delle manifestazioni che, come giustamente dice lei, affrontano dei temi molto forti, perché
1: no, oggettivamente... scusi, Vladimir Lux non dice mai giustamente delle cose.
0: Lo perdono. Beh, perché, lo perdono.
2: Ma è una forma di captatio benevolenza, deve capirmi anche, no? E quindi là è un movimento che è proprio nato dal basso, poi si è allargato soprattutto nella regione di Parigi, poi è nata soprattutto presso le banlieue, quindi ci sono anche delle situazioni molto particolari, e sappiamo che in Francia effettivamente c'è un clima particolare e anche una gestione delle scuole differenti. Però fondamentalmente, se andiamo a vedere per cosa stanno manifestando, ad esempio

0: le scuole in Italia, guardi, c'è un movimento che è partito fondamentalmente da Torino, sì. E lì però c'è uno slogan contro la guerra scuola caserma, contro il razzismo, appunto, contro la guerra, che sono temi nobili, alti, ci mancherebbe, qua non stiamo a entrare nel merito, ma anche se gli organizzatori presentano questa questione come ispirata alle proteste francesi, in Italia diciamo che spesso le occupazioni, vorrei essere molto attenta nell'esprimermi, hanno un flusso di carattere, possiamo dire, stagionale, a ottobre, poco prima di Natale, poi nella seconda parte dell'anno non le vede, e soprattutto non le si vede in maniera massiccia e diffusa, ma fondamentalmente l'occupazione è un problema che riguarda le grandi città.
1: Mi ascolti, ma
0: non si occupa.
1: Possiamo dire che la scuola italiana è comunque migliore di quella francese?
0: Sotto certi versi, se parliamo di organizzazione, se parliamo di strutture, se parliamo magari proprio di regole, probabilmente sì, però la scuola francese, vede, è ogni volta il problema della comparazione tra due sistemi differenti, perché se io le dovessi fare un discorso di migliore o peggiore tra scuola francese e scuola italiana, le dovrei dire che ad esempio nella scuola francese c'è una cosa straordinaria, c'è la valutazione del personale, tutto, i docenti addirittura si sottopongono volontariamente alla valutazione da parte degli ispettori, perché una buona valutazione determina uno scatto in termini retributivi. In Italia la valutazione dei docenti è impossibile e non è proprio normata. Ecco, d'altra parte le posso però...
2: È una
0: però
2: scuola molto laica, devo dire.
1: Sindacale.
0: Una scuola profondamente laica.
1: E sindacalizzata.
0: Sindacalizzata, guardi, anche la scuola italiana è molto sindacalizzata, gliela assicuro, perché è ancora figlia dei decreti delegati, per cui è una scuola che non ha recepito quello che è successo, diciamo, 25 anni fa più o meno, quando c'è stata l'autonomia, quando il dirigente scolastico, o meglio il capo d'istituto, quello che tutti chiamiamo preside, è diventato dirigente scolastico, e quindi è cambiata la fisionomia anche delle responsabilità all'interno della scuola. Eppure, guardi, noi abbiamo il testo unico della scuola che risale, pensi, al 1994. E quindi
1: anno grande quel 94,
0: anno grande. Senz'altro, però è un testo unico che non riflette poi tutte le grandi modifiche che sono intervenute con l'autonomia scolastica. Quindi ci ancoriamo a delle norme che a loro volta poggiavano sui decreti delegati del 74. Vogliamo aggiungere altro?
1: No, è stata chiara come fonti.
2: Grazie, grazie di essere stata con noi, la dirigente scolastica. Adesso ti metto un voto in condotta.
1: Senti, Michi da Barletta.
2: Una valutazione.
1: Michi da Barletta, noi a scuola non potevamo fare sciopero perché a fianco alla scuola ci sono i carabinieri, e il preside usava uno slogan pubblicitario: se non entri in classe, alzo la cornetta e il carabiniere ti aspetta.
2: Mamma mia, che cosa brutta!
1: Che bello!
2: Grazie di essere stata con noi, a Sandra Scicolone, presidente.
0: Grazie di tutto.
2: Grazie, portavoce dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici.
1: Allora,
2: c'è anche una seconda parte, sai? C'è
1: dopo
2: una prima parte e poi c'è una seconda.
1: La seconda parte,
2: parte,
1: però, parlo solo io.
2: Ti piacerebbe?
1: No, devi andartene, basta.
2: No, la seconda parte io vi invito a rimanere.
1: Ma hai detto agli ascoltatori che abbiamo una settimana sprint l'anno prossimo?
2: Intanto vi invito a rimanere con noi, perché intanto ci sono le informazioni regionali, quelle sul traffico, quindi interessanti, ma poi perché, ragazzi, parliamo delle nuove droghe, che sono veramente un fenomeno terribile, basta leggere alcuni casi di cronaca recente.
1: Ma lo dice a proposito delle scuole?
2: No, ne parleremo con una persona che se ne occupa. Quindi a dopo, rimanete con noi. Noi con Rosso e il Nero.
1: Non ve ne andate mai!
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026.

0: intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
1: Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro.

0: E mobilità, vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla 33 Lasticuneo, dove ci sono lunghe code a tratti allo svincolo per Cherasco in direzione di Asti. Sulla 22 del Brennero code per un incidente tra Reggiolo Rolo e Mantova Sud in direzione del Brennero. Ci spostiamo sulla 8, la Milano Varese, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Lainate e Castellanza in direzione di Varese. Sulla A10 la Genova Ventimiglia code a tratti tra Pietraligure e Spotorno in direzione di Genova. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e l'Autosole in direzione della 1. Ancora dall'Adriatica code per lavori tra Pescara Nord e Città Sant'Angelo e Altri Pineto in direzione di Ancona, tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, mentre sulla 11 ci sono code per traffico intenso tra l'Autosole e Prato Est in direzione di Pisa. Infine sulla 16 la Napoli Canosa, rallentamenti per lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ecco a lei, cosa ne pensa?
2: Questo vino è spaziale.
1: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
3: Salute!
1: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
4: www.sistemi.com.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: La Corte dei Conti ha dato la certificazione positiva per la compatibilità finanziaria del contratto del comparto unico per il triennio 2022-2024.
9: I medici ospedalieri nel prossimo triennio avranno un aumento di stipendio e misure per conciliare meglio lavoro e famiglia, condizioni che aiuteranno a mantenerli in corsia e a ridurre la spesa per i gettonisti in continua crescita in Friuli Venezia Giulia.
8: L'Electrolux a Roma svela le carte con i tagli sito per sito, 166 quelli previsti a Porcia, si continua a trattare.
9: Alla Passidite di Trieste saltano gli stipendi di ottobre ed è stato proclamato lo stato di agitazione. I sindacati temono una crisi produttiva irreversibile.
8: Dal porto di Trieste da ottobre parte un nuovo collegamento settimanale con l'Egitto, una delle rotte chiave per il settore ortofrutticolo.
9: In 3 istituti comprensivi della montagna friulana si studierà anche il tedesco come lingua di insegnamento. Si tratta di un progetto pilota autorizzato dal Ministero che durerà 8 anni.
8: Buonasera da Ludovica Siani e Nada Ciocchi. In apertura il comparto unico, il testo del precontratto per il comparto rivisto può proseguire il suo iter la Corte dei Conti dopo aver recepito a settembre sull'intesa precontrattuale triennale che riguarda 13.000 dipendenti pubblici in regione, ha verificato i correttivi apportati e ha dato il via libera deliberando la certificazione positiva della compatibilità finanziaria del testo. Soddisfatto l'assessore

0: assessore alle autonomie regionali Roberti e il governatore Fedriga per aver superato le criticità evidenziate senza rinunciare alla sostanza del contratto, dicono, tutelando gli aumenti e gli arretrati dei lavoratori e preservando le prerogative del nostro comparto unico. È un risultato importante, hanno proseguito, raggiunto insieme alle organizzazioni sindacali e nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali. È un contratto, commentano ancora, che riconosce e valorizza le professionalità presenti nella nostra pubblica amministrazione e al tempo stesso la rende più attrattiva. Infine, il governatore e l'assessore hanno rivolto un ringraziamento alla sezione di controllo della Corte dei Conti, con cui hanno detto è stato svolto un confronto costruttivo che ha consentito di giungere a una positiva conclusione.
1: La preintesa contrattuale per i medici ospedalieri riguarda 3.500 professionisti in regione e prevede per il prossimo triennio aumenti salariali e misure per conciliare lavoro e famiglia, oltre che percorsi formativi.
2: Aumenti mensili lordi di circa 500 euro, indennità in crescita, regole più stringenti per limitare il lavoro extraorario, tassazione azzerata sulle prestazioni aggiuntive per la riduzione delle liste d'attesa. Potrebbero essere necessari più soldi rispetto a quanti ne ha già stanziati la Regione per coprire il valore economico del rinnovo contrattuale nazionale per medici e dirigenti sanitari del servizio pubblico per gli anni 2025-2027. La preintesa, firmata nelle ultime ore, riguarda solo in Friuli Venezia Giulia 3.500 professionisti tra medici ospedalieri, veterinari, biologi e chimici. Riccardo Riccardi, assessore regionale alla salute.
3: Noi già nella manovra di assestamento bis che traghetta la manovra di stabilità per il 2027 abbiamo previsto 22 milioni di euro per i rinnovi contrattuali sia degli ospedalieri che della medicina generale. Quindi adesso calcoleremo questo, è evidente che i contratti si rispettano e quindi le risorse dedicate ai contratti devono essere messe a disposizione.
2: Massimiliano Tosto, segretario regionale di ANAO Assomed.
4: Questa preintesa che l'ANAO nazionale ha firmato, quindi questa bozza, prevede fondamentalmente tre miglioramenti: dal punto di vista delle condizioni economiche, dal punto di vista delle condizioni di lavoro proprio all'interno degli ospedali e dal punto di vista delle condizioni di vita e quindi anche del cosiddetto welfare.
2: A novembre è prevista anche la firma sul contratto nazionale 25-27 del comparto infermieri, tecnici e funzionari. Rispetto ai corrispettivi previsti dai contratti nazionali ci sono poi altri due livelli, la contrattazione aziendale e le risorse aggiuntive regionali. Parlando di dirigenza medica, il contratto nazionale prevede che ogni ora di reperibilità sia pagata 2 euro, in regione invece retribuita 6 euro, indica Massimo Tosto. Un festivo 10 euro all'ora invece che 1,75 euro del contratto nazionale. Con le risorse regionali, un infermiere di reparto arriva a guadagnare fino a 150 euro in più al mese, anche 1000 euro in più se lavora in pronto soccorso, calcola Stefano Bressan, segretario generale della UIL FP, per il quale l'obiettivo è confermare questo livello di risorse aggiuntive, assicurando continuità all'avviato percorso di valorizzazione economica del personale. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Intanto la spesa per i medici a gettone in regione aumenta.
5: Vola la spesa per i medici gettonisti in Friuli Venezia Giulia. Il rapporto della Fondazione Gimbe certifica un costo di 25 milioni nel 2025 contro 17 dell'anno prima. I gettonisti sono medici che da autonomi lavorano nelle strutture sanitarie pubbliche. Un fenomeno che non piace all'assessore alla salute Riccardo Riccardi, ma che, spiega, in Friuli Venezia Giulia è più importante che altrove per una maggiore presenza del pubblico nella sanità a scapito del privato accreditato. L'attività nei pronto soccorso di ASUFC dei gettonisti è necessaria per ridurre i tempi d'attesa, lo afferma il direttore generale Denis Caporale.
6: I codici minori sono appaltati e questa è una risposta che abbiamo voluto dare anche ai tempi di attesa dei pronto soccorsi. Con i codici minori dati all'esterno e quindi all'interno di questi sono anche i gettonisti, sicuramente i tempi di risposta rispetto ai codici maggiori migliorano, ma anche rispetto ai codici minori.
5: Le parole di Caporale arrivano a margine dell'inaugurazione del nuovo pronto soccorso di San Daniele, che dopo 18 mesi di cantiere torna nei suoi spazi storici in una veste rinnovata. 2 milioni di lavori con messa a norma e ripensamento degli spazi anche alla luce dell'insegnamento del Covid. Il direttore del presidio ospedaliero Alessandro Conte.
7: La lezione presa durante gli anni della pandemia doveva essere tradotta in un approccio pratico a quello che è la gestione dei percorsi, dei luoghi e alla messa in sicurezza di tutti gli ambienti sanitari. Quindi
8: Quindi in sostanza separazione soprattutto?
7: Modularità, perché quando c'è necessità di separare siamo nelle condizioni di farlo in maniera rapida, in maniera efficace.
5: Per il sindaco di San Daniele Pietro Valent si tratta nei fatti di una risposta della regione alle voci di una possibile chiusura della struttura circolate negli anni passati. San Daniele è uno degli ospedali secondari dell'azienda sanitaria, sono chiamati SPOC ed integrati in un sistema che vede al centro il Santa Maria della Misericordia di Udine. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Electrolux ha dettagliato il numero degli esuberi per ciascun stabilimento. Dal numero complessivo di 1250 uscite incentivate volontarie per i prossimi 3 anni, per porci alla multinazionale svedese prevede 166 esuberi. I tagli più importanti a Cerreto Desi, c'è 313 in prodotto e sviluppo e altri 280 nello staff di supporto. Fimo, Fium e Wilm hanno chiesto di migliorare il piano industriale, in particolare mantenendo a Porcia l'intera produzione di lavasciuga e di ridurre il numero complessivo degli esuberi. I sindacati hanno specificato che il criterio della non opposizione delle uscite per garantire un'effettiva volontarietà implica che non si sopprimano intere funzioni e che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali sia a rotazione, senza forzature né per i lavoratori con ridotte capacità né per i colletti bianchi. Chiedono anche al governo di finanziare contratti di espansione e a Electrolux di farvi ricorso per favorire non solo l'aggancio della pensione per chi ne ha la possibilità, ma anche un ricambio con assunzione di nuove risorse. La direzione aziendale si è detta pronta a recepire le richieste di continuità produttiva dei sindacati. Nelle prossime 2 settimane si terranno le assemblee in tutti i siti per una tempestiva ripresa del negoziato in coordinamento nazionale.
0: A Trieste si sta profilando una nuova crisi produttiva. Alla Plastidite è stato proclamato lo stato d'agitazione. L'Assemblea dei lavoratori ha dato mandato all'unanimità alla CGIL per la proclamazione dello stato di agitazione e la predisposizione di un presidio negli spazi esterni allo stabilimento di Via Traunig. La crisi in cui versa la Plastidite, secondo la CGIL, sta determinando una probabile e irriversibile fermata dell'attività produttiva dello stabilimento, con la conseguenza perdita sia della tenuta occupazionale del sito sia del possibile utilizzo di eventuali ammortizzatori sociali. A questo si aggiunge il mancato versamento dello stipendio in pagamento nel mese di ottobre. La segreteria della CGIL ha quindi richiesto un incontro urgente con la proprietà per capire la situazione in cui si trova l'azienda al fine di poter adottare tutti gli strumenti normativi a tutela del personale.
1: I volumi del traffico ortofrutticolo nel porto di Trieste nel 2025 hanno sfiorato le 176.000 tonnellate, con un balzo del 20% sull'anno precedente, e il primo semestre 2026 accelera ancora con un più 31%. Sono i dati diffusi dall'autorità del sistema portuale del Mar Adriatico Orientale in occasione della missione a Madrid al Salone del Commercio dei Prodotti Freschi. Nel novembre 2024 allo scalo Giuliano è stato avviato il collegamento Ro-Ro con il porto egiziano di Damietta. Da allora l'Egitto è diventato uno degli interlocutori chiave di Trieste per questi traffici in entrambe le direzioni. Tra i prodotti di punta figurano le mele, con oltre 34.000 tonnellate imbarcate nei primi 6 mesi dell'anno, in prevalenza dirette in Egitto. Da metà ottobre la linea si rafforzerà con una seconda unità, raddoppiando le partenze settimanali.
0: In Consiglio regionale si sta discutendo l'assestamento autunnale che supera i 79 milioni di euro. La commissione consiliare ha approvato le misure illustrate dall'assessore allo sport Anzil, che mette a disposizione ulteriori 3 milioni e 250 mila euro per sostenere progettualità e completare interventi di particolare rilevanza per il territorio in materia di sport. Si prevede un contributo di 140 mila euro per il rugby Udine, per la adeguamento del Rugby Stadium Otello Gerli, in vista dell'utilizzo dell'impianto per gli allenamenti della nazionale italiana. Sul fronte delle attività culturali, 2 milioni di risorse permetteranno in particolare di finanziare lo scorrimento di numerose graduatorie per eventi, festival, spettacoli dal vivo, e previsti anche 250.000 euro per l'Art Bonus, 200.000 per l'ERPAC e 400.000 per il restauro di beni mobili e strumenti musicali.
1: In 3 scuole di montagna è partita la sperimentazione dell'insegnamento bilingue in italiano e tedesco. Per sostenere il progetto, la regione ha messo a disposizione risorse aggiuntive.
9: Nelle scuole di montagna friulane si parla, si scrive e si canta anche in tedesco. È partita infatti a settembre la sperimentazione della scuola bilingue italiano-tedesco, un progetto di 8 anni autorizzato dal Ministero dell'Istruzione che coinvolge 3 istituti comprensivi. Parte dalla scuola dell'infanzia e dal primo anno della primaria per estendersi progressivamente a tutta la primaria e in seguito alla scuola secondaria di primo grado. L'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolena ha visitato le scuole coinvolte, incontrando dirigenti, insegnanti, famiglie e studenti, insieme alla dirigente dell'ufficio scolastico regionale, Patrizia Pavatti, e ai sindaci del territorio. Non è solo un progetto scolastico, ha sottolineato Rosolena, ma una scelta per rafforzare i territori della montagna, valorizzarne la cultura e le minoranze linguistiche e creare nuove opportunità per i giovani. La sperimentazione interessa gli istituti Valtagliamento di Ampezzo con i plessi di Lauco e Villa Santina, Michele Gortani di Comeglians con Sappada e Linusio Matis di Paluzza. Il percorso sarà monitorato dalle università di Udine e Trieste con la collaborazione della Libera Università di Bolzano, dell'Università di Graz e di istituzioni scolastiche austriache. E proprio da Graz arriva un insegnante che, appena approdata alla pensione, ha scelto di portare il suo contributo nelle scuole della montagna friulana. Una delle sfide principali è quella di trovare docenti di tedesco. Le nuove norme permettono alla regione di utilizzare risorse proprie per coinvolgere anche insegnanti madrelingua ed esperti. Per i 3 istituti sono già stati stanziati 20.000 euro ciascuno. Nelle prime settimane il progetto sta raccogliendo entusiasmo tra scuole, famiglie e amministrazioni. Ci saranno aspetti da migliorare, ha concluso Rosolen, ma garantire una scuola di qualità significa offrire alle famiglie le condizioni per vivere e restare nei territori della montagna. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Sulla visita annunciata dal ministro Valditara Monfalcone sabato, dove incontrerà a porte chiuse le dirigenti scolastiche degli istituti Giacice e Randaccio, la deputata Dem Serracchiani presenta un'interrogazione in cui chiede al ministro se la visita a Monfalcone sia l'inizio di un tour ispettivo sistematico in tutte le realtà italiane che superano la soglia del 30% e quali saranno le prossime tappe, oppure se l'iniziativa risponde a una corsia preferenziale esclusivamente politica tra il ministro e l'europarlamentare Cisint. Il ministro, chiede ancora a Serracchiani, garantisca che l'incontro a porte chiuse con le dirigenti scolastiche sia finalizzato esclusivamente a raccogliere le esigenze della scuola e a sostenere il primario fondamentale diritto allo studio di tutti gli alunni.
1: E adesso diamo uno sguardo al tempo. Il cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, da nuvoloso a coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 17, Trieste 23 gradi, mare poco mosso con temperatura di 23 gradi, Pordenone 22 gradi e mezzo, Gorizia 22 gradi, Udine 21 gradi e mezzo, Tolmezzo 16 gradi e mezzo, Forlì di Sopra e Tarvisio 14 gradi, Piancavallo 11 gradi e mezzo, Sappada 11 gradi e mezzo, Montelussari Zoncolan 8 gradi e mezzo, Lignano 23 gradi e mezzo, temperatura del mare di 20 gradi e mezzo, Grado 22 gradi e mezzo, temperatura del mare di 21 gradi e mezzo.
0: Le previsioni dell'Osmer Arpad: nella notte al mattino cielo nuvoloso coperto con possibili piogge sparse moderate, più abbondanti e temporalesche sulla bassa e sulla costa. Sulla costa al mattino soffia rabora debole, dal pomeriggio moderata, quando il tempo tenderà a migliorare.
1: Incendio sul parcheggio panoramico della Napoleonica Opicina, che ha distrutto 3 automobili. L'incendio è partito da un'autovettura che stava parcheggiando. Gli occupanti sono riusciti a scendere e a portarsi incolumi in una zona sicura, mentre le fiamme avvolgevano completamente tutto il mezzo, propagandosi a quello vicino. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere l'incendio, evitando che il fuoco coinvolgesse completamente anche la 3ª autovettura e gli alberi che si trovavano nelle immediate vicinanze dei mezzi incendiati. Un'auto ha preso fuoco, le fiamme hanno danneggiato le altre 2 vetture in sosta, ma non sono ancora chiare le circostanze dell'innesco.
0: Disinfestazione per 3 sere consecutive nell'area compresa tra via Musile e via Pra a Pordenone, dopo la segnalazione di un caso di dengue che ha riguardato una coppia residente in zona. Il comune, su indicazione dell'azienda sanitaria, ha emanato un'ordinanza urgente per applicare il protocollo previsto per la rimozione della zanzara vettura. settore. Gli interventi sono in programma oggi, domani e sabato dalle 21, condizioni meteo permettendo.
1: Ed è arrivato oggi a Trieste il Vespucci, la nave scuola della Marina Militare Italiana, che conclude qui il tour mondiale Nord America 2026. Dopo aver girato negli Stati Uniti e in Canada, accompagnerà gli eventi della Barcolana.
10: L'arrivo a Trieste nella pioggia al termine di 153 giorni di navigazione, ma per l'Amerigo Vespucci, la nave scuola più antica della Marina Militare,

0: condizioni atmosferiche non sono state un problema. Il porto di Trieste è il punto finale del suo tour mondiale Nord America 2026, organizzato dal Ministero della Difesa e dalla Marina Militare. Dal molo dei bersaglieri accompagnerà i giorni della Barcolana e sarà visitabile fino a domenica. Il capitano di vascello Nicasio Falica, comandante della nave Amerigo Vespucci.
1: Arrivo con condizioni meteo permissive, un po' di vento, un po' di pioggia, però ormeggio senza particolari problemi.
0: Partito da Genova a maggio, il Vespucci ha fatto vela verso il Nord America per omaggiare i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Tappe a Baltimora, New York, Boston e poi in Canada a Quebec City e Montreal, affrontando ogni tipo di tempo.
1: Il giorno prima di entrare a New York, il 4 luglio, eravamo alla fonda Sandy Hook in attesa di poter entrare per la parata il giorno successivo. C'è stata una tempesta che ha coinvolto tutte le navi, però devo dire che l'abbiamo affrontata in modo marinaresco.
0: Una campagna che promuove l'italianità come forma di diplomazia navale. A questa si aggiunge il compito di nave scuola che svolge da 95 anni, formando gli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno, un addestramento serrato. Il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra, Giuseppe Berutti Bergotto.
2: Conoscere determinati sacrifici che solo la vela può insegnare al personale, ai giovani, li rende sempre più consci di quanto sia importante il mare per una nazione come l'Italia, che fa della marittimità la sua prosperità.
0: Proprio a bordo del Vespucci domani si terrà la premiazione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, il giro dell'Italia a vela partito da Genova lo scorso 25 settembre. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: E qui si chiude questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Ludovica Siani e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Zeno Dubanda. A tutti noi l'augurio di una buona serata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Incontri con la Bibbia, rubrica delle chiese evangeliche del Friuli Venezia Giulia.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buonasera. La rubrica evangelica settimanale Incontri con la Bibbia vi dà il benvenuto e vi invita all'ascolto della terza delle quattro riflessioni bibliche preparate per noi dal pastore Jens Hansen. Questa sera il brano oggetto della meditazione è contenuto nella Epistola di Paolo agli Efesini, al capitolo 4, i versetti che vanno da 22 a 32, che andiamo immediatamente a leggere. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira, e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo.

Una persona nuova. È una bella espressione, ma anche un po' inquietante, perché tutti sappiamo quanto sia difficile cambiare. Possiamo cambiare abitudini, possiamo imparare qualcosa di nuovo, possiamo anche trasferirci in un'altra città. Ma cambiare davvero il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare, il modo in cui reagiamo agli altri, questo è molto più difficile. Il testo della lettera agli Efesini che abbiamo appena ascoltato sembra quasi un lungo elenco di regole. Non mentire, non arrabbiarti, non rubare, non parlare male degli altri, non lasciare spazio all'odio. E viene spontaneo pensare ancora regole. Ma forse così rischiamo di perdere il punto, perché al centro del testo c'è un'immagine molto diversa: spogliarsi dell'uomo vecchio e rivestirsi dell'uomo nuovo. Non si tratta semplicemente di diventare persone più educate o più brave. Si tratta di cambiare, cambiare soprattutto prospettiva. Il vecchio è quella parte di noi che pensa di essere sempre al centro, quella che deve avere ragione, difendersi, affermarsi, ottenere qualcosa dagli altri. E sappiamo quanto facilmente questo possa rovinare le nostre relazioni. Il nuovo, invece, nasce quando non siamo più costretti a mettere noi stessi al centro di tutto, quando possiamo guardare l'altro in modo diverso, quando possiamo dire la verità invece di costruire una versione conveniente delle cose, quando possiamo fare pace invece di coltivare la rabbia, quando possiamo parlare bene di una persona invece di distruggerne la reputazione. Non è facile. E soprattutto non basta decidere una mattina da oggi sarò una persona nuova. Perché le nostre vecchie abitudini, le nostre paure, i nostri risentimenti vengono con noi. La cosa sorprendente del testo biblico è proprio questa. Ci dice che il cambiamento non dipende dalla nostra forza di volontà. La persona nuova, dice il testo, è qualcosa che Dio crea in noi. E questo cambia tutto. Non devo reinventare me stesso. Non devo diventare perfetto. Posso cominciare un'altra volta, perché la Bibbia mi dice che un nuovo inizio è possibile. Forse è questo che significa vivere la fede nella vita quotidiana. Permettere che Dio cambi lentamente il nostro modo di guardare. Guardare noi stessi con meno paura. Guardare gli altri con meno sospetto. Guardare il mondo non soltanto per quello che è, ma anche per quello che potrebbe diventare. E allora quelle che sembravano semplicemente delle regole diventano qualcosa di diverso. Diventano indicazioni per una vita più umana, perché dire la verità, fare pace, non approfittarsi degli altri, parlare con rispetto, perdonare, non servono a rendere Dio contento di noi, servono a rendere più sana la nostra vita insieme. E forse ogni giorno ci viene offerta una piccola possibilità di questo cambiamento. Non dobbiamo diventare qualcun altro. Possiamo semplicemente lasciare che Dio faccia emergere in noi quella persona nuova che secondo l'Evangelo è già possibile. E cominciare da una cosa molto concreta. Oggi, nel mio modo di parlare, di pensare e di trattare gli altri, che cosa posso fare diversamente?

La riflessione biblica che avete appena ascoltato è stata di Jens Hansen, pastore delle chiese evangeliche metodiste di Udine e Gorizia e di quella valdese di Tramonti di Sopra. Lo ascolteremo ancora la prossima settimana. Intanto ci congediamo da voi ringraziandovi per il cortese ascolto e augurandovi un ottimo proseguimento di serata. A risentirci dunque giovedì prossimo, sempre alla stessa ora e sempre su questa rete radiofonica. Ancora una buona sera a tutte e tutti.

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: Le finestre di design. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash. Uno per tutti,
4: tutti per Orocash.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale fatta per l'Italia, soddisfazione di Giorgia Meloni dopo l'approvazione finale alla Camera e sulla data del voto, dibattito surreale, manca un anno a fine legislatura. La maggioranza in aula esulta, un sistema che ferma i giochi di palazzo, protestano le opposizioni, è una truffa, adesso i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ucraina sotto le bombe russe, oltre 30 morti a Kramatorsk, colpiti due autobus, raid anche a Cherniv. La preoccupazione di Washington, il conflitto rischia di allargarsi. Francia, quarto atto della protesta studentesca, scontri con la polizia a Nantes, cortei in diverse città. L'esecutivo promette interventi urgenti per la scuola. Temporali, allagamenti e trombe d'aria, danni a Pisa e Viareggio, disagi a Napoli, allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. La poesia che sfida le regole, conquista il Nobel per la letteratura, vince la canadese Anne Carson, maestra della sperimentazione, e lei commenta: a Stoccolma sono tutti pazzi. Il rock degli Aerosmith torna a ruggire, Steven Tyler e Joe Perry di nuovo sul palco per due concerti evento a Los Angeles. La band promette ci saranno delle belle sorprese. La febbre del basket, domenica il derby nella capitale, non accadeva da 46 anni.

al Palaeur la sfida tra Maxima e BC Roma. Buonasera da Alice Andreoli con 227 sì e 164 no. La legge elettorale ottiene l'approvazione finale a Montecitorio. Una riforma fortemente voluta.

0: Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e interpreti in costume tradizionale. Nessuna speculazione sul voto anticipato, avverte la Premier poco dopo il taglio del nastro.
1: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
0: Quindi la Presidente del Consiglio torna sulla bontà, dice, di una riforma fatta per l'Italia. Stabilità e partecipazione, gli obiettivi. Quando gli italiani saranno alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e il candidato a Palazzo Chigi, precisa. Chi vince deve governare, chi governa deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto. È il pensiero della Premier. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Aula strapiena, controlli serrati durante il voto segreto. Al termine la maggioranza parla di un sistema che restituisce il potere ai cittadini, mentre le opposizioni protestano e guardano ai ricorsi annunciati alla Corte Costituzionale. I nostri servizi, cominciando dal centrodestra.
3: Ora l'obiettivo è finire la legislatura. Nel lasciare la Camera, Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, guarda oltre il voto. All'interno dell'emiciclo ha evidenziato il valore della riforma. Entriamo nella Terza Repubblica, le sue parole, come volevano Tattarella, Bossi e Berlusconi. Quindi, l'affondo.
4: Vi abbiamo visto gridare contro la svolta autoritaria di questa legge elettorale. Perché, vergogna incredibile, il centrodestra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più dagli italiani.
3: Noi siamo quelli della stabilità, voi quelli della precarietà, la sottolineatura in aula del vice segretario di Forza Italia Stefano Benigni, che poi ha rimarcato, rivolto ai banchi delle opposizioni:
5: basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
3: Esulta anche la Lega per il voto compatto di un provvedimento che chiude a maggioranze post-elettorali. Andrea Barabotti.
6: Con un presidente del Consiglio che è stato presentato agli italiani prima del voto, non dopo come piace a voi.
3: Stessa linea per il relatore del testo, Alessandro Colucci, Noi Moderati, che spiega: scegliamo governabilità, stabilità e trasparenza senza ribaltoni o inciuci. Francesco Macaro, GR1.
7: Legge truffa, il leitmotiv del centrosinistra che alza cartelli in aula, annuncia ricorsi e attende un intervento della Consulta prima delle elezioni. Elezioni di cui avete paura, denuncia in aula la segretaria Dem Elly Schlein.
8: La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita.
7: Qui c'è un'opposizione forte che vi manderà a casa, promette anche il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
9: Avete questo pallino della capocrazia, dell'uomo o della donna sola al comando.
7: Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, è convinto che Meloni e Vannacci abbiano già un accordo se nessuno schieramento dovesse raggiungere il 42%. Calenda, di Azione, lamenta un vulnus alla rappresentanza femminile, ma invita comunque ad andare oltre.
10: Si smetta di parlare di legge elettorale mentre il gas è ai massimi, mentre è la situazione geopolitica peggiora.
7: Noemi Giunta, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:05 minuti, siamo alle notizie dall'estero, a cominciare dalla guerra in Ucraina, dove almeno 30 persone sono morte, 20 sono rimaste ferite su due autobus bersagliate dai russi in Donbass. Questo attacco non resterà senza risposta, minaccia Zelensky, mentre Kiev colpisce un'importante raffineria negli Urali meridionali.
11: Due autobus di linea centrati in un attacco russo, questa volta a Kramatorsk, nella sempre più esigua parte di Donbass, sotto il controllo ucraino. Decine i morti, altre tre vittime a Kiev in una nuova ondata di attacchi sulla capitale. L'esercito di Mosca si prepara per l'inverno martellando centri abitati e infrastrutture energetiche e secondo un sondaggio su possibili negoziati di pace condotto da un'agenzia ucraina, metà della popolazione considera ormai la pace più importante di qualsiasi vittoria, solo il 41% la pensa in modo opposto. Sempre secondo la stessa agenzia, se si andasse al voto Zelensky sarebbe ancora primo, ma con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato, che otterrebbe il 20,2%. Questo mentre il segretario di Stato americano Rubio parla di stallo strategico e si dice preoccupato che il conflitto possa coinvolgere altri paesi, ammettendo che non esistono al momento prospettive per una soluzione negoziale. Non si può da un lato trattare con i russi su futuri progetti economici e dall'altro affermare di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico, replica Zelensky, che tuttavia annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani domani e sabato negli Stati Uniti. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E in Medio Oriente gli Houthi yemeniti bersagliano la capitale dell'Arabia Saudita, attacco con missili sull'aeroporto di Riyadh.

0: dove è stato gravemente danneggiato un Airbus, interrotte le operazioni aeroportuali. Stati Uniti, Trump assicura che con Teheran è in corso un confronto costruttivo e che Washington non tornerà ad attaccare la Repubblica Islamica prima del 3 novembre, data delle elezioni di metà mandato. Il presidente americano torna a rivendicare il Nobel per la pace 2026, atteso domani, non assegnarglielo, sostiene, sarebbe un grande discredito per Oslo. Ho risolto 8 conflitti, ho evitato forse la distruzione totale del mondo, ha affermato Trump. Francia, non si ferma la mobilitazione degli studenti, scontri nella capitale e a Nantes, l'UNICEF richiama Parigi, basta violenze, bisogna tutelare i minorenni, il corrispondente.
1: I primi scontri a Parigi si registrano a fine giornata quando la manifestazione, fino a quel momento pacifica, degli studenti in Place de la Bastille è quasi terminata. Una ventina di Black Bloc lancia degli oggetti contro le forze dell'ordine, da qui la risposta degli agenti antisommossa con lancio di gas lacrimogeni per disperdere la folla e soprattutto tenere a distanza i soggetti a rischio che cercano il contatto. Fino al tardo pomeriggio la giornata si era svolta senza particolari momenti di tensione in Francia, con i rappresentanti degli studenti impegnati a ribadire che le manifestazioni andranno avanti per tutto il mese di ottobre, fino a che non arriveranno risposte concrete da parte del governo. Il premier Le Cornu ha di nuovo fatto sapere di voler dialogare perché le proteste dei giovani, ha detto, questa volta vanno ascoltate. Spero che arrivi delle risposte, altrimenti continueremo a manifestare, è la linea condivisa da moltissimi liceali. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Conti pubblici, da Bruxelles arriva una prima risposta alla richiesta italiana di maggiore flessibilità, la corrispondente.
2: La Commissione europea dà il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. Bruxelles apre dunque alla flessibilità sui conti pubblici chiesta dal governo Meloni, ma la decisione definitiva spetta al Consiglio dell'Unione europea. E all'Eurogruppo di Lussemburgo emergono già le prime resistenze. Durissimo il ministro delle finanze olandese, Heinen. Non venite a bussare alla nostra porta chiedendoci di pagare il conto, dice. Contrario a nuove clausole di salvaguardia anche il Belgio. La Germania ricorda che le regole del patto di stabilità sono state appena riviste. Più aperta invece la Spagna, disposta a valutare le proposte di Italia e Grecia. Il presidente dell'Eurogruppo, Pierrakakis, invita a trovare un equilibrio, proteggere famiglie e imprese dallo shock energetico, preservando al tempo stesso la credibilità dei conti pubblici europei. La partita dunque resta aperta, il sì della Commissione è un primo passo, ora servirà anche il via libera del Consiglio.
3: Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: Maltempo, ancora piogge e temporali nel centro-sud, in particolare sulle regioni tirreniche.
4: Dalla Toscana al Lazio fino alla Campania, forti piogge e trombe d'aria hanno provocato danni e disagi tra il centro e il sud della penisola. Tragedia sfiorata in un'area di servizio sulla Siena-Firenze, dove un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria e due persone sono rimaste ferite. Scuole chiuse per il forte vento in Versilia. Tra ieri sera e stamattina, piogge torrenziali hanno colpito la capitale con alberi caduti e strade allagate. La polizia ha effettuato oltre 100 interventi solo a Roma. Nel pomeriggio la perturbazione si è spostata verso la Campania e si è ripetuto il copione di allagamenti e strade bloccate, interrotte per qualche ora anche le linee ferroviarie Fregree e Vesuviane. Una scuola è isolata a Giugliano, in provincia di Napoli, e per domani la Protezione Civile ha emanato un'allerta arancione ancora per Lazio e Campania. Giancarlo Rossi, GR1.
0: L'incidente nel quale è rimasto gravemente ferito l'attore Davide Jacopini, investito da una minicar nel quartiere romano di Monteverde. Tra le ipotesi da verificare è quella che si tratti di una sfida social tra giovanissimi. La nostra inviata.
5: Non sarebbe il primo episodio di ragazzini che con delle minicar speronano persone sui monopattini. Questo sarebbe accaduto a Davide Jacopini, 42 anni, attore, investito da due giovani alla guida di una microcar lunedì sera nel quartiere romano di Monteverde Vecchio. Jacopini resta ricoverato in gravissime condizioni in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Nel quartiere ora c'è allarme.
6: A Monteverde è tempo che succede una cosa.
7: Questo è un attrezzo per fare ginnastica, però se io dovessi incontrarli gli spacco la testa.
8: Che succede?

0: Sto proprio davanti a casa mia. Ci sono molte famiglie abbienti con ragazzini lasciati molto soli.
1: Ragazzi di qua proprio?
0: Sì, secondo me sì. Qui è pieno di minicar.
2: La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Almeno 4 le aggressioni di questo tipo registrate nei quartieri limitrofi nell'ultima settimana. 2 sono avvenute nella notte precedente il ferimento di Jacopini. Un altro episodio invece la stessa notte dell'aggressione. Gli investigatori sono sulle tracce di una minicar elettrica di colore nero con a bordo 2 ragazzini, forse minorenni. Fino ad ora invece non trova conferma che si tratti di una sfida social. Elena Paba, GR1.
3: Attacco hacker alla Farnesina, dietro l'azione il gruppo filo russo No Name 057, già responsabile di incursioni contro ministeri e infrastrutture italiane. Indaga la polizia postale, mentre sono in corso verifiche anche sui siti delle ambasciate all'estero. Il ministro Tajani assicura nessun disservizio grazie ai sistemi di protezione, rafforzate le difese contro le minacce informatiche. In ogni epoca non mancano falsi maestri che volgono ai propri interessi il sentimento religioso di non pochi credenti, spingendoli spesso a radicalizzare qualche aspetto dell'insegnamento ricevuto a discapito dell'intero, che è Cristo, il suo Vangelo. Così il Papa nell'omelia della messa in San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico delle università pontificie. Intelligenza artificiale e matematica, una sfida aperta e una scelta di OpenAI divide la comunità scientifica.
4: Dall'algebra alle equazioni differenziali, dalla teoria dei numeri all'informatica teorica. OpenAI, a pochi giorni dalla controversa risoluzione di uno dei problemi matematici del millennio, torna sul luogo del delitto, pubblicando centinaia di risposte a problemi rimasti sin qui insoluti, e lo fa utilizzando modelli non ancora disponibili. Una dimostrazione di potere, ammoniscono le associazioni, che temono un sistema a 2 livelli e chiedono ai matematici di non collaborare. Ma non tutti nella comunità condividono. Roberto Natalini, direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR.
5: In questo momento c'è molta confusione all'interno della comunità matematica, e da una parte c'è chi ne vede le potenzialità, pensa che non si possa tornare indietro. Detto questo, è chiaro che c'è molta preoccupazione, perché se questi problemi vengono risolti in modo non trasparente, molto spesso la dimostrazione non permette subito di essere letta e magari migliorata. Ecco, in questo momento c'è anche il sospetto che semplicemente queste aziende non gliene importi niente in realtà il progresso della matematica, ma gli importi di affermare il loro potere.
4: Mauro Zanda, GR1.
3: Il premio Nobel per la letteratura alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per il dialogo con la tradizione classica che dà vita a nuove forme di letteratura contemporanea.
6: Ha sfiorato almeno 2 volte il Nobel, questa volta l'ha preso davvero Anne Carson. Nata a Toronto, 76 anni, studiosa di greco antico, autrice di un'opera d'avanguardia, audace e creativa. Tra i suoi libri, Vetro, Ironia e Dio, Autobiografia del Rosso, Come l'acqua, Economia dell'imperduto, Decreazione. Tra gli editori italiani, Utopia, il direttore editoriale Gerardo Masuccio.
7: Carson è una donna che è qui e oltre, è già leggenda. Adesso il Nobel la rende più popolare, ma è un'autrice che ha quel fascino che va oltre il tempo, come se la sua letteratura la scavalcasse.
6: Autrice complessa e geniale, una passione per l'Islanda, dove ha ricevuto la notizia del Nobel mentre ascoltava il vento, e per la cantante Rosalia, su cui ha scritto un saggio.
7: È come se in lei ci fossero livelli connotativi di interpretazione, no? Si parte dalla lettera evidente e poi si sprofonda, e così in Carson hanno questo in comune, pur essendo così diverse.
6: Francesca Cosentino, GR1.
3: Musica. Claudio Baglioni, ospite in Campidoglio a Roma, ha annunciato 7 concerti a Villa Borghese dal 24 ottobre al 1 novembre e poi ancora il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali. Sentiamo l'artista romano.
8: Credo che non sarà l'ultimo, però sarà l'ultimo di una serie. L'intenzione è di fare ai Fori Imperiali quello che veramente non siamo mai riusciti a fare. È veramente una grande presunzione, un avvenimento globale che pensiamo lo meriti il posto, tutto quello che è più grande di noi.
3: Gli Aerosmith tornano insieme per 2 concerti a Los Angeles il 29 ottobre e il 1 novembre, e sul palco non ci saranno solo loro.
9: Aerosmith and Friends. That looks great.
10: Si preannuncia come l'evento dell'anno, il ritorno in grande stile degli Aerosmith

0: dal vivo, annunciato da un simpatico spot sull'Instagram ufficiale del gruppo. La band di Steven Tyler e Joe Perry porterà all'Hollywood Bowl di Los Angeles una lunga lista di ospiti, dai Black Rose ai Run DMC, da Billy Idol a Slash, Duff McKagan, The Guns N' Roses, oltre a Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Alice in Chains. L'evento si chiama California Dream On Aerosmith & Friends e ha tutta l'aria di una festa, quasi una celebrazione per quel gruppo che nel 2023, a causa di problemi alla voce del cantante, ha deciso di non andare più in tour. Ma ora forse qualcosa è cambiato. La prevendita dei biglietti parte oggi, mentre la vendita generale si aprirà il 10 ottobre. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Massimiliano Mattia ed Edmondo Cotta, Alice Andreoli al microfono, ora c'è lo sport e dopo l'Ondaverde appuntamento con Zapping. A tutti, buona serata.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
8: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
12: Tutti per Orocash.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: GR1 Sport.
15: In studio Francesco Albanese, in primo piano il calcio. Alexander Čeferin fa marcia indietro e si ricandiderà alla presidenza dell'UEFA. L'annuncio è stato fatto a Berlino dallo stesso 58enne dirigente sloveno in sella dal 2016. L'appuntamento è dunque fissato per il congresso di Astana in Kazakistan ad aprile del 2027. In Italia sabato alle 15 torna la Serie A, si riparte con Genoa-Fiorentina. Se i viola sono in ripresa dopo una partenza difficile, non altrettanto può dirsi per il rosso-blu, fermi a un punto in classifica l'allenatore Daniele De Rossi.
16: Sono sereno, sto facendo il mio lavoro, col dispiacere che hanno tutti gli allenatori quando non vanno le cose come pensava, come sperava, eccetera, eccetera. Però sono fiducioso, perché ho visto una squadra che ha continuato a lavorare in maniera incredibile, dal punto di vista dell'impegno fisico, dal punto di vista dell'attenzione. Voglioso di cambiare un po' la marcia, ma sereno.
15: Intanto Matteo Darmian è il nuovo giocatore del Bologna, l'ex interista era svincolato, ha firmato fino a giugno. Sale la febbre.

0: del basket. Nella capitale, domenica a Roma, torna la stracittadina.
1: L'ultimo derby in Serie A tra due squadre romane risale al 28 gennaio 1980, quando al Palazzetto dello Sport si affrontarono l'Eldorado Lazio e l'Acqua Fabia di Enrico Gilardi, bandiera del basket capitolino, uno degli eroi del Banco Roma di Valerio Bianchini, che nel giro di 4 anni vinse tutto, nell'ordine scudetto, Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale e Coppa Korać. Domenica il Palaeur tornerà tempio del basket romano, con 10.000 spettatori attesi sugli spalti per il primo derby tra le neonate Maxima e BC. La prova dell'enorme interesse verso il basket da parte di una città che ha riacceso la passione dopo 6 anni di buio totale e che Gilardi conosce molto bene.
2: Adesso arriva d'impatto questo squarcio di luce su Roma, dove appaiono due realtà completamente nuove. Chiaramente la curiosità rimane tanta, l'amore per il basket a Roma non manca. Roma ha proprio bisogno in questo momento di risentirsi al centro dell'importanza della pallacanestro.
1: BC è partita meglio della Maxima in questo avvio di stagione. Due club ambiziosi che puntano in alto al bersaglio grosso di NBA Europe o a diventare franchigia in Eurolega. Il derby di domenica sarà già un primo bivio per la Maxima, che tra le due squadre è quella ad avere più pressione, obbligata a cancellare lo zero in classifica. Massimo Barchiesi, GR1.
0: Sempre in tema di basket, parliamo di Eurolega. Si sta giocando Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano al terzo quarto, squadra israeliana che in vantaggio per 60-54. Alle 20 in programma Bayern Monaco Virtus Bologna. Infine il tennis a Shanghai, vittoria per Arnaldi che nel primo turno ha battuto Tomic 2-7-0. Domani toccherà Berrettini, Cobolli e Musetti. Nel doppio femminile eliminate ai quarti Errani e Paolini. Ed è tutto per lo sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Gimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
14: E a chi produce cose buone?
13: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Torino-Milano, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Arluno e Novara Est in direzione di Torino. Code a tratti anche sulla A8 Milano-Varese tra Lainate e Castellanza in direzione di Varese, e anche sulla A10, la Genova-Ventimiglia, ci sono code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Code a tratti per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e l'autostrada

0: sole in direzione della 1. Ci spostiamo sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara, troviamo un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. In autosole rallentamenti per perdita di carico tra Valdarne e Arezzo in direzione Roma. Sulla 11 Firenze-Pisa code per traffico intenso tra l'autosole e Prato Est in direzione di Pisa. Veniamo a Roma, sul tratto urbano della 24, disagi per traffico intenso tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Infine a Napoli, sulla tangenziale, rallentamenti per traffico tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
7: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
8: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
9: Il premier mette a punto in queste ore.
10: The president did what he always would.
11: The Afghan government says they're not surprised.
12: Zapping. Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 8 ottobre 2026. Vi racconto subito di cosa parleremo in questa puntata e chi saranno i nostri ospiti. Ovviamente l'apertura è dedicata all'approvazione in via definitiva della legge elettorale voluta, diciamo, molto fortemente da Giorgia Meloni, dalla coalizione di governo di centrodestra, la legge che viene chiamata Stabilicum. Ormai, diciamo, questa abitudine a mettere la desinenza in tutte le leggi elettorali è abbastanza disturbante, ma ormai così è. Comunque, la legge è stata approvata con un lunghissimo applauso da parte ovviamente di chi l'ha scelta, e noi stasera ne parleremo con il senatore Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, che è anche sottosegretario alla giustizia oltre che appunto senatore. E ci faremo un po' raccontare come sono andate queste votazioni, su cui si era, diciamo, messa una grande ipoteca. Giorgio Meloni aveva detto che se la legge fosse stata bocciata in questo passaggio parlamentare, lei sarebbe salita al Quirinale per chiedere lo scioglimento delle Camere. Così non è andato, la legislatura prosegue, per quanto è oggetto di discussione. E poi sarà con noi il professor Francesco Clementi, lo conoscete bene, spesso nostro ospite, un costituzionalista, un docente di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Roma. Uno degli elementi, diciamo, centrali del dibattito su questa legge, soprattutto ovviamente sollevato dalle opposizioni che hanno votato tutte assieme contro la riforma elettorale, è quello della sua, diciamo, della sua costituzionalità o della sua incostituzionalità. Quindi tutti gli occhi adesso sono puntati sulla Corte Costituzionale, da cui ci si aspetta, verso cui ci si aspetta un ricorso molto rapido, dicono dalle opposizioni, appena sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e anche un responso piuttosto rapido, perché insomma bisogna che una legge elettorale funzioni nel paese. E con Francesco Clementi quindi cercheremo di capire fino a che punto sono fondate, giustificate le ipotesi di incostituzionalità di questa nuova legge elettorale. Poi chiameremo argomento, sarà con noi Alessia Mighini, che è un professore associato di politica economica alla Università del Piemonte Orientale, anche senior advisor dell'ISPI. Oggi è partito il commissario per il commercio dell'Unione Europea, Mario Šefčovič, ed è partito per Pechino, dove alle viste c'è la possibilità che si rinfiammi una guerra commerciale tra l'Unione Europea nel suo complesso e la Cina. L'Unione Europea è travolta dalle esportazioni cinesi, che hanno un surplus produttivo gigantesco, e l'Europa nei confronti della Cina, e solo nella Cina, soffre di un pesantissimo deficit commerciale. E Šefčovič parte con la missione di cercare di insomma, mitigare tutto questo senza però far

0: insomma, far arrabbiare troppo Xi Jinping, che come sapete su questi temi tiene bene il punto, come fece con Trump sulla questione delle terre rare. Ne parleremo con Alessia Amiglini. Poi sarà con noi Massimo Bricocoli, professore ordinario di politiche urbane al Politecnico di Milano ed è anche il coordinatore dell'osservatorio Casa Abbordabile. Voi ormai lo avete visto un po' in tutto il mondo, meno nel mondo occidentale, in Europa, negli Stati Uniti, la questione degli alloggi, la questione della casa è diventata centrale e sembra essere alla base di una rottura del patto sociale in questi paesi. Sanchez ha dovuto sciogliere il Parlamento, ha dovuto innescare una crisi politica del suo governo proprio sulla questione della casa, dopo essersi visto bocciare dal Parlamento spagnolo i suoi due decreti che cercavano di risistemare il mercato attorno agli affitti e agli acquisti. Mamdani ha vinto le elezioni come sindaco di New York, tanto per dirne una, su una piattaforma molto legata al controllo, alla regolazione degli affitti vertiginosi di quella città, e lo stesso possiamo dire ha fatto quella che potrebbe essere la sindaca di Berlino, anche se ancora non è stata eletta, di Linke, del partito Linke, che anche lei ha vinto le elezioni a Berlino con risultati molto importanti, Elif Eralp, ha vinto con una piattaforma politica molto legata alla situazione della casa. In Italia si parla da anni di un piano casa e se ne è tornato a parlare adesso, ma diciamo senza grandi novità. Noi ne parleremo con Massimo Bricocoli. Poi avremo con noi Patrizio Ceccagnoli, che è uno degli interpreti, è un critico letterario, traduttore, docente universitario, insegna lingua e letteratura italiana alla University of Kansas ed è uno dei principali, forse il principale traduttore italiano della poetessa canadese Anne Carson, che come sapete oggi, come forse sapete, oggi è stata insignita del premio Nobel per la letteratura 2026. Patrizio Ceccagnoli conosce molto bene i suoi libri, la sua lingua ovviamente, e con lui parleremo di questo premio, della sua motivazione, di chi è veramente Anne Carson. Chiuderemo con Francesca Manica, che è la curatrice, programmatrice e produttrice della Fondazione Roma Europa, che dal 2016, quando si apre il Festival Roma Europa, cura la sezione Dancing Day, che è dedicata proprio alla danza contemporanea europea all'interno del contesto Roma Europa Festival. Questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3 e cominciamo.
1: La riforma elettorale e legge alla Camera, ok definitivo, scrutinio segreto. Meloni, risposta dei fatti a chi ci voleva divisi, no a dibattiti surreali, si vota a fine legislatura. Proteste e cartelli in aula, le opposizioni accusano, è una truffa, avete paura di perdere. La prima premier donna sbarra la strada alle altre, verso il ricorso alla Consulta. Ucraina, raid russo su due bus a Kramatorsk, più di 30 morti, Zelensky, strage di civili, reagiremo. Il segretario di Stato USA Rubio, preoccupati che il conflitto si allarghi. Ex Ilva, Palazzo Chigi, nuovo tavolo, governo sindacati, annunciato lo stop temporaneo agli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindaci, serrata inaccettabile. Ancora vittime sul lavoro, meccanico schiacciato dal camion che stava riparando. Prima udienza per la morte di Patrizio Spasiano, giovane tirocinante, la madre, giustizia per tutti. Claudio Baglioni torna dal vivo in piazza di Siena a Roma, 7 eventi speciali dopo lo stop per problemi di salute. Ho temuto di non salire più su un palco, volevo scrivere il finale della mia avventura musicale.
0: 19:36 minuti, questi i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, anche messaggi vocali, se volete intervenire in questa prima parte della puntata in cui parleremo di legge elettorale, della nuova legge elettorale, della riforma della legge elettorale. Lo facciamo con il senatore Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, anche sottosegretario alla giustizia. Buonasera professore, buonasera senatore, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera.
0: Allora vorrei portare un momento i nostri ascoltatori nel clima della giornata.
3: Abbiamo votato tutti? Pare di sì, la votazione è chiusa. Votanti 391, maggioranza 196, favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.

0: Insomma, senatore, grandi applausi dopo un voto molto sofferto che si temeva potesse essere insidiato da franchi tiratori, da assenze. Invece così non è stato. Qual è il bilancio che fa di questa giornata?
1: No, non è stato così, ma noi lo sapevamo benissimo. Erano più illazioni alimentate dall'opposizione che una obiettiva analisi della situazione.
0: Insomma, Giorgia Meloni aveva detto chiaramente a destra e a sinistra che se non si approvava la legge lei andava al Quirinale a dimettersi, quindi non era proprio...
1: Certo, è una riforma di sistema su cui il governo pone la fiducia. È chiaro che se manca la fiducia su una riforma del genere le conseguenze sono inevitabili, ma noi eravamo tranquilli, anche perché vede, questa è una legge che va nell'interesse della democrazia dell'alternanza, che è la vera democrazia compiuta. E io mi meraviglio che la sinistra, che a parole in passato, ricordiamo, no, il partito a vocazione maggioritaria di Veltroni, insomma, la sinistra ha una vocazione bipolare e poi quando si fa una legge per garantire che non si torna più alla palude, che non si torna più ai giochetti di palazzo, che non si torna più a governare avendo perso le elezioni, la sinistra si tira indietro accusando noi di fare una legge per vincere le elezioni. Ma se gli elettori votano in maggioranza alla sinistra, le elezioni la vince la sinistra, governa con un ragionevole premio di maggioranza. Se gli elettori danno la maggioranza a noi, governiamo noi con un ragionevole premio di maggioranza, però, perché la stabilità è un valore.
0: Senatore, però lei mi induce a farle adesso subito una domanda che avevo previsto di fare più tardi. Se però la domanda è questa, diciamo, mi incuriosisce molto: se nessuna delle due coalizioni prende il 42%, il governo si deve formare con criteri proporzionali. Quindi si torna, questa legge prevede che in quel caso si torni alla palude, all'inciucio, a non sapere chi governa. Quindi diciamo la legge consustanzialmente, mi permetta questo termine, prevede anche un'ipotesi palude, se lei la mette così.
1: È vero, a quello che lei dice è vero, però non le può sfuggire che il 42% è stato stabilito, uno, sulla base di precedenti sentenze della Corte Costituzionale, che noi ovviamente abbiamo il dovere di rispettare, che hanno detto in più occasioni che il 40% è la soglia minima al di sotto della quale non si può andare per attribuire un premio di maggioranza. Noi abbiamo alzato al 42% anche per accogliere alcune delle contestazioni dell'opposizione. Però, mi consenta, è inverosimile, assolutamente inverosimile, che in un sistema come questo nessuna delle due coalizioni raggiungerà o dovesse raggiungere il 40%. Io sono il 42%. Io sono convinto che entrambe le coalizioni supereranno ampiamente questo sbarramento, perché è l'effetto stesso della legge bipolarizzante, perché gli elettori oggi non si accontentano di scegliere il partito in cui credono, vogliono scegliere il governo da cui saranno governati. Quindi chi vuole il centrodestra voterà Giorgia Meloni, chi vuole il centrosinistra voterà, adesso in questo momento non sono in grado di dirglielo perché non lo sanno neanche loro, presumibilmente o la Schlein o Conte o un terzo ancora sconosciuto.
0: Speriamo,
1: ma insomma qualcuno saranno costretti a trovare prima.
0: Speriamo che sia come dice lei, perché altrimenti appunto bisogna procedere. La invito di nuovo a Zapping a commentare.
1: Scommetto una pista.
0: Però lei, perché molti osservatori dicono che per esempio che la coalizione di centrodestra è in vantaggio, Fratelli d'Italia è l'unico partito che mantiene sondaggi al livello di quelli delle scorse elezioni del 2022, però c'è l'incognita Vannacci che potrebbe portare via quanto? 6, il 7, l'8, il 9?
1: Non c'è questo rischio. Ma si sta già sgonfiando, ma è un blef, ma scusi, se lei guarda i sondaggi, anche coloro che esprimono simpatia per Vannacci, che come ha visto sono già in calo già da un paio di settimane, si sta già sgonfiando, la marea si sta già ritirando, l'effetto novità non può durare per sempre, ma il 60% di quelli che pur esprimono una simpatia per Vannacci, quando gli si chiede che giudizio danno di Giorgia Meloni o del governo Meloni, dichiarano positivo. Quando si renderanno conto che votando Vannacci fanno vincere Schlein o Conte o non sappiamo ancora chi, comunque la sinistra, ma cosa crede che faranno questi elettori? È il

0: famoso voto utile. La gente vuole scegliere da chi essere governata. O se poi uno si vuol far male da solo, si farà male da solo. In democrazia è così, funziona.
1: Ma se
0: così
1: dovesse mancare lo 0,5 al 42% che regala il premio di maggioranza,
0: vincerà la sinistra. Vincerà la sinistra.
1: No, noi, e se anche la sinistra non lo raggiunge, voi però potreste mettere in conto, diciamo, un aiuto Vannacci al raggiungimento?
0: No. Comunque lei sta parlando con uno dei pochi che sosteneva il ballottaggio,
1: infatti,
0: insieme al presidente della Russa.
1: Sarebbe stato proprio, molto più sensato,
0: proprio
1: forse,
0: come
1: no?
0: Sistema di chiusura del, proprio come, diciamo, clausola di chiusura del sistema. Però così non è stato. Alcuni nostri alleati non hanno, come dire, condiviso questa idea, come non hanno condiviso l'idea delle preferenze pure, hanno voluto il capolista bloccato. Siccome la politica è l'arte del possibile e il meglio spesso è nemico del bene, sa cosa le dico? Ci siamo presi il bene. Però le ribadisco, Vannacci, non prendete sul serio i sondaggi che oggi danno Vannacci al 7, 7,5.
1: Beh,
0: quello che
1: in Calabria ha preso 100%. L'11, quelli non erano sondaggi.
0: Ma sì, ma di chi erano quei voti? Ma insomma, erano del capogruppo di Forza Italia, vecchio trasformista, marpione, democristiano di antica. Tra l'altro questo vi dovrebbe dire qualcosa, cioè Vannacci sta imbarcando tutto, il contrario di tutto. I voti che ha preso in Calabria li ha presi il fuoriuscito di Forza Italia, non li ha presi Vannacci. Se lei guarda, se lei guarda un po' di commenti dei sondaggisti, scoprirà che Vannacci ha preso il 5%, non ha preso di più, e lo hanno stabilito guardando le diverse zone. Ci sono stati le elezioni non sono andate tutte nello stesso modo per Vannacci. In centro ha preso il 5%, dove c'è il voto di opinione. Invece nei paesi circostanti, dove questo transfuga di Forza Italia era molto radicato, perché lì è tanti anni che fa politica in quei territori, ha preso anche il 15%, facendo la media è diventato 11%. Ma l'effetto Vannacci è il 5%, 5%. E non c'era il voto utile,
1: mi
0: perché
1: dica
0: quello
1: una cosa,
0: era un collegio secco.
1: Mi dica una cosa, oggi, subito dopo il voto, dopo la sua dichiarazione di voto, il suo collega di partito, Giovanni Donzelli, ha detto con questo voto l'Italia entra nella Terza Repubblica. Che cosa voleva dire? Io l'ho interpretata così: avremmo voluto il premierato, che ci avrebbe fatto entrare trionfalmente nella Terza Repubblica. Abbiamo lo stabilicum, che ci fa entrare, diciamo, un po' da una porta laterale, però sempre Terza Repubblica è così, questo
0: certo,
1: è il senso?
0: Certo, ma infatti ha fatto riferimento a Berlusconi proprio perché il bipolarismo è stata un'invenzione di Berlusconi. La Terza Repubblica è la Repubblica della democrazia compiuta, come le dicevo prima. La democrazia compiuta è la democrazia dell'alternanza, dove non c'è un sistema bloccato, dove governa sempre, come era nella Prima Repubblica, lo stesso partito, perché c'è la convenzio a excludendum di quello che allora era il Partito Comunista Italiano. Io sono ormai a una certa età, me lo ricordo molto bene, no? Oggi, per fortuna, il centrodestra e il centrosinistra saranno costretti a sfidarsi su una proposta di governo per l'Italia. Questa è una legge che va nell'interesse degli italiani, che garantisce la stabilità per 5 anni, che garantisce che gli italiani sappiano prima, se vince la loro coalizione, chi sarà il premier che verrà indicato dalla loro coalizione. Indicato non vuol dire imposto. Il Presidente della Repubblica ovviamente farà le sue valutazioni e svolgerà appieno il ruolo che gli assegna la Costituzione. Ma scusi, lei che va a votare, è contento o non è contento di sapere prima, se vince il partito che lei vota, chi sarà il premier che indicherà? Io penso sia un fattore di trasparenza, di democrazia. O no? Non lo so.
1: Però, diciamo, il premierato in quanto tale, come voi l'avevate immaginato nel vostro programma, era una riforma costituzionale. Arrivarci attraverso una riforma della legge elettorale è un po', come dire, una scorciatoia, una semplificazione. Questo ve lo rimproverano anche le opposizioni, mi pare, no?
0: Però attenzione, il premierato, come l'avevamo immaginato noi, assegnava maggiori poteri al premier, proprio per far sì che il governo fosse in grado di decidere, perché oggi che gli avvenimenti sono sempre più incalzanti, una decisione che arriva in ritardo può essere peggio di una decisione sbagliata. Quindi noi abbiamo bisogno di un esecutivo in grado di

0: di affrontare le emergenze che ogni giorno si susseguono nello scenario nazionale e internazionale. Noi abbiamo ancora un sistema di governo basato su una serie di equilibri che non hanno più senso oggi. Avevano senso 80 anni fa, perché uscivamo da una dittatura, uscivamo da una guerra mondiale, c'era stato il fascismo, c'era stato
1: oggi
0: l'autoritarismo.
1: Oggi ci possiamo permettere l'uomo forte oggi, o la donna forte.
0: No, no, noi abbiamo bisogno di un governo forte. Oggi il governo è debolissimo, questo tendeva il premierato. Lei mi dice, raggiungerete in parte lo stesso obiettivo con questa legge elettorale. E certo, questa legge elettorale farà in modo che gli italiani sappiano prima chi è il candidato premier che verrà indicato dalla coalizione. Non è un fattore di, come dire, antidemocrazia, non è un fattore antidemocratico, è un fattore di democrazia, perché se tu vai a votare devi sapere prima cosa succede del tuo voto, non devi dare una delega in bianco. Guardi che chi si oppone a questa legge sono quelli che hanno sempre governato avendo perso le elezioni. C'è una novità, questo non sarà più possibile. È un bene o è un male?
1: Sempre,
0: io penso che in democrazia
1: che si arrivi al 42%, insisto.
0: Io penso, scusi, io penso che in democrazia debba governare chi le vince le elezioni. Purtroppo c'è una fetta di politica che pensa che debba governare chi le perde o chi pareggia. Questa legge serve a evitare il pareggio. Non è nell'interesse del centrodestra, è nell'interesse dell'Italia. Lei dice sempre che si arrivi al 42%. È vero, ma l'abbiamo dovuto mettere per rispetto della Corte Costituzionale. Non è stata una nostra scelta.
1: Lei prima diceva che avete scelto il bene.
0: Raddoppio la scommessa.
1: Va bene. Lei
0: due pizze.
1: Due pizze, va bene. Una pizza e un supplì. Senta, lei
0: lo superiamo.
1: Lei aveva detto che avete dovuto scegliere il bene rispetto al meglio e ha citato la questione delle preferenze. Vorrei chiudere su questo,
0: sì,
1: perché la Camera aveva introdotto le preferenze e lì i franchi tiratori li vedemmo, e come, non era un'invenzione dei giornali, quindi questo timore c'era.
0: Però queste preferenze
1: non sono, come lei ha detto pure, diciamo,
0: no,
1: ci sono tutti i capi lista bloccati che tra l'altro possono essere candidati, mi pare, in 5 circoscrizioni, quindi alla
0: come
1: fine leggevo un conto che probabilmente un terzo dei parlamentari sarà eletto con le preferenze. I due terzi saranno quelli scelti dai partiti. Quindi preferenza
0: sarà
1: fino a un certo punto. No?
0: Sarà il contrario. Intanto perché, scusi, sa, se a me mi candidano in 5 collegi, massimo in 1 posso essere eletto. Negli altri 4 chi subentra? Quelli con le preferenze. In secondo luogo, il capolista nella circoscrizione deve essere anche candidato nel listino del premio di maggioranza. Quindi la coalizione che vincerà, i suoi capolista entreranno tutti nel listino bloccato e quindi lasceranno tutti il posto a quelli con le preferenze. Quindi vuol scommettere la terza pizza? Almeno il 65% del Parlamento entrerà con le preferenze.
1: Lì però ci sono stati,
0: non è il 100%,
1: ci sono stati,
0: ma meglio di niente, adesso è zero.
1: Non hanno voluto mollare il potere di mandare in Parlamento chi volevano loro. Questo alla
0: questo purtroppo, questo lo so, questa è una realtà. Però adesso sarebbe zero. Se non passava questa legge, quanti ne sarebbero entrati con la legge che era in vigore fino a oggi con le preferenze? Quanti ne sarebbero entrati? Lei me lo può dire?
1: Non lo so dire.
0: Zero. Zero, perché con la legge attuale, quella che abbiamo abrogato oggi, di preferenze zero. Oggi mi gioco la terza pizza, almeno il 60% entreranno con le preferenze.
1: Mi sono segnato tutte le cose che ci siamo detti e non vedo l'ora.
0: Almeno la maggioranza del Parlamento sarà eletto con le preferenze, almeno.
1: Siamo passati dal 65 alla maggioranza, me lo sono segnato.
0: No, ho detto almeno. La mia previsione è quasi 60-65%.
1: Va bene, questo è il range. Grazie senatore, grazie sottosegretario.
0: Va bene.
1: Buonasera,
0: grazie
1: buon
0: a voi
1: lavoro
0: dell'ospitalità. Arrivederci.
1: Alberto Balboni, Fratelli d'Italia. Sono le 19:52 minuti. Restiamo in tema nuova legge elettorale e la prendiamo però, diciamo, sub specie costituzionale, perché uno dei temi centrali un minuto dopo che la legge era stata approvata è stata quella, soprattutto ovviamente dalla parte delle opposizioni, la mandiamo all'esame della Corte perché c'è una palese

0: incostituzionalità su diversi punti. La questione quindi è ancora di là da venire, però intanto possiamo capire se effettivamente dal punto di vista costituzionale questa legge zoppichi o meno. E lo facciamo con Francesco Clementi, costituzionalista, insegna diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Roma. Professore, buonasera, bentornato a Zapping.
1: Grazie, grazie dell'invito, buonasera.
0: Allora, ovviamente questo è un tema che ha delle ricadute molto politiche, quindi mi rendo conto che bisogna essere prudenti nel fare previsioni. Io a lei chiedo un parere, diciamo, professionale, istituzionale e costituzionale, voglio dire. Quindi lei che impressione ha? Questa legge è effettivamente vulnerabile rispetto, diciamo, a richiami di incostituzionalità?
1: Ma dunque, detto che quello che dirò sarà nel rispetto dei 15 giudici della Corte, che sono loro poi chiamati a certo decidere, e sono in molti casi anche colleghi ed amici competentissimi, non solo professionalmente ma anche istituzionalmente, l'analisi che io faccio, si potrebbe dire sine irac studio, cioè proprio guardandola in maniera fredda, è che interamente incostituzionale questo testo non può essere. E non lo è per una ragione molto semplice, perché alcuni elementi sono stati presi e ripresi direttamente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale. Però questo non vuol dire che non vi siano delle criticità. Io ne identifico in particolare tre, a mio avviso molto evidenti e palesi.
0: Vediamole una per una in ordine. Sì, la prima,
1: sì,
0: la
1: molto
0: più
1: semplicemente.
0: Grave.
1: Beh, la più grave secondo me è il fatto che si impedisce l'accesso reale a chi non è in Parlamento, obbligando costoro a raccogliere un numero di firme esagerato. Sono 4 volte tanto quelli che sono in Parlamento. Questo francamente è implausibile in un modello democratico che difende il pluralismo e l'accesso alla politica.
0: Perché
1: per
0: si è
1: tutti.
0: Fatta secondo lei questa misura così estrema?
1: Beh, ho una risposta molto semplice, mi scuserà, per ragioni politiche. E perché l'obiettivo è evitare che alcuni soggetti che sono all'esterno dell'agone politico entrino.
0: Beh, per esempio Vannacci non viene toccato da questa norma,
1: no,
0: mi pare, perché ha dei parlamentari nel suo gruppo, diciamo, che lo proteggono dalla necessità.
1: Si è
0: di
1: già organizzato, diciamo, sì, sul punto, se posso
0: quindi,
1: dirla così.
0: Mi sembra un colpo di cannone che serve forse a uccidere qualche zanzara, ecco, non so.
1: Sì, o comunque diciamo non cerca certamente il nuovo partito del generale Vannacci. Il secondo elemento, secondo me, molto grave, non tanto per un'incostituzionalità palese, quanto per quello che dà come spirito di incostituzionalità manifesta, e cioè che riguardo alla parità di genere noi avevamo trovato un'ottima soluzione, nonostante, diciamo, il meccanismo non sia brillantissimo, e cioè che per i capilista bloccati si prevedeva l'alternanza di genere, e i capilista bloccati sono coloro che vengono eletti sicuramente,
0: certo.
1: E quindi, diciamo,
0: che non hanno bisogno di raccogliere le preferenze.
1: Esatto, e che comunque sono portati dal partito tramite voti degli italiani. Ecco, il fatto che in questa dinamica qui non ci sia l'obbligo dell'alternanza di genere, qualche sospetto lo pone rispetto al fatto che non è detto che su diciamo quegli eletti il numero delle elette innanzitutto donne sia alto, anzi io tenderei ad escluderlo.
0: Perché probabilmente anche qui la ragione è politica, i partiti volevano piena libertà sui nomi di coloro che sarebbero stati capilista.
1: Assolutamente sì, la soluzione è stata trovata, intendiamoci, è una soluzione che surroga in qualche modo l'elemento, perché viene spalmato, senza entrare troppo in tecnicalità, l'alternanza di genere tra i nomi a blocco fisso, appunto,
0: cioè
1: i numeri
0: tra
1: uno.
0: I 6 candidati che, oltre il capolista, che si troveranno sulle,
1: esatto,
0: schede.
1: Sì. Esatto, e quelli che invece andranno con le preferenze. Ciò detto, inevitabilmente tutto ciò si espone ad un giudizio di costituzionalità, perché basta leggere l'articolo 51 della Costituzione, che parla di promozione della parità e di alternanza uomo-donna, e noi ci troviamo di fronte al fatto che abbiamo fatto un passo indietro rispetto all'attuale legge, il Rosatellum.
0: Quindi in teoria, partito X potrebbe mettere tutti i suoi capilista uomini o tutte donne in ipotesi. Non ha
1: nessun... In un partito delle donne non abbiamo ancora visto, sì, ma a questo punto io lo auspico, me lo faccio dire, perché è l'unico argomento che hanno di fronte per cercare di dimostrare che l'arretramento è chiaro, se posso fare una battuta.
0: Certo.
1: Il terzo punto è, come dire, per certi aspetti è quasi inspiegabile, io fatico a spiegarlo, e cioè che è stato ridotto la circoscrizione estero, che già di suo è, diciamo, abbastanza martoriata come figura nella nostra Costituzione, cioè di rappresentanti eletti all'estero, a dei numeri che sono quasi implausibili. Se lei considera che avremo, diciamo, una sola circoscrizione al Senato con un collegio mondo, con un solo senatore, il che rende, diciamo, quasi, come dire, difficile argomentare che questa legge mira almeno su

0: questo punto ad un rapporto migliore fra eletti ed elettori.
1: Un solo senatore in rappresentanza di tutto il mondo.
0: Sì, un collegio mondiale, vogliamo dirla così, diciamola così. Ecco, se l'obiettivo, come dice la Corte nella sentenza del 2014, è quello di porre a fondamento la conoscibilità del voto da parte del, evidentemente, degli elettori, in un miglior rapporto fra eletti ed elettori, ecco, io fatico a immaginare che un senatore che ha di fronte a sé il mondo con cui parlare, e se non è Donald Trump, effettivamente fatica ad avere un rapporto diretto con gli elettori, e forse anche Donald Trump lo avrebbe.
1: Io avevo un'altra, cioè, leggendo i giornali, non è ovviamente un mio parere, non sono un tecnico, ma leggendo i giornali vedo che c'è un quarto bersaglio di un'ipotesi di incostituzionalità, che è quello del premio di maggioranza sul Senato, che tradirebbe il dettato costituzionale che vuole, diciamo, le elezioni del Senato a base regionale. Invece sì, in quel caso sarebbe un premio nazionale. Questo lei come lo vede come ostacolo costituzionale?
0: In realtà questo ostacolo, essendo molto evidente e chiaro, perché l'articolo 57 della Costituzione sta lì da 80 anni a chiedere questo elemento, è stato a mio avviso risolto in qualche modo, perché si è costruito un premio nazionale che viene ripartito regionalmente, e allora la locuzione a base regionale viene tradotta come una ripartizione su base regionale di un premio nazionale. Questo è il punto. In questo senso, francamente, fatico a immaginare che questo sia incostituzionale, perché il legislatore oggi che ha approvato la legge nei fatti si è fatto carico dell'elemento che segnala oggi la Costituzione. Poi tutto è possibile, però mi sembra, rispetto alle tre cose che dicevo prima, meno, diciamo, esposto a rischi di incostituzionalità.
1: Come possiamo ragionare sui tempi? Nel senso, io immagino che ci sarà un ricorso immediato appena la legge sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, arriverà alla Corte. Mi chiedo che tempi si possono prevedere, perché siccome si parla molto di votare in primavera, forse bisognerà che questa sentenza arrivi prima.
0: Sì. Allora, diciamo, i tempi sono i tempi previsti dalla legge in questi casi, e non c'è un ricorso diretto alla Corte Costituzionale, ma c'è un ricorso incidentale, cioè serve un giudice che solleva un fondato dubbio e la Corte lo accetta e ne discute. Fatto si è che, sommati i 15 giorni della Gazzetta Ufficiale e con tutte le varie notifiche in questi casi, arriviamo già a Natale. Potenzialmente il testo potrebbe arrivare alla Corte Costituzionale nella prima metà di gennaio, e io immagino, visto appunto la peculiarità della legge elettorale, che sarà discusso entro un mesetto al massimo, quindi diciamo noi per fine febbraio, se la meccanica porta appunto a questa situazione, immagino avremmo già una risposta chiara da parte della Corte.
1: Se la Corte dovesse trovarsi d'accordo con lei, mettiamola così, e dovesse cancellare quei tre punti che lei ha sollevato, che cosa succederebbe? La legge, intanto, credo di capire, in questi casi diventa comunque applicabile, funzionerebbe, autoapplicativa la sentenza.
0: Sì.
1: La
0: regola è molto semplice: la Corte ha un vincolo, qualunque sua decisione sulla legge elettorale deve lasciare in piedi una legge elettorale vigente, cioè applicabile. Se ciò non è, la Corte naturalmente si pone il problema, perché non possiamo stare senza una legge elettorale.
1: Quindi se dovesse bocciarla tutta, in ipotesi, resterebbe in vigore la legge precedente. Questo è
0: certo,
1: che succede.
0: Automaticamente, diciamo, il Rosatellum sarebbe vivo. Infatti, diciamo così, laddove la Corte, come dire, si ritrovasse in quegli elementi che io segnalavo, è chiaro che noi avremmo una normativa, come si dice così, di risulta applicabile, ma il tipo di sentenza che la Corte potrebbe adottare sarebbe diversificata. Potrebbe, per esempio, adesso invento, fare un'additiva, cioè dire, invece di avere 6.000 e 7.000 raccolta firme ne mettete 1.500 come era prima, e automaticamente modificare la legge, oppure indicare al Parlamento l'elemento, dice, modificate la raccolta delle firme perché il quantum previsto è troppo alto. Questo dipenderà dalla Corte, se fa anche il legislatore o se fa fare il legislatore la sua parte.
1: Quindi diciamo che probabilmente la maggioranza, la coalizione di governo avrà già in tasca un piano B per rispondere alle eventuali obiezioni della Corte.
0: Il piano B in genere in questi casi ha una risposta molto chiara, è un decreto legge, perché se si vuole andare a votare, in genere l'abbiamo già capitato peraltro, proprio riguardo al tema delle firme, si usa un decreto legge ed è una riga in cui si dice le firme invece di essere 7.000 o 6.000 sono 1.500, quindi diciamo un decreto legge, in qualsiasi decreto legge omnibus si mette questo. Diversa è la questione se naturalmente si affrontano altri temi che bloccano la meccanica dell'attuale nuova legge elettorale approvata.
1: Ma alla fine delle fini, professore, a lei questa legge piace?
0: Io ho un'altra legge nel cuore, però quello che è nel mio cuore purtroppo non riesco a trovarlo nelle leggi che vengono approvate, quindi mi continuerò.
1: Qual è quella nel suo cuore?
0: Io so, nel mio cuore.

maggioritaria a doppio turno, perché consente tramite il ballottaggio eventuale la possibilità di scegliere il governo. Invece questa legge da ultimo ha cancellato in un emendamento che era stato presentato almeno la possibilità di avere un premio di maggioranza o il ballottaggio. Ho sentito prima il presidente Balboni, era uno dei pochi e era favorevole, e a questo punto mi è dispiaciuto che abbia perso la sua battaglia, perché quella battaglia secondo me era l'unica battaglia che

0: Un momento per le notizie dal meteo, poi riprendiamo la nostra puntata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
1: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
6: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
5: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
7: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
5: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Meteo Radio. In serata ancora maltempo con piogge e temporali localmente intensi che tendono a persistere sulle aree nord-occidentali, specie lungo le regioni tirreniche, dalla Toscana fin verso la Campania. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Grandi visioni ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
12: Zapping.
0: Le 20 e 7 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con la nostra puntata parleremo di Europa, Cina e di guerre commerciali. Vi faccio ascoltare i titoli del TG1.
13: Legge elettorale, la Camera dà il via libera finale a scrutinio segreto, Meloni rimette più potere in mano ai cittadini, risposta nei fatti a chi ci voleva divisi. Esulta il centrodestra, chi vince governa, Schlein è una truffa, impauriti da elezioni, Conte, strada sbarrata a donne in Parlamento. Ucraina, bomba planante russa contro due bus a Kramatorsk e strage di civili, dietro la nuova ondata di raid c'è Surovkin, il generale Armageddon. Polemiche dopo la costituzione del Tribunale Islamico, la Procura di Padova apre un fascicolo, Lukoi prende le distanze, Nordio fiducia nei magistrati. Carlasco ancora un mistero sui reperti del RIS, dubbi dei PM sul DNA, dichiara cercato nel cucchiaino di casa Poggi, non serviva, c'era già. Caccia alla banda della minicar, sono saliti a 5 gli episodi di aggressione nella zona di Roma dove è stato colpito l'attore Jacopini.

0: Lenti nubifragi e allagamenti al centro-sud, danni dalla Versilia alla Campania, domani ancora maltempo, temperature in calo ovunque. Riecco Claudio Baglioni dopo lo stop dovuto ad una polmonite, il suo tour riparte da Roma con 7 live da Piazza di Siena. Riprendere a cantare è un po' come ricominciare a camminare, dice, l'ultimo giro, chissà, magari vado un po' avanti.
1: Le 28 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto alla professoressa Alessia Amighini, professore associato di politica economica all'Università del Piemonte Orientale e anche senior advisor dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. E professoressa Amighini, buonasera, benvenuta a Zapping.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, è cominciata oggi una missione molto importante, molto tesa e anche molto attesa, quella di Maroš Šefčovič, commissario al commercio dell'Unione Europea, che è partito alla volta di Pechino per incontrare il suo, diciamo, omologo, il ministro del commercio cinese Wang Wentao, per aprire un tavolo che si preannuncia piuttosto caldo, perché, insomma, lo sappiamo, sul versante commerciale tra Unione Europea e Cina ci sono molti forti squilibri. Che cosa c'è sul tavolo di questo vertice, secondo lei, professoressa?
2: Allora, il commissario europeo è andato per sollevare quello che, secondo l'Unione Europea, ormai sarebbe un problema da ambedue i lati, vale a dire l'Unione Europea ormai registra su tutti i Paesi membri un disavanzo importante, siamo in aggregato a circa 1 miliardo al giorno, e però
1: quindi quasi 400 miliardi l'anno, questo
2: sono
1: è il nostro...
2: 359 sì. Miliardi l'anno, grosso modo, e sta aumentando, però diciamo la novità è dal lato cinese, il problema è che loro devono continuare ad esportare, quindi diciamo apparentemente non c'è una soluzione, perché noi vorremmo che esportassero di meno e loro devono esportare,
1: ma devono continuare ad esportare perché hanno un problema di domanda interna che non assorbe la produzione,
2: hanno un problema di sovracapacità, che la domanda c'è ma la sovracapacità è monstra, quindi hanno bisogno assoluto di esportare, soprattutto in Europa, perché la voce merceologica che diciamo prima nel disavanzo europeo è quella dei veicoli elettrici e dei macchinari strumentali. Dicevo che per la prima volta, comunque da pochissimi anni, da 2 o 3 anni a questa parte, la Germania soffre dello stesso problema di tutti gli altri paesi membri, vale a dire del disavanzo, mentre precedentemente dal 2011 fino al 22-23 la Germania aveva un avanzo nei confronti della Cina.
1: Per quindi era molto contraria ai dazi, no? Per tanto
2: certo,
1: tempo.
2: Certo, quindi noi tutti avevamo questo problema tranne la Germania, adesso che ce l'hanno anche loro è cambiato un po', diciamo, l'atteggiamento generale. Il problema è che sul tavolo temo purtroppo che ci sia ben poco, perché la Cina ha il coltello dalla parte del manico che corrisponde al ricatto di ridurre, se non addirittura sospendere a mo' di spauracchio, le esportazioni di terre rare, e è una minaccia molto credibile, e noi dal nostro lato non abbiamo granché, diciamo, come minaccia, e quindi il tavolo credo che sia un po' scarno, diciamo.
1: Però
2: il dialogo non è sufficiente perché i numeri cantano e il problema è enorme.
1: Però visto che, come lei giustamente osservava, sia MERS che sta cambiando idea sulla questione dei dazi e della reattività europea, sia Macron che lo ha sempre creduto, assieme mi pare abbiano scritto una lettera in cui chiedono alla Commissione, chiedono a Šefčovič di essere più duro, insomma, di mostrare i muscoli, di far vedere che l'Europa potrebbe avere degli strumenti, diciamo, coercitivi che potrebbero essere messi sul tavolo, o è tutta un'illusione?
2: No, non è un'illusione se l'Europa si dotasse davvero di strumenti coercitivi potenti, cosa che al momento non ha, perché lo strumento di coercizione non funziona. Immaginare di individuare una situazione in cui un paese terzo mette sotto scacco attraverso leve economiche un paese per condizionarlo nelle sue scelte politiche, già è complicato da capire, immaginarsi di provare, diciamo, dimostrare questa fattispecie, non funziona lo strumento di coercizione, tant'è che non è mai stato di fatto utilizzato, serve qualcosa di molto più muscolare che l'Europa non è attrezzata, diciamo, ad adottare né come intento né come strumenti giuridici, quindi non lo so. Il commissario è certamente un personaggio volitivo e confidiamo che si inventi

0: qualcosa, ecco, detto tra noi, perché il problema è enorme. Per 10 o 12 anni l'Europa ha sottovalutato questa potenza di fuoco delle veicoli elettrici cinesi, perché la Germania manteneva ancora la produzione della vecchia tecnologia e quindi confidava che quella sarebbe durata di più, a fronte di una sorta di concorrenza quasi pari con i cinesi sull'elettrico. Invece Volkswagen sull'elettrico diciamo non ha prodotto grandi risultati. I cinesi d'altra parte invece hanno avuto un grande successo sia come design che come costo di produzione, che è bassissimo rispetto ai nostri perché hanno tutti i prezzi calmierati. E quindi insomma il gioco della Germania, che era pericoloso, era già un gioco molto molto insidioso, è scoppiato sul tavolo, e questa è la verità.
1: Ma il potere economico, il potere commerciale della Cina deriva essenzialmente dalla capacità e dalla facilità con cui la Cina può sussidiare le sue imprese strategiche, le sue imprese esportatrici, cosa che invece per tutta una serie di legislazioni interni alla Commissione europea e insomma i paesi europei non possono fare, non possono, diciamo, ricorrere agli aiuti di Stato. La Cina lo può fare e lo fa per credo qualcosa come il 4% del suo PIL, credo di aver letto.
0: Sì, sono cifre mostre di miliardi di che corrispondono a miliardi di dollari di aiuti erogati negli ultimi 15 anni.
1: E su questo c'è da fare poco effettivamente.
0: Su questo c'è da fare poco. Diciamo che il tema del costo di produzione in generale su tutti i settori, che è certamente ridotto rispetto ai nostri, è un tema che non riguarda solo i veicoli elettrici assolutamente. Quello che si combina con una struttura dei costi inferiori in Cina rispetto alla nostra è l'aver capito che l'investimento nella tecnologia del veicolo elettrico già 15 anni fa sarebbe stata vincente, e così è stato. Quindi diciamo che l'Europa esprime una domanda nei confronti di questi veicoli perché sono competitivi, e la competitività però arriva da fattori che l'Europa non si può permettere di adottare. Ecco, è questo che è un po' impari, su questo dovrebbe far leva l'Europa, non tanto affidando al singolo commissario che, per quanto bravo sia, non può portare sulle spalle un peso così grande sul tavolo cinese. Quindi ci deve essere qualcosa di più.
1: Ma a voler essere, diciamo, ottimisti, pur rimanendo nell'ambito del realismo, quale potrebbe essere un buon risultato da questo incontro? Quale potremmo giudicare essere qualcosa che ci farebbe dire, beh, insomma, Šefčovič è stato veramente bravo, realisticamente?
0: Allora, una cosa possibile, cioè ricevibile, diciamo, sia, diciamo, per i cinesi che per la comunità internazionale, potrebbe essere la richiesta che fu avanzata peraltro negli anni '80 dagli Stati Uniti nei confronti delle esportazioni giapponesi di automobili negli Stati Uniti. La stessa situazione si riproduce, una sorta di autoriduzione della quota di export cinese nei confronti dell'Europa. Wang ha già detto che lui non ne vuole sentir parlare, perché chiaramente la Cina ha bisogno di produrre sempre di più per l'export perché hanno una sovracapacità enorme. Però è l'unica cosa che possiamo chiedere, quindi è questo un po' che rattrista, perché essere arrivati al punto in cui sul tavolo c'è quasi nulla, ecco, è un po' è forse un po' una situazione da sprovveduti, se posso permettermi.
1: Ma dietro queste difficoltà di carattere commerciale, diciamo, evidenti che abbiamo descritto, c'è anche, diciamo, una volontà politica di Pechino, di Xi Jinping, della Cina, come di far pesare ancora di più e sempre di più il suo dominio da grande potenza?
0: Beh, certamente sì, loro ancora si ricordano di come, diciamo, l'Occidente abbia fermato l'industrializzazione cinese nell'Ottocento, e come le grandi case automobilistiche occidentali abbiano invaso i mercati cinesi di automobili decotte, le Santana tedesche per esempio, per decenni, e adesso vogliono fare lo stesso con noi, insomma, se possiamo riassumere in modo così un po' brutale. Sì, diciamo che purtroppo si stanno divertendo molto i cinesi, ecco, questo non ci piace.
1: Ma però siamo stati noi a farli entrare nell'Organizzazione Internazionale Mondiale del Commercio, no? Abbiamo fatto, fu un errore, sì, quello?

0: Allora, lì gli Stati Uniti hanno una responsabilità storica dal punto di vista delle relazioni economiche internazionali che è enorme, perché tronfi della dissoluzione dell'ex Unione Sovietica e illusi di non avere mai nessun altro rivale, diciamo, sistemico, fecero entrare la Cina, almeno diedero il permesso, tra virgolette, il consenso all'ingresso della Cina in fretta e furia, dopo che per 15 anni la Cina era stata tenuta alla porta in attesa. Ecco, si doveva pensare meglio, non ci si doveva fidare delle promesse di riforme del sistema, ma quando mai la Cina del Partito Comunista, che è un'altra cosa, vorrebbe riformare il sistema nel modo più assoluto? Il sistema ha vissuto per contro una controriforma, cioè una revisione delle riforme nei confronti del mercato ancora in senso centralista. Quindi, ecco, forse conoscere di più, capire meglio e illudersi di meno avrebbe aiutato. Ormai cosa fatta capo A, purtroppo bisogna essere anche un po' pragmatici, cosa che l'Unione Europea finora non ha dimostrato.
1: Ma noi non dovremmo mettere nemmeno un dazio, un piccolo dazio, giusto così per salvare la faccia?
0: Allora, ci sono due possibilità: o salvare la faccia o salvare la pelle, se lei la mette su questo piano. Allora, salvare la faccia potrebbe corrispondere a mettere un dazio, ma il dazio già c'è sui veicoli, la domanda è comunque espressa, perché a fronte del dazio i cinesi hanno ridotto il prezzo alla, diciamo, ex fabbrica, quindi alla fine
1: lo assorbono completamente.
0: Lo assorbono. Quello che dovremmo fare, e che molti economisti titolati che studiano la Cina da tempo a livello internazionale dicono: se vogliamo sopravvivere, perché qua si tratta di salvare la pelle dell'industria europea tutta, perché l'automotive ha un indotto che Cuba ha più di metà di tutto il PIL, quindi non è un settore come un altro, certo. È il settore nel quale ci sono tutti, e se la Germania poi crolla, non vogliamo neanche pensarci. Quindi l'unica possibilità è bloccare sia gli investimenti cinesi nella produzione di veicoli in Europa, che ormai ci sono già, perché in Ungheria ci sono già, però andrebbero bloccati e insieme a un dazio molto più elevato di quello attuale.
1: Pagandone le conseguenze, poi, perché i cinesi non è che non reagirebbero, no?
0: Sì, e poi delle quote, probabilmente anche delle quote. Il 15% che il commissario suggeriva è abbastanza realistico, che non è il 25%, poi in crescita. Sì, qualcosa di molto deciso va certamente introdotto molto presto, perché poi quando il mercato è conquistato, noi sappiamo bene che tornare indietro è molto difficile. Certo. La deindustrializzazione non si recupera poi dalla sera alla mattina, quindi già secondo me è passato troppo tempo.
1: Siamo fuori tempo massimo.
0: Una decina di anni fa gli studiosi di queste dinamiche industriali suggerivano alla Commissione di prendere provvedimenti, perché già l'investimento dei cinesi nel veicolo elettrico era molto avanzato ai tempi, ma non fu fatto nulla perché la Germania era sicura di riuscire
1: di mantenere il suo primato,
0: a sopravvivere. Certo. Sì.
1: Ci dobbiamo fermare qui, professoressa Miglini, grazie molto per essere stata con noi. Buonasera.
0: Grazie a voi.
1: Buon lavoro e alla prossima occasione. Sono le 20:21 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata, passiamo ad un'altra crisi, non quella dell'auto ma quella della casa, la cosiddetta emergenza abitativa, e ne parliamo con il professor Massimo Bricocoli, che è professore ordinario di politiche urbane al Politecnico di Milano e coordina l'osservatorio Casa Abbordabile. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
1: Insomma, c'è un sommovimento, non voglio dire planetario, ma comunque occidentale forse, che ha riportato sul tamburo delle cronache la questione della casa. Lo vediamo succedere in Spagna, dove Sanchez ha dovuto far cadere il governo per contrapporsi al fallimento dei suoi decreti sulla casa. Lo vediamo in America, dove il sindaco Mandani ha vinto la sua corsa da sindaco proprio con una piattaforma molto collegata a ridurre gli affitti e i costi vertiginosi delle case di Manhattan e di New York, fino all'ultimo episodio, quando abbiamo visto la futura forse sindaca di Berlino, di Link, che è Elif Eralp, che ha anche lei vinto a Berlino promettendo di risolvere la crisi degli alloggi. Che cos'è? È un momento ciclico o siamo davvero in vista di un picco di questa crisi?
2: Beh, diciamo che noi come ricercatori possiamo dire una volta tanto che l'avevamo previsto, cioè noi su questi temi lavoriamo, no, da diversi anni e abbiamo, come dire, variamente iniziato a segnalare che questa criticità dell'accesso alla casa era progressivamente una questione collettiva, cioè che non riguarda più solo chi è in difficoltà perché è in assenza di reddito o ha un reddito molto basso, ma che via via queste dinamiche di crescita del mercato immobiliare e di scarsa regolazione da parte pubblica hanno prodotto una condizione per cui non basta avere un buon lavoro per poter abitare nella città in cui appunto è il posto di lavoro. E quindi quello che vediamo in queste città è che in realtà c'è un movimento, diciamo, c'è una grande attenzione e anche una presa di posizione da parte di politici, di sindaci che si affermano assumendo questa come una priorità, perché, come dire, il tema non è solamente la casa, l'accesso alla casa, che dovrebbe essere un diritto, no, sempre più riconosciuto come fondamentale, ma è proprio il funzionamento della città, cioè il fatto che le città possano continuare ad essere dei luoghi di inclusione, di sviluppo, di crescita personale e collettiva.
1: Però mi chiedo, professore, questi sindaci, questi politici che si muovono su questo terreno, che è un terreno scivoloso, fanno promesse che, a quanto capisco, non sempre poi riescono a mantenere, perché alterare le regole di mercato, del mercato immobiliare in questo caso, qualche volta può risultare anche come un boomerang, i risultati che si vogliono ottenere magari non si ottengono, addirittura si ottiene il contrario. Vedo per esempio che Mandani a New York è in grande difficoltà a rispettare le promesse che aveva fatto sulla regolazione degli affitti, sulla costruzione di nuove case, sul blocco dell'aumento degli affitti. E lo stesso Sanchez si è visto respingere le sue soluzioni. Quindi la sensibilità è cresciuta, ma le soluzioni ancora latitano forse.
2: Allora, diciamo che è difficile, cioè un fronte certamente difficile sul piano politico, però se guardiamo con attenzione, no, c'è un po' il rischio di fare delle comparazioni. Mandani a New York appena esordito, diciamo, perché comunque viene, no, New York ha conosciuto una fase di trasformazione profonda nell'ultimo decennio, quindi sta ribaltando in qualche modo anche l'immagine della città. Però se guardiamo a Parigi, che non è una città rivoluzionaria ed è una città di grande successo e punto di riferimento, no? È una città grande e di successo. Siamo a un mandato nuovo di un sindaco che ha potuto contare sull'eredità di un'amministrazione, quella di Anne Hidalgo, che in questi anni ha espanso ad esempio l'offerta abitativa pubblica in una città come Parigi, nella parte centrale quindi della metropoli parigina, non nelle banlieue, portando la quota di abitazioni pubbliche a circa il 24% sul totale delle abitazioni, che è una percentuale elevatissima, no? Quindi non stiamo guardando a
1: Milano, quant'è, al 7, all'8 forse, qualcosa così, esatto, pochi numeri.
2: Esatto. Quindi, no? Ed è una percentuale alta per gli standard italiani, però e ha lavorato non tanto solo sulla costruzione di nuove abitazioni pubbliche, ma sull'acquisizione di patrimonio privato ad uso pubblico. No?
1: Ci vogliono grandi risorse, i bilanci europei rischiano di non avere risorse di questo genere. Lo stesso bilancio francese immagino sia sotto pressione.
2: Certo, questo sono scelte di politica pubblica. Se pensiamo, no, alla spesa su alcune infrastrutture scarsamente efficienti, penso ad alcune autostrade o, no, infrastrutture stradali che pure hanno costi elevati.
1: Ponti, per esempio.
2: Ponti, oppure, no, è nella negoziazione con gli sviluppatori privati che vanno trovate le risorse da destinare al pubblico. Questo è un grande tema dell'urbanistica italiana, cosiddetta negoziata, in cui la capacità di negoziazione con i soggetti privati deve vedere una regia pubblica molto forte, e capace e competente.
1: Ma ci sono stati i cambiamenti? Quali sono stati i cambiamenti veri che hanno innescato questa crisi? Io leggo, non so, il fatto che non c'è più un rapporto tra l'inquilino e il proprietario, spesso il rapporto tra l'inquilino e un fondo di investimento, forse questo complica le cose. Poi c'è chi dice è tutta colpa degli affitti brevi, di Airbnb, che fa razzia di appartamenti nei centri storici, costringe gli abitanti a spostarsi nelle periferie. Quali sono stati gli elementi che hanno esacerbato questa crisi fino al punto di rompere un patto sociale, che è quello che vediamo succedere in tante città americane, europee?
2: Diciamo in una serie di città che hanno una forte valenza, diciamo, di

0: attrattività. C'è stato un investimento progressivo con un forte orientamento di, diciamo, di estrazione della rendita, cioè di estrazione di valore da ciò che in qualche modo c'era già, perché le città come dire, sono un patrimonio, no? Consolidato, e quindi alcune città che si sono mostrate particolarmente attrattive anche rispetto al mercato del lavoro, che c'è una polarizzazione che vediamo benissimo, stiamo parlando in Germania, parliamo di Berlino, Amburgo e Monaco, in Spagna parliamo solo di Madrid e di Barcellona, in Francia di Parigi, in Italia, no, Milano è un po' al centro dell'attenzione. Sono le città in cui il mercato del lavoro è stato effettivamente più dinamico e che poi hanno via via guadagnato in attrattività internazionale, quindi attraendo anche capitali e investimenti che si muovono, che sono molto volatili, perché appunto i fondi di investimento non hanno nessun interesse a investire in una città, semplicemente si appoggiano laddove vedono un potenziale, no, di redditività rapida e veloce. Quindi questa dimensione, diciamo, di finanziarizzazione ha avuto un effetto molto importante, tanto più laddove è mancata una capacità di regolazione che richiede anche nuove normative, nuove leggi, nuove disposizioni innanzitutto a livello nazionale, poi come dire, è difficile che le città da sole possano contrastare queste dinamiche. E quindi poi gli affitti brevi sono, come dire, sono un po' la coda di queste dinamiche e mostrano bene come si è in questi anni si è sviluppata una visione del mercato della casa in cui ci sono aspettative di redditività elevatissime, no? E cioè, allora, se pensiamo agli affitti brevi, è una competizione, come dire, impossibile quella fra la redditività di un alloggio per turisti rispetto
1: che affitti notte per notte a quello che puoi chiedere per un, esatto, mese per una famiglia.
0: Per una famiglia.
1: Però anche la regolazione scivolosa. Io adesso leggevo che c'è una discussione forte, per esempio appunto a New York, lei diceva appena esordito, però la discussione è già avviata e molte associazioni di proprietari dicono: guarda che se tu ci costringi a non aumentare gli affitti, noi dobbiamo smettere di fare manutenzione, perché invece i costi di manutenzione aumentano vertiginosamente, non solo di anno in anno, ma di mese in mese. Quindi vuoi questo, vuoi che teniamo gli affitti stabili, ma le case vanno a malora? Cioè, ci sono problemi di questo genere, forse?
0: Questo è anche un tema, appunto New York è una situazione un po' estrema, perché come dire, per chi conosce New York e si è mosso fuori da Manhattan, sappiamo, cioè è una città in cui si vedono anche degli estremi proprio di polarizzazione sociale potenti che noi non conosciamo in Europa. Cioè il livello di povertà, no, di alcuni quartieri di New York non è confrontabile con le città europee, quindi stiamo guardando comunque a una città che ha raggiunto degli estremi che noi forse non vorremmo mai vedere, no, nel nostro paese. Quindi quello è difficile. Però su questo tema dell'efficientamento è tutto un altro fronte che abbiamo conosciuto anche in Italia, da fare molta attenzione, perché in qualche modo il fatto che ci sia una parte, sembra paradossale, ma che una parte di patrimonio abitativo sia di qualità mediocre, di qualità media, no, che non sia perfettamente qualificato, questa è sempre stata una garanzia di avere una parte della città, dei quartieri, degli alloggi che sono disponibili per chi non si può permettere, no, necessariamente un alloggio perfetto. Ci sono degli standard minimi che sono garantiti, e questo è sempre stata una mediazione interessante, cioè le case affittate da proprietari privati in condizioni appunto di media qualità sono quello che ancora adesso garantisce che le città siano accessibili per chi ha un reddito medio. Quindi anche la spinta sull'efficientamento energetico che stiamo studiando con una ricerca europea proprio in questi, no, che stiamo concludendo in questi mesi, guarda a come le politiche di efficientamento, di transizione ecologica rischiano di aumentare le diseguaglianze, no? Paradossalmente, perché aumentando il valore anche delle abitazioni, se non c'è una regolazione che tutela ad esempio gli inquilini che abitano in queste abitazioni, il rischio anche in quel caso è una progressiva
1: espansione. Ma alla fine che cosa è più importante?
0: E lì ci sono stati investimenti pubblici molto importanti, come sappiamo, no? Se guardiamo il 110%,
1: certo,
0: è stata una assolutamente fuori scala sulle abitazioni del
1: mercato. E non assolutamente risolutiva, cioè non ha spostato il problema,
0: no,
1: mi pare.
0: Ha consentito
1: a chi aveva una casa, un castello, una villa di rifarsela, diciamo, praticamente quindi, gratis.
0: E queste sono state risorse pubbliche, no? A pieno titolo, mal indirizzate rispetto a delle priorità. Esatto.
1: Grazie professore, ne riparleremo perché le cose cambiano e sarà interessante vedere appunto anche le questioni europee, come le possiamo assorbire e affrontare. Grazie a Massimo Bricoccoli, buonasera e buon lavoro. Sono le 20:33 minuti, arriviamo a qualcosa di più lieto, se volete, perché arriviamo al premio Nobel per la letteratura 2006, che è andato alla canadese Ann Carson. La motivazione che l'Accademia di Svezia, con cui l'Accademia di Svezia ha incoronato questa poetessa, scrittrice, filologa, antichista di Toronto è la seguente: per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Noi ne parliamo con il professor Patrizio Ceccagnoli, che è un critico, un traduttore, un docente universitario ed è uno dei principali traduttori dell'opera di Ann Carson in Italia. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Allora, innanzitutto volevo una sua impressione sul testo della motivazione, un dialogo giocoso, nuove forme per la letteratura, come lo interpreta?
2: Sì. Ma in genere queste motivazioni possono essere generiche o insomma di circostanze. In questo caso mi sembra che c'entrino almeno due punti: quello dell'innovazione formale, che è una caratteristica precipua dello stile sperimentale avanguardistico di Ann Carson nel contemporaneo, e poi c'entrano anche il legame con l'antichità, che come ellenista ovviamente ha svolto Ann Carson come docente universitaria, come traduttrice, come saggista, ma anche informando un'opera che è fatta postmodernisticamente di combinazioni, riscritture e anche giocose, ironiche frequentazioni dell'antico, in un modo che ha ripristinato il rapporto con il mondo antico in una cultura come quella americana, che è assai meno classicistica della nostra, per cui l'insegnamento del greco che ha caratterizzato la carriera accademica di Carson non è così ovvia anche in ambienti accademici certamente in ambienti scolastici. Quindi anche qui è un contributo importante. Mi interessa la parola giocoso, perché ovviamente a volte è inusuale nel descrivere solennemente un premio Nobel, ma rappresenta anche questa leggerezza astuta e diciamo combinatoria dello stile di Ann Carson, ecco.
1: Io sono incappato sui social in una sua intervista di qualche anno fa, in cui le chiedevano qual era il suo libro preferito di quell'anno, quali consigli dava di lettura, insomma domande tipiche da festival letterario in cui lei partecipava, se le avessero dato dei consigli per il suo scrivere, che consigli dava a chi volesse insomma intraprendere il mestiere di poeta e scrittore. Vorrei farlo sentire in inglese, ma poi magari ci aiuta a sunteggiarlo.
3: What is the best book you read that came out this year?
4: That's hard to answer. I don't really read books that come out this year. I read old books because I'm a classicist, so mostly the books I read are published in 500 BC.
3: Do you have one that you can recommend for us?
4: Homer. I always say Homer.
3: What is the best writing advice you've ever received?
4: I've never received any. I don't ask, frankly.
3: Yeah. Have you given any advice that you think is valuable?
4: Start in the middle.
1: Insomma, qui anche qui in maniera piuttosto giocosa, no? Quando le chiedono: ma lei che tra i libri di quest'anno quale suggerisce? Lei sostanzialmente risponde: ma io veramente leggo libri pubblicati nel 500 prima di Cristo o anticristo. Questo comincia così la questione.
2: Sì, è un modo anche appunto di togliersi d'impaccio da queste spinose questioni di circostanza. Era la sera del conferimento del National Book Award, per il quale Carson era finalista nel 24 con il libro Wrong Norma, che è uscito con la mia traduzione con un doppio editore con il titolo Norma sbagliata. Lei dice: io non leggo solo libri scritti 2500 anni fa, che sono una classicista, se vi devo consigliare un autore, leggete Omero. Quali consigli ho ricevuto? Dice: io non ne ho ricevuti, non ne chiedo. Se devo dare come cominciare, che consigli dare? Lei dice: cominciate nel mezzo.
1: In medias res, no? Come ci insegnavano a scuola, insomma.
2: Sì, è un modo. In realtà Carson è una scrittrice molto, molto, una lettrice onnivora, molto colta, super erudita, che si interessa di tutto. Durante la pandemia leggeva Umberto Saba, mi chiedeva di chiarire dei punti, io le ho mandato a quel punto, ho inondato le sue email di testi di poesia italiana per divulgare

0: ma lei in realtà legge in varie lingue, combina Roland Barthes, Beckett, Kafka e i classici greci antichi. È una scrittrice che ha letto molta fenomenologia, che ha letto anche Heidegger, ma anche Paul Celan, Virginia Woolf, Kafka tra i suoi grandi modelli. E in un modo postmoderno rappresenta un po' un sunto della cultura novecentesca, che ha le sue fondamenta nel modernismo d'inizio secolo, ma anche nei classici, che ovviamente sono legati alla sua anche attività accademica.
1: Non era uno dei nomi che si consideravano papabili, mi pare. Non è stato non so, almeno per lei è stata una
0: No, no, no.
1: sorpresa?
0: Non era più una sorpresa. In realtà è sorprendente che ci sorprendiamo sempre quando il favorito vince con il Nobel, no? È un titolo mi sembra un articolo di Buzzati che disse a proposito di un premio italiano, e a sorpresa il favorito vinse, qualcosa del genere. E questo è il caso, perché Carson è stata una grande favorita almeno dal 2018-19. Poi c'è stata una battuta d'arresto con il conferimento del Nobel a un profilo simile, una poetessa donna di lingua inglese che era Louise Glick nel 2020. Però anche ieri, per esempio, io ho fatto una lezione al Dipartimento di Lettere Classiche su una riscrittura dell'Antigone da un collega grecista, e ho fatto vedere agli studenti che magari non sono al corrente di letteratura contemporanea che questa Erk Carson, di cui avremmo discusso, era in cima alle classifiche. Ho fatto vedere un articolo del Guardian che diceva che Erk Carson e Kang Xu, la scrittrice cinese, erano le due favorite per il Nobel. Ci si può sorprendere che abbia vinto il favorito, ecco, però era un nome che
1: Invece
0: circolava da tempo.
1: circolava negli ambienti, insomma, della
0: Sì.
1: letteratura. Che tipo di sfida è, di impegno è tradurla in italiano? Come ci si avvicina a questo lavoro?
0: È una bella sfida, perché ormai siamo giunti a un'epoca in cui molti dei testi non forniscono nessuna sfida, sono traducibili dalla macchina, mentre la poesia di Anne Carson elude ancora questi tecnicismi, perché è una poesia molto peculiare, molto idiosincratica, anch'io l'ho definita. È una scrittrice che produce molti scarti, ellissi sintattiche, con accostamenti rari, difficili. E quindi è una scrittrice complessa che mette a dura prova, secondo me, anche il lettore, ma che certamente vale la pena. Insomma, è una scrittrice importante, che è anche capace di parlare di noi, perché c'è una componente della sua scrittura che riguarda il mondo antico, ma poi c'è una componente molto più intimista, confessionale, autobiografica, in cui parla
1: Proprio
0: dei
1: il libro
0: legami
1: che ha scritto sul
0: familiari.
1: marito, no?
0: Sì, per esempio, quello è direi un classico, ha vinto lei si riferisce a The Beauty of the Husband, La bellezza del marito, uscito con La tartaruga recentemente. È un libro del 2001, per il quale la Carson è stata la prima donna a vincere il T.S. Eliot Prize in Inghilterra, un premio di poesia molto prestigioso, che racconta la fine di un matrimonio, dalla prospettiva di una donna il cui marito è stato infedele, ma che forse ancora la ama. E quindi è un libro sul tema del desiderio, sulla fine di un amore, di una relazione, e sull'elaborazione del lutto, cioè del dolore che ne consegue, che è un altro tema tipico della sua produzione.
1: Per esempio, c'è il libro che lei dedicò alla morte del fratello, no? Che poi fu un libro anche
0: Quello è un altro
1: particolare,
0: molto
1: sì,
0: libro. Sì,
1: perché con
0: scusi, mi
1: fotografie, con inserti, era un libro oggetto in qualche modo.
0: Sì, quello è il libro oggetto che è stato prodotto in spagnolo, ma non ancora in italiano, perché è un libro costoso che va riprodotto nelle stesse modalità editoriali, in un cofanetto, con carta a colori, che riproduce il Carmen di Catullo di Foscolanea Memoria, per noi italiani, riscritto da Ugo Foscolo per la morte del fratello, allorché la Carson apprese che il fratello, se non sbaglio, Michael, era deceduto in Europa,
1: Non si
0: se
1: vedevano
0: non
1: da
0: sbaglio.
1: molti anni, mi pare di aver
0: Sì, perché il
1: letto.
0: fratello era come latitante, era stato accusato di qualche crimine minore, e questa famiglia borghese era scappato e mandava cartoline dal resto del mondo, finché poi, credo, la moglie avvertì Carson e la famiglia della sua morte. Quindi lei ripercorse questo lutto personale attraverso la letteratura, attraverso i classici, attraverso Catullo, ma nello stesso tempo, mentre decompone il testo di Catullo, fornisce tutte queste informazioni privatissime, una scrittrice così riservata, schiva, che però dà in pasto al lettore quella che potrebbe essere stata una riscrittura della corrispondenza privata tra questo fratello dalla vita difficile,

0: difficile e i familiari.
1: Qual è il libro che le è piaciuto più, che si è goduto più a tradurre?
0: È una bella domanda, ne ho tradotti 10, quindi ognuno ha presentato diverse.
1: E ne sta traducendo un ultimo che deve ancora uscire, se non sbaglio, no?
0: Sì, due ne ho consegnati e sono in fase di revisione. Uno uscirà con Crocetti e Feltrinelli, si chiama Antigonica, una riscrittura di Antigone che ho co-tradotto con la poetessa Einaudi Elisa Biagini, che affronta ovviamente il millenario mito di Antigone, una salsa moderna con anacronismi, diciamo sprezzature varie, ecco. E poi abbiamo un cantiere, un altro libro con La nave di Teseo, o Teseo che dir si voglia, che è Red Dock, un poema narrativo, diciamo, un poema con la sua trama che si prefigura come un sequel di uno dei suoi grandi libri di più gran successo, Autobiografia del Rosso, in cui Carson riscrive il rapporto tra Gerione e Ercole, Eracle, in chiave di romanzo di formazione omoerotico. E in questo romanzo, questo libro che segue, che deve uscire presto, immagino, con La nave, Eracle è un eroe, è un soldato in una clinica per malati mentali perché soffre di post-traumatic stress disorder, cioè di queste sindrome tipiche dei veterani americani che tornano dal fronte con malattie mentali gravi, che rendono difficile il reinserimento sociale. E quindi questa tradizione occidentale che nasce quel poema di guerra per eccellenza, l'Iliade, la celebrazione dell'eroe guerriero, finisce in clinica, in casa, e penso che sia un messaggio quanto mai attuale con i climi di venti di guerra che popolano i nostri media, ecco.
1: Lei l'ha sentita, so che è in Islanda ad ascoltare il vento, così ci dicono le cronache.
0: Fa già capire che non era disponibile a grandi forme di interazione con l'umano, però no, io le ho scritto per congratularmi, le ho chiesto, però non mi ha ancora risposto, poi non lo saprei neanche in realtà, perché sono in campus e sto insegnando, adesso offrirò un corso sull'inferno e parleremo della sodomia in Dante, il canto sedicesimo dell'inferno, quindi...
1: Molto bene, grazie professore, grazie per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a lei dell'invito, leggiamo più Carson, grazie.
1: Sicuramente, il Nobel aiuterà. Sono le 20:46 minuti, andiamo verso la chiusura di questa puntata. Passiamo dalla letteratura alla danza, perché abbiamo con noi Francesca Manica, che è curatrice, programmatrice, produttrice della Fondazione Roma Europa, che già da 10 anni cura Dancing Days, che è la sezione, diciamo, del Festival Roma Europa dedicata alla danza contemporanea europea. Francesca Manica, buonasera, benvenuta a Zapping.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, ci racconti un po', parte oggi al Mattatoio Dancing Days dall'8 all'11 ottobre la rassegna, appunto, delle nuove voci internazionali della danza contemporanea. Che cosa proporrete?
2: Sì, decisamente è una rassegna dedicata ai giovani coreografi emergenti. Lavoriamo da 10 anni, lavoro sulla coreografia europea, ma stranamente quest'anno è focalizzata soprattutto sulla danza contemporanea italiana, che sta esprimendo delle belle voci giovani. Comunque stasera abbiamo avuto, parte appunto stasera, in una rassegna, tra l'altro all'interno di una rassegna con Bambù, che è legata a 3 giovani invece coreografe africane, quindi Nigeria, Repubblica Congolese e Kenya. E a seguire ci saranno molti coreografi italiani, adesso cito i nomi: Michael Incarbone, Roberta Racis, Giacomo.
1: Perché la danza contemporanea italiana, diciamo, al suo momento di slancio, vive un buon momento?
2: Diciamo che sì, secondo me vive un buon momento, forse anche per dovuto età in cui opera. Esprime una grossa creatività malgrado non ci siano grossi mezzi, questo sicuramente. Tra l'altro molto diverse tra di loro, lavorano anche sulla multidisciplinarità, che è molto legata alla missione di Roma Europa, e quindi in tutti questi lavori che presenteremo comunque qui a Dancing Days c'è un'interazione con un linguaggio diverso.

0: che sia la musica, l'arte visiva, la parola, ecco, diciamo che questo è stato un po' il focus su cui ho lavorato quest'anno, e stranamente effettivamente sono venuti fuori, sono emerse tante voci italiane. Ovviamente ci sarà una presenza europea, c'è stata oggi pomeriggio Cara Cozzali, che viene da un altro posto molto creativo e privo di sostegni, che è la Grecia, e Nick Rajsek, un coreografo sloveno che lavora ormai da qualche anno nei Paesi Bassi.
1: Leggevo che la danza contemporanea recentemente ha avuto una sua curvatura politica, è vero? Cioè, la danza di oggi intende spesso trasmettere un messaggio politico?
0: Sì, diciamo che un messaggio politico è un messaggio politico che può riferirsi al corpo, che può riferirsi alla situazione attuale, diciamo che è un corpo politico più che un messaggio, cioè si lavora sul tematiche che rispettano un po' il nostro quotidiano, che siano esterne ma anche interne alla situazione. Per esempio Nick Rajsek parla dell'identità, che cos'è l'identità, che cosa significa essere gay oggi, e invece Cara Cozzali lavora su tematiche politiche legate anche al suo paese di provenienza, la crisi in Grecia, che cosa significa non essere riconosciuti a livello coreografico, perché le accademie sono state portate a livello di una maturità, per esempio, le accademie d'arte. E così all'improvviso, insomma, sono tematiche che ci riguardano nel quotidiano.
1: Io lo chiedevo prima,
0: che si esprima.
1: Glielo chiedevo prima dal punto di vista italiano, ma dal punto di vista internazionale, europeo, quantomeno, questo è un festival europeo. Sì. La danza contemporanea vive un buon momento?
0: Sì, assolutamente. Secondo me è un momento di estrema creatività. Proprio perché in questo momento ci sono meno finanziamenti che girano, quindi bisogna inventarsi, sapersi inventare e diventare proprio l'idea è: voglio fare questo mestiere perché ci credo, e da qui nascono effettivamente tantissime belle idee.
1: Il pubblico risponde, cioè il pubblico vuole vedere danza,
0: sì,
1: vuole vedere corpi sul palcoscenico, vuole vedere cose vere, insomma.
0: Assolutamente, il pubblico, ma non solo in questa sezione, vediamo anche a Roma Europa Festival nella sezione main, diciamo, è affamato, desidera proprio, esce, va a teatro, ma non solo la danza, anche la musica, insomma,
1: teatro,
0: abbiamo
1: certo.
0: Sorprese incredibili, soprattutto quest'anno. C'è bisogno, ma in Italia soprattutto ce n'è bisogno. Cioè a Roma insomma si attende, cioè c'è proprio voglia di poter uscire, di andare a confrontarsi, di parlarne anche, perché poi quello che ci interessa, e personalmente quello che interessa a me a Dancing Days, è uscire da uno spettacolo con delle domande che uno si pone, e magari confrontarsi con altre persone
1: magari
0: che hanno vissuto
1: chi va
0: un
1: a vedere
0: la stessa cosa.
1: Chi va a vedere la danza contemporanea spesso esce e si chiede: che cosa voleva dire? Che cosa significava? È la domanda giusta da porre, o uno deve godersi la danza senza cercare di capire il significato, come non so, davanti a un quadro astratto, pretendere di capirlo?
0: Un quadro astratto deve emozionare, soprattutto deve arrivare, deve essere una cosa istintiva di pancia. Dopodiché iniziano a porsi, iniziano le domande. Ovviamente uno si pone le domande: che cosa ho visto, che cosa ho provato, e confrontarsi con l'altra persona. Magari che cosa hai provato tu, che cosa hai visto tu, che cosa ci sono delle cose in comune, e da lì possono scaturire tantissime riflessioni. Però all'inizio sicuramente è un messaggio molto istintivo, secondo me deve essere un qualcosa che colpisce, che deve arrivare nell'immediato.
1: Dall'8 all'11 ottobre si svolgono tutti dove? Al Mattatoio, mi pare di aver visto.
0: Sì, questo Dancing Day si svolge al Mattatoio, e diciamo che iniziamo intorno alle 6 con il primo spettacolo. Ci saranno tre spettacoli al giorno. La domenica invece ce ne saranno molti di più, perché poi c'è una piccola presentazione di veramente emergenti alle loro prime coreografie, sono soprattutto italiani, che scaturiscono da un bando a supporto della giovane

0: coreografia italiana,
1: Boh.
0: dove ci riuniamo in rete 6 istituzioni ecco,
1: Bene.
0: italiane. Sei.
1: Grazie, grazie Francesca Manica, grazie ancora. Dancing
0: Prego,
1: Day,
0: grazie a voi.
1: Mattatoio 8-11 ottobre. Chiudiamo qui questa puntata di Zapping, non prima però di avervi raccontato che la RAI fino a domenica 11 ottobre è a fianco del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. La RAI a fianco del FAI per raccontare, tutelare il patrimonio italiano di storia, arte e natura. È una cosa che il FAI fa dal 1975 e da allora ha salvato, restaurato e valorizzato oltre 70 luoghi speciali del patrimonio italiano, di cui 60 sono aperti al pubblico. Si tratta di un lavoro enorme, quotidiano, incessante, che richiede competenze, applicazione, passione, molte risorse, dai restauri alla manutenzione, dalla ricerca all'attività con le scuole, gli eventi culturali, le campagne di sensibilizzazione. Il FAI si prende cura dei beni, dei suoi beni, ma non solo, fa anche un'attività di educazione alla tutela del patrimonio di tutti. Per questo sabato 10 e domenica 11 ottobre partecipate alle giornate del FAI, le giornate d'autunno, con una donazione libera avrete l'occasione di scoprire oltre 700 luoghi eccezionali in tutte le stagioni, spesso chiuse al pubblico o poco note o poco valorizzate. Potete trovare l'elenco di tutte di tutti questi luoghi che saranno visitabili su Giornate FAI. Punto it. Questo quindi è quello che vi invitiamo a fare, dando, se potete, un vostro contributo e una vostra donazione. Questo è l'impegno della RAI anche al fianco del FAI. Ci fermiamo qui. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo e Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Nino Giuliano, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Giovanni Chiadroni. Io adesso vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1 e infine Zona Cesarini. E vi ricordo che questa puntata, come tutte le altre, la potete seguire, la potete risentire, ascoltare su RaiPlaySound.it e come sempre vi dico, noi siamo in attesa di vostri interventi, i vostri suggerimenti, i vostri consigli o critiche a zapping@rai.it. Ci fermiamo qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23. E su Rai Play Sound.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Maurizio De Giovanni.
9: Abbiamo un senso di povertà, pur non essendo poveri, abbiamo un senso di incompiutezza, abbiamo un senso di incompleto. Noi cerchiamo sempre e comunque qualcosa, ci spingono ad avere bisogno di qualcosa. La pubblicità compulsiva, il tentativo disperato di induzione alla spesa da parte di tutti per muovere questa economia malata, che è un'economia che arricchisce sempre gli stessi, che è un'economia di grandi solitudini, è basata proprio sulla rinuncia alla sobrietà. E la sobrietà è il grande insegnamento di Francesco. Quando si pensa a San Francesco si pensa immediatamente alla sua istanza di sobrietà, la sua rinuncia.

0: la ricchezza, la sua rinuncia agli abiti belli, ai gioielli, a quello che il padre poteva mettergli a disposizione per girare scalzo e vestito con la tela di un sacco e andare presso tutti, presentandosi in questo modo. La sobrietà significa anche essere ascoltati per quello che abbiamo da dire, non per come lo diciamo. Non esiste solo una sobrietà materiale, non esiste solo una sobrietà fatta di rinunce agli schemi della ricchezza, esiste soprattutto la sobrietà morale. La sobrietà è quella che riduce all'essenziale quello che abbiamo dentro, riduce ai sentimenti, alle emozioni, alle passioni vere. Quello che dobbiamo portare avanti. Il dato identificativo di noi stessi è dato appunto dalla essenzialità dei concetti che abbiamo da esprimere. Quindi sobrietà fisica, sobrietà dei beni, ma anche e soprattutto una sobrietà morale, una sobrietà dei pensieri, una sobrietà dei sentimenti, la sobrietà che porta alla solidarietà.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, dalla Commissione Europea primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Varrebbe circa 28 miliardi nel biennio 2027-2028. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, così un portavoce dell'esecutivo comunitario, che ha ricordato come il dossier debba passare ora al Consiglio Europeo per l'ok definitivo. C'è un mese di tempo. A Eurogruppo concluso poi le parole del commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ma è necessaria prudenza fiscale. Dombrovskis ha aggiunto di aver analizzato la situazione con il ministro Giorgetti. A Montecitorio è approvata in via definitiva la nuova legge elettorale con 227 sì e 164 no. La maggioranza regge alla prova del voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con i capilista bloccati e con l'indicazione al deposito delle liste del candidato presidente del Consiglio. Previsto un premio di maggioranza per la coalizione che raggiungesse il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni che da Asco di Piceno ha allontanato le indiscrezioni su possibili elezioni anticipate.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
3: La maggioranza di governo compatta esulta per l'approvazione della nuova legge elettorale. Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, è la linea. Dalle opposizioni un coro unanime di critiche. Il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa. Meloni pensa già a come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, missili sull'aeroporto internazionale di Riyadh, sospesi i voli e la Francia starebbe valutando proprio con l'Arabia Saudita eventuali misure per proteggere il terminal petrolifero saudita di Yanbu. Sul fronte iraniano Donald Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre, ovvero prima delle elezioni di midterm. Il presidente americano fa discutere anche sull'intelligenza artificiale. Chi non la chiamerà superintelligenza, avverte Trump, sarà considerato un nemico della Casa Bianca. E sulla crisi Medio Oriente interviene anche Vladimir Putin, il presidente russo, incontrando in Turkmenistan l'omologo iraniano Pezeshkian, ha assicurato che Mosca è pronta a fare tutto il

possibile per favorire una soluzione al conflitto, riconoscendo gli sforzi diplomatici della Repubblica Islamica, ribaditi l'amicizia e il buon andamento delle relazioni tra i due paesi. Francia, oltre 71.000 studenti in piazza per il

0: Monteverde Vecchio. Questa è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori.
1: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata all'attore genovese di 42 anni Davide Jacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
2: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
3: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
1: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianicolense, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Jacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici, denunce che potrebbero salire a 5. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
0: E in chiusura lo sport, l'Eurolega di basket. Olimpia Milano sconfitta a Belgrado in casa del Maccabi Tel Aviv, il risultato finale di 97-79 per la squadra israeliana. Attualmente in campo invece la Virtus Bologna a Monaco di Baviera contro il Bayern, e gli emiliani sono avanti per 52-46 nel terzo quarto. E proprio di sport, continuiamo a parlare con Zona Cesarini, prossimo giornale radio alle 22.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
11: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
12: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
11: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
12: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Ufficio, cosa smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
16: E a chi produce cose buone?
15: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
18: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
0: Zona Cesarini.
19: Ben trovati, sono le 21:09, questa è Zona Cesarini qui su Radio 1, fino alle ore 23, come al solito due ore belle piene di sport, il nostro diciamo salotto serale di Radio 1 con tantissimi ospiti quest'oggi, tante storie, non abbiamo eventi in diretta da raccontarvi con i nostri inviati, i nostri colleghi, abbiamo da aggiornarvi come

appena fatto il giornale radio, anche degli appuntamenti di basket per l'Eurolega. Ci sono l'Olimpia Milano che è stata sconfitta 97-79 dal Maccabi Tel Aviv, contemporaneamente la Virtus Bologna è sempre avanti sul Bayern Monaco 55-47. Questo è l'evento del momento per quanto riguarda lo sport, prima di tuffarci ovviamente nella routine del campionato di calcio che rinizia. Ricordo il numero di SMS WhatsApp 335 699 2949. Gianluca Liberati alla console, Ambretta Conti regia, Tony Tisi in redazione, al microfono Diego Carmignani fino alle ore 23 per l'appunto, con tanti ospiti di riguardo, anche con un tuffo in un festival che è in pieno corso, che ci permetterà anche di spaziare geograficamente. C'è un docufilm interessante che nella seconda parte affronteremo, un grande appuntamento per Milano domani, torna l'hockey su ghiaccio dopo anni, e insomma poi nel finale soprattutto con un ospite affronteremo temi calcistici naturalmente, magari sparpagliati quella nella nostra trasmissione, ci arriveremo. Insomma, tutto questo tra pochissimo con la nostra prima ospite, con un libro appena uscito, con insomma un nome importante del nuoto italiano. Tutto questo fino alle ore 23, sport, voci, protagonisti, ma anche tanta bella musica.

0: Niente meglio di questo, Nothing Better Than This, Kasabian, inizio rock contemporaneo per questa nostra puntata in cui siete anche partecipi con il numero di SMS e WhatsApp 335-699-2949, anche per chiacchierare a distanza con noi, a livello testuale naturalmente, e soprattutto con una delle nostre, diciamo, più apprezzate possibili ospiti, visto che se fosse una rivista, quella di oggi, di Zona Cesarini, avrebbe in copertina un volto noto, simbolo dello sport italiano, pionieristico se vogliamo, ed è con noi stasera, la ringraziamo di cuore per aver risposto alla nostra chiamata, Novella Calligaris, eccoci qua.
1: Buonasera a tutti e grazie a voi di questa chiamata.
0: Beh, una chiamata quasi d'obbligo, perché c'è un libro che è uscito, racconta la sua storia ed è un pretesto anche per rituffarci nella nostra storia, quella che

0: ovviamente è stata fatta negli anni 70 in particolare, ma poi nel corso dei tanti momenti di questa vita. Il libro si intitola Pulce, la mia vita tra le onde, edito dalla Nave di Teseo. Insomma, chi non conoscesse la storia di Novella Caligaris, soprattutto magari anche le nuove generazioni, ecco, possono sicuramente trovare un compendio fatto di sport, primati, anche vicende umane che mi sembra stiano prendendo anche insomma nelle interviste che stanno uscendo fuori una rilevanza importante. Io inizierei con colei che è stata nel corso della storia olimpica e dei mondiali di nuoto un faro per generazioni di nuotatrici e nuotatori e soprattutto per gli sportivi. Proprio dal titolo di questo lavoro, con Novella Caligaris, Pulce, si parte da lontano, forse per tornare anche a capire chi si è di base, essere quello che si nasce e poi diventare una pulce, che pulce d'acqua, diceva una canzone di Branduardi, forse può essere azzeccato come accostamento.
1: Assolutamente sì, anche se questo soprannome mi viene da mio padre, perché in casa mia erano tutti altissimi e io ero l'unica invece normale, tra virgolette, considerato che io avevo dei nonni nati nell'Ottocento che erano alti 1,90 m. E poi perché io sono sempre stata peperina, quindi pungevo come pungo ancora adesso, via.
0: E come insomma si vede anche nelle pagine di questo volume, ricordiamo le medaglie olimpiche, il primato mondiale, le medaglie che sono state innumerevoli in carriera, anche raccontate dalla radio. Pertanto io direi che forse sì, anche per accompagnare un po' questa serata, questa nostra apertura d'eccezione, diciamo, con Novella Caligaris, un tuffo lo facciamo volentieri nel passato anche della RAI, della radio.
2: La Caligaris è adesso attaccata alla sua sinistra dalla tedesca dell'est Gudrun Begler, ma resiste ancora. L'americana ormai è scomparsa, è una lotta a due fra la Caligaris e la Gudrun Begler per il secondo posto. La Shane Gould ancora in testa, la Caligaris ormai può farcela, ha soltanto 5 metri, prima Shane Gould, seconda Novella Caligaris, terza Gudrun Begler. Novella Caligaris, medaglia d'argento alle Olimpiadi nei 400 stile libero.
0: Le piedi erano quelle di Monaco del 72, l'argento, la voce quella di Alfredo Provenzali, Novella Caligaris.
1: Sì, un grandissimo Alfredo, che poi è stato un amico, oltre che ha raccontato tutte le mie imprese sportive, e ancora più bella, se vi posso permettere, è stata la cronaca del 73 del record del mondo. Era, oltre che essere un appassionato, alla fine era anche un tifoso, ed era veramente la sua partecipazione emotiva, la sua voce, la sua professionalità, erano unite tutte insieme, hanno scritto veramente pagine non solo delle mie imprese, ma delle imprese natatorie e non solo. Quindi grazie postumo a questo straordinario personaggio che è stato Alfredo Provenzali.
0: Anche per raccontare in quell'edizione qualcosa di inedito, perché era stata la prima medaglia, no? Raggiunta da un'italiana alle Olimpiadi.
1: Da un italiano.
0: Sì, sì, italiano asterisco, come si dice adesso. Sì. Joie. Ecco, insomma, ha un'età giovanissima e con insomma qualcosa che di clamoroso che stava accadendo. Diceva meglio quell'altra di Radio Cronaca, Novella Caligaris.
1: No, vabbè, bellissima anche questa, per carità.
0: Ma
1: di
0: noi
1: Dio,
0: ce l'abbiamo quell'altra, quindi possiamo sentirla, eccola qua.
2: Novella Caligaris si avvia verso una clamorosa vittoria del 800 stile libero, è ancora in testa, 25 metri soltanto per concludere la sua fatica, ormai non può più essere avvicinata. Novella Caligaris è prima, ancora in testa, circa 20 metri, 15 metri per concludere la sua fatica, dietro di lei staccatissima Johannes Berger, ancora 5 metri per Novella Caligaris, ultimissime bracciate, sta per toccare, ha toccato, ha vinto, è campionessa mondiale, 8:52.97. È privato mondiale, campionessa mondiale, privatista mondiale, Novella Caligaris.
0: Insomma, meglio anche perché il metallo fu diverso. Insomma, abbiamo ripescato queste gemme del passato.
1: Sì,
0: penso
1: ma è proprio il modo in cui lo racconta, il modo straordinario.

0: perché unita alla sua grandissima professionalità c'è l'emozione, il che
1: Sì.
0: trasmette. E che secondo me è proprio il segreto del suo grandissimo successo e della sua grandissima professionalità.
1: Sì.
0: Quindi, come dicevo, un grandissimo. Però il mio libro, se mi posso permettere, non è un libro di sport, lo voglio
1: No, certo.
0: sottolineare. Io racconto ovviamente la parte sportiva, ma come un inciso della mia vita, come mi hanno insegnato i miei genitori, cioè lo sport è una forma di educazione, è una grande scuola, quindi io ho vissuto lo sport in questo modo, come parte della mia adolescenza. Poi mi veniva sempre detto che è come lo yogurt, c'è una scadenza, e quindi a un certo punto bisognava pensare alla vita che si stava, a cui mi stavo affacciando. Ed è un racconto in cui tocco molti aspetti anche dolorosi della mia vita, non è stata rose e fiori,
1: Certo.
0: però lo sport mi ha aiutato a venirne fuori, sempre da fondista, quindi ci ho messo sempre parecchio, perché le mie cose devono essere sempre faticose e lunghe, però alla fine, grazie allo sport, agli insegnamenti, alla tenacia a cui ti allena, sono riuscita ad uscirne. Con fatica, non facilmente, ma credo che questo libro, spero, possa anche aiutare molte ragazze, molte donne, molti uomini, se sono anche loro, non è che sono esclusi da quelli che possono essere disastri amorosi, di capire che non si è colpevoli in una relazione che non va bene, ma invece prendere coscienza e avvertire subito se qualcosa non va, scappare a gambe levate.
1: Insomma, è qualcosa che è stato maturato come pensiero per identificare esattamente magari quello che può essere veramente saggio da mettere in un libro. Insomma, penso che nella scelta di tutto quello che uno può raccontare, evidentemente c'è questa cosa importante che teneva dentro una urgenza, insomma, l'autrice di questo lavoro, che è la nostra ospite, Novella Caligaris.
0: Ma io devo dire, l'ho scritto in 3 mesi, è stato di getto, e nel momento in cui l'ho scritto mi sono resa conto, uno, che avevo fatto una cosa buona per me, perché avevo tirato fuori delle cose che probabilmente avevo represso dentro di me, ma poi mi sono resa conto che poteva essere, questa è la parte che mi piace di più, poteva essere come dire, uno stimolo per tante persone che in varie situazioni, può essere l'amore, può essere il lavoro, può essere altre situazioni di vita in cui uno pensa di essere quello sbagliato. Invece, quando ci sono dei segnali, bisogna saperli cogliere e capire che non è la persona o non è l'ambiente adatto a te, e quindi fuggire a gambe levate.
1: Questo è come dire, il grande tema di questo libro. Ricordiamo anche che poi la Novella Caligaris diventa anche un volto noto, diventa una giornalista, diventa una che effettivamente aveva da rincorrere qualcos'altro. Quanto c'è anche di questa nuova dimensione che poi negli anni ha trovato in questo suo libro?
0: Assolutamente, il giornalismo per me è stata una. Ho avuto la fortuna di avere grandissimi maestri. Enrico Ameri, per citare un'altra grande voce della radio, con cui io non ho condotto, io ho fatto tappezzeria al processo del lunedì, al primo processo del lunedì, però Enrico mi ha insegnato moltissimo anche cosa dire, cosa non dire, come porsi. E poi ho avuto un altro grandissimo maestro come Aldo Biscardi, che ha capito che io con il calcio c'entravo poco, però mi ha dato carta bianca per tutti quelli che erano i miei interessi, vale a dire gli altri sport. E quindi con lui, avendo avuto carta bianca, ho potuto sperimentarmi e farmi le ossa. E quello che cerco di fare io è di raccontare. Per me il racconto è sempre molto importante. A me piace raccontare quello che sta dietro al campione, quello che la persona e con grande

0: rispetto sempre, perché non cerco di non essere mai invadente.
1: Forse insomma, oggigiorno, se parliamo di campioni, se parliamo di sport, questo può portare a due estremi, secondo me. Certe volte si parla troppo, adesso c'è anche un po' di mania del podcast, no? Di dover raccontare aneddoti su aneddoti, per altri c'è un qualcosa di imperscrutabile, ci sono dei divieti che spesso vengono messi. Come giudica lo sport attualmente, soprattutto per quello che trasmette all'esterno oggi?
0: Ma io amo lo sport e trovo che sia sempre una grandissima scuola di vita. E questi ragazzi, la cosa bella è che oggi, che si criticano molto i giovani, lo sport dà un'immagine di questi giovani straordinaria. Pensiamo a Kimi Antonelli, pensiamo a Sinner, pensiamo alla nostra fantastica Sara Curtis, va bene, pensiamo a Ciccone, per stare nel mio ambiente. Sono ragazzi che danno un'immagine straordinaria, un'immagine di pulizia, un'immagine di persone normali, un'immagine di serenità, che affrontano lo sport con professionalità, perché loro sono professionisti, cosa che io invece ero totalmente dilettante. Però lo fanno con la semplicità e la spontaneità e sempre col sorriso. E credo che questo sia molto bello. Io non racconto aneddoti, io guardo le persone e cerco di capirne le emozioni, capirli, ecco, raccontarli per quello che vedo.
1: Beh, diciamo che per molti aspetti sono sport molto sani quelli che possiamo citare, per quello che ci stanno regalando nelle varie soddisfazioni tra il tennis con Sinner, Kimi Antonelli, insomma veramente la faccia
0: sono
1: pulita dello sport.
0: Ragazzi,
1: sì,
0: esatto.
1: Siamo fortunati e non dobbiamo sottovalutarlo questo aspetto, forse.
0: Neanche Sara Curtis, che è la nuova generazione.
1: Anche. Assolutamente. per il nuoto, questa fase di lunga fase di nuovi talenti che sbocciano in Italia sembra un serbatoio che continua ad alimentarsi, e spesso anche con l'atletica, altro sport del momento, ci aiutano, certo, a dimenticare quanto il calcio invece stia attraversando un periodo un po' così, no?
0: Ci sono i cicli, però dobbiamo ricordarci questo.
1: Giusto, giusto.
0: Quindi probabilmente anche il ciclo del calcio avrà bisogno di ritrovare quella serenità e quei talenti. Cioè, io dico sempre, i campioni non si sfornano come il pane, no? Quindi bisogna dare la possibilità intanto di fare lo sport. Perché adesso nella Costituzione c'è l'articolo 33 che dice che lo sport è un diritto, però a me piacerebbe anche che ci dicessero dove si può fare questo sport, chi lo può fare, se lo possono fare tutti, c'è l'accessibilità a tutti, questo è importante. E poi comunque io credo veramente nei cicli. Il nuoto è come dico sempre, nello sport una ciliegia tira l'altra, no?
1: Sì.
0: E quindi quando c'è un successo, quando poi c'è una squadra, invoglia anche gli altri, perché non sei più solo, come magari capitava a me di essere l'unica, quindi di essere molto responsabilizzata. C'è una squadra che sta andando molto bene, c'è una squadra che sta ottenendo dei risultati, quindi i risultati anche dei tuoi compagni ti stimolano e ti deresponsabilizzano. Questo è molto importante.
1: Ed è molto molto tangibile quello che sta accadendo nel tennis, come nell'atletica, come negli sport,
0: esatto,
1: che ci staranno.
0: Infatti,
1: sì, certo. Prego,
0: c'è,
1: prego.
0: C'è quella che si chiama la cantera, no?
1: Esatto.
0: Nel calcio. L'abbiamo negli altri sport, ma non significa che non ci sarà anche nel calcio. Io sono convinta di sì, abbiamo visto adesso l'Under 21 andare benissimo, quindi penso che anche da questi ragazzi, se li facciamo giocare, no, potranno imparare e potranno magari riservarci a breve delle nuove soddisfazioni e delle altre soddisfazioni, come hanno fatto i campioni del passato.
1: Parole.
0: Poi ricordi...
1: Prego, prego.
0: Poi bisogna sempre ricordare una cosa per il calcio. Ricordiamoci che se il CONI esiste, se il CONI ha avuto i mezzi, se tanti campioni sono usciti, è grazie a quel gioco che si chiamava Tutto Calcio. E quindi tutti noi dobbiamo ringraziare il calcio per quanto ha finanziato lo sport italiano.
1: È vero, qualcosa da ricordarci. Tante le cose da ricordare, tante le cose da ripassare, tanti messaggi, credo anche, possiamo dire, saggi, presenti.

0: Parole di Novella Caligaris che abbiamo avuto ospite, tante altre parole le trovate però nel libro che è appena uscito, che si chiama Pulce, nave di Teseo, e con insomma quello che è stata la vicenda umana e sportiva di questa grande campionessa, nostra ospite stasera. Grazie per questa bella chiacchierata.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Grazie.
1: E viva lo sport.
0: Sempre.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: Una buona serata a tutti da Roberta De Mauro, Rai Mobilità. In primo piano l'autosole, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione Roma Nord in direzione sud. Le altre notizie ci portano sempre in autosole. Più a nord ci sono 3 chilometri di coda per un incidente tra Terre di Canossa Campeggine e Parma in direzione di Milano. Sulla 14 tra Valle Rubicone e Rimini Nord in direzione sud verso Ancona si sono formati rallentamenti per lavori, mentre in autosole tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico in direzione sud verso Firenze ci sono rallentamenti per traffico intenso. Sulla 29 la Palermo Mazzara del Vallo, rallentamenti per lavori di manutenzione tra Carini e Cinisi in direzione di Mazzara del Vallo, e sulla tangenziale di Catania è chiusa per lavori di manutenzione la corsia tra Catania Centro e Gravina in direzione di Simeto. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
0: Zona Cesarini.
3: Rieccoci, ben trovati, sono le 21:34, ancora zona Cesarini, appuntamento serale con i nostri approfondimenti di sport, anche un paio di insomma aggiornamenti che dobbiamo darvi, soprattutto per il basket, perché c'è la Virtus Bologna che sta portando a casa la partita in questo momento contro il Bayern, trasferta di Eurolega dopo la sconfitta che c'è stata in questo tardo pomeriggio di Milano in casa della Maccabi Tel Aviv. Ci sono anche notizie da darvi, anche nel corso del giornale radio ne abbiamo potuto ascoltare e apprendere, ovvero anche un qualcosa proiettato più in là, perché la Formula 1 potrebbe tornare ad avere un gran premio in Africa. È stato in pratica raggiunto un accordo non ufficializzato, in ogni caso sono state messe in essere tutte le componenti per poter annunciare che ci sono le condizioni quantomeno per un gran premio in Ruanda nel 2030. Fonti vicine a questo dossier che ha proposto appunto il ritorno della Formula 1 in Africa, queste fonti vicine al governo ruandese hanno riferito che l'esecutivo del paese fornirà comunicazioni in merito, ma a tempo debito, ci ricordano anche le fonti in questione, quelle giornalistiche, sulla possibilità di un gran premio a Kigali, dell'ultimo gran premio che c'è stato in Africa, Sudafrica, nel 1993. Insomma, sono notizie secondo me interessanti quando si amplia lo spettro e le possibilità di vedere sport ovunque nel mondo. 21:36, continueremo ora con altra musica, poi andremo in un luogo in particolare, a Macerata, dove c'è un festival di sport interessantissimo con 1000 ospiti. Ne parleremo tra poco.

0: Ben ritrovati ancora qui su Radio 1 Zona Cesarini. Altra cosa che bisogna dirvi, anche perché al numero 335-699-2949 ce l'hanno sollecitata. Abbiamo parlato della possibilità di vedere la Formula 1 in Ruanda, sicuramente, ed è notizia anche questa di oggi, vedremo una tappa del World Rally Championship, insomma del Mondiale di Rally, a Roma l'anno prossimo. Sarà un calendario che prevederà quantomeno, insomma, un suggestivo passaggio nella capitale. Roma ospiterà la tappa italiana del mondiale del prossimo anno, anche questa, insomma, una cosa che ci riguarda molto da vicino per questioni geografiche ma anche cronologiche. Insomma, l'anno prossimo ci sarà questa novità e voi l'avete segnalata al nostro numero di SMS e WhatsApp. Dicevo che ci spostavamo da queste parti anche per raccontare quello che sta capitando in questi giorni a Macerata. C'è un festival arrivato alla sua 16ª edizione, l'Overtime Festival, e abbiamo con noi il vicepresidente di questa rassegna, Angelo Spagnuolo. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Ok, l'abbiamo intercettata e distratta perché evidentemente ci sono talmente tanti appuntamenti che forse qualcuno di questo lo stava seguendo da vicinissimo, e noi però adesso a questo punto la sequestriamo per un po', visto che c'è da raccontare molto. È appena iniziato, dura diversi giorni, sono tantissimi ospiti. Io la prego di ricordarci qual è, insomma, la natura di questo festival di giornalismo, del racconto e dell'etica sportiva, con tanti nomi che possono veramente a 360 gradi fornisce un ritratto dello stato dell'arte, dello sport. Prego.
1: Raccontiamo lo sport attraverso tutte le arti, quindi presentazioni di libri, interviste, lo sport raccontato attraverso la musica, attraverso il fumetto, la fotografia, per dimostrare che sport e cultura non sono due mondi inconciliabili, due rette parallele che non si incontrano, ma sono due mondi che invece hanno molto a che fare l'una con l'altro. E quindi 5 giorni di appuntamenti, circa 50 appuntamenti spalmati dalla mattina alla sera.
0: E mentre parliamo, credo al Teatro Lauro Rossi, sì, mi sembra corretto, c'è Federico Buffa con un incontro intitolato L'ardente desiderio della vittoria, insomma la voce forse per eccellenza della narratività sportiva al momento, con anche, insomma, un interlocutore come Gerardo De Vivo. Questo per l'ultimo appuntamento, almeno del calendario che ho qui davanti, che riguarda la giornata di oggi, e poi c'è anche da parlare del contesto, perché mi sembra sia molto molto insediato, diciamo, nel territorio a Macerata, tutta la città in pratica abbraccia questo festival, l'Overtime.
1: È un festival nazionale che però ha anche l'orgoglio di essere molto radicato nel territorio, quindi presentiamo ospiti di rilievo nazionale e anche internazionale, perché ieri ad esempio abbiamo avuto ospite Faruk Azibegic, l'ultimo capitano della Jugoslavia che sbagliò il rigore a Italia 90 durante i quarti di finale contro l'Argentina, e che poi è stato un po' considerato nella leggenda dei Balcani un artefice della dissoluzione della Jugoslavia, cosa ovviamente non vera, una leggenda che però ieri abbiamo raccontato con l'ausilio di Gigi Riva, lo scrittore. Un festival che vuole presentare tante storie non conosciute, tanti contenuti, e oggi, in questo momento, ad esempio, Federica Buffa ci sta parlando dei desideri dei grandi sportivi, perché il tema di questa edizione del festival è proprio il desiderio.
0: Ah già, non l'abbiamo detto, questo è un po' il tema portante. Se c'è un nome magari che in questa edizione siete riusciti a portare, di cui siete particolarmente fieri, magari appunto per quello che può rappresentare, proprio essere simbolico dello spirito del festival, che insomma non è un nome da poco, molto che l'avete molto inseguito, per esempio.
1: Sì, abbiamo inseguito tanti personaggi, ad esempio anche Pasquale Luiso, il toro di Sora, che
0: certo
1: parlerà domenica pomeriggio, proprio perché vogliamo anche raccontare lo sport di un tempo. Non è nostalgia, non è soltanto ricerca del vintage, ma è proprio un voler raccontare storie che ci hanno fatto innamorare dello sport.
0: Come quella forse di Claudio Chiappucci, che è con noi stasera. Ben trovato.
2: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, insomma, l'abbiamo intercettato, l'abbiamo inseguito anche per avere una delle tante voci di questo coro che è rappresentato dall'Overtime, non ha bisogno di tantissime presentazioni. È con noi anche Angelo Spagnuolo, Claudio Chiappucci, vi conoscerete, insomma, non faccio tante,
2: certo,
0: tanti convenevoli.
1: Certo, sì.
0: Buonasera, Chiappucci, c'è un appuntamento anche per lei, domani nel pomeriggio, Galleria Antichi Forni, e sono tanti gli impegni anche di domani dell'Overtime Festival. Alla Macerata si parla però in particolare dei luoghi di Claudio Chiappucci, del grande campione del ciclismo che insomma è andato a conquistare traguardi ovunque, però anche dei luoghi, luoghi del diavolo. Questo è il libro che presenta e che insomma ci permette di ripercorrere la sua storia. Ci dica un po' quello che domani accadrà, Chiappucci.
2: Allora, intanto questo era il mio terzo libro e mai avrei pensato, quando mi è stato proposto di scrivere un libro sui luoghi, potesse avere tanto successo, tant'è vero che abbiamo vinto anche uno dei premi per la finale del premio bancario della Sport, quindi credo che sia già una grande soddisfazione questo. E lì si racconta ovviamente tutto i momenti importanti della mia carriera, che sono stati momenti, non è che è questione di vittorie, non è che racconto la vittoria in per sé stesso, racconto dei momenti che sono stati importanti per la mia carriera professionale, no? Dalla prima maglia gialla, da quello che è stato mio padre, da una grande soddisfazione, insomma sono tante situazioni che ho voluto raccontare con degli aneddoti raccolti sì con le mie memorie e i miei ricordi, ma anche con una grande raccolta di giornali e riviste del tempo che io ho tenuto proprio con cuore, perché insomma mi piaceva raccogliere tutto quello che veniva scritto allora sui giornali a grandi pagine, no? Quando il ciclismo veniva raccontato, non solo il ciclismo, un grande sport veniva raccontato nelle grandi pagine di tutti i giornali. Ecco, io ce li ho queste raccolte, e da lì ho tratto ancora più aneddoti di quelli che erano anche solo i miei ricordi, perché sai, i ricordi a distanza di tantissimi anni, stiamo parlando di oltre 30 anni, magari si affievoliscono un attimino, ma quando leggi viene fuori qualcosa di più di quello che magari ho detto, magari anche in un momento di fatica, di estasi, di emozione. Ecco, sono tutti quegli aggettivi che uso mettere dentro.
0: È quello che forse esce fuori negli anni, ricordando quello che è stato e rileggendo se stesso nei luoghi che ha attraversato attraverso un libro. E mi rivolgo di nuovo a Angelo Spagnuolo, che è il vicepresidente del Festival Overtime, magari anche per testimoniare quanto Chiappucci sia veramente l'uomo giusto al momento giusto di questa rassegna, che si chiama Desiderio.
2: Al posto giusto.
0: Sì, Desiderio sembra proprio fatta per lui, no, Spagnuolo?
1: Sì, un grande ospite, un amico, Claudio Chiappucci, il desiderio di andare in fuga, il desiderio di realizzare i propri sogni, il desiderio di andare contro i pronostici. Io mi ricordo quella Milano-Sanremo, dicevano tutti gli esperti che Claudio Chiappucci non l'avrebbe mai vinta, invece Claudio Chiappucci poi si presentò da solo sul traguardo vittorioso alla Milano-Sanremo di un po' di tempo fa.
0: Eh sì, insomma, vogliamo anche
2: il 91.
0: Va ricordato, insomma, assolutamente quello che è un ricordo, anche perché purtroppo tendono anche a sbiadire certe volte quelle che sono le pagine del passato. Sarà Dario Ricci a intervistarlo nella giornata di domani, Piaggia della Torre, Galleria Antichi Forni, per l'Overtime Festival. Claudio Chiappucci con noi, ne approfittiamo anche per insomma chiedergli quello che sta combinando magari in questo momento della sua carriera, quello che lo porta anche ancora moltissimo in giro, i luoghi di Chiappucci, come i luoghi del diavolo, come il titolo di questo libro potrebbe aggiungersi anche di nuovi capitoli.
2: I luoghi del diavolo non finiscono mai, eh? È vero. Vedi un po', oggi sono Macerata, quindi è un altro luogo, no? Dove addirittura racconto già quello che è stato fatto, è stato scritto, però è bello così, secondo me A me piace molto la ricerca dei limiti, andare anche oltre. È giusto quando parliamo di desideri, io più che desideri li mettevo come sogni nel cassetto, che ho voluto fortemente mettermi alla prova, e sono state le mie motivazioni per arrivare anche ai risultati. Se non avessi avuto questo, come avrei fatto? La passione prima di tutto e poi le motivazioni per raggiungere gli obiettivi, no? Oggi continuo ad andare avanti, andare a cercare luoghi magari più sconosciuti, quelli che non ho potuto esserci perché comunque col mio mestiere non mi portava in quei luoghi, però è bello scoprire dei luoghi anche a un'età come la mia, insomma, trovare qualcosa sempre di nuovo da raccontare, da dire, da vedere, da fare.
0: E l'abbraccio del pubblico mi sembra che non manchi mai, perché tra l'altro è un personaggio così carismatico e caldo, lei che è difficile trovare la freddezza intorno a lei.
2: Queste sono un po' anche le pubbliche relazioni io che ho sempre coltivato, perché stare in mezzo alla gente, sai, un conto avere il palmarès e essere un personaggio, un conto è farti, insomma, parte di loro, essere con loro, raccontare storie che a loro fanno piacere, ma rispondere a quello che a loro emoziona, queste sono le cose importanti. Allora con questo vai avanti, perché ovviamente non subentra più il palmarès, subentra la persona, l'umanità della persona.
0: È quello che trasmette e trasmetterà domani Claudio Chiappucci, tra gli ospiti di punta del Overtime Festival fino all'11 d'ottobre a Macerata. Abbiamo avuto il piacere di sentire la sua voce, grazie a Claudio Chiappucci.
2: Grazie.
0: E grazie anche a Angelo Spagnolo, vicepresidente di questo festival così interessante, così pieno di nomi e devo dire anche di valori che trasmette. Grazie mille per essere stato con noi stasera.
1: Grazie. Ti aspettiamo a Macerata fino a domenica.
0: Grazie mille.

0: tutta la vita.
1: Si chiama Casini questo brano di Marrakesh insieme a Gue, il campionamento del celebre Gangsta's Paradise di Coolio, piuttosto ricorrente, ed è insomma la base su cui hanno costruito questo, devo dire, successo che sta funzionando in radio. Ancora al 335-699-2949, sms e whatsapp, arrivano messaggi per Claudio Chiappucci, che è stato poco fa nostro ospite, ricordando i suoi successi, soprattutto la sua grande personalità che è presente, come abbiamo già raccontato, nel festival in corso a Macerata, Overtime, di cui abbiamo parlato, abbiamo avuto modo di raccontare insomma quelli che potranno essere gli ospiti fino all'11 di ottobre. C'è da registrare, ricordo, la sconfitta, la terza di fila di Milano per il basket Eurolega in casa del Maccabi Tel Aviv, ma c'è anche da ricordare che sta giocando la Virtus Bologna, sempre avanti sul Bayern 87-81, siamo nell'ultimo quarto, queste sono le gare di Eurolega, ricordando che poi tornerà il campionato, ci sarà come Fiorecchiello e partita che racconteremo qui in radio, il derby romano, che un derby di basket che torna dopo tantissimi anni, e il nostro Massimo Barchesi l'ha anche un po' anticipato, l'avete sentito nelle scorse edizioni, lo sentiremo ovviamente qui in onda nel prossimo weekend, quello in cui tornerà il calcio. Finiremo proprio con il calcio in questa nostra puntata di Zona Cesarini. Adesso, tra non molto, dopo il giornale radio, ciclismo, hockey su ghiaccio, questo un po' il menù di Zona Cesarini fino alle ore 23. Giornale radio subito dopo il prossimo brano musicale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, via libera definitivo della Camera alla nuova legge elettorale. 227 sì, 164 no. La maggioranza supera anche il voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni.
3: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, una legge fatta per l'Italia, penso che sia una buona cosa.
2: E sulla nuova legge elettorale scontro politico, la maggioranza esulta e parla di una svolta verso la Terza Repubblica con più stabilità e meno inciuci di palazzo. Dalle opposizioni arriva invece una bocciatura netta, accusano il centrodestra di aver cambiato le regole per paura di perdere e attaccano la premier Meloni. Pensi ai problemi degli italiani a partire dal caro benzina. Guerra in Ucraina, nuovi raid russi su Kiev, dove un attacco alla rete elettrica ha provocato blackout e interruzioni dell'acqua. Questa mattina a Kramatorsk colpito un autobus, 33 i morti. Droni ucraini contro una grande raffineria russa. Sul fronte diplomatico, Zelensky annuncia per domani e sabato nuovi colloqui negli Stati Uniti con gli inviati di Trump. Torniamo in Italia, danni e disagi per il maltempo, domani allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 13 regioni. Previste piogge intense e forti raffiche di vento soprattutto al centro-sud. Oggi allagamenti a Roma e Napoli, situazione difficile anche in Toscana.
4: Alberi divelti, tetti scoperchiati, pioggia e vento. Ha risparmiato solo le zone più a sud l'ondata di maltempo che ha colpito la Toscana. A Marina di Carrara 4 famiglie sono state evacuate per i danni al tetto di un condominio di edilizia residenziale pubblica. L'acqua ha invaso strade e sottopassi e ha allagato scantinati. Una tromba d'aria ha scoperchiato un capannone nel Pisano, ribaltato dalla forza del vento un camper che si trovava all'interno di un'area di servizio sul raccordo autostradale Siena-Firenze nel territorio di San Casciano Val di Pesa. All'interno una coppia estratta dai vigili del fuoco e poi affidata al personale sanitario per accertamenti. Le forti raffiche hanno provocato danni anche a Viareggio, scoperchiato un asilo, ora inagibile, è stato organizzato il trasporto dei bambini in un altro istituto. Una palestra ha perso i pannelli della tettoia, abbattuti alcuni alberi, chiuse per precauzione le pinete e il viale dei Tigli, danni anche ai tetti di numerose abitazioni. Allerta gialla fino alle 14 di domani su tutta la regione, con possibilità di ulteriori temporali, anche intensi. Da Firenze, Micaela Barilari per il GR1.
2: Caccia a Luciano Donadio, il boss al vertice dei casalesi in Veneto è irreperibile e le ricerche sono in corso.
5: Quando nel febbraio 2023 lasciò il carcere di Vicenza perché erano scaduti i termini della carcerazione preventiva, a Eraclea, nottetempo, parenti e amici lo accolsero con i fuochi d'artificio. Da allora Luciano Donadio era un uomo libero, in attesa di giudizio. Martedì però è arrivata la sentenza della Cassazione e la condanna a 30 anni di carcere per il boss dei casalesi in Veneto con una sfilza di reati di stampo mafioso è diventata definitiva. Pronto allora a stretto giro l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale per lui ed altri 23 coimputati, compreso il figlio Adriano. Ma di Luciano Donadio in via Sarpi a Eraclea neanche l'ombra, eppure, raccontano in paese, lo avevano visto ad un funerale. Certo ha pesato, ci dice l'ex legale veneziano Renato Alberini, la prospettiva di farsi almeno 20 anni dietro le sbarre. Adesso le forze dell'ordine lo stanno cercando ovunque, non lo trovassero.

0: avrebbe dichiarato latitante. Min Vandrioli, GR1.
1: Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson, 76 anni, poetessa e saggista, premiata per l'audacia e la creatività della sua opera. La scrittrice ha annunciato che devolverà in beneficio

0: New York, dove lei è una figura culto, difficile da inquadrare perché è una scrittrice sperimentale, innovativa, sconfinando tra vari generi e forme di scrittura.
1: In che modo si concretizza questo dialogo tra tradizione classica e letteratura contemporanea?
0: È studiosa dei classici, traduce Saffo, traduce Euripide, poi li riscrive anche. Ci sono delle opere reimmaginate, per esempio una versione dell'Elena di Euripide che si chiama Norma Jean Baker of Troy, sovrapponendo la leggenda hollywoodiana di Marilyn Monroe al mito classico.
1: Ultima, la sua passione per Rosalia, la cantante.
0: Sì, ha una sua arte combinatoria, è attenta al contemporaneo, è una scrittrice che studia i classici ma che va oltre i confini disciplinari e che è attenta a quello che succede, quindi si interessa di arte contemporanea, si occupa di cinema, un intelletto molto curioso.
1: Francesca Cosentino, GR1.
2: Le 22:05 minuti su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento di serata.
3: Zona Cesarini.
4: 22:06 minuti, rieccoci, ben ritrovati fino alle 23 insieme, ancora con tante storie da raccontare, con tanti ospiti. Come abbiamo detto, andremo un po' in giro nei diversi ambiti, tra poco ciclistici nuovamente, dopo che abbiamo potuto conoscere da vicino quello che sta accadendo a Macerata con l'Overtime Festival. Ci insomma interesseremo di altre storie sulle due ruote. 335 699 2949, numero di SMS e WhatsApp. Tra un poco più di mezz'ora, tra l'altro, parleremo di campionato di calcio. Si ripartirà ovviamente con quello che è successo nelle giornate dedicate all'Italia nazionale, un bilancio possiamo dire positivo per quello che è stato restituito al nostro calcio, e poi ovviamente un occhio con il ritorno sui campi delle squadre di club. Avremo un ospite, sarà Gianluca Comotto con noi. Potete anche dirci la vostra e comunicare con noi e con il nostro gradito ospite al numero di SMS WhatsApp tradizionale di Radio 1 e di Zona Cesarini. Altri aggiornamento sul basket, perché si sta continuando a giocare, siamo all'ultimo quarto e in questo momento in pratica è finita. La Virtus Bologna ha vinto 94-87 col Bayern in trasferta, dunque un buon segnale da una squadra italiana impegnata in Eurolega. Terza sconfitta di fila invece, quella rimediata dall'Olimpia Milano in quel di Tel Aviv. Insomma, stiamo parlando sicuramente di una fase iniziale della Pallaspicchi per questa stagione, con squadre da registrare, ancora in certi casi da ultimare proprio il roster. Tra poco, come detto, nuovi ospiti e avremo di nuovo un po' di musica per arrivarci con Liam Gallagher. Questa è la sua Wall of Glass.

0: Liam Gallagher, Wall of Glass, metà degli Oasis, attendendo anche le tre date italiane e romane nel prossimo anno, attendendo chissà anche che vengano, insomma, non so bene a che punto è la lotteria dei biglietti per questa anche costosa, se vogliamo, triplice serata con gli Oasis. Questo è un brano in solo da parte di Liam Gallagher. Tra l'altro siamo alla vigilia dell'uscita di un documentario che ripropone quello che è il loro ritorno sulle scene, non più litigiosi fratelli Gallagher. Sono 22:11, musica e tantissimo sport in questa nostra serata di Zona Cesarini. Nelle scorse serate, in qualche modo anche con la nostra presenza sul posto alla festa dello sport di Trento, c'è stato veramente un gran parte di ospiti e di nomi importanti, anche con un, come dire, a risentirci, a rivederci a presto nel caso di alcuni eventi che hanno avuto per protagonista in questo caso Maurizio Fondriest, con un incontro che ha ripercorso la sua vicenda ciclistica, ma anche, come dire, ha dato appuntamento a Piulla per un docufilm che la riassumerà e che è sul filo del ricordo ma anche della nostalgia e del sentimento, secondo me. E volendo saperne qualcosa di più e avendo modo anche di fare una chiacchiera più ampia, abbiamo pensato di chiamarlo, Maurizio Fondriest, che è con noi stasera. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti.
0: Eh sì, ora magari tarda, non tardissima, però magari è quella data per ricalarsi in un'atmosfera che a Trento è sempre speciale per lei, no?
1: Ma a parte che Trento, il Trentino è la mia terra, e però bisogna dire la verità, Trento è una bella città e per il Festival dello Sport è l'ideale, perché è una città con 100.000 abitanti, e il centro è tutto unito e quindi gli eventi sono molto vicini uno all'altro, quindi la gente può rimanere nel centro, che è tutto pedonale, e quindi girare, godersi sia la città e andare da un evento all'altro. Quindi l'atmosfera che si respira durante il Festival dello Sport è veramente bella.
0: E beh, poi insomma c'è chi come lei di casa per l'appunto, e c'è stato questo appuntamento The Fondriest Way, chissà se si dice Fondriest un po' più all'inglese, visto che ci sono due termini del genere in questo preview, se vogliamo, di un documentario che la riguarderà da vicino, le cui tracce partono però dall'attualità, da una avventura in Sudafrica, ho letto, per sul filo del ricordo intrecciare quello che è adesso con eventi importanti della sua vita, non solo sportiva.
1: Sì, è nato 2 anni fa, no? Quasi così, quasi per caso ero assieme all'organizzatore della Cape Epic, che mi raccontava che stava per predisporre, organizzare una nuova gara di gravel, questa Gravel Burn, e mi fa: 90% dovrei riuscire a farla. Io quasi per sfida gli ho detto: ah, se tu organizzi la Gravel Burn, l'anno prossimo compio 60 anni, vengo in Sudafrica, la faccio con mia figlia e racconto la mia storia, no? E ma è nato così, quasi per scherzo, per scommessa, però quando mi ha richiamato dicendomi che la corsa sarebbe stata organizzata, non potevo più tirarmi indietro, e quindi abbiamo iniziato così a pensare cosa fare. All'inizio di scrivere un libro, però a me non piaceva tanto, perché poi i libri magari li fai solo magari per te stesso, perché tanto non li legge nessuno. E ho detto, e quindi confrontandovi con varie persone abbiamo deciso di raccontare la storia, però raccontare la storia solo

0: andando in Sudafrica, raccontando a mia figlia, mi sembrava un po' limitante, e per questo abbiamo deciso di andare nei posti dove, insomma, dove ho vinto le mie cose più importanti. Quindi siamo andati a Sanremo
1: Certo.
0: con Gianni Bugno, che è stato uno dei miei rivali più acerrimi quando correvo. Sono andato in Belgio, dove ho vinto il mondiale, a Ronse. Sono andato a casa di Plankaert, che è stato il mio direttore sportivo della Panasonic, no? Questa scelta di andare in Olanda alla Panasonic quando nessuno andava all'estero, no? E per questo anche sono andato a casa di Eddy Merckx, perché io da piccolino ero stato folgorato dalla sua maglia di campione del mondo e da questo nome strano, e quindi ho chiesto a lui se potevo andare a trovarlo per fare due parole. Mi ha accolto volentieri a casa, anche se in quel periodo purtroppo era in ospedale, ma è stato veramente, veramente gentile. Ed è per questo un po' il titolo, no? La strada di fondo,
1: Certo.
0: perché nella vita hai delle scelte, no? Hai delle strade, a volte prendi quelle giuste, a volte quelle sbagliate, però alla fine di tutto devi guardare in cima, no? Anche la scelta di andare in Belgio, che è stata una scelta difficile, la scelta di quando ho smesso di correre, avevo una proposta da T-Mobile per fare il direttore sportivo con i giovani, però io non volevo stare via troppo di casa perché avevo i bambini piccoli, per me la famiglia era importante. Quindi fatto queste scelte che da una parte mi hanno limitato, dall'altra mi hanno dato grandissime soddisfazioni, no?
1: Eh
0: Quindi
1: beh, diciamo anche condivise, perché una vittoria come quella del mondiale è qualcosa che tocca sempre tutti quanti, soddisfazioni per lo sportivo e poi per il pubblico che l'ha seguito e l'ha sempre amato.
0: Il mondiale nel ciclismo ha un qualcosa in più che negli altri sport, perché porti questa maglia bianca
1: Stavo
0: con
1: dicendo la
0: l'India, no?
1: stessa cosa, proprio a livello iconico è speciale.
0: Sì, è speciale per questo motivo, no? Io ho vinto due volte la Coppa del Mondo, che a livello di prestazione magari ha un significato anche maggiore, perché sei quello che è come nello sci, no? Il vincitore della Coppa del Mondo è quello che in tutto l'anno è riuscito a confermarsi a alti livelli per tutte le competizioni che ha fatto, no? Mentre il campione del mondo anche nello sci, sì, devi essere sempre forte, devi andare forte, non è che inventi niente, però devi avere anche quella giornata che ti va tutto giusto. Io a Stoccarda nel 91 sono andato anche più forte che a Ronse, però non ho vinto il mondiale, non sarebbe stato magari il mio secondo mondiale quell'anno lì, però le cose sono così. Quindi, però tutti mi ricordano come il vincitore del campionato del mondo, anche se ricordano molto la Milano-Sanremo, perché lo stesso giorno è nata la mia prima figlia Maria Vittoria, lo stesso giorno, quindi
1: Tutto si intreccia, insomma, in questa vicenda in cui io la continuo a immaginare sempre effettivamente con la maglia iridata apposta addosso. La riporto, Fondriest, intanto a quello che sta dicendo attualmente il calendario, che si completa, c'è l'appuntamento finale in Lombardia tra 2 giorni, no? Il 10, proveniamo da questo europeo che, parlando appunto di gare di un giorno, veramente Ciccone ancora penso stia, ancora, sicuramente sarà ancora riflettendo su quell'arrivo in volata con Evenepoel. Cosa ci sta dicendo questo pezzetto di stagione ciclistica?
0: Allora, sull'europeo direi che mi dispiace molto per Ciccone. Lui ha fatto una genialata entrando nella curva così, ha guadagnato su, è stato bravissimo, no? Perché bravissimo, anche se Evenepoel era il più forte, ha tirato quasi sempre lui, però Ciccone è stato bravissimo. Invece non è stato altrettanto bravo, perché il colpo di reni l'ha dato dopo l'arrivo. A 20 centimetri dalla riga era ancora davanti, e invece Evenepoel ha dato il colpo di reni e l'ha battuto per 1 millimetro, 2 millimetri, 3.
1: Sistemi sembra.
0: Ho perso anch'io una Gandevelgen alla stessa maniera, quindi è brutto, è meglio perdere per mezzo metro che per 2 millimetri. Però io penso che possa fare un bel Lombardia Ciccone. Ci saranno i soliti corridori, da Evenepoel, Ciccone, Brandon Bennati con la maglia di campione del mondo, lo vedremo davanti, un corridore molto forte che adesso, avendo questa maglia,

0: ti senti un po' di responsabilità addosso, quindi
1: ne sai, sarà, ne sa qualcosa.
0: Un bel Lombardia sicuramente.
1: E per il ciclismo azzurro questo, come dire, possibile acuto di Ciccone, insomma, poteva sicuramente rappresentare un momento di effervescenza e di qualità che forse vorremmo tutti quanti, insomma, un ritorno soprattutto nelle corse a tappe del nostro ciclismo.
0: Ma ci manca qualche corridore, però sai, noi abbiamo uno come Ganna, abbiamo uno come Milan per quanto riguarda il cronometro e per i velocisti. Ci mancano degli uomini per le corse a tappe, però adesso abbiamo Piganzoli che sta crescendo bene, Pellizzari che si conferma, insomma, a buoni livelli. Non abbiamo mai questo il fenomeno, però Lorenzo Fin, io penso che ha dimostrato con i numeri che ha fatto sia il Giro d'Italia, Tour dell'Avenir, i mondiali che ha vinto Junior, sia del 23, di avere qualcosa in più degli altri. Quindi io mi auguro che in futuro, ed è una ruota che gira, no? E non lo sappiamo a volte perché, che i talenti ti nascono a periodi ne hai tanti, a periodi non te ne trovi con pochi, ma io penso che nel futuro avremo dei bei corridori, torneremo a essere ancora alti livelli.
1: Abbiamo parlato proprio di questa ciclicità in apertura della nostra trasmissione con Novella Galligaris, per insomma tanti sport che magari hanno dei picchi, altre volte un momento di down. Sta capitando magari in questo momento al calcio o al ciclismo in particolare, ma qualcosa si muove. La saluto, Fondriest, riprendendo una frase di Martinelli, vedevo insomma navigando su internet riprese dei momenti dell'incontro che c'è stato a Trento per presentare questo film The Fondriest Way, che uscirà tra un po', non è ancora in essere. Dice che se Maurizio Fondriest fosse nato 20 anni dopo avrebbe vinto molto di più, perché il suo modo e il suo stile erano fuori dai tempi. Parola di Martinelli, mi conferma che è stato pronunciato questo, e insomma, cosa ne pensa?
0: No, mi ha fatto piacere, ma ci vorremmo più di tempo per spiegare, perché sono delle cose tecniche, ma io che all'epoca venivo preso in giro perché andavo ad alta frequenza di pedalata, venivo proprio preso in giro, mentre adesso è la normalità. La problematica è che allora non avevamo in salita i rapporti adeguati per poter mantenere un'altra frequenza, e era questo il mio problema, no? Io ero grande motore, ma non con grande forza, mentre all'epoca avevi bisogno di grande forza perché la cadenza di pedalata era molto più bassa. Uno delle cose, però insomma, sono epoche diverse, non si può, i sema contano poco.
1: Questo era il modo di agire di Fondriest, se possiamo usare anche questa parola way in questo secondo suo significato. The Fondriest Way è anche il nome di questo lavoro documentaristico che ripercorre le vicende di un grande campione che ancora, ripeto, immagino sempre con la maglia ridata addosso, come molti molti di noi. E ringraziamo per essere stato con noi stasera qui su Zona Cesarini, un amico di Radio 1 naturalmente, Maurizio Fondriest, grazie ancora.
0: Grazie a voi e buonanotte a tutti.

0: Max Pezzali con Le Ali, un diciamo brano molto positivo come vibrazioni per continuare il nostro appuntamento qui su Radio 1 Zona Cesarini. Non potevamo che tenere d'occhio tutto quello che il calendario sportivo riserva in questi giorni come grandi eventi, ed è davvero un evento speciale quello di domani, venerdì 9 ottobre 19:45, se non erro, insomma, se le informazioni di cui dispongo non sono errate, alla Fiera Ice Arena a Rho ritorna l'hockey su ghiaccio a Milano. Dopo anni si rinizia, come dire, a giocare, ed è una storia molto importante anche dal punto di vista, se vogliamo, imprenditoriale, quella che ha fatto rivedere la luce a questo club storico. E noi abbiamo il piacere, la fortuna di avere con noi il presidente del Milano Hockey Club, Christoph Leitner, per intanto chiedergli quelle che sono le sensazioni di questa vigilia. Buonasera, presidente.
1: Buonasera a tutti da Milano.
0: Insomma, domani si torna per far risorgere l'hockey su ghiaccio a Milano, si può dire
1: esatto,
0: questo?
1: Esatto, è un grande ritorno dell'hockey su ghiaccio a Milano con 102 anni di storia.
0: Ecco.
1: È un ritorno dell'hockey di altissimo livello, è molto di più di un progetto sportivo. Parliamo di 102 anni di storia, tradizione e passione per questo sport a Milano.
0: Con anche la coincidenza di un impianto che è anche un lascito delle Olimpiadi di Milano Cortina, tutto in pratica ha fatto sì che si convergesse verso questa bellissima notizia.
1: Sì, esatto, dobbiamo solo che ringraziare la Fondazione Fiera Milano che in tempi record è riuscita a realizzare anche tutto questo impianto, e dobbiamo parlare proprio di una legacy olimpica che non succede molto spesso dopo giochi olimpici, perché con il nuovo impianto di Rho vogliamo creare una vera casa per l'hockey milanese, ma non solo per l'hockey su ghiaccio, ma per tutti gli sport su ghiaccio, molto importante.
0: La Ice Hockey League, una partita, quella che si disputerà proprio domani con l'Innsbruck, corretto, e poi corretto. Più avanti ci sarà l'Alto Adige, Alperia. Questo è un po' il calendario di una città che riabbraccia l'hockey su ghiaccio. Ci dica un po' anche

0: se c'è una tifoseria calda che stava attendendo questo momento da anni.
1: Sì, c'è una grande tifoseria di Milano che apprezziamo di avere con noi. Abbiamo la prima partita domani sera e domenica abbiamo il nostro derby contro il Bolzano che inizia già un po' prima il pomeriggio, perciò invito tutti a seguire sia di persona oppure anche su DAZN in caso mai le partite.
0: Naturalmente, c'è... Veramente... Prego, prego. Sì.
1: No, partecipare sulla Liga, diciamo la Lega Ice Hockey League, significa confrontarsi con realtà comunque sportive molto molto competitive e ben organizzate. È una Lega professionistica che sappiamo che è molto molto competitiva e dobbiamo guadagnarci ogni punto sul ghiaccio.
0: È iniziata credo il 18 di settembre questa, come dire, avventura nuova sportiva del club Milano Hockey, e naturalmente adesso c'è da incrociare anche le squadre sul ghiaccio amico. C'è stata anche una presentazione molto suggestiva, l'ho vista in Darsena sul Naviglio, insomma la festa è stata davvero qualcosa di clamoroso per un'accoglienza di una squadra che sta ritrovando anche il contatto con il proprio pubblico.
1: Assolutamente sì, soprattutto i tifosi nostri che sono il cuore di ogni società sportiva. Senza di loro non esiste una vera squadra. E Milano, avendo questa tradizione hockeyistica importante e una tifoseria che ha vissuto grandi emozioni, vogliamo dargli indietro anche le emozioni in questa stagione.
0: Lei è di Vipiteno, giusto? È una,
1: corretto, sì.
0: Una vicenda sportiva che l'ha portata a Milano. Ci racconti anche come è stato il suo avvicinamento a questa come dire, storica pagina che è stata scritta e che state scrivendo.
1: Ma diciamo che noi, da un punto di vista professionale, stiamo realizzando impianti di ghiaccio ed eravamo molto coinvolti anche a Milano Cortina per i giochi olimpici invernali. E da 2, 3, 4 discorsi alla fine siamo rimasti dentro, siamo contenti di esserci, ecco, con i nostri partner,
0: con un respiro internazionale, mi sembra, da subito. Questa è l'intenzione, anche perché l'impegno soprattutto che avete messo in primissimo piano è quello di questo torneo che sta avendo subito grandissime squadre da affrontare. Come sta rispondendo da questo punto di vista, ovvero dell'internazionalità del club?
1: Ma sa, Milano è una città internazionale dinamica, che guarda sempre avanti, che ama le sfide e che sa pensare anche in grande. Credo che anche l'hockey debba avere questa ambizione. E abbiamo una città straordinaria, una lunga tradizione sportiva e oggi una nuova opportunità per rilanciare questo sport. Dobbiamo solo essere capaci di sfruttarla al meglio.
0: Vede, lei sa notare se, immagino insomma Vipiteno e quelle zone d'Italia, sicuramente gli sport invernali la fanno da padrone. Queste Olimpiadi hanno portato un avvicinamento della gente a queste discipline, all'hockey su ghiaccio in particolare. Anche questo impianto di Raw sicuramente dovrebbe ospitare tanto altro. Quanto lo spirito olimpico si vive ancora in città?
1: Ma secondo me si vive tantissimo. Chiaramente è un mercato di nicchia, non è il calcio, ma è uno sport, come dico volentieri, molto sexy, è molto veloce e chi non conosce hockey su ghiaccio, invito chiunque a vedersi una partita a Milano.
0: Beh, lo spazio c'è, 4.000 spettatori, tra l'altro insomma abbiamo avuto modo di raccontarla in diretta, le gare anche con medaglia che sono arrivate, e sicuramente ci sarà un pubblico che abbiamo visto spessissimo in giro per Milano, tifosi di tutto il mondo venuti per quelle Olimpiadi. Abbiamo visto anche performance delle nostre squadre azzurre, poi ovviamente sono sempre i soliti, no? C'è stato Stati Uniti e Canada ovviamente arrivare, certo, fino in fondo. Adesso ci sarà invece questa squadra milanese che è risorta dopo anni e che insomma non vediamo l'ora di seguire anche con le vicende sportive, oltre che a quello imprenditoriale, perché abbiamo avuto il nostro ospite, il presidente del Milano Hockey Club, Christoph Leitner. Grazie, in bocca al lupo ovviamente per tutto, per questa nuova avventura che è appena iniziata.
1: Grazie mille, grazie da Milano, bocca al lupo. Grazie,
0: tutti a Raw ovviamente per seguire questa novità che ci sarà domani. Grazie ancora.

0: E la risata finale ad accompagnare questo gran pezzo classico del repertorio di Annie Lennox, No More I Love Yous. Sono le 22:39, ancora zona Cesarini. Ricordo anche il numero di SMS e WhatsApp, che è il 335-699-2949. Abbiamo avuto davvero tante digressioni, tanti parentesi, anche molto localistiche. Siamo andati a Milano, dove domani si riabbraccerà l'Hockey su Ghiaccio a Macerata per un festival che abbiamo potuto presentare con le sue tante voci in questi giorni. E adesso però parliamo di quello che probabilmente molti in realtà hanno già in testa ben chiaro, cioè che si riprende a giocare il campionato di calcio, è alle porte. È una vigilia questa senza anticipo del venerdì, come normalmente è. Domani anzi si gioca in B con un anticipo che trasmetteremo, tra l'altro. E dunque da sabato dalle ore 15, come qualcuno ci ha scritto anche ricordandoci che si inizia proprio da quell'orario, ritorna il campionato con qualche sorriso in più, sicuramente per quello che hanno detto questi giorni azzurri, anche un po' di attesa per capire queste squadre che ripercussioni avranno avuto nel bene o nel male. E noi insomma anche per condividere le opinioni vostre, quelle del nostro ospite, ci confrontiamo proprio con uno che conosce benissimo il campionato italiano, è scalciatore con diverse squadre, e lo ringraziamo per essere con noi stasera, Gianluca Comotto, eccoci qua.
1: Buonasera a voi, è un piacere.
0: È sempre un piacere, sempre un piacere. Tra l'altro, insomma, anche con vicende diverse, poi dirigente in tempi più recenti, ma con diverse squadre che ha avuto l'onore di indossare maglie storiche, come quelle di metterei su tutte, Torino e Fiorentina. Forse si può partire proprio dalle vicende della Fiorentina, anche perché forse è quella che ha più da attendere ancora dei nazionali che stanno ritornando a Firenze. Uno è Mastantuono. Stiamo parlando di una squadra che è tutta ancora da decifrare, ma che ha trovato sicuramente con Vanoli quella dimensione che aveva peraltro nella scorsa stagione avuto. C'è Genoa Fiorentina alle porte, si parte proprio da là, tra l'altro dall'incontro di sabato in Liguria. Cosa si aspetta dalla formazione gigliata, Comotto?
1: Sì, è un bel punto interrogativo, un po' perché la Fiorentina in questo momento è un punto interrogativo, un po' perché quando si ritorna dalla nazionale, dalle nazionali, ci sono tanti punti interrogativi. In questa occasione ancora di più, perché per la prima volta sono stati fuori tanti giocatori per quasi 3 settimane, quindi difficile da decifrare, però la vedo più che altro come un'opportunità per mettersi in mostra quelli che magari avrebbero giocato di meno non essendo andati in nazionale.
0: Sicuramente per quello che riguarda le panchine che sono saltate, c'è anche un lavoro che hanno dovuto fare in fretta e furia i nuovi nomi, Palladino a Bologna, Gilardino a Parma, a Firenze appunto Vanoli, che mi sembra abbia già ripreso in mano la situazione. Forse ecco, insomma, sono in molti casi dei ripensamenti questi cambi di panchina.
1: Sì, quello che fa piacere è che hai fatto nomi di tutti gli allenatori italiani, anche giovani, no? Quindi vuol dire che il movimento, quantomeno quello degli allenatori, funziona. E Palladino e Gilardino sono due allenatori giovani che hanno già fatto vedere qualcosa, ma che avranno una prova molto difficile da superare entrambi.
0: Sicuramente il campionato del ritorno adesso dopo questa lunga sosta presenta, forse in maniera un po' troppo anticipata rispetto a quello che doveva, Como Roma, perché la partita delle 12:30 del giorno di domenica, mi sembra, no, c'è già stata una partita delle 12:30, forse Fiorentina-Napoli, si ritorna a giocare con quelle che sono indicate come le attuali dirette concorrenti dell'Inter. D'accordo su questo? Pensa che sia presto per definirle? Intanto l'affascina sicuramente un incontro come Como-Roma dal punto di vista della qualità che offrono queste due formazioni.
1: Assolutamente affascinante. Al momento la squadra che fisicamente sta meglio è la Roma, sta meglio anche dell'Inter. Se riesce a mantenere questa intensità, è il punto di domanda e quello, la Roma è la diretta concorrente per il titolo. Il Como lo vedo un gradino sotto, e soprattutto c'è da vedere come potrà reagire alle partite continue, avendo anche la Champions. Quindi la Roma, se riuscirà a mantenere questo livello, e sarà la favorita. Oggi guardavo, c'è un gioco di coppie, ovvero titolare sostituto, che quasi non te ne accorgi della differenza. Questo è importante, perché comunque le squadre di Gasperini sprecano tanta energia, un modo di giocare che comunque

0: le energie poi a un certo punto vanno a scemare, ecco.
1: E insomma, è tutto da definire in prospettiva. Tra l'altro, due squadre che non dico che non hanno nulla da perdere, perché alla fine affari spenti, si sono avvicinate alle vette del campionato in attesa fondamentalmente di capire se Napoli, Juve e Milan hanno preso delle strade corrette per ritornare in una dimensione altissima di campionato, per cui anche la spensieratezza forse è una componente di queste due formazioni, come in Roma, no?
0: Sì, sono d'accordo. Beh, vedo nelle grandi squadre che hai nominato appunto qualche problematica, c'è una dura lotta anche ai vertici societari con continui cambiamenti, quindi si sta cercando di trovare una dimensione che al momento si sta facendo fatica, soprattutto per quanto riguarda la Juventus.
1: Anche attesa, secondo me, c'è per le squadre che sono giudicate le sorprese di questo campionato, che stanno trovando, oltre ai punti, anche un gioco di valore, come il Frosinone che gioca a Napoli, e poi c'è il Cagliari contro la Juventus. Insomma, abbiamo citato appunto Juve e Napoli come squadre da decifrare, e queste due si trovano proprio a dover testare quella che è la continuità e la qualità a lungo termine di queste due formazioni. Ripeto, sono il Frosinone, forse il Cagliari, le due squadre sorpresa. Per lei sono sorprese, e cosa stanno mettendo in campo che altre squadre dello stesso, diciamo, livello non hanno potuto proporre?
0: Guardala, chi non è sorpresa per me è il Frosinone, ma perché Alvini è un allenatore che io conosco bene, avendolo avuto e voluto
1: Perugia.
0: A Perugia, quindi lo conosco bene, conosco il valore di questo allenatore, oltre che tecnico, tattico, anche morale, quindi non posso che essere felice di vedere una squadra che, oltre a fare risultato, sta imprimendo un gioco, sta facendo vedere qualcosa veramente di bello, con giocatori giovani, tanti italiani, quindi è un bel fiore all'occhiello del nostro campionato, e speriamo che riesca a mantenere questo livello. È logico che non sarà semplice, perché alla fine dell'anno la situazione di classifica probabilmente non sarà questa, ma se riuscisse a fare una salvezza tranquilla sarebbe veramente come vincere uno scudetto.
1: Sì, forse anche inedito, perché mi pare che il Frosinone non abbia mai mantenuto la categoria in passato. Sicuramente sono notizie positive in generale per il calcio italiano. Siamo con Gianluca Comotto, nostro ospite stasera, per affrontare questi temi che, insomma, a cui teniamo tutti, e che ci riproporranno tra poco il campionato con tutte le squadre lì schierate, anche a testare quello che è stata questa lunga pausa per le nazionali. Per l'appunto, direi, ha citato Alvini, lo associo anche un po' a Baldini, no? Per quello che ha fatto nell'Under 21 e per l'umanità che trasmettono, la qualità che imprimono nei propri giocatori, anche dal punto di vista della condotta. Sono figure positive di cui abbiamo bisogno. Spesso i risultati però condannano anche a sparire, in certi casi, queste personalità, che forse più di altre si meritano il palcoscenico, e poi quando lo trovano, insomma, rivelano anche quello che è la qualità del lavoro che c'è dietro.
0: Ma sono d'accordo, guarda, proprio Alvini, per fare l'esempio, dopo Perugia è andato incontro a un paio, se non tre, fallimenti, e poi è ripartito addirittura dal Cosenza, venendo mandato via. Poi il Cosenza addirittura è retrocesso quell'anno, però poi per fortuna ci sono dei dirigenti illuminati e che non vanno oltre il risultato e guardano qualcosa di diverso, no? È stato il caso di chi ha scelto Alvini, che l'ha fatto ripartire con un Frosinone l'anno scorso, che era una squadra la squadra più giovane del campionato, e guarda caso poi i valori alla fine escono fuori, e sono usciti fuori.
1: Infatti. Sì, anche lo ricordiamo, il Frosinone ha vinto l'ultima col Como, un po' a sorpresa, ma legittimamente, con praticamente, mi pare, 9/11 della squadra dello scorso anno, segno che la continuità e anche essere squadra è qualcosa che non si compra, diciamo così. Al 335-699-2949 arrivano messaggi per il nostro ospite Gianluca Comotto. Uno è molto personale, Carlo da Varese. Ricordiamo intanto che c'è un erede, Cristian Comotto, che parlando di giovani e di

0: talenti italiani si sta mettendo in luce, insomma sembra avere proprio una bella strada davanti a sé. Cita il nostro Carlo Marco Comotto, difensore della Fermana, che è anche un grande, sì, grande giocatore secondo quello che ci scrive il nostro ascoltatore.
1: Sì, sì, sarà contento Marco che non ha fatto, diciamo, la carriera che ho fatto io, si è fermato a categorie più basse, però comunque la cosa bella della nostra famiglia è che ora chi più in alto e chi più in basso, però siamo sempre stati capitani delle squadre dove abbiamo giocato. Cristian anche era il capitano della Fermana in Serie C, quindi diciamo una famiglia di calciatori, ma di sportivi, mettiamola così, e soprattutto di gente che ha a cuore, no? Di solito i capitani vengono scelti proprio per questo motivo qui, quindi riempio di orgoglio questo la nostra famiglia.
0: Collezionisti di fasce, di capità, di fasce, e i Comotto, anche Cristian è stato capitano in qualche frangente.
1: Eh sì, ora lui stiamo parlando ancora di un calcio giovanile, però è sempre abbastanza stato il leader delle squadre dove ha giocato. Adesso cioè, gli aspetta qualcosa di più difficile ancora, ovvero affermarsi in una grande squadra come quella del Milan. Non sarà facile, ma dovesse succedere, allora sarebbe l'impresa più grossa della famiglia Comotto, ecco.
0: Con ruolo diverso, perché io lo ricordo terzino, no? Il papà Gianluca, Cristian un po' più avanzato.
1: Sì, piedi diversi, diciamo, perché il papà, insomma, i piedi non è che erano il suo forte, Cristian per fortuna tecnicamente è messo meglio, speriamo che abbia ereditato la grinta del padre, perché quella era quella che faceva sì che poi ogni allenatore alla fine finisse per farlo giocare, il buon Gianluca Comotto.
0: Eh sì, diciamo anche che club importanti, il cuore del Toro, la Fiorentina, ma ricordiamo anche Vicenza, Regina, Ascoli, insomma una vicenda sportiva quella di Gianluca Comotto che è sicuramente significativa per quello che è, insomma, il classico giocatore irrinunciabile, appunto, che spesso magari in qualche squadra di Serie A quest'oggi manca, perché spesso stiamo parlando anche di squadre che non hanno continuità negli anni, non hanno un nome su cui aggrapparsi, perché insomma girano tanto i giocatori, è un po' come si dice, un porto di mare una squadra di calcio oggigiorno. Stiamo insomma raccontando quello che sta per ripartire il campionato, non abbiamo forse detto tantissimo Comotto sulla nazionale, sulle sensazioni che l'ha lasciato, la saluteremo proprio con questo sì, sorriso con cui si può parlare. Sicuramente si può tornare a giocare, sicuramente poteva andare peggio, ma è andata molto al di sopra del previsto, chissà, a parte quella prima partita col Belgio, poi tutto sembra essersi sistemato.
1: Ma sì, io direi che la cosa che ho sentito dire poco, comunque la cosa a cui ho più fatto caso io, è che Mancini è stato coraggioso, perché comunque ha lanciato tanti giocatori e anche giovani, quindi secondo me bisogna ripartire da questo coraggio. Bello è stato la difesa a, diciamo, un giocatore come Romano, che la prima partita non ha fatto bene, però visto che tutti si sono uniti, compresa un po' anche la stampa, quella che conta nel difendere il giocatore, quindi è importante anche questo, perché non si può pensare che un giocatore così giovane alla prima partita potesse essere eccelso, ma invece se si riesce ad avere pazienza sono sicuro che ritorneremo, non so se al top, ma potremmo ritornare a buoni livelli anche con la nazionale.
0: Si è avvicinato lei alla nazionale come convocazione?
1: Sì, ci sono andato vicino più volte, però devo dire che la concorrenza, a differenza di adesso, dove la concorrenza devo dire che è inferiore, era elevata, perché c'erano signor terzini come Zambrotta, Panucci, Oddo, e poi magari dimentico anche qualcun altro. Diciamo adesso probabilmente giocassi adesso sarei in nazionale, ecco, anche, se vogliamo.
0: Anche perché adesso vengono fatte mega convocazioni, anche stage, vengono insomma testati i giocatori, era un calcio un po' più pratico e pragmatico, adesso sembra tutto un po' più ampliato per vedere insomma tutta la platea di calciatori a disposizione, quale fa al caso dell'allenatore e del commissario tecnico, e soprattutto sono meno i giocatori italiani in circolazione.
1: Sì, devo dire che poi alla fine ho smesso 10 anni fa, ma sembra un'era geologica,

0: cambiato veramente tanto tutto ad una velocità incredibile, però non dico che questo sia peggio o meglio, semplicemente è un cambiamento a cui bisogna adeguarsi. Adesso ci sono calciatori che vanno all'estero e ne hanno beneficio, come si può vedere con Caiode, come è successo con Tonali. Bisogna avere un'apertura mentale diverse, andare alla ricerca anche poi di quei giocatori probabilmente che hanno il passaporto, come si, tra virgolette, come si suol dire, perché questo è il nuovo mondo calcistico, il nuovo mondo in generale.
1: Eh sì, anche andare alla ricerca dei comotto, che secondo me fanno sempre comodo, infatti quando si trovano poi difficilmente si rinuncia al suo impiego. Noi lo ringraziamo tantissimo Gianluca Comotto per essere stato con noi qui stasera su Zona Cesarini, qui su Radio 1. Buon proseguimento di serata, anche buonanotte sostanzialmente. Grazie mille Comotto.
0: Buon proseguimento a voi, grazie a voi davvero.
1: Alla prossima con il nostro gradito ospite. Abbiamo chiuso tra l'altro la nostra lunga intensa serata fino alle ore 23 come al solito, e come anche domani, dove sarà protagonista, come detto, l'anticipo del venerdì della Serie B. Andremo ad Avellino per Avellino Sampdoria con il nostro inviato sul posto, vi racconteremo quella gara e tante altre cose ancora. Grazie per l'ascolto a Gianluca Liberati per l'assistenza tecnica, Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione, al microfono Diego Carmignani. Vi saluto con i Men at Work, poi l'appuntamento del giornale radio. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Legge elettorale in primo piano con il via libera definitivo della Camera, soddisfatta Giorgia Meloni che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini. La Premier smentisce poi l'ipotesi di elezioni anticipate, ma la giornata a Montecitorio è stata segnata da un confronto serrato tra maggioranza e opposizioni. La cronaca nel servizio.
4: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
5: La maggioranza scatta in piedi e festeggia, le opposizioni protestano mostrando i cartelli legge truffa. L'epilogo del voto di Montecitorio scioglie le tensioni nel centrodestra, come conferma uscendo dalla Camera Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Guardiamo con fiducia al futuro, poi aggiunge: credo che l'obiettivo espresso dagli alleati di chiudere la legislatura sia condiviso. Maggioranza compatta in aula sulle motivazioni del sì. Coalizione e presidente saranno presentati prima del voto, non dopo i giochi di palazzo, scandisce il leghista Alessandro Barabotti. Gli fa eco il deputato azzurro Stefano Benigni. Chi vince governa, dice, chi perde va all'opposizione. Basta inciuci. Dall'altra parte dell'emiciclo, progressisti all'attacco. Avete continuato a cambiare il testo sulla base dei sondaggi e di vannacci, la fondo del 5 Stelle Giuseppe Conte, che rincara su Giorgia Meloni. È la prima donna premier che sbarra la strada ad altre donne. La segretaria PD Elly Schlein critica i 5 colonnelli nell'ultima fila per controllare il ditino del vicino, poi lancia la sfida. Con la nostra alleanza progressista saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale. E Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, paventa quello che chiama piano B di Giorgia Meloni. Se si fa il pareggio o la consulta cambia la legge, va fare l'accordo con Vannacci. Francesco Macaro, GR1.
3: Conti pubblici. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis, richiamando alla prudenza sui bilanci. Fiducioso il ministro Giorgetti e dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Guerra in Ucraina, in serata nuovi raid russi su Kiev con blackout e interruzioni dell'acqua. Questa mattina a Kramatorsk colpito un autobus, 33 i morti. Sul fronte diplomatico, domani a Miami gli inviati di Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche i rappresentanti europei della NATO. L'attacco hacker alla Farnesina non ha provocato disservizi. Il ministro degli esteri Tajani conferma il pieno funzionamento dei sistemi di protezione. L'azione è attribuita al gruppo filorusso No Name 057. Indaga la polizia postale mentre sono in corso verifiche anche sui siti delle ambasciate italiane all'estero. Rafforzate le difese informatiche. E sempre sul fronte delle minacce informatiche, attenzione a una nuova frontiera delle frodi online, la cosiddetta truffa dell'amministratore delegato.
6: Un messaggio da un superiore, una chiamata da un avvocato apparentemente autorevole, la fretta di chiudere un'operazione finanziaria. Il copione è sempre quello, il profitto multimilionario. La truffa dell'amministratore delegato è tra i crimini online più redditizi. L'ultimo caso eclatante è quello che ha visto come vittima l'ex numero uno di Fideuram, Paolo Molesini. Convinto di essere stato contattato dall'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina, ha autorizzato bonifici per oltre 100 milioni.
7: Il fattore principale è sempre uno, cioè il fattore umano. Solitamente non viene mai violato un sistema informatico, ma viene sempre carpita la fiducia delle persone.
6: In queste trappole dunque possono cadere anche i manager di alto livello, ma altre frodi contro le imprese medie e piccole prevedono l'uso di finte fatture di fornitori da pagare, oppure gli hacker si inseriscono nelle comunicazioni via email tra colleghi. Quasi sempre il punto di partenza è un profilo bucato perché la password non era sicura. Anche le truffe tra privati sono aumentate esponenzialmente con la diffusione capillare dei pagamenti elettronici e dell'intelligenza artificiale.
8: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
3: E chiudiamo con il maltempo. Danni e disagi in diverse regioni, in Toscana allagamenti, nubifragi anche nel napoletano, disservizi a Roma. Il servizio di Monica Pietrangeli.
9: Sono bastati appena 40 minuti di pioggia torrenziale e violente raffiche di vento per mettere in ginocchio Roma e gran parte del Lazio. Allagamenti, trasporti paralizzati e alberi caduti. Sulla costa laziale il vento ha raggiunto i 110 km orari. La litoranea a Tarquinia è rimasta bloccata per la caduta di rami e alberi sulla carreggiata. Difficoltà e allagamenti si segnalano anche a Civitavecchia e Guidonia. A sud colpita anche Latina e provincia, dove diverse strade si sono trasformate in veri e propri torrenti in piena, creando

0: pesanti disagi alla viabilità. Alla stazione Termini di Roma i viaggiatori hanno ripreso un torrente d'acqua a scendere verso le banchine. Allagamenti diffusi e scalinate sommerse anche a Cinecittà. Nel centro storico la pioggia ha trascinato in strada i sacchi di rifiuti bloccando le auto, mentre all'Eur le forti raffiche di vento hanno sollevato onde sulla superficie del laghetto.
1: E la linea Valmix delle 23.

0: Durò 3 giorni. Tutto a inizio lunedì 7 ottobre dell'85 alle 15, quando la radio costiera svedese capta un messaggio. Il messaggio proviene dalla nave da crociera italiana Achille Lauro al largo delle coste egiziane. Il marconista dice: c'è stata una sparatoria, siamo stati dirottati da un numero imprecisato di palestinesi che sono tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Gli ostaggi sono 545, molti di loro sono americani. I terroristi chiedono la liberazione di 50 loro compagni detenuti in Israele. Ha inizio così la più grave crisi politica e diplomatica nella storia dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Una crisi culminata in Sicilia, nella base di Sigonella, dove rischia di trasformarsi in uno scontro armato tra alleati, cioè tra gli italiani e gli americani. Protagonista su tutto l'allora presidente del Consiglio italiano Bettino Craxi. Ricostruiamo l'intera vicenda attraverso una serie di straordinarie testimonianze, ora per ora.
1: All'improvviso sento prima bussare e poi aprire subito la porta. Era il comandante in seconda che mi dice: comandante, ci sono i terroristi a bordo. Appena spalancai la porta della sala nautica, mi sono ritrovato questo Mahmoud, uno di questi ragazzi con il suo fucile, che me lo puntò alla gola e disse: noi siamo, insomma, si dichiarò che cosa erano e che cosa volevano.
2: La prima cosa che ho visto è stato un lenzuolo bianco macchiato di sangue, e sotto il quale c'era uno dei nostri marinai ferito alle gambe. Dopodiché ho visto un misto tra passeggeri vestiti, alcuni che indossavano ancora il costume perché erano stati trascinati dalla piscina. Quindi lì c'è stata una prima coscienza di quello che stava capitando.
0: In pochi minuti l'Achille Lauro è nelle mani dei terroristi. Sono solo 4, ma sono armati fino ai denti. Si sono imbarcati a Genova con passaporti falsi e si definiscono combattenti e membri dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Ma qual è l'obiettivo del comando palestinese? Lo spiega il giornalista Pino Bongiorno.
3: L'obiettivo primario del comando palestinese era di fare un attentato nel porto israeliano di Ashdod. L'operazione andò in una certa misura, saltò, perché alcuni membri del comando erano stati sorpresi dall'equipaggio italiano che appunto mi mettevano a posto le armi, e quindi sentitisi scoperti presero d'assalto la nave e quindi la dirottarono.
0: Sull'Achille Lauro l'incubo è appena iniziato, sono le 15, dal dirottamento sono passate 2 ore.
4: My day, Achille Lauro, my day.
0: Il marconista della nave riesce a mandare un SOS in cui comunica il dirottamento e la richiesta dei palestinesi che chiedono la liberazione di 50 compagni detenuti in Israele.
5: Buonasera, apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa: il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo al largo delle coste egiziane.
0: Da subito il governo italiano si muove su 2 fronti. Da una parte il ministro della difesa Spadolini, che è il più filo americano, riunisce subito i vertici militari. Dall'altra Andreotti, agli esteri, su posizioni tradizionalmente più vicine al mondo arabo, attiva tutti i suoi canali diplomatici. Intanto Spadolini, d'intesa col presidente della Repubblica Cossiga, incarica i militari di mettere a punto un piano per liberare la nave con la forza.
6: Avevamo a disposizione, io mi trovo a Castelporziano, un potente radio ricevente del servizio postale che mi diede la possibilità di ascoltare le comunicazioni del radio del comandante della nave.
0: Andreotti si mette in contatto con Boutros Ghali, ministro di Stato egiziano, che gli assicura la totale collaborazione del Cairo. Quindi chiama Rafat, che prende le distanze dai terroristi. Con un comunicato l'OLP precisa: noi non c'entriamo niente, vogliamo aiutare l'Italia in questa crisi. Alle 21.30 il presidente del Consiglio Bettino Craxi arriva a Palazzo Chigi e si assicura la copertura politica della Tunisia grazie alla sua amicizia personale con il primo ministro Mzali. Mentre il governo italiano studia la via diplomatica, gli Stati Uniti hanno già deciso: nessuna trattativa con i terroristi.

0: Alle 3 del mattino Arafat telefona a Bettino Craxi e ribadisce che l'Olpe è estranea al dirottamento e lo informa che due suoi emissari sono in viaggio per il Cairo per affiancare il governo egiziano nella trattativa. Uno dei due è Abul Abbas, leader del Fronte per la Liberazione della Palestina, una fazione dell'Olpe di cui farebbero parte i terroristi, anche se in un gruppo dissidente.
1: E una delle cose che poi molti non conoscono, che chi suggerì di rivolgersi ad Arafat furono gli americani. Dissero: ma sentite un momento Arafat, cosa che fu fatta, e Arafat ci dette la sua disponibilità e questo suo emissario sembrò un ricercatore di soluzioni.
0: Dunque, come ha detto chiaramente Andreotti, sono gli stessi americani che suggeriscono il contatto con Arafat e Arafat propone Abul Abbas. Ma su questo nome gravano molte ombre e su di lui si concentra l'attenzione del Mossad. Nel frattempo l'Achille Lauro viene individuata dai ricognitori italiani, sembra diretta verso le coste siriane e infatti i dirottatori prendono contatto con le autorità del porto di Tartus in Siria.
1: Loro avevano chiesto di poter attraccare in Siria. Io telefonai personalmente al presidente Assad, che era in visita in Cecoslovacchia, e gli esposi la situazione. Lui disse: guarda, noi preferiremo rimanere fuori da vicende di questo tipo, però se è utile noi diamo questo permesso.
0: L'Achille Lauro insomma attende il permesso di attraccare in Siria, ma a Damasco, per accogliere la nave, vuole prima la garanzia da Roma e da Washington della loro disponibilità ad avviare la trattativa con i dirottatori. Ma l'ambasciatore americano in Italia, Maxwell Raab, ribadisce: l'America non tratta con i terroristi. D'altra parte i palestinesi da liberare sono detenuti in Israele e anche Israele rifiuta ogni scambio. Craxi non ha scelta, deve chiedere a Damasco di non autorizzare l'attracco. E sull'Achille Lauro si scatena la furia dei terroristi. Così il racconto di quei momenti di terrore di Aldo Accardi, commissario di bordo.
2: Immediatamente incominciarono a cercare di ottenere i passaporti dei passeggeri oppure le varie nazionalità per distinguerli. E quindi dopo molta fatica furono distinti alcuni americani, tra cui anche Greenhofer, che stava su una sedia a rotella. Poi ci stavano le ballerine nostre che erano inglesi e ancora qualche ebreo si c'era pure.
0: E lui, un disabile sulla sedia a rotelle, la vittima scelta dai terroristi palestinesi. Klinghoffer viene portato sul ponte e ucciso con un colpo di pistola al petto e uno alla fronte. Poi il suo cadavere viene gettato in mare da due membri dell'equipaggio. E la notizia di questo omicidio arriva anche sul ponte di comando dove c'è il capitano De Rosa.
3: La morte l'ho appresa mentre stavo sul ponte, che è Mahmoud, sempre questo, il solito Mahmoud. Mi chiacchierava, si chiacchierava e avevo sentito dei colpi. Dopo alcuni minuti è arrivato Molchi con il passaporto di questo passeggero e mi ha detto: se non ci rispondono e si fanno sentire, noi ogni tre minuti ammazziamo un passeggero.
0: Improvvisamente però i terroristi cambiano strategia, ordinano al comandante De Rosa di fare rotta di nuovo verso l'Egitto e non uccidono più nessun passeggero. Ma cosa è successo? Secondo il Mossad, il servizio segreto israeliano, sarebbe entrato in scena Abul Abbas, il mediatore che aveva scelto proprio Arafat, che avrebbe ordinato via radio ai dirottatori di fare rotta verso l'Egitto e di non toccare più nessun prigioniero. Mercoledì 9 ottobre, alle 2 del mattino, l'ambasciatore americano Raab torna per un colloquio privato a Palazzo Chigi. Alcune intercettazioni confermano l'omicidio del passeggero. Washington, dice, è pronta ad attaccare la nave. Craxi prende tempo e Francesco Cossiga a raccontare quel momento.
4: Si pensò prima ad un'azione di forza e la volevano fare sugli americani, erano disposti a farli sugli americani. E con i loro SEAL, e lì ci fu un punto, diciamo, d'orgoglio. Gli italiani dissero: se l'operazione deve essere fatta vi debbono partecipare anche gli italiani con Subin, perché si tratta sempre di una nave italiana. Fu scartata l'ipotesi perché Si disse, dissero gli organi tecnici, che ci sarebbe stato comunque spargimento di sangue, anche molto probabilmente tra i civili che erano sulla nave, insomma.
0: E dunque non resta che l'iniziativa diplomatica. Vincenzo Migliuolo, ambasciatore italiano in Egitto, riceve il mandato di aprire un negoziato coi terroristi. Con lui anche i due rappresentanti dell'OLP, Ani El Hassan e Abul Abbash. La nave è a 15 miglia da Porto Said quando il Mossad intercetta una conversazione. L'uomo che i dirottatori chiamano comandante intima la resa e promette un salvacondotto. Gli americani si dicono subito contrari. L'Italia accetta ma pone una condizione, che a bordo non siano stati compiuti atti di violenza. Per questo motivo il governo chiede un contatto con Gerardo De Rosa, il comandante dell'Achille Lauro. De Rosa conferma: i passeggeri stanno tutti bene.
5: Io ero sotto la minaccia dell'arma, non una minaccia così, una minaccia che di persone che io già sapevo, io lo sapevo, che ormai lo sapevo in quel momento, che avevano già ucciso. Ho pensato che era meglio, come si dice, ponti d'oro al nemico che fugge, cioè bisognava agevolare la loro partenza dalla nave.
0: A questo punto il governo italiano autorizza l'ambasciatore Migliuolo a firmare il salvacondotto per i terroristi. Ma davvero il governo di Roma non sapeva nulla della morte di Klinghoffer? Paolo Guzzanti, giornalista.
6: Lì mentirono tutti. L'ambasciatore Migliuolo confessò, anzi con un'aria pure compiaciuta, e disse: abbiamo fatto l'inghippo, è chiaro, no? L'inghippo, cioè l'imbroglio, abbiamo fatto l'imbroglio per gli americani dal muretto, non so come si chiama, il posto dove Klinghoffer era stato messo con la testa in giù, ucciso con una raffica di mitra, e poi il suo corpo era stato lasciato scolare tutto il suo sangue. C'era questa enorme bava di sangue che scendeva giù lungo tutto il fianco della nave fino alla linea di galleggiamento.
0: Ascoltiamo la dichiarazione di Cornelio Brandini, assistente di Bettino Craxi e di Giulio Andreotti.
7: Assolutamente no. Craxi non sapeva che Klinghoffer fosse già stato ucciso. Non lo poteva sapere, perché non c'erano quelle notizie. Da noi non apparivano quelle notizie.
1: Cosa che se avessimo saputo che c'è fosse un omicidio, non per il fatto che fosse un ebreo, chiunque fosse, italiano, non italiano, noi non l'avremmo fatto, perché era veramente allora un favoreggiamento nei confronti dei delinquenti.
0: Il giorno dopo alle 12 il presidente egiziano Mubarak convoca una conferenza stampa e afferma che i quattro terroristi palestinesi hanno lasciato l'Egitto. Ma Mubarak mente, i servizi segreti americani infatti controllano il suo telefono e sanno che i terroristi non sono ancora partiti, ma che di lì a poco si imbarcheranno su un Boeing per Tunisi. Per la Casa Bianca non c'è più tempo da perdere.
8: Message to terrorists everywhere. A message you can run, but you can't hide.
0: Reagan dà ordine di intercettare l'aereo e condurlo in una base americana. Il Boeing con i quattro terroristi, i due emissari dell'OLP e altri otto egiziani parte verso Tunisi. Ma gli viene negato il permesso di atterraggio, si dirigono allora verso Atene, ma anche la Grecia nega il permesso. Alle 22.30, sui cieli del Mediterraneo, due caccia dell'aviazione americana intercettano l'aereo e lo costringono a dirigersi verso la base di Sigonella in Sicilia. Intanto da Washington tentano di rintracciare il presidente del Consiglio Bettino Craxi, ma Craxi è irreperibile. A questo punto entra in scena Michael Ledin, consulente della Casa Bianca, un falco che è stato anche collaboratore del SISMI.
9: Ho parlato con l'assistente di Craxi, Brandini, Cornelio Brandini. Lui tutta quella sera ha detto a tutti gli americani, perché l'ambasciata lo cercava disperatamente, e Brandini ha sempre detto che Craxi non c'era. Allora io, parlando con Brandini, ho detto: senti, sono io, insomma, se tu mi stai dicendo che Craxi non c'è, mentre invece lui sta nella stanza accanto a te, tu ti troverai la tua fotografia in prima pagina di tutti i giornali del mondo. In quel momento me l'ha passato.
7: Siccome lui si qualifica

0: Come Michael Levine, Craxi non aveva molta simpatia per Michael Levine, fece dire, oppure disse: io con Levine non vedo per quale ragione dovrei parlare.
1: Tramite Levine la Casa Bianca chiede a Craxi il permesso di far atterrare l'aereo a Sigonella. Craxi concede il permesso, ma subito dopo contatta le autorità militari. L'aereo egiziano deve essere protetto a tutti i costi e i passeggeri devono essere sotto custodia delle autorità italiane. Così Ercolano è Annichiarico comandante della base militare di Sigonella.
2: Appena l'aeroplano è atterrato, abbiamo messo dei mezzi davanti e dietro l'aeroplano e l'abbiamo preso e portato nell'area dove operava l'aeronautica. Questo, diciamo, che ha un po' scombussolato, ritengo, quelli che erano stati i piani degli americani, perché loro pensavano di far atterrare l'aeroplano, portarlo dalla loro parte e lì noi non avremmo più potuto metter naso, perché se lo sarebbero prese loro.
1: Sulla pista di Sigonella, i militari della VAM, la vigilanza dell'aeronautica, si dispongono in circolo intorno all'aereo egiziano. Ma appena sbarcati dai loro aerei, i militari americani circondano a loro volta il cordone di sicurezza italiano. Passano pochi minuti e arriva anche una colonna di automezzi dei carabinieri, i quali, arma in pugno, circondano gli americani. Tra Italia e Stati Uniti si profila a questo punto una crisi senza precedenti. Il generale Steiner, capo della Delta Force, insiste: deve prendere assolutamente in consegna i passeggeri del Boeing. Quelli sono i suoi ordini. Ma gli italiani rispondono, e rispondono a muso duro. A questo punto gli americani giocano il tutto per tutto. Reagan telefona a Craxi e gli chiede di consegnare sia i dirottatori che i negoziatori. A fare l'interprete fra Craxi e Reagan è ancora Michael Levine.
3: Reagan ha detto: noi adesso manderemo questo mandato di cattura e dunque ti prego di far mettere tutti quanti in galera. E Craxi ha detto: ma dobbiamo mettere tutti e quattro in galera, non possiamo mettere due in galera e due sotto sorveglianza. E Reagan ha detto: ma perché no? Perché Reagan, contrariamente alla sua immagine, era, insomma, troppo buono in queste cose. E io l'ho tradotto dicendo: no, assolutamente tutti e quattro in galera. E Craxi ha detto: va bene, mettiamo tutti in galera.
1: E ancora Cornelio Brandini.
0: Se una persona come Levine diventa l'interlocutore o colui il quale traduce, e traduce liberamente per conto proprio, vuol dire che qualcosa o nei servizi della CIA o in altre cose stava accadendo.
4: Successivamente, nel corso della notte, il presidente Reagan mi ha nuovamente chiesto, mi ha esposto il desiderio del governo degli Stati Uniti di poter trasportare negli Stati Uniti il gruppo dei terroristi per sottoporli alla giustizia americana. Io a mia volta ho fatto presente che i reati erano stati commessi in territorio italiano e che quindi la giurisdizione apparteneva all'Italia. Su questo il presidente degli Stati Uniti ha convenuto, ma ha preannunciato però una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti dei quattro terroristi.
1: Quella tra Craxi e Reagan resterà comunque una telefonata storica. La prima volta in cui l'Italia ha detto no agli Stati Uniti. La Delta Force si ritira e lascia la base di Sigonella. Il generale Steiner, tuttavia, resta alla base per accertarsi che i terroristi vengano effettivamente arrestati. A bordo del Boeing, però, rimane Abu Labash, che gli americani considerano come il mandante dell'operazione Achille Lauro. Craxi, a questo punto, invia a Sigonella il suo consigliere Badini, il capo del SISMI Martini e l'incaricato d'affari dell'OLPA Roma Al-Hussein.
5: E lì abbiamo visto e incontrato gli ufficiali americani. C'è stata, l'aria era tesa. Gli americani insistevano che non fanno partire l'aereo, che vogliono entrare nell'aereo a prendere Abu Labash, perché questo è un ordine. La parte italiana, con cortesia e gentilezza, ma con molta fermezza, gli dicevano: non è possibile questa una decisione.

0: governo italiano, questa riguarda la sovranità del governo italiano e dell'Italia in particolare. Gli americani in quel momento non erano né d'accordo né contenti veramente, ma la posizione italiana era ferma, indiscutibile.
1: Poco dopo da Palazzo Chigi arriva la decisione di Craxi. L'aereo deve lasciare Sigonella alla volta di Roma. Poche ore dopo a Palazzo Chigi arriva la richiesta ufficiale da parte americana di arresto e di estradizione di Abul Abbas. Ma alle 13 di sabato 12 ottobre l'Italia risponde con un altro no agli Stati Uniti. Alle 18.30, in gran segreto e protetto dai servizi segreti italiani, Abul Abbas si imbarca su un aereo di linea jugoslavo diretto a Belgrado. 9 mesi dopo, nel giugno dell'86, il Tribunale di Genova condannerà Abul Abbas all'ergastolo in contumacia come mandante del dirottamento dell'Achille Lauro e dell'omicidio di Leon Klinghoffer. Nel frattempo, i rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono mai stati così tesi. Ancora Michael Ledin e Bettino Craxi.
2: Io insistevo perché noi richiamassimo il nostro ambasciatore per dimostrare che noi, che questa azione non ci è piaciuta affatto. Il Dipartimento di Stato ha detto no, dobbiamo proteggere Craxi, se facciamo rientrare l'ambasciatore il governo cadrà.
3: Quando io sento tutte le polemiche che mi vengono mosse contro in Italia, dove mi mettono in crisi il governo per Sigonella e per la vicenda di Abu Abbas, io dovevo recarmi a Washington e annullai il viaggio per protesta di fronte a questo atteggiamento americano e dei loro amici e dei loro portavoce in Italia. Va bene?
1: Il 16 ottobre, per protesta, i ministri repubblicani lasciano il governo Craxi. Intanto però la diplomazia è già al lavoro per ricucire i rapporti tra Italia e la Casa Bianca. Così Rinaldo Petrignani, ambasciatore italiano negli Stati Uniti nel 1985.
4: Il giorno dopo mi arriva una telefonata da parte del mio amico Whitehead, che era il vice segretario di Stato ed era una persona molto ragionevole, e mi disse: che mi diresti se io facessi un salto a Roma e portassi al presidente Craxi una lettera di Reagan? E così fu concepita la famosa lettera Dear Bettino.
3: Beh, non bisogna dimenticarsi che dopo qualche giorno il presidente degli Stati Uniti mi scrive una lettera personale chiamandomi per nome e dicendomi: caro Bettino, non fare così, vieni qua che siamo amici.
1: La lettera di Reagan a Bettino Craxi chiude formalmente la crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti. A dispetto delle divergenze, scrive Reagan, l'amicizia tra i nostri paesi e l'impegno comune contro il terrorismo non sono in discussione. Il 6 novembre, con un nuovo voto di fiducia alla Camera, si chiude anche la crisi di governo. Il 15 aprile del 2003 le forze speciali americane arrestano in Iraq Abul Abbas, che viveva in una villa a Baghdad protetto da Saddam Hussein. 9 marzo del 2004 Abul Abbas muore in un carcere americano alle porte di Baghdad. Il mix del 23 torna lunedì, potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia e per la parte tecnica Alessio Caranzetti. Le autrici sono Sara Tardelli, Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Nella notte lieve miglioramento al nord, seppur con piogge sulle aree di nord-est lungo il corso del Po. Ancora deciso maltempo al centro-sud, specie per le aree tirreniche e la Sicilia occidentale. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Parola chiave. Storie che aprono la mente.
2: Benvenute e benvenuti a Parola Chiave, una buona serata da Michela Mancini. Anche questo giovedì vi terremo un po' di compagnia e proveremo a raccontarvi un po' delle storie che abbiamo raccolto in questi giorni e che ci sono molto piaciute. Lo schema è sempre lo stesso, una parola alla volta per capire in che mondo stiamo vivendo e magari provare a immaginarlo un pochino migliore. La parola di oggi in particolare apre scenari sul nostro presente, ma anche e soprattutto sul nostro futuro. È una parola che si potrebbe dire scontata, una parola a cui non diamo molta retta, ma che ci accompagna da sempre, da quando da bambini era in qualche modo protagonista già dei nostri primi disegni. È una parola che negli ultimi giorni ha trascinato nelle piazze spagnole migliaia di persone a protestare. La parola di oggi è abitare. Abitare, dal latino avere con sé per lungo tempo. Abitare dunque significa fare proprio un luogo nel tempo, un tempo che a quel luogo abbiamo dedicato. La nostra casa è quella che costruiamo, giorno dopo giorno. A volte basta mettere i fiori freschi in un vaso,

0: Dicevamo dunque, abitare è una parola bella, anche se ci facciamo poco caso a quanto è importante abitare in un posto piuttosto che un altro. Abitare un luogo bello ci fa sentire bene e viceversa, stare in uno spazio ostile, difficile, ci fa sentire ospiti indesiderati. Abitare è anche e soprattutto un diritto non più scontato, ed è per questo che nelle ultime settimane migliaia di persone sono scese nelle piazze spagnole.
1: Compañeras, compañeros, enhorabuena! Enhorabuena a todas, a todos, a todes, porque estamos haciendo historia.
2: Stiamo facendo la storia in questo paese. Ricordiamo un po' quello che è successo in questi 8 giorni nei quali abbiamo fatto più di quanto abbia fatto il governo che si definisce progressista. Abbiamo fatto sì che lo sfratto di Mari Carmen diventasse un punto di non ritorno, che fosse la goccia che ha fatto traboccare il vaso di tutto quello che stiamo subendo con questa crisi abitativa. Ormai non si torna indietro. Abbiamo rimesso il diritto alla casa al centro dell'attenzione.
1: Que nos quieren distraer de lo que tenemos que hacer. No nos van a dividir, no nos van a dividir en la conquista por el derecho a la vivienda.
2: Non ci divideranno nella conquista del diritto alla casa. E la cosa più importante è che lo ha visto tutto il mondo. Non siamo più tristi, non siamo più indifese. Non cadremo più nell'apatia né nello sconforto, perché abbiamo imparato che insieme possiamo cambiare le cose.
0: Abbiamo ascoltato la voce di Alicia Del Rio, portavoce del Sindacato delle Inquiline di Madrid, voce raccolta dalla nostra Azzurra Meringolo. È una testimonianza che ci scuote, perché l'emergenza abitativa non è solo una questione spagnola, è europea e italiana, ed è il primo importante segno di un cambiamento ancora più profondo. Cosa sta succedendo alle nostre città, in cui se non consumi non esisti, dove si paga tutto, il tempo libero, la sosta, lo sport, la mobilità e persino la natura? Di tutto questo parla La città e di tutti, pubblicato da Einaudi e scritto da Elena Granata, che è nostra ospite e che ringrazio per essere collegata con noi. Buonanotte, Elena.
3: Buonanotte a voi.
0: Elena Granata insegna urbanistica al Politecnico di Milano e prima di tutto approfittiamo della sua presenza qui con noi per chiederle una chiave di interpretazione rispetto a quello che sta succedendo. Le piazze spagnole piene, un tema così potente da determinare le elezioni anticipate in Spagna, ma nel resto d'Europa e in Italia cosa sta succedendo?
3: Allora, il gioco è molto semplice. Non è che d'improvviso le case sono sparite dalle nostre città, è che le case si sono messe a fare altro. Le case, che un tempo erano il nostro luogo di nascita, di vita, dove mettere su famiglia, dove investire anche simbolicamente, hanno cominciato a assolvere un'altra funzione, essere luogo di passaggio per i turisti, di investimento, per gli affitti brevi. E quindi la metamorfosi è proprio piccola ma anche profondissima, perché le case non sono più case, sono imprese commerciali. Allora, questo cambiamento è trasversale a tutte le grandi città europee, direi che è tutto l'Occidente investito da questa trasformazione, e ci dice non soltanto che le case non sono più case, ma che il lavoro non è più lavoro, perché molte famiglie oggi vivono grazie alla rendita dell'appartamento messo in affitto, che consente alla famiglia di vivere. Allora, non è che ci sono da una parte dei cattivi e dall'altra dei buoni, ci siamo dentro tutti. È una questione molto complicata che richiede intelligenza, regole e buona politica.
0: Elena, per le nuove generazioni sta accadendo qualcosa di anomalo. Le scrive una frase che mi ha colpito molto: i nostri figli non possono più scegliere il luogo dove vogliono abitare. Quindi nelle grandi città si vive per un periodo limitato. Lei li chiama città ad ore, a tempo determinato, con una scadenza precisa: la fine dell'università, l'arrivo di un figlio, la perdita di un lavoro stabile. Ma che cosa è accaduto a quella promessa che la città faceva fino a poco tempo fa?
3: Allora, nella parola proprio abitare, lo diceva lei prima, c'è proprio la durata, il tempo, il progetto. Oggi le città funzionano a ore, per il turista 48 ore, per lo studente magari un paio d'anni,

0: per il lavoratore il tempo di un contratto precario, e questa brevità si iscrive nelle nostre vite perché i nostri giovani laureati, i nostri figli sanno che potranno passare un anno a Barcellona, un altro anno magari a Madrid, un anno a Roma, e quindi questa precarietà, che non è soltanto una precarietà lavorativa ma diventa esistenziale: dove sarò fra 6 mesi? Cosa farò? Come faccio a cominciare una storia importante, una relazione importante, se non ho un luogo? Diventa molto penalizzante. Ma vorrei sottolineare che con la crisi climatica quest'estate ci siamo resi conto che questo senso di precarietà riguarda anche le persone più ricche e anche le persone più anziane, che si domandano: potrò continuare con questo caldo a vivere a Roma nei prossimi anni o mi sarà interdetto perché la città diventa inabitabile? Allora, la questione della precarietà tutti diventa sempre più trasversale, ovviamente colpisce di più i giovani e i fragili, però è una questione che oggi sfida l'intera società e quindi richiede davvero un moto di concordia per riuscire a trovare insieme le soluzioni alle nostre città.
1: Elena, io vorrei a questo punto fare una domanda proprio a proposito di un capitolo del suo libro in cui parla di un concetto straordinario, un concetto che abbiamo quasi dimenticato, che è il concetto e l'idea della gratuità dello spazio pubblico. Lei ricostruisce anche storicamente l'idea dello spazio pubblico. Che cosa è successo alla gratuità dello spazio pubblico?
0: Allora, è una cosa anche qui molto semplice: se una città non ha spazi e luoghi di gratuiti, ad accesso gratuito, può essere il parco, il giardino, la spiaggia, un luogo dove fare sport, magari teatro all'aperto, perde la sua natura di città. Sarebbe un club a pagamento, evidente a tutti. E questa dimensione di gratuità entra nella città dalla metà del Settecento e costituisce proprio il DNA delle città europee. Cioè la città europea si costruisce negli ultimi 2 secoli e mezzo intorno a dei servizi, pensiamo all'ospedale, la scuola pubblica, il parco, che hanno nel loro DNA l'idea di essere accessibile a tutti, più possibile accessibile a tutti. Cosa è successo negli ultimi 20 anni? Che quegli stessi manufatti, quegli stessi luoghi sono entrati nel mercato, devono produrre ricchezza, vengono privatizzati, e quindi la città piano piano perde proprio la sua natura pubblica. Pensiamo che cosa sono state le privatizzazioni delle spiagge: ci sono intere città di mare, piccoli paesi di mare, in cui gli abitanti non hanno accesso gratuito al loro mare, alla loro battigia. Ecco, questo ovviamente è anacronistico, perché priva proprio del diritto di cittadinanza, di un diritto all'abitare in senso lato, non soltanto avere una casa, ma avere un proprio quartiere, poter andare al parco e ricrearsi, perché il bisogno di natura è fondamentale, l'accesso al mare, ai laghi, ecco, che sono dei diritti fondamentali del nostro essere cittadini. Quando molliamo, non rivendichiamo più questa nostra paternità, maternità su questi luoghi, la nostra vita si riduce allo spazio privato, ma questo è molto problematico perché noi siamo degli animali sociali, abbiamo bisogno di stare insieme agli altri.
1: E quindi inevitabilmente questo ha una ricaduta sul nostro stare nel mondo e sul nostro benessere psichico e anche fisico. E un'ultima domanda, Granata: c'è qualcosa che lega il calo demografico a cui stiamo assistendo in maniera, mi sembra ormai, nettissima, e la trasformazione che sta interessando la città?
0: Allora, le correlazioni le lascio ai demografi, che ovviamente hanno tante spiegazioni. Io ne aggiungo una da urbanista, che è questa: negli ultimi anni i bambini sono scomparsi dallo spazio pubblico, scomparsi dalle città. Quei pochi bambini che abbiamo vivono dentro contenitori privati, stanno nelle case, al nido, dai nonni, nel tempo magari quando sono più grandi in palestra. Sono scomparsi dallo spazio, lo spazio tra le case, quello del gioco, quello dell'andare in bicicletta e sbucciarsi le ginocchia sotto casa. Ecco, questo non è un problema soltanto per i bambini, che ovviamente hanno sempre meno confidenza e autonomia nello spazio pubblico, ma ha ricadute sulla collettività, perché noi stiamo diventando una specie che è insofferente rispetto ai bambini. Sono pochi e siamo sempre più insofferenti quando ci sono.

0: sono. Allora, dato che l'emulazione, il cervello è fatto appunto con i neuroni a specchio e quindi impara dagli altri, vedere altri genitori, vedere altri bambini suscita il desiderio di genitorialità. Quando questa genitorialità è come dire limitata allo spazio del privato, allora diventa un problema perché non si riproduce come desiderio nelle nuove generazioni. Allora, riportare i bambini nello spazio pubblico, dare cittadinanza al loro spazio di gioco, di vita insieme ai genitori, dedicarsi ai loro primi 5.000 giorni di vita fino ai 14 anni è la prima politica pubblica di cui io sentirei proprio un bisogno e un'urgenza.
1: Grazie, grazie Elena Granata, lo ricordiamo in libreria, il suo La città è di tutti, pubblicato da Einaudi. La salutiamo con parole che certamente le piaceranno. Ascoltiamo una clip.
2: Signori architetti, che fate progetti precisi e perfetti di case e palazzi, di torri e terrazzi, di seminterrati, di interi isolati, di grandi cantieri, di enormi quartieri. Che bravi che siete, e già lo sapete. Talvolta però, scusateci un po', siete anche distratti. Scordate difatti che in quei palazzoni, di quei quartieroni, ci debbono stare, coi grandi abitare, bambini a dozzine. Si gioca sul tetto? Nel vostro progetto? Un pezzo di prato lo avete lasciato? Su, siate gentili, fate anche i cortili. Pensateci un poco ai campi da gioco, lasciateci appena lo spazio, che poi a far l'altalena pensiamo da noi. Sarà cura nostra farci anche la giostra.
1: Cosa scriverebbe oggi Gianni Rodari di queste città senza più bambini? Noi continuiamo ad abitare questo spazio, che in questo caso è l'etere. Bella immagine abitare nell'etere. Ascoltiamo una nuova storia. Una storia che inizia in teatro, passa dalla radio e arriva fino a noi. Ne parliamo con Tamara Bartolini. Grazie per essere collegata con noi. Buonasera e benvenuta.
3: Buonasera a tutte e tutti, grazie.
1: A Tamara, insieme a Michele Baronio, hanno dato vita al progetto Esercizi sull'abitare, che poi è diventato anche un documentario per il programma di Radio 3 Tre Soldi. Tamara, ascoltiamo subito una breve clip e poi la commentiamo insieme.
4: Quello che ho visto del pianeta e anche quello che più o meno so del pianeta senza avere visto tutto, lo so perché ci sto sopra, perché ci cammino sopra. Vado in giro, sono ipnotizzato dalla foresta della vita, di tutto quello che si vede, che si tocca, la vita dei rumori, dei silenzi, la vita della gente. La cosiddetta vita la vedo cominciare e qualche volta la vedo anche piano finire.
5: Esercizi sull'abitare. Un progetto in tre tappe a cura di Tamara Bartolini e Michele Baronio. Dalla nostra prima casa, che è il teatro, guardiamo il mondo e cerchiamo di tradurlo. Da quando abbiamo iniziato a chiederci quale fosse il senso del nostro abitare, ci siamo traslocati e abbiamo abitato tanti luoghi, persone, racconti, paesaggi, a cui abbiamo dato la forma di esercizi sull'abitare. Questi esercizi sono un diario di viaggio, una mappa di storie e geografie umane che rispondono alla domanda: cos'è casa per te? Prima tappa, 16,9 chilometri. La soglia. Esercizio numero 1. Stare sulla soglia.
1: Stare sulla soglia, non fuori, ma non ancora dentro, abitare il confine. Com'è nata questa idea di esercizi sull'abitare?
3: Allora, Esercizi sull'abitare nasce con proprio la nostra domanda: cos'è casa per te, che ci siamo rivolti prima di tutto a noi come compagnia, come artisti, come esseri umani, ed è diventato poi un grande contenitore in cui abbiamo lavorato negli ultimi anni, prima e dopo la pandemia, quindi abbiamo attraversato anche quel periodo della pandemia. Diciamo che a partire

0: dalla riflessione sul tema della casa come luogo di concentrazione simbolica, no, della nostra convivenza umana, abbiamo iniziato a dialogare con territori, abitanti, artisti, istituzioni, cercando di provare a dislocarci, traslocarci in questi luoghi attraverso le nostre pratiche e portando questa stessa domanda: cos'è casa per te? E per noi esercizi sull'abitare è un po' un luogo, no? Un'esperienza antropologica, è stata performance, spettacolo, documentario, abbiamo attraversato la città, i suoi confini, le sue periferie, poi fuori dalla città, se ripenso alla seconda tappa che è stata proprio quella durante la pandemia nei paesini della regione Lazio, fino ad arrivare a New York in una residenza con la vittoria del bando Boarding Pass, in cui abbiamo domandato agli italiani e alle italiane che vivono lì cos'è casa per loro e se ci si sente a casa, no? Anche fuori.
1: A proposito dell'ultima tappa, Tamara, volevo farti un'ultima domanda. Sì. New York, spostando il nostro abitare, cambiamo anche pelle. Che rapporto c'è tra la nostra casa e il luogo dove questa casa sorge?
0: Allora, c'è una cosa che mi è rimasta proprio addosso, un po' a partire anche da questa tua domanda, dall'incontro con le persone lì, è che questa casa è un movimento, che questa casa in realtà ha a che fare più con delle radici che ci costruiamo dentro di noi attraversando gli altri e le relazioni piuttosto che le mura, anche se poi anche le mura sono importanti, sono un'altra pelle anche quella, no? E questa sensazione lì è stata anche la domanda di sull'identità di ognuno di noi, sul cercarla, su che cosa significa andare via, restare, tornare e riconoscersi poi, no? Cambiare pelle e ritrovarla. E questa questione del movimento è un po' forse la cosa più forte che da questo progetto ci portiamo dietro. C'è una bellissima frase di Felice Cimatti in cui parla dello stormo, no? Che lo stormo non ha bisogno di fermarsi presso nessuna casa, perché lo stormo, come un movimento perfetto, è la sua stessa casa, no? Proprio per il fatto che forse non ne ha bisogno della casa materiale, poiché è puro movimento, è pura vita. E forse è proprio in questa ricerca di relazioni e di pura vita che forse abbiamo sentito che gli esercizi sull'abitare, gli esercizi di convivenza su questo pianeta possono ancora accadere, ecco, proprio in queste relazioni.
1: Grazie, grazie mille Tamara, grazie. Esercizi sull'abitare, lo ricordiamo, si può ascoltare interamente su RaiPlay Sound. E adesso salutiamo Tamara, la ringraziamo ancora. E
0: grazie a voi.
1: Grazie a lei. E queste note che arrivano da lontano mi ricordano che è in onda la nostra libraia. Chiara Condò, lo ricordo, è una libreria indipendente che si chiama Pensiero Meridiano a Tropea, in Calabria, ma anche un abitante del mondo. Qual è il tuo ultimo esercizio sull'abitare, Chiara?
2: Credo che il mio esercizio sull'abitare sia proprio restare, Michela, perché restare in un luogo e provare giorno dopo giorno, non do per scontato, è davvero un esercizio difficile. Io abito a Tropea attraverso una libreria e per me abitare significa soprattutto prendersi cura di un luogo e delle persone che lo attraversano e lo vivono. E direi che la libreria è il mio esercizio quotidiano di abitare, perché mette in relazione le persone, le storie, i mondi e anche delle occasioni di incontro, fa spazio alle domande e alle possibilità. E forse, Michela, per me abitare è proprio questo: trasformare uno spazio in una relazione. E penso anche che una libreria possa essere un piccolo modo di abitare il mondo insieme agli altri.
1: Allora, Chiara, in 2 minuti il libro che ci racconti sull'abitare.
2: Abitare secondo me non significa soltanto avere una casa o un luogo in cui tornare, significa per me entrare in uno spazio, no? Sentirlo nostro e costruirci dentro delle abitudini. Ma cosa succede quando scopriamo che il luogo che abitiamo non ci appartiene davvero? Quindi il mio consiglio per questa sera è L'Estranea di Yael van der Wooden, pubblicato in Italia da Garzanti. Siamo nei Paesi Bassi nel 1961 e Isabel vive in una casa di campagna ereditata dalla madre, una casa in cui tutto è immobile. La casa per lei è una forma di sicurezza, però anche una parte della propria identità, finché non arriva Eva, la fidanzata del fratello, che scombina tutto quanto, occupa spazio, tocca oggetti, modifica le regole di quel mondo. E Eva ci fa capire che una casa può anche custodire dei segreti e diventare un archivio della memoria, ma anche dell'assenza. Quindi L'Estranea ci chiede: chi ha il diritto di abitare un luogo? Significa forse anche fare i conti con ciò che abbiamo ereditato senza averlo scelto? E mi sembra

0: proprio che questo sia uno degli aspetti più interessanti del libro. Sono le case ad abitare noi, ci modellano, ci raccontano e ci fanno capire anche che abitare non significa solo occupare uno spazio, ma riconoscere anche quello che contiene, anche quando non vorremmo saperlo.
1: Grazie, grazie mille a Chiara, a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è per il prossimo giovedì con Alessandro Forlani al microfono, e ringrazio Eleonora Belcamino che ha letto per noi le parole di Gianni Rodari, Leonardo Patanè alla regia ed Emanuela Di Cavio alla parte tecnica. Una buona notte da Michela Mar-

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Rispondiamo coi fatti a chi ci voleva divisi. Giorgia Meloni e la legge elettorale approvata in via definitiva alla Camera è sul voto. Manca un anno a fine legislatura. Una riforma che dà stabilità e potere ai cittadini per la maggioranza, una truffa per le opposizioni che guardano alla Consulta e alle primarie. Flessibilità ma con cautela, Bruxelles non chiude alle richieste dell'Italia sul patto ma chiede prudenza.

0: fiscale. Ucraina senza tregua, raid russo colpisce autobus nel Donbass, uccisi 33 passeggeri, altri morti a Kiev, aumentano i blackout, ma il Cremlino ammette il conflitto è in stallo. Aerei e missili sauditi contro lo Yemen, vittime tra i civili. Gli Houthi bersagliano lo scalo di Riyadh. Le compagnie stiano alla larga. Trump, niente attacchi all'Iran prima delle elezioni di novembre. Maltempo d'autunno, temporali, allagamenti e disagi al centro e al sud. Toscana, camper si ribalta in area di servizio per una tromba d'aria. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania. 7 concerti a Villa Borghese per Claudio Baglioni dal 24 ottobre al 1 novembre. La ripartenza dopo lo stop per la polmonite. La nostra intervista. Calcio, nel weekend torna la Serie A dopo la lunga sosta. Possibili sorprese. Sabato il Frosinone a Napoli, domenica sera il Cagliari ospiterà la Juventus. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Via libera definitivo della Camera alla nuova legge elettorale senza sorprese. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati, indicazione del candidato premier e premio di maggioranza alla coalizione che raggiungerà il 42% in entrambe le Camere. Un risultato che soddisfa la premier Giorgia Meloni. Le sue parole a margine di un evento ad Ascoli Piceno, l'inviata.
1: Il primo commento a caldo è sui social: chi vince le elezioni deve poter governare, chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto, scrive Giorgia Meloni.
2: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
1: L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare di Ascoli che sarà restaurata coi fondi del PNRR. La prova della fiducia premia un centrodestra unito e determinato, il pensiero di Giorgia Meloni, che respinge invece le speculazioni sul voto anticipato.
2: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
1: Stabilità e partecipazione, gli obiettivi della legge elettorale, rivendica la Presidente del Consiglio, ricordando il voto fuori sede per studenti e lavoratori, regole, aggiunge, pensate per favorire la coerenza di qualunque governo indipendentemente dal colore politico. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: E dopo il voto e gli scontri in aula tra maggioranza e opposizioni, ora entrambi i poli guardano al futuro. Il centrodestra conferma nessuna fine anticipata della legislatura. Il campo largo discute di programma e primarie. I nostri servizi.
3: Poco dopo l'esultanza a Montecitorio per l'epilogo del voto, il centrodestra guarda già al futuro. Come conferma, uscendo dalla Camera dei Deputati, il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
4: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
3: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, a lavorare sui temi che interessano davvero gli italiani. Economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'esito dello scrutinio segreto, si dice favorevole ad arrivare a fine legislatura e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
5: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
3: Centrodestra compatto per una riforma che garantirà stabilità, chiosa Maurizio Lupi, Noi Moderati, che sull'ipotesi alleanza con Vannacci insiste entrare in coalizione, né oggi, né domani, né dopodomani, mai. Francesco Macaro, GR1.
6: Messi via i cartelli, legge truffa e no all'imbroglio, le polemiche per i colonnelli del centrodestra a sorvegliare il voto e in attesa che si pronunci la consulta, gli esponenti del campo largo tornano a fare conti con la definizione di quella che in aula la Dem Schlein chiama una forte e unita alleanza progressista. Alla Camera la segretaria PD parla a lungo con Bonelli e Frattoianni di Verdi Sinistra. Ci siamo chiariti, lavoriamo a un patto programmatico, ma le primarie no, amplificano le differenze, racconta Bonelli. Primarie invece e subito, ribadisce da Vespa il 5 Stelle Conte, che rivela di aver proposto senza successo alla Schlein di fare tutti un passo indietro e convergere su un leader terzo.
7: Perché è giusto che finisca questa storia di un campo progressista che non ha un programma, che non ha un leader candidato.
6: E poi c'è la questione del centro con i molti leader e aspiranti tali.

0: difficili da organizzare. Da Renzi ha onorato Maggi, Calenda, che critica la legge elettorale ma invita a guardare oltre.
1: E non possiamo perdere tempo sempre solo a parlare di cose che riguardano esclusivamente la politica.
0: Noemi Giunta, GR1.
2: Conti pubblici. Dall'Europa il primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia ed

0: situations.
1: Ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste di flessibilità dell'Italia, lo dice il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo di Lussemburgo. Bruxelles dunque non chiude alla proposta italiana di tenere conto dell'inflazione superiore alle previsioni nella valutazione dei conti pubblici, ma Dombrovskis avverte: non possiamo introdurre continuamente nuove flessibilità fiscali perché si rischia di compromettere la credibilità del patto di stabilità. Giorgetti parla di numerosi consensi alla proposta italiana, nonostante le resistenze dei paesi frugali. Si dice fiducioso che le ragioni tecniche dell'Italia possano trovare una corretta interpretazione delle regole. Intanto la Commissione ha dato il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. E ora la parola passa al Consiglio dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Ex Ilva, sciopero nazionale di 24 ore in tutti i siti a partire da lunedì dopo l'annuncio dello stop temporaneo degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre l'attivazione della cassa integrazione. Il 20 ottobre attesa la decisione della Cassazione. Senza un esito favorevole l'azienda spegnerà definitivamente l'area a caldo di Taranto entro il 25 ottobre. Rai Radio 1, mezzanotte e 8 minuti, la guerra in Ucraina, ancora vittime civili nella capitale dove in vista dell'inverno crescono i timori per i ripetuti blackout energetici e nel Donbass con l'uccisione di 33 passeggeri di un autobus. Zelensky promette adeguate risposte mentre le forze di Kiev attaccano un'importante raffineria e un data center in Russia.
3: Se il giorno precedente il bersaglio era stato soprattutto Priluki, città a est di Kiev, dove un missile russo aveva colpito un condominio uccidendo oltre 20 persone, da ora il mirino di Mosca è puntato su Kramatorsk, che appartiene a quella sempre più piccola parte del Donbass controllata da Kiev. Un missile ha centrato un minibus dopo aver sventrato le reti antidrone che coprono alcune strade della città, uccidendo decine di persone. L'incendio si è poi esteso ad un secondo autobus. In serata altre due vittime uccise da un drone, sempre a Kramatorsk, Tosk, città alla quale i russi, dopo aver scardinato le difese di Kostiantynivka ed essersi spinti alle soglie di Druzhkivka, non sono più lontani di una ventina di chilometri. Ma a preoccupare il governo ucraino, oltre agli attacchi di Mosca, ci sono anche due sondaggi dello stesso istituto indipendente. Secondo il primo, la metà del paese considera il raggiungimento di un accordo di pace più importante di qualsiasi vittoria, mentre il 41% la pensa in maniera opposta. Il secondo riguarda i risultati di elezioni che per ora non sono neppure all'orizzonte, ma certo non è un buon segnale per Zelensky, che ne uscirebbe primo, soltanto però con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato eppure ancora molto popolare, che prenderebbe il 20,2% dei voti. Marco Barbonaglia, GR1.
2: L'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri ad agire sarebbe stato un gruppo di hacker russi che si fa chiamare NoName057. La loro azione è stata mitigata dai sistemi di protezione subito messi in campo dalla Farnesina e non ci sono state interruzioni nel servizio. In seguito svolte verifiche anche sulle sedi all'estero, ambasciate e consolati. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha detto il ministro Tajani. La Procura di Roma attende ora l'informativa della Polizia Postale. E mentre Putin guarda anche al fronte medio orientale, pronti ad aiutare per risolvere la guerra in Iran, ha detto incontrando il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce in fase di stallo il conflitto in Ucraina, posizione che il portavoce del Cremlino Peskov ha detto di condividere. Il corrispondente da New York.
4: Il segretario di Stato Rubio, dal Portogallo, lancia un appello all'Europa. Riconosca e ricordi chi siamo. Siamo l'Occidente, dice, dopo che in Grecia aveva già dichiarato: gli Stati Uniti vogliono un'Europa più forte. Il responsabile della politica estera americana ha parlato nelle scorse ore anche di crisi ucraina. La definisce una situazione di stallo strategico che dunque si può risolvere o con il negoziato o con un'escalation. Da qui il timore che il conflitto possa coinvolgere altri paesi e ampliarsi. A proposito di Ucraina, nelle prossime ore a Miami gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, incontreranno i rappresentanti di Kiev. Washington ha invitato anche funzionari di Regno Unito, Unione Europea e NATO. L'obiettivo, secondo fonti americane, rimarrebbe quello di mediare con le parti per arrivare a una proposta unificata ed evitare un inverno ancora più difficile sul campo dopo l'invasione russa. E intanto Trump, che ha premiato Elon Musk e altri titani high tech, smentisce le indiscrezioni di stampa e scrive sui social: sono in corso di

0: discussioni produttive con l'Iran. Non attaccheremo la Repubblica Islamica prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, anche perché Teheran è messa male economicamente e militarmente, spiega il presidente, e il petrolio già transita in grandi quantità nello stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Ancora dagli Stati Uniti, l'esecuzione mediante fucilazione dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, sarà trasmessa in diretta streaming, lo hanno riferito i media americani citando un funzionario del Pentagono, e lo ha confermato lo stesso segretario alla difesa Hegseth. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. E in Medio Oriente, gli Houthi, alleati dell'Iran, tornano a colpire Riyadh, prendendo di mira anche l'aeroporto internazionale.
2: Dopo 11 anni di conflitto in Yemen, finito ufficialmente con la tregua del 2022, lo scontro torna a coinvolgere pesantemente l'Arabia Saudita, che in difesa delle forze governative yemenite riprende a bombardare gli Houthi. Così lo Yemen è diventato ora il fronte più caldo della guerra regionale tra Washington e Teheran. Gli Stati Uniti infatti sono alleati dell'Arabia Saudita, che difende i lealisti yemeniti, mentre l'Iran supporta e arma gli Houthi. Houthi che da una parte denunciano decine di raid sauditi con donne e bambini tra le vittime e dall'altra rivendicano 3 attacchi in un solo giorno contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Almeno un aereo ha riportato danni pesanti, diversi voli cancellati. Un portavoce degli Houthi avverte compagnie aeree e viaggiatori: state alla larga dall'Arabia Saudita. La Lufthansa e l'Air India sospendono i voli su Riyadh. I frammenti di un missile balistico degli Houthi danneggiano un asilo e un ambulatorio medico. La posta in gioco per Riyadh è la sua sicurezza energetica e commerciale, quindi deve evitare che il conflitto continui a estendersi sul suo territorio. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Alle 11 di mattina a Oslo sarà annunciato il vincitore del Nobel per la pace 2026. Grande attesa per la scelta dell'apposito comitato di 5 persone nominate dal Parlamento norvegese. Per quanto riguarda il Nobel per la letteratura, l'Accademia di Svezia ha scelto Anne Carson, poetessa e saggista canadese di 76 anni. Ora in Francia, dove prosegue la protesta degli studenti che chiedono al governo garanzie concrete per il diritto allo studio. La mobilitazione si estende anche al Belgio, la corrispondente da Parigi.
3: La collera, la rabbia, gli scontri tra gli agenti della CRS, le unità speciali della polizia francese e i manifestanti, le cariche, il lancio di lacrimogeni, l'uso degli idranti per disperderli, i black bloc in minoranza tra la folla che ha riempito Place de la Bastille, irrompono in coda al corteo parigino. Il movimento studentesco non arretra e invoca condizioni migliori per la scuola pubblica. Lo hanno ribadito i rappresentanti del loro sindacato al ministro dell'Education Nationale, Geoffrey, rilanciando un'ulteriore mobilitazione per martedì prossimo, 13 ottobre.
4: Nos camarades de banlieue parisienne.
5: Siamo qui per sostenere i nostri compagni che studiano in periferia, perché anche loro possano ottenere condizioni di studio dignitose.
3: Il primo ministro Le Cornu nel budget 2027 ha inserito 1,2 miliardi per la scuola, ma ha già previsto il taglio di 1.600 professori.
6: Chiediamo meno alunni nelle classi, degli edifici in buone condizioni, di rimpiazzare sistematicamente i professori assenti. Delle cose che sembrano elementari, ma sono essenziali per delle buone condizioni di lavoro.
3: Sull'onda delle proteste in Francia, il movimento è arrivato in Belgio. Tensioni a Liegi tra studenti e polizia. Nel paese è prevista una giornata nazionale di mobilitazione. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Il maltempo sull'Italia, danni a scuole, strade e linee ferroviarie. Per oggi previsti ancora temporali e vento forte, soprattutto al centro-sud.
7: 2 regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt e scuole chiuse, come è accaduto in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolta. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria con 2 feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
1: La musica ha dovuto rinviare di un anno il tour nei luoghi più belli d'Italia, ma Claudio Baglioni è tornato in piena forma e ritroverà il suo pubblico in 7 serate antologiche. zoologiche dal 24 ottobre al 1 novembre e in un luogo speciale nella sua Roma, come ci racconta.
8: Mi ricordo solo questa grande foga, questa grande energia.
9: Il primo concerto a raccogliere un numero sterminato di persone nel cuore di Villa Borghese. Riparte da lì Claudio Baglioni. Dopo la polmonite che lo ha costretto a rinviare di un anno il tour, anzi il grand tour della vita è adesso, che ripartirà a fine giugno. Ma intanto le sette notti di Che notte è questa?
8: È qualcosa che accade dopo 44 anni, il 24 di ottobre del 1982. Fu un concerto spontaneo, è un tornare lì con un contenuto profondamente diverso. Io ero a 10 anni dall'inizio della mia carriera popolare, fra un po' invece saranno 60.
9: 40 canzoni in scaletta, come si scelgono quelle di un evento così?
8: Con la certezza di sbagliare, perché quando hai scritto 350-360 canzoni, ridursi comunque a farne 40, prima o poi incontro qualcuno viso a viso, proprio così, che mi dice: no, mi è piaciuto molto, ma quella non me l'hai fatta.
9: E a Roma tornerà tra un anno per il gran finale ai Fori Imperiali.
8: Devo decidere se arrivare con una biga o con un'automobile normale.
9: Miriam Mauti, GR1.
1: E un altro protagonista della musica italiana torna con un nuovo brano, è Jovanotti che dopo Buon Vento con Alfa presenta un'altra importante collaborazione.
10: Allora siamo qui un po' incastrati.
11: Scherzano Jovanotti e Samurai J, stretti seduti nel tipico taxi giallo newyorkese. Si va in studio a registrare e ne esce Le foglie di te.
12: Dove hai preso quel sorriso che hai stasera?
11: Al centro resta la scrittura di Jovanotti con il suo modo unico di legare insieme ritmo e immagini, e su queste fondamenta arriva Samurai J e il brano si veste di nuovo con la sua attitudine e con una produzione dinamica attraversata da percussioni, elettronica, sonorità dance. È così che Lorenzo Jovanotti chiede: balliamo? Lo fa sui social per annunciare questa versione remix firmata in collaborazione con Samurai J.
12: Voglia di te continua ancora, ogni giorno è una vita nuova.
11: Il brano sarà accompagnato anche da un videoclip girato nella Grande Mela, città molto cara a Lorenzo, che ha fatto da cicerone e mostrato al rapper napoletano i suoi luoghi del cuore. Marcella Sullo, GR1.
12: Sei fantastica e io resto sempre incantata.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Marco Mascia e Massimiliano Mattia. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
13: GR1 Sport.
14: In studio Giuseppe Bisantis, 20 giorni di attesa, per molti un'infinità, ed il campionato è pronto a ripartire. Intanto stasera alle 20.30 riparte la Serie B con l'anticipo della sesta giornata Avellino-Sampdoria, una sfida che si è vista anche in Serie A. Per la Serie A di oggi bisognerà aspettare le 15 di sabato con Genoa-Fiorentina. La partita più attesa sembra essere quella di domenica alle 12.30 a Como-Roma. Dopo una lunga sosta, di solito gli imprevisti sono dietro l'angolo e già le prime 5 giornate hanno riservato piacevoli sorprese al servizio.
15: Archiviata la pausa dedicata alle nazionali, c'è la curiosità di capire se in Serie A le sorprese d'inizio stagione troveranno conferma. In questo senso la sesta giornata potrà offrire già delle prime risposte. Nel posticipo del sabato alle 20.45 il Napoli ospiterà il Frosinone. Gli azzurri guardano i ciociari dal basso in alto, avendo rispetto alla formazione di Alvini un ritardo di 3 punti. Classifica a parte, le due squadre hanno dato vita fin qui a prestazioni antitetiche. A singhiozzo i partenopei, a tutto gas i giallazzurri che tra l'altro in caso di vittoria al Maradona arriverebbero a 13 punti, una quota che dopo 6 giornate, una neopromossa, non tocca dai tempi della Juventus 2007-2008. E a proposito dei bianconeri, saranno proprio loro domenica sera a Cagliari a soppesare le ambizioni dei sardi, che con 4 vittorie in 5 match viaggiano come solo nella gloriosa stagione del 69-70 gli riuscì. Spalletti punta al sorpasso, ma nell'ultima sfida in Sardegna a prevalere è stato Pisacane. Francesco Albanese, GR1.
14: Si parlava del Frosinone ed intanto la società ciociara sta blindando i suoi gioielli. Dopo il portiere Palmisani, rinnovo del contratto anche per Gegemis, che ha prolungato fino al 2030. Ci sono poi i giocatori svincolati, che possono ancora trovare l'accordo con le squadre. Matteo Darmian, terminata la sua lunga esperienza con l'Inter, si è legato al Bologna fino al termine della stagione. Darmian ha giocato anche con Milan, Manchester United, Palermo e Padova ed a lungo anche con la maglia della nazionale. Chiudiamo con l'Eurolega di pallacanestro.

0: Mestro, una vittoria ed una sconfitta per le nostre due squadre. Sul neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano ha ceduto al Maccabi Tel Aviv per 97-79. Prima vittoria per gli israeliani, terza sconfitta consecutiva per l'Olimpia. Seconda vittoria consecutiva invece della Virtus Bologna, che è passata in casa del Bayern Monaco con il risultato di 94-87. Mezzanotte, 21 minuti, 44 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una serena notte.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Una buonanotte a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla tangenziale nord di Milano, dove il traffico è bloccato per un chilometro a causa di un incidente tra lo svincolo per Cinisello Balsamo e lo svincolo per Vecchia Valassina in direzione della Milano Meda. Sulla 7 Milano-Genova un incidente è avvenuto tra Assago e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Sulla diramazione Predosabettole è chiuso per il passaggio di un trasporto eccezionale il tratto tra Novi Ligure e la 7 in direzione della Milano-Genova. La riapertura è prevista alle 4 di oggi, venerdì 9 ottobre. Sulla 14 Adriatica un veicolo fermo è segnalato tra Cattolica e Pesaro Urbino in direzione di Ancona. Infine sulla statale 469 Sebina Occidentale il traffico è rallentato per materiali dispersi in prossimità dell'incrocio per Riva di Solto nelle due direzioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound. Nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui, come sempre, Roberta Di Casemirro alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast su Rai Play Sound, dove potete trovare anche le nostre puntate precedenti. E grazie pure a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Se poi volete contattarci, come si dice, in DM, con messaggi diretti, attraverso magari la nostra pagina Instagram, siamo sempre disponibili per discutere anche delle canzoni che oggi girano intorno. Ci stiamo avvicinando un Sanremo che sarà comunque rilevante, perché stanno cambiando delle cose. Intanto è cambiato il direttore artistico, si sente già l'eco di quello che potrebbe succedere. Beh, gruppi che si riuniscono, canzoni magari anche di giovani che propongono sul palco dell'Ariston anche un patto con gli ascoltatori. Ed è il patto con gli ascoltatori una cosa importantissima nella storia della musica, al di là di quelle che sono le strategie delle discografiche. Soprattutto le major arrivano sempre un attimo dopo rispetto ai fenomeni che nascono magari spontaneamente, magari con un piccolo produttore, oppure con una piccola casa discografica, oppure con un artista che si autogestisce. Forse l'autogestione in questo periodo è ancora più rilevante di un tempo. Solo per dire che nel 1964, ottobre, a proposito di pubblico e di relazione col pubblico, arriva prima in classifica un personaggio che fa scalpore, perché non è più giovanissimo, alla nascita del rock and roll è presente, ma non ha l'appeal, diciamo così, non è attraente come Elvis Presley, non è incandescente come Jerry Lee Lewis, non è roboante come Little Richard. Nonostante questo, Roy Orbison ha il rock nel sangue. Un paio di canzoni arrivano anche alte in classifica a metà degli anni 50. Bisogna aspettare però l'8 ottobre del 1964 perché un suo brano arrivi in classifica. Ma è un brano che segna davvero la sua vita artistica

e che arriverà addirittura a dare il titolo e essere la colonna sonora di un film celeberrimo, e mette assieme due caratteristiche di Roy Orbison: la grande linea melodica e anche un certo piglio rock and roll. Si tratta di Oh Pretty Woman.

l'ottobre del 1964. In Gran Bretagna è l'anno dei Beatles, dei Rolling Stones, dei Kings, ma con la classifica dell'8 ottobre al primo posto sale un americano, meglio un texano di 28 anni, vestito di nero, con gli occhiali scuri, che sul palco rimane immobile davanti al microfono. È Roy Orbison e la canzone che porta al successo anche in Europa è Oh Pretty Woman. Negli Stati Uniti è già in testa dal 26 settembre. In quei giorni Roy così si ritrova numero uno da una parte e dall'altra dell'Atlantico. Dall'estate del 63 fino all'arrivo delle Supremes a novembre, gli unici dischi americani al primo posto in Inghilterra sono i suoi. Prima It's Over a giugno e poi questo. It's Over non arriva primo negli Stati Uniti, ma questa è una doppietta che cambia per sempre la vita di Orbison. Sulla canzone si sono scritte moltissime cose, anche la sua genesi è un po' leggendaria. Roy sta scrivendo un pezzo con l'amico Billy Dees, che è come lui è texano. A un certo punto entra nella stanza dove lavorano Claudette, la moglie di Roy, e dice che va a Nashville. Roy le chiede se ha bisogno di soldi e la risposta che per lei da Dees, dall'amico, ridendo, è: una donna così bella, Pretty Woman, non ha mai bisogno di soldi. Roy prende la chitarra, si inventa un riff e in 41 minuti, esattamente 41, secondo i biografi e secondo, direi, una versione un po' rimaneggiata, leggendaria di questo pezzo, la canzone è finita. È il primo agosto del 64 quando viene inciso a Nashville. Le chitarre sono quattro: quella di Roy, quella di Billy Sanford, quella di Jerry Kennedy e di Wayne Moss. Il riff d'apertura lo suona Sanford, il resto è storia della canzone. E il ringhio.

0: che si sente a metà del brano. Roy sostiene di averlo preso da un film di Bob Hope ed è uno dei suoi cavalli di battaglia in quel periodo. Tra agosto e ottobre il disco diventa disco d'oro, fa la sua scalata e tutti conoscono Roy Orbison. Roy Orbison, come dicevamo, che all'inizio della sua carriera, nato il 23 aprile del 36 a Vernon in Texas, Roy Kelton Orbison, con un padre che lavora nei pozzi di petrolio, non ha tutto questo successo. Possiamo dire che prova a farsi ascoltare, arriva a essere prodotto da Norman Petty, il temibile produttore di Buddy Holly and the Crickets, e poi approda alla Sun Records. È una storia che ha un paio di successi nemmeno troppo clamorosi, ma che invece si consolida con Pretty Woman. A lato di questo pezzo, che comunque ha un notevole brio, la vera fama di Roy Orbison però è legata alle canzoni più dolenti. È per esempio una delle più avvolgenti, che finisce anche in un celeberrimo film David Lynch. Mi verrebbe da chiedervi al 335-699-2949 qual è questo film e se vi ricordate chi mima in playback di cantare appunto questa canzone. È un momento straordinario, la canzone è In Dreams.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle

Abbiamo deciso di andare a ritroso prendendo come spunto l'8 ottobre del 64 nella vita di Roy Orbison e di risalire a questa Oh Pretty Woman che gli fa guadagnare il primo posto in classifica, a quello che era prima di questo brano, perché in realtà Roy Orbison ridefinisce se stesso nella seconda parte degli anni 50. Abbiamo detto in altre occasioni, oggi non vorremmo ricordare le grandi tragedie personali che lo portano a perdere una moglie, a vedere la morte dei figli in un incendio della sua casa mentre lui non c'era, ma è più interessante ricordare che la svolta di Roy Orbison dal 1960 arriva a Nashville con due personaggi, due entità, Fred Foster e la Monumentum. Fred Foster produce la Monumentum.

pubblica canzoni come Only the Lonely, seconda in America e prima in Inghilterra, Running Scared, che diventa di nuovo un numero uno in certe zone degli Stati Uniti, e subito dopo Crying. Sono canzoni costruite attorno alla sua voce che sale in maniera vertiginosa, sono canzoni romantiche, di debacle sentimentali. La più toccante, secondo chi vi parla, è In Dreams, che lui racconta, gli arriva nel sonno, la sente nel dormiveglia e la mattina dopo la scrive in 20 minuti, anche qui molto veloce a scriverla. Il 4 gennaio 63 la incide a Nashville, dura nemmeno 3 minuti e non ci sono ritornelli, è praticamente un crescendo. Arriva settima negli Stati Uniti, sesta in Inghilterra, però è un long seller, come si dice, è un brano che rimane in classifica per moltissimo tempo. Roy va in tournée in Gran Bretagna con un gruppo di Liverpool di cui non ha mai sentito parlare, sono i Beatles. Quell'anno, dopo aver dimenticato gli occhiali da vista su un aereo, sale sul palco con le lenti scure graduate, che da allora saranno il suo marchio di fabbrica. Tutto era cominciato con un altro brano, però, appunto, a metà degli anni 50, un brano che aveva girato da Norman Petty ai Sun Studios di Memphis, dove Roy Orbison aveva incontrato Sam Phillips, e questo è il legame che unisce Roy Orbison, Elvis Presley e al rock and roll delle origini. È un brano che arriva al 56° posto delle classifiche, siamo nel 56, si chiama Ubi Dubi, è un grande momento di rock and roll che non regala a Roy Orbison una fama assoluta, ma il primo passo verso qualcosa che deve ancora venire in maniera completamente diversa e inaspettata.

Abbiamo sentito uno dei pezzi fondativi, comunque la pensiate del rock and roll, però in una versione che non è quella originaria. Siamo al 30 settembre del 1987, Roy Orbison sale sul palco del Coconut Grove, il night dell'Ambassador Hotel di Los Angeles. Dietro di lui c'è una band straordinaria che aveva accompagnato Elvis negli anni 70, Jazz Burton alla chitarra, e il direttore musicale è T-Bone Burnett, sì, lo stesso che ultimamente ha prodotto un paio di album di Ringo Starr. Ma poi soprattutto ci sono quelli che lo hanno citato nelle canzoni, per esempio Bruce Springsteen, oppure c'è Elvis Costello. Avete sentito un assolo al piano elettrico di Tom Waits, che è presente a quella serata, c'è Jackson Browne, ci sono tre voci femminili inarrivabili, Kiddy Lang, Bonnie Raitt, Jennifer Warnes. Il concerto viene girato tutto in bianco e nero, diventerà un vero e proprio film che girerà nell'home video, come si diceva una volta, arriverà negli Stati Uniti e sulla TV via cavo americano il 3 gennaio del 1988. È Black and White Night. Quella sera, fra le ballate, Roy riprende anche appunto questo pezzo da cui era partito tutto 31 anni prima, e la chitarra solista questa volta c'è lui. È un momento di grandissima gloria, e Roy Orbison, lo abbiamo accennato, ha avuto momenti di grande felicità commerciale e momenti di totale abbandono. Negli anni 60 c'è questa rinascita legata alle canzoni sentimentali e a Oh Pretty Woman, e poi c'è il momento che arriva quasi subito dopo il 1964, in cui crolla tutto, il matrimonio con Claudette che va in pezzi, i due divorziano e però si risposano alla fine del 65, ma il 6 giugno del 66, mentre tornano in moto da Bristol in Tennessee a Gallatin, un pick-up investe Claudette, che muore a 25 anni. Purtroppo non è finita, perché due anni dopo, a settembre del 68, mentre lo dicevamo, Roy non è a casa, in tournée a Birmingham, brucia la sua casa di Andersonville e nell'incendio muoiono i due figli più grandi. È una tragedia da cui Roy si risolleverà molto più avanti. C'è negli anni 70 un ritorno, adesso ve lo possiamo dire, è in Blue Velvet di David Lynch, che viene recuperata in Dreams, e da quel momento Roy vive una seconda giovinezza che lo mette addirittura insieme a compagni straordinari che si chiamano per esempio Jeff Lynne, oppure Bob Dylan, oppure George Harrison, o ancora Tom Petty. Insomma, sono i fratelli Wilburys, i Traveling Wilburys, che arrivano primi in classifica con questa Handle With Care.

Handle with Care, come è scritto in uno scatolone che George Harrison trova nel garage di casa sua, maneggiare con cura, e questo è il titolo di un pezzo che avrebbe dovuto essere addirittura un lato B di un singolo di George Harrison e che invece diventa un brano di proprietà, i Traveling Wilburys, cinque fratellastri da nomi inventati, quello che per sé sceglie Roy Orbison è Lefty Wilbury, in omaggio a Lefty Frizzell, il cantante country che ascoltava da ragazzo. Questo singolo esce il 17 ottobre dell'88, si piazza bene da una parte e dall'altra dell'oceano e poi arriva un vero e proprio album. La vita di Roy Orbison è una vita abbastanza felice nonostante le tragedie che ha alle spalle. Siamo alla fine dell'88, moltissimi impegni, e mentre sta preparandosi per nuovi concerti, improvvisamente Roy Orbison è a casa di sua madre, muore, è martedì 6 dicembre, muore alla fine di quella giornata di infarto. Arriva un disco, Mystery Girl, che diventa il suo più grande successo in assoluto come album, un successo ahimè postumo. Roy era malato di cuore da almeno una decina d'anni, lascia però canzoni indimenticabili come quelle che abbiamo sentito, e ha la responsabilità di avere formato assieme a pochi altri una intera generazione, anzi più di una generazione di appassionati di rock che pensano che la sua voce sia inimitabile. Il ricordo

Abbiamo accostato un'altra voce inimitabile a quella di Roy, una voce che disegna la musica in Italia. Come sapete, sta per arrivare, ne parleremo venerdì, un nuovo disco di Mina. Quello che abbiamo sentito, Vento di Passione, è il primo passo dentro queste nuove canzoni, che in realtà nuove in maniera assoluta non sono. È dilettevoli, inedite eccedenze, il terzo volume in uscita il prossimo 9 ottobre di una collana voluta da Mina per ospitare le perle da lei conservate in un cassetto. Questo Dilettevoli ha la caratteristica di essere composto da tutte canzoni cover interpretate da Mina e mai pubblicate prima. È un disco di cui parleremo meglio. Adesso siamo entrati in questo brano scritto da Pino Daniele, portato a successo in duetto con Giorgia nel 2007. Mina dà la sua interpretazione, che io definirei quasi ruggente in certi istanti, o comunque molto molto intensa. È una voce che fa parte di un orizzonte musicale che è anche contemporaneo. Ne parleremo ancora. Il singolo, come saprete benissimo, è stato accompagnato da un video firmato da Ferzan Özpetek, interpretato da Luca Argentero. E noi continuiamo la nostra traversata dentro invece le canzoni di altri, canzoni rilette, reintrodotte e in qualche modo rimasticate in italiano, rielaborate meglio, De Perturbazione. Stiamo ascoltando, il disco si chiama Risuona, esce anche questo venerdì. Questo è un altro frammento che si chiama Conseguenza.

un pezzo dei No Twist Consequence che diventa conseguenza per la voce di Tommaso Cerasuolo e tutto il resto di Perturbazione, qui per avvicinarci a questo disco che sta per arrivare. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Da Gion Vignola a tutti una radiosa nottata.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, via libera definitivo della Camera alla nuova legge elettorale. 227 sì, 164 no. La maggioranza non sbatte contro il voto segreto, la riforma introduce un sistema proporzionale con capilisti bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini e smentisce poi l'ipotesi di elezioni anticipate. Sulla nuova legge elettorale, scontro politico, la maggioranza esulta e parla di una svolta verso la Terza Repubblica con più stabilità e meno inciuci di palazzo. Dalle opposizioni arriva invece una bocciatura netta, accusano il centrodestra di aver cambiato le regole per paura di perdere e attaccano la Premier Meloni. Pensi ai problemi degli italiani a partire dal caro benzina. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità sui

0: conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis. Fiducioso il ministro Giorgetti. Dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Il conflitto russo-ucraino, in serata raid russi su Kiev che hanno causato interruzioni di corrente elettrica e acqua. Ieri a Kramatorsk colpito un autobus, 33 le vittime. Sul fronte diplomatico, oggi a Miami, gli inviati di Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche i rappresentanti europei e della NATO. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, missili sull'aeroporto internazionale di Riyadh, sospesi i voli. Sul fronte iraniano Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre. E sulla crisi interviene Putin, il presidente russo, incontrando in Turkmenistan l'omologo iraniano Pezeshkian, ha assicurato che Mosca è pronta a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto, riconoscendo gli sforzi diplomatici di Teheran. Al tempo, temporali allagamenti e disagi al centro e al sud. Toscana, camper si ribalta in area di servizio per una tromba d'aria. Violenti temporali anche nel napoletano, con strade allagate, situazione difficile anche a Roma. Oggi è allerta arancione in Lazio e in Campania. Ed era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La notte di Radio 1.
5: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Adesso la musica della notte di Radio 1, Maria Antonietta e Colombre, Sense.

Tante cose in mia compagnia, Alma Manera in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo subito con le curiosità della notte. La fotografia notturna nasconde storie e tecniche affascinanti, nate quando scattare al buio richiedeva trucchi ingegnosi o l'uso di esposizioni estremamente lunghe. Ecco alcune curiosità. In passato, prima delle lunghe esposizioni digitali o delle pellicole ad alta sensibilità, i fotografi scattavano i paesaggi di sera per poi sovrapporre in studio una seconda lastra con le nuvole, e poi il momento migliore per fotografare la notte non è il buio pesto, ma la blue hour, l'ora blu, ovvero i minuti immediatamente successivi al tramonto. In questa finestra temporale il cielo mantiene un profondo colore blu cobalto e si bilancia con l'accensione delle prime luci artificiali della città. Torna la musica della notte di Radio 1, TLC.

Scrubs, torniamo a parlare delle curiosità di questa notte. La notte non è solo assenza di luce, un palcoscenico dove lampioni, insegne, fari e riflessi si trasformano in pennellate di colore. Fotografare dopo il tramonto significa lavorare con la luce più rara e preziosa, ma anche più ricca di suggestioni. Di notte cessa il caos del traffico e della gente. Esplorare le vie della città di notte è un'esperienza emozionante, ma anche molto rilassante. Provare per credere. Per molti la fotografia finisce al tramonto, con la luce naturale. La città si svuota e si popola di luci artificiali. Quello che vogliamo suggerirvi è che la notte offre occasioni per scatti interessanti, soprattutto in un contesto urbano. I bagliori e i riflessi delle luci

0: artificiali creano per il fotografo uno studio vero e proprio fotografico. Ma questa domanda la faccio al nostro ospite di questa sera, di questa notte, Von Giaco, regista, fotografo, creativo delle immagini. È vero che i bagliori, caro Von Giaco, innanzitutto benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: È vero che i bagliori, i riflessi delle luci artificiali creano per il fotografo, ma anche per il regista, per creare un soggetto, un piano d'ascolto, no? Durante una ripresa. È un vero e proprio set, un vero e proprio studio fotografico all'aperto.
1: Certamente sì, assolutamente. Cioè, i bagliori sono quella cosa che in camera, nelle angolazioni giuste, che entrano nella lente, ti creano quei momenti che sono più cinematici, più affascinanti, che si intravedono, che flickerano, che stanno dietro. Quindi assolutamente sì, rendono tutta l'immagine molto più affascinante, molto più eterea, più fantasiosa, più come se fosse un mondo magico.
0: Von Giaco, tu vivi tra l'Italia e Los Angeles e la California. C'è stato un editor di Los Angeles, del Los Angeles Times, che notò il tuo lavoro e ti affidò il tuo primo incarico. Ci racconti questo aneddoto e poi lanciamo tutte le novità, perché ci sono tante novità da raccontare questa notte di Von Giaco.
1: Assolutamente sì, questo torniamo indietro nel tempo, nel lontano 2000-2001, no? L'editore si chiamava Jeff Spurrier, era uno degli editori più noti del LA Times, che all'epoca era anche professore di giornalismo, quindi io che da studente andavo cercando lavoro e non avevo mai studiato fotografia, mi buttai a cercare di prendere questo, diciamo, lavoro da fotografo di giornale della scuola, e lui mi dette un incarico e io tornai con delle foto scattate e mi disse: tu c'hai un occhio, puoi fare il fotografo. E da lì è nato tutta la catena, la valanga di altre cose che ho fatto nella vita, però sì, nasce tutto un po' da lì.
0: Parliamo adesso del tuo lato legato alle arti visive, perché posso dire già oggi, perché abbiamo superato la mezzanotte, alle 17:30 ci sarà l'inaugurazione qui a Roma della tua mostra Von Giaco, The Art of Shade, a cura di Noema Gallery. Che progetto è The Art of Shade?
1: Allora, The Art of Shade è un progetto che ho messo insieme circa 2017-2016, boh, quanti anni so? 10, ok, giusto, mi suggeriscono, beh, faccio i conti bene. Un progetto di circa 10 anni, in cui io ho sempre avuto la passione di guardare e catalogare e fotografare arte di strada, graffiti. A un certo punto mi sono appassionato di principalmente murales, di ritratti di volti che sono un po' considerati come affreschi esterni. Ho cominciato a fotografarli in maniera abbastanza originale, trattandoli come se fossero delle vere arti, delle vere persone, perché sono dei ritratti di volti, quindi catturandoli e aggiungendo un accessorio che è l'occhiale da sole sul volto, che non è un accessorio non invasivo, per catturare sia l'arte ma per abbellire e dargli una certa tridimensionalità. Quindi The Art of Shade è un progetto che va avanti da diversi anni, di cui abbiamo fatto una mostra che ogni tanto si rinnova, si riapre, la riproponiamo con la...
0: Hai fatto anche un bel libro, un catalogo importante.
1: Sì, ho fatto anche un bel libro, e in realtà il progetto iniziale è quello di farne un libro, però è venuta fuori una mostra, abbiamo fatto grandi stampe, ne abbiamo creato un libro che era un bel catalogo dove ci sono una cinquantina di immagini che raffigurano arte che sta in tutta Los Angeles, anche New York, ma anche in Europa. E la cosa importante è che l'arte di strada è un'arte impermanente, quindi la fotografia è molto importante. Catturare l'arte la catturi nel tempo, perché l'arte di strada può essere creata oggi e domani sparisce, quindi non la vedi più. Quindi nella fotografia hai catturato una cosa che è per sempre.
0: Oggi saranno riunite tutte le arti, siamo riusciti a arrivare a raccontare tutte le arti, perché fra poco vi svelo gli altri miei ospiti, ma prima, nella notte di Radio 1 domina la musica. Loro sono in Negrita, rotolando verso sud. Gira la musica. Ognuno

0: abbiamo in studio, ci ha raggiunto Cristian Catena Francesconi. Benvenuto Cristian, come stai?
1: Ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Come sempre, bene.
0: Sei rientrato da poco da un evento molto importante,
1: sì,
0: che hai curato come consulente artistico.
1: Sì, sì.
0: Vogliamo raccontare di Intensity Classical Festival.
1: Sì.
0: Intensity Classical Festival.
1: È uno spin-off del Intensity Festival che si fa in estate, intorno alla fine di giugno, dove è un grande festival che si fa presso lo stadio Blemenco di Craiova, che è una ridente piccola cittadina che sta evolvendosi in maniera esponenziale, tanto che quest'anno ha avuto il primo posto in Europa come mercato di Natale. Invito molti degli ascoltatori che possono farlo ad andarci, perché ne vale la pena. Questo festival che si fa in estate, di solito si invitano grandi nomi del pop, della musica latina, della musica elettronica. Abbiamo avuto da Enrique Iglesias, per esempio, per il pop, a DJ famosi come Afrojack, Alan Walker, Dimitri Vegas, Like Mike, abbiamo avuto Paris Hilton e tanti altri. Quest'anno

0: poiché la scorsa estate non si è potuto fare il festival, per chi legge di politica ne saprà insomma che la Romagna ha avuto dei problemi a livello di crisi di governo. Allora abbiamo fatto uno spin-off del prossimo festival, un anticipo, però dato che è il centenario di una grande soprano, Elena Teodorini, che nei primi Novecento, fine Ottocento, primi Novecento...
1: Voglio anche... perché sì. Questo link speciale che tu hai con sì, l'opera sì. Perché tu, oltre ad essere tu un artista musicale, sì, un sì. rocker di quelli, hai
0: rocker,
1: una tua band
0: sì. Poi sono un regista d'opera
1: sei
0: lirica.
1: Un regista, un direttore artistico, ma hai curato personalmente un'agenzia che si occupa
0: sì,
1: di artisti
0: sì, mi occupo di
1: lirici.
0: Artisti lirici sì.
1: Anche, e voglio ricordare il tuo grande papà. Lo ricordiamo,
0: mio papà Renato Francesconi,
1: sì. Grande tenore italiano.
0: E quindi abbiamo fatto abbiamo deciso, per ricordare questo grande soprano che è stata la prima rumena a cantare in Scala e che ha avuto rapporti di lavoro con Giuseppe Verdi, con Caruso, per citarne alcuni, no? Qui si celebrava il centenario e abbiamo fatto questo diciamo crossover tra musica classica e musica pop. Quindi abbiamo creato questo festival di due giorni. Io parlo sempre come se fossi anche io parte, perché come consulente artistico mi sento parte in causa.
1: E noi abbiamo il contributo del sì. direttore artistico.
0: Sì, assolutamente. Antonio Zanfir.
1: Antonio Zanfir, Intensity è conosciuto come un festival capace di attraversare generi e generazioni. Quanto è importante per lei rompere le barriere tra musica classica, pop e spettacolo contemporaneo?
2: Credo che le idee più belle nascono proprio da incontri inaspettati. L'incontro tra la potenza della musica sinfonica e l'energia dei Queen ci è sembrato il modo perfetto per celebrare questo momento.
1: Se fra qualche anno dovesse ricordare questa edizione con una sola immagine, un solo momento, quale spera che rimanga nella memoria del pubblico di Craiova?
2: Vorrei che rimanesse un'immagine molto semplice, una città intera che vive la stessa emozione. Migliaia di persone insieme che cantano, sorridono e si lasciano trasportare dalla musica. È questo che vorrei restasse nella memoria del pubblico di Craiova. E se tra qualche anno qualcuno ricordano queste serate dicesse io ero lì ed è stato qualcosa di speciale, allora credo che avremo fatto davvero un buon lavoro.
1: Cristian, noi ringraziamo il contributo del direttore. Da quanto tempo conosci il direttore Cristian?
0: Da anni ormai.
1: Quindi 9 edizioni?
0: No, 9 anni di conoscenza, perché comunque lui è anche il sovrintendente del teatro dell'opera. Uh-huh. E in quanto visionario e personaggio molto particolare e molto importante della cultura della città e anche del paese, gli è stato affidato proprio l'organizzazione anche di qualcosa che esuli da quello che è proprio il genere prettamente lirico, cioè la realizzazione di
1: come
0: un festival
1: tu,
0: pop sì.
1: È proprio un crossover, una
0: sì,
1: contaminazione di generi, è ben riuscita.
0: Sì, sì. Tra l'altro,
1: e poi
0: quest'anno...
1: ci sono altri contributi che sì, ascolteremo sì. Ma adesso Cristian torna la musica della notte di Radio 1 con Kamrad, Love Sober.

0: Rientriamo in studio con me, Christian Catena Francesconi, Von Giaco, e ci ha raggiunto un grande attore, Christian James Madsen. Welcome in Rome, welcome in Radio Television, Italian Radio Television.
1: Grazie ragazzi, poco parlo italiano.
0: Very well, you speak very
1: no,
0: well.
1: No, so I've been in Abruzzo for 1 week, so it's no English. I have to learn very quickly.
0: Ma facciamo dire a Von Giaco perché Christian James Madsen è qui in Italia. C'è un progetto da condividere con te.
2: Sì, io e Christian stiamo lavorando a un film da, diciamo, l'inizio dell'anno. È un film un po' autobiografico, perché è uno spaccato, un racconto del padre che purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno a luglio. E praticamente stiamo facendo un docufilm che racconta un po' il suo percorso alla scoperta di un lato del padre che non conosceva, perché il padre aveva una casa in Abruzzo che aveva comprato e lui ci passava molto tempo, quindi c'era tutto un lato del padre che lui non conosceva, e lui è andato alla scoperta di questa casa. E
0: dove in Abruzzo?
2: Allora, il paese si chiama Fallo, che ovviamente significa fare. C'è tutta una storia della Seconda Guerra Mondiale, perché il paese di Fallo, di Quadri e Buonanotte, erano tre paesi che erano praticamente l'appostamento dei tedeschi, no, perché erano i picchi più alti, e li avevano denominati con questi nomi di Fallo, questo Quadro e Buonanotte, che indicava una specie di messaggio in codice per i partigiani.
0: Il titolo è The Father House.
2: My Father House.
0: Ma ne torniamo a parlare subito dopo, perché voglio approfondire con Christian Catena Francesconi.
2: Sì.
0: C'è un altro contributo, però vorrei farlo introdurre da te, di DJ
3: sì.
0: Spine.
3: Allora, questa edizione, io ho avuto anche un'idea che mi è stata ovviamente supportata dal maestro Zanfir, di creare, cioè ricreare qualcosa che io già ideai nei primi anni 2000, e che fu anche addirittura sul sito ufficiale di Queen, cioè un progetto crossover, orchestra, coro, rock band, cantanti dedicati ai Queen. Questa volta però sinfonico, chiamato Queen Odyssey, con veri cantanti lirici invece che i classici cantanti rock, no? Quindi cantanti lirici, un solo cantante pop rock, e Jordan Trey, e orchestra, coro e DJ. Quindi abbiamo avuto quest'idea, che è stata ovviamente avallata, ed è uscito fuori, si è creato in un solo mese Queen Odyssey, che è stato rappresentato, e per l'occasione ho chiamato DJ Spine, che tra l'altro è un DJ abbastanza conosciuto nell'ambiente radiofonico
0: ex
3: italiano.
0: Ex Zoo 105.
3: Sì, ex Zoo 105, che si è prestato, anzi si è divertito tantissimo, e vorremmo cercare di portare questo progetto un po'.
0: E noi abbiamo anche il suo contributo.
3: Sì,
0: abbiamo anche il suo contributo. E ho chiesto a DJ Spine come si è trovato in questo progetto sinfonico dedicato ai Queen, quando glielo avete proposto questa combinazione, cioè questa contaminazione tra generi, e gli ho chiesto qual è stata la tua prima reazione.
4: Ciao, intanto grazie e complimenti per quello che fate. Dunque, la prima reazione è stata sicuramente di stupore e incredulità, perché è un progetto talmente pazzesco e ambizioso che può crearmi dipendenza.
0: E poi abbiamo chiesto sempre a DJ Spine, hai lavorato per

0: anni con un linguaggio fatto di ritmo, immediatezza e comunicazione radiofonica. Qui incontri orchestra e musica sinfonica. Che cosa può imparare un DJ da orchestra e al contrario che cosa può portare il tuo mondo all'interno di un'orchestra?
1: Dunque, essendo in qualche modo anch'io legato al mondo discografico, anch'io faccio produzioni, anch'io qualche strumentino lo so suonare, come la chitarra, le tastiere, ovviamente in modo molto autodidatta, la cosa che sto imparando è che mi viene anche involontariamente trasmessa è la disciplina pazzesca di tutti gli elementi orchestrali e della band. È incredibile quanto tutto sia impeccabile, ma veramente mi manda via di testa sta cosa. Per quanto riguarda quello che io invece posso apportare al progetto è quel pizzico di tecnologia e innovazione che i miei, chiamiamoli così, strumenti ci mettono a disposizione.
0: E poi la conoscenza di DJ Spine, radiofonica, l'esperienza a Radio 105, e ho chiesto, secondo te, perché dopo decenni basta l'attacco di certi brani dei Queen per far immediatamente reagire persone di generazioni diverse? E ti chiedi anche che futuro c'è per le nuove generazioni della musica e che consiglio dai?
1: Io credo che mostri sacri come Freddie Mercury, fra gli altri, siano riusciti a creare qualcosa che va ben oltre alla semplice canzone. I Queen sono riusciti a creare uno stile, un movimento, hanno fatto canzoni che ci sono state fatte ascoltare magari anche dai nostri genitori e ci sono entrate nell'anima. Le abbiamo talmente ascoltate che grazie alla loro bellezza possiamo riconoscere la canzone anche dalla prima nota della corda che vibra, capito? Quindi è veramente una roba che ti viene spontanea, facile.
0: Ringraziamo DJ Spine per il contributo, ma abbiamo altri due contributi del tenore, il maestro Marcelo Alvarez, e di Beatrice Venezzi per concludere, Christian. Ma adesso torna la musica della notte di Radio 1 con Zucchero, Menta e Rosmarino.

0: studio con me Cristian Catena Francesconi, Von Giaco e Christian James Madsen qui in Italia, perché sta facendo un progetto insieme a Von Giaco. Ma voglio chiedere a Christian e Von Giaco, cos'è per voi la musica legata alle immagini?
1: La connessione che ci abbiamo in questo preciso istante tra me e lui, anche in questo progetto cinematografico, in qualche maniera ci ha connesso Vasco Rossi, perché la storia che stiamo raccontando del padre, che lui è alla ricerca di questa casa del padre, di questa vita segreta, diciamo, in realtà lui ha scoperto che il padre, quando veniva in Italia a vivere in questo piccolo villaggio in Abruzzo, ascoltava Vasco Rossi, e da questa connessione lui ha cominciato a sentire Vasco Rossi, si è appassionato della musica, fino a che ha incontrato me e io l'ho portato a Vasco Rossi.
0: What is music for you, Christian?
2: It took me a second to understand the question, but from, if it's okay in English, it's easier. But and he would, my other Christian would understand as well, is images hold their own music sometimes, and sometimes you can see something the way these are all said, and you can hear a song come, you know, as sometimes musicians will find their voice in silent moments. So for me, I found the music of Vasco in the silence of the town, of my father's house, and so I was able to make that connection.
1: Ok, traduco velocemente. Praticamente lui ha detto che tra me e lui, proprio per lui la musica, diciamo, è una specie di ispirazione.
0: Ispirazione, esatto. anche la voce nel silenzio.
1: Esatto. E in questo caso la musica di Vasco è quello che ci ha connesso, ci ha ispirato, ci ha portato a creare questa cosa che stiamo facendo insieme.
0: Io non vedo l'ora di vederlo questo lavoro. Ma quanto tempo manca alla realizzazione?
1: Manca un pochettino. Adesso per il momento stiamo, diciamo, negoziando, diciamo, shoppando il progetto in giro tra diverse possibilità che finanziarie, eccetera. Abbiamo già girato un piccolo trailer, abbiamo tutto un trattamento, tutto una specie di sceneggiatura, no? Però si tratta di un docufilm, quindi è un po' documentaristico, un po' è narrativo, un po' è ricreato. È un ibrido.
0: Magari Rai Documentari potrebbe.
1: Magari Rai Documentari, infatti l'abbiamo sentiti prima, l'abbiamo sentiti.
0: Ah, speriamo, in bocca al lupo, dai, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Voglio continuare a parlare con Christian Catena Francesconi di questa avventura che lega l'Italia alla Romania.
3: Sì.
0: E abbiamo sentito il direttore artistico prima, abbiamo sentito DJ Spine, e adesso sentiamo la voce di un grande tenore, Marcelo Alvarez, che è stato tenore protagonista dell'evento, e gli ho chiesto, insomma, lui ha cantato per importanti palcoscenici operistici internazionali,
3: sì,
0: la sensazione di portare la sua voce all'interno di un repertorio differente. Ascoltiamo.
4: Veramente ho cantato in tutti i grandi teatri per 30-33 anni e ho fatto veramente, grazie a Dio, una carriera veramente a livello internazionale. Questa è stata una cosa molto positiva e in certa maniera negativa, perché tutti gli altri teatri di periferie, che sono oggi i teatri dove la gente è più passionale, la gente che più è onesta, vive più lo spettacolo, sono quelli che sto andando adesso. E così credo che anche con questo trovo una grande fortuna di trovarmi in questo teatro, in questo tipo di spettacolo che fai, dalla opera, passa a terzetto, passa a Queen. Però la cosa più bella è che io, una volta che sono finito, io ho cantato la mia parte di questione lirica, mi sono seduto lì con un gin tonic a vedere tutti gli altri cantanti fino alle 2 del mattino, perché io avevo il viaggio e dovevo svegliarmi alle 4 perché avevo il volo alle 7. Che vorrei raccontare? Che ero molto contento, ero molto felice, era una cosa nuova per me e l'ho vissuto. E credo che questo, come tutta la civiltà che sta cambiando, questo è parte di fare cambio con il bisogno della gente.
0: E ho chiesto anche ad Alvarez, una grande aria può essere stata cantata migliaia

0: migliaia di volte, ma ogni pubblico è diverso. Come riesce a farla nascere ogni sera per non farla diventare una routine?
1: Diventa routine quando la persona comincia a morire, quando l'artista comincia a essere mediocre, quando l'interesse non ci sono più dentro di uno. Tu devi pensare che, per esempio, Lucia Vallestele, che ha cantato adesso, l'ha debuttato l'aria l'avrò cantato nel 2000, ma l'ho debuttato nell'opera nel 2006 con Papano, nel Covent Garden. E ti posso assicurare, dopo che l'ho fatto, più di 170 rappresentazioni in tutto il mondo, più le arie che ho cantato in tanti concerti, mai è la stessa volta. Prima, perché ricordiamo, noi abbiamo la voglia di essere sempre al massimo livello, di dare il massimo, ma tante volte ricordate che il corpo non ci accompagna nella maggioria delle situazioni, o con problemi di salute, con problemi familiari, con problemi anche di casini economici che non pagano, che si pagano, che gli investimenti, capisci? Tutto quello diventa parte del colore con quale uno interpreterà il ruolo. Però è magico perché cambia con rispetto anche all'età. D'accordo all'esperienza e alle vivenze che abbiamo avuto ognuno, il dramma delle parole toma un altro valore.
0: E abbiamo ascoltato, come dicevo prima, la voce di Marcelo Alvarez, del tenore Marcelo Alvarez, Christian, e abbiamo il contributo di Beatrice Venezzi, del maestro Venezzi. Un pubblico diverso dai teatri tradizionali, quello che ha assistito agli spettacoli del festival Intensity Classics Festival. Come cambia il modo di dirigere quando l'obiettivo è conquistare anche chi magari ascolta l'opera per la prima volta?
2: Sì, salve, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, no, direi che non, in realtà non cambia il modo di dirigere anche quando appunto l'obiettivo è conquistare chi ascolta l'opera per la prima volta, nel senso che mi pongo sempre lo stesso problema in ogni concerto, in ogni opera che dirigo e in qualsiasi contesto in realtà. E poi è un mio interesse specifico quello di cercare di coinvolgere il più grande numero possibile di persone, di coinvolgerle, di prenderle per mano, di portarle in questa grande bellezza per l'appunto, quindi in realtà è un qualcosa che guida sempre la mia direzione.
0: The Sound of Time, chiedo ancora a Beatrice Venezzi, The Sound of Time mette nella stessa serata il mondo dell'opera e quello dei Queen. Che cosa hanno in comune musicalmente ed emotivamente? Due universi apparentemente così lontani.
2: E questi due universi così distanti, apparentemente in realtà hanno molto in comune, hanno proprio l'emozione in comune, hanno il fatto di muovere le emozioni, di muovere i sentimenti, di muovere appunto gli stati d'animo, di coinvolgere tutti i presenti, come posso dire, un rituale collettivo e condiviso di grande suggestione, proprio perché è partecipato, proprio perché è condiviso.
0: Sul podio deve guidare orchestra e grandi voci, ma anche costruire un'emozione collettiva. Qual è il momento di opera divina nella quale vorrebbe sentire il pubblico della sala completamente sospeso nel tempo?
2: Sono convinta che ci saranno diversi momenti in cui questo avverrà, anche perché all'interno di questa parte appunto dedicata più al mondo dell'opera, ma anche alla sarsuela, ma anche al tango, dato che Marcelo Alvarez è argentino e io ho un grande, come dire, legame appunto tanto con l'Argentina quanto con lo stesso Marcello, quindi peraltro è un piacere, devo dire, condividere il palcoscenico non solo attraverso la musica ma anche attraverso l'amicizia, ecco. E ci sono diversi di momenti appunto particolarmente sospesi nel tempo, diciamo, o particolarmente emozionanti. In realtà l'intero programma è costruito come un crescendo da questo punto di vista, quindi penso che questo crescendo, che in questo caso non è rossiniano ma è più pucciniano semmai, e come dicevo sfiora anche in altri generi per l'appunto, sono convinta che arriverà agli spettatori.
0: Christian, tante le personalità che avete coinvolto, c'è una prossima edizione?
3: Ci stiamo lavorando, poi sai, l'organizzazione richiede sempre sponsor, permessi, anche dealing.

0: con artisti, no? Che richiede tanto tempo e anche abilità, per cui speriamo che il prossimo giugno ci sia una nuova edizione più importante della, diciamo, dell'ultima grande che c'è stata nel giugno 2025.
1: Ascolta, Cristian, invece io voglio chiedere a te una cosa.
0: Sì.
1: Tu hai imminente un tuo concerto?
0: Allora sì, io nelle prossime settimane ho un concerto, sarà l'unica data a Stazione Birra, che è
1: A
0: un
1: Roma,
0: grande
1: è un
0: club di
1: club
0: musica, sì, qui a Roma,
1: romano.
0: condividerò come Chris Catena Rock City Tribe il palco con i Pleasure Palace e poi dopo a Los Angeles a dicembre 27, 27 dicembre suoniamo di spalla a una grande band, Lynch Mob di George Lynch dei Dokken, una band storica dell'hard rock americano. E poi ho una regia di Gianni Schicchi, debutto nel Gianni Schicchi a
1: Sei tanto
0: Civitanova
1: impegnato,
0: all'Opera,
1: Cristian.
0: sì, e una prima mondiale, Franciscus, del compositore Stracchi, che è un bravissimo compositore romano, che è una prima mondiale, proprio come dicevo. E poi in questo momento c'è in giro in Germania il mio trovatore, che ha debuttato poco fa, il 30 settembre, in Romania sempre.
1: Si può dire che questa notte ho tutte personalità crossover. Von Giacomo, sei un artista crossover. Christian è un artista crossover. Christian Catena Francesconi è un artista crossover. Siete tutti poliedrici. Torna la musica della notte di Radio 1, ma ovviamente dominante nelle nostre notti. Jungle Sunshine. Gira la musica.

0: Rientriamo in studio con me sempre i miei ospiti Christian James Madsen, Christian Catena Francesconi e Von Giaco, e ho al telefono già collegato con noi il nostro amico della notte Don Marco Palmerani.
1: Buonanotte Alma.
0: Oggi, perché è già passata la mezzanotte, come sappiamo, si celebra la giornata mondiale della posta e in Italia la giornata nazionale in memoria delle vittime di disastri ambientali e industriali. Che cosa ci dice a questo proposito, Don Marco?
1: Vi dico che noi dobbiamo fare attenzione quando lavoriamo, quando ci troviamo in diverse situazioni, perché l'ambiente

0: va custodito. Il creato è un dono di Dio e quindi dovrebbe essere protetto, e se c'è qualcuno che non lo fa, dobbiamo fare in modo che le leggi portano a farlo.
1: Don Marco, abbiamo avuto la testimonianza di tre artisti che lavorano nel mondo delle arti, ma in tutte le arti, quindi sono delle personalità crossover. Quanto è importante l'arte oggi come ispirazione?
0: Beh, l'arte è stata sempre importante, l'uomo fin dalle sue origini, anche le tribù nell'antichità avevano un rapporto profondo con l'arte. Anche ad esempio l'arte africana, di cui si parla poco, ci permette di capire quanto l'arte sia importante per un popolo, una tribù, per la vita sociale.
1: Don Marco, come sai, come di consueto, noi abbiamo un'altra arte che viene rappresentata quella notte di Radio 1 con una poesia che ci arriva questa notte, e la leggo per voi. Un caffè e ti penso, un gesto accanto a me e ricordo. Quel giorno, il primo, aveva un senso. Muoio tra le tue braccia ed il tuo collo mordo. Amami ora, vivimi ancora. Fermati a guardare la nostra aurora. Ringraziamo sempre per il contributo poetico Pipunto. Don Marco, con che messaggio ci lasci questa notte?
0: Ecco, dico, a proposito, ieri era la Madonna del Rosario, e il Rosario è composto da una preghiera meravigliosa che è l'Ave Maria. E sono queste parole a rilassare il cuore, a mettere pace, tranquillità, e quindi anche la poesia ha questo potere. La bella poesia, le belle parole che danzano dentro di noi, fuori di noi, nei nostri pensieri, ci permettono di avere un contatto più profondo e più positivo nei confronti della vita e del mondo che ci circonda e delle persone che ci sono accanto.
1: Grazie Don Marco, grazie di essere stato con noi questa notte, grazie mille.
0: Vi auguro una buona notte a tutti.
1: Grazie. Christian James Madsen, what do you think about Italy now?
2: I came here when I was a little kid. I always had a love for Italy. Both my grandparents on my mom's side are from Sicily, Siciliano.
1: Christian ci sta dicendo che è venuto qui da molto piccolo e aveva i nonni siciliani.
2: And so the idea of what I wanted Italy to be was always preserved in me. And so when I finally came here, which was for the first time in my life last year, I had set myself up for what I wanted to experience. So whether Italy was in a time of change, in a time of difference, to me, what I wanted to see was here still, which was the preservation of the culture, the preservation of the history of what Italy is and the people. I think it was the same as to what my grandpa wanted me to see.
1: Ah, quindi quello che gli ha voluto trasmettere il nonno, la cultura, la tradizione, la memoria storica dell'Italia. What you need to celebrate your father, your link, special link with Italy and Abruzzo?
2: You know, I was here, my father passed away last year, and I was here on a self-discovery, to not only heal and shed the passing of my father, but also to start and continue a chapter within myself. While I was here, I got into a phone call with an old business partner of his. He says, your dad bought a house in Abruzzo, in a very small town in Chieti called Fallo. I said, okay, I was in Florence at the time. And I said, I had to look up how to get there. And next thing I know, I was in a car being taken to this small town in Abruzzo. And not only did I arrive there, but I lived there in the house for about a week. They threw a festival for me, rosticini and tartufo,
1: Quindi è stato, diciamo, una sagra che l'ha coinvolto in questa casa che aveva abitato il suo papà, e quindi gli è venuta poi l'idea, insieme a te, Von Giaco, di realizzare questa storia cinematografica, questo documentario, vero Von Giaco?
3: Sì, più o meno così, nel senso, nello stesso periodo in cui lui ha fatto questa scoperta della casa, e in realtà ci siamo incontrati a Roma per altre ragioni, e poi abbiamo avuto questa connessione, tra cui io ho conosciuto il padre diversi anni prima, perché ho condiviso il red carpet con lui. Al padre davano il premio alla carriera, a me davano un premio, un music

0: music video.
1: Ricordiamo chi era il papà.
0: Michael Manson, è l'attore Michael Manson che tutti conosciamo nei vari film di Tarantino, Pulp Fiction, Kill Bill, Reservoir Dogs, eccetera. Quindi è un attore abbastanza conosciuto a Hollywood.
1: Thank you very much, Christian James Madden, to become here in radio in my
2: first time
1: program. Your first time in Rai.
2: First time in radio.
1: Remember me, Alma.
2: I will. I promise.
1: And Eddie.
2: Yes.
1: Okay. Christian, grazie Christian di essere stato con noi alla notte di Radio 1. Grazie a Christian Catena Francesconi, Christian James Madden, grazie Evon Giaco.
0: Grazie a te, Alma.
1: Io ringrazio il mio regista Eddie Brundo, i nostri tecnici del suono, il responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Adesso la linea va al GR1. Buonanotte da Alma Manera. Grazie.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, via libera definitivo della Camera, la nuova legge elettorale senza sorprese. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati, indicazione del candidato premier e premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Un risultato che soddisfa la premier Giorgia Meloni, le sue parole a margine di un evento ad Ascoli Piceno, l'inviata.
3: Il primo commento a caldo è sui social: chi vince le elezioni deve poter governare, chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto, scrive Giorgia Meloni.
4: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
3: L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare di Ascoli che sarà restaurata coi fondi del PNRR. La prova della fiducia premia un centrodestra unito e determinato, il pensiero di Giorgia Meloni, che respinge invece le speculazioni sul voto anticipato.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
3: Stabilità e partecipazione, gli obiettivi della legge elettorale, rivendica la Presidente del Consiglio, ricordando il voto fuori sede per studenti e lavoratori, regole, aggiunge, pensate per favorire la coerenza di qualunque governo indipendentemente dal colore politico. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il centrodestra incassa l'approvazione della legge elettorale. Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza, mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina, la linea comune del centrosinistra. Conti pubblici dall'Europa, il primo via.